0: facendo può aver fatto anche per manovra di disturbo, oppure per sondare il terreno, per sentire la risposta. È un brutto posto nel mercato per chi cerca la verità e la linearità.
1: Sì, sì, questo assolutamente. No, sulla questione Andrea Azzoli, quello che diceva Costantino mi ha colpito, perché quando dice cose intelligenti mi colpisce.
0: No, questo attacco durissimo. Costantino, io mi dissocio se ascolto.
1: Sì, sì, sì, va bene. No, che diceva, io gli ho chiesto, ma no, da dirigente, come mai non ci si rivolge, il calcio italiano per le primavere si rivolge sempre a allenatori giovani, e che si devono fare? Perché, voglio dire, per i tuoi giovani è meglio avere un allenatore navigato. Infatti, che sa far crescere. Diceva, economica è la questione, perché Andrea Azzoli stesso non sappiamo quanto prenderà,
0: però
1: vorrà comunque uno stipendio
0: supervisore, tutti i tecnici, certo.
1: L'Aquilani di turno, il Galoppo di turno, si devono fare, magari sul lato economico dicono, ma chi se ne frega, dammi quello che ti pare.
0: Ma vedi, ma lì, perché secondo me, se le società dicono, vabbè, puntiamo sul settore giovanile, ma intanto sì, puntiamo a vincere lo scudetto, però lo tengono separato questo discorso dalla prima squadra, allora fai un discorso alla meno, quindi paghi poco l'allenatore perché si deve fare, eccetera. Se invece, come in questo caso, prendi un allenatore che ha la sua esperienza e ti deve formare i giovani per arrivare in prima squadra, cambia la prospettiva. Magari non vincerai il campionato primavera, ma porterà qualcuno in prima squadra.
1: Sì, che io, la mia provocazione, io sto facendo da qualche mese, è anche a fronte della Fiorentina ha vinto lo scudetto primavera, viva, e io spero che la Fiorentina primavera sia ultima in classifica, ma che lo sia perché tutti i giocatori più forti sono in prima squadra. Questo è quello che io spero.
0: Certo.
1: E quindi dei risultati, anche a me, ma ne avevamo parlato anche in passato, non me ne frega assolutamente niente.
0: No, allora,
1: poi che c'entra, non vinci lo scudetto da 43 anni primavera,
0: sì,
1: una volta lo vinci, bene, e vai, abbiamo applaudito. Però voglio un dirigente e parli come Paratici, che dica.
0: Ha perso il secondo Cobolle.
1: Sì, che si fa?
0: Basta. No, e che si fa? No,
1: no, lo so, l'hai detto, ragazzo sta, un disastro.
0: No, sta giocando questo ragazzo inglese veramente una partita pazzesca. Vabbè,
1: sì, speriamo. Va bene. Poi, va bene, vedo che Ale dalla... Vabbè, dai, se ti fa Cobolli,
0: sì,
1: no?
0: Lo so,
1: ma
0: lo
1: te
0: so.
1: Hai detto, ha perso il secondo set,
0: no,
1: come se fosse,
0: speriamo
1: crolli,
0: non so,
1: no, ci fosse,
0: speriamo sia una bella partita. No, cioè che
1: e
0: non crolli,
1: crolli fieri,
0: e che vinca Cobolli perché gioca meglio. Dai, mettiamola così.
1: Va bene, via, come se siamo cristiani.
0: No!
1: Poi, no, vedo che anche alla Val di Sieve si dice che l'ascoltatore aveva mandato il vocale, era Federico, non lo so, però dice, ma quale furto, è d'accordo con me. Poi sul fatto dice la Palestina lasciamo stare perché la politica nel calcio non c'entra nulla, caro Ale, io su questo non sono per niente d'accordo, perché te lo dimostra solo quello che è successo negli Stati Uniti. Il calcio è anche politica, è la stessa politica che ci entra nel calcio, quindi
0: sono stati i mondiali più politicizzati di tutti i tempi, secondo me, anche per la gestione,
1: battendo gli scorsi che erano stati, ragazzi, secondo me, fin qui nel 2022, quelli del Qatar 2021.
0: Ci sono stati arbitri che sono stati rimandati indietro perché sospettati di essere terroristi. Insomma,
1: è impossibile pensare
0: gestione,
1: che
0: gestione dei trasferimenti delle squadre fatte secondo protocolli durissimi, 4 fusi orari che hanno costretto, voglio dire, cioè se non sono stati
1: anche perché
0: politicizzati questi mondiali, ditemi quale.
1: La politica è la vita della polis, è la vita della
0: mettiamola così,
1: della città, della civiltà, e quindi se il calcio è così seguito, magari puoi dire la politica non deve entrare in sport che sono un po' meno seguiti, nel badminton in Italia almeno posso dire la politica non entra nel badminton.
0: Io la metto, la politica c'entra sempre, certamente secondo me in questa edizione c'è entrata in un modo veramente quasi per dimostrare che le regole non esistono.
1: Assolutamente. Per il veterano Giorgetti, dando per scontato che ormai possiamo dire che ci stanno gestendo come fossimo la Juventus di un tempo, è più probabile in quest'ottica: uno, che si lasci a casa metà della rosa; due, che li allenino tutti e poi decide grosso. Questo è sui
0: perché
1: 60 calciatori.
0: Ci stanno gestendo come la Juventus di un
1: secondo
0: tempo.
1: Secondo me è per i tanti ex Juve che arrivano a Firenze.
0: Io mi auguro che Paratici peschi poco nella Juve, anche perché non insomma, da questo punto di vista mi sembra che la Fiorentina abbia mostrato una discreta operatività con la Juve negli ultimi anni, sarebbe anche il caso di guardare altrove, come anche nel caso del Tottenham, no? Perché insomma è arrivato Solomon, ora è arrivato Dragusin, insomma, magari ci sono anche altre squadre, e sono convinto che Paratici ci dimostrerà di avere dei contatti che si è fatto anche in questi anni qui. Ma qual era la domanda, scusa? Se
1: lascerà tutti a casa, oppure se li allena tutti e poi decide grosso per i 60 calciatori che arriveranno?
0: Allora, io intanto credo che a livello proprio operativo per il ritiro, insomma, ci siano un po' di problemi, perché insieme di questi 60 ne sono andati via pochi, per cui tutti hanno il diritto di allenarsi.
1: Tra l'altro,
0: meno male ci sono
1: domani,
0: tanti campi.
1: Secondo me domani, dopo la conferenza stampa, sarà diramata la lista.
0: Però li devi far allenare, non è che possa, se te non convochi uno di questi 60.
1: Però si allenano da soli. Baracca, ad esempio, si allenerà da solo.
0: Però li devi far allenare, quindi anche a livello proprio di spazi, meno male ci sono tanti campi di Aldo La Parca.
1: Non mancano, oppure no. Se no rimandi a correre per strada,
0: spero di no, perché poi non è che loro si siano fatti il contratto da soli questi qui, cioè c'era dall'altra parte un club che gli ha proposto di fare il contratto e gli ha dato anche tanti soldi in generale, quindi non è colpa di Barak e neanche di tutti gli altri, quindi bisogna anche rispettarli questi giocatori, nel senso che erano in due a fare il contratto.
1: Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio. Vedo lo sguardo di Tonelli e cerca di capire se manderò due WhatsApp audio o sì.
2: Pubblicità per portare voti ai signori Infantino, perché voti gli piglia da fondi arabi, e infatti la maggior parte delle squadre la porta di là. Certe squadre che forse alle Orsa Ammelli e le sono buone, ma per il calcio non c'entra nulla.
3: Allora, se la ritira al mondiale per le interferenze politiche o per quindi la ritira agli Stati Uniti, oppure la ritira alla FIFA per il discutibile criterio di assegnazione dei posti disponibili a un continente piuttosto che a un altro, è un conto. Ma se si dice mondiale brutto perché ci sono delle partite brutte, o perché non so per quale altro motivo, vuol dire che non si guardano le partite, perché certo ci sono partite anche brutte, però ci sono partite belle, finali al Cardio Palma, c'è la storia di questi due grandissimi campioni che ormai sul Viale del Tramonto che stanno facendo un mondiale completamente diverso uno dall'altro, e c'è la storia incredibile di Capoverde, dai.
0: No, c'è Capoverde, sì, è stata forse l'unica storia che è emersa rispetto a quelle.
1: Ti ci metto Canada e Stati Uniti, che da anche Messico, comunque sono arrivate agli ottavi.
0: Vabbè, Canada, insomma, hanno parli di Canada e Stati Uniti, io ti parlo di piccole squadre tipo il Curaçao, Panama, insomma, cioè,
1: sì,
0: mi sembra sì, che Capoverde con le sue convocazioni fatte su LinkedIn, sì, ha fatto notizia. Poi però guardiamo chi è arrivato. Cioè, ecco, io su queste storie folcloristiche, anche perché insomma ci hanno seguito qualche mondiale, qualche olimpiade, cioè, sono belle perché danno anche spazio a chi le racconta per creare emozione, quindi queste cose qui mi piacciono, anche io l'ho fatto tante volte durante le olimpiadi, soprattutto
1: secondo me
0: cose...
1: ti sei imborghesito,
0: no dai,
1: ormai
0: ma
1: ne
0: io
1: fatti
0: no.
1: Talmente tanti per
0: guarda,
1: te...
0: ti ripeto quello che ha detto Klopp, ormai sono divise in quattro parti le partite, e queste soste per fare idratare i giocatori sono state fatte solo per mettere la pubblicità, solo perché se te quasi giocatori sono pochi quelli che vanno lì si idratano, sì, soltanto sì. per mettere un po' pubblicità.
1: Stato Maradona l'aveva prevista, hai letto le dichiarazioni di qualche anno fa, che dice quando ormai una decina d'anni fa più o meno, no, si seppe che i mondiali del 2026 sarebbero stati negli Stati Uniti, lui disse io sono assolutamente contro, vedrete che riusciranno a creare degli spazi per infilare le pubblicità durante le partite.
0: Cioè, cerchiamo di liberare paradossalmente il calcio dai soldi, perché sono troppi soldi, guadagnano troppo, sono troppo distanti, eccetera, ed entriamo in un mondiale che è dominato dai soldi, e quindi questo francamente io non riesco a apprezzarlo, cioè, ecco, diciamo, finora io non l'ho apprezzato come un mondiale che mi abbia coinvolto. Ora magari sono rimaste queste otto squadre, ci sono state belle storie, ci sono questi due campioni che stanno decidendo, però i campioni più forti sono delle squadre che sono rimaste ragazzi in corsa, non è che giocassero da altre parti.
1: Viola Luke ci ha spiegato che era un pregio la gestione come fossimo la Juve, perché dice Paratici ci gestisce come un'azienda di livello, non a conduzione familiare.
0: No, Paratici ha detto una cosa importante e mi sembra, cioè, io non ho un budget per fare il mercato, il budget deve essere di tutto il club, quindi io voglio che overperformino tutte le aree del club. E quindi questo qui vediamo, perché per quanto riguarda lo stadio, per esempio, non credo che gli introiti potranno aumentare di molto, no? visto lo stato dei lavori. Quindi diciamo marketing, come si dice ora, va molto in moda, gli stakeholder, cioè quindi gli investitori che crederanno in quello che fa la Fiorentina. Quindi un grande lavoro da questo punto di vista ci vorrà.
1: Chiudo questa prima ora con il messaggio di Marzio Sartini, che a proposito della maglia dice che la più bella degli ultimi 20 anni secondo lui è stata quella di Le Coq Sportif, semplice e tutta viola.
0: La semplicità vince sempre, secondo me.
1: Ma anche secondo me c'è un club, non mi ricordo, ma anche abbastanza importante, fa sempre la stessa maglietta da sempre, praticamente non la cambia mai.
0: Allora non fa marketing,
1: secondo
0: però.
1: Me e secondo cioè, me
0: no, non le vuol vendere
1: stesso.
0: Perché la gente però compra le magliette diverse,
1: ma sai,
0: quando la squadra va bene, insisto.
1: Sì, però dipende anche come vendere. Comunichi anche la stessa maglia, voglio dire, se fai degli eventi regolarmente per pubblicizzarle, invitare,
0: mandi giocatori,
1: le porti in Asia, visto che quello è un mercato a cui tengono particolarmente, soprattutto per il merchandising, secondo me ce la puoi fare lo stesso. Comunque è riniziato il terzo set, perché Ferri non so dove era andato, se in bagno, se n'era andato, tra Coboli e Ferri. Seguiremo anche quello nella seconda ora di Carrisca al Vento, con va bene Alea Valdiseve, che aveva detto anche che Messi è un campione silenzioso, ecco, non un montato come diceva l'ascoltatore. Ci sono anche degli altri messaggi su questo, ripartiremo probabilmente da lì nella nostra seconda ora, quindi voi non vi muovete, restate con Carrisca al Vento.

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Si lotta sul pratone di prato di Wimbledon, il pratone alle Halcine, e si lotta qui a Radio Firenze Viola, sempre con Giacomo Galassi che vi parla e con Angelo Giorgetti, con il 348-7513-933 a vostra disposizione. C'è anche lo 055-77-111-71 invece per chiamarci. C'è sempre di là Marco Tonelli da vetro. Ti piace Dragusin? Perché un po' l'hai accennato, ma ne abbiamo parlato più come scelta,
3: Dragusin,
2: no, di
3: ne parlavo con Gilardino, e poi fu quello che lo lanciò nel suo Genoa.
2: Sì.
3: Una potenza pazzesca e proprio un'esuberanza fisica dei buoni piedi.
2: Madonna,
3: insisto,
2: punto, ha fatto Ferri, accidenta a lui. Okay.
3: Ma perché offendi?
2: No, ma nel senso, bravissimo. No. Però peccato.
3: Sono atleti fantastici.
2: Sì. Insomma, che ti ha detto Gerardino?
3: Sì, ma ne parlavo tempo fa, non recentemente. Appunto, fu uno di quelli che lui valorizzò nel Genoa. Quando era allenatore, era un ragazzo di una tale forza fisica, di una tale esuberanza, che risolveva tante situazioni in area di testa, ma aveva anche dei buoni piedi. Insisto, purtroppo la rottura del crociato alla fine del gennaio del 2025 lo ha tenuto fuori fino a dicembre 2025, quindi sono 11 mesi. È un giocatore che ha una grande potenza fisica, volevo dire possanza, però insomma vediamo ora. Infatti è stata brava la Fiorentina a trovare questa formula, quindi 1,5 milioni di prestito più il riscatto obbligatorio se c'è oltre il 60% delle presenze, perché un po' di incognita c'è. Se lui fosse stato bene come era lì nel Genoa, cioè, non a caso il Tottenham ha pagato quasi 30 milioni, insomma, fu veramente un acquisto
2: Paratici,
3: di alto livello. Sì, fra l'altro Paratici, sì.
2: Singolare, come se lo sia portato quasi dappertutto, però sì, ci raccontano da Tottenham che uno dei motivi per cui poi gli Spurs hanno deciso di mandarlo via è che, non essendo anche lui magari nell'impostazione la sua qualità migliore, De Zerbi invece vuole dei centrali che impostino, e quindi, conoscendo il Tottenham, spenderà, non so, 180 milioni di euro
3: già dopo 100 per Tonali,
2: sì, e 85 per un altro. Sì, hanno già speso 185 milioni di euro così. Ancora a luglio, ancora deve iniziare luglio, e loro hanno già speso 185 milioni di euro per il centrocampo. Buon per loro, che però negli anni mi sembra ne abbiano spesi tanti di soldi con pochissimi risultati. Però direi che non c'entra niente con noi, però forse c'entra con il Tottenham. Davvero De Zerbi è alla prima vera esperienza in un club che gli metterà una squadra da grandi obiettivi, grandi risultati. Un po' lo poteva essere il Marsiglia, però insomma in Francia non è che parti col Marsiglia per essere insomma vincente, e tanto più in Champions League. Vediamo un po' che cosa fa il buon Roberto De Zerbi.
3: Beh, anche per lui un contatto da 1 milione di sterline al mese, per cui
2: povero
3: male, non male,
2: sì,
3: ci pagano bene, dai,
2: va bene. Poi mi sentirei due WhatsApp audio. Vai Tonellone.
4: Ciao Mino. Ciao da Mugello, e chiedilo a Salai che cosa è stato fatto del furto. È stato sgambettato in aria, forse c'era anche rigore,
2: no,
4: sull'azione seguente, no, hanno fatto con l'Argentina, uguale.
3: Io non l'ho visto.
4: Al fallo sull'argentino, che era fuori aria, quindi non c'è rigore, quello di Salai era anche in aria, penso l'abbiamo visto tutti. Ciao
5: ragazzi, per il discorso dell'arbitro dell'Argentina e Egitto, non è che l'ha fatto cose clamorose, è che praticamente all'Argentina gli fischiava i falli e all'Egitto non fischiava, cioè gli stessi falli all'Argentina venivano fischiati mentre all'Egitto no, e questo le durò tutta la partita e l'ha fatto in modo di mettere molta pressione all'Egitto.
2: Erano 2-0 a 10 minuti dalla fine.
3: Lo so, però
2: ora
3: se ti porti dietro tutta una...
2: Che ti porti dietro?
3: No, se ti porti dietro questa sensazione anche che comunque l'arbitro abbia un occhio di riguardo per gli altri, gli hanno fra l'altro Messi, questo, non, cioè, te lo so perché io non ho visto la partita.
2: Ma poi,
3: ho solo registrato questo sfogo clamoroso dell'allenatore dell'Egitto.
2: Appunto, cioè nel senso, io non dico che ci possano essere stati degli episodi di dubbi, ma quando si parla di furto bisogna anche dare un po' un peso alle, e capisco anche la rabbia. Probabilmente fosse successa alla Fiorentina, anche noi il giorno dopo saremmo, quante volte no, la Fiorentina perde per un episodio dubbio e il giorno dopo siamo tutti a gridare allo scandalo perché uno ci rimane male, e va bene. Però ecco, cioè anche l'amico che diceva il furto è che forse c'era un rigore su Salah, che tra l'altro no, si diceva anche dell'età, ecco, per Salah gli anni sono passati, perché anche ieri fa un paio d'assist, io l'ho visto. Ecco, quando si dice no, ma Cristiano Ronaldo, Messi saranno degli ex giocatori, Salah non dico che sia un ex giocatore, però lontano dai fasti che sono stati, che abbiamo visto anche noi.
3: Quella
2: poi
3: partita, ragazzi, a Torino in Coppa Italia contro la Juve, per me resterà una delle azioni più belle che ho visto fare a un giocatore della Fiorentina quando ripartì.
2: Lo sai chi fece un'azione pazzesco, molto simile, non a Torino con la Juventus, soprattutto in un finale diverso, però me lo ricorderò per sempre. Elam Dawi alla prima palla toccata dalla Fiorentina, partì sulla sinistra, dribblò 4 e poi tirò nell'esterno e si disse diavolo, abbiamo preso il nuovo fenomeno. Invece il e l'Andawi non so neanche dove sia finito. Invece chissà dov'è, su qualche campo oppure a godersi il meritato riposo, Antonio Bongiorni, osservatore che disturbiamo spesso perché d'altra parte tutti i giocatori, lui in qualche diriffo di Raffa qualcosa ci ha avuto a che fare. Antonio, buonasera, ben trovato.
6: Ciao ragazzi.
3: Ciao, buonasera.
6: Sono qui in spiaggia, me la godo un pochino.
2: Per te,
3: voglio sapere se è d'accordo con me, poi su Andrea Azzoli.
6: Mi sento sempre volentieri.
2: Bene, guarda, sì, su Andrea Azzoli è vero, io non l'avevo chiamato per questo, ma l'avevo chiamato senza neanche neanche saperlo su Dragusin, perché essendo passato alla Juventus Next Gen, secondo me Antonio te da qualche parte l'hai accompagnato una volta in macchina. Io guarda, non te l'hai chiesto neanche, perché lo so.
6: È chiaro che negli anni in cui è venuto alla Juventus lui giocava in Romania e lo scouting tutti hanno fatto una visita a vedere il ragazzo che è stato acquistato dalla Juventus, perché in quel periodo era un giocatore preponderante a livello soprattutto fisico e nella sua età era uno dei giocatori più appetiti da tutti, e l'ho preso la Juventus che ha fatto poi la trafila per arrivare alla prima squadra. E questo, l'acquisto della Fiorentina è un acquisto mirato, sperando che non abbia avuto delle pause a livello fisico, perché è un giocatore di un imponente fisicamente, sarà un 90-91, è fortissimo nel gioco aereo, caratterialmente forte, e mi sorprende il fatto di Londra a Tottenham, dove ha giocato poco, probabilmente per qualche infortunio.
3: Si è fatto male parecchio, perché si è rotto il crociato. Si è rotto il crociato a gennaio 2025 ed è entrato a dicembre.
2: Vero che da quando era rientrato
6: un anno e mezzo per ritornare almeno all'80-90% ci vuole. Se lui è ritornato almeno un 80-90% è sicuramente un buon acquisto. Poi, come ripeto, Fabio Paradici ha avuto modo di averlo sulla Juventus nel periodo che eravamo lassù e lo ha apprezzato certamente. È un giocatore, se sta bene, è un giocatore che può far bene, lo ha dimostrato anche quando era a Genoa, dove è stato uno dei giocatori più ammirati a livello importante, tant'è vero che il Tottenham ha speso una grossa cifra per accaparrarlo.
2: Sì, poi nel suo quadro anche di quello che è successo a Tottenham bisogna dire che davanti a lui aveva il Cuti Romero, ecco, come altro. Quindi non semplicissimo prendere
6: Ma avrebbe potuto giocare insieme a Romero, perché Romero è un giocatore totalmente diverso da lui, anche se è forte, un giocatore tipo, ecco, io Romero lo considero un secondo Cannavaro, un giocatore non di livello stazza e fisica imponente, però dotato di esplosività, di rapidità, di cattiveria giusta e anche bravo nelle sue incursioni offensive. Ecco, sarebbe stata una coppia molto molto affiatata.
2: Però va bene, il Tottenham invece ha deciso di liberare, è stato decisivo anche un po' la volontà del calciatore, probabilmente per i rapporti con Paratici.
6: Sì, sicuramente. Ecco, sì. Il fatto di rimettersi anche in discussione, perché sa che lui può essere la sua stagione di rilancio, dove in una società, una squadra dove tutti dopo tra virgolette lo spavento dello scorso anno sono cambiate tutte le prerogative per poter far bene quest'anno la Fiorentina. In questi 2-3 anni la Fiorentina deve ritornare ad assestarsi tra le migliori società che possa lottare per le coppe.
3: Sì, e devo dire anche sul conto di Dragosi, che per me è una bella notizia anche che sia venuto qua a Firenze dopo quello che aveva detto il suo procuratore a gennaio, perché c'era anche la Roma su Dragosin e il procuratore di Dragosin, diciamo la Fiorentina, sì, aveva fatto un'offerta e disse: Dragosin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Quella della Fiorentina non è un'offerta,
6: però,
3: non è un'offerta.
6: Però non avevano fatto il conto con Giulio Cesare, che a Firenze è Fabio Paratici.
3: Appunto, no, sono cambiate un po' di cose, sono cambiate un po' di cose in questi
6: mesi. È una persona che ha un certo impatto, Paratici.
3: Immagino.
6: Lui è direttore lì a Tottenham, capito?
2: Gli vuoi chiedere anche di Andrea Zoli, Angelo? Perché...
3: No, io mi sono speso prima sul conto di Andrea Zoli per dire che secondo me è una buona scelta, soprattutto perché va in controtendenza, cioè arriva a Firenze un allenatore già affermato e di esperienza, di 72 anni. Ho letto delle polemiche, ma come mai uno con la primavera? Io penso che sia una scelta molto buona, perché indica il cambio proprio di direzione della società, cioè te affidi la primavera ad un allenatore che intanto non deve venire qui per mettersi in mostra, come in modo legittimo hanno fatto altri che sono passati da qui perché essendo giovani volevano ambire, no? ad andare magari in Serie A o in Serie B. Quindi lui da questo punto di vista non ha questa aspirazione e anche gli strumenti giusti per valutare quali siano i giovani da far accostare alla prima squadra, ma con continuità.
6: Chi è che parla in questo momento? Chi è?
2: Un tale Giorgetti, Angelo.
6: Si sentono i grandi giornalisti, quelli che hanno fatto un po' di calcio. Concordo, vabbè. Non al 110% quello che dice, l'ho già detto anche un'altra radio privata, gli ho detto chiaro e tondo. Un allenatore come Aurelio, che è un compaesano mio di massa, io l'ho visto crescere insieme, è cresciuto insieme, è stato uno che ha fatto la gavetta, ha costruito dai dilettanti fino al settore giovanile a fare il secondo e è arrivato a fare il primo. Meglio di lui chi può vedere, conoscere e crescere un ragazzo che proviene con la sua esperienza dal basso e avere un contatto diretto con gli allenatori under 17, under 18, under 16 e vedere la crescita, dove lui potrebbe e può dare dei giudizi ben definiti avendo passato per primo questa esperienza. Non c'è primo, come ha detto Giorgetti giustamente, arriva l'allenatore che vuole fare carriera e vuole fare un anno, due anni per poter spiccare volo. Lì non ha più da spiccare volo, ha da consolidare e far continuare e crescere e affermare un settore giovanile dove la Fiorentina negli anni d'oro, lì gli anni passano, dove io ero con Ciccio Esposito, con Chiarugi, con Merlo, che erano per militari e che hanno vinto i campionati con i giovani. La Fiorentina, avendo costruito, come ripeto l'ennesima volta, l'università del calcio lì a quelle strutture lì a Viola Park, ha il dovere di crescere i giovani in casa, di non andare in giro per il mondo quando possiamo noi italiani. E qui faccio una dichiarazione importante. Vorrei vedere le nuove istituzioni calcistiche cosa fanno per i settori giovanili, queste riforme, perché tutti parlano ma nessuno agisce. Voglio vedere questo, se alle società gli fanno delle regole ben precise dove il settore giovanile è preponderante, sicuramente la Fiorentina sarà una di quelle che sarà all'altezza della situazione.
2: Però guarda Antonio, chiaramente parli un po' dei massimi sistemi, invece io ti porto sui minimi e faccio per mettere un po' di zizzania, ma soprattutto per sentire cosa ne pensi. Te dici bisogna lavorare sui giovani, però la Fiorentina va a spendere 15 milioni per un brasiliano classe 2005 quando in casa ha un italiano classe 2005 che è Comuzzo. E quindi questo non è valorizzare un prodotto del tuo settore giovanile, no?
6: Io dico che lui non è questione di valutare. Ho detto, l'anno scorso è stata un'annata disgraziata, dove tutti, e io sfido tutti, anche voi, Giorgetti e voi, non avete dato la valutazione esatta di quali erano le forze effettive della Fiorentina. Perché uno come Comuzzo, che l'anno prima era valutato 40 milioni a tutti, abbiamo visto che tipo di campionato ha fatto, lo scorso anno ha fatto un campionato, poverino, impaurito, perché certo, non era lui che doveva togliere tutte le castagne dal fuoco. È stata un'annata disgraziata e falsa sotto l'aspetto delle valutazioni dei giocatori, perché certi giocatori che l'anno scorso non hanno dato quello che hanno, sono sicuramente certo che quest'anno faranno dei grossi danni, Comunque compreso, perché due anni fa era uno dei più forti centrali a livello giovanile e anche in Italia, improvvisamente è diventato blocco, non ci credo. Io credo che abbia la possibilità di dimostrare quello che aveva, e portando dentro un giovane brasiliano, dove sicuramente lo scouting ha fatto le sue scelte bene, può darsi che fra un paio d'anni la Fiorentina abbia due difensori di livello importante.
3: No, ma guarda, io Antonio ho detto che l'annata è stata ingiudicabile per Comuzzo, cioè, non si poteva dare un giudizio, perché stata talmente devastante per tutti, che quindi credo però che Comuzzo, ecco, abbia tante qualità, ma per fare il centrale in un 4-3-3 così diciamo, non so, forse l'aggettivo aggressivo,
6: no,
3: è troppo.
6: Hai detto una cosa giusta, una cosa non giusta, giustissima.
3: Allora, non abbia fra le sue caratteristiche, ecco, quelle
6: se
3: di
6: gioca
3: fare
6: a tre, ecco. Se gioca a tre è bravo, no?
3: Ecco, certo.
6: Lo possiamo valutare.
3: Certo.
6: Possiamo farlo anche da esterno, può fare anche all'esterno.
3: Certo. Però in un 4-3-3 fare il centrale anche che sappia impostare, che abbia una gestione della palla come io credo voglia, abbia in mente Grosso, ecco, questo
6: posso anch'io essere d'accordo, non è ancora pronto per fare questo, non ha la personalità ancora sicuramente, però per me è un giocatore
3: che
6: può crescere attentamente, ragazzi, certo. I difensori crescono. Io faccio sempre il discorso di Ghilardi, no? Che è andato via. Ghilardi ha trovato un allenatore che lo ha impostato anche da esterno, poi da 4 e poi a 3 è diventato uno dei più forti difensori italiani che ci sono, e comunque è uno su quelle basi lì. Bisogna anche avere il tempo di valutare attentamente. Si parla di un ragazzo che ha 21-22 anni, e questi sono giocatori che vanno tenuti, non c'è verso, perché uno che viene dall'estero, prima che si acclimiti bene e trovi la soluzione, la lingua, il modo di vivere e tutto, può avere qualche difficoltà. Uno che ha in casa, che ha avuto un anno disgraziato, magari trova l'ambiente giusto, l'allenatore o il compagno di reparto giusto, che lo possa far crescere. Io sono convinto che comunque negli anni ne parleremo sicuramente a livello nazionale.
2: Ma guarda, invece ti voglio chiedere di un calciatore di cui tu avevi grande stima, ed è Jacopo Fazzini, di cui si parla molto poco e che secondo me, Angelo, è destinato purtroppo a salutare, però è comunque un classe 2003, che chance alla Fiorentina ne ha avute veramente molto poche. Ecco, secondo me lui rischia di diventare un rimpianto.
3: Ma anche perché quest'anno ha giocato fuori ruolo. Cioè ha giocato fuori.
6: Basta, stop. Vai, siamo sentiti prima, Giorgino.
3: No.
2: Vabbè, però insomma, Angelo dice delle mischerate.
3: No, Antonio, ma il calcio è semplice, poi dopo possiamo far finta. Poi, cioè, se te lo metti ogni tanto e anche fuori ruolo, in un'annata così disgraziata, non puoi pretendere che il ragazzo senza continuità.
6: Io sono convinto, Fazzini, se vanno una squadra, se qualsiasi squadra di Serie A, seconda. Ma io ho visto lo stesso Stefano, quello che è andato a Genova della Roma, Baldanzi.
2: Sì.
6: A Roma giocava in un ruolo particolare, è andato a Genova e ha dimostrato che le sue qualità sono quelle lì. Fazzini è un tipo di giocatore simile. Giocatore in tre quarti,
2: però forse non è da Fiorentina. Io faccio la volta del diavolo.
3: Come fai a dirlo?
6: Ancora no, però nell'arco di un anno o due può diventare un giocatore importante. Lo dicevamo anche di Ken, e poi Ken ha trovato l'ambiente giusto, ha avuto un'annata strepitosa, a parte lo scorso anno. Io faccio sempre una domanda: dall'alto di esperienza, ormai ho quasi 79 anni e ne ho visti certi giocatori, se trovano l'allenatore giusto, l'ambiente giusto, anche il modulo giusto, da un anno all'altro cambiano totalmente.
3: Infatti, comunque Antonio,
6: non possiamo dire che tecnicamente non siamo ragazzi con le qualità.
3: Allora senti, facciamo una trasmissione io e te, si lascia Giacomo da parte, visto che siamo d'accordo su tutto.
2: No, scusa, ci vuole il contraddittorio, anzi io ti do contro assolutamente.
6: No, Giacomo non lo possiamo mettere da parte. Sì.
2: No, però ecco, ma secondo te Angelo lo danno via alla fine?
3: Secondo me, allora scusa, dipende un po' cose sono dette con grosso, perché allora se cioè bisogna costruire una squadra che faccia o il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Nel 4-2-3-1 Fazio
2: però
3: potrebbe trovare
2: farvi una provocazione. Vai. Abbiamo tutti esaltato Ndur, ok? Posso dire che
3: mi è piaciuto tantissimo fin dal primo momento a Paratici.
2: Posso dire, non, purtroppo non l'abbiamo mai visto, ma io sarei stato molto più intrigato da Fazzini nel ruolo di Ndur rispetto a Ndur, che è un calciatore, e qui mi fido anche di quello che dice Sauro, che ha tante buone qualità, ma nessuna qualità in cui
3: eccelle. Con la Fiorentina, quelle condizioni, aveva bisogno più di noti delle stesse sostanze.
2: Va bene, però io dico oggi, siamo tutti a esaltare Ndur, che è anche un 2004, anche un anno in meno di Fazzini, e invece a scartare a priori Fazzini. Io non sono sicuro che Fazzini sia peggio di Ndur.
6: Posso fare una confidenza?
2: Devi.
6: L'altro giorno, prima di partire da casa, ero a casa con Cipio Baldini.
2: Sì.
6: È uno di Massa.
2: Ecco, guarda, ci eravamo sentiti un mesetto fa che stavate fissando per vedervi. Ora stiamo seguendo tutti i tuoi spostamenti, allora, con Baldini.
6: Mi ha detto, questo quando saprà quello che è il calciatore, ha delle potenzialità incredibili. Lui vive in un mondo suo, però ancora, tuttora, anch'io non riesco a capire quali sono le sue capacità. La capacità più grande, ha tante capacità, però non ce n'ha una che spicca rispetto agli altri. Che si riesce a capire, o riesce l'allenatore o a trovare quel suo modo di, è un giocatore con grandissime, grandissime qualità.
2: Va bene, vediamo, ecco, però scusa, secondo te Antonio è più forte Ndur rispetto a Fazzini? È vero, sono giocatori diversi, ma nello stesso ruolo, però, perché
6: allora,
2: da mezzana.
6: Io dovessi fare una scelta, io scelgo Fazzini in questo ruolo qui.
2: Invece
6: perché ha più inventiva, più rapidità, meno senso del gol di Ndur. Però è un giocatore che nell'uno contro uno, nel breve, in quegli spazi dove sei a ridosso della coppia centrale, che puoi saltare l'uomo o mandare il compagno o cercare l'1-2, Fazzini è superiore a Ndur in questo momento. Ndur può diventare anche un centrocampista, un braccetto, come si dice oggi, un interno, perché ha delle buone capacità sia tecniche ma anche fisiche. Ndur potrebbe, dico soltanto, c'è l'università in corso, ora hanno preso un professore come Grosso, che quel giovane ci crede. Io sono contento quest'anno di aspettare e sentirci ancora, che vedere crescere questa terra.
2: Guarda Antonio, l'ultima prima di salutarti invece te la faccio su Fagioli, perché ne aveva parlato anche prima Angelo. Secondo te ce le ha le qualità per fare il regista di una squadra che ha ambizioni alte?
6: Da bambino lui ha sempre avuto, anche quando era, lo ripeto, quando eravamo solo Juventus, c'era, ci fece fare una volta una classifica, una squadra ideale, guardate, a tutti gli osservatori, no? E arrivai a fare una classifica, c'era Miretti, c'era il centravanti che era uno dei più forti, poi si è perso, Pietrelli, non so se voi lo ricordate,
3: no,
6: centrale basso play era Fagioli, è sempre stato un grande professore, lui ha avuto quel trauma e spero che lo abbia passato, però un giocatore di livello, io dico a livello internazionale, perché è veramente, veramente bravo. Poi è diventato anche cattivo, deve capire che ogni tanto quando perde la palla da campo bisogna anche andare dietro e cercare di recuperare, dare qualche scappata ogni tanto. Ha bisogno solo di questo. Però un grande giocatore.
2: Bene, Antonio, buongiorno, è sempre un piacere, buon mare, ci sentiamo
6: ciao,
2: presto.
6: Ciao, grazie.
3: Ciao,
2: quindi ad Antonio Buongiorno. Guarda, prima della pausa voglio lanciare la domanda così a caso, alle 18:30 di questo 8 luglio. Meglio Ndur o Fazzini? Come mezzala per la Fiorentina?
3: Dipende, allora nel 4-2...
2: Cioè, per questa Fiorentina, voi, se doveste scegliere un giocatore da tenere alla Fiorentina o cedere, scegliereste Ndur o Fazzini? Te ci pensi durante la pausa e ripartiamo da qui dopo il break.
1: Radio Firenze Viola.
0: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, ci siamo messi a parlare di meteorologia con Angelo Giorgetti, ma succede questo e molto altro a Carisca al Vento, non ci eravamo neanche resi conto che siamo in diretta. Invece torniamo a parlare di Fiorentina, lo chiedo al 348-751-3933 e poi ad Angelo Giorgetti. La famosa torre, ok? Dovete tenere una mezzala per la Fiorentina di Grosso. Fazzini o Ndur? Angelo Giorgetti cosa risponde?
3: Aspetta, però dammi una via di fuga come sai, piace a me, perché io nel 4-2-3-1 potrei vedere giocare insieme.
2: No.
3: Ndur?
2: No.
3: E Fassina trequartista.
2: No, no, no, come mezzala.
3: Per, allora, per quello che ho visto quest'anno, io mi tengo un duro, anche perché ti ripeto, è uno dei giocatori che si sente più addosso la fiducia e che potrà migliorare ancora. Perché? Perché fin dai primi momenti Paratici gli ha detto: te sarai un punto fermo.
2: Però scusa, così rispondo subito a un amico che ci ha scritto e che apprezzo naturalmente, che dice: tutti e due giovani e di talento, ma di che si ragiona? Però io ti dico, non li puoi tenere tutti e due.
3: Vabbè, ma
2: perché
3: te fai,
2: uno
3: ma
2: lo
3: te
2: bruci,
3: fai giochino,
2: uno
3: te
2: lo
3: fai...
2: bruci.
3: Perché lo bruci? Dipende.
2: Cosa li tiene a fare tutti e due? Per ritenere Pazzini in panchina tutta la stagione?
3: Ma no, dipende. Se la Fiorentina, se la Fiorentina la acquisisce anche i movimenti per passare, per esempio, dal 4-3-3 a 4-2-3-1 durante la partita.
2: E metti in Durr nei due a centrocampo?
3: Sì, certo, certo. Certo, lui avrebbe, lui se è questo sul quale bisogna lavorare e sul quale credo la Fiorentina voglia anche lavorare. E allora ti puoi anche permettere Fazzini a fare il trequartista o il centrocampista ibrido e Durr che fa uno dei due, diciamo, tuttocampisti. Anche, cioè, perché uno esclude l'altro? Poi se te fai il giochino della Torre, allora io ti dico, per come ha giocato per quest'anno e per quello che so la Fiorentina vuole impostare con Durr, allora mi tengo un Durr, ma io non so ancora quanto valga Fazzini. Questo è il problema. Cioè, non lo so, perché ha giocato fuori ruolo quest'anno.
2: Scusa, mi ero dimenticato di dare una notizia e poi te l'avevo detto, ma lo so così.
3: Lo so,
2: no,
3: che non l'ha data.
2: Non l'ho data. Radu Dragusin è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina, lo ha annunciato il club viola in un comunicato qualche minuto fa, insomma emesso qualche minuto fa. La CF Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin.
3: È una buona operazione.
2: Perché ci metti
3: condizionato,
2: certo, dici se si fa male non volessi cielo o
3: è stato serio, è stato fuori 11 mesi, che non...
2: Sì, è vero, questa è un'ottima via di fuga, visto che ti piacciono tanto le vie di fuga.
3: No, dai, è un acquisto, è un'operazione sensata, cioè non c'è dubbio.
2: Va bene, quindi insomma non c'è nessun altro dettaglio, poi nel comunicato lo stavo un po' leggendo. Torno invece alla questione Fazzini e Durr. No, secondo me dalla tour devi buttarne giù uno, perché rischi davvero di finire. Ti tieni in Durr, sì. Bene, io mi tengo Fazzini invece, caro.
3: No, ma allora va bene, ma allora te parli, è chiaro che sia più bellino da vedere Fazzini, è chiaro che sia, però te mi dici se devi scegliere per quello che hai in mente, cioè, diciamo, allora io penso dirti, sia più funzionale
2: secondo
3: lui.
2: Me Paratici poi la pensa come te, cioè aspetta, Paratici in questo momento se deve scegliere uno
3: secondo me Fazzini lo dà via a certe condizioni, pensando di poter fare un ragionamento, perché comunque stiamo parlando di un giocatore giovane che ha pagato 10 milioni e che fa, te ne liberi, sarebbe una follia,
2: che fai,
3: deve trovare
2: primi,
3: il modo, dicevo. Oh no, deve trovare il modo di fare anche lì un'operazione che sia sensata, e quindi devi trovare il modo anche di valorizzarlo, di fare una ricompra, non so, ora ci sono tante formule, quindi non si tratta di liberarsi di uno, no, si tratta di valorizzarlo semmai.
2: Scusa, perché poi ci sono anche messaggi, voi continuate a mandarceli e
3: te non
2: leggi
3: neanche
2: ci
3: uno,
2: riarrivo, ma non è vero, sì. però prima c'era arrivato un amico, Ale, ci diceva: so che non si può fare conti su un'analisi di questo tipo, ma ci faresti sapere quali sono i giocatori migliori che ha allenato Andrea Azzoli quando allenava la primavera o le primavere? Faccio un attimo un passo indietro, nel senso, dico tanto. Non lo so, dico, ci posso lavorare nei momenti in cui sarà ufficiale.
3: Magari potrebbe essere interessante un'altra cosa. Da Empoli, cioè guardare lui nell'Empoli, perché lui è stato tanto a Empoli a allenare, ecco, quali sono i giovani che ha lanciato. Questo potrebbe essere interessante, sì, è vero, io ora.
2: Come Fazzini potrebbe averlo lanciato lui a proposito,
3: ha giocato lui
2: Fazzini,
3: certo.
2: Va bene, poi salutiamo Carla che ci ha mandato un sacco di cuori, baci, e dice: sì, sono una tifosa viola, forza Fiorentina. Ciao Carla. Giacomo dai Rosi ci dice: Andrea Azzoli è perfetto per la squadra B, la prossima stagione in primavera, quella successiva a guidare la B in Lega Pro. Poi qualcuno la pensa come me su Mandragora: oltre ai gol è un giocatore inutile, non recupera pallone e non fa girare la palla. Andrea 75, ti puoi esprimere te?
3: Chiamo un attimo Sauro, aspetta, sento che cosa ne pensa. Sì. Dai ragazzi, come si fa a dire inutile? Poi potrà non essere simpaticissimo in campo, e a me molto spesso suscita un po' per i suoi atteggiamenti un po' di distacco, però ragazzi, anche quest'anno ha segnato tanto e nei momenti più complicati ci ha sempre messo la faccia e anche il piede, per cui tutto fuorché inutile. Poi io lo terrei non come titolare, ma come uno che ci può stare in questo gruppo.
2: Anch'io.
3: Questo qui sì, lo terrei.
2: E io poi il discorso non è Fassauro, al di là dell'essere fan su Mandragora, a me mi trovo d'accordo, nel senso che si può anche dire che Mandragora non è il miglior centrocampista attualmente al mondo, ma è il miglior centrocampista nel suo ruolo della Fiorentina attualmente, perché tra lui, Brescianini, Ndurra, Fazzini come mezzala sinistra, se te devi giocarti la partita importante metti Mandragora, poi magari
3: bene, sì,
2: ci sono altre ovviamente variabili. Quindi se la Fiorentina prende altri due centrocampisti più forti di Mandragora, ci mette anche Fabian,
3: quindi siamo già a 10 centrocampisti in questo
2: momento.
3: Attenzione.
2: Cioè, nel senso che come mai, caro Andrea, al di là che tu possa essere fan o non fan di Mandragora, lo consideri il primo problema che ti fa scrivere alle 17:50 un messaggio sul fatto che può non piacerti Mandragora, ma non puoi dire che sia il primo problema della Fiorentina. Ecco, prima di arrivare a Mandragora ci arrivi a 10, cioè ci sono altri 10.
3: Inutile, no, proprio no, anche questa annata, perché ha segnato quanti gol? 8 mi sembra, voglio dire, inutile, un centrocampista fa 8 gol, non mi sembra proprio.
2: Ma tra l'altro vogliamo prendere Tosved è un altro, e ce lo raccontano tutti così, è un calciatore, se segna ti incide, ma che poi sullo sviluppo di una partita non è quello.
3: Sottovaluti una cosa, secondo me. No, te ci dà un Tosved, non so come mai. Sottovaluti una cosa, lui sa esattamente quello che vuole Grosso e conosce i movimenti che vuole Grosso.
2: Capirai, ci vorrà, no, ci vabbè, vorrà un ingegnere nucleare. Un ritiro a Mandragora, vabbè, o a Brescianini, gli dice
3: abbiamo,
2: guarda,
3: quando
2: ha
3: abbiamo
2: fatto
3: visto
2: Osved,
3: giocare il Sassuolo con Matic e Koné, francamente.
2: Hai Sassuolo, Matic e Koné, capito? Hai visto giocare il Real Madrid o il Milan degli olandesi.
3: Era una squadra che sapeva che cosa fare.
2: È impossibile replicare quello che ha fatto Osved.
3: Gli ultimi due anni io i movimenti al centrocampo della Fiorentina, e ci metto anche Palladino, non li ho visti.
2: Non c'erano.
3: Oh,
2: perché
3: allora,
2: non c'erano?
3: Vabbè, allora
2: vabbè,
3: dammi.
2: Ho capito.
3: Mi puoi dare una squadra?
2: Ma sei Fabio Grosso,
3: cosa
2: ma
3: fare,
2: prima di spendere 15 milioni per Tosved, potrò spendere un mese a insegnare a Brescianini e Mandragora come si muove un centrocampista da inserimento? Cioè, non è che qui mi stai dicendo gli devo insegnare come si muove De Paul nell'Argentina.
3: Che io sono anche contrario al fatto che un allenatore si porti dietro un suo giocatore dall'altra squadra, anche perché lo mette in difficoltà.
2: Lo vedi anche
3: no,
2: te
3: da questo
2: sei
3: punto di vista
2: Tosved.
3: Sì, poi se a tutti i costi lo vuole, e soprattutto la Fiorentina trova anche un modo per dare somme, e comunque anche lì si tratta di tanti soldi,
2: anche lui,
3: pagato così tanto, allora può essere un'operazione che ha un senso, no? Se ci mette anche somma.
2: Posso farti,
3: o no?
2: Te odi giochi di parole, chiederti
3: no,
2: tra
3: non
2: questi
3: è vero,
2: due
3: mi piacciono, ma quelli bellini però. Quelli,
2: va bene, allora
3: quelli banali no.
2: Due non belli, e volevo chiederti quali preferisci.
3: Ti do un voto, allora ti do un voto a ognuno di
2: guarda,
3: due.
2: Mi sei già un po' ce la fai sangue alle
3: bravo,
2: date
3: fai bene.
2: Però li ho usati entrambi, uno in radio e uno anche sul sito su Firenze.
3: Dimmelo, cioè, allora, te dimmi il primo.
2: La notizia che sì non viene alla Fiorentina, scritta più no che sì. Ok, è il primo. E questo. La seconda invece su somma, se uno deve dare una valutazione di somma, è insomma.
3: Ma allora, alla prima ti do 5 perché ti voglio bene, la seconda scendo a 3, vai.
2: Perché mi vuoi bene. Va bene, ci sta, ti ho detto, mi sei gelato il sangue all'idea di dirtelo, ma così, sono le 18:45
3: vai,
2: di un caldo.
3: Prendiamo tempo.
2: Mercoledì. No, allora, Dido ci scrive, caro Baffino, sono io.
3: No, non c'è più neanche baffi ora.
2: Lo so, però lui ormai, ma mi piace Dido, comunque mi ricordi un periodo in cui avevo dei baffi da Sparviero. Si può allenare la primavera e portare i giocatori in prima squadra allo stesso tempo vincere. Alberto De Rossi ci è riuscito a fare entrambe le cose, e questo
3: lo so,
2: siamo tutti d'accordo. Però io dico, siccome la Fiorentina negli ultimi anni ha vinto anche e ha avuto ottimi risultati, perché poi lo scudetto l'ha vinto solo l'anno scorso, però tra Coppa Italia e così, e alla fine è emerso un calciatore più o meno all'anno, e nemmeno fenomenale, perché comunque ancora ci si strappa.

0: risultati, l'importante è un altro. Se poi vengono anche i risultati,
1: no, ma sono belli i risultati, però poi ce ne dimentichiamo se da quelle squadre non nascono giocatori che giocano a fare professionisti.
0: Poi va bene, ci ha mandato Dido sempre un'immagine di Adinolfi che chiama Infantino e dice c'è il signor Infantino, perché buon mare Adinolfi è stato arrestato per truffa. Poi vediamo come sarà lo sviluppo, faccio un passo indietro, nel senso che non mi esprimo per non testare, ecco, e non dire cose. Non so che cosa è successo nello specifico, speriamo lo sappiano i giudici. Lorenzo da Torregali ci scrive, e sappi che glielo chiesi al tempo da Torregali, perché spesso ci scrive dalla corsia, cioè probabilmente ci sono dei pazienti che hanno bisogno di cure, ma lui ascolta
1: all'ospedale.
0: Scherzo, ora magari qualcuno ci ascolta, però una volta ci ha mandato una foto direttamente dalla corsia di Torregali. È molto bello che ci ascoltiate dappertutto. Maglia di Le Coq Sportif splendida, ci scrive, io non smetterò mai di combattere la mia battaglia per cambiare il nuovo logo della Fiorentina, che è orrendo, confido nel farla diventare la battaglia di Walter da Roma, così la così prendiamo la società per sfinimento. Si scherza Walter, perché l'amico Walter a volte credo prenda un po' le questioni, insomma, di affittonate, ecco, mettiamolo così. Poi allora veniamo ai messaggi sulla questione Fazzini e Ndur. Kit da Udine dice, tutta la vita tengo Fazzini, Ndur è più vicino a un bradipo che a un giocatore di calcio.
1: Il calcio è bello perché è vario.
0: Io più vi sento parlare di Ndur, questo è Alessio, più capisco che io di calcio non ci chiappo nulla. Per me Ndur è un giocatore quasi inutile, molto sopravvalutato. Attacco frontale alla scelta di Giorgetti.
1: No, che ti devo dire? Cioè, ma io l'ho fatta anche perché penso in modo funzionale al 4-3-3 o 4-2-3-1. Poi dopo, se uno come Fazzini gli dai continuità e gli dai soprattutto fiducia, allora magari può diventare un centrocampista che si inserisce o può fare anche trequartista. Certo, se lo mette a fare all'esterno, come è successo quest'anno, gli vuoi male.
0: Devo dire che l'unica, a un certo punto Vanoli ha chiesto scusa a Fazzini.
1: Ha fatto bene. Cioè, ora non ha chiesto proprio.
0: Ha detto un giocatore con cui mi devo scusare, Fazzini.
1: Gli ha fatto fare all'esterno. Ora non è che. Poi in certe situazioni con la Fiorentina.
0: Sì, diciamo che
1: non esattamente al top.
0: Una delle tante delle tante problematiche si sono sviluppate per come è stata costruita la rosa. Perché di fatto dovevi mettere lì Fazzini, perché era l'unico che un minimo di caratteristiche poteva. Se pensi al fatto che attualmente l'unico esterno vero in rosa, perché Sottillo non ce lo mette dagli esterni veri, è Gudmundsson, che è stato acquistato a 24 milioni di euro per fare il trequartista.
1: Anche lui esterno,
0: esterno
1: vero, mi sembra sia troppo ottimista.
0: No, però non ti chiedo che cosa succederà su Gudmundsson, perché secondo me nemmeno in Mago Thelma lo sa. Le vie del Signore sono infinite. Direi, non lo so se hai notizie diverse su Gudmundsson, però
1: no,
0: è difficile
1: anche lui
0: immaginarsi.
1: È uno dei giocatori pagati tantissimo, pagati tantissimo, che con ingaggi alti che devi sperare di piazzare senza rimetterci troppo.
0: Però c'è un messaggio interessante su Gudmundsson di Roberto Bagnari, ma ci arrivo dopo, perché Simone dice, ma no, scusatemi, Mandur in un centrocampo a 2 mi fa stare peggio di vederlo in 1-3. Dice, Fazzini non ha mai giocato, non è che sarebbe una perdita, però non mi sembrava male. Per alcuni versi mi ricordava un po' Mati Fernandez.
1: Ma ve l'ha.
0: Secondo me
1: Fernandez è stato un grande giocatore.
0: Secondo me sì. E guarda, ti vengo a quello che diceva Roberto da Bagnarripoli, che la mezzala ce l'abbiamo già e si chiama Gudmundsson. Basta pensare che Sarri lo vuole per il suo 4-3-3 come mezzala. Ragazzi, io che Sarri lo voglia, Gudmundsson lo voglio vedere. Ecco. Nel senso, è una notizia, è uscita, qualcuno l'ha scritto.
1: All'Atalanta.
0: Però all'Atalanta, secondo me, prima di Gudmundsson c'hanno almeno altri 10 nomi. Ecco, poi anche lui.
1: Lo so, perché anche lui quest'anno è stato inespresso, ma anche in quello prima, purtroppo. È stato veramente inespresso. Un 35%, 40% di quanto mi aspettassi.
0: Dici?
1: Sì. No,
0: di quanto
1: per quanto
0: ti
1: riguarda.
0: Scusa,
1: io.
0: Sì.
1: Cioè, quanto aspettavo io, sì.
0: Perché no? Perché quello che sento a volte su Gudmundsson è. Abbiamo visto solo il 35-40% di Gudmundsson, e lì io sospendo il
1: giudizio. No, di quanto
0: perché
1: mi aspettassi io. Francamente, o l'avevo sopravvalutato, e può darsi, però mi ricordavo che nel Genoa aveva fatto la differenza, anche mostrandoci un repertorio, non dico vastissimo, ma con colpi diversi proprio. Qui proprio l'abbiamo visto imbruttito, un Gudmundsson imbruttito. E quindi qualcosa è dipeso senz'altro da quest'annata ignobile, qualcosa è dipeso anche da lui. Quindi la domanda è: pesa troppo questa maglia per uno come Gudmundsson? Nel senso, a Genova pesava 150 grammi, arriva qua e pesa 8 kg, no? E questa è una domanda che lui sa, io non, cioè è una risposta che lui sa, io no.
0: Per me sì. No, sta perché

0: stavo pensando, alla fine è stato anche schierato in tutti i ruoli. Cioè, lui
1: dai, l'occasione l'ha avuta Giacomo.
0: Esatto.
1: Ha voluto fare più... quello ha voluto lui, gli davano spazio, parti da dietro, trovati spy, vai a destra, sinistra, svaria. No, dai, quest'anno l'occasione ce l'ha avuta, è stata colpa sua.
0: Va bene,
1: sempre in questa annata così sgraziata, ricordiamolo sempre.
0: Allora, ne ricordavi l'ufficialità di Radu Dragusin e anche che l'Italia Under 19 ha perso contro la Danimarca ai rigori, quindi non andrà al mondiale.
1: Madonna, sei riuscito ad andare fuori dall'Europeo in un modo pazzesco, ragazzi.
0: Sì, dopo aver vinto la prima era molto complicato, però l'Ucraina è fortissima a quanto pare Under 19 e purtroppo
1: però ha pagato le conseguenze. Sono arrivati terzi nel girone dopo, cioè, è bastato un pareggio
0: in due partite e non c'è anche lì. Boh.
1: No, quando diciamo sono forti tutti i giovanili, insomma.
0: Sì, under 19. Mandragora per me è buono come Robbiati del centrocampo, da mettere a 20-30 minuti alla fine.
1: No, dai, uno come Mandragora, cioè, francamente, terrei o a far la chioccia o dicendogli guarda.
0: Io me lo ricordo l'anno scorso a te, Chiara Bevilacqua, invece lo volevate mandare via. Me lo ricordo una puntata intera in cui diceste, ragazzi, c'è vita oltre Mandragora.
1: No, vita oltre Mandragora c'è di sicuro. C'è però di sicuro. Ti devo dire, se mi avevi detto che è inutile, io dico francamente è inutile, proprio non mi è sembrato questi due campionati, perché non vorrei sbagliare, ma ha fatto quasi 20 gol, no? tra coppe.
0: Quindi
1: insomma,
0: diciamo
1: c'è un altro, c'è, no. Quest'anno ha fatti 8, quell'altro è arrivato, mi sembra,
0: 9.
1: Insomma, sì. Quindi 8 e 9, 17. Voi poi trovatemi un centrocampista che ha fatto 17 gol. Poi potrà, appunto, insisto, non essere simpaticissimo in campo per certi atteggiamenti.
0: Scusa, sì, però. Perché io ho cominciato a seguire questo punto. Sauro Fattore è diventato il numero uno, sì. E io, come tu stai imparando anche sulla tua pelle, preferisco andare contro alle persone che ho accanto.
1: Fai bene.
0: Che essere d'accordo. Ho provato anche a fare un focus, no, su Mandragora e vedere che cos'è che sbagliavo, sì, che potessi venire da Sauro e dirgli ma te lo idolatri tanto. Ragazzi, Mandragora fa veramente decine di cose, quelle che fanno la differenza e che non si vedono. Cioè, banalmente, quelle diceva Sauro anche con Fagioli, le partite migliori della sua stagione le ha fatte quando accanto aveva Mandragora. Poi spesso dall'altra parte c'era Andur, anche nel ruolo del regista conta chi hai accanto, certo. E Mandragora che lo sostituisce quando Fagioli va avanti, certo. Che gli dà sempre un appoggio, sono cose che non rubano l'occhio,
1: come direbbe Fausto, come direbbe Fattori. Sauro, come direbbe Sauro, i codici
0: di che si ragiona, direbbe
1: me mancano codici.
0: Poi Mandragora lo frega troppo la plateità in campo, per vero, me è odioso questa crista campo,
1: certo, questa qui è una cosa che mi disturba anche a me, lo devo dire, sì. Perché un giocatore della sua esperienza dovrebbe capire quando è il caso anche di,
0: questo è vero,
1: non eccedere.
0: Devo dire che lo fa spesso, cioè quasi sempre guadagna falli o situazioni, cioè lo vedi spesso anche lì a proposito delle cose piccole.
1: Non devi sempre,
0: falli guadagna,
1: però fa sembrare che ti sia cascato addosso un armadio 4 stagioni per ogni tipo di contrasto.
0: Questo è vero, però non so se a questo punto,
1: no, ormai è così, ma ti dico, cioè io ho contestato chi ha detto che è un centrocampista inutile, tutto fuorché inutile, Andrea. Magari non sarà simpaticissimo in campo, ma credo come non lo è per noi anche per gli avversari, nel senso che uno dà fastidio perché fa spesso le cose giuste.
0: Luca ci ha scritto diversi messaggi, quindi sintetizzo: sull'Argentina portata di peso ai quarti, vergognosi, soliti sudamericani disonesti, 90 minuti a senso unico. Ragazzi, io l'ho visti, non mi sono sembrati, però va bene, devo ammettere anche che ho visto solo 30-35, gli ultimi 30-35 minuti. Poi non cederei nessuno dei due, forse manderei Fazzini in prestito in Serie A, però è possibilmente con concrete garanzie di un alto numero di presenze.
1: Infatti, sono d'accordo.
0: E poi su Mandragora dice: vive di rendita su quei 5-6 gol la stagione, al netto di quelli peraltro molto importanti, non è un fenomeno, fa benino un po' tutto ma non fa bene nulla, ragazzi, segna, cioè una cosa la fa bene. Il rosa ci sta di sicuro, a noi continua a mancare un giocatore tipo Frendrup, Arcigno che copre e recupera di mezzali, ne abbiamo fin troppe. Bene,
1: Mike
0: poi
1: Torsbed.
0: non ci provare,
1: no,
0: poi lo recupereranno davvero,
1: ma sì, anche secondo me.
0: L'hai scritto anche, vero?
1: No, anche secondo me, poi dopo alla fine ci proveranno fino in fondo. Poi dipende, ragazzi, quanti riusciranno a piazzarle, perché un po' di garanzie per far uscire qualcuno ci dovranno essere.
0: Ci sono detto a Torsved, Mandragora e Brescianini, gioca Torsved? Perché perché a noi a Firenze piace sempre
1: già,
0: l'altro,
1: ma te guardi
0: piace
1: isolari, sempre cioè, te guardi sempre di
0: quest'anno un campionato ci sta,
1: vabbè,
0: una competizione
1: Coppa Italia, poi dopo ci sono anche giocatori che entrano durante la partita ti fanno la differenza. Comunque le situazioni sono tante.
0: Sì, però quest'anno tanto a maggior ragione, secondo me anche gli anni scorsi è stato sbagliato nella quantità di calciatori.
1: Quest'anno deve avere 23 giocatori, dai. Ma di più no.
0: Cioè, scusa, va bene, 23. Se te ci metti 23 tutti così, sì. Però secondo me devi avere tra i titolari al massimo 15-16, cioè quelli e giocano quelli. Beh. Gli altri 7-8 giocatori che
1: anche
0: bocci.
1: Se ce n'è 18 non so. Non è male,
0: però poi diventa un problema.
1: Il problema sarà dell'allenatore,
0: cioè tu parti
1: problemi di abbondanza, poi sono dell'allenatore, meglio avere più giocatori buoni. Ciao, diretta a me.
0: Dici?
1: Sì, sì.
0: Non lo so. A volte quando non hanno scelta gli allenatori fanno le scelte giuste e così non si sbaglia e
1: vabbè.
0: È tutto più codificato, come direbbe qualcuno.
1: Codifica.
0: Claudio si dice: ma se Antonio, cioè Antonio e la Luce, Paratici, Baldini dicono che Endur è buono, ma perché vi garba tanto prendere sempre di mira qualcuno? Questo è Claudio che ce l'ha con te, Angelo, che ha attaccato Endur e che ha detto che fa schifo e quindi ora rispondi.
1: Perché vorrei dire sempre il contrario di quello
0: sì,
1: che
0: è
1: dico? Cioè,
0: è
1: colpo dopo magari uno si mette ora ad ascoltare, dice: ma dai, imbecille, Giorgio, sì. Dice Endur. No,
0: però mi fa sorridere
1: perché
0: era un messaggio che non può essere rivolto a te. Ecco.
1: Ah, meno male.
0: E poi nemmeno
1: ma
0: a me
1: dico
0: io
1: sia fortissimo. Io dico una cosa diversa, Giacomo, che su di lui ci sono tante speranze concrete di farlo diventare un giocatore molto più completo e molto più forte, e su altri, diciamo, non ci sono tutte queste speranze, mettiamola così. E io non voglio dire, io devo stare dietro anche a chi di calcio obiettivamente nel corso degli anni un po'
0: ne ha
1: dimostrato, no.
0: Allora saluto con un messaggio di John da Modena sul quale io alzo le mani, perché
1: chi?
0: Dice John da Modena, perché dice su Gudmundsson penso non sia stato nel suo ruolo, che però non ho capito quale sia, o che al Genoa abbia passato 2-3 anni di grazia, già meglio, e comunque non sono pochi. La maglia del Genoa, siete sicuri che sia così leggera? Però ragazzi, 2-3 anni di grazia al Genoa, uno in Serie B
1: e uno
0: in Serie A. Cioè, nel senso, non è che ha fatto 10 anni al top. E poi Trandur e Fazzini, il primo e il secondo in prestito. Mandragora sono anni che è il nostro secondo o terzo goleador. Mette l'anima, recordman di presenza in Europa. Al momento tra i nominati e quelli in rosa, per me gioca sempre alle viola. Bene, con questo messaggio noi ci salutiamo, caro Angelo Giorgetti.
1: Caro Giacomo Galassi.
0: Ci vediamo settimana prossima. Che
1: mercoledì,
0: poi...
1: oppure
0: sì,
1: me ne cambio un'altra volta.
0: Ti tengo il mercoledì. E poi dal giovedì inizieranno le mie ferie. Quindi io sarò o carichissimo o completamente finito.
1: C'è una brava conduttrice.
0: Dalla settimana dopo, sì, Natale, Chiara Andrea Bevilacqua, che ritroveremo venerdì qui su queste frequenze. Domani il sottoscritto sarà con Stefano Prizio. Sì, ci salutiamo, Marco Donelli. Grazie a tutti per averci seguito. Restate con Radio Firenze.
1: Ciao.
0: Ciao. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Si compra Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise. Questo ovviamente copertina.
4: Venegor o Vesselink, non poteva essere scarso.
5: E bende un po', tu mi stai sulle palle perché con questa Schadenfreude, Dissing e cosa, vabbè.
6: Daresti una chance a Sottile?
7: Ricordiamo le cifre: 15 milioni di euro al gremio più 2 di bonus, quindi un totale di 17 milioni.
3: Ah, l'ho capito adesso. Non l'ho capito.
8: Da chi si compra a chi si padella oggi?
9: Ci sono certi giocatori che magari nessuno conosce realmente, ma siccome si chiamano in un certo modo.
10: Poi purtroppo ci si è messo anche De Gea quest'anno.
11: Niccolò Calussi e Caviglia.
12: Niccolò Calussi dovrebbe giocare.
9: Allora devono essere forti per forza, no?
13: Mi sono guadagnato la copertina del Bembe. La voglio, la esigo.
14: Di Belotti.
15: Lo dico, non lo dico, è più forte di me. Palo di Barak stavolta.
16: Palo di Jovic.
17: Per Biraghi il palo clamoroso della Fiorentina.
18: Era valido, palo di Mandragora.
19: A me il mercato è un argomento che mi rimane pesante.
3: Chi si compra?
20: So che c'è la corsa alla partecipazione della copertina del nostro Francesco Benvenuti, copertina come sempre d'obbligo in apertura di Chi si compra, versione uno di noi del mercoledì, con Andrea Bruno Savelli in
21: buongiorno
20: studio, padrone di casa.
21: Ma che padrone di casa?
20: Vabbè, il mercoledì
21: tutti, copertina
20: sempre fete,
21: stratosferica come tutti i giorni, sì. Sì, veramente complimenti.
20: dovremo prima o poi anche rinfrescare un po' l'archivio, lo faccio presente anche al buon Stefano Carlesi, perché qui andate a pescare a piene mani da edizioni di Conference League, ahimè, un bel po' datate.
16: No, ma fa tornare anche in mente, fa tornare pali. Tanti incubi ai tifosi della Fiorentina quando hanno sentito Biraghi, palo.
20: Ma perché era una
16: mancava
20: fase
16: batti lei
20: in cui ci mancava una certa precisione. Due ore da trascorrere insieme, tra poco come ogni mercoledì anche con Emiliano Viviano, quindi fin da ora i numeri 348 7513 933 e 055 77 11 171. Io però alle 10:06 di questo 8 luglio vorrei partire dalla lunga giornata che ti attende, caro Andrea, oggi protagonista assoluto. Ti vedo ancora in versione sportiva, poi sì, nel pomeriggio entrerai nel personaggio metodo Stanislavski, immagino, perché oggi sei grande protagonista della Notte Viola, giusto?
16: Sì, grande protagonista di Radio Firenze Viola.
20: Vabbè, te la stavo montando, ti sei tutta.
16: Io ti ringrazio.
20: Mettila da parte.
16: No, ma non è umiltà, è la verità. Abbiamo costruito tutti insieme una cosa che mi auguro, mi immagino e penso sarà molto molto bella, la Notte Bianca della Fiorentina. Abbiamo messo insieme tanti amici, poi li definiamo amici, ma sono i player, come dicono quelli più bravi, più attivi e più importanti nel mantenere, salvaguardare la storia della Fiorentina, del tifo, il Museo Viola che porterà le maglie e esporrà le maglie delle vittorie, ai noi sempre più datate, ma porterà le maglie delle vittorie. La radio ci sarà.
20: Avremo un grande
16: d'onore.
20: Talk show.
16: Sì.
20: Guarda, dove l'infamata è libera, si
16: infamata
20: può
16: libera per il pubblico.
20: Cioè saremmo
16: anche
20: meno
16: domande.
20: Sì, quella domande certo, ma Dio, infamate tra di noi libere, dovremmo già avere certezze su una coppia insopportabile, Loreto Calamai, quindi oggi non vi bastasse 14-16, li ritrovate anche stasera.
16: Poi ma ve li ritrovate anche sotto casa quando tornate a casa, ovvio.
20: Sì, praticamente siamo una condanna, una sorta di promemoria anche per ricordarvi, per esempio il Pino è chiuso e c'è una situazione.
16: Non ci avrà mica di che lamentarsi, guardi come arriva.
20: Sì, no,
16: fresco come una rosa.
20: Poi volevo aprire una parentesi, ma l'aprirò dopo. Loreto, Calamai, La Serpe, ovviamente terremo d'occhio il mercato, perché quella è un'ora
16: io so che viene
20: pericolosissima.
16: Niccolò Ceccarini, quindi
20: sì, lui
16: potrete,
20: sai, ha mille impegni, quindi un 100% ancora
16: ci
20: non
16: sono
20: l'abbiamo.
16: Anche vari ex calciatori che con nei loro
20: poi
16: mille impegni dovrebbero partecipare. Sauro
20: grande
16: Fattore,
20: portiere, un grande
16: Gian
20: attaccante.
16: Matteo dovrebbe venire, Maregini. Insomma, ci sarà da divertirsi.
20: Quindi
16: ci sarà
20: fino
16: da alle divertirsi.
20: 21:30 un po' di storia Viola,
16: centro commerciale
20: unita
16: San Donato,
20: d'attualità, centro commerciale San Donato.
16: Se non si dice dove
20: andare, dove c'è il cinema, per intendersi.
16: Sì, al piano terra.
20: Al piano terra. E poi invece dalle 21:30 si sale sul palco.
16: Questo poi diventa un momento dove ci sono un pochino di più anch'io, perché ho scritto lo spettacolo per i 100 anni della Fiorentina e sarà uno spettacolo musicale, sarò accompagnato da Nicola Pecci che è un attore, cantante, tra l'altro ora lo potrete venire anche a prendere in giro in diretta perché è nel cast di Un Posto al Sole, che per me è una cosa a prendere in giro, sì, da qualche mese. Quindi
20: ha fatto la storia della serialità italiana.
16: È anche una cosa molto importante per un attore, si scherza, perché
20: penso,
16: è un mio amico.
20: Sì. Poi io non l'ho mai visto.
16: Si scherza, neanche io l'ho mai visto, ma ci mancherebbe vedere.
20: Però ti giuro
16: la musina
20: che mi hanno fatto fare
16: canale.
20: Anche un esame su. Io ho fatto un esame all'università su Un Posto al Sole.
16: Pensa, perché poi l'istruzione in Italia è in caduta libera.
20: Però
16: direttore,
20: effettivamente sulla serialità si sono mossi bene, poi anche
16: no,
20: vero
16: certo,
20: che
16: certo.
20: Ricordiamo tutto parte da David Lynch e Twin Peaks qualche anno prima, però gli facciamo i complimenti perché hanno fatto una bella
16: David Lynch
20: strada.
16: O a Nicola Pecci che
20: a tutti e due, dai, anche a chi ha ideato Un Posto al Sole.
16: Nicola Pecci, attore, cantante, Alessandro Lucchi, musicista, ai 100 anni. Alla storia Viola, ai nodi un pochino più dolorosi, ma anche più epici. perché poi quando cicatrizzi le ferite, a me gira ancora le scatole per l'81-82, eravamo bambini, ma certo, non passerà mai.
1: No,
16: non passerà mai.
1: Scudetto,
16: no, non passerà mai. E non, se, non passerà mai, però racconteremo queste storie. Certo, lo sto dicendo tanto perché me ne sono reso conto solo dopo averlo scritto. Lo scrissi anche per gli 80 anni, uno spettacolo per la Fiorentina. Tra l'altro si doveva fare allo stadio.
1: Quindi 20 anni fa, 2006, perché ieri ricordavamo invece il, mi sembra la stagione, no, quando avevamo la maglia bianca e rossa, che poi perdemmo 2-0 in casa con Chievo, lì forse erano 75 anni, possibile 2001.
16: Lì è l'anno del fallimento.
1: È l'anno del fallimento, però celebravamo, mi sai, 75 anni con quella maglia che non era malaccio, a spicchi, no? Spicco bianco, spicchio
16: rosso. Sì, quella era bella, ma non portò bene.
1: Portò
16: dunque
1: malissimo.
16: Gli 80 si ricostruisce facile, perché gli 80 sono quelli di Calciopoli. Cioè l'idea sviluppata con la Fiorentina è fare uno spettacolo dentro l'Artemio Franchi, utilizzando la tribuna d'onore come tribuna del teatro e costruendo il palco, si bloccò perché
1: ci mettero 19 punti, esatto, c'era un po' di caos.
16: Esattamente, mi ricordo questa telefonata di Mencucci, che era molto contento di questa idea, devo dire la verità, sorprendendomi, io ero piccolo, non credevo mi si filassero, invece lui era uno spettatore del Teatro dei Rifredi, dove io spesso ero in scena, mi disse volentieri costruiamola. Dopo tre giorni io, grande Sandro, sì grande, però bisogna fermarci un attimo,
1: era
16: Andrea.
1: Scoppiato il pandemonio.
16: Sì, sì, era scoppiato, non ancora pubblicamente, si stava per andare a Perugia a giocare l'ultima partita,
1: oh, mamma
16: no?
1: Mia,
16: esatto,
1: sì.
16: Okay. Quella settimana prima di Perugia.
1: E poi cominciarono a circolare le varie intercettazioni del caso. Allora, è un comunque, come avete sentito, un mercoledì ricco di appuntamenti. Ovviamente noi ci saremo e soprattutto 19.30, 21.30 saremo live dal centro commerciale San Donato e quindi ci potrete seguire in diretta su Radio Firenze Viola, ma anche grazie alle telecamere del canale 92 ci potrete vedere e quindi sarà un modo oggi per allungare anche il nostro palinsesto fino alle 21.30. Dopodiché stavo guardando, c'è anche parecchia ciccia al fuoco sul mercato, c'è questo Coleosso che se la tira a bestia perché è lì che pensa col Parigi,
16: che pensa?
1: Non si sa se restare a Parigi nel Paris, dove c'è anche Iconè, o venire a Firenze. Ora, io non vorrei aprire una diatriba che immagino sia di quelle infinite. Posso anche capire eventualmente Parigi, Firenze come stile di vita. Parigi, seconda squadra di Parigi, proprietà ricchissima, per carità, tutto quello che vuoi, ma boh, al posto suo, Serie A, Paratici che ti porta a Firenze, progetto interessante, non lo so, io fossi lui la bozzerei, starci a pensare e firmerei per la Fiorentina, però ancora mi sembra che non abbia sciolto i dubbi il signor Coleosso.
16: Non c'è nessuna discussione in questo momento per un ragazzo che ha delle velleità di andare nella nuova nazionale quando sceglieranno.
1: Beh,
16: se sarà
1: insomma,
16: di Conte,
1: certo,
16: di Mancini,
1: Serie A, dai,
16: giocare la Serie A, avere un pochino più di certezze, perché poi non è stato titolare fisso l'anno scorso nel Paris, in un campionato che poi si adatta male alle caratteristiche di uno che ha sì una bella corsa ma più sul breve che sull'allungo, no? Quindi per carità, è una scelta, non è come scegliere tra una squadra danese di mezza classifica e la Fiorentina.
1: Indubbiamente hanno un sacco di soldi, no? Vogliono, immagino, anche provare a inserirsi nelle gerarchie del calcio francese, però al momento tra Parigi, ripeto, e Fiorentina, che sarà senza Europa, però è alla ripartenza di un progetto interessante, tanto più per un italiano, ecco.
16: Il progetto, se il buongiorno si vede dal mattino, ma noi non l'avevamo mai, non avevamo mai avuto dubbi. Io non voglio fare lo sborone, però quando si diceva autofinanziamento, non c'è budget, io ho sempre detto, non l'ha detto nessuno,
1: hai ragione anche
16: l'hanno detto solo i giornalisti, il budget c'è, non c'era dubbi. A mio avviso abbiamo fatto due acquisti belli, ha voglia a ragionare, ha pagato troppo un brasiliano e non ha presenza in nazionale. Ottimo acquisto, in prospettiva, scommessa, ma io vi ricordo che Jovetic si pagò 7 milioni e mezzo 20 anni fa. Cioè non è che si te li regalavano.
20: Talento lo paghi.
16: Certo. E Dragusin è una crescita importante.
20: Dragusin ci dà l'idea di un bel pezzo.
16: Anche perché se ha avuto un grave difetto la Fiorentina l'anno scorso difensivamente, ne ha avuti più di uno, direttore. Però quello più grave secondo me è che di testa non la prendeva mai, perché Ranieri non è altissimo, Pongracic alto ma non salta, si è visto anche nel gol che gli hanno volato fuori, cioè salta poco, non stacca, è un giocatore che va di testa di posizione, raramente domina con l'elevazione, ed è il suo difetto più grave oltre alla scarsa capacità di concentrarsi. Quindi con questo ragazzo che invece ha del colpo di testa uno delle sue capacità più importanti, secondo me facciamo un grosso passo in avanti. Ora l'abbiamo già detto, si dà in prestito Comuzzo, a mio avviso si vende anche Pongracic e vediamo se l'allenatore giudica Moreno pronto per far la riserva o si va su un altro giocatore.
20: Beh guarda, intanto hanno frenato su quella che poteva essere la destinazione Monza, perché almeno su Quadio vedo che si viaggia, ve le spiegate, verso il prestito di Quadio appunto al Monza. Sul fronte Moreno per il momento la Fiorentina avrebbe detto no, e questo mi fa pensare che magari lo vogliano valutare. Interessante quello che dicevi, tutte e due secondo te, Comuzzo prestito e Pongracic ceduto, a questo punto Dragusin lo leggi così? Io non so se poi in realtà alla fine magari accedere a partire è Pongracic e Comuzzo resta, non lo so, perché comunque te ne voglio un 4.
16: Sarebbe sacrificato Comuzzo. Comuzzo ha bisogno di andare a giocare, il ragionamento è quello, Comuzzo ha bisogno di andare a giocare e Pongracic lo tieni per fare a riserva ai Dragusin in una stagione tra l'altro in cui non hai neanche da giocare le coppe. Poi si è dimostrato, a me piace tanto Pongracic, perché in quei momenti in cui
20: a
16: davvero
20: suo modo ha dei punti di forza,
16: ne ha tanti, la progressione, però c'ha due difetti gravi, non colpisce bene di testa e usa troppo le braccia anche in area di rigore e ci fa sempre patire pene dell'inferno. L'altra cosa è che spesso aveva l'aveva pulita molto questa cosa nell'ultima parte del campionato, però nella prima parte era sempre distratto, cioè lo coglievi sempre fuori posizione su un'azione e c'era il rischio di prendere gol. In Germania mi ricordo il 2-1, Ken non prova a stoppare la palla, loro vanno sulla fascia sinistra, lui è fuori posizione, si gira e manda anche a fanculo il compagno. Poi è migliorato, però
20: che
16: io
20: quello voglio dire, scherzo,
16: io non mi fido totalmente e per un quindicino lo faccio partire subito, visto che ha disputato un buon mondiale. A mio avviso
20: questo lo penso anch'io,
16: esatto, cioè un amante in Premier lo può trovare, ma assolutamente è un ottimo giocatore. Per le difese italiane così tattiche fa un pochino più fatica.
20: Va bene, nel frattempo grandi difese del Paris, va bene ragazzi, Paris entro un paio d'anni sarà costantemente in Europa, sul piatto mettono pure Parigi, davvero noi siamo così irrinunciabili al loro confronto? Se lo chiede Alessio. Luca ci dice che hanno programmi seri, proprietà condivisa fra Arnaud, Louis Vuitton e altro e Red Bull, praticamente un pozzo senza fondo, ci metteranno qualche stagione ma arriveranno in alto, mentre Gabriele lo trova una sorta di nuovo Sottil coleoscio sia sul piano tecnico che caratteriale, anche Simone lo lascerebbe dov'è perché ha rotto gli zibidei, si potrebbe dire. E va bene ragazzi, se il Paris è così
16: tutta sta difesa è incredibile, no?
20: Del Paris,
16: sì, del Paris, della proprietà, della multiproprietà,
20: si dice effettivamente,
16: sì, ma che significa?
20: Era dica anche noi, no? Come disponibilità della proprietà in questi 7 anni, soldi ne sono stati messi, sì. Non è che si sia stravinto,
16: non si è vinto nulla, soldi ne abbiamo investiti, abbiamo un progetto molto forte, abbiamo convinto Dragusin, che mi sembra più difficile da convincere di Coleoscio, si è anche abbassato lo stipendio.
1: Ma lì parafici.
16: Certo,
1: dai,
16: c'è il rapporto.
1: L'ha portato al
16: c'è
1: top.
16: Il rapporto, non c'è dubbio. Ma voglio anche dire che tra vivere a Firenze e vivere a Parigi si vive 700 milioni di volte meglio a Firenze. Ma non c'è discussione.
1: No.
16: Parigi, dal mio punto di vista, è un po' sopravvalutata come città.
1: Allora, non lo so.
16: Ma sì,
1: ci sono
16: enorme.
1: Stato tante volte, ma non l'ho vissuta. Bisognerebbe capire in quale arrotondamont sei.
16: Sì, e se sei un po' staccato è inutile stare a Parigi.
1: Verrebbe da capire se a Parigi c'è il cavalcavia. C'è un cavalcavia
16: il
1: a Ponte Parigi,
16: Alpino.
1: Il Ponte Alpino.
16: C'è il Ponte Alpino
1: che è stato tolto.
16: Certo, sì.
1: E lì hanno fatto una situazione alle cure che è sostanzialmente
16: alle cure
1: dove siamo al delirio. Se poi, voglio dire, l'essere umano non comincia a pensare che esistono anche gli altri e ritiene opportuno lasciare la macchina sull'angolo mentre gli autobus sono uno sopra l'altro, prima o poi prima o poi siete a fare cenni di cronaca sul direttore, che purtroppo non farà più parte della squadra di Radio Firenze Viola, perché gli hanno dato 5 anni con la condizionale, perché
16: se
1: fatto
16: dovessi
1: va
16: sui
1: 6,
16: Somalia, 7 se
1: io
16: va
1: prima
16: sui 6,
1: o 7. Poi vi giuro che alla rotonda delle cure mi farò giustizia sommaria. Avevo bisogno di dirlo perché stamani non so cosa c'è, ma tra il ponte alla vittoria, le cure e tutta il litorale Viale Redi direzione poi Novoli, cioè da spararsi. Io non so cosa avete oggi, ma non vi riesce a guidare, questo è un problema. Già le strade sono più strette, se non infilate la seconda diventa un casino.
16: Ma allora il Ponte Alpino
1: stamani mi hanno veramente mandato fuori.
16: Lo capisco, perché partire da Coverciano per arrivare qui fai molto prima.
1: Passando dal Ponte alla Vittoria.
16: Ora passando al perché passa dal Ponte alla Vittoria?
1: Che cazzi miei. Cioè devo andare verso il Ponte alla Vittoria,
16: però lei
1: dove
16: si complica la vita.
1: Ci sono i geni, perché poi l'afflusso lì qualcuno ha studiato a tavolino. Cioè quelli che arrivano dai Viale Redi gli faccio attraversare tutto il viale davanti al social hub, per intendersi, così poi fanno l'inversione a U sulla sinistra per tornare in giù sul viale, mentre chi viene dalla fortezza cosa faccio? Lo mando sulla destra, si fa un bel incrocio a X, così poi c'è quelli più furbi, quelli più ganzi, che arrivando da sinistra non è che si mettono in coda, arrivano fino al semaforo
16: certo.
1: E poi piano piano
16: fanno, oh, non me ne accorto,
1: bravo, con le loro Kuga, con le loro Porsche Macan, con le loro macchine enormi.
16: Vabbè, non ne faccio una battaglia di classe.
1: Anche in Arizona avrebbero problemi a passare da quanto sono larghe, e hanno anche il cambio automatico, spesso sono anche
16: lei,
1: come dire, mamme che portano i loro pargo. No, io devo cambiare, io sono vecchia a scuola, anzi farei volentieri la doppietta con la 500, e piano piano no, provano e te allora lì che fai? Gli sgommi davanti li guardi malissimo e tendenzialmente se la mattina sbagliargli fai anche il dito così. Stata una mattinata,
16: dottor Loreto,
1: te l'avevo detto,
16: qui c'è l'aria condizionata, ci si rilassa, ha perfettamente ragione, il Ponte Alpino finirà subito per fortuna.
1: Va bene,
16: d'altronde c'era un ponte Bailey, non so se era un ponte Bailey, però era sicuramente un ponte dell'Ottocento.
1: Sì,
16: l'aveva messo per farlo durare 40 anni, è durato una vita.
1: È vero.
16: Qualcuno mi ha detto meno male non c'è scappato, non è andato giù. È vero, se lei mi dice perché ci mettono tutto questo tempo.
1: Ce n'è tante tutte insieme.
16: Sì, questa non ci voleva.
1: C'è la tranvia,
16: non poteva essere
1: Beccaria.
16: Posticipata.
1: Ieri vedevo delle foto dall'alto su Piazza Beccaria. Guarda che è una giungla.
16: Sì, però lì è quasi finito. Ora i problemi arrivano verso di lei, perché la tranvia parte
1: ci
16: verso
1: di lei. Prepariamo al viale Verga.
16: Lì è sostanzialmente finito. Tra poco inizia a passare la tranvia. Cioè, ora non si lamenti adesso, perché avrà da vederne delle belle.
1: Ma hai fatto anche un grande assist, oserei dire, alla Rui Costa, perché quella tratta lì che arriverà a Coverciano passerà anche dallo stadio, no? Arriverà praticamente proprio allo Scheggi, per capirsi, a destra, poi sinistra, Viale Malta, dove si procederà sempre in zona
16: verso
1: stadio.
16: Casa Loreto.
20: E ieri sullo stadio c'è stata un po' di bagarre, ti sei incuriosito, hai seguito
4: questa
20: più che altro perché sono emersi i numeri, ma io ho capito e di certo ancora non c'è nulla.
4: Invece non sono riuscito a capire dove sta la polemica. Qualcuno pensa che il comune abbia chiesto
20: Allora, è emersa soprattutto una stima che quantifica in 1,5 miliardi in 60 anni il valore della possibile concessione in ballo con la Fiorentina.
4: Quello è una stima, non è il prezzo, perché è completamente fuori il mercato. Nel senso, io credo che sia il valore dello stadio, perché se lo dai per 60 anni una società lo può patrimonializzare. Non riesco bene a dare una spiegazione a sta roba. So che però l'affitto non sarà quello, cioè non sarà 1,5 milioni diviso 60.
20: No, anche perché è una stima, e poi andiamo anche da Nicola da Prato, che ringrazio per la pazienza, è una stima sulla redditività dello stadio,
4: che è tutta da verificare. Ma poi aggiungo io, cioè bisogna saperle leggere queste cose, non possiamo diventare tutti esperti. Io ci ho provato a leggere le dichiarazioni dell'assessore Aperini, mi sono perso dopo un pochino. È una cosa che uno si deve mettere lì, studiare. Mi auguro che chi ha fatto confusione l'abbia fatta dopo aver studiato e non per sollevare un polverone, perché come si diceva la scorsa settimana, lo stadio sta andando avanti velocemente. Lo stadio aveva bisogno di un restauro perché cadeva a pezzi e l'avevamo visto tutti. Si può discutere se era meglio farne uno nuovo, comunque quello andava restaurato perché il ministero non lo faceva buttare giù, punto. Non c'è discussione su questo.
20: Sì, e l'opportunità di metterci mano è sicuramente positiva. Dopodiché, per come l'ho capita, diciamo che le opposizioni si lamentano anche di un dibattito che non sarebbe di una certa trasparenza, che non avrebbero visto. Però è anche vero che lo spiegavano anche ultimamente Mario Tenerani e Duccio Mazzoni, sentivo sulle di radio, sono tutte stime, sono tutte ipotesi. Poi la Fiorentina dovrà portare dei documenti entro il 31 di luglio, da lì partirà l'iter ufficiale e quindi in quel momento poi avremo delle cifre definitive. 055 77 11 171. Nicola da Prato.
0: Ciao carissimi, ho ascoltato tutta la discussione. Faccio un piccolo inciso sulla discussione dello stadio, perché è venuto fuori un articolo, ora non mi ricordo il giornalista che l'ha scritto, che però ha fatto una considerazione secondo me molto importante, che se avessero dato a Rocco Commisso, la Buonanima, la possibilità di fare a lui lo stadio, il comune avrebbe risparmiato quasi 100 milioni.
4: Quindi, non è vero.
0: Ma però se lo faceva Commisso, comunque qualche cosa in più al comune ci sarebbe stato. Cioè,
4: in che senso?
0: Nel senso che se lo faceva lui, tutti
4: allora,
0: i soldi che...
4: Scusami Nicola, intanto lo faceva il comune di Campi Bisenzio, quindi gli oneri accessori andavano nel comune di Campi Bisenzio. Poi Commisso non l'ha voluto fare. Perché si dice che non gliel'hanno fatto fare? Perché io lavoravo vicino al comune di Campi Bisenzio, non vicino fisicamente, lavoravo in una partecipata, quindi conoscevo molto bene tutti. E so che non è mai arrivata neanche la prima proposta, se l'area è interessata. Poi lo stadio andava restaurato perché è un bene,
0: certo,
4: di Firenze.
0: Quello sono d'accordo, sì, era impossibile farlo ex novo perché era sotto la tutela delle belle arti, quindi c'era tutto il discorso lì. Ti ringrazio allora del ragguaglio, perché io ho letto solo l'articolo, pensavo più a un discorso di puro risparmio economico. Comunque io sono intervenuto per un altro motivo. Faccio gli in bocca al lupo per la manifestazione stasera. Io ho abitato per tanti anni a Novoli e penso che il Parco San Donato sia un'ottima struttura. io vado sempre lì anche perché c'è un mio amico, quello che ha la, anche la, la boutique sette maglie viola, ora non mi ricordo il nome, e prendo sempre anche gli oggetti che lui fa per la Fiorentina, quindi penso che sia un bellissimo evento che potrà trascinare anche tanti bambini, e questa è una cosa bella per la Fiorentina, perché noi abbiamo bisogno in questo momento che anche i ragazzi, quelli più piccoli, si riavvicinano alla nostra squadra, visto poi le vicissitudini che hanno dovuto subire quest'anno. Quindi tanti in bocca al lupo per stasera. Grazie. E complimenti per questo evento. Poi, per quanto riguarda invece l'intervento specifico che volevo fare, avete parlato della seconda squadra di Parigi. Io spero tanto che nella conferenza stampa che farà a breve il nostro mister nuovo si chiarisca bene la posizione di Ken, perché mi risultava, e volevo conferma da parte vostra anche per gli esperti di mercato, che la seconda squadra di Parigi appunto aveva fatto anche dei contatti per acquisire Ken. Ora, io devo essere sincero, non sono del partito di quelli che vuole tenere Ken a tutti i costi, anche perché non mi sembra un giocatore che abbia dimostrato ultimamente di essere molto affezionato alla maglia viola. Però ecco, se ci rientrasse anche lui nella trattativa con Colouscio e ci dessero diversi soldini, visto che sono così ricchi, io non sarei così dispiaciuto. Quindi speriamo che anche nella conferenza emerga definitivamente quello che vuole fare Grosso, che l'ha allenato comunque nella primavera Juventus, fece addirittura mi pare 25 gol quando l'allenava nel 2015, e quindi capire un attimo anche l'attacco, perché la difesa è sistemata, ci manca di sapere l'attacco come verrà gestito. Un commento da parte vostra, buon lavoro.
4: Grazie Nicola.
1: Vada Savelli.
4: Ken vuole restare a Firenze, punto.
1: C'è, beh, chiuso.
4: C'è discussione, perché Ken c'è deve andare meglio a giocare. No, certo che c'è nessuno di meglio. Se arriva qualcuno con
1: io
4: il 62.
1: Io sono ipercritico, vero?
4: Io sono critico,
1: no,
4: ne
1: io
4: vedo
1: proprio
4: tutti,
1: iper.
4: Io ne vedo tutti
1: ci metti
4: i limiti.
1: Carico dell'atteggiamento.
4: Io su questo
1: e della spocchia.
4: Su
1: così,
4: questo ne
1: tanto stamani sono così.
4: Tanto ne abbiamo già discusso anche la settimana scorsa. Quando fa 25 gol l'atteggiamento è fico, quando ne fa 10 l'atteggiamento è da demente. A mio avviso Ken ha quell'atteggiamento lì, lo avrà sempre, il che però non è un giudizio sul ragazzo, non credo sia spocchioso, magari si reputa molto molto forte e sono d'accordo con lei, lo deve dimostrare per più di una stagione è troppo poco, una stagione può succedere a tutti.
1: Certo.
4: Però credo che in una Fiorentina ambiziosa Ken, che sta bene, perché l'anno scorso è stato male per buona parte della stagione, è fondamentale. E non credo che lui voglia andare, anzi tornare, perché ci ha già giocato, a giocare in Francia. Non sarebbe corretto. Per la sua, poi arriva una Premier League che gli propone tanto un contratto più alto, perché lì i contratti partono da quanto prende lui qui, e poi una prospettiva più allettante, la può discutere, ma se non c'è la super offerta, quella che ti cambia la carriera, lui resta a Firenze convintamente. In questo momento vuole restare alla Fiorentina.
1: Bene,
4: come notizia ufficiale.
1: Staremo a vedere. Fiorentina di sicuro tra le novità di giornata vediamo che è più o meno ferma al palo sul fronte piccoli. Si parlava di interesse della Lazio, ma direi che non stanno approfondendo.
4: Lo vuole gratis senza obbligo, è facile fare il mercato così, ma il buon Lotito l'ha sempre fatto su tutto, no? Si chiama lei per gestirgli la comunicazione e dice è un onore venire alla Lazio, non le chiedo nulla, ma non mi chieda
1: assolutamente niente.
4: Esattamente.
1: Va bene, primo break per noi, al rientro sentiamo un po' qualche nota audio e anche qualche vostro intervento, sempre in attesa di uno di noi, cioè Emiliano Viviano, che tra poco sarà in nostra compagnia. Te l'ho chiamato troppo presto, Stefano, chiedo scusa.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola.
22: Sì, ho chiamato per dire viva il centenario.
5: viva il centenario, soprattutto se sarà l'anno in cui finalmente la faremo finita di vivere di ricordi. Riccardo dallo stadio.
6: Buongiorno da Maremmano Viola. Io Comusso, sì, il prestito, ma Comusso secondo me è stato sopravvalutato l'anno di Palladino, perché giocava bene, ma giocava sull'uomo, lui giocava di marcatura. Era un marcatore, era uno stop alla vecchia maniera, lo usava, perciò sull'uomo è bravo, però l'anno scorso ha perso un sacco di volte posizione, uomo, palla, di testa, in mezzo all'aria, spacciato con piedi. L'anno scorso ha sbagliato l'impossibile e poi si è fatto segnare di testa da Pisilli, ragazzi.
22: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Che tristezza, sempre a parlare del passato, di due scudetti vinti 70 anni fa, della Coppa Italia vinta all'epoca di Cecchi Gori, mai a parlare del futuro, di vittorie degli ultimi anni. Una tristezza indefinibile, i 100 anni di fallimento totale, di fallimento totale.
23: Sei un grande, Tommaso, sei un grande. Dimmelo a me, che ho guidato per 40 anni in città e quindi siamo sempre lì. Mi sono incazzato tante volte anch'io.
24: Angelo. Ciao a tutti, Gabriele da Fucecchio. Ma io direi che a Parigi, a Firenze si vive 700.000 volte meglio che a Parigi. Boh, ci penserei. Parigi, io sono innamorato di Parigi. Parigi è fantastica, per me la più bella città del mondo e ne ho viste veramente tante. Comunque, a prescindere da questo, un giocatore di calcio non ha il problema di stare al 50 millesimo, arrondissement, e quindi fuori dal centro. C'è un giocatore miliardario, quindi se ne sta nel bellissimo centro di Parigi e si gode. Una delle più belle città del mondo, per me è la più bella. Sì, certo, Firenze è Firenze, ragazzi, ma Parigi è Parigi, eh. Via, non scherziamo. Ciao a tutti, un abbraccio.
22: Sì, ciao, buongiorno. Ma voi vi siete fermati un attimo a pensare che quest'uomo, parlo di Paratici, in 6 mesi ha fatto il lavoro che non è stato fatto in 7 anni nella Fiorentina? Cioè, lui ha ristrutturato, sta ristrutturando tutta la società, al di là di chi arriverà o di chi venderà, per carità, cioè quelle sono altre dinamiche, ma sta costruendo veramente delle fondamenta che ci fanno per forza ben sperare, perché ragazzi, se dall'America continua a avere qui il portafoglio aperto, insomma, qui fra 2 o 3 anni si comincia a godere, no?
20: Quello che speriamo. Rientrati in diretta 10:40, annunciando che Amy oggi ha avuto degli imprevisti, quindi sì, poi lo recupereremo, ma comunque ci siamo noi, tra poco avremo un bel punto di mercato, quindi nessun problema, Emiliano lo ritroveremo. Sui vari interventi, Firenze meglio di Parigi, ti faccio rispondere, io mando solidarietà all'amico che come me soffre non tanto il traffico, ma quelli che non mettono la terza e quindi vanno a 22. Firenze meglio di Parigi, ha detto l'ascoltatore, che però era innamorato di Parigi.
4: Ma è legittimo, ognuno è innamorato della città che preferisce. Io sono innamorato di Firenze. A Parigi, anche vivendo in centro, il centro sportivo del Paris, non so dove sia, ma c'è il traffico.
20: Stadio di cui, un po' fuori.
4: Il traffico di cui noi ci lamentiamo per i lavori, a Parigi c'è senza lavori H24, soprattutto in centro, non ti muovi. Io ci sono stato da poco e c'era il traffico fisso, ho fatto l'errore di prendere una volta il taxi e facevamo prima a piedi, ovviamente. E poi è una città meravigliosa con una storia straordinaria. Poi bisogna capire come ci si vive nelle città. Per me è molto più a misura d'uomo Firenze.
20: Questo è indubbio.
4: Centro storico.
20: Parigi è una metropoli.
4: Esatto. Il centro storico ce la giochiamo. Poi uno può dire: a me piace più quello di Parigi, a me piace più quello di Firenze. Poi lì è veramente una questione di gusto.
20: Sono robe proprio diverse.
4: Sì, però c'è tutta la storia, il fascino.
20: Dopodiché
4: anche a Parigi.
20: Io adoro Londra, sicché
4: io non ho dubbi su Londra. Londra è un posto bello dove vivere.
20: Enzo,
1: insomma, guarda,
4: con i soldi dei calciatori. Parigi secondo me è più faticoso.
1: Comunque, come spostamenti, io quei tre giorni, era tanto, non tornavo a Londra quei tre giorni per il Crystal Palace, fra l'altro feci un servizio su Paratici girando tutta la sua zona. Cioè, a Londra non fai un minuto di coda, che sia...
4: A me è capitato a novembre,
1: non ho fatto,
4: però...
1: dall'aeroporto il martedì fino all'aeroporto il venerdì rientrando, io non ho fatto un minuto di coda.
4: Io
1: è
4: sì.
1: È tutto segnato, è tutto scritto, è tutto chiaro, è tutto automatizzato, sì. È tutto in orario. Sono tutti educati, nessuno urla, nessuno sa il telefono a ora, tutto fuoco.
4: Ora lei esagera.
1: Aprono le porte, mind the gap. So, good morning. Che prima scendono tutti. Poi c'è i problemi anche lì, per carità, ma c'è un'educazione, un senso civico, un rispetto per il prossimo che noi non abbiamo, perché noi, ripeto, stamani alle cure
4: lo voglio sottolineare,
1: ma
4: lei deve concedere,
1: voglio lui,
4: no, ma lei, lui era andato a prendere il caffè, glielo deve concedere un caffèino,
1: certo,
4: o forse voleva prendere il gelato per la cena, certo. No, aveva appena aperto la gelateria.
1: Prendete mezzi pubblici, io mando un abbraccio agli autisti dell'ATAF, perché non ci passano,
4: ma si fa per quello
1: la strade,
4: si fa per quello
1: dove
4: la
1: ma non ci girano, disgraziati.
4: Ma infatti ora gli autobus non ci saranno più.
1: Gli mettono anche le macchine sull'angolo, vabbè.
4: Ma lei il caffè glielo deve concedere a quel signore.
1: Sì, bollente come quello di Calamai, ma in alcune zone del corpo.
4: Questo l'avevamo intuito. L'avevamo intuito.
1: Oh, il dibattito. Poi andiamo, ce l'abbiamo. No. Ah, c'è già, ci ascolta.
4: Ci ha sentito in questo delirio.
1: Direttorissimo, mi stai sentendo parlare del nulla, ciao Nick.
7: Vabbè, siamo abituati a parlare del nulla, quindi voglio dire, una più una meno, sì, non è che sì. Poi voglio dire mi cambi la giornata. Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno Nick.
1: No, volevo riprendere il messaggio della mia e diceva, oi, parliamo sempre del passato, non si parla mai del futuro, le vittorie, ragazzi, le vittorie. L'ultima era il 2001,
4: le
1: e
4: vittorie
1: c'era
4: sono
1: Vittorio
4: passate.
1: Cecchigori.
4: Le vittorie,
1: cioè,
4: sono passate.
1: Per le vittorie bisogna tornare come minimo indietro alla proprietà Cecchigori, perché poi la proprietà della Valle e la proprietà Commisso non ha vinto una beata minchia.
4: Ma c'è
1: cronaca,
4: certo.
1: Beh, quindi,
7: vabbè, se quindi siamo al ora.
1: Se siamo al centenario e si ricorda le vittorie, è chiaro che si guarda il passato, perché nel presente e nel futuro, cioè nel presente non si è vinto nulla.
4: Dal futuro ci aspettiamo tanto.
1: Come ci diceva qualcuno, Paratici sta buttando delle gran fondamenta, lo sta facendo in 6 mesi, perché non è stato fatto in 7 anni, non si sa, o meglio, ognuno ha la propria idea, io ho la mia. Diciamo che un'organizzazione così non si era mai vista, no Nick?
7: Ma io quello che ho capito del viaggio di Paratici, dopo un po' l'ho capito, perché comunque sia sono dovuto fare un po' di telefonate, di rigiri, e lui è andato da Commisso e gli ha detto: Presidente, ci saranno delle occasioni di mercato nelle quali io sono abituato a lavorare, che non posso perdere tempo perché poi gli altri mi soffiano i giocatori e dovrò cercare di accelerare al massimo. Mi dia l'autorizzazione nel caso a fare prima il passo avanti e poi eventualmente 2 o 3 passi indietro. Come dire, è vero che dobbiamo sistemare anche il bilancio, però se trovo 2 o 3 occasioni che possono essere utili per la Fiorentina, penso prima a comprare e poi a vendere. E lui ha avuto l'ok dalla proprietà per fare questo tipo di ragionamento. Questo non significa che non venderà, dovrà vendere parecchio, perché lui lo sa benissimo, però lui ha ottenuto, come dire, la fiducia sull'immediato. Se trovo Vieri, per dirti, che lo voglio prendere perché sono convinto diventa un crack, anche se dovrei prima vendere, compro, e così ha fatto. Io tra l'altro poi ne ho parlato sia con Vagnati che con Giuntoli l'altro giorno, e tutti e due mi hanno detto: avete preso proprio un gran bel giocatore. Vagnati, l'ho ricordato anche ieri, è stato a vedere una partita del Gregno, tanto lo posso raccontare perché siamo amici, e lui mi è venuto da me e mi ha fatto: lo sai che sono andato a vedere una partita del Gregno e dopo 2 minuti, se c'era un giocatore che mi ha colpito del Gregno, era proprio Vieri. sono andato a vedere la nota e ho detto caspita, un 2005, questo è proprio forte, dovrà ambientarsi un po' in Italia se viene in Italia, ma è forte. E lo stesso me l'ha detto anche Giuntoli, quindi se lui ha pensato di spendere 15 più 2 di bonus, che poi questi 2 di bonus sono finti, nel senso che comunque sia li dovrà spendere, sono messi lì, ma la Fiorentina spenderà 17 milioni di euro, lui l'ha fatto perché, insomma, se lo dice Magnati, lo dice Giuntoli, lo pensa Paratici, probabilmente forse non ci devono essere dubbi su questo acquisto. E Dragosin è un'altra operazione importante che lui comunque sia prende e dice: signori, io vi fa spendere ora 1,5, poi se si vede che non si è messi bene non si riscatta, oppure lo riscatto e lo rivendo. Cioè lui fa questo ragionamento qua, secondo me, come dire, dà anche delle cautele. Quindi io da questo punto di vista sono fiducioso, perché lui è un animale da combattimento, ma io lo conoscevo da tanto tempo. Cioè lui non guarda in faccia a nessuno, nel bene e nel male, non solo nel bene, anche nel male non guarda in faccia a nessuno, però nel suo lavoro è un cavallo di razza.
20: Oh, stamani ti ho sentito bello carico di news e di informazioni.
7: Ma io stavo parlando di questo ragazzo Valdepeñas, che comunque è un classe 2006 mi sembra del Real Madrid, e su cui la Fiorentina si è messa veramente in una posizione, come dicevano ieri sera i colleghi di Sky, di privilegio, perché è un giocatore tra l'altro gestito da Camagno, che è l'agente anche di Lautaro Martinez, di Ghila, tanto per capirsi, quindi diciamo la compagnia di lavoro è quella che
20: era quello di Borca? Possibile.
7: Sì, esatto. Anche sì, sì. Sì, loro hanno un grande rapporto con Real Madrid e nulla, il Real Madrid comunque è un club eccezionale, perché i suoi giocatori forti, giovani come Nico Paz, come altri, come Ghila, se poi li danno via, cioè non ci perdono mai. Ghila prendono i 15 milioni da Lazio, Nico Paz se lo possono ricomprare con 20 milioni di disavanzo, e su questo ragazzo qui farebbero la stessa cosa, cioè potrebbe anche fare una cessione alla Fiorentina con un diritto di ricompra e una cessione, poi voglio dire una rivendita del 50%, perché sai, questo c'ha 20 anni e gli potrebbe esplodere da un momento all'altro, e non vogliono perdere. Quindi vediamo, ora parte il ritiro, andrà via sicuramente dal Real Madrid, e la Fiorentina si è messa lì, come dire, sarà la prima interlocutrice di un passaggio, di un trasferimento del Real Madrid. Cioè poi se si trovano d'accordo è un altro discorso, però la Fiorentina oggi è il primo interlocutore del Real Madrid per questo ragazzo, che può fare anche...
20: sarebbe male,
7: no l'idea. Lui lo prenderebbero per me per fare l'esterno sinistro basso, perché lui può giocare sia come difensore centrale, ma secondo me lo pigliano per fare l'esterno sinistro.
20: E quindi lì con Gosens in partenza uno se l'avresti, potrebbe essere questa l'idea.
7: Sì, ora vediamo, perché comunque, cioè, qui si tratta, non è una questione di una settimana, qui è una questione di un paio di settimane abbondanti, perché cioè partono, vedono, fanno e poi lo faranno uscire. Quindi comunque l'importante è mettersi in una buona posizione, no? Un po' come voglio dire, le qualifiche della Formula 1, no? Te sei lì in pole position, poi però se parti male uno ti frega, e ci può stare, però comunque se sei primo, voglio dire, alla griglia di partenza, hai molte più possibilità a te di rimanere in testa alla prima curva, quindi quello è un po' il discorso. E poi vediamo, perché poi stamattina ho anche detto una cosa che secondo me è molto bella, perché vuol dire che qualcosa sta cambiando nel mondo del calcio italiano, ma non solo nella Fiorentina, perché ci sono forti possibilità che Croci e il ragazzo che è arrivato dal Verona, che non mi ricordo mai come si pronuncia,
20: e Garesba,
7: esatto, partano in ritiro con la prima squadra.
20: Che sono molto giovani, perché sono 2010.
16: Sono 2010, hanno 16 anni se li hanno compiuti, quindi sono piccoli, però è giusto, sono considerati dei talenti assoluti.
20: Ma Braschi invece?
16: Braschi deve andare a giocare. Ma certo.
7: Evidentemente, insomma, Braschi andrà a giocare, ecco, quindi chiaramente non significa che partire allenarsi con la prima squadra significa che poi ci rimangano, perché saranno sicuramente due che andranno in primavera fissi, però secondo me ancora non è ufficiale, questa cosa è abbastanza probabile ma non è ancora sicura, secondo me gli vogliono far respirare un po' l'aria della prima squadra e farli vedere anche a Grosso.
20: Certo.
16: Grosso ce ne avrà tanti da vedere,
7: che sì, ricordo, sì, anche se la maggior parte
20: lo conosciamo,
7: sarà sì, però la, ma... La maggior parte partiranno tutti, non credo ci siano, io credo che dovranno fare anche due gruppi di lavoro, certo. Ci saranno i convocati e i convocati tra virgolette faranno un lavoro diverso, perché non potranno allenarsi tutti insieme, questo è evidente. Ci sarà il gruppo 2026-2027 e il gruppo 2026-2027 verso le partenti. Penso che ci sarà un po' una suddivisione, anche perché sono alcuni giocatori che proprio non rientrano, no, nei piani tattici della Fiorentina. Comunque, ora su Coleosso, secondo me sta girando un'informazione sbagliata, ma questo è solo, ecco, la mia versione,
20: cioè non è lui,
7: perché Coleosso preferisce la Fiorentina a quello che so io. Quindi non è una questione, che ho sentito varie versioni che lui sta valutando se venire o meno alla Fiorentina. Lui tra la Fiorentina e il Paris FC avrebbe scelto la Fiorentina. Il problema è che il Paris FC, il Barley ha scelto il Paris FC perché c'è un'offerta più forte, per cui il discorso è: la Fiorentina non alza l'offerta, o bene meno, male male, cioè queste sono le condizioni, il giocatore vorrebbe venire da noi, se il Barley gli va bene, bene, altrimenti prendono un altro. Questo è quello che ho capito.
20: Noi
7: io.
20: Noi avevamo offerto 11, giusto?
7: A me sembra un po' meno, a me risulta un po' meno. E giustamente un po' meno.
16: Sono d'accordo col giustamente, lo stavo per dire.
20: Troppi un...
16: Ma certo che sono troppi, è uno che deve dimostrare tutto. Io, Nick, vivo con dolore la cessione di Amatucci. La
20: bravo,
16: reputo proprio uno sbaglio.
20: Citato.
16: Lo devo proprio dire, poi mi auguro di sbagliarmi io, Come?
7: Ma d'altra parte, purtroppo in questo settore del campo la Fiorentina c'ha talmente tanti giocatori e è un po' come Bianco, no? E hanno fatto una scelta e non li giudicano giocatori che possono aumentare il livello qualitativo della Fiorentina, che sia giusto o sbagliato, questa è la loro scelta, questa è la loro decisione, tant'è che lì c'è veramente, ci vuole la polizia municipale a dirigere il traffico in mezzo al centrocampo della Fiorentina, ce ne sono troppi. Uno per me finisce a Sassuolo.

0: Torso e dalla fine a Fuoco Lento arriva, e dovranno però far uscire Richardson, dovranno far uscire Tom, ci sono di far uscire Pazzini, uscirà Pazzini anche.
1: Senti, ma quindi... ti sentivo stamani, queste esclusioni che ti aspetti per il ritiro riguardano big di rientro da prestiti o anche big attuali? Secondo.
0: Ma io penso che la Fiorentina, per esempio, Dodò bisogna che lo tenga, perché non ha alternative in questo momento, e anche Fortini saranno lì, non lo so, ecco, io ma neanche Gudmundsson penso, cioè secondo me la posizione forse potrebbe essere un po' più a rischio è quella di Gosens, che hanno deciso un attimo di farlo partire, però sono tutti discorsi potenziali che poi magari potrebbero anche rientrare, però ci sta che magari a volte per dare anche dei segnali ai giocatori uno dice vabbè ti convoco, ma sai che comunque non rientri, voglio dire, nei piani della Fiorentina, non lo so, ecco, io certezze assolute su queste cose non ce l'ho, però c'ho anche la consapevolezza che loro vogliono mandare dei segnali forti a chi non rientra nel progetto tecnico.
1: Hai delle sensazioni, Andrea?
2: No, per esempio, cioè,
1: Gosens resterei molto stupito.
2: Ragionavo su questo. Quando Nick ha detto non guarda in faccia a nessuno, nel bene e nel male, l'ha ripetuto due volte nel male. Vorrei capire a cosa si riferisce. Se si riferisce al fatto che Gosens viene considerato dai tifosi come un giocatore in discesa dal punto di vista fisico, ma importantissimo per la Fiorentina. Invece lui ha battezzato la carriera non finita, ma insomma verso la fine, e lo vuol vendere. Questo è il non guarda in faccia a nessuno.
0: No, secondo me è anche questo. Io per esempio con Paratici non sono d'accordo su Gosens, ma gliel'ho anche detto in conferenza stampa, però giustamente fa lui il direttore sportivo, io faccio il giornalista. Io Gosens è uno che me lo tengo tutta la vita, ma se lui ha deciso magari che Gosens insieme all'allenatore non deve entrare nel progetto della Fiorentina del futuro, è una decisione che va rispettata. Per esempio, io avrei rinnovato il contratto a Valentino Angeloni, non gliel'hanno ancora rinnovato, e io anche su questo non sono d'accordo con Paratici, però il direttore sportivo è lui e io faccio il giornalista, cioè ognuno ha la sua idea, per dirti, però lui, cioè, se prende una strada la prende e la porta con coerenza. Beh, ragazzi, cioè Gosens, gliel'hanno fatto capire che deve trovarsi un'altra squadra, quindi io se vuoi la mia idea, io spero che lo convochino per il ritiro, come spero che naturalmente non prenda provvedimenti, ma non mi meraviglierei se qualcuno dei giocatori della Fiorentina non rientra nel progetto, magari non fosse tra i convocati. Ribadisco, non ho notizie certe di niente, però conosco il modus operandi a volte delle società, e in questo senso la Fiorentina potrebbe anche scegliere di non convocare qualche giocatore per mandargli un segnale, ma ripeto, non c'è nulla ancora di certo, però questa cosa potrebbe accadere.
1: Piccoli, vedo che la Lazio resta solo uno scenario molto ipotetico, poi in realtà mi sa Nick che per Piccoli di robe concrete non ce ne sono ad oggi.
0: Ma io, senti, Piccoli credo che insomma loro vogliono avere la certezza di tenere Ken, perché prima, cioè se poi succede che esce Ken e esce anche Piccoli, poi siamo a cercare il primo e il secondo, che non è così semplice poi ritrovare anche un secondo a Ken, quindi, però l'idea è di farlo uscire Piccoli e magari troveranno un'alternativa a Ken. Io francamente su Ken, sentivo che diceva Andrea, ma io ho un grandissimo dubbio che probabilmente forse neanche la Fiorentina è in grado di sciogliere. Ma come sta Ken?
1: Perché te giustamente punti di
0: io questa cosa sinceramente credo non la sappia
1: barra caviglia.
0: Io lo sappia principalmente Ken, certo, come sta, perché bisogna che questo fatto delle sue condizioni fisiche, su cui c'è un velo tirato giù, no, è stato tirato giù il tendone, non è che mi piaccia molto, perché se io sto bene, sto bene, cioè saltello, faccio le cose, tutto quanto eccetera. Io però da due mesi e mezzo a questa parte non si è capito come sta, perché ha saltato tutte le partite dopo la nazionale.
1: Nick, non si è capito proprio niente, nemmeno Nick che pensa e che vuol fare,
0: quello però sentivo dire appunto da Andrea che se lui vuole restare, e ci può stare che voglia restare, voglio dire, anche perché meglio di lui dove va, cioè diciamo le cose come stanno. L'anno scorso ha avuto
1: come un nulla, va bene restare,
0: ha fatto incazzare anche i compagni, diciamo le cose come stanno.
1: Ma ci credo, ci credo, farebbe incazzare chiunque, anche in piazza sentissi dire se un tiri rigore smetto di giocare, ma non lo fanno.

0: nemmeno i bambini di 12 anni, ma su questo si è guardato bene anche lui dal dire una parola. È tornato dall'averne prese dalla Bosnia, confermando che l'Italia non sarebbe andata ai mondiali, è sparito, non ha detto una parola. Ci hanno raccontato fior di cazzate sul fatto che non veniva nemmeno allo stadio perché faceva le sedute di fisioterapia al Viola Park. Fine alla stagione, è andato via, ha messo 3 balletti su TikTok. Arrivederci e grazie.
1: Però si sta allenando negli Stati Uniti, eh.
0: Poi, per carità, legittimo, voi lo attendete a braccia aperte.
1: No,
0: io a braccia aperte vorrei 2 parole di scuse da lui, per cominciare.
1: Beh, bisogna
0: un grande favore,
1: no,
0: e
1: no,
0: fino
1: no.
0: A prova contraria, negli ultimi 10 anni ha fatto una stagione da 25 gol.
1: Questo è un dato di fatto. L'altro dato di fatto
0: beatifica chiunque.
1: Sono d'accordo. Bene. L'altro dato di fatto è che la comunicazione è stata gestita malissimo da tutti, perché si poteva dire che c'era un problema vero di natura fisica e che non sarebbe rientrato,
0: però,
1: invece c'era il balletto tutte le settimane.
0: Se io vedo che la mia, non lo so, domani non mi presento, ok? E Calamai o chi per lui dice, oggi Loreto non aveva voglia di venire in radio, è rimasto in piedi sui cofano alle cure a dirigere il traffico, forse alzi il telefono e dico no, io sono potuto venire per altri motivi. Questo per dire che se gli stava a cuore qualcosina diceva in un mese e mezzo in cui non si è più visto, perché con le Iene, per chiarire il dissing con Penguin, come dicono i trapper che vivono sui social come lui, l'ha trovato il tempo in modo per dire meno male si sono salvati i miei compagni di squadra, non l'ha trovato né il tempo né il modo. O sbaglio?
1: Secondo me, ma sentiamo Nick se vuoi, però secondo
0: tu
1: me
0: mi sono alzato male.
1: È un ragazzo con un carattere particolare.
0: Poverino.
1: No, ma non è una veste di poverino, però allora Lorenzo, faccio
0: una stagione, c'hai il carattere particolare.
1: Faccio come lei. Chi c'è di meglio? Piccoli? Che ha un altro carattere abbastanza particolare.
0: Non c'è un attaccante più forte di Ken, più incisivo, più tecnico, e mi corra fra l'altro palla al piede, perché io non l'ho mai visto correre palla al piede, perché lo trovo tecnicamente grezzo.
1: Sì, ma poi se mai la porta troppo.
0: Che 20 anni fa giocava a campo basso, con tutto il rispetto per il campo basso.
1: Esagerato, con i 20 anni fa, si mitizza i 20 anni fa perché si era giovani. Ken era forte e discontinuo anche 20 anni fa. Non c'è discussione, 20 anni fa, 30, 40
0: io
1: anni fa, noi
0: so
1: si comprava Dertisia.
0: Non so se legava le scarpe a Darione Ubni, però questo,
2: cioè, secondo me, Ken, al di là di quello che può essere, diciamo, le sfaccettature, ognuno può. Allora, di sicuro il giocatore, se sta bene, è un giocatore che per la Fiorentina è importante e forte, su questo c'è poco da dire. Solo che io addirittura ho sentito dire anche diamogli la fascia. Per favore, basta con questi discorsi, perché la fascia si dà a Gosens, la fascia si dà a De Gea, si restituisce a Ranieri,
1: certo.
2: Non a giocatori che guadagnano tanti soldi e che quando ci sono delle perplessità e delle problematiche devono naturalmente, diciamo così, non avere un atteggiamento che secondo me invece deve far onorare la maglia della Fiorentina, per me. Quindi quando sento dire diamogli la fascia, ma per piacere, la fascia se la deve meritare chi dà tutto in campo e chi dimostra attaccamento. Ken, devo dire, quando è in campo secondo me non si è mai risparmiato, può aver avuto comportamenti più o meno giusti, più o meno sbagliati, ma non si è mai risparmiato. Il problema è che si porta dietro un ingaggio da 5 milioni di euro, se te sei quello più pagato della rosa devi dare anche degli esempi, altrimenti poi finisci per essere criticato inevitabilmente. Questo non toglie che secondo me sarebbe molto meglio che rimanesse e andasse via, perché non è così semplice, automatico, che poi la Fiorentina possa trovare un attaccante alle condizioni di Ken. Ecco, questo non è semplice per nessuno.
1: Per me è perfetta questa analisi, non ha neanche il carattere per fare il capitano in campo, dico, non è uno che lo vedete com'è chiuso e com'è timido. Dopodiché Secondo me questo si lega al fatto che non ha fatto una dichiarazione sulla salvezza, ma a me non me ne frega nulla. Io voglio che non credo che Ken possa diventare un giocatore simbolo, il nuovo Batistuta. Ken, se rimane, fa un anno bene, due anni bene e poi se ne va, su questo non c'è discussione, ma con noi fa questo percorso ed è il suo percorso. Non credo ci sia un investimento decennale possibile su Ken, peraltro non è quasi più possibile su nessuno, ma soprattutto su un calciatore così. Però per un anno o due a lui fa comodo giocare nella Fiorentina, la Fiorentina fa comodo avere Ken che sta bene. L'unico vero dubbio, ha ragione Nick, è se sta bene
0: la tibia.
1: Io credo la tibia e la caviglia, ragazzi. Io credo che
0: sia la scorsa settimana dissi tibia, se tu mi dicessi
1: perché lo so.
0: E se hai sentito tibia, se hai sentito anche,
1: sì, no? Ma sulla tibia c'è un soprosso, se non ho capito male, che può portare un soprosso, ha preso delle botte, può portare un'infezione, ma non ti impedisce di giocare per 3 mesi. Però in quei 3 mesi, per quello che io so, si è rimessa a posto, ha fatto tutte le cure, parlavano anche di operazione conservative del caso, speriamo che sia stata scelta la giusta direzione e adesso è pronto a tornare bene. È lì, Nick, che io dico la comunicazione, perché era inutile fare il balletto, sta recuperando, domenica forse va in panchina. Lo sapevano benissimo che avendo la salvezza, grazie al cielo, sostanzialmente acquisita, non lo rischiavano. Si è rovinato per rischiarlo in Bosnia. Cosa fai? Lo ririschi in una partita esibizione col Genoa?
2: No, ma io sono d'accordo, cioè, però era evidente che lui non avrebbe rimesso più piede in campo da quella partita lì, perché comunque fisicamente può darsi avesse giocato anche con un'infiltrazione, ma sicuramente poi questo è evidente, però al di là di tutto, ecco, secondo me bisogna capire se questa situazione anche fisica gli comporta, per esempio il primo anno questo problema secondo me l'aveva gestito bene, perché insomma, non mi ricordo, no? il primo anno non mi sembra abbia avuto degli stop prolungati, no?
1: Quando qualche partita, un paio di partite, quando giocò Beltrán,
0: sì, ma lì poi
1: anche con gli strisciati e a Cagliari, no?
0: Fuori a sorpresa Palladino, sì, era per altri motivi.
1: E poi si giocò Cagliari e strisciati senza di lui, se non mi ricordo male.
0: Però lì c'era la vicenda personale. Bravo, hai ragione. Ebbe il permesso e partì dalla Sardegna.
2: Sì, però quella era una cosa privata, non aveva nulla a che fare.
1: Poi altri stop io non me li ricordo, voi me li ricordate?
0: Vabbè, il break lo facciamo più tardi. No, qui si è scatenato una valanga di messaggi, al di là del mio punto di vista, e mi dispiace se non lo condividete. Tanti chiedono se l'Italia fosse passata, però forse i denti avrebbe provato a stringerli.
1: Se
0: c'è 4 o 5 messaggi così,
2: non lo so, ragazzi,
1: ma no, ma Nick, certo che sì, certo che sì.
0: Se l'Italia si qualificava ai mondiali giocava, ma secondo voi li avrebbe fatti i mondiali in caso di qualificazione e così via?
1: Sì, la risposta è sì, ma come è naturale. Ma Bati non ha giocato tutte le partite infiltrando le caviglie, e poi lo sapete tutti com'è andata, lo sappiamo tutti com'è andata a finire.
0: Sei stato curioso di vedere se con l'Italia qualificata l'infortunio poteva sparire magicamente e così via.
1: Ma non è un infortunio che sparisce magicamente, è un infortunio che curi meglio non andando a pigiarci sopra, e che logica vuole, a mio avviso l'infortunio spariva anche se a noi ci serviva le ultime partite vita o morte, cioè, non c'è discussione, questa è una roba intelligente fatta dalla società. Non ci abbiamo più obiettivi, tu non hai più obiettivi sportivi per questa stagione, usiamo questi mesi per recuperare, oppure vuoi arrivare, perché andava ai mondiali, giocava e poi c'aveva 3 mesi a star fermo dopo. Quelli che si rimaneva fregati eravamo solo noi, eventualmente. Non capisco.
2: Se questo problema non è un problema, se è di facile gestione, quantomeno diciamo se si può fare con dei carichi di lavoro durante la settimana che gli impediscono, voglio dire, di sovraccaricare e poi di poter giocare, ben venga. Poi comunque c'è una clausola a 62 milioni di euro che secondo me a oggi difficilmente qualcuno deciderà di pagare. Io ho la sensazione che qualcuno magari potrà farsi avanti dopo lo scadere della clausola rescissoria, provando magari a fare un'offerta più bassa alla Fiorentina. Bisognerà vedere se questa offerta sarà di gradimento del giocatore, se arriverà davvero, se la Fiorentina la valuterà e che cosa c'hanno in testa loro. Però io ripeto, io sono molto tranquillo perché sto rivedendo il paratici della Juve e all'inizio mi era garbato meno. Ora invece mi sta piacendo, perché secondo me ha capito, quando comincia il mercato lui si tuffa dentro. Poi si può discutere se Brescianini e Fabian sono stati degli acquisti utili. Secondo me Brescianini sì, Fabian un po' meno, perché comunque è un giocatore interessante, ma forse per quello che aveva bisogno la Fiorentina quando l'hanno preso non era proprio l'ideale. Però ora sta azzannando la preda, come fa lui, lui diventa uno squalo, lui è quello che quando comincia a esserci la spiaggia piena di bagnanti tira fuori la pinna e comincia a essere pericoloso per tutti, perché quando si butta su un giocatore non lo molla fino alla fine. Questo è proprio la sua caratteristica, cioè quella che lo ha fatto diventare un grande dirigente, ripeto. E quando c'ha da ottenere il suo scopo passa sopra tutto e a tutti, cioè non è uno che si arrende facilmente, anzi è più facile che si arrendano gli altri. In questo ha costruito la sua forza su questo. Poi le bischerate le fanno tutti, le fanno i giornalisti, le fanno le persone normali, le fanno i direttori sportivi. Però lui, cioè il direttore sportivo più bravo, oltre a quelli bravi, sono quelli che sbagliano meno, non quelli che fanno tante cose bene, sono quelli che ne fanno meno sbagliate di tutti.
0: Nick, grazie mille per la disponibilità e ci rivediamo, giusto, oggi?
2: Stasera guardo in qualche maniera di fare un salto, dai, ok?
0: Valore aggiunto.
1: Ti aspettiamo
0: valore
1: dopo.
0: Aggiunto.
1: Anche
0: grazie,
1: perché devi,
2: ciao, ragazzi,
1: devi
2: ciao,
1: venire
2: ciao,
1: con
2: ciao.
1: Una bomba clamorosa. Però.
0: Grazie a Niccolò Ciccherini che abbiamo ciao, disturbato. Assolutamente. La bomba clamorosa.
1: Devi venire con una bomba.
0: Però dipende da Paratici, mia, da Nick.
1: Ci abbiamo 6 ore per portare una notizia bella, vera.
0: Io dico che insomma lunedì si comincia a lavorare sul campo, molti test, molta parte atletica, però ecco, qualche esterno andrà dato a grosso, perché in questo momento se va a fare 4-3-3 a Sottile Gudmundsson.
1: E si lamenta lei?
0: No
1: Quando nomina Gudmundsson, per me è sempre un graffio, perché
0: ti dispiace,
1: ma tanto
0: di Genoa era parecchio bellino,
1: esatto, e sarei tanto felice se Grosso invece riuscisse a riportarla a quei livelli, perché farebbe la differenza. Non potrebbe fare la differenza, farebbe la differenza. Sottil sarà buono per gli allenamenti, d'altronde non si fosse comportato, ecco, gli atteggiamenti di Sottil a mio avviso sono un pochino più discutibili, ma non solo il disino dopo un gol che è una roba senza senso, ma soprattutto vai al Milan e dichiari è sempre stato il sogno della mia vita. Non lo devi dichiarare perché sei cresciuto qui, ti abbiamo supportato e sopportato. Vai al Milan in prestito, dove tutti capiscono lontano un miglio che tocchi campo 2 volte, per sbaglio, e fai sta dichiarazione, dopo 4 mesi sei di nuovo qui. Ma chi li aiuta sti ragazzi a parlare o a stare muti quando è il momento di star zitti? Poi vai a Lecce e fai i giochini su chi vince, chi è davanti, chi hai rimesso sotto, c'è stato un malinteso. Oppure fai 10 gol, amico mio, con la gelatina in testa, fai 10 gol. E poi almeno
0: sì,
1: ci chiedi tu.
0: Andrea,
1: tutti.
0: Vedrai che un paio di gol in amichevole, poi ci sarà anche chi scriverà. Ma perché non proviamo a rilanciare sul tempo?
1: Era un'idea del suo allenatore, no?
0: Per dire, la memoria è sempre. Ma a me fa piacere.
1: 10 più Sottil, lo disse il suo allenatore preferito, no?
0: Cioè chi? Attacco frontale. Mio allenatore.
1: Arrivò, preferito. No, non italiano, ma quello dopo. Quello dopo arrivò e disse.
0: Palladino?
1: Certo.
0: Ma io che c'entro su Palladino?
1: No, lei è un fan di Palladino.
0: No, ma là non mi segue.
1: No, la seguo.
0: Note audio.
1: Sto prendendo un giro.
0: Ah, ecco, note audio.
3: Ciao, buongiorno a tutti, sono Davide. Un'informazione, perché lo stadio viene ristrutturato, ma sulla maratona, ma vengano rivestiti i gradoni per salire o per mettersi a sedere con il legno? È una curiosità che l'avevo sentita in una trasmissione per capire un pochino il che. Ciao, saluti e un saluto a Montalcino.
4: Ragazzi, buongiorno, grazie della compagnia. Allora, mi sembra che la priorità è la difesa si sta rinforzando, abbiamo messo 50 gol, ora bisogna uno forte centrocampo davanti alla difesa, due ali, e vedrete due ali forti che facciano qualche gol, vedrete che si risale presto la classifica. Forza Viola, forza, forza!
5: Io direttore ho smesso di lesiare con la gente, dopo un clamoroso battibecco con una sui viale Mille che scesi alla macchina, perché
0: no, lì mai,
5: lasciamo perdere. Insomma, comunque è bene smettere, perché uno finisce nei guai per davvero, tra virgolette, questa mi sputò dietro.
6: Ragazzi, andate a piedi, usate la bicicletta, tranvie, se volete bene figli, nipoti, perché domani sarà dura per loro. L'egoismo farà, sarà dura questi ragazzi, questi giovani, il futuro. Andate a piedi, lasciate le macchine. Lo so che fatica, ai bar davanti si va con la macchina.
7: Buonasera, sono Daniele. Volevo unirmi agli abbracci agli autisti, perché veramente, mamma mia, perché non passano, perché c'è quella fila di caffè. Gli do un mega abbraccio perché mi fanno impazzire. Gli fanno fare le corse a questi turisti per prendere il tram, tutti sudati, arrivano lì, chiudono e ripartano. Dei grandi, mi fa delle risate. Numeri uno.
8: Buongiorno. Allora, su Ken siamo sempre alle soliti discorsi. Ora, la gente si è scordata che Ken, quando fu preso, fu pagato solo, fra virgolette, 15 milioni più 3 di buono. Se fu pagato quella cifra è perché sotto c'era qualcosa che non era, come dire, c'era qualcosa sotto, e per cui era un po' una scommessa. E niente, alla prima annata è fatto, è andato oltre 20 gol, subito la paura dei dirigenti di perderlo, gli hanno rinnovato il contratto intorno a 4,5 milioni. E il problema è che gli dovevamo mettere 4,5 milioni, ma arrivarci con bonus legati a gol e assist. Allora sì.
9: Buongiorno. Ma quando si parla di Comuzzo e di mandarlo un prestito, lo trovo una cosa abbastanza assurda. Cioè, questo non è più un giovanissimo, ha giocato già 2 anni come titolare o quasi titolare nella Fiorentina, non c'è da vedere niente. O si tiene o si vende. Ciao.
10: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io la butto lì, dirò che al netto delle difficoltà nel piazzare tutti gli esuberi, tutti quelli che sarebbero sul piede di partenza, quello che alla fine potrebbe avere più possibilità di restare è invece Mbalanzolà, un po' perché l'ha già avuto grosso, un po' perché comunque come riserva di un Ken che sarà unico titolare, visto che poi non ci sono nemmeno le partite di coppa, potrebbe essere una soluzione, quantomeno da qui a gennaio, sia per risparmiare su una punta, ma anche perché comunque, chissà, magari con grosso.
0: Oh, bel treno di messaggi, una discreta valanga di riflessioni. Sposo chi diceva che comunque bisogna stare sempre calmi, assolutamente, sì, non scendere dalla macchina, non discutere, poi si va incontro anche in genere a brutte sorprese, non si sa mai chi sta davanti, quindi
1: sì,
0: eccetera.
1: Ma poi non va bene, non
0: io
1: è una
0: scherzo
1: guerra.
0: Ma ovviamente l'invito è sempre alla massima calma. Poi non so se gli autisti chiudono le porte ai turisti sudati stanno per salire, però quando è un partito tocca al turista, tocca al turista se fare in tempo, non all'autista aspettarlo. Detto che i 2, 3, 4 difensori di Ken ci scrivono, e sostanzialmente è il centravanti più forte al momento in circolazione, per me ce n'è mille volendo, no. Sul mercato, no, qualcuno diceva occhio a dire che non c'erano più obiettivi, perché effettivamente c'era un quarto di finale col Crystal Palace, dove forse stringendo i denti, ma vabbè, quello che è quello è il passato. Comuzzo e il prestito ne abbiamo parlato tanto, no Andrea?
1: Ma sai,
0: cioè è una vicenda,
1: è esattamente per venderlo, la Fiorentina lo voleva vendere, non, forse lo voleva già vendere a gennaio al Napoli a 40 milioni e lo bloccò.
0: Tra
1: Daddy
0: Rocco
1: Commisso
0: che lo disse, no?
1: Sì, ma sicuramente, e aveva ragione lui.
0: Cioè, aveva ragione Pradelli,
1: certo. E poi lo voleva rivendere un'altra volta in Arabia a Inzaghi, e lì hanno, volete sapere, lì Pradelli si è arrabbiato, ha discusso col giocatore, col procuratore e soprattutto col giocatore, per cercare di convincerlo ad andarsene, perché la Fiorentina avrebbe preso 40 milioni e Lindelof
0: già.
1: E adesso per rivenderlo, o lo rivendi a 12, lo prende il Como a 12 e tra un anno vale 40-50, siamo a dire bischer, ha visto, non lo dovevi vendere, oppure lo mandi a giocare un bel prestito, magari recuperi mezzo milione, un milione dal prestito, e sai veramente vale 10 milioni e non e se sì, c'è l'offerta si vende, oppure vale di più e me lo riprendo. Fine, non mi sembra un ragionamento così sbagliato. Poi ce ne sono di diversi, ognuno ha la sua idea, non sarà rivestita in legno a Maratona, sarà.
0: Ah, ecco, bravo. No, ma lì se i giolini li rifanno.
1: Sì,
0: no,
1: ma non di legno.
0: Però non di legno, non di legno. Anfield Road, però bello sarebbe.
1: Sarebbe bellissimo, sarebbe un po' antistorico, però un po'.
0: Gli stadi inglesi.
1: Dagli fugare bene, però insomma, no, certo, e sarà rifatta completamente anche la Maratona. Certo.
0: Che poi gli stadi inglesi. Il prossimo ospite può confermare che lo stadio del Crystal Palace francamente sembra fatto per tutto fuorché per vedere la partita alla tribuna stampa. Duccio Mazzoni, ciao Duccio.
11: Ciao, ciao Tommaso, ciao, buongiorno.
0: Gli stadi inglesi, Duccio, però poi vai a vedere il Crystal Palace, non c'è nemmeno l'elettricità, no, in tribuna.
11: No, che delusione, ti ricordi che delusione fu appunto Selhurst Park, cioè bellissima l'atmosfera, stadio inglese, però da un punto di vista di postazione stampa credo la peggiore che abbiamo incontrato nei 4 anni di Conference, distanti dal campo, messi anche in due file, una diversa dall'altra, insomma lasciamo fare, dai. Quella fu una serata storta sotto tutti i punti di vista.
0: Caro Duccio, ti rubiamo qualche minuto in questa mattinata che ti vede protagonista, ovviamente anche con gli impegni sulla di radio, per quello che racconterai poi su Repubblica. Siamo un po' qui a tenere d'occhio il mercato, è arrivato Dragusin, fra l'altro avevi anche anticipato la cosa. Cosa ci dobbiamo aspettare secondo te? Il prossimo è Coleosso o comunque l'esterno da dare a Grosso? E quella è la priorità, perché diceva ad Andrea, qui se no da lunedì Sottile e Gudmundsson, ma non ci sono altri esterni.
11: Sì, io penso proprio che l'esterno sarà la priorità, non so se però Coleosso sarà il prossimo acquisto, perché mi sembra che questo nome più che passa il tempo più che si bruci, perché è una trattativa che secondo me la Fiorentina pensava di chiudere in maniera molto più veloce di quello che poi si sta accadendo, quindi loro contavano di avere un'intesa di massima con il Burnley, la volontà del giocatore, e che con la volontà del giocatore si potesse definire il tutto, tant'è che ma avevo anche scritto qualche giorno fa che era praticamente fatta, abbiamo visto tutti il rilancio che hanno fatto, no, nella giornata di venerdì, anche mercatologi a livello nazionale e internazionale. Sì, il sì. Problema è che il Burnley è abbastanza irremovibile, nel senso, va bene che Coleosso gradisce la Fiorentina, va bene tutto questo, però l'offerta migliore in questo momento è quella del Paris FC, quindi se Coleosso vuole andare alla Fiorentina deve far sì che la Fiorentina pareggi l'offerta del Paris FC. La Fiorentina non può partecipare ad aste in questo momento, quindi io credo che più che passa il tempo o c'è una strambata nelle prossime ore o si alleggerisce la posizione del Burnley, oppure secondo me assisteremo a un altro po' sorpresa.
0: Prima o poi lo molla e sì. Magari va su Bakayoko.
11: Questo è un altro nome che viene fatto, un altro nome su cui la Fiorentina è forte. Io credo che ancora probabilmente noi non abbiamo imparato a conoscere il metodo Paratici, o comunque lo stiamo conoscendo, cioè credo ci siano tanti giocatori della Fiorentina sondato, poi si arriva a un momento decisivo che si va su magari un nome che non è tra quelli usciti e che magari sono riusciti a coprire, un po' come è successo per Dragusin, perché oggettivamente pensare che Dragusin Lagosin potesse essere un giocatore su cui la Fiorentina ci tornava, assolutamente sì. Che però ai primi di luglio diventasse già un giocatore della Fiorentina, ecco, questo è stato un po' sorprendente. Quindi mi aspetto una cosa simile per gli esterni, anche perché, come ricordavi te, Tommaso, sono delle priorità, cioè parte di tiro, cioè da costruire una nuova squadra e una nuova Fiorentina. Non si può, per un allenatore che gioca 4-3-3, partire con Sottil, Gudmundsson, con Di Stefano, con tutti i giocatori che poi non faranno parte della rosa dell'anno prossimo, pronti via.
0: Oh, intanto stamattina Andrea Luca si interrogava su come vedrà grosso Fagioli, perché il Matic del Sassuolo, come dire, ha caratteristiche molto diverse dal Fagioli che immaginiamo davanti alla difesa a Firenze.
1: Sì, sì.
0: Ma è relativo, dici?
1: È relativo. È stato molto elastico nell'uso degli schemi a seconda dei calciatori che aveva. Te lo ribalterei: Matic lo fai giocare così o non è più in grado di, cioè, o non riesce più a reggere in altri modi, e quindi è un giocatore molto di posizione, forte, ancora molto forte, soprattutto per il livello del Sassuolo. Aveva accanto gente che invece andava a 100 all'ora in verticale. Bisogna vedere quello che viene fatto in tutto il centrocampo, perché voi siete molto preoccupati giustamente per gli esterni. Gli automatismi degli esterni in un 4-3-3 sono difficilissimi, ma molto legati a quelli dei centrocampisti. Bisogna capire, ok, se gioca Fagioli, Ndur, che fine fa Brescianini, chi è il terzo a destra, secondo me ci sarà una sorpresa. Bisogna lavorare forte anche sul centrocampo, bisogna lavorare forte su tutto, è una banalità, ma chiudere veloce. C'è anche da capire terzino sinistro chi lo farà. Non credo che lo farà Balbo, non lo farà Parisi, ma anche il terzino sinistro
0: è in dubbio. Di quello destro
1: bisogna aver pazienza, e la dovrà avere anche Grosso. Poi alcune squadre della Fiorentina sono state messe su al ritiro a Moena quasi finito e hanno funzionato comunque benissimo, quindi mi avviso dipende tanto da chi verrà accompagnato. Potrebbe far scambiare un po' di più Fagioli e Ndur, per esempio, secondo me potrebbe lavorare.
0: Beh, un po' se ne è parlato. Duccio, te ti aspetti cambiamenti per i compiti di Fagioli?
11: Ma io ascoltavo il religioso silenzio le parole di Andrea e sono molto d'accordo. Cioè, per me più che gli uomini saranno, cioè più che il modulo saranno gli uomini, le caratteristiche dei giocatori a fare il modulo, perché secondo me prendere, come diceva giustamente Andrea, il Sassuolo come riferimento, è chiaro che lì aveva due giocatori, Matic e Lipani, che sono due giocatori diversi, però Grosso è il primo a sapere che se te hai Fagioli in rosa devi, tra virgolette, costruire una squadra intorno a Fagioli, o comunque sortare Fagioli per quelle sono le sue caratteristiche. Lì il discorso secondo me si allarga anche al mercato, perché io credo che Fagioli sta vivendo una sorta di estate relativamente tranquilla, ma che se veramente arriverà un'offerta importante la Fiorentina su Fagioli ci pensa, quindi anche questo discorso qui è molto legato alle uscite. E poi se arriva Torsved è un giocatore con certe caratteristiche, cioè un centrocampista che ama inserirsi un po' come può essere Brescianini, se inizia a giocare con due mezzale di inserimento, Andrea, è chiaro che lì davanti ti ci vuole più Mandragora di Fagioli o Ndur. Se te invece vuoi accompagnare la regia di Fagioli con una mezzala di inserimento, una mezzala un pochino più di palleggio, allora poi, cioè, secondo me tutte cose che verranno legate al mercato e alle cessioni, ma soprattutto ai giocatori che poi andrai ad acquistare, penso in questo senso a Torsved.
1: Sono d'accordo. Poi secondo me la Fiorentina, se arriva un'offerta a 45-40 lo vende e non fa neanche male. E Torsved a me piace tantissimo come giocatore, ma non si abbina con nessuno dei nostri, cioè non puoi fare Brescianini e lui, non puoi fare, fai male a fare Ndur e lui, perché anche Ndur c'ha delle caratteristiche diverse ma non troppo, e fai malissimo Fabian e lui, quindi è un acquisto buono ma che in questo momento ci azzecca poco nel centrocampo della Fiorentina, a mio avviso. Quindi è tutta da capire il centrocampo anche lì, come diceva Duccio un attimo fa, ma aspetto qualche sorpresa, perché serve qualcuno, manca manca uno di corsa alla Coné del Sassuolo, perché Ndur non lo è completamente, sì. Manca anche chi imbuca completamente. Quando dite Fagioli deve fare la mezzala, anch'io pensavo dovesse fare la mezzala, ma se fa la mezzala deve far gol e più assist, più gol e più assist. Se c'è un limite Fagioli è che non trova la porta con continuità, e con quella tecnica non è un limite, è un sacrilegio, Lui deve mettere all'incrocio tutte le volte che tira, invece tira le brioche perché gli manca proprio la consapevolezza quando tira. Alla fine era un pochino cresciuto,
0: per dire,
1: ma
0: sì,
1: quando ti dico consapevolezza è una questione più psicologica. Con quella tecnica tutte le volte all'incrocio, quante volte li avete vista metterla in croce? Troppo poche.
0: Pochissime. Duccio, in chiusura, che idea ti sei fatto di questa bagarre partita ieri sul fronte, più che stadio direi concessione, no? Perché di quello si parla.
11: Sì, io credo che Tommaso, la cosa di ieri rientri all'interno di un discorso prettamente politico che ogni giorno si vive in consiglio comunale, ma che ovviamente noi abbiamo seguito più da vicino, perché è entrato in mezzo il discorso stadio, cioè è un discorso di dialettica secondo me molto giusta e molto democratica, di maggioranza e opposizione, con l'opposizione che si è vista insomma questa idea di concessione alla Fiorentina messa nera su bianco dal comune, e ovviamente è partito quello che è l'iter dell'opposizione, quindi con ognuno che rivendica quelle che sono le cose che non torna a loro avviso. Credo che da un punto di vista invece di rapporti con la Fiorentina sono settimane calde, caldissime, oltre a quella che sarà l'allerta meteo, perché qui c'è veramente da definirlo. Quello che ieri ha ipotizzato il comune è un'ipotesi, sono valori generali, non sono valori che poi saranno assoluti, e quindi perché c'è da capire quella che sarà la proposta della Fiorentina. Mi risulta che in questi giorni arriverà la proposta redatta in maniera approfondita della Fiorentina, e Palazzo Vecchio farà tutte le sue analisi, però ecco, io credo che quelle cifre siano cifre, per carità, verosimili, ma che dovranno poi essere legate a quello che la Fiorentina chiederà come project.
0: Grazie Duccio, buon lavoro, buona giornata.
11: Ciao.
0: Ovviamente lo trovate poi a partire anche dalle 12.30 su Lady Radio. Non so se in realtà qualcosina di legno ci sarà, ti punzecchiano, caro.
1: Può darsi, ma
0: Andrea,
1: non le sedute di legno.
0: Non le sedute, questo hai ragione. I gradoni, non i seggiolini, scrive Stefano. Poi devo girare i saluti di Luciano da Empoli a Duccio, ve lo faccio in privato, mentre qualcun altro, so se si riferiva a dinamiche che riguardano comunque sempre, eccolo qua, sedute più comode, il legno verrà usato per fare la base per le nuove colate di cemento, come sempre in edilizia.
1: Vabbè, quello che c'entra.
0: Che dirvi.
1: Va bene, per carità di Dio, ma non verrà rivestito
0: il legno.
1: Se viene usato per l'ossatura, è normale, come ha detto questo signore, come sempre in edilizia.
0: Ma nello stadio rimodernato non si potrà fumare, giusto? No, stavo pensando al legno.
1: Non lo so. Nello stadio, in tribuna coperta si può fumare, quindi non vedo perché si sarà tutto
0: coperto. In altri stadi no.
1: Ora,
0: fumatore?
1: Io non sono fumatore, quando c'avevo quelli coi sigari sotto in tribuna,
0: capito,
1: un pochino fastidioso.
0: Allo stadio mi fai fumare un cicchino, un cigno.
1: Sì, un tempo si diceva sono al cinema e fa guardare i film.
0: Si
1: stava bene.
0: Ma come?
1: Uscivi con gli occhi rossi.
0: Con gli amici, cicchino, nel pavettone,
1: esce fuori e non rompe le scatole a nessuno.
0: Che palle, sto in macchina, fo 3 ore di coda, però fumo quanti cicchini voglio.
1: Certo, è nel suo spazio privato.
0: Ok. E ripenso a tutte le prodezze di Ken in questi 2 anni. Break per noi.
1: Anche alle canzoni, se vuole.
0: E ha fatto più quelle. Break, cara Sara.
12: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
14: Ciao, buongiorno a tutti, sono David. Un'informazione, perché lo stadio viene ristrutturato.
15: Ma sulla maratona, ma vengano rivestiti i gradoni per salire o per mettersi a sedere con il legno?
0: Sì, sentiti il legno.
1: Ma Maurizio, il legno si è già sentito.
9: Quando si parla di Comuzzo e di mandare un prestito,
0: forse abbiamo già sentite. Non è colpa della nostra strada, no, è certo. Colpa nostra e l'abbiamo richieste. Va
1: ma volevamo
0: bene.
1: Essere sicuri di averli sentiti tutti.
0: C'è. Parte finale del nostro Chi si compra, e poi andremo ovviamente a recuperare Emiliano Viviano, che troveremo in settimana. Non so se magari era ieri anche molto impegnato per commentare i risultati dei mondiali. Abbiamo i quarti di finale, caro Andrea. E la vediamo uguale, mi sa, sull'Argentina, giusto? Che comunque ha fatto un miracolo ieri,
1: no.
0: E l'Egitto ci ha messo ampiamente del suo.
1: Diciamo che
0: altro non vorrei dire,
1: ma io lo dico senza nessun problema. Lei stamani ho già dato. Io lo dico senza nessun problema. Messi è un giocatore incredibile. Dopo Maradona, con un gran distacco, è veramente il più grande dopo Maradona che abbia mai visto giocare io, perché poi secondo me Pelé era anche più forte, però l'abbiamo visto solo nei video, quindi non, cioè Pelé ha fatto della roba. Per me Pelé si mette lì con Maradona, se la gioca.
0: Mi resta il dubbio su Di Stefano, per quello che sento dire,
1: certo,
0: però
1: certo,
0: io la vedo come te, cioè sono tre divini.
1: E certo,
0: Diego, Pelé e Di Stefano.
1: E detto tutto ciò, insomma, diciamo che la FIFA non ci ha dato prova di essere irreprensibile. Già nel mondiale precedente la semifinale fu guastata da un arbitraggio contro Olanda molto discutibile. A chi segue i campionati del mondo fa piacere vedere andare avanti ste favole, ma mentre una era la favola di un pensionato, cioè Cristiano Ronaldo, l'altra è la favola, ma più che di un pensionato, di uno troppo ego riferito e troppo concentrato su se stesso, un corpo avulso dalla squadra che ha fatto male. Portogallo ha fatto male, non ci toglieremo mai il dubbio se ha fatto male perché giocavano 10 più Ronaldo, oppure non per ripicca, ma perché è difficile giocare con
0: perché
1: uno che non fa un movimento.
0: Perché devi giocare e poi devi giocare per lui.
1: Esatto. Messi gioca
0: quell'altro
1: con i compagni.
0: Li trascina.
1: Gioca con i compagni. Cioè, poi quando c'è stato un momento sull'1-0 che ha fatto una sterzata in aria, se l'ha un po' allungata, correva, faceva tenerezza perché non ha più lo scatto e lo spunto una volta, poi è passata subito la tenerezza perché lui si muta. Lui sì che ti muta, perché fa assist e gol. C'è poco da chiacchierare. Grandissimo giocatore. Dopodiché io sto col dell'allenatore. Ha fatto bene.
0: Il pestone sul gol annullato all'Egitto.
1: Guardi, io non so se perché non l'ho visto bene con 8 replay, ma non l'ho visto il pestone.
0: No, c'è.
1: C'è?
0: Prendere il piede
1: glielo sfiora? Alla stessa intesità del tocco
0: da
1: sul
0: lì,
1: piede di Salah, perché
0: insomma,
1: anche Salah
0: lì,
1: per me non è rigore, ma gli tocca il piede.
0: Bravo.
1: E allora devi avere un metro con tutti. Sì. Per me non è rigore quello su Salah.
0: Non è rigore su
1: però
0: Salah,
1: lo tocca.
0: Però non torni indietro nemmeno a vedere il pestone.
1: Però lo tocca.
0: Sul 2-0.
1: Però lo tocca. E poi, dopo che hanno fatto la roba con l'attaccante, come si chiama, Balogun, sono stati anche puniti, tra l'altro.
0: Vabbè, ma quella ormai è una fa.
1: Ma se c'è una perché non mi
0: cominciata 4 anni fa,
1: dottor Loreto,
0: con mondiali,
1: certo,
0: ma vogliamo parlare di Infantino?
1: È questo il problema. Ma se c'è una farsa così smaccata in cui c'è uno che dice io sono io e voi siete, e fa quello che gli pare, esatto, e fa quello che gli pare, almeno il marchese Grillo era intelligente e simpatico. E fa quello che gli pare. Siamo sicuri che quello che fa fare quello che gli pare al marchese non faccia a sua volta quello che gli pare? Io sono sicuro del contrario. E in quello che gli pare, cioè se va avanti Messi, c'ho il triplo di visualizzazioni, il triplo di gente alla televisione, il triplo di seguito.
0: È inevitabile pensarlo.
1: Se va avanti l'Egitto non gliene frega nulla a nessuno. Questo purtroppo, quando dicono sei un complottista, questo nel calcio è sempre successo, succede sempre. Cioè, il nostro nuovo presidente, mi ricordo bene, che diceva speriamo che salvino il Milan e lo rimettano in Champions League al posto della Fiorentina, quando aveva,
0: c'è
1: già un incarico
0: indietro, ma ragione,
1: quando aveva già un incarico istituzionale, e dicevo: ma di che? Oh, sono due squadre italiane, ma che scherzi? Sei al CONI, cioè devi difendere tutti. Non so se era già al CONI, ma mi pare di sì.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Fra l'altro, oggi non vorrei dire baggianate, ma è giorno di sosta per il mondiale, e quindi i più curiosi possono spararsi le primissime gare per le qualificazioni di Conference League. Della serie mi faccio del male.
1: È imperdibile, ragazzi. Volete
0: perdervi? Torpedo Kutaisi, Conna Balcani e Differdange Ilves. Queste sono le tre sfide in programma alle 19:30. Ripeto, per chi volesse tenere d'occhio le primissime gare di qualificazione, poi domani c'è un tabellone ancora più ricco.
1: Ma lei dice che abbiamo scelto il giorno male perché la gente sarà tutta a vedere queste partite per fare la notte bianca viola.
0: Però è 19:30 proprio in contemporanea.
1: Ci sono tutte queste belle partite di conference. E
0: che
1: dice non saranno
0: Kutaisi georgiana, in effetti potrebbe.
1: Non ha giocatori al mondiale, non è falsata.
0: Non credo. Okay. Sono anche i gallesi dei Connaughts, bellissimi, oltre i kosovari del Balcani e i lussemburghesi del Differdange contro i finlandesi dell'Ilves.
1: Pensate.
0: Fate voi. Mentre abbiamo scatenato un bel giochino su quello dei divini, perché Andreone effettivamente ci ricorda anche Cruyff.
1: Certo, un gradino sotto mi viene in mente, però certo c'è anche Cruyff.
0: Mentre Marco ci ricorda anche Puskas.
1: Ma sì.
0: E Georgie Best.
1: Georgie Best no. Non può rientrare in questa. Non può rientrare perché. No, ma le capacità sono.
0: Vizi,
1: no, i vizi ne hanno alimentata la leggenda e l'hanno fatto morire presto. Ma a prescindere, quello è un problema suo personale. A prescindere, ha fatto troppo poco.
0: Bello,
1: cioè,
0: dai, abbiamo 10 minuti.
1: Non possiamo fare riferimento solo al talento.
0: Come
1: puro.
0: Definisci il perché definisci divini quelli che consideri divini?
1: Ma perché Maradona, per chi l'ha visto giocare, infatti con chi non l'ha visto dal vivo,
0: non glielo fai capire, no,
1: fai più fatica. Aveva qualcosa di soprannaturale, c'è poco da fare. Al di là che mi piace più come personaggio, erano altri tempi, ma Maradona lottava per i diritti dei calciatori, lottava per il pueblo, poi lottava dal suo scranno ricco, non è che
0: viva il gran radron, no?
1: E quest'altro invece hanno le quest'altro invece hanno le guardie del corpo, erano altri tempi, ribadisco. Poi Diego ha fatto delle cose, ne ha fatte tante meno di Messi, tanti gol in meno, tanti assist, c'erano per prendere un giallo dovevi sparargli all'epoca, lei se lo ricorda, c'era il retropassaggio nelle mani del portiere, le partite erano una noia mortale in alcuni aspetti e per lunghi minuti, quindi era tanto più di, c'era un punto per il pareggio e due per la vittoria, quindi le squadre si scoprivano meno volentieri, questo per spiegare che i numeri vanno interpretati.
0: Io non l'ho mai vista una roba, soprattutto
1: in Spagna, incredibile. Ma perché Italia-Argentina, Gentile lo massacrò, lo ammonirono al 70esimo. Esatto. Cioè, oggi Gentile fa quella partita su Maradona, esce al 15esimo. Al 15esimo. E nonostante, e quindi questo è solo per dire che i numeri di Messi sono immensamente più alti, ma vanno saputi leggere, a mio avviso. E poi al di là dei numeri, ma lei se lo ricorda il gol di Maradona che era bassissimo, che si butta di testa a filo d'erba contro la Sampdoria di Bistazzoni, cioè quella è una roba, quella più famosa è la punizione,
0: piede, come gira il piede sulla
1: quella
0: punizione,
1: è la più famosa, no? Quella è la più famosa,
0: quella
1: Eraldo Pecci, Eraldo Pecci, un grandissimo calciatore, racconta
0: e gli aveva detto non tirare,
1: non puoi tirare, non gli disse non tirare, gli disse da qui non riesci a alzarla e metterla in porta, c'è la barriera troppo vicina, lascia fare,
0: non ti preoccupare,
1: oppure fa un paio di gol da centrocampo al volo di mezzo collo, uno a Giuliani che poi diventerà il suo compagno e lo fa cascare, gli fa fare una figura caprina in porta perché cerca di tornare indietro e casca. che non si spiegano, aveva qualcosa di soprannaturale nel modo di giocare, sia chiaro. Tant'è che è nata una religione in Argentina su Maradona. Questo sembra una battuta, ma c'è davvero. C'è davvero, no?
0: Fedele.
1: C'è davvero, lei è un fedele.
0: Assolutamente.
1: E quindi per me Diego resta. Poi si va a parlare di Pelé invece, che vince un mondiale a 16 anni e ne vince tre.
0: Che non abbiamo visto. Ora su Di Stefano mi dicono giocava a due all'ora, ragazzi, può darsi.
1: Però giocavano tutti a due all'ora. All'epoca giocavano tutti a due all'ora.
0: Poi veramente Di Stefano sono giusto qualche filmato, sono più leggende, no? Storie, certo, però certo. Leggi della roba su questo Di Stefano che era.
1: Tra l'altro c'è un aneddoto fuori da veramente curioso che raccontiamo anche stasera perché si intreccia con la storia della Fiorentina.
0: Che comunque ripartite anche dal fatto che siano stati la prima squadra
1: a giocare a finale Coppa Campioni e la prima squadra derubata dal Real Madrid in Coppa Campioni.
0: Rigore totalmente fuori
1: c'è un fuorigioco, la passano in fuorigioco netto, molto di più di quello di Close. Certo.
0: Se andate lo vedete,
1: c'è fuorigioco, gli danno la palla in fuorigioco, il mitico Ardico Magnini, probabilmente imbestialito per il fuorigioco non chiamato, lo falcia 4 metri fuori all'area rigore,
0: ma
1: 5 metri
0: fuori,
1: sì, forse anche più di 5, forse sono 8-10. E l'arbitro cosa fa? Non fischia il fuorigioco, volesse mai, ma fischia il rigore. Compensa col rigore. Ma la cosa buffa è che Di Stefano ha giocato tutta la carriera nel Real Madrid, ma era stato comprato dal Barcellona.
0: Questo non lo sapevo.
1: Lo compra il Barcellona, perché Di Stefano doveva essere un personaggino, no? Lo compra il Barcellona da River Plate. Peccato che lui fosse scappato un anno e mezzo prima per andare a giocare nei Millonarios in Colombia, perché gli offrivano più soldi, ma che non avevano un campionato, non erano iscritti a nessuna lega. Quindi il cartellino era ancora del River Plate. Viene acquistato da Barcellona. Santiago Bernabéu cosa fa? Va in Colombia e gli dà i soldi a loro. Il simpatico, che di simpatico non aveva nulla, dittatore Franco capisce che uno dei modi per la propaganda per lui è il Real. In quel momento, se non mi sbaglio, aveva 5 scudetti il Barcellona, 3 o 4 l'Atletico e 1 il Real Madrid. Cioè il Real Madrid non contava molto poco. E dice: via, su, non litigate. E trova una soluzione bellissima, perché dice: fa 2 anni, questo aveva già debuttato nelle amichevoli col Barcellona, fa 2 anni al Madrid e 2 anni al Barcellona, lo prendete a targhe alterne. A Barcellona lo mandano riccamente a quel paese e lui resta al Real Madrid.
0: Poi si è tenuto assolutamente stretto. Qualcun altro ha aggiunto anche Eusebio
1: è un altro da aggiungere.
0: Divini.
1: Sono d'accordo, Eusebio è un altro da aggiungere. Sono anche felice se nessuno ha aggiunto Cristiano Ronaldo, che ci sarà sicuramente qualcuno che ce lo mette, ma c'entra come il culo e le 40 ore in questo ragionamento.
0: Indubbiamente, va bene, è un bel gioco questo. Ronaldinho, la classe, la tecnica, il ciclo del gol, gli assist di Ronaldinho non ce ne sono al mondo.
1: È vero, ma si sta sotto.
0: Potrei dire anche Ronaldo, il fenomeno.
1: Ronaldo è quello che si è avvicinato di più a Diego. Visto dal vivo era quello più vicino a Diego.
0: Sì, era abbastanza marziano.
1: Però secondo me a quel tavolo ci si può mettere Diego, Pelé, se vogliamo ci si mette Di Stefano, poi si fa un tavolo di fenomeni accanto dove si mette Ronaldo, Ronaldinho, Cruyff,
0: Best.
1: Certo, sì, se metti Best devi aprire
0: certo,
1: a tanti.
0: Best è semidivino.
1: Esatto,
0: si può dire così.
1: Ma Best è divino.
0: Io l'ho
1: però
0: studiato il greco, però nella mitologia no, c'erano anche i semidivini.
1: Certo, quelli che nascevano da
0: bravo.
1: Certo.
0: Ecco, Best divino,
1: aveva un tallone da
0: Achille,
1: forse ce n'aveva 2 o 3 lui, questa è la difficoltà. Però grandissimo calciatore, secondo me sta a un altro tavolo ancora, quello delle occasioni mancate, dove ci può stare, chi ci può stare ancora di fenomeni che poi non hanno dato. Ecco, Cassano non lo metterei a quel livello, però era un giocatore di quella tipologia, no? Che non ha dato quanto avrebbe potuto.
0: Ma ne abbiamo visti tanti,
1: soprattutto alla Fiorentina. Lei se lo ricorda Brian Laudrup?
0: Che ferita aperta.
1: La palla dov'è? Ce l'ha il danese. I prime 10 partite non lo prendeva nessuno.
0: Il problema sono state non l'ha più le visto altre nessuno. 25
1: sì, e anche tutti gli altri anni.
0: Però c'è un tocco di palla
1: incredibile,
0: monumentale.
1: E vinsero due fratelli un europeo da solo quell'estate.
0: Però vabbè. Ecco, insomma, Batistuta, siamo già, ecco, parlando di gente del calibro di quelli che abbiamo nominato, secondo me Rui, vabbè, ma non sono obiettivo. Bati credo si possa assolutamente mettere. Roberto Baggio,
1: Roberto Baggio sta a quel tavolo. Roberto Baggio sta a quel tavolo.
16: Hai ragione, Gianni, non l'avevamo ancora nominato.
1: Sì, Roberto Baggio è quello, è l'italiano che si è avvicinato di più a Diego Armando Maradona, anche nel modo di giocare, nella capacità di far sognare.
0: Giancarlo, dove lo metti?
1: È un grandissimo. Veramente a livelli alti, più di quelli, visto che c'è una consuetudine a averlo con noi, no, nei nostri pensieri, ma Antognoni ha un livello altissimo. Poi non ha vinto molto, ma se vai a livello in giro per il mondo, Firenze e la Fiorentina, in parte ancora Antognoni e il ricordo di Antognoni.
0: Inizio degli anni Ottanta.
1: Un giocatore sensazionale, anche lui avrebbe potuto far di più, con un carattere ancora più deciso avrebbe potuto ancora far di più. Giovanni Galli anche alla presentazione del libro credo gli abbia ridetto: con le tue capacità dovevi fare 10 gol la stagione, ma ogni tanto ci arrivava.
0: Indubbiamente. Poi ragazzi, è vero, è difficile fare paragoni, i periodi, i cambiamenti, sì, è chiaro che direi negli anni 90 ne abbiamo visti tanti in Italia.
1: Non abbiamo nominato Van Basten. Per me è l'attaccante puro più forte di tutti
0: Francesco
1: i tempi.
0: Francesco Totti. Alessandro Del Piero.
1: Già un livello, rischio di preferire Mancini a Del Piero io, pensate. Ma per come mi piace il gioco per quello che mi piace il gioco del calcio preferisco Mancini. Poi Del Piero faceva più gol,
0: giovane nei suoi cenci. Va bene, un bel finale, ci siamo permessi anche di giocare, visto che per il momento non vedo grandi aggiornamenti di mercato. Abbiamo avuto modo anche di fare il punto, quindi restiamo in attesa su Coleosso e cominciamo a farci un'idea, magari lo approfondiremo più tardi, questo profilo del Real Madrid che piace alla Fiorentina, che potrebbe essere un'idea per la corsia esterna. Valdepenas, un spagnolo,
1: ma non è più
0: 2006.
1: Un centrale,
0: è un centrale che però par di capire possa fare anche il terzino, come diceva Niccolò, una specie come Vieri, anche lui nasce come terzino.
1: Sì, però Vieri hanno preso per fare il centrale,
0: preso per centrale, ma credo anche lui lo considerino centrale, certo. E se
1: viene per fare il centrale va via anche Ranieri.
0: Vedete, li vuoi vendere tutti, vuoi da Comuzzo un prestito, poi un Grašić un decino, poi anche Ranieri, alla fine però poi te ne resta due.
1: Secondo me per Ranieri io lo terrei tutta la vita e per Pongracic ci prendiamo di più di un decino.
0: Che fai ora? Come ti prepari? Vai ora, un po' a tenere d'occhio
1: ora l'allestimento, perché stiamo allestendo, c'è da mettere le teche, arrivano le maglie, il campino
0: poi
1: per giocare.
0: Poi c'è due contro due,
1: è già allestito.
0: Lì già dalle 17:30.
1: Sì, i bambini verranno, anche alcune società sportive della zona porteranno un po' di bambini a giocare, a scambiare due tocchi con Tommaso Loreto, con
0: magari
1: certo.
0: E mi salti il ginocchio solo a stoppapalle.
1: Non tiri fuori le scuse.
0: Va bene.
1: Ritorni
0: poi se non mi vedete nel talk show è perché sono già.
1: Ma nel talk show c'ha la sedia, se gli è saltato il ginocchio sta seduto.
0: Va bene. Raccoglierò l'invito, grazie a Sara Mastro Simone di Là dal Vetro, grazie a Andrea Bruno Savelli, ma è soltanto un...
1: Ci vediamo tra poco a San Donato,
0: più
1: centro
0: tardi,
1: commerciale.
0: Live dalle 19:30 su Radio Firenze Viola, la notte bianca viola che vi racconteremo per celebrare anche il centenario ormai imminente. Andrea, grazie, a più tardi.
1: Grazie a lei, direttore, è sempre un piacere.
0: Qui procediamo, state con noi perché a Viola, amore mio, continuiamo a parlare del centenario. Una grande intervista di Lorenzo Marucci con un grande ex Viola, direttore sportivo che c'è stato una decina d'anni a Firenze.
1: Oreste?
0: Prima esperienza e seconda esperienza.
1: Quindi chi è?
0: Gazzo, Andrea.
1: Ah, Pantaleo.
0: Arriva Pantaleo Corvino,
1: Number
0: state
1: one.
0: Con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Me lo vedi, siamo forti.
2: Eccoci qua, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, 16:04 minuti, insieme fino alle 17. Niccolò Santi che vi sta parlando, ma soprattutto al mio fianco c'è Niccolò Ceccarini.
3: Buon pomeriggio a tutti, nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Naturalmente questa è la nostra sigla da battaglia, chiaramente questa sì, è Radio sì. Sassuolo International, dove parliamo del Sassuolo e anche del ritiro che comincerà domenica prossima. Noi saremo ovviamente io e Niccolò Santi inviati in quel di Ronzone, seguiremo tutte le vicende, certo, ovviamente, certo. E poi vi parleremo anche del trasferimento di Thursday, quando lascerà il ritiro. Poi in realtà non lascerà mai il ritiro, perché comunque, avendo fatto l'impegno con la nazionale, il buon Thorsved, che giocherà anche sabato se non ricordo male la partita al mondiale, non prenderà parte al ritiro con i nostri colori, i colori nero-verdi, e quindi casomai se vestirà i vostri colori, quelli viola, li vestirà direttamente raggiungendo il Viola Park, quindi gli faremo una giusta come possiamo dire, festa di saluto, perché è giusto che sia così.
2: Poi qualche aggiornamento su Luis all'Arsenal durante la trasmissione?
3: Non si potrebbe dire questa cosa, no. Perché comunque è chiusa da un anno, l'abbiamo chiusa l'anno scorso e non vorremmo pubblicizzarla troppo, perché se poi dopo lo viene a sapere RTV 38 non so come va a finire.
2: No, sai qual è il punto? È che sì. Come il Fenerbahce per Becao l'ha fatto tutta alla zitta, no? Sì. Ha fatto le visite.

0: 30 per motivi che dobbiamo andare, uno a fare la spesa, no, l'altro al dentista, quindi 055 77 111 71 andrà alla replica di quello che hanno detto Luca Calamà e Tommaso Loreto per la vostra gioia, quindi naturalmente un'altra mezz'ora con lo Monaco, con naturalmente chi c'era Malù oggi,
1: sì, certo.
0: Ecco, esatto, quindi per risentire le solite cose e messaggi 348 75 13 933.
1: Bene. Beh, so, su Becao mi piace dire anche
0: Becao
1: che ha fatto
0: bene,
1: 13 presenze al Kasımpaşa, quindi occhio perché poi torna al Fenerbahçe, però lui al Kasımpaşa ha fatto ben 13 presenze e non era male.
0: E tra l'altro la prima non l'ha detta nessuno.
1: No,
0: nessuno ha saputo quando ha esortito con il Kasımpaşa, neanche quando l'hanno messo nella lista ufficiale,
1: 22.
0: Se ne sono accorti.
1: No,
0: tutto a caso.
1: Era il 22 gennaio
0: sì,
1: e il Kasımpaşa gli ha fatto fare le visite in silenzio.
0: Ma questo è brutto.
1: No, noi l'abbiamo continuato a dare vicino,
0: cioè,
1: alla Fiorentina.
0: Non avvicina, cioè non dire alla gente che comunque lui andava a fare le visite medie è stato semplicemente antipatico, perché noi eravamo qui tutti pronti, cioè abbiamo scritto articoli su articoli e nel frattempo è arrivata la telefonata che naturalmente nessuno si aspettava, cioè Nicolò Santi è stato convocato per la nazionale under 28, giusto?
1: No.
0: Ah,
1: anche perché io non sono più under 28,
0: ho capito.
1: Sono 28enne. Senti, no, volevo dire,
0: parliamo un po' anche di mercato viola.
1: Guarda, c'è una notizia che secondo me è un po' declamoroso.
0: È arrivata ora?
1: Cioè, allora, nelle ultime ore la Fiorentina ha insistito per Ulay, Inao Ulay,
0: sì,
1: del Trabzonspor. Okay?
0: Ci sarebbe stato un rilancio, dicono anche dalla Turchia, di un'offerta da parte della Fiorentina. L'avevi letta questa?
1: Però guarda, sì, allora posso dire con tutto il rispetto
0: devi
1: per
0: dire
1: i colleghi
0: tutto quello
1: turchi,
0: che vuoi. Sì.
1: L'avevamo già detto, cioè che la Fiorentina avesse fatto un'offerta da tra l'altro 20 milioni al Trabzonspor per Inao Ulay era già una cosa nota. Però che cosa è successo? Che la squadra turca ha alzato il tiro, vogliono 35-40 milioni, una cosa che ovviamente adesso non si può
0: non
1: permettere.
0: Sì, non sta né in cielo né in terra, però comunque sia, ora va bene tutto, però sono cifre che cominciano a essere poco credibile anche per cioè, questo ragazzo ha fatto un anno bene, sta facendo molto bene al mondiale, però non esageriamo, ecco. D'altra parte, se uno li vuole comprare certi giocatori, se aspetti il mondiale poi diventa abbastanza problematico. Ricordo 055 77 111 71 per notizie di viabilità su Firenze e dintorni, per sapere il calciomercato della Fiorentina, del Sassuolo, soprattutto del Fenerbahçe, perché comunque Rodrigo Becao resta al Fenerbahçe, questa è una grande notizia per tutti noi che naturalmente l'abbiamo mandato in giro per tutta la scorsa sessione di mercato ovunque.
1: Davvero,
0: poi alla fine è andato a Kasımpaşa.
1: Sì. Senti, no, visto che poi volevo chiederti anche un'eventuale
0: ci sono
1: formula.
0: Dei cuori, ma queste sono tutte le tue fans.
1: No, sono i cuori che ci arrivano da YouTube, dove il nostro canale
0: esclusiva.
1: È attivo.
0: Beh.
1: È attivissimo. Siccome arrivano degli aggiornamenti in realtà.
0: Ancora.
1: Allora, diciamo così, cerchiamo di spiegare.
0: Un aggiornamento.
1: La Fiorentina aveva fatto una smentita, no? Su Ulay.
0: Sì.
1: Ok?
0: Secondo me era una smentita perché, come dire, intanto non ci si arriva, quindi
1: non
0: smentiamo.
1: Esatto.
0: Sì.
1: La smentita è non rilanciamo, questo era il senso, dalla nostra interpretazione. Ti posso dire che già adesso un po' stanno ammorbidendo, no? Già adesso stanno ammorbidendo, cioè gli obiettivi principali sono altri, quindi vuol dire che questo là lo stanno trattando. Ma secondo te con che formula possono farlo?
0: L'unica è titolo definitivo, figurati se
1: titolo definitivo.
0: Certo,
1: e come fanno a pagarlo?
0: Appunto, no? Voi del Trabzon chiedete un sacco di soldi, io non so, non è colpa mia, cioè, però secondo me stanno, qui bisognerebbe stare attenti sul fatto di quanto naturalmente, certo, davvero, se vanno, questo ragazzo è un centrocampista veramente forte, no? E quindi non lo so, io poi dopo o lasciano perdere altre piste perché non ce la fanno poi con i soldi, no? Voglio a trattare da tutte le parti, perché questo è veramente bravo, quindi non lo so, ecco, io sinceramente questa cosa non so come possa fare, come possa farlo la Fiorentina, perché siamo di fronte a 30-35 milioni di euro, loro addirittura parrebbe che ne chiedessero 40, insomma ragazzi, qui siamo di fronte a un giocatore importante, ma per il quale Trabzonspor chiede troppi soldi per ora per la Fiorentina. Si sono innamorati, ragazzi, si sono innamorati di questo giocatore come di Bakayoko. Però a forza di 40 di qui, 20 di là, 70 di qua, io non lo so come andrà a finire.
1: Infatti adesso lo approfondiamo l'aspetto economico. C'è Sergio da Prato in nostra compagnia. Ciao Sergio.
2: Sì. Ciao Nick.
0: Ciao.
2: Senti, ho telefonato perché volevo parlare un pochino del Sassuolo, no?
0: Oh, finalmente qualcuno che capisce la mia passione,
1: finalmente.
0: grazie davvero.
2: Infatti, pensavo io, Moremovic, no, un giocatore noi non ci si potrebbe permettere perché è il medino di Inter e Juve, no? Izzes è buono perché, insomma, bottega cara, però, insomma, Matic è regista di livello, no?
0: Sì.
2: Ne sarebbe stato un bel giocatore, la Fiorentina difficilmente oggi si poteva arrivare, ora si è rotto però, poveraccio. Torsved, il nostro oggetto del desiderio. Berardi poi è sempre Berardi, Laurenté no, non ce lo possiamo permettere perché 25 milioni, Volpato comunque vogliono 20 milioni, quindi difficilmente accessibili, Pinamonti comunque ottimo centravanti. Ora io mi chiedo, se noi tre quarti dei giocatori del Sassuolo, che è arrivato undicesimo, non ci si possono permettere,

0: poi vedendo se è stato andare, ecco, questo volevo
1: no,
0: dire.
1: No, io non credo che non ci si possano permettere, io credo che non vogliono spendere dei soldi, così tanti soldi per dei giocatori che non sono così decisivi. Perché per esempio su Olai, no, stavamo parlando adesso con Niccolò Santi, loro sono fortemente convinti di, se prendono lui prendono un crack, no? E per questo stanno lì, stanno vigili, gli stanno addosso e tutto quanto eccetera. L'Oriente magari ti costa 20-25 milioni di euro o 20, facciamo finta che costi anche 20, ma loro preferiscono spendere per esempio 35 se mai ci dovessero arrivare per Ulai, piuttosto che spendere 20 per l'Oriente. Ma perché? Perché loro dicono l'Oriente è un buon giocatore, ma più di quello che sta facendo non può fare. Questo certo, potenzialmente può diventare un fenomeno, non come Alessandro Di Nardo, ma insomma abbastanza simile. Ecco, quindi al di là di questo, ecco, il ragionamento secondo me va letto in questa chiave. È ovvio che secondo me se succede che prendono Ulai mollano Thorsved, perché non posso fare tutte e due.
2: C'è anche una differenza.
1: Ci sei sempre, Sergio?
0: Io
1: ti ho dato la risposta, quindi.
2: No, ma poi intanto Sergio, grazie per la telefonata.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Sergio,
0: voi,
1: ciao.
2: C'è anche una differenza d'età, perché voglio dire, comunque
1: cos'è lui, un 2006 lui?
2: Lui è un 2006, Ulai. L'Oriente è un 98, Thorsved è un 99.
1: Ma l'Oriente è questo. Cioè l'Oriente più di questo che ha fatto vedere non può fare. Cioè questo è come si chiama l'Oriente? Non mi ricordo il nome.
2: Armando l'Oriente.
1: Sì. Ecco, dico, più di quello l'Oriente, cioè quello che vediamo oggi è il massimo che può fare l'Oriente, perché altrimenti se fosse stato qualcosa ancora di meglio l'avrebbe dimostrato, no, negli ultimi 3-4 anni. Ulai è un giocatore che può avere dei margini di miglioramento. Allora, se si sono innamorati di Ulai evidentemente perché vedono oltre quello che è quello adesso. Secondo me loro vedono oggi un investimento che può portare un domani alla Fiorentina un sacco di soldi se dovessero vendere. Cioè magari viene fuori il Real Madrid, viene fuori il Manchester City, viene fuori il Manchester United, viene fuori un altro club, che il Paris Saint Germain, e magari tra un anno te lo valutano 80-90 milioni, tanto poi a quel punto non lo puoi tenere, perché nel momento in cui entrano in campo questi club si perde, cioè l'unica cosa che si vince è sui soldi, poi si perde il giocatore al 100%. Io la valuto solo in questa maniera, e siccome i contatti con la gente vanno ancora avanti, vediamo che cosa può succedere.
2: A me fanno ridere queste cose, perché lo capisco bene che un club voglia far calare il silenzio su un'operazione così onerosa. Cioè sono tanti 35-40 milioni, soprattutto per la Fiorentina, sono tantissimi. Però te lo aspetti, no, che un giornalista, qualcuno insomma, abbia contatto con il lato giocatore?
1: Sì, però magari è vero, però potrebbe succedere questo: magari vendono a 30 milioni Fagioli e prendono lui, t'avanzerebbe un decino di svantaggio tra virgolette, però potrebbero fare anche così. Io ne parlavo ieri con un addetto ai lavori e mi hanno detto: guarda Nick, stai attento al fatto che gli inglesi a un certo momento, se loro decidono di prendere un giocatore, ci mettono 30 secondi, hanno bisogno di fare come noi le trattative millenarie,
2: si cominciano
1: nel 1920 e poi per arrivare al 2026 ci sono ore, giornate intere. Loro arrivano e dicono: quanto lo valutate? 30, noi ve lo diamo sull'unghia. Quindi cioè, il Newcastle di turno può arrivare dall'oggi a domani e dire: va bene, noi vogliamo Fagioli, 30 milioni, 4 milioni e mezzo giocatore, arrivederci, grazie. E questo che mi fa pensare che se loro continuano a tenere un po' il contatto su questo giocatore è perché probabilmente forse pensano di poter, al di là degli esuberi, pensano di poter vendere qualcuno a cifre abbastanza vicine. Allora uno dice: se ho venduto Fagioli a 30, ho preso questo a 40.
2: Quindi
1: ci potrebbe stare.
2: Volevo sapere due cose. La prima è: perché dici Fagioli?
1: Fagioli?
2: Dici Fagioli? Così.
1: Fagioli?
2: Vabbè, interessante.
1: Fagioli.
2: E
1: Fagioli.
2: Poi la seconda è la seguente: quindi se prendono Ulai, danno via Fagioli.
1: E se non è, danno via Fagioli,
2: cioè,
1: sì,
2: fanno scopa, nel senso uno pesta i piedi all'altro.
1: Cioè,
2: non è
1: se
2: che
1: prendono lui,
2: insieme.
1: Per me l'indiziato a partire, quello che può portare più soldi di tutti è Fagioli, cioè senza ombra di dubbio. Però anche qui, sai, tanto non lo sappiamo, perché ora bisognerebbe capire tra l'altro anche chi è la gente. Te hai guardato un'occhiata?
2: No, la gente non lo so, però
1: perché
2: sono riuscito ad arrivarci in altre maniere.
1: Bisogna arrivarci anche tramite gli intermediari e capire, perché lì sicuramente c'è un intermediario che sta facendo questa operazione.
2: Chi intermedia con la Turchia?
1: Sì.
2: Vabbè, magari lo scopriremo durante la diretta. Senti, no, poi ci arrivano tanti messaggi, tantissimi,
1: sì.
2: Scriveteci, c'è Stefanino Cherubini in regia.
1: Quindi fate prima a non scrivere, tanto non verrà processato nemmeno mezzo messaggio. Per cui alla fine scusateci se non possiamo rispondere ai vostri messaggi. Purtroppo c'è Cherubini e che dobbiamo fare? Non si sa come mai in questa trasmissione c'è proprio il peggio di peggio. C'è Carini, Santi, Cherubini,
2: certo,
1: ce lo fanno apposta. Cioè fanno apposta.
2: E invece sì.
1: E invece no, mettono il concentrato degli scarsi tutti in questa trasmissione. lo dico io, siamo roba da indifferenziato, da plastica, non lo so, da
2: l'umido? Cioè,
1: gol.
2: Senti, ci scrive Paola dall'Isolotto, ma Valdepeñas, altro classe 2006, giusto?
1: Però vedi che filosofia che c'è, cioè siamo praticamente tutti infiammati sui 2005, 2006 e abbiamo, e poi tra l'altro oggi raccontavo che c'è anche questa volontà di portare sia Croci che il ragazzo che hanno preso da Verona anche nel ritiro,
2: e
1: Garebba hanno intenzione di portarlo anche inizialmente in ritiro con la prima squadra, quindi c'è un percorso che la Fiorentina sta facendo importantissimo, perché stanno mettendo dentro giovani e vogliono prendere giovani anche di livello internazionale, nazionale, cioè italiani, ma anche stranieri. Questo secondo me è un bel segnale, e ora bisogna vedere, bisogna anche vendere questo, però ecco, non dimentichiamoci mai, cioè non pensiate che tutto questo non abbia un prezzo, cioè se la Fiorentina va avanti vende, cioè compra, ma dopo dovrà vendere, quindi aspettiamoci anche, voglio dire, delle cessioni, perché non potranno solo mettere.
2: Dammi due indiziati, vendere. I due indiziati principali.
1: Allora, Gosens lo mandano via,
2: no,
1: sicuramente.
2: No, io ti parlo di cifre alte.
1: I indiziati della Rosa sono due, o Ken o Fagioli.
2: Comuzzo?
1: Comuzzo non lo vogliono perdere, per cui non lo possono vendere. Perché se Comuzzo lo vendono, cioè o fanno una roba tipo prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma se Comuzzo lo vendono, allora
2: fai, scusa?
1: Cioè è un 2005, andare a vendere un 2005 e poi magari ti esplode, perché oggi Comuzzo, quanto se te fossi il Genoa di turno o un altro club, quanti soldi daresti per Comuzzo? 15?
2: Almeno diciamo più verso i 20, 15-20 milioni.
1: 15 più bonus per vista la stagione. Però questo potrebbe essere un 30 più bonus potenziale. E quindi
2: l'anno scorso te ne avevano 40.
1: Per questo loro non lo vogliono perdere. E perché? Perché non lo vogliono perdere? Perché di che anno è Comuzzo?
2: 2005.
1: È un altro 2005. E questi sono
2: torniamo.
1: Tutti i giocatori giochi. Dovremmo avere.
2: C'è Stefano.
1: Oh.
2: Ciao Stefano.
1: Stefano.
3: Buon pomeriggio a tutti e due, ciao Nick.
1: Grande Stefano, meno male tu ci chiami te, non ci chiama nessuno.
3: Allora, secondo me avete nominato Becao del Fenerbahce.
1: Sì, no, ora noi si faceva Becao, si faceva un po' di cinema.
2: Ancora sto.
3: Sì,
2: no,
3: sì,
2: ragazzi,
3: ma guarda, io approfittando del vostro cinema, vi dico che per esempio nel Fenerbahce l'anno scorso, non so se te l'ha seguito, c'era un terzino che voleva il Milan, l'inglese Brown.
1: Sì, oddio, non mi sembrava che Milan poi avesse fatto dei grossi passi in avanti,
3: Insomma, era interessato per sostituire il francese, come si chiamava, insomma, terzino sinistro.
2: Teo Hernandez?
1: Sì.
3: Sì. E poi alla fine hanno preso il Fenerbahce.
2: Ma tu dici Archie Brown? No, forse
3: sì, Archie Brown, guardate, Archie che Brown. È un terzino con delle caratteristiche che sta ricercando la Fiorentina, cioè dopo l'ex Atalanta, forte fisicamente, poi questo qui sarebbe veramente forte.
1: Ma sai, cioè, può succedere di tutto, perché hai visto cosa stanno facendo?
3: No, ma è un giocatore con quelle caratteristiche che può giocare terzino di spinta o può fare addirittura il difensore a tre.
2: O forse ti riferisci a Nathaniel Brown?
1: No, parlava di Archie Brown.
3: Archie Brown.
2: Ho capito.
3: Ha 24 anni, 1,90 m per cioè un coccolo.
2: Sì, inglese.
1: Non confondersi con Charlie Brown, ma quello è un altro.
3: Poi ritornando invece al discorso del Unai, il giocatore, quello andava molto. Quando giocava il Bastia, ragazzi, si torna sempre lì. Se te lo vai la Fiorentina, non si può in questo momento attuale permettere giocatori da 35-40 milioni. Secondo me, deve andare su un altro giocatore con magari delle caratteristiche simili, che però non può tirar fuori.
1: Ma io sono d'accordo con te, però vabbè. Sai, se io ripeto, se poi loro vedono che c'è un'apertura.
3: Certo, secondo me un giocatore che fa il mediano e fa quel ruolo lì, un po' la Fiorentina un po' permesso, se ne può permettere 35-40 se prende un attaccante che gli fa la differenza.
2: No, per carità.
1: Sì, quello che dici te è vero, però vediamo che cosa imbastisce Fabio, perché secondo me c'è in testa qualcosa.
2: E poi ti salutiamo Stefano, eh?
3: Sì, con quei soldi lì, io ve l'ho già te l'ho già detto, per esempio, ho fatto il nome di Jens Kastrup, okay, che gioca nel Borussia Mönchengladbach.
1: Sì.
3: Quello, ragazzi, è un giocatore che ancora non è diventato famosissimo, con 10, 11, 12 milioni.
2: Porti a casa. Stefano, grazie, mettiamo
1: bene,
2: a referto,
1: Stefanone.
2: Bene,
1: ciao,
2: allora.
1: Stefano, un abbraccione.
2: Un po' di
1: ciao,
2: messaggi,
1: ciao.
2: C'è Valerio da Roma che ci scrive: siete grandi, fate un servizio grande per il popolo viola.
1: Noi si fa il possibile, noi si fa anche per il popolo nero-verde, comunque sia, che è un pochino più limitato, ma insomma per il popolo nero-verde io sono un rappresentante, voglio dire.
2: Ma scusa, ma il Grassina che colori ha?
1: Rosso-verde.
2: Ah, quindi anche un po' il popolo rosso-verde.
1: Ma non hai visto che se eravamo anche al mondiale come nazione?
2: Me lo so.
1: Cioè, se era Grassina nazione.
2: Contro la IE giocato.
1: Siamo stati eliminati all'Argentina.
2: No.
1: Sì. Si vinceva 2-0 e poi ha fatto gol 3-2, no, tripletta ai Messi.
2: Però Ibrahim non benissimo,
1: Lo so, ma noi però comunque sia, come al solito, gli arbitri ci hanno dato contro e quindi c'è stato questo rigore discusso al 97esimo e vabbè, champagne.
2: Va bene, allora la diffida è così, dai.
1: No, succede. Sì. Comunque eravamo l'unica rappresentante italiana al mondiale.
2: Sì, quello sì, su questo
1: proprio
2: non c'è
1: Grassina, cioè non è che c'era la nazione era Grassina.
2: Tipo San Marino, no? Sì,
1: Grassina.
2: Non capito.
1: Se noi si fa le qualificazioni, quelle un po' particolari. Certo. San Marino, Isola di Tonga, le Antille olandesi, questa roba qui. E noi naturalmente siamo questi trasferti internazionali. Poi però quando si gioca a Grassina, con gli 80.000 di Grassina, sì, non ce n'è nessuno.
2: No,
1: ma che scherzi
2: nessuno. Allora andiamo con un messaggio vocale.
1: Forza, Kerub, ti vogliamo un grande bene.
2: Sentiamo.
4: Ragazzi, mi scuso in anticipo.
1: No, non ti scusare.
2: Dai.
4: Castello ululà, Lupo ulai. Guido, scusate ancora.
2: Aspetta, eccola, Castello ulula, Lupo ulai.
1: Sì.
2: Questo è chiaramente latino, quindi però voglio capirci qualcosa. Allora,
1: è
2: Lupo.
1: Il giocatore,
2: sì, certo. Sì, sì, però la parte iniziale suppongo che sia latino, no?
1: Però ha detto Castello, io non lo so, io non ci ho capito nulla, sinceramente.
2: Vabbè, ragazzi, perché comunque
1: non mi vorrei infognare in un altro ginepraio, perché siamo pericolosi noi per infognarsi in qualche ginepraio.
2: Aspetta.
1: Io non mi infognerei.
2: No.
1: Io andrei.
2: È una battuta dal cinema.
1: Andiamo avanti. Sì,
2: è una battuta dal cinema.
1: Infatti a me non mi sembra, io non capivo cosa ci fosse di latino in tutto questo, però ho detto lascio perdere.
2: Perché lui, io penso che lui fosse.
1: Sì, però vabbè, il latino dice c'è cogito ergo sum.
2: No, ti spiego, perché lui comunque è un ascoltatore che è un po' il nostro latinista, che è Guido, dovrebbe essere stato lui, no, a mandare il messaggio. Allora, e questa è una perla comica che appartiene al capolavoro Frankenstein Junior del 74, presente?
1: Roba che io non ho mai visto.
2: Quando
1: quindi
2: Eri giovane?
1: Sì, sì, io avevo 4 anni, ma già all'epoca stavo lavorando della funivia di Grassina. Sì.
2: Film di Mel Brooks, ok? Vabbè, comunque.
1: Vabbè, detto questo,
2: non era latino. Non era
1: abbiamo
2: latino.
1: Un altro vocale, che così almeno cambiamo argomento. Se no, ci finiamo il ginepraio. Usciamo da questo ginepraio.
5: Ragazzi, siete troppo preoccupati per le spese. Lo sapranno loro come fare. Io voglio fare il tifoso. Se portano i giocatori buoni, sono contentissimo. Ma vi volevo chiedere una cosa: che è vero che la Spalma si è dietro a Bianco? E se è vero, perché non hanno riscattato Amatucci?
1: Come non hanno riscattato Amatucci? Amatucci è la Spalmas.
2: Sì.
1: E questo non lo so, perché probabilmente non l'hanno riscattato.
2: Beh, sono giocatori diversi comunque. Cioè.
1: Sì, e comunque la Spalmas se non ha pensato di fare questo, comunque lui è andato, Amatucci è andato al Deportivo La Corugna, ricordiamolo.
2: Sì.
1: E Bianco c'ha delle offerte all'estero, sì, l'hanno detto anche a me, che c'ha delle offerte che potrebbe essere molto interessante per lui anche cambiare dei campionati rispetto a quello che ha fatto finora, perché comunque insomma è stato in Grecia, vediamo che cosa succederà. Però ecco, stanno cercando di fare delle cessioni.
2: Ringrazio Elia, Stefano, Ale, Andrea, Lorenzo, tutti
1: che
2: quanti
1: dicono?
2: Ci stanno dicendo che la citazione è del film di Frankenstein Junior
6: con Niccolò Santi, Castello Lulì, eccetera eccetera, il Frankenstein Junior.
2: Ho capito.
6: Se tu guardi solo le serie su Netflix,
1: nemmeno
6: quello.
1: Posso dire, Nicco, francamente io non avevo pensato al latino, avevo pensato a una bischerata del tipo Castello Ulai fa una rima baciata, ma sinceramente il latino non so come è venuto fuori.
2: A ripensarci, no, in effetti no, non
1: ho fatto finta di nulla.
2: Io vado a diritto, perché Guido di solito parla il latino, per cui
1: ma voi mi state chiamando per parlare di latino?
2: Poi da Roma Termini, per cui il latino arriva da lì.
1: Esatto, sì, noi etruschi invece, capito?
2: No, poi
1: guarda,
2: dice,
1: Herube, come è la, cioè, poi c'è questo taglio di capelli, secondo me da Sparviero, che è tanta roba.
2: Invece sì,
1: no, guarda, no, era infatti invece sì, è un taglio da Sparviero,
2: è molto rinascimentale.
1: Sì, sì. Allora, chiamano Lorenzo Cherubini dei Medi, in Medici.
2: Discendente, sì.
1: Sì, sì.
2: Senti, Alessandro, che ci scrive dal Valdarno, dice: se facessero un altro paio di operazioni con obbligo di riscatto, che so, Ulai magari definito.
1: Sì, vabbè, comunque, tanto ragazzi, anche se posticipano l'obbligo di riscatto, prima o poi andranno pagati.
2: Però li paghi il prossimo anno.
1: E invece no.
2: Invece sì. Di riscatto, che so, Ulai magari definito e i vari Baccaio.
1: Ulai, la fortuna averti qui.
2: Aspetta, dice Ulai magari definitivo, i vari Baccaio Cocchi per loro, prestito con obbligo come Dragosin. Magari sono convinti davvero di puntare alla Champions oppure una Maxi Plus Valenza nel giro di poco. Oppure parati, ci ha già hanno usato la cessione di Fagioli.
1: Fagioli con la G?
2: Sì, e non con la Z. Io te ne aggiungo un'altra. Noi non abbiamo ovviamente notizie su questo e ci mancherebbe. Ma che ne sai che il prossimo anno non cambia la proprietà?
1: Potrebbe succedere anche questo.
2: Io non lo so.
1: Io vorrei sapere chi è quel genio che ha messo qui dietro questo ventilatore che sembra di essere nella galleria del vento.
2: Mal di schiena?
1: Tira un vento a 50 orari, sì. Tra un po' si sente anche nel microfono. Chi è stato? Kerub?
2: No, allora, no? Io l'ho acceso, Nicolò Santi? Però era già dietro.
1: Chi l'ha messo?
2: No,
1: Lugone e Tolone?
2: Sembra di stare a Trieste.
1: No, più che altro sembra di essere, non lo so, ma di solito l'aria si fa venire verso di noi, no? Non da dietro. Io non lo so, che si deve fare le regate tipo la Barcolana. Non lo so.
2: Se hai mal di schiena, me lo fai sapere, lo spengo.
1: No, non è che ho mal di schiena, mi sembra tutte cose alla rovescia. Ma che fanno dalle 14 alle 16? Ci sono degli autoesoneri.
2: Completamente alla rovescia.
1: Questa trasmissione dalle 14 alle 16 comincia a preoccupare.
2: Ma in realtà è così.
1: Succedono delle cose strane.
2: Butta caldo, non freddo.
1: Quella è
2: tutta la rovescia.
1: Sì.
2: Senti, ci scrive Stefano da Pescia.
1: Sono nervoso, volevo salutarmi.
2: Dice: ma visto che te cecca sei per i neroverdi, ma perché Berardi non può venire in viola? Metti una buona parola, no. Per me fa ancora la differenza.
1: Ragazzi, ci avete fatto arrabbiare con quella famosa offerta da 15 milioni di euro quando noi se ne chiedeva 30. Avete fatto un'offerta da 15 e poi avete preso Iconè. Più arrabbiati di così non possiamo essere noi neroverdi.
2: È vero.
1: E Carnevali si era arrabbiato anche lui parecchio, perché comunque anche mi hanno detto che anche Berardi c'era rimasto male, perché dice: ma come? Cioè, una valutazione così bassa, sapevamo benissimo che non avrebbe mai dato la possibilità di solo una cessione a 15 milioni di euro. Neroverdi.
2: Poi dice Frankenstein parla latino, quindi ancora peggio.
1: Sì, è tutto vero.
2: Senti, Babbo Viola invece dice: ma percentuale alta sulla rivendita per Comuzzo e passa la paura, perché no?
1: La percentuale alta sulla rivendita di Comuzzo, sì, passa la paura, bisogna vedere però poi se uno lo rivende, quanto lo rivende. Cioè, secondo me la cosa migliore, se non vuoi perdere il controllo su Comuzzo, devi fare un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Con quello ti pari tutto quello che ti devi parare, perché sai eventualmente che se il giocatore si rilancia, chiaramente di solito quando c'è il controllo di riscatto al massimo sono 5-6 milioni in più. Quindi nel caso c'è un premio di valorizzazione che te riconosci al Genoa, al Torino, a Venezia.
2: Valdepeñas
1: è tanta roba, nel senso che comunque sia il Real Madrid farà queste cessioni. Quando fa queste cessioni sui giovani le fa tipo Nico Paz, cioè ti dà la cessione a titolo definitivo, si mantiene la percentuale sulla futura rivendita e nel caso, nel giro di una, due, tre estati, ti dice anche quanto naturalmente hai il diritto di recompra. Cioè
2: vabbè,
1: può per dire 9, 10, 11, 12. Vabbè,
2: facciamo in prestito, si fa prima, tanto se va bene te lo ricompri, per cui
1: Beh, però secondo me la Fiorentina non ha, è il solito discorso di Comuzzo, secondo me un club come la Fiorentina non ha interesse a prendere un giocatore del genere in prestito, soprattutto uno di 20 anni. Perché lo devi prendere in prestito? Lo devi prendere perché vedi una prospettiva, cioè se lo prendi è perché vedi la prospettiva, quindi perché glielo devi valorizzare al Real Madrid?
2: Ma capisci che se lo prendi devi sperare che vada male, se no te lo riprende il Real Madrid.
1: Ho capito, però intanto voglio dire, se il Real Madrid ti dice te lo do a queste condizioni, non è che te puoi prendere e andare dal Real Madrid e dirgli si fa come dico io. Non siamo nessuno per poter fare una roba del genere. Secondo me il Real Madrid invece ti dice: guarda, ti do il giocatore, ma faccio un'operazione di questo tipo, ma questo lo decide il Real Madrid. Io personalmente non ci troverei niente di male. Male è la peggiore delle ipotesi. Ho valorizzato un giocatore, ma ho preso dei soldi.
2: Ma lo portano in ritiro?
1: Dipende. No, il ritiro Real?
2: Sì,
1: va, ma poi hanno già stabilito che uscirà. Ora Mourinho voglio un attimo avere il controllo della situazione, vederlo allenare un po', però poi penso che andrà via. Ecco, anzi, secondo me al 100% andrà via. Però ripeto, la notizia sono tutti questi 2005-2006 sui quali la Fiorentina sta lavorando, e quindi vuol dire stanno facendo. Questo è il progetto. Ecco, oggi la parola progetto è chiarissima, perché fino a qualche tempo fa era il progetto anno per anno, che non era un progetto.
2: Certo, no.
1: Questo è un progetto fatto di prospettiva, perché quando vai sui 2005, vai sui 2006,
2: 2010,
1: 2010 che porti magari il ritiro con la prima squadra, quando fai questo vuol dire che hai inventato qualcosa di diverso rispetto al passato, cioè inventato, hai cominciato a porre delle basi diverse rispetto a quello che stai facendo prima. C'è Cherubini, certo, che ha lanciato l'allarme,
2: ho capito,
1: non,
2: però
1: non vedo fuochi da nessuna parte, però ora, comunque sia.
2: Io ti dico che Andre da YouTube ci scrive: come è andato il compleanno della zia? O perché comunque lo vogliono sapere con grande veemenza.
1: Ma eravate in sette tutti confermati o all'ultimo tuffo è saltato qualcuno?
2: Ma no, ma scusa, perché?
1: Non eravate sette?
2: Non mi ricordo, eravamo, sì, 4 più...
1: Avevi detto 4 più 2 perché c'era poi l'opzione con bonus, no?
2: Ah, sì, hai ragione, eravamo sette.
1: Ma
2: sì,
1: il pagamento come è stato fatto? Con carta? Oppure sì, naturalmente avete portato, diciamo, un acconto, no, poi pagate alla fine?
2: Ho provato a mettere il PIN e c'era dietro la gente che guardava. Si è chiesto, scusa, potete
1: la gente
2: spostarvi?
1: Di chi? La gente tua?
2: No, la gente intesa come le persone.
1: Ah, la gente intesa come le persone, ho capito.
2: Sì, sì, spostate per favore, perché sennò... Okay. Cavoli,
1: scusate, attenzione perché c'è una telefonata che resterà in attesa, perché ora è il momento del break. Torniamo tra poco quando venderemo anche il PIN del nostro Nicolò Santo.
2: A tra poco. Radio Firenze
7: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
8: Tutto ciò che fa Fiorentina
7: è su Radio Firenze Viola.
9: Ben trovati, buon pomeriggio, un minuto dopo le 14, mercoledì 8 luglio, 24 ore, anzi qualcosa meno, al primo vero giorno di scuola della Fiorentina, al primo vero giorno da allenatore della Fiorentina di Fabio Grosso. Domani a quest'ora ascolteremo le sue prime parole in conferenza stampa e ci faremo anche le prime idee sulla sua Fiorentina, come immagina di metterla in campo, anche ovviamente in base a quelli che saranno gli arrivi e le uscite che deciderà per lui Fabio Paratici. Luca Calamai, ben trovato. Buon
10: ciao, buongiorno. E diverse curiosità, dai, io ne ho messa una sul tavolo stamani.
9: Poi
10: sul,
9: insomma,
10: caffè nero bollente.
9: Stiamo completando questa traversata quasi da Caronte, no? Di questo periodo che per noi possiamo dire è un po' il più difficile, perché sei a metà tra la passata stagione e la nuova che deve partire da domani. Come dire, i protagonisti sono di nuovo di fronte a noi, sono di nuovo sul pezzo e quindi torna a rotolare anche il pallone, e bisogna vedere chi e come lo gestirà questo pallone, perché poi, per esempio, riparto dalle indicazioni del mattino del nostro Niccolò Ceccarini: occhio alla lista dei convocati,
10: esatto,
9: perché qualcuno potrebbe restare fuori, perché ci saranno dei giovanissimi, penso a Croce e De Garefba, e quindi parliamo di due attaccanti classe 2010, ma soprattutto magari qualcuno che deve partire e gli viene detto di non presentarsi nemmeno al Viola Park, quindi c'è da sfoltire la rosa.
10: Chi ti aspetti che potrebbe ritrovarsi il cartellino rosso in partenza?
9: Ma guarda, mi sono messo più che altro a parlarne con Niccolò questa mattina anche in diretta. I partenti, non mi stupirei magari non ci fosse a sorpresa Dodò, magari
10: Dodò. Però Dodò
9: diceva occhio anche a Gosens, perché comunque gliel'hanno fatto intendere che in teoria lo considerano sul mercato, e poi vediamo chi altri. Di sicuro, Luca, se conti che dopo Beltran, piazzata a River Plate, siamo quasi in chiusura di Amatucci al Deportivo La Corugna per 2,5 milioni,
10: quindi sarebbe alla fine 10 milioni avremmo recuperato,
9: però tra, sono due
10: tra Beltran, no,
9: poi
10: ma
9: tutti rientri ai prestiti, poi ci sono i giovani e poi c'è la rosa dell'anno scorso che in teoria, no, devi un po' sforbiciare.
10: Però se, per dire, non convochi Dodò,
9: no, hai ragione,
10: ufficializzi che lo vuoi vendere, contratto in scadenza fra 11 mesi,
9: ipotizzo,
10: no ma è un'ipotesi assolutamente credibile, però contratto in scadenza fra 11 mesi,
9: certo.
10: Dodò fra 7 mesi può firmare per un altro club. Boh, poi venderle dura. Poi abbiamo anche Niccolò, ci ha parlato anche di un piano B su Dodò, che potrebbe essere addirittura avere da allungare il contratto. Ma io penso Gosens
9: no, è Luca, ho fatto,
10: no, ma guarda, sono
9: dei
10: tutte
9: pensieri a voce alta, perché comunque penso siano calciatori che già sanno
11: che saranno seduti.
10: Sì, e non mi convince questo anche, neppure, perché allora, premesso che Gosses non lo puoi trattare come un ragazzino, no?
11: No.
10: Che è una persona straordinaria, un uomo straordinario, secondo me anche un buon giocatore. Allora, ipotizzando che gliel'abbiano messa così giù dura, no? Guarda, noi domenica non ti si convoca, va bene? Ma io mi immagino che il procuratore come minimo avrebbe cominciato a aprire mercato su Gosens. Te hai letto un qualcosa su Gosens di trattative?
11: No, zero.
10: E non zero. Credo che la Fiorentina gli regala il cartellino, no?
11: No.
10: Gli regali il cartellino, va benissimo, mi regali il cartellino, non ho problemi, una squadra.
11: A meno che non riguardi De Zuberi, Sottil, Barak.
10: Ecco lì, Zola. Barak, che lo porti a fare? C'hai 12 milioni di centrocampisti. Sottil. Se Sottil non fa parte del progetto, è anche bene che tu lo invogli a...
11: Glielo fai nemmeno vedere a grosso.
10: Ma non c'è da vedere, cioè Sottil non è...
11: Vabbè.
10: Zola lo conosce.
11: Zola l'ha visto.
10: Che lo sa benissimo se... Cioè, ma io questi tra virgolette importanti, per me Dodò e Gosens sono giocatori importanti, ragazzi.
11: Sì, sì, ovviamente.
10: Fino a un anno fa noi pensavamo di avere gli esterni più propositivi del calcio italiano. Non lo so. Cioè, ti metteresti in una situazione di grandissima difficoltà sul mercato, avendo già il mercato molto complicato. Poi lo dico così almeno evitiamo di raccontare anche barzellette. È no giusto, giustissimo che Grosso veda nella quotidianità del lavoro Croci o questo ragazzo, sì, che è arrivato da Verona. Giustissimo, ma questi non sono giocatori da Serie A. Ecco, non sono nemmeno giocatori probabilmente da Serie C in questo momento, forse quello veronese, forse che,
11: sì, però,
10: che ha più
11: insomma,
10: struttura. Però è bene che intanto lo vedi e ci cogli qualcosa, e poi grazie al Viola Park te lo puoi continuare a seguire passo per passo, no? E vediamo, io credo che sarà un passaggio non facile, non è che gli altri vendono, perché
11: ipotizza
10: tutti...
11: Michele, tra i non convocati Fortini, Richardson, Sottil, Barak, forse Nzola.
10: Allora mi torna
11: Infantino.
10: Mi torna Richardson. No, Infantino fino a dicembre
11: è in prestito in Argentina.
10: Richardson, bravo. Mi torna e non c'è motivo che lo riporti. Barak, non c'è Barak motivo che Sottil, lo riporti.
11: Nzola.
10: Fortini uguale. Cioè Fortini, a Fortini devi far capire magari che non ci può prendere per il collo. Nel
11: guarda,
10: senso,
11: su Barak qualche conferma ce la dà già anche Luciana Magistrato, perché potrebbe benissimo allenarsi da solo.
10: È normale, cioè io parlo, pensa Sottil per esempio, o Barak, o non so chi altro di questi qua, gli dici vieni qui, noi ti sta un campo, oppure... tutti hanno un preparatore individuale, magari ti stai a preparare a casa tua.
11: Una novità, in passato non esisteva, no?
10: No.
11: Io mi ricordo, insomma, anche il ritiro a Moena, spesso la prima settimana.
10: Su Fortini non deve fare il furbo. Allora, Fortini è in una posizione economicamente di forza, perché ha il contratto scadenza anche lui fra 11 mesi, ha un ingaggio ridicolo, quindi è normale che lui, secondo me, ha già un accordo con un club che magari ha già coperto una parte
11: Torino,
10: dell'ingaggio dell'anno scorso. Però a Fortini devi dire sì, però almeno questi soldi ce li devi portare, amico del Giaguaro, ecco, non, se no vabbè, se no allora diventa una guerra, e nella guerra non ci sono vincitori, secondo me, ecco. Su questo, che questo è un po' importante, un aspetto, ci si può trovare l'accordo se ci si comporta,
11: se ci si
10: tutti correttamente,
11: certo.
10: D'accordo? Perché tanto Fortini va via, no? È evidente, no? L'importante è che non ci ricattino, se certo. No, allora li porti qua e si mettono naturalmente a lavorare, va bene?
11: Dopodiché c'è tutto il resto del mercato, il signor Coleoscio che è sempre lì.
10: No, ma cos'è questa storia di questo ragazzino Real? Raccontamela un po' meglio.
11: Soprattutto una bella idea rilanciata ieri in particolare innottata da Sky e sulla quale poi ha lavorato in mattinata anche Niccolò Ceccarini, con un profilo che arriva direttamente dal Real Madrid, e parliamo peraltro di un ragazzo, un classe 2006, che può anche fare il terzino. Valdepenas è considerato uno, un talento in grande crescita nel settore giovanile del Real Madrid, classe 2006, come vi dicevo, e secondo quanto ci diceva Niccolò Ceccarini, anche col lavoro di tutto il mercato web, la Fiorentina sarebbe anche davanti al Bologna, perché lì evidentemente Sartori un occhio su sto ragazzo l'aveva buttato. L'operazione non è semplicissima, perché dovrebbe partire anche col Real Madrid e ritiro il ragazzo, ma poi lo cederanno. L'idea della Fiorentina potrebbe essere quella di uno schema simile al Como per Nico Paz, cioè ci si accorda magari su un riscatto per la Fiorentina, un controriscatto a favore del Real Madrid, e te provi a far crescere un talento, sì, della squadra di Mourinho, che potrebbe anche voler dire la sua su questo ragazzo, talento molto molto interessante. Come Vieri nasce come terzino ed è ad oggi difensore centrale, anche questo avrebbe un po' tutte e due le opportunità. È seguito come difensore centrale, ma potrebbe fare all'occorrenza anche il terzino.
10: No, ma vedi che insomma ci stiamo aprendo a 360 gradi. Allora, credo che questo sarà comunque, lo ritroverete in ciò che lancia tutto di palla al centro, non prima di avervi ricordato il 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo per due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 055771171, ma non si parte se prima non guardiamo.
11: Invece si parte. Non c'è problema tecnico.
10: Non c'è.
11: È bello della diretta.
10: Non c'è.
11: E c'è il file, fai capricci.
10: Non c'è.
11: Non c'è, per ora non c'è.
10: Allora chiamiamo però Niccolò Santi, allora. Chiamiamo Niccolò.
11: Ah, o lo facciamo live.
10: Lo facciamo
11: live. Lo recuperiamo, perché
10: cioè, decida la regia, ma io se non ho chi si compra Flash.
11: Ma ogni tanto succede.
10: Mi manca qualcosa, ragazzi.
11: È successo, di, mi sa di no, di scaricare un file sul computer, magari di un film o qualcosa, poi metti la chiavetta alla TV, ti sistemi, dice, ah, ora me lo guardo sulla TV, e il file strappa. Crea problemi.
10: A me è successo
11: più di una volta
10: alle 10:30 di sera mandare in corso un articolo, prima di mandarlo l'ho perso,
11: capito? Sei
10: ho dovuto rifare tutto bestemmiando, ma
11: è chiaro. Allora siamo alle prese
10: dall'inizio alle fine
11: e file vari, quindi per il momento,
10: quindi umanizza
11: Flash,
10: anche tutto. Comunque decide la nostra regia, fermo restando che abbiamo già dato quella che era la notizia più importante, cioè questo interessamento per questo talento del Real Madrid. Ve lo ripeto, oggi vedete la Fiorentina lavora a 360 gradi, lavora su profili: Ruggeri dell'Atletico Madrid, ragazzo del Real Madrid, si va a prendere Dragusin per 20 milioni, cioè la Fiorentina oggi ha un piglio da grande squadra, ha un piglio con l'autorevolezza, l'amare, la firma di Paratici, anche di potersi in qualche modo permettere di alzare tanto l'asticella e di comprare prima di vendere. E poi questo, ragazzi, dà un'aria nuova, dà una voglia nuova di pensare che ci sia
11: un nuovo corso. Dai. Quella obiettivi che ti danno l'idea.
10: Hai capito chi c'è?
11: Dovremmo avere Sara.
10: Sara. Allora,
11: ci sei,
10: niente,
11: Sara?
10: Chi si compra Flash più avanti? Forse, se no ve lo faccio io. Mentre invece partiamo alla grande con Sara Meini. Ciao Sara.
11: Ci sei, Sara?
12: Sì, ci sono.
10: Chi si compra Flash?
11: Niente. Chi ci si compra, Sara? E chi convocano per venerdì?
12: mi ero messa in ascolto per ascoltare voi, per sentire le ultime notizie.
10: Senti,
12: invece nulla.
10: Niente, non si, so, si tratta tanto.
12: No, invece si compra, altro che, cioè, devo dire che subito i primi colpi hanno, come dire, smentito tutti coloro che pensavano che la Fiorentina dovesse stare attenta a qualche bilancio. Così non è, nel senso che abbiamo visto che Fabio Paratici carta libera ce l'ha, a carta bianca, e può creare una Fiorentina alla sua altezza, diciamo la verità, perché poi tutto sommato per il momento tutto è confermato, nel senso che Fabio Paratici non è arrivato alla Fiorentina così per passare, per traccheggiare, si direbbe,
10: sì,
12: a Firenze.
10: Sì, sì, no, non c'è dubbio. E poi tutto, scegliere l'allenatore della primavera, cioè operativo a 360 gradi, questo ti dà l'idea di come si sia buttato veramente con quello che lo racconta, l'uomo lavora 24 ore al giorno.
12: Un'altra cosa che mi sento dire, scusa, hai tirato fuori l'allenatore della primavera, so che non sarà certamente l'interesse primario di un tifoso della Fiorentina, ma nonno Aurelio, così lo chiamavano a Empoli, sì. Io mi sento simpaticamente di dire così, tra l'altro è una persona veramente per bene che io conosco forse da 30 anni, da quando allenava la primavera di Taddei,
10: cioè dalla culla, da quando eri nella culla praticamente,
12: veramente,
10: sì.
12: Sono molto legata a lui professionalmente e umanamente, soprattutto è veramente un uomo al quale la Fiorentina ha detto di far crescere i giovani, per cui io sono felice di questa scelta,
10: sì.
12: Probabilmente a differenza di qualcuno.
10: No, io invece ho trovato, ti devo dire,
11: subito una domanda scomoda a Sara.
12: Certo,
9: ma no, ma dico, non è una scelta che rischia di mettere in ombra Angeloni?
10: Chi è il responsabile?
11: Il responsabile di tutto il settore giovanile?
12: No, perché Aurelio Andreazzoli ha delle grandi capacità e anche delle grandi qualità, sa stare in suo posto. Quindi Angeloni resterà a fare il responsabile del settore giovanile, cosa c'entra con lui? Lui è l'allenatore della primavera, okay. Però lui avrà in mano il timone della crescita del giovane.
10: Non c'è dubbio, ma sotto tutti i punti di vista, tecnica, io credo che si ritornerà a lavorare molto,
12: morale,
10: molto sulla tecnica,
12: morale,
10: sulla qualità, sull'identità, sul senso, la responsabilità, la crescita di un ragazzo, perché questi sono ragazzi che poi hanno una crescita che non va nemmeno di pari passo tra la tensione che si portano addosso e l'età che hanno, no ma questo sono convinto, per cui ti dico, lavora 24 ore al giorno e noi siamo ben felici, si lavora anche il sabato e la domenica, cosa che non succedeva in passato, e anche questo mi sembra un cambio di rotta importantissimo. C'è questo dato, questa ipotesi, Sara, molto interessante dal mio punto di vista, sul fatto che qualche giocatore di quelli, diciamo, di un certo nome, non mi riferisco a ragazzini, potrebbe non essere inserito nella lista dei convocati, quindi potrebbe essere una specie di gruppo B che poi dovrà, avrà il diritto di allenarsi se vorrà al Viola Park, avrà il diritto di avere un allenatore e lo avrà, e compagnia cantante. Ti aspetti, perché qui insomma l'ipotesi era che ci potrebbe essere anche qualche nome importante tra quelli ai quali si dice, ragazzi, voi non fate più parte del progetto, se volete allenarvi vi allenate con noi, ma cercatevi anche una squadra.
12: Allora io penso che comunque nella lista dei convocati appariranno tutti, perché questi discorsi, cioè tu non fai più parte della rosa della Fiorentina, allenati e cercati una squadra, vengono fatti sempre,
10: sì.
12: Cioè non sarebbe una novità neanche questa, perché comunque tante persone, tanti giocatori sono tornati al ritiro, al raduno, che noi non si riconoscevano neanche, perché magari tornavano soltanto una volta a luglio e poi a luglio dell'anno dopo e poi a luglio dell'anno dopo ancora, noi non sapevamo neanche che quelli fossero più giocatori neanche di proprietà della Fiorentina, e poi sapevamo benissimo che avevano già la valigia pronta per poi ripartire per altre destinazioni, per cui non ne farei un caso.
10: Un caso, può essere anche,
12: no, nel senso che non è una novità neanche questa, nel senso che certo, e sono certa che Paratici abbia detto a qualche nome eccellente, amico mio, visto come ti sei comportato l'anno scorso della Fiorentina, non è che non ne fai parte, non ne farai mai più parte, quindi cercate una squadra. Questo me l'aspetto, magari non con questo tono, no, e neanche certo, con queste parole con le quali ve le sto dicendo io, però immagino che certamente ci siano delle riflessioni in corso, ed è normale così, no? Dopodiché io non escludo niente, perché quando la squadra si raduna a luglio, e in questo raduno ci sarà anche Riccardo Sottil, se non ricordo male,
10: per esempio lo porti Sottil in ritiro?
12: Che ne sai tu, da un anno a un altro, qui si sta parlando di 2 anni fa addirittura, che crescita ha fatto Sottil?
10: Sì, certo.
12: Ora, io non è che sono sfiduciosa, sto facendo veramente.
10: No, è che ha avuto tanti problemi fisici anche a Lecce. Cioè,
12: sì,
10: diciamo,
12: no,
10: che...
12: ma io sto facendo un esempio.
10: Ma l'esempio è importante. Ma allora io farei proprio una suddivisione netta, no? Tra per me Barak, per esempio, ci va a fare, perché è vero che li porti tutti, poi però li devi anche allenare tutti, e se c'è qualcuno
12: dividi lo staff, non ci portano da nessuna parte, perché tu li devi per forza convocare a Della Park, per forza li devi far allenare. Si sta parlando di giocatori che hanno contratti da professionisti, per cui non possono essere messi neanche fuori rosa, no? Nel senso possono essere messi fuori rosa, ma devono avere la possibilità, come dicevi tu giustamente, di avere un allenatore, di avere un preparatore. E allora tutto sommato almeno fanno la partitella 11 contro 11.
10: Ma qui fanno anche triangolari, cioè se chiamano voi dei giornalisti si fa un quadrincolare lì, una quarantina sono, per cui
12: ho chiesto alla Fiorentina ufficialmente di fare una partita,
10: mi sembra giusto, ma se fossero intelligenti lo farebbero anche. Però io non mi aspetto Dodò fuori dalla lista, ecco, non mi aspetto Gosens fuori dalla lista, non
13: magari
10: mi aspetto
13: Fortini
10: se, perché lì poi ci sono trattative individuali, capito? Cioè te dici al giocatore: guarda, noi per carità disponibilità, te preferisci venire o preferisci lavorare per conto tuo? Perché poi c'è anche chi può dire: io preferisco lavorare per conto mio. L'importante, lo ribadisco, che nessuno voglia fare il furbo, perché per esempio Dodò e Fortini hanno il contratto a scadenza un anno, e qui loro hanno una forza contrattuale che è ovviamente superiore.
12: A Firenze le abbiamo viste tutte e abbiamo inaugurato la stagione del certificato medico.
10: Esatto.
12: Non vorrei dimenticare
10: quella.
12: Sono pronta
10: anche a dei furti in casa, mi ricordo un Kalinic che sparì, si era inventato un furto nel suo paese.
13: Vero.
10: Cioè, le abbiamo viste di tutte.
13: Dimenticare anche i problemi gastrointestinali
10: di Bernardeschi, vabbè, è questo.
12: Veramente, quindi noi dobbiamo aspettarci di tutto e siamo pronti veramente a tutto. Detto questo, io credo che comunque i giocatori con nome saranno tutti convocati, altrimenti lì sì che diventa un caso.
10: Sì,
12: nel senso che in attesa di ricollocarli, di sistemarli in qualche altra società, magari li tengono lì per allenarsi, per giocare, per far crescere, però a meno che non ci siano delle trattative già aperte e in via di conclusione.
10: Esatto,
12: in quel caso lì sono d'accordo con voi, però Gosens vedo che si sta allenando,
10: ma appunto, cioè non
12: ci dovrebbe essere a Bella Parte, forse si sta quasi incatenando a Firenze.
10: Esatto, non lo so, io trovo dei sono strani, ecco.
13: Ma te, Sara, hai capito quando arrivano i convocati, se tra oggi o si va domani?
12: No, non ho capito, perché credo che comunque prima della conferenza stampa di Fabio Grosso ci verrà detto sicuramente qualcosa, anche per non mettere in difficoltà subito il nuovo allenatore. Domani c'è la presentazione.
13: Quindi dici comunque entro domani, prima di Grosso?
12: Beh, direi di sì, a meno che non si cominci subito nell'imbarazzo generale, cioè fare le domande, no, aspettate perché ancora non è uscito. Mi auguro di no, ecco, diciamo l'augurio che ho io, e almeno a Fabio Grosso, oltre alle prime domande di routine, può essere anche chiesto: ha scelto lei, hanno scelto loro?
10: Ecco, in questo caso però sarebbe importante ci fosse anche la società accanto, perché se no lasciare a lui di dover spiegare perché non ha portato.
13: Paratici domani.
10: No, io mi aspetto un dirigente, perché se te gli metti caso non c'è, che ne so, Gosens, come fa Grosso a rispondere perché non c'è Gosens? Cioè lo metti se non c'è Dodò, ma
12: io non è che mi aspetto un dirigente, mi aspetto Fabio Paratici.
10: Esatto,
12: è lui
10: che gestisce, quindi deve essere lui.
12: Se non c'è, vuol dire che a chiudere un'operazione importante di mercato, e quindi come dei segugi lo seguiremo, ma mi aspetto accanto al Fabio Grosso, visto che sicuramente, almeno su questo non possiamo avere dubbi, nessuno è una sua scelta, mi aspetto certamente lui al suo fianco.
10: Non c'è dubbio, ma io su questo sono... Hanno avuto un mese per scegliere quando fa la conferenza stampa, o c'è un qualcosa di emergenza assoluta.
12: La data è stata scelta soprattutto...
10: Esatto, volutamente.
12: Da paratici, per cui insomma non vedo perché non ci dovrebbe essere, nel senso, mi aspetto lui assolutamente.
10: Senti, la gente si chiede, ma partirà qualcuno di importante? E in questo momento io sinceramente vedo solo due giocatori, no, che possono portare un fattore economico importante, sono Ken e Fagioli. Su Ken, ragazzi, non è un'operazione né di ora né fin un giorno. Ken, se lo vuoi vendere, torna ad attualità dopo Ferragosto, quando è finito il giro di quelli veri, di quelli grandissimi, si rimescola tutto e qualcuno può dire: ma perché non si va a prendere Ken? Ma noi si può aspettare Ferragosto? Non lo so. E Fagioli, mi dispiacerebbe se andasse via, potrebbe essere un sacrificio tollerabile se Grosso per quel ruolo ha un'idea di un giocatore con caratteristiche diverse, ma io non vedo nemmeno questo grande mercato su Fagioli, ragazzi, io ve lo dico, è prestissimo ancora. C'è
9: questo spauracchio inglese. Però
10: ma sì, ma non è che te prendi, perdi Tonali, è come mangiare carne e pesce, cioè se devi sostituire Tonali prendi un giocatore con caratteristiche diverse. Che ne pensi, Sara?
12: Guardate, allora io dovrei fare una riflessione leggermente più ampia su entrambi i giocatori. Tutte le riflessioni delle altre società e quindi anche della Fiorentina non sono sulla tecnica, sulla classe, sulla tattica dei giocatori, ma sono sulla sfera umana e psicologica di questi due giocatori. Questo per dire cosa? Che a fronte di qualsiasi offerta possa arrivare da ieri a domani alla Fiorentina, la Fiorentina su questi due giocatori farà sempre una riflessione, ma la fanno anche le altre società.
10: Certo, non c'è dubbio.
12: Perché comunque sono due giocatori accomunati da una grande classe, una grande tecnica, una grande, come dire, che possono fare delle grandissime stagioni, che possono rivoltare delle squadre, ma sono giocatori anche particolari nella gestione, entrambi per motivi evidentemente diversi, ma tutti e due sono due giocatori particolari, per cui io credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di riservarsi dei dubbi e degli interrogativi su questi due giocatori, anche a fronte delle richieste che arrivano, perché se ti arriva una società, per dire, sto dicendo, forse la Fiorentina se lo augura anche, che offre 40-50 milioni per Ken, ci sta che la Fiorentina, a fronte già di un cambio possibile o di una visione di Paratici possibile, possa darglielo Ken. Su Fagioli è la stessa cosa, ragazzi. Anche se Fagioli a tutti piace anche a Firenze, piace anche ai tifosi della Fiorentina, ma purtroppo è inutile nascondersi, anche su Fagioli ci sono delle difficoltà, quindi anche su Fagioli bisogna vedere che offerta arriva, e ci sta che Paratici, se arriva un'offerta dall'Inghilterra di 8 milioni, ora non so quantificarlo, ma comunque anche lì deve essere una cifra importante, dice vabbè, do Fagioli, lo sacrifico e mi prendo in cambio. Cioè l'importante per me in questo momento, e soprattutto su questi due giocatori, non è se li vendi, è chi sono i cambi.
10: Esatto. No, ma queste cose, il problema è, Sara, e se arriviamo a Ferragosto e siamo ancora così e ti arriva il 20 d'agosto, ti offrono Ken,
9: per me puoi levare il se
10: 20 d'agosto, va così, campionato già iniziato, arrivano e ti offrono 40 milioni per Ken.
12: Allora, io sono dell'idea che la nostra garanzia, lo stiamo dicendo da mesi, si chiama Fabio Paratici. Quindi, se il 18 di agosto arriva questa offerta, che magari era pronta anche il 30 di giugno, Fabio Paratici avrà la forza per dirgli: signori, ma io mi fermo a prendere in giro a voi. Arrivederci e grazie. Cioè, io mi aspetto questo, a differenza delle altre società, delle altre fiorentine.
10: Oppure lui ha già riesce a conservare delle alternative, delle posite alternative che magari per lui sono migliorative. Ecco, certo. Però il problema non è semplice.
12: Allora, se lui non ha oggi in mano il giocatore che può sostituire Fagioli, e tiene Fagioli.
10: Ah, questo. Esatto, sì. Ma il problema è: tengo Fagioli, però poi dopo mi arriva una certa offerta. Allora, Fagioli è un regista un po' particolare, adatto l'idea del centrocampo, perché lì sono tutti giocatori un po' particolari, non è l'ala destra o l'ala sinistra, la può trovare peggio o meglio, adatto il centrocampo a un regista come Fagioli. Poi sparisce Fagioli e non esiste un altro.
14: Però
10: è complicato, capito quello che voglio dire?
11: Pensare che lui alternative già le stia studiando,
10: sono convinto, ma non è proprio
14: però stare attento, perché
10: semplice,
14: se vengono, capito? A bussare, può darsi benissimo che vengano a bussare dopo Fetagosto.
10: Ma sì, perché non sono le prime scelte di nessuno, esatto. Che però non è la prima scelta di nessuno,
12: dico,
10: dei grandi
12: club,
10: certo,
12: possono venire a bussare anche a Fetagosto, ma dall'altra parte, ripeto, abbiamo un dirigente che il calciomercato lo conosce benissimo, che sa benissimo anche che dal 15 d'agosto può arrivare qualcuno a chiederti Ken a una cifra che ti fa girare la testa, ma sono certa, che fidandomi di lui, che lui non è che dà Ken e ti dice benissimo domani si pensa a Calamai come centrale,
10: certo, non c'è dubbio,
12: non funziona così. In questo caso non funziona così,
10: non c'è dubbio. Dobbiamo chiudere, però vi ricordo, andate a guardare
12: male,
10: anche su...
12: perché io devo, ho qui mia figlia davanti, devo comprare Prato Gold di ultimo per il prossimo anno, siccome ci sono gli ultimi biglietti.
14: Oh,
12: per favore, mi lasciate libera.
14: Ma non eri con i 250.000?
12: Ero, ovviamente avevo comprato dalla Svizzera mentre seguivo gli europei dell'Italia femminile l'anno scorso, sotto ricatto di comprarli subito, ma per fortuna li ho potuti rivendere perché cedere a delle persone che conosco, perché non me la sono sentita di andarci. Ma
14: quindi non è che vuoi fare doppietta?
12: No, per carità, no, ma ora c'è Firenze, perché dovete sapere che ha già messo le date del prossimo anno e c'è Firenze.
14: Voglio vedendo li mette 250.
10: Vabbè, non ce ne frega niente. Di
14: bisognerebbe fare una riflessione su perché oggi in 250.000 vanno a vedere Ultimo.
12: Sei la cosa più
10: bene
12: che indosso.
10: Arrivederci.
14: Grazie.
10: Ciao Sara. Vai Tonelli.
14: Break e poi Flash.
10: Flash.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Io non ho grosse aspettative su Grosso, anzi io lo ritengo un allenatore secondo me proprio anche modesto, proprio nulla di che. Però al momento che c'è, io però dalla conferenza di domani non mi aspetto nulla, chi tu può aspettare? Tanto dirà tutte le banalità che dirà agli allenatori alla presentazione ufficiale, cercheremo di dare il massimo al mio gioco, di bla bla, tutte queste super cazzole. Però una cosa mi aspetto dalla società, che perlomeno gli mettono a disposizione giocatori adatti al suo non gioco, o gioco, perché lui ha un non gioco, non ha un gioco, però che gli diano giocatori adatti su gioco, quello sì, quello lo presento.
17: No, ha ragione Calamai, se non convochi Dodò e Gosens per il ritiro è come se tu gli metti un cartellino al 50% e li vuole, d'accordo, Sottil, Barak, chi c'è? Bianco, non so, Nzola, ma i big è una dichiarazione di svendita, nemmeno di vendita, di svendita.
18: Ciao Luca, ciao Tommaso, Gianlucone Viola. Ma sono un po' perplesso da questo approccio verso i ragazzi, i nostri ragazzi di questi ultimi due o tre anni. Perché la primavera degli ultimi 2 o 3 anni non è andata male, abbiamo anche vinto lo scudetto, cioè questo tra virgolette azzeramento che tutti i 2007-2008 vanno in giro, nessuno lo porti in prima squadra, prendi il 2010 che non li conosci, non servono a niente al momento, poi per il futuro saranno lo zoccolo duro della squadra, ce lo auguriamo. Questo azzeramento, questa volta voglia di dare un taglio col passato mi preoccupa e francamente non la comprendo, visto che siamo riusciti a vincere qualcosa, almeno a livello di primavera. Ecco, cosa ne pensate? Una riflessione su questo. Ciao a tutti.
14: Beh, bisogna vedere poi tutte le varie uscite, per il momento segnaliamo Quadio molto molto vicino al prestito secco al Monza e poi immagino farà molto discutere Amatucci, che per la verità non è della primavera del
13: praticamente l'anno appena chiuso era in prestito già in Spagna, e lì dovrebbe chiudere il Deportivo La Corugna, a breve siamo sui 2,5 milioni.
14: Poi non so, io per esempio mi interrogo molto su Braschi, su che altro c'era, questo il Rubino era un altro da
10: vedere,
14: che
10: ha già fatto bene, era Carrara se non sbaglio, no?
14: Sì.
10: Ha già fatto la sua esperienza in Serie B bene, ma non da essere ancora probabilmente pronto.
14: Vediamo un po'.
10: Vediamo.
14: Sull'annuncio di svendita, do ragione all'ascoltatore. Io credo che Paratici prenderà calciatori adatti al gioco di Grosso.
10: Sì.
14: Per quel che può,
10: per quel che può, e poi naturalmente insomma.
14: Poi dipende anche da.
10: Credo
14: mercato.
10: Si confronterà anche con Grosso. Sono. C'è un grande feeling tra i due, ecco.
14: Penso,
10: quindi
14: sì, ecco.
10: Penso che Paratici ha la confidenza di poter anche confrontarsi tecnicamente con Grosso, ecco. Poi le scelte le fa Grosso, però portare anche le sue valutazioni.
14: Lo mise in panchina nella primavera Juve, gli ha aperto la strada,
10: esatto,
14: per diventare allenatore. In teoria sono una coppia affiatata.
10: Ma anche se in colpevole ritardo, finalmente ci siamo con chi si compra. Flash.
14: Che arriva?
10: Non c'è.
19: Ah. Flash. Nuovo appuntamento con il nostro chi si compra Flash. La Fiorentina è alla ricerca di un altro difensore. Si tratta del classe 2006 spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Víctor Valdepeñas. Grande qualità, piace alla dirigenza viola, all'occorrenza può fare anche il terzino. Il Real lo porterà con sé in ritiro, ma non esclude chiaramente cessioni a fronte di offerte molto vantaggiose. La Fiorentina ha già parlato con i Blancos, tra l'altro ha superato pure la concorrenza del Bologna. Si potrebbe fare a titolo definitivo, con percentuale anche alta, significativa, sulla futura rivendita che rimarrebbe al Real, che tra l'altro vorrebbe mantenere anche delle formule di controllo sul percorso di crescita del giocatore. Quindi non sarà così semplice trattare con il Real, però Valdepeñas spiace e la Fiorentina ci pensa e prepara l'offensiva. Per quanto riguarda l'attacco, lo esterno offensivo è chiaramente una priorità per i viola. Occhio sempre a Coleoscio, che è in cima alla lista dei desideri, il giocatore che può essere concretizzato più facilmente in queste ore, ma dipenderà dal Burnley, che ha ricevuto, come dicevamo in questi giorni, un'altra offerta più vantaggiosa da parte del Paris FC, ma il giocatore vuole la Fiorentina. In alternativa, occhio a Bakayoko dell'Lipsia, che piace tanto, così come Volpato del Sassuolo, che gradisce la Fiorentina e ha già fatto capire di volersi trasferire a Firenze. Sempre occhio anche ad Aranda del Boca Junior. Per quanto riguarda il

0: che piace alla Lazio, ma la Lazio lo vuole in prestito, eventualmente con diritto. La Fiorentina invece ci vuole piazzare l'obbligo, e tra l'altro le cifre sono alte perché lo valuta circa 18-20 milioni. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie a Niccolò Santi. Di tutti i vari pretendenti, mi sa che la Lazio per piccoli è quella che lo spende meno.
2: Ma è normale, dai. Cioè
1: in questo momento lo Tito è proprio l'ultimo al quale provare a sperare di
2: con problemi che ha
1: piccoli.
2: Ma con un giocatore che vuoi rilanciare, mandi in un inferno come Roma. La Lazio, va bene. Salutiamo Malù Pasincato. Ciao Malù.
3: Ciao Malù.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Caro Malù,
1: lo piglieresti piccoli da direttore sportivo della Lazio?
2: Non risponde.
4: Ci siamo giocati, Malù. È una situazione, no, perché c'è una situazione proprio ambientale non del migliore. Un giocatore che arriva da una stagione di alti e bassi ha bisogno di una piazza, diciamo, un po' più tranquilla, ma per lui, non perché... perché comunque l'aspetto ambientale conta, perché chiunque andrà lì quest'anno deve fare i risultati subito, deve fare bene subito, e magari non basta neanche, perché a volte le proteste esulano anche dalle prestazioni della squadra. Fossi per lui sceglierei una realtà un po' più tranquilla, ritornerei con tutto il rispetto nella dimensione di piccoli, che secondo me è una dimensione come era, poteva essere il discorso di una realtà come Cagliari, cioè magari una situazione come il Genoa, cioè per dire piazze dove comunque puoi andare a esprimerti, e sono piazze secondo me alla tua portata. Andare in piazze abituate a, in un certo modo, piazze dove tu non sei tranquillo, secondo me non è la migliore delle soluzioni. Però giustamente la Fiorentina, se la Lazio dovesse mostrare l'interesse, è giusto comunque cercare di mettere l'obbligo di riscatto, quello sì.
2: Certo. Senti Malù, non so se ti è capitato di avere informazioni o di avere indicazioni su questo ragazzino spagnolo del Real Madrid, Valdepeñas. Tra l'altro qui viene ipotizzato anche come terzino sinistro, io però ho visto il suo percorso, è sempre stato da difensore centrale. Che ne pensi?
4: Ma guarda, lui di base è un difensore centrale, però poi sappiamo che in Spagna i giocatori, come giusto che sia, li si sente a giocare anche ruoli da terzino, e dunque quando tu vai a prendere in quelle realtà prendi sempre giocatori che hanno una forte personalità, giocatori che comunque possono in qualche modo ambientarsi facilmente, col fatto che poi ci sarebbe una guida come De Gea, per lui sarebbe anche più facile il suo inserimento. Poi essendo un mancino, i mancini si sa che sono sempre ricercati più degli altri, no? Anche se tu come centrale sei anche Ranieri, però per dire è un'opportunità, quando tu hai la possibilità di prendere un giovane da queste squadre è giusto cercare di andare fino in fondo, perché sono giocatori, ripeto, con una forte personalità, non hanno quel pizzico di malizia che serve per affrontare questo tipo di avventure in Italia in piazze difficili come Fiere.
2: Poi ti devo dire che
1: una trentina di presenze però guarda, sono 16 da difensore centrale e 14 da terzino sinistro, tra out league, convocazioni prima squadra varie ed eventuali.
2: Devo dire che la storia di Nico Paz chiaramente ha creato attenzione su questo tipo di percorsi. Non so, io però sono molto contento di Dragusin. Ti chiedo a questo punto, avendo Dragusin e Vieri che sulla carta potrebbero essere i titolari, avendo un'alternativa come Ranieri di grande affidabilità, forse uno tra Pongracic e Comuzzo è di troppo, e chi eventualmente sacrificheresti?
4: Una domanda difficile, perché sapete che io su Comuzzo sono sempre creduto e ci credo, però se tu devi andare a sacrificare, vai a sacrificare chi c'ha mercato. Chi c'ha un mercato importante, e chi poteva avere un mercato importante è Comuzzo.
1: Più di Pong

0: Ciccio posto mondiale, Maru.
1: Sì, anche se poi un Gacic ha fatto il suo ottimo mondiale, ma bisogna guardare anche l'età dei giocatori, certo, in questione. Dunque, con l'età è normale che Muccio un prospetto per il futuro, per il presente e per il futuro. Dunque, però io non lo sacrificherei. Io la difesa deve essere forte. Io ragiono sempre che i quattro difensori centrali devono essere forti in quasi in ugual maniera, perché non ci deve essere questa differenza quando manca uno piuttosto che l'altro. Dunque devono essere tutti e quattro forti, che se la giocano, che inizialmente ci possono essere delle lievi gerarchie, ma poi dopo il campo che fa le gerarchie.
2: E poi io troverei ben mixato, non so che ne pensi, Malù, fascia sinistra, talento Vieri, esperienza Ranieri. Giusto, fascia destra,
0: mi piace Dragusin, partito Gosens, giustamente.
2: No, io parlo dei centrali.
0: Ah, dei centrali, cioè, centro-sinistra,
2: la coppia di centrali,
0: okay.
2: Centro-sinistra, c'hai l'esperienza,
0: sì, sì,
2: ma
0: sì,
2: c'hai il talento. Di qua c'hai Dragusin e il talento. Cioè, li troverei, cioè, faccio fatica a vedere un Pongracic così nudo e crudo, riserva di Dragusin, come sarebbe. Non hai nemmeno le coppe, non lo so.
1: Perché la base, cioè, i due che dovrebbero partire titolari, secondo voi, sono
2: Dragusin di sicuro.
1: Sì,
0: Dragusin
2: e a sinistra o Vieri o Ranieri.
1: È un bel dilemma che dovrà risolvere il grosso, però ripeto, averne di quelle situazioni, perché significa che c'hai
2: ricchezza, certo, questo è chiaro. Senti, ti piace Dragusin, può essere anche quell'uomo di personalità che serve un po' alla squadra, un po' un leader.
1: Sì, lui è sempre stato leader fin dai giovani della Juve. Aratici lo conosce molto bene, al Tottenham è stato fermato dagli infortuni, però è un giocatore che torna in Italia con tanta convinzione, con esperienza in più, e dunque ripeto, Firenze, magari, quando gli dico sempre questa cosa, sembra che uno vuole dire per prendere l'applauso di stima per la piazza di Firenze. No, Firenze è una piazza che i giocatori, quando devono in qualche modo fare un restart della loro carriera, giocatori che hanno avuto un percorso, anche per vari motivi è stato un attimo di pausa la loro, sì, crescita, partire da Firenze è qualcosa di molto stimolante, e questo dopo che lo sta dimostrando anche Dragusin. Dunque la piazza di Firenze in certi momenti della carriera è una piazza che tira tantissimo, e di conseguenza uno viene col massimo dell'entusiasmo.
2: Senti, ma te conosci tutti, ma hai anche ottimi rapporti col Monza, si parla di questo prestito di Quadio, si parla anche di Moreno che potrebbe interessare, e sono percorsi giusti, mi riferisco soprattutto a un talento come Quadio.
1: Sì, sono percorsi giusti, perché vai a giocare in Serie A, vai a farti le ossa, questo secondo me è il percorso giusto, perché comunque la tua crescita non deve essere più nel limbo prima squadra, primavera, ma deve essere un giocatore da Serie A, e dunque andare in una neopromossa. Che neopromossa? Perché il Monza due anni fa aveva sferato la zona Europa, dunque vai in una piazza che comunque voglia di far bene e vuole riconfermarsi assolutamente senza fare l'ascensore in Serie A, e se tu puoi essere uno dei protagonisti, va bene. Juric ama giocatori che hanno fame, che hanno voglia di lavorare, e dunque se hai quelle caratteristiche puoi solo che migliorare.
0: Certo. Vi do un aggiornamento più o meno in tempo reale, perché anche su Firenze Viola era uscito il tweet, ora non si chiama più Twitter, ma
2: come
0: insomma,
2: si chiama?
0: Su X,
2: e su allora X.
0: Un post su X di Yagiz Sabunkuoglu.
2: E chi è?
0: È un collega turco, è collega di Radio Trabzonspor Rosso Blu. Scherzo, ovviamente. Però, insomma, è comunque un giornalista turco abbastanza esperto di mercato, che ribadisce come la Fiorentina avrebbe di nuovo proposto un'offerta al Trabzonspor per Cristinao Ulay, ricorderai,
1: ce l'abbiamo già parlato,
0: molto molto forte, sul quale peraltro ci hanno parlato di valutazioni ben più alte dei 20 milioni, ma quasi vicino a 40. Devo dirvi che da casa Viola sto registrando, se non proprio una secca smentita, quantomeno parecchio freddo sul fatto che sia stata
2: quelle cifre, ragazzi,
0: presentata
2: quelle
0: un'offerta cifre. Però devo anche dirvi che mi si dice che la Fiorentina comunque c'è, cioè il ragazzo piace ed è alla finestra. Probabilmente vogliono chiarire che offerte non le hanno fatte al Trabzonspor, ma lì Malu ci hai già fatto capire, per questo bisogna spendere tanto per Ulay.
1: Ma abbiamo già parlato, è uno dei giocatori africani di prospettiva, uno di quelli che saranno il crack del continente africano nei prossimi anni. Dunque la Costa d'Avorio, nonostante uscita dal mondiale della sconfitta contro la Norvegia, ha ben figurato, ha messo in vetrina giovani fortissimi, che già stanno facendo impazzire il mercato. Diomande verso il Paris Saint Germain, Azumana Touré verso il Newcastle, e Inao in uscita dal Trabzonspor, e ci sono tantissime squadre sopra. E giustamente Fabio, che conosce bene il mercato internazionale, fa bene a monitorarlo, fa bene a voler essere vicino, perché comunque è un giocatore veramente bravo, perché fa parte di quel tipo di giocatore in via di estinzione, perché è un play, quei play rapidi, veloci, tecnici, giocatore che sa dare i tempi, sa inserirsi veramente, da ampi margini di miglioramento. Ragazzi del 2006 le conoscono bene, benissimo. A Bastia era sbocciato, a Trabzonspor si è confermato, ha fatto anche un ottimo mondiale. La partita con la Germania è stato uno dei giocatori sorpresa di quella partita, nonostante la sconfitta della Costa d'Avorio, lui era stato veramente citato da molti addetti ai lavori come la vera rivelazione di quella partita. È normale che i turchi, dopo il mondiale, sentendo i prezzi che ci sono anche per altri giocatori e della sua faccia anagrafica, si ingolosiscono e cercano di spuntarla al prezzo più alto. Però la Fiorentina dimostra che è molto attenta sul mercato internazionale. Quello che dico sempre alla gente: tra essere interessati e chiudere un'operazione ce ne passa, però certo, il fatto che tu comunque monitori la situazione,
2: ma a me sembra già un grandissimo risultato, cioè sei presente sui giocatori del momento, dai, questo mi sembra un dato incredibile, cioè
0: hai la vista buona, ci vedi bene.
2: Noi non uscivamo dal nostro rettangolino di casa, cioè ora dove c'è qualcosa interessante vai. Poi
1: lo ripeto sempre, non è che devo fare sempre, tra virgolette, spesso il difensore di paratici. Lui conosce bene il calcio internazionale, dunque per me non sono sorprese su questi giocatori qua, sia lui sia Goretti, l'area scout, perché comunque devi essere una squadra come la Fiorentina, devi essere sui pezzi pregiati del mercato internazionale. E poi non riesce a portarli a casa è un'altra cosa,
2: ma magari poi una volta ti si crea una condizione anche favorevole, si può dire, perché il mercato è fatto anche di momenti favorevoli, ma sei sui giocatori portati, basta che tu riesca a piazzarne uno, già hai fatto un grandissimo lavoro. Ecco, quindi l'importante è stare su quelli bravi, perché lì non puoi sbagliare. In questo senso, andando agli attaccanti esterni, Malu, che ne pensi di Bakayoko, altro giocatore che la Fiorentina sta seguendo con attenzione?
1: Giocatore forte, lo conosco dai tempi dei giorni del Mechelen, ragazzo del 2003, veloce, bravo nell'uno contro uno.
2: C'è anche un po' di gol, perché mi dicono che l'idea della Fiorentina di avere attaccanti esterni, attaccanti, ecco, nell'equilibrio tra attaccanti e tutto copertura di fascia attaccanti. Per questo però devono anche che garantire dei gol. Ecco, il dubbio per esempio su Coleoscio è che non ha tantissimi gol, il dubbio potrebbe essere un po' anche su Volpato che non ha tantissimi gol. Ecco, questo c'ha dei gol, c'ha gol questo, Madu.
1: Questo ha dei gol perché oltre a fare il segnare, li sa anche segnare, e sono quella tipologia di questi giocatori, come abbiamo visto al Mondiale, che senza questi giocatori è difficile venire a capo. Dunque,
2: esatto,
1: assolutamente, esatto. Qui siamo su prezzi, l'Ips è una bottega cara, però secondo me un'operazione da 20 più, da 22 più qualche bonus lo puoi portare a casa.
2: E lui in Italia può funzionare per come lo hai visto te?
1: Assolutamente.
2: Assolutamente, e questo è importante.
0: No, l'importante è che appunto incida, perché credo il grande cambio che cerca Paratici è quello di esterni che segnino, che offrano assist, a differenza di limitarsi a saltare l'uomo, è quello che abbiamo.
2: O a coprire la fascia, perché c'era sempre la priorità.
0: Bravo, un palladino.
2: Sto attento perché
0: con palladino,
2: primo obiettivo l'equilibrio della squadra. L'equilibrio della squadra resta un aspetto ovviamente determinante, però serve anche fare gol. Prima di salutarti, a me ti devo dire la verità, aver perso Amatucci un po' dispiace, non perché io lo abbia seguito in maniera particolare, ma perché ti devo dire che più di una figura di calcio ci vedeva qualcosa in questo ragazzo. L'abbiamo perso, tutto sommato, per una cifra irrisoria, va al Deportivo La Corugna, quindi non una squadra misteriosa, 2,5 milioni, è che poi devi fare anche delle scelte, Malu, a volte?
1: Purtroppo sì, io ho un giocatore che anche a me è sempre piaciuto.
2: Sì, io infatti.
1: Ha avuto diciamo quella crescita uscendo dalla primavera, comunque spesso qualcuno si perde, invece lui non si è perso, ha sempre confermato tutte le qualità che si prevedevano per lui. Poi dopo, come dico sempre, tornare e poi essere protagonista alla Fiorentina mi sembra un po' un caso bianco, altri casi che spesso sono successi alla Fiorentina. Dunque bisogna capire che tipo di valutazione, che tipo di strategia si usa, però va in una squadra che sta lavorando molto bene, perché il Deportivo sta facendo un mercato, c'è tacciando i giovani in giro per l'Europa. Dunque ha preso Amatucci, ha preso Brit Edge, un giocatore che sentiremo parlare, un polacco nigeriano difensore che la Fiorentina non ha bisogno in questo caso, perché avendo preso Vieri e tutto, però è un giocatore che sentiremo parlare, e andrà a giocare con la Matucci. Dunque va di una squadra che proprio come progetto è quello di prendere i migliori giovani qualità prezzo che sono in giro per l'Europa.
2: Bene, grazie Malu, un grande abbraccio.
0: Ciao Malu, grazie.
2: Allora,
1: buon pomeriggio a tutti.
2: La prima ora sta volando via, vi ricordo 348 7513933, messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa.
0: Effettivamente.
2: Cosa?
0: 2,5 milioni per Amatucci.
2: Sono un po' pochini. Lo so, però ragazzi, va bene, torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola scandisce. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Io ascolto Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin, tutta musica anni 70, 80, 90, prog, tutto quello che vuoi, jazz, qualsiasi cosa. Però questi discorsi, facciamoci delle domande, perché 150.000 persone vanno a sentire Ultimo, le facevano quelli che sentivano solo la musica classica quando nacque il rock.
2: E allora sono vecchi,
4: sono discorsi che non hanno
2: va
4: senso
2: bene, sono vecchi
4: perché sono semplicemente generazionali. Sono dei cambiamenti a cui chi è abituato a altre cose non si abituerà mai, e quelli invece che sono più nuovi, più recenti, li accolgono senza problemi. Ciao.
5: Io capisco, ragazzi, che si fa per ragionare, però a volte i ragionamenti vanno anche al di là, secondo me, dell'immaginazione. Cioè, ora si parla di Rubino, si parla di tutti questi ragazzi, no? Che possono essere anche promettenti, ma secondo voi la Fiorentina che fa quello di mestiere non avrà valutato se Rubino è in grado o no di giocare in Serie A? Secondo voi che sono lì a fare se no? Perché a me ancora, ragazzi, non risulta che una squadra abbia il nuovo Baggio e lo lascia in primavera a muffire, o magari lo manda in Serie C. Dai però, ragazzi, fanno quello di mestiere. Poi, per l'amor di Dio, su 10 ne possono sbagliare 4, 3, 7. Però sono a fare quello.
6: Buon pomeriggio, ragazzi, leggermi da massa. Ma il fatto che Grosso giocasse con i terzini, o almeno uno comunque bloccato, come era Valukiewicz, che nasceva infatti centrale, non mi meraviglia il fatto che si cerchino questi profili sì. difensori che possano fare entrambi i ruoli. E tra quelli che noi abbiamo in rosa, l'unico che potrebbe essere adatto è proprio Ranieri. Quindi secondo me Pongracic e Comuzzo rischiano veramente di finire sul mercato.
7: Bene. Sì, buonasera. Ma io ho veramente grande stima per Calamai, che appena gli dicono una cosa si butta con tutti i piedi dentro. Ma questo Dragusin, ma in virtù di cosa è diventato la sacra sindone? Cioè, uno che ha 40 presenze in Serie A, 40 in Serie B, anche meno, e 35 presenze in Premier. Ma si sta parlando di un campione. Non capisco tutte queste certezze. Saluti, Simone.
0: Bene, sistemati tutti e due messaggi 348 7593 933, e poi siamo in diretta anche sulle di radio fino alle 16, quindi c'è 3925 727775, se no 055 77 11 171. Rispondo al volo a Guido: è vero, hai ragione, non me ne frega nulla, sono vecchio e quindi ragiono come ragionavano prima, quando dicevano: ma che vai a vedere questi capelloni, sta musica insopportabile, questi Beatles. Ecco, sono ufficialmente passato dall'altra parte, non mi capacito di come in 250.000 vadano a vedere Ultimo, ma De Gustibus, per carità, io ci sono andato, risparmiavo anche un sacco di soldi, tanto ormai i concerti costano,
2: mamma mia, costano l'ira
0: di Dio, e grazie al cielo ho visto David Byrne, che ha superato i 70, quindi fai te come sono messo. A Francesco rispondo al volo che, per carità, è vero, sono professionisti, sono lì a fare valutazioni eccetera, noi siamo qui a parlarne, però caro Francesco, se partiamo dal presupposto che sono lì apposta e quindi non sbagliano, allora spiegami perché non si vince nulla dal 2001, e perché se comincio con una lista tra Caiode, tra Favasuli, insomma le ultime scelte non è che abbiano funzionato alla meraviglia. Ora è arrivato Paratici, ci auguriamo che non sbagli un colpo, però ci possiamo interrogare su Amatucci, o dobbiamo dire no, hanno sicuramente fatto la scelta migliore? Io per esempio su Amatucci alla fine, ve lo dico, l'ho visto anche pochino, ecco, però mi colpisce, si diceva nel break, viene comunque da 2 anni in serie cadette, niente male, in Spagna è piaciuto molto, colpisce che non abbia l'opportunità di farsi vedere in prima squadra, tutto per 2,5 milioni.
2: Esatto.
0: Poi magari c'è ragione Paratici,
2: lo ma guarda, chi sceglie fine. Per me, chi decide, poi
0: chi decide su Caiode, permettimi Francesco, e non ci ha visto lungo, su Favasuli e non ci ha visto lungo, e così via.
2: E quanto a Dragusin ha 3 caratteristiche che per me lo rendono determinante la Fiorentina: alle palle, e noi ci sa bisogno sì. di grande personalità dietro, noi abbiamo bisogno di uno vero, di uno, di un trascinatore, di uno che magari aiuti anche i nostri giovani a crescere. 2, ha giocato in grandi club e quindi viene da una storia calcistica importante e ti ha scelto, quindi questo è il terzo aspetto, e ti ha scelto quando pochi mesi fa il suo procuratore disse: no, uno come Dragusin da Roma, vuol dire non da Fiorentina, ti ha scelto, e ha un'età giovane, per cui c'è la condizione, la possibilità per me, con l'esperienza, la personalità di Dragusin, di far crescere per me 2 grandi talenti come Vieri e Comuzzo, e quindi sì, per me è un giocatore, un grandissimo acquisto. No, grande acquisto, per me è un grandissimo acquisto. Se poi è anche vero che si è anche ridotto l'ingaggio, perché se è vero che è venuto per 2 milioni, quindi qualcosa in meno di quello che prendeva il Tottenham, questo è un altro segnale di come lui abbia voglia di rimettersi in gioco al 100%. Questo è quello che penso. Mi torna l'idea di uno dei terzini bloccati,
0: come Valutier, come dicevano, sì.
2: Perché ti ricordi ieri si è detto puoi anche usare Ranieri a sinistra o questo ragazzino del Real o Vieri, cioè che al limite in fase di possesso palla ripropone una linea difensiva a tre, no? Con invece l'altro che va ad attaccare, l'altro terzino, può essere un'opzione che torna, ecco, torna anche con i tanti movimenti che sta facendo la Fiorentina sul mercato, sul fronte dei difensori, eh? Allora ci abbiamo
0: partita una discreta rumba musicale, però va bene, fa parte del gioco. È bellina la riflessione, dice, è un po' come nel calcio, i nostri genitori amavano Amrin, le generazioni successive sono passate da Antognoni a Batistuta, i giovani tifosi di oggi hanno Solomon e Fagioli. Ci sono generazioni più fortunate e altre meno,
2: e non c'è
0: come
2: dubbio
0: a dire che, ecco.
2: Allo 055 7711 171 c'è Daniele. Ciao Daniele, grazie di essere con noi.
8: Grazie a voi, buonasera a tutti. Ma allora, una constatazione su Dragosin, cioè, allora, non si sono resi conto i nostri tifosi, a parte il fatto che non si riesce a mantenere una posizione per tre mesi, prima volevamo buttare tutti fuori, ora invece vogliamo tenersi tutti quelli che avevamo in difesa prima, comunque lasciamo stare, ma che un giocatore come Dragosin, che a parte era nelle rotazioni del Tottenham, quindi non era un panchinaro fisso,
2: certo,
8: era nelle rotazioni,
2: no, e poi è stato infortunato,
8: un panchinaro, esatto, è stato anche infortunato, un panchinaro che comunque gioca in Premier anche in una squadra che ha rischiato di retrocedere equivale a un giocatore che gioca fisso in una squadra che lotta per i 4-5 posti del campionato italiano. Non si sono resi conto di questa cosa? Cioè, il gioco inglese è completamente diverso dal nostro.
2: Forse non c'è dubbio.
8: È un cambio di filosofia che la Fiorentina vuole intraprendere. E con questa è la mia considerazione. Un salutone.
2: Grazie. Ciao, condivido. Grazie. Allora, inseriamo nel dibattito Dragosin anche un grande maestro di calcio, un grande direttore.
0: Sì.
2: Che è il grande nostro amico dottor
0: Pietro
2: Lomonaco.
0: Lomonaco, direttore, buon pomeriggio.
9: Buonasera, buon pomeriggio a tutti voi. No.
2: Direttore, io sono contento di Dragosin, non so.
9: Assolutamente
2: che ne
9: pensi, sì. Anch'io.
2: Io mi ricordo.
9: Un po' perplesso per il brasiliano, ma non per il valore del ragazzo che può solo crescere, quanto per i difensori centrali che sono in rosa alla Fiorentina, quelli di sinistra.
2: È
9: una Fiorentina che c'ha Parisi, Valentini, Lucchesi, tutti mancini, ora un settore che andava comunque rafforzato rischia di avere tanta gente in sovrannumero.
2: Sì, a meno che non...
9: però ci stava di lusso,
2: sì.
9: Se il Dragosin che è andato via quando è venuto in Italia ha fatto veramente bene, è sicuramente un giocatore che può dare un aiuto importante.
2: Io mi ricordo quando la Fiorentina prese Pongracic,
0: sì.
2: Noi parlammo col direttore
9: e io l'ho bocciato
2: e il direttore non era convinto, anche per le cifre, perché si parlava di...
9: Ma vedete, il problema è uno, allora, e la qualità numero uno che tu cerchi in un difensore è l'attenzione.
2: Esatto.
9: Il difensore non si deve distrarre mai. Pongracic si distrae troppo.
2: Sì, delle volte tu sai dov'è.
9: E quindi questo è un deterrente negativo pazzesco per un difensore centrale. Che comunque è un ruolo di riferimento, il centro della difesa è un ruolo di riferimento. Di conseguenza le mie titubanze erano tutte per questo aspetto, diciamo così, che poi dopo l'ha ampiamente dimostrato, via.
2: Sì, no, ma infatti
0: è uno che resta sul pezzo nei 90 minuti, è questo il suo.
9: Guardi, ci sono dei difensori, ci sono anche stati, a parte che noi abbiamo avuto la cultura,
2: certo.
9: Noi siamo sempre stati la terra della difesa, della capacità di difendersi, ma come singolo, parlo, perché quella è un'arte. ci sono stati dei difensori che magari non erano, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dell'estetica, dei mostri, ma erano, non si distraevano nemmeno se veniva il terremoto della decima scala del Mercalli, non si distraevano. Io ne avevo uno a Catania che era Stovini,
2: Stovini era nostro amico, che... Lorenzo,
9: assolutamente, sì, e Lorenzo era uno che non si distraeva mai. Ma era difficilissimo che gli sfuggivi, eppure sembrava sgraziato, sì, sembrava no? Però
2: ora è finito a Lecce, tanto gli mandiamo,
0: sì, ogni tanto lo
2: facciamo, gli tanti saluti, qualche volta lo chiamiamo in questo percorso di vita, si è ritrovato a Lecce. Vabbè. Sì. Direttore, non so se tra le tue riflessioni, valutazioni, ti è capitato di buttare un occhio su questo Valdepeña del Real, altro giocatore difensore, in questo caso sia centrale che sinistro.
9: Mi confesso candidamente 2006. Che non lo conosco,
2: però fa effetto, no? Vedere la Fiorentina che va
0: su un giovane del Real Madrid,
10: c'è una corsia chiusa più.
9: Però una domanda che faccio io, è un altro difensore centrale
2: che può giocare anche a sinistra, perché la sensazione, ti dico la verità, è che stiano lavorando all'ipotesi di avere uno dei due terzini molto bloccato, molto bloccato, e un po' come faceva anche il Sassuolo di Grosso, e avere invece l'altro terzino.
9: Quindi Gossens che fine farebbe?
2: Gossens,
0: noi per quel che abbiamo
2: sappiamo
0: capito
2: che è in uscita,
0: se posso non lo cedono,
9: sì. Però una domanda io sempre mi pongo, no? Quando vai a organizzare, quando vai a strutturare, quando vai a costruire, e devi partire dalle deficienze. Da dove hai avuto i buchi, dalle deficienze, devi colmare quelle. Ora dico, io dico, se crea una sovrabbondanza in ruoli che in qualche modo sono coperti, mentre ce n'ho altri, vi faccio fare una riflessione: la Fiorentina non ha attaccanti esterni,
2: nemmeno
9: due o tre anni fa ne aveva 5 o 6, oggi non ne ha nemmeno uno. Quello è un ruolo carente, quello è un ruolo che bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare.
2: 4 ne cercano, direttore,
9: ma ce ne sono in giro. Ecco, se devo fare uno sforzo, un investimento, mi concentro laddove ho la deficienza, no?
2: Sì.
9: È giusto o no?
2: No, è giusto,
9: poi,
2: è giusto.
9: Poi m'avanza, e allora se m'avanza e voglio tagliare dei rami, taglio dei rami, vendo e metto dentro altro.
2: Non c'è dubbio. Pare che la Fiorentina abbia offerto 20 milioni per Bakayoko dell'Ipsia. Che ne pensi?
9: Però io dico, ce ne sono in giro, credetemi, ce ne sono. Il Boca ne ha due, sono due 2007, uno è Aranda e uno è Ceballos. Leggevo qualche giorno fa di un interessamento anche per un ragazzo che io avevo proposto 2 anni fa alla Fiorentina, giocava nel Newell's Boys, un 2006, Silvetti,
2: sì,
9: che ora è,
2: sì,
9: che sì, ora è sì, in America, poi andò in America. Veramente, basta avere il
2: come Aranda, si dice? Ti devo dire, per quello che ho capito, piace più di
0: Ceballos.
9: Ma Aranda
0: ci hanno fatto,
2: ragazzi, però quando si arriva al Boca, ragazzi, si pigliano quei giocatori, direttore.
9: Ma dipende, per esempio Ceballos c'ha una situazione contrattuale particolare. Ceballos a dicembre scade il contratto. Di conseguenza, se tu conosci il mercato e c'hai i riferimenti giusti, ti puoi inserire. Su questo non ci piove, non è né la prima né l'ultima. Io quando presi Martin Jorgensen all'Udinese, casualmente scoprii, io l'ho visto nei mesi invernali alla Scandinavian Cup a Marbella, a Cipro, e a un certo punto la sera, quando sono andato in albergo da lui, che mi piacque tantissimo, ho detto questo lo prendo subito, e scoprì che aveva una clausola contrattuale che se avesse firmato un contratto con una società europea di un paese diverso dalla Danimarca, praticamente si svincolava a zero. Ma voi che prendete, che ho perso un giorno?
0: No,
9: manco un minuto ho perso, sì, il giorno dopo lui aveva già firmato.
2: Cavolo, ragazzi.
9: Quindi voglio dire, alla fine sono situazioni di mercato che con gli occhi aperti ci stai dentro, e se il giocatore interessa, i passi li devi fare. Ceballos è un giocatore, essendo in scadenza per la situazione contrattuale che ha, è un'operazione che si può fare, come l'ha fatto Valentini la Fiorentina l'anno scorso.
2: Loro sono un po' meno caldi su questo. Aranda sì.
9: Aranda tratta anche da un punto di vista fisico. Aranda è bello da vedere.
0: Però tre quarti, giusto, direttore.
9: È un esterno d'attacco che volendo può anche fare il tre quarti,
0: Però ci sta allora nel 4-3-3 di Grossolo, il tridente?
9: Assolutamente sì, a destra assolutamente sì.
2: Certo, certo.
9: Ragazzi, è un 2007, eh? Sì, 2007, sì. Quindi voglio dire, deve avere il coraggio la capacità di puntare, di puntarci, se no hai perso tempo.
0: No, piace
2: a tutti. Questo...
9: Ragazzi, la carta d'identità, quando si sa giocare a pallone, si butta via. La si butta via, non si guarda, si guarda per quello che va in campo. E ricordatevi sempre, il grafico della crescita di un calciatore non dipende, non sta scritto che è sempre in alto a secondo dell'età. Sai, uno fa un discorso, dice, questo è un 2007, oggi gioca da 8. Caspita, figuriamoci fra 3 anni. Non è mica detto, devi avere la capacità di capire se è arrivato oppure se ci sono margini. Vi faccio un esempio: abbiamo parlato con voi qualche settimana fa di un giocatore che secondo me andava preso subito per la situazione che aveva e per le capacità che aveva. Si chiamava Liberali. Allora, Liberali, un 2007 che se lo vedi ora appare, perché ha i colpi, è un mancino, ha fantasia, estro, ma io vi dico che Liberali non lo sa nemmeno lui quanto è forte. Il giorno che lui prenderà coscienza dei propri mezzi e giocherà da giocatore forte, Liberali aumenta del 25-30% il suo valore. Quindi voglio dire, sono dei giocatori che, ecco, Liberali è uno che io non me lo sarei lasciato scappare, mamma mia, avrei fatto il pazzo.
2: Ragazzi, ma lì sono Liberali, quando si dice si sbaglia, anche il Milan lasciarlo perdere così.
9: Ma quella è una banda di musicanti,
2: cioè,
9: dai,
2: 3 forse. Milioni, fai 3 milioni, hai incassato 3 milioni di Liberali.
9: Milan. Cioè, vi ho detto anche, diverso è Favasulli. Favasulli è uno zappatore.
2: Favasulli
9: è uno zappatore di fascia. È uno che ha carattere, ha continuità, ha una buona resistenza. È un esterno di fascia diverso da quello che ti accende, da quello che salta l'uomo, ti crea la superiorità numerica, ti crea le situazioni di gioco importanti in fase offensiva. Cioè, è diverso.
2: Non c'è dubbio. Senti, direttore, è passato ormai, siamo oltre metà della clausola rescissoria di Ken. Come avevamo ipotizzato, non si presenta nessuno, né si presenterà nessuno, perché 62 milioni non sono adeguati al momento del giocatore. La domanda in questi casi, perché Ken può tornare sul mercato magari dopo Ferragosto, no? Quando poi qualcuno si accorge gli manca il centravanti e può venire a fare delle offerte, si aspetta fino all'ultimo?
9: No. Io penso che anche al calciatore, all'entourage del calciatore, bisognerebbe che qualcuno gli avesse dato un termine. Amico mio, ti do la libertà di movimento alle condizioni che tu hai già segnato, di poter incidere entro il, dopo il, mi dispiace, perché ognuno ha i propri interessi, ognuno deve organizzare i propri organici, bisogna essere chiari.
0: Anche con i procuratori, giusto, direttore?
9: No, il procuratore, ragazzi, ma poi dopo alla fine, a meno che la clausola rescissoria non sia vincolante, nel senso che la può esercitare il calciatore sempre e comunque, a prescindere dal volere della Fiorentina, cioè se la clausola...
2: rescissoria finisce il 15 luglio.
9: Allora dopo il 15 luglio per me si attaccano al tram tutti.
2: Perché poi insomma, lì poi devi anche scegliere, avere il tempo eventualmente per scegliere.
9: Se la Fiorentina non riesce a venderlo alle condizioni o più o meno giù di lì, sì, no? Che ha in testa, ma scusate, se rimane un altro anno, ma chi fa male? Non
2: no,
9: fa
2: no,
9: male a nessuno.
2: Che io sappia, Paratici se lo tiene tranquillamente. Certo è, bravo, se poi bravo, ti arrivava qualcuno, anche un 50 milioni, lo dava via. Ecco, ah, questo, questo...
9: Io sto dicendo, se non ci sono le condizioni di favore anche per la Fiorentina se lo tiene un altro anno, ha tutto di guadagnato, tanto che non è vecchio. Ken è un giocatore relativamente giovane, cioè, quindi voglio dire, è un giocatore che si può riprendere in un battibaleno. L'anno scorso ha fatto così e così, ma ricordate ad esempio quando i grandi attaccanti, quelli abituati a metterla dentro, ciccano un'annata,
2: l'anno dopo,
9: l'anno dopo vanno sempre in doppia cifra.
2: L'hai sempre detto. Senti, grande dibattito anche su Fagioli, perché è chiaro che poi, direttore, qualcuno la Fiorentina deve vendere, perché non è che qui hanno...
9: ma ce n'ha tanti,
2: ma prende che cosa?
9: Deve fare come, allora deve fare come i commercianti, quelli che vendono a poco, no, ma vendono tanto.
2: Sì,
9: quindi nel tanto, il tanto poi fa il quibus che serve, deve fare così laddove non arriva col colpo a sensazione. A Fiorentina c'ha tanti giocatori da vendere,
2: ecco,
9: ragazzi,
2: io ti devo dire la verità, mentre i 7 milioni per Beltran sono quelli che gli serviva per pareggiare, per non far minusvalenza, e va bene, anche se è stata una catastrofe tecnica e anche economica,
9: i 2 milioni, io avevo avvisato,
2: sì, sì, i 2 milioni e mezzo cessione definitiva di Amatuchel al
9: mamma mia,
2: in Spagna,
9: come lì, soffro.
2: Quelli lì io l'ho capiti meno, perché
9: come
2: veramente 2,5 milioni non sono tanti. Deportivo La Coruña,
0: rischio di pentirsene, direttore, su Amatucci.
9: Ragazzi, io soffro per Amatucci, soffro, mi dispiace, perché purtroppo è un altro esempio che in Italia i giocatori li misuriamo col metro.
2: Esatto,
9: e col quello è un esempio bruttissimo. Amatucci sprizza gioco da tutte le parti. Amatucci è giocatore, deve avere la fiducia. L'ha avuto in Spagna e ha fatto parlare di sé.
2: Sì, poi il fatto che lo prenda il Deportivo La Coruña, lo prende, lui ha fatto bene in Serie B, ha lottato fino all'ultimo la promozione.
9: Ma poi 2,5 milioni. Ma Amatucci mica è un vecchio. Ma scusa, sì, te lo do 1,5 milioni il prestito con diritto di riscatto A. Cioè, sì, sì. La merce bisogna valutarla in alto. Se io la merce la valuto basso, il mio giocatore lo valuto basso, divento bottega di tutti.
2: Ma io credo che hanno fatto il ragionamento che facevi prima te, cioè dobbiamo vendere, chi ci porta soldi, però mi dispiace.
9: Dire, è un giocatore che serve innanzitutto anche in chiave fiorentina, secondo me serviva.
2: Sì,
9: proprio
2: sì,
9: con
2: sì,
9: la penuria che c'è di giocatore di questo tipo. Ma io vi faccio un esempio, Fazzini. Cosa fa la Fiorentina? Giocatore che l'anno scorso ha fatto male, ma in dubbio che è un buon giocatore, è inutile che stanno a parlare, ma Fazzini non è un trequartista, si sono inventati che fosse un trequartista. Fazzini nel 4-3-3 fa la mezzala sinistra, quella che appoggia il gioco d'attacco la fa alla grande, cioè voglio dire, è un giocatore che devi fare una scelta, che faccio? Cerco di riciclarlo oppure lo svendo?
0: Paura abbiamo fatto la seconda.
2: Ma lì c'è, direttore, lì c'è il problema. Fabian, che l'hai pagato 15
9: Fabian,
2: milioni.
9: Fabian, Brescianini.
2: Brescianini, 15 milioni. Richardson, 12 milioni, che ti ritornano, non ha già nemmeno una partita.
0: Sì,
2: ce n'hai tanti, Somme. Somme, che ti ritorna, pagato 16-18, non te l'ha pagato.
0: Somme 16, 15-16.
2: Torsved che lo prenderanno, tanto Torsved lo prendono.
9: Guardate, questi giocatori che non hanno mercato, la strada del prestito, perché ottieni tre, prendi tre piccioni con una fava quando fai il prestito oneroso, porta a casa un po' di soldini,
2: sì,
9: due, a lungo di un anno l'ammortamento del giocatore,
2: certo,
9: tre, risparmio il contratto. Alla fine devo mettere insieme questi tre parametri e a bilancio della Fiorentina concorrono tutti e tre.
2: Eh sì, E questo è sicuramente.
9: Scusate, se parlo.
2: No, ma è così. E che è il problema che hanno anche su piccoli, io te lo dico, perché è chiaro, se te oggi vuoi provare a vendere piccoli, non lo puoi vendere. Se non accetti di fare una minusvalenza spaventosa, non lo puoi vendere. Se lo dai in prestito, se metti un obbligo di riscatto e nessuno devi cercare di fare un prestito oneroso anche a 1,5 milioni, intanto recuperi 1,5 milioni, guadagni un anno d'ammortamento, perché poi
10: e vedere se poi
2: magari in qualche squadra
9: e neanche bravo a trovargli la squadra giusta.
2: La Lazio per me non è la squadra giusta, che sarà un inferno lì alla Lazio, ma ti immagini che succede.
9: Dico, dove la squadra giusta significa dove il ragazzo va a giocare, e ha la possibilità di farsi vedere. Quindi non è semplicissimo. Guarda quante cose che devi attenzionare quando vai a fare un mercato. Io mi ricordo sempre i giovani che uscivano dal mio dal settore giovanile, no? Io usavo sempre, quando si presentava un procuratore, a parte li mettevo alla porta, dicevo: guarda, i giocatori sono della mia squadra, sono miei, quindi per loro il progetto sul loro futuro ce l'ho io nella testa, non voi,
10: noi il procuratore,
9: quindi bisogna essere chiari, perché la Fiorentina c'ha dei buonissimi giovani e deve avere un progetto per ognuno di loro, anche la rinuncia al valore del giocatore, perché si possono fare anche delle operazioni sbagliate.
2: Normale, giusto.
9: Signori miei, non è nel mondo chi mangia fa mollica, chi opera ci sta che possa sbagliare. Quante interpretazioni sbagliate ci sono state, però l'idea la devi avere. Cioè, io dico, su Amatucci speriamo che uno non si debba mordere le mani, no?
2: Sì.
9: Il ragazzo di colore. E purtroppo sono delle scelte che uno deve fare. Io non le avrei mai persi. Io questi giovani bravi, come non avrei preso Bianco, vi faccio un esempio. Se io devo strutturare una rosa, un ragazzo che proviene dal mio settore giovanile, che ha quantità, discreta qualità, eccetera eccetera, ma scusa, lo perdo così a cuor leggero e poi vado a pigliare un cane morto, scusate il termine, no? Sì. Che magari lo pago un sacco di soldi e non... No, sono delle scelte che devo fare. Il settore giovanile ha anche questo senso.
2: Non c'è
9: deve dubbio. Proporre l'essenza del settore giovanile e creare il giocatore per la prima squadra.
0: Al volo, la domanda è logica conseguenza di questa riflessione. Direttore, le piace Andreazzoli a guidare la primavera in casa viola? Come scelta?
9: Ma diciamo che lui, quando era agli inizi, agli albori, qualche reminiscenza con i settori giovanili l'ha avuta, no?
2: Sì.
9: A Empoli diciamo che ha fatto un po' di tutto,
2: sì.
9: Primo, secondo, giovani, di tutto, quindi è sicuramente uno che ha masticato calcio e può dare qualche cosa, se si cala nella parte, se si cala nella cultura di quello che vuol dire guidare un settore, guidare la squadra di un settore giovanile, io penso che sicuramente può dare qualche cosa di importante.
2: Sì, è un maestro di calcio, però deve calarsi in questo senso.
9: Non è semplice.
2: Devi cambiare abito. Lui è un nonno. Io credo che la Fiorentina abbia voglia, e questo mi piace, direttore, di rimettere la qualità individuale, la tecnica.
9: Speriamo, poi, perché se io metto la cessione di Amatucci dico aspetta, comincio a avere dei dubbi.
2: Hai ragione. Direttore,
9: la ragione ce l'hanno i fessi, non me la date la ragione.
2: La ragione la do, perché sei un fuoriclasse. Un grande abbraccio.
0: Sempre un piacere.
9: Ciao, ragazzi, buona trasmissione.
0: Grazie al direttore Pietro Lomonaco, e speravo insomma che su Amatucci
2: un po' di dubbio ce l'ho.
0: Ma tutti ce l'hanno.
2: Ma ora magari noi non sappiamo la terminologia, magari loro ci hanno un
0: guarda contro... c'è anche chi si
2: ma
0: domanda,
2: magari la Fiorentina c'ha un controriscatto a 3 milioni, che ne sai?
0: Ad oggi anche, rispondo a Simo, informazioni sul fatto che la Fiorentina possa avere una percentuale di vendita
2: di controriscatto, non lo so.
0: Cessione definitiva al Deportivo La Corugna per 2,5 milioni, non è fatta, non è ufficiale, quindi vediamo. Aspettiamo, prima di dare i giudizi definitivi. Break e poi l'ultima parte.
2: Sta arrivando il mondialito,
11: Radio Firenze Viola.
3: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno, buon lavoro. No, mi chiedevo, no, al di là del fatto è giusto che voi facciate trasmissioni, parliate della Fiorentina, ma di fronte a un calcio che ci ha proposto negli ultimi giorni l'episodio Infantino Trump, tra i De Laurentiis ora inquisiti e indagati, scusate, per Bari Napoli, Palestra pagato 55 milioni, ma io mi domando, no, al di là di fatto, ripeto, io guardo la mia squadra e che la fa, se la vince, la perde, come ne intendo, quindi so se l'ha vinto, se la perdo, ma l'ha perso, ma non sono un conoscitore di calcio così perfetto. Ma che credibilità c'ha il pallone? Ma secondo voi un va a finire se non tirano in questo modo?
13: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, volevo sapere, secondo voi, se la Fiorentina dovesse acquistare veramente questo giocatore ivoriano e dovesse prenderlo, per dire, a 30 milioni più bonus, secondo voi è un segnale che la società vende, oppure è questa società che vuole rilanciare di brutto sul mercato?
14: Walter. Ciao ragazzi, ciao Tommaso, ti comunico che il 16 luglio vado a Pisa in piazza Garibaldi a vedere i mitici grandi di Purple, Ian Gillan. Ciao da Marco il moviolista.
2: Ci siamo. Allora Walter,
0: te gustibus,
2: Walter,
0: però
2: allora io guarda, io non
0: Walter ha fatto una domanda da un milione
2: no,
0: di
2: ma
0: euro.
2: Io credo che l'esperienza mi insegna che in un momento come questo, in cui io sono piacevolmente stupito, lo dico francamente, è chiaro che dentro di me dicevo se Paratici viene qua, se Paratici resta qua, perché magari avviene a dicembre sull'onda della voglia assoluta di tornare in Italia, poi ti vogliono tutti, comunque la tua missione, la prima missione invece entrata è salvare la squadra, ma se lui resta qua qualcosa mi aspettavo, non mi aspettavo sinceramente questo tipo di impatto iniziale sul mercato. Se questo, quindi io oggi non posso che limitarmi a prendere atto che il signor Paratici è stato a New York, ha parlato con Giuseppe Commisso, con la signora Ketri, ha parlato con i manager, e lui viene e compra, viene e offre 20 milioni a Bakayoko, offre 20 milioni a quello del Trabzonspor, offre, cioè lavora, ha soldi in mano, fa delle scelte importanti, cioè io ci vedo un'indicazione di rilancio. Poi se il rilancio è mirato alla cessione della società, non lo so, non lo so, e in questo momento non vado a sporcare un qualcosa che mi piace. A me piace questo, io mi prendo questo oggi. Poi i fatti ci diranno, hanno messo a disposizione 55 milioni per completare lo stadio.
0: È difficile far previsione.
2: Certo, è molto forte questo cambiamento di rotta, ecco, questo non si può negare, no? È molto forte, molto bello, molto forte, ma se no siamo veramente... Se non riusciamo a godere del presente, allora ha ragione chi ci dice: ma voi non vi va mai bene nulla, se comprano, se arrabbiati, se vendono, se arrabbiati.
0: Ma questo perché mi arriva proprio per conferma diretta, perché poi Walter tirava proprio in ballo Ulai, il l'ivoriano del Trabzonspor. Io ripeto, siccome poi ci state scrivendo e il nome continua a circolare, vi dico che da Casa Viola sono arrivate conferme sull'apprezzamento, ma non sull'offerta ufficiale, né tantomeno sulla disponibilità ad arrivare a 30-35 come può chiedere Trabzonspor, perché quello che ci hanno fatto capire è che per il momento gli obiettivi sono altri, quindi sì, io sì. Sulla I resto molto,
2: no, sono
0: molto freddo. Sono andati a, probabilmente un'idea ce l'avevano
2: e,
0: su
2: e
0: questo
2: per quello che abbiamo capito, ma di cui non abbiamo certezza assoluta, è che oltre una certa cifra, che potrebbero essere 20 milioni, non si va. Poi è chiaro, loro offrono 20 milioni per un giocatore, il Trabzonspor ne chiede 30, ma lo vuole vendere, nessuno ne porta 30, allora si viene da te, si dice: oh, ma 20 no, ce ne date 22, magari a 22 si fa, capito? Però
0: così come
2: E così è stato probabilmente per
0: Ruggeri. Questo ve lo diranno anche Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, che sono in arrivo. Il fatto che oggi arrivino messaggi molto chiari sulla I possono anche essere benissimo la risposta indiretta della Fiorentina. Bussa al Tramsospor, fino a 20 posso vedere di arrivarci. Il Tramsospor spara 35-40. Indirettamente la Fiorentina, nel dirti abbiamo altri obiettivi, sta dicendo anche ai turchi: io non rilancio.
2: Beh, ecco, questo è quello. Questi domattina, dopo no. Allora, prima di andare al mondialito, il sottoscritto è Tommaso Loreto. Stasera li trovate anche a un bellissimo evento, giusto Tommaso?
0: Non vi bastassero in radio, dove vedo e qualcuno ciò nonostante ascolta, perché bello, perché poi la domanda, certi messaggi arrivano, ma allora che ti ascolti a fare? Non vi fosse bastata la dose quotidiana Loreto Calamai, che aveva già il rinforzo di un Loreto già da stamattina. Stasera andiamo a festeggiare la notte bianca al centro
2: notte viola
0: San Donato, trasformandola in
2: notte viola,
0: perché dalle 17:30 con la supervisione di Andrea Bruno Savelli, ma anche del Museo Viola,
2: certo,
0: ci sarà l'opportunità di stare insieme per chi vuole, anche i più giovani, per un 2 contro 2 ci sarà un campetto, certo, per certo giocare. Poi rivedremo le maglie con le quali la Fiorentina ha vinto, dicevo, grazie al museo. Dalle 7:30 stiamo un par d'ore a parlare di Fiorentina, ci raggiungerà anche Niccolò Ceccarini, Sauro Fattori, tante voci di Radio
2: Tanti
0: Firenze,
2: amici, Luis La Serpe, Costantino
0: Serpe,
2: Nicoletti.
0: Alle 9:30 siamo anche in diretta via radio. Poi subito dopo parte anche questo spettacolo musicale, sì, coordinato sempre da Andrea, che riepiloga e ripercorre i 100 anni di Fiorentina. Insomma, dalle 5.
2: Insomma, noi vi aspettiamo, siamo, per passare una serata insieme. Fammi a volo, c'è già Alessandro, fammi a volo dire, sempre l'ascoltatore aveva detto che credibilità c'ha questo calcio. Ora ne, sì, parleremo anche, sì, di qua Alessandro, sì, che ieri c'è stato il commissario tecnico egiziano, ne ha detto di tutti i colori. Scinderei, se sei d'accordo amico mio, l'ascoltatore, scinderei queste vicende, scinderei la vicenda De Laurentiis, ah, sì, con i 50 milioni per Palestra. Loro se li possano permettere, loro, sì, si possano permettere 120 milioni per Tonali, però ti devo dire che quando noi, allora Cicale, andavamo, quanto costa Ronaldo, Cristiano Ronaldo? 10-10, Ronaldo il fenomeno, 10-10, certo. L'Udinese, Zico, Fiorentina, Socrates, la Juventus, Platini, l'Inter, Rummenigge, eravamo noi, e non è che nessuno di noi diceva, oh, ma si preoccupava di quanto si spendeva e degli altri che erano diventati, erano poveri rispetto a noi. La verità è che noi siamo partiti prima degli altri sotto questo punto di vista, ma poi abbiamo fatto le cicale, non abbiamo saputo costruire stadi, non abbiamo saputo far valere economicamente il nostro prodotto, ora siamo diventati, non dico l'ultima ruota del carro, ma sicuramente non siamo più competitivi a queste cifre con quel calcio. Ma ora mondialito!
0: Mondialito! Il nostro spazio quotidiano dedicato al mondiale con Alessandro Di Nardo, il che mi permette anche di salutarvi, andarmene, e ci sentiamo dal centro commerciale San Donato, arrivederci, vado via.
2: No, che ha fatto?
15: Hola. Scherzo, ciao Tommaso, ci hai sperato Tommaso.
0: Sto qui in rigoroso silenzio, non parlerò.
15: Ci ho sperato,
0: ho fatto i caroselli, parlavo walk questo, like an Egyptian.
15: Questo con dice molto sul tuo approccio a questo sport meraviglioso, cioè quel concetto che poi risponde al nome di Schadenfreude, cioè la gioia nel dolore altrui, però va tutto bene.
2: Che ruolo fa Schadenfreude?
0: Hanno capito,
15: è
0: il mondiale.
15: Il terzino dello Schalke.
0: Cioè il mondiale.
2: Attacca o difende?
0: È il terzo mondiale di fila dove non c'è la mia squadra, certo, e godo sulle disgrazie altrui.
15: Che mamma mia, va bene, stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un velo pietoso. Vabbè, ripartiamo dalla partita. mi sono segnato quelle che secondo me sono partite che finiscono nel librone dei mondiali per adesso. Cioè Portogallo Croazia sicuramente, Argentina Capoverde, Messico Inghilterra e Argentina Egitto. Quando parleremo del mondiale 2026 partiremo da queste partite, immagino che se ne aggiungeranno altre con il proseguo della competizione. Fatemi dire che oggi è il primo giorno dopo 27 giorni in cui non ci sono partite, quindi c'è un po' anche di smarrimento.
2: No, ma anche tiriamo un attimo il fiato, ti devo dire la verità, che questo può
0: però
2: dire.
0: Un po' io
2: dopodiché
0: quando, però un po' figlia la malinconia.
2: Sì, sì, ma te lo dico, io quando era mondiali, giorno di riposo era un giorno di confusione, perché non facevi fatica
0: per te che lavoravi. Ah,
2: sì, per facevi fatica a riordinarti perché era già tutto schedulato.
0: Però è bello ogni giorno 3-4 partite.
2: Alessandro, non mi è piaciuto il gol annullato all'Egitto. Dopodiché l'Egitto se l'è persa da sola, perché sul 2-0 lì sono andati in una confusione mentale che secondo me potevano prendere un gol al minuto. Cioè lì è saltato tutto.
15: Lì è uscita anche un po' tutta la storia anche del gruppo Argentina, sì. Una squadra sicuramente non più fenomenale in tanti interpreti, ma ad esempio quando più conta ci sono giocatori, la

0: più o meno sono di parte, anche se comunque
1: no, ma
0: continuo a dire che sono nato a Brozzi e non a Rosario, ecco. Però dico, secondo me, se lo andiamo a rivedere al microscopio, il fallo ci può essere.
2: No, ma io vado oltre, Alessandro.
0: Quello che succederebbe al contrario, ecco.
2: Sì, ma poi vado oltre, andiamo oltre, no?
0: Sì.
2: Cioè, ti faccio una domanda: il CT egiziano e qualsiasi tifoso egiziano avrebbe messo la firma a andare quanto? 10 minuti dopo, 12 minuti dopo, sul 2-0?
3: Però.
0: Sì, perché, sì, perché poi è vero, il 2-0 però lo segna regolarmente stavolta dopo, anche per l'arbitro Le Sexier, e lo segna sempre lo stesso Zico. No, detto questo, ecco, l'unico dubbio che mi tengo io sinceramente è a parti contrarie, se ci sarebbe,
2: no, forse non l'avrebbero chiamato, ma io devo dire che secondo me ha fatto tutto l'Egitto ieri. Ha fatto tutto, perché prima ha avuto il coraggio, poi ha avuto la personalità di ribellarsi anche a un gol annullato che ti poteva mettere in ginocchio, ha segnato il 2-0 e lì, lì è diventato secondo me tutto più grande di loro. Sì, perché poi te giustamente sottolinei i colpi di Messi, ci mancherebbe altro, ma in un calcio dove te non perdi la lucidità e ne metti uno, ne metti due in marcatura su Messi, cioè non lo fai giocare. Messi aveva una libertà che non glielo puoi concedere su quel tipo di strada. Il gol del 2-1 arriva con uno completamente libero, ha colpito completamente da solo, non c'era uno che lo marcava. È stato troppo grande per l'Egitto, secondo me, questa
3: però
2: cosa.
3: Però falli trovare sui 3-0 invece che 2-0.
0: Sì, ma sul 3-0
2: non hai la certezza che dopo il 2-0 fa anche il 3-0.
3: La voglio tenere.
0: Come diceva Luca, il 2-0 arriva poi con Zico, anzi arriva più tardi,
2: quindi meno tempo, c'era 15 minuti da gestire.
3: È una coincidenza di questa Argentina che anche in questo mondiale riesce a avere il suo uomo immagine.
2: Che gli ha fatto l'Argentina, direttore?
3: Questo uomo immagine,
0: ti suggerisco delle ottime serie su Netflix se credi che questo sia uno sceneggiato. Detto questo, no, guarda, tra l'altro nell'Egitto fatemi sottolineare la prova del portiere Chaubert, che pare il rigore a Messi, che diventa il giocatore, l'unico giocatore a sbagliare due rigori nella stessa edizione dei mondiali. Poi fa due parate incredibili su McAllister e Julian Alvarez. La prova di Salah, un Salah ormai autunnale, diciamo, veramente un grande cuore, e la prova di Hassan, che è un esterno destro che partecipa e come al gol del 2-0 fa anche il rigore, a dire la verità, che poi sbaglia Messi, ma insomma fa una prova assolutamente positiva. Esterno destro del Real Oviedo, quindi prossimo anno dovrebbe giocare in seconda divisione spagnola, sicuramente adesso agli occhi di diversi club su di lui. E poi insomma,
2: ma Zico
0: non c'entra nulla,
3: bellino
2: Zico,
0: sì, è un soprannome tra l'altro, Zico, proprio derivante
3: Mustafa da, Zico, no?
2: Mustafa
0: dal grande Zico. Zico gioca nelle Pyramids,
3: cioè,
0: e nella nazionale egiziana, è una squadra ovviamente egiziana. Detto questo, poi aggiorniamo Tommaso, puoi levarti le cuffie, i numeri di Messi, siamo a 21 gol nei mondiali, siamo a 8 in questo mondiale, contate che ha sbagliato due rigori, pensate a cosa sarebbe successo, siamo a 13 gol nella fase eliminazione diretta dei mondiali, siamo sempre di più insomma di fronte a un giocatore fuori da ogni tempo, fuori da ogni epoca,
3: l'uomo immagine perfetto della FIFA,
0: ci ha fatto commuovere alla fine con le sue lacrime, perché insomma Tommaso, se non ti commuovi sulle lacrime di un giocatore che non ha niente da dimostrare da 10 anni, forse
3: secondo
0: da 15
3: anni,
0: secondo
3: me gli sei anche ingrossato il collo, è tutto peso,
0: nonostante
3: ormai.
0: nonostante tutto questo ha detto io pianto, sì, perché avevo paura per la sconfitta e mi sentivo responsabile, cioè l'ammissione di responsabilità davanti al giocatore che ha stracciato, ha riscritto, ristracciato e riscritto tutti i record della storia del calcio, ti fa capire insomma.
3: Quindi continua, non è che smette in lacrime come ha già fatto dopo una Coppa America, continua.
0: Okay. Tra l'altro il gol decisivo della partita di ieri lo segna Enzo Fernandez, calciatore classe 2001, che a 15 anni, ovvero quando Messi nel 2016 dà l'addio parziale alla nazionale, scrive una bellissima lettera a Messi scrivendogli: non ti meritiamo, torna ti prego, perché senza di te nulla ha senso.

0: E quello secondo me è l'essenza anche di questa Argentina, una squadra che non so se avete presente l'immagine del, come si chiamava, il topolino di delle tartarughe ninja, il maestro Miyazaki forse, non mi ricordo,
1: non lo so ragazzi, lo guardate, so, vabbè, misterioso
0: per me. Il maestro Splitter, ecco, mi suggeriscono il maestro Splitter, Miyazaki non c'entra nulla,
2: sto avvelenando.
0: Maestro Splitter che cresce le tartarughe ninja e poi viene portato anche da
1: ho preso un filone di cui ignoro le cose,
2: che allora, mangia la pizza per
1: l'antitesi di Egitto Argentina e la vittoria della Svizzera.
0: Sì.
1: La Svizzera è noiosa anche nel calcio.
0: Torna dopo tantissimi anni, dal 1954.
2: La Svizzera è proprio bella, cioè dei pozzi meravigliosi.
1: Ma è noioso, è tutto, è funziona tutto.
2: Palla va girata più bene.
1: Sì, ma funziona tutto, c'hanno tutte esatto. Le cose loro.
2: Fai bagno nel fiume.
1: Questi colo, parla nessuno che urla.
2: Gli svizzeri
1: non vedi,
2: sono anche belli.
1: Non le vedi una linea ai semafori.
2: Cioccolato è buono, sono sempre in orario. No, sei stato molto severo con gli svizzeri.
0: No, partita non bellissima quella di ieri sera, appunto ci sarà Svizzera-Argentina, lasciatemi sottolineare che la Svizzera non arrivava ai quarti di finale di un mondiale dal 1954, mondiale giocato in casa, in una delle partite con più gol della storia dei mondiali fu eliminata dall'Austria 5-4, poi quel mondiale lo vinse la Germania. C'è stato un grande protagonista, oltre alla noia ovviamente nella partita di ieri sera, che è Gregor Kobel, portiere del Borussia Dortmund, ha raccolto i guantoni di Sommer e si è trasformato anche in Sommer.
1: I portieri ce l'hanno loro, ragazzi, loro portieri li trovano. E vabbè, non vorrei dedicare più tempo alla Svizzera, io sono per
2: mamma mia
1: ma è vero che hanno un virus i norvegesi,
2: spero ci siano svizzeri all'ascolto,
1: c'hanno i norvegesi,
2: scatenatevi, reagitevi,
1: c'hanno un virus i norvegesi.
0: L'ha detto il CT
2: anche loro, anche
1: e come succede, che si fa allora? Non si gioca,
0: si fa che ci sono ancora c'è ancora qualche
1: quando gioca la Norvegia.
0: Allora, da domani iniziano appunto i quarti di finale, la Norvegia gioca in quello che è il terzo giorno dei quarti di finale, sabato 11 luglio alle ore 23.
1: Meno male, c'è ancora un po' di giorni per recuperare dal virus, c'è un virus, la ringa.
0: Holland sta bene comunque, sembra che stia bene, anche perché lui beve un sacco di latte, no? Non so se lo sapete, lui beve un sacco di latte.
1: Latte puro beve. Appena munto, glielo portano dalle mucche direttamente.
2: Svizzera.
0: Sì, non so se il latte svizzero, penso più latte svizzero rispetto a.
1: C'hanno il latte
0: norvegese.
1: C'hanno la cioccolata, non c'è un ubriaco. È una roba.
2: Ci sta sta una favola. Ti ripeto, a Zurigo fai bagno nel fiume.
1: Sul lago di Ginevra c'è
2: lago
1: questo
2: di Ginevra
1: c'è questo getto
2: no?
1: Che arriva sempre allo stesso tempo.
2: Le cascate di Schaffhausen.
1: Non si guasta mai niente, non c'è un ascensore che si ferma. È straordinario.
2: Sarà che l'ho girata.
0: Non so se avete visto anche un fenomeno che accade a Berna in Svizzera, appunto, ovvero c'è il fiume si chiama Are, che passa in mezzo alla città, non so se la pronuncia è questa, però spesso in estate i pendolari comunque post lavoro, invece di tornare con i mezzi, tornano buttandosi nel fiume e risalendo grazie alla corrente il fiume.
1: Cioè,
2: ma guarda, lo fanno. Io ho fatto
1: così.
2: In zona queste cascate di Schaffhausen, ti butti e poi devi stare anche attento che se no ti ritrovano
0: dove? La giusta, sì. Tommaso, potresti farlo nel l'Arno per tornare, no, forse no.
2: Devi smettere di chiamarmi Tommaso. Per te sono sempre direttore. Beh, scherzo, ovviamente.
1: Va bene, insomma, no.
2: Va bene.
1: Io sto
2: fatto,
1: per la Norvegia.
2: Hai fatto
1: dico.
2: I caroselli ieri, ti sei messa a piangere.
0: Ero in diretta. È stato comunque una bellissima emozione perché si è scritta l'ennesima pagina di una storia senza fine. Lasciatemi ricordare, domani iniziano i quarti, Marocco-Francia. Partitissima, ma sono tutte
2: a che ora?
0: E 4
1: quindi Marocco-Francia, poi c'è Norvegia-Inghilterra, giusto?
0: Sabato, mentre venerdì alle 21 Spagna-Belgio. L'ultima partita è anche l'ultima partita da ore piccole, ma le dovete fare per forza perché c'è Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica.
1: Li addormentano gli svizzeri, li addormentano gli argentini.
0: Tra l'altro non c'era ieri Manzambi perché si è fatto male nel prepartita, ci dovrebbe essere contro l'Argentina, quindi è sempre di più una sfida Messi contro Manzambi per chi avrà il mio cuore per sempre. Ecco.
2: Comunque gli si sta allungando il collo, fai te, per me è sempre più solo festa Messi.
0: È perché è sempre più caprino, no? Perché essendo Goat, capra, è sempre più in modalità capra.
1: Non lo so, non so. C'hanno
2: era
1: il formaggio con buchi.
2: Giovane quando aveva i
1: c'hanno il formaggio con buchi.
2: Di Svizzera.
1: Sì, sì, groviera.
2: È proprio buono anche. E il cheddar che si
1: c'è
2: può
1: questo,
2: mangiare.
1: Non c'è mai, non c'è mai l'erba non tagliata.
2: Avanti, scrivete tutti i veri. Oh, il cheddar è buonissimo. Che meraviglia.
1: Non c'è mai l'erba non tagliata.
2: Dove? In Svizzera.
1: Svizzera.
2: No, in Svizzera.
1: Non c'è un
2: perfetto
1: fiume che esonda.
2: È vero.
1: Vabbè, lasciamo aperto. Va bene.
2: Ciao Ale, grazie.
0: Ciao.
2: Lo ritrovate ovviamente stasera. No, stasera no, perché ci siamo.
1: Domani, domani lo chiamo
2: stasera
1: io.
2: Allarga Galassi di una buona mezz'ora.
1: Lo chiamo io domani per la parte finale. Così parleremo dei quarti.
2: Perché domani poi, sì, giusto ricordarlo, dalle 2 saremo live con la sala stampa del Viola Park per trasmettervi la conferenza di Fabio Grosso. Per oggi direi che ci possiamo fermare qui, ringraziando Marco Tonelli di Là dal Vetro, tutti quelli che ci hanno seguito sull'Edi Radio, che troveranno musica, informazione e ancora Fiorentina a partire dal 18. Noi diamo la linea ai due Niccolò.
1: Nick e Nick.
2: Punto mercato, importante anche per fare un po' di chiarezza su questa vicenda Wally, che vedo rimbalza
1: cresce,
2: questo
1: cresce,
2: nome
1: cresce
2: continuamente da stamani, e anche per parlare di Valdepeñas, il giovane obiettivo nel Real Madrid della Fiorentina. Poi dalle 17 alle 19.30 Galassi e i suoi ospiti con Garrisca al Vento, dalle 7.30 siamo al
1: entriamo
2: centro
1: noi
2: commerciale e parleremo del collo di Messi, della Svizzera, del Groviera e di quant'altro.
1: A domani.
2: Parleremo di Fiorentina. Ciao,
1: ciao,
2: a domani.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: L'uomo incaricato di eseguire il calcio di rigore, l'ultimo, è Grosso. Fabio Grosso, sta per partire Grosso. È un calcio di rigore fondamentale. Grosso, rete! Rete! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Per la quarta volta la nazionale di calcio conquista il titolo di campione del mondo. 34, 38, 82, 2006. La coppa è nostra!
2: Buongiorno, buongiorno, sono passati 20 anni esatti da quella meravigliosa notte di Berlino dove l'Italia si laureava per la quarta e ultima volta campione del mondo. Il rigore decisivo contro la Francia, contro Barthez, il portiere dei Transalpini, fu realizzato da Fabio Grosso, che oggi si presenta ufficialmente come nuovo tecnico della Fiorentina alle ore 14 presso il Media Center del Viola Park. Il nuovo allenatore Viola prenderà la parola e ci dirà quelli che sono stati i temi, le motivazioni che lo hanno convinto a sposare il progetto Viola dopo 2 anni di Sassuolo. Sarà una giornata che vivremo interamente in diretta come sempre qui su Radio Firenze Viola e che sarà poi naturalmente incentrata sul grande avvenimento pomeridiano del Viola Park, perché poi sposteremo sostanzialmente la nostra diretta del pomeriggio di Palla al Centro dal centro sportivo di Bagnarripoli della Fiorentina, perché seguiremo chiaramente live la conferenza stampa di Fabio Grosso. Presumo che con lui ci sarà anche Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, i dirigenti Viola che lo hanno scelto per iniziare questo nuovo percorso tecnico alla Fiorentina. E poi, ultimata la conferenza stampa, naturalmente ci dedicheremo ai commenti, ci dedicheremo a tutte le opinioni e a tutti i temi più caldi dedicati al mondo Viola direttamente dal Viola Park, con una serie collegamenti, di approfondimenti e di appunto opinioni con le persone presenti al centro sportivo della Fiorentina. Buona giornata, buon giovedì da parte di Andrea Giannattasio. Le 7:05, rimarremo insieme, sì, fino alle 9, e quindi ancora per 2 ore in vostra compagnia. Buona giornata a Stefano Cherubini, al di là dal vetro, colui il quale coordina questa mattina la diretta, la messa in onda del programma, programma che potete seguire come sempre sul nostro canale 92 del digitale terrestre, quindi sulle province di Firenze, Prato e Pistoia e la zona del Valdarno, ma poi come sempre in maniera universale, mondiale, sull'app, l'app di Radio Firenze Viola, lo streaming del nostro sito www.radiofirenzeviola.it, con anche il formato visual che vi consentirà nel giro di non molto di leggere i giornali in formato video. Naturalmente, insomma, Fabio Grosso fu l'eroe di quel mondiale del 2006, mondiale che viene celebrato in lungo e in largo oggi da un po' tutte le realtà televisive, non soltanto. Per esempio, davanti a me io ho, come sapete, sempre vari schermi. Uno è quello di ritorno, come si suol dire, cioè dove mi vedo, dove vedo la diretta che sta andando in onda adesso su Radio Firenze Viola. L'altro schermo è quello di Sky che oggi giustamente riproporrà tutte le immagini di quella clamorosa cavalcata della nazionale di Marcello Lippi, che nel 2006, in un'estate che fu bollente tra l'altro per il calcio italiano, si laureò campione del mondo. Insomma, penso che tutti voi vi ricordiate di Calciopoli e del rischio retrocessione che riguardò anche la Fiorentina, non solo la Juventus, che poi in Serie B ci finì quell'anno, ma insomma c'erano varie squadre invischiate nel processo di Calciopoli. C'era la Juventus, c'era la Fiorentina, c'era la Lazio, c'era il Milan. Poi Lazio e Milan ebbero delle penalizzazioni miserrime, tra l'altro il Milan partecipò alla Champions League addirittura. La Fiorentina invece partì con un meno 18, se non mi sbaglio, poi fu ridotto a meno 15, insomma una roba risibile, oltre al fatto di aver perso la Champions League l'anno prima, che era stata invece strameritata per la squadra di Cesare Prandelli. Insomma, fu un mondiale vissuto tra le polemiche, con tantissimi giocatori che poi sarebbero diventati campioni del mondo, che ovviamente insomma facevano parte di quelle squadre chiaramente invischiate nel processo di Calciopoli. C'era il blocco juventino da Del Piero a Cannavaro, a Buffon, a Camoranesi, Zambrotta, mi pare che fosse ancora la Juventus in quell'anno, la Fiorentina aveva Luca Toni, e poi c'erano queste figure emergenti. Io avevo 16 anni, quindi non facevo certamente giornalista, ma il calcio già lo seguivo. Per esempio, i due giocatori del Palermo, che erano Barzagli e Grosso, che di lì a poco, ma già la trattativa era partita da tempo, si sarebbe trasferito all'Inter, e quindi insomma sarebbe diventato inconsapevolmente il protagonista assoluto di quel mondiale, insieme direi a Marco Materazzi, che era già all'Inter. Materazzi che fece un po' di tutto, insomma, da prendere il posto di Nesta, che si infortunò praticamente subito, mi pare, fino a fare il gol in finale mondiale dopo l'iniziale vantaggio della Francia. Insomma, fu un mondiale dove i protagonisti furono Materazzi e direi Fabio Grosso, quelli più sorprendenti. Ecco, poi che c'entra, c'erano altri grandissimi calciatori, da Gattuso a Gilardino, che giocavano nel Milan. Era una squadra pazzesca quella, parliamoci chiaro, allenata anche da un grande CT, che so che a Firenze non sta molto simpatico, Marcello Lippi, e insomma tanti cori sono stati dedicati a Marcello Lippi e ai suoi genitori, in particolar modo a sua madre in modo specifico. Ma al di là della goliardia che da sempre accompagna i tifosi viola, tutto si può dire, ecco, forché Marcello Lippi non sia stato un grande allenatore. Lo è stato, come, insomma, ha vinto in lungo e largo alla Juventus e non solo, e è stato un grandissimo commissario tecnico, ecco, portandoci a quel mondiale. Allora, non è questa la domanda del giorno, però naturalmente adesso andremo concentrarci sulla Fiorentina. Naturalmente oggi è il giorno di Fabio Grosso, e quindi vedrete che poi il tema del giorno è legato al nuovo tecnico della Fiorentina. Però mi piacerebbe sapere, 20 anni fa, il 9 luglio del 2006, dove eravate? Cioè, ora ripeto, il tema del giorno che a brevissimo vi sottoporrò è tutto incentrato sulla Fiorentina e sul nuovo allenatore viola, ok? Quindi non vi preoccupate, non cambiate radio, non cambiate canale, perché parleremo al 100% di Fiorentina. Però siccome ricorrono questi 20 anni dalla vittoria del mondiale, mi piacerebbe sapere se avete voglia, so che a Firenze la nazionale è vista con un bel po' di scetticismo, ora molto meno, però diciamo che chi è stato adolescente / adulto negli anni 80-90, quindi direi dal campionato 81-82, no, quello dello scudetto rubato, chi ha vissuto la finale con la Juventus di Coppa UEFA nel 90, insomma, e tante ruberie, certamente non ha sviluppato una grande simpatia per la nazionale, no? E quindi magari oggi questa antipatia è passata, o comunque si è affievolita, ma in ogni caso, ecco, per chi ha voglia, mi piacerebbe sapere, visto che peraltro la nostra radio è sentita in tantissime parti d'Italia e del mondo, magari lì il sentimento nazionale popolare azzurro è molto più vivo che a Firenze. Piacerebbe sapere 20 anni fa dove eravate, dove vedeste la finale di Berlino tra Italia e Francia. Ecco, io per esempio me la ricordo benissimo, avevo 16 anni, addirittura nemmeno 16, ne avevo ancora 15 e qualcosa, la vidi in Sardegna, ero con la mia famiglia, eravamo in casa di nostri amici di Genova che avevano l'appartamento accanto al nostro in affitto. Io ho fatto per tantissimi anni, fortunatamente, le ferie in Sardegna, e ebbi modo di conoscere questi signori di Genova che hanno un figlio della mia età, e abbiamo fatto per tanti anni le ferie insieme, e quell'anno le facemmo lì in zona Villa Simius, vicino Cagliari, in Sardegna, e mi ricordo che seguimmo insieme tutto il mondiale praticamente, e la partita la vedemmo lì, la vedemmo in casa, nel nostro appartamento, in un televisore piccolissimo, e poi al fischio finale, dopo i rigori, andammo a fare tutto il bagno, più o meno era mezzanotte circa, in spiaggia. Ecco, io ho questo bel ricordo del 9 luglio del 2006 con la vittoria del mondiale e questo bagno a mezzanotte, che peraltro è la prima e unica volta che ho fatto il bagno di notte. Ecco, voi 20 anni fa cosa facevate, dove eravate? Ora, messo che insomma, che foste già nati. Per esempio il buon Stefano Cherubini, che è al di là dal vetro questa mattina, quando gli ho detto: guarda Stefanino, prepariamo questa clip audio con il rigore della vittoria dei mondiali raccontato dal mitico Riccardo Cucchi di Radio Rai, voce straordinaria. E a quel punto gli ho chiesto: ma te dove eri? Anzi no, gli ho chiesto: ma tu di che anno sei? E lui mi ha detto: io sono dell'ottobre, giusto? Novembre 2006. Ecco, quindi il buon Stefanino, quando gli ho chiesto: ma tu dove eri nel luglio del 2006? Lui era nel grembo materno, era serenamente nel grembo materno, tra l'altro era in piena, il feto era in piena maturazione. E quindi il buon Stefanino non ha mai visto l'Italia vincere un mondiale. E ci può stare, insomma, non è che si vinca così consuetudinariamente. Ecco, 34, 38, 82, 2006, insomma, sono passati tanti anni tra un mondiale e l'altro, tranne negli anni 30, quando ne furono 22 di fila. E a quel tempo c'era addirittura la Coppa Rimeno, non c'era nemmeno la Coppa del Mondo come la conosciamo oggi. Quindi, insomma, nel senso che vi chiedo dove eravate. Ora, poi se avete l'età di Stefanino o poco più, non ve lo ricordate sicuramente il mondiale di Berlino. Però, siccome presumo di avere a che fare con una platea di almeno 30enni, 40enni e anche di più, 50, 60, 70, ecco, ve lo ricorderete sicuramente dove eravate 20 anni fa. Ecco, io ve l'ho detto, quindi se avete voglia di dirmi dove vi trovavate, se avete visto la finale, se magari per esempio, essendo Viola al 100% e quindi non portate avanti il concetto della Fiorentina la mia nazionale, io odio l'Italia e queste cose qui, se avete voglia di dirmi se quella sera tifaste Francia. Ora ci vuole un bel fegato a tifare Francia contro l'Italia, perché insomma, sa, fosse stato, che ne so, il Portogallo, la Grecia, la Danimarca, l'Olanda, ora uno può capire, no? Che insomma può essere, come posso dire, facile tifare contro l'Italia, ma tifare la Francia o tifare la Germania bisogna proprio impegnarsi, perché sono veramente due nazionali che io preferirei bere olio di ricino piuttosto che tifare queste due. Ecco, quindi fatemi sapere dove eravate, se avete tifato Italia, se avete gufato Italia 20 anni fa. E questa è una primissima domandina con la quale apriamo la trasmissione di questa mattina. Dopodiché, come promesso, perché voglio mantenere fede alle parole, non voglio fare Radio Firenze Azzurra oggi, voglio fare Radio Firenze Viola come tutte le mattine. Peraltro, dal momento che il quinto e ultimo rigore fu calciato da Fabio Grosso, che già era stato decisivo, se ben vi ricordate, nella semifinale contro la Germania a Dortmund, fece il primo dei due gol con cui l'Italia ai supplementari sconfisse gli antipaticissimi tedeschi, il secondo lo fece Del Piero su un assist straordinario di Alberto Gilardino. Visto che oggi, dicevo, è il giorno di Fabio Grosso, della conferenza stampa, ore 14, vorrei sapere, ed è questa forse la domanda che poi più vi coinvolgerà e più vi, come posso dire, vi darà l'opportunità di interagire con noi. Ecco, ma se voi foste oggi in sala stampa al posto mio, questa è una domanda che ho fatto tantissime volte, quindi mi rendo conto che possa essere un po' banale, però la rifaccio. Se voi foste in sala stampa al posto mio, al posto di Loreto, al posto di Luciana Magistrato, perché saremo noi tre inviati al Viola Park oggi, quale domanda fareste al nuovo allenatore della Fiorentina? Ringraziamo l'ottimo Stefano Cherubini che ha pubblicato qui sotto la domanda, eccola qui. Quindi, che domanda fareste oggi a Fabio Grosso sul progetto tecnico, sul mercato, sul suo staff tecnico, sugli obiettivi, se ha sentito il presidente commisso, non lo so, tutto quello che volete, ecco, su certi nomi della squadra adesso, cosa fare, cosa non fare, Ken, Gosens, Dodò, Gudmundsson, ce ne sono tantissimi giocatori, direi, che sono in bilico, ecco, sui quali è necessario che il tecnico si esprima, dia il suo giudizio, qualche giovane in modo particolare, qualche ex primavera, qualche giovane di ritorno, insomma, che domanda fareste a Fabio Grosso oggi? Cosa vorreste sapere, cosa vorreste chiedere oggi al nuovo allenatore della Fiorentina? Ecco, questa è la seconda domanda del giorno, che direi si abbina perfettamente a quella legata al 9 luglio del 2006, dove vi ho chiesto dove appunto vi trovavate, cosa facevate, cosa avete fatto, dove avete visto la finale del mondiale di 20 anni fa. Per rispondere a entrambe le domande che questa mattina vi ho posto, non vi resta che come sempre contattarci via WhatsApp al 348 75 13 933, numero giusto per i vostri messaggi scritti o vocali. In alternativa, se volete chiamarci in diretta per rispondere a entrambe le domande, o a una delle due basta, oppure addirittura fare una terza valutazione ancora, che non c'entra niente con quello che vi ho detto, non avete da fare altro che contattare il numero di linea fissa, che è lo 055 77 111 71. Mi raccomando, se ci mandate dei WhatsApp cercate di essere sintetici, tanto nei messaggi scritti quanto nei messaggi vocali, cortesemente, se no, se sono troppo lunghi anche gli scritti mi tocca prendere il bignami come si faceva a scuola. Io sono stato un fiero utilizzatore del bignami, ve lo dico subito, anche se uno pensa che il bignami sia un metodo un po' furfantesco per non studiare, invece i bignami sono stati utilissimi nel corso della mia carriera. E quindi viva Dio benedica chi ha inventato i bignami, il signor Bignami, perché poi Bignami era la casa editrice che pubblicava questi librettini. Quindi viva i bignami. Ecco, non fatemi utilizzare il bignami per i vostri messaggi, quindi che siano scritti o che siano vocali cercate di essere sintetici, altrimenti se volete dilungarvi, come vi ho detto, linea fissa 055 77 111 71. Allora, pronti per iniziare? Stanno già arrivando un sacco di messaggi, mi fa molto molto piacere. Ripeto ancora, 348 75 13 933 per tutte le vostre considerazioni, sia sul mondiale di 20 anni fa, dove eravate, come l'avete visto, sia sulla domanda da fare oggi a Febo Grosso. Mi raccomando, 055 77 111 71, per invece contattarci in diretta e chiamarci. Una valanga di messaggi stanno arrivando, vedo che sono peraltro un po' di tutti i tipi, cioè sia pro nazionale sia contro la nazionale, ma d'altronde, ragazzi, siamo a Firenze, è normale che ci sia questo sentimento anti-azzurro, direi soprattutto figlio di chi è nato negli anni 70, anni 80, insomma di chi ha vissuto Cagliari nell'82, di chi ha vissuto Avellino nel 90, insomma sono questi la cessione di Baggio subito dopo Avellino, insomma sono questi gli episodi che hanno in qualche modo scatenato il sentimento anti-federazione, ecco, che mi sembra in questi anni si sia un bel po' affievolito, ma che c'entra? Per chi, io sono nato nel 90, l'anno della finale di Avellino, figuriamoci, io diciamo che non ho mai avuto una passione smodata per la nazionale, questo ve l'ho sempre detto, se c'è in televisione, se c'è un europeo, c'è un mondiale, la guardo, a parte i mondiali è una vita che non si fanno, ma insomma se c'è una gara ufficiale di quelle importanti, una manifestazione, la guardo, se è un'amichevole, se è una gara di qualificazione, non la guardo. Certo, mi è dispiaciuto l'altro giorno, insomma, tre mesi fa, uscire con la Bosnia-Herzegovina a Zenica, francamente mi è dispiaciuto, perché insomma c'era anche il nostro Moise Kean, insomma era comunque sia un orgoglio da fiorentino, da tifoso viola, da cronista che segue la Fiorentina, avere il centravanti viola che è il centravanti della nazionale. A me personalmente la vivo in questa maniera, quindi un occhio di riguardo ce l'ho sempre, però non mi fa impazzire. Nel 2006 ero abbastanza tifoso, anche perché insomma quell'Italia lì era fortissima e fece un percorso strepitoso, ecco. Quindi va bene, ok, abbiamo messo tantissima carne al fuoco in questo avvio di trasmissione, sono le 7:21, a brevissimo partiamo con la rassegna stampa, però c'è già una telefonata alla linea fissa 055 77 111 71, che è quella di Nino. Buongiorno Nino, ben trovato.
3: Buongiorno Andrea, stamattina vi voglio far ridere. Cioè, a me è piaciuto tantissimo il mondiale del 2006 perché è stato più combattuto, però siccome io sono anzianotto, capisci, e ricordo quello benissimo del 1982.
2: Sì.
3: È stata un'apoteosi, ragazzi, una cosa indescrivibile. Tu ancora non eri nato.
2: Anche lì nell'82 c'era l'estate delle scommesse, se non mi sbaglio, no? Cioè, c'era sempre un po' di confusione in Italia.
3: Quello che ti fa ridere, pensa che io in quel mondiale ho concepito un figlio.
2: Ah, bene, bene.
3: Perché mio figlio è nato nell'83 poi.
2: Bene, benissimo.
3: Ecco, è una cosa indescrivibile.
2: Quindi direi il mondiale di Rossi e Tardelli, meglio del Viagra, si potrebbe dire. Insomma.
3: Certo, certo. Vabbè, pensa che avevo 30 anni.
2: Ah,
3: allora.
2: Non ce n'era bisogno allora. Molto bene, molto bene.
3: A 30 anni, comunque quello là per me è stato il massimo, sarà irripetibile, perché eravamo quasi fuori, poi abbiamo fatto delle partite strabilianti. Guarda, io credo che non lo vivremo più un mondiale come quello.
2: Sì, sì.
3: Anche i giocatori erano diversi, è tutta una storia diversa. Comunque speriamo oggi grosso all'inizio, quando lo presenteranno, faranno vedere quel famoso rigore, qualcosa di quella partita.
2: Vedremo.
3: In bocca al lupo a grosso, a me sembra un buon allenatore, diciamo, non di quelli là eccessi, però il discorso della sintonia con Paratici, lo staff che stanno creando con Andrea Soli, gli esperti, ognuno al posto giusto, eccetera eccetera, questo ci fa ben sperare.
2: Grazie Nino,
3: buona giornata.
2: Grazie davvero. Sì, il Mondiale 82 naturalmente non posso ricordarlo, però beh sì, insomma, poi tra l'altro lì l'Italia non lo vinceva da tantissimo tempo, insomma, quindi dagli anni 30, quindi c'era veramente grandissima attesa, insomma tanta roba, e poi ne ha perse anche di finali l'Italia, quindi insomma non era banale. E sì, tra l'altro in quella nazionale dell'82 c'erano tantissimi giocatori della Fiorentina, mentre nel 2006 c'era Luca Toni e basta, se non mi sbaglio. Nell'82 c'era Ciccio Graziani, c'era Giancarlo Antonioni, che come sapete non giocò la finale, si era fatto male, insomma questo è sempre stato un po' il suo rammarico. C'era Giovanni Galli, che era il terzo portiere se non mi sbaglio, e poi c'era Daniele Massaro a disposizione di Enzo Berzot, che era chiaramente il CT di quell'Italia. Va bene, grazie a Nino e con questo tuffo nel passato di Madrid, visto che parliamo del Mondiale 82. 055 77 111 71 per tutte le vostre valutazioni telefoniche, come ha fatto Nino, sia sul Mondiale del 2006 sia sulle domande da fare oggi a Fabio Grosso. Vorrei sapere che tipo di domanda fareste oggi al tecnico Viola, foste in sala stampa. In alternativa alla linea fissa, ricordo i WhatsApp vocali e scritti 348 7513 933. Caro il mio Stefanino Cherubini, dammi soltanto un attimo che è arrivata la Gazzetta dello Sport. Come sapete, insomma, la nostra mazzetta, come la chiamo io, mattutina, ci fornisce cammin facendo un po' tutti i giornali, e il quotidiano più importante dal quale amo partire come sempre, cioè la Gazzetta, è arrivato in questo momento, l'abbiamo anche aperto e lo stiamo vedendo. Ecco qua, pagina 26 del quotidiano milanese, col quale come ho detto tutte le mattine partiamo, e il pezzo è chiaramente di mercato, perché ieri è arrivata l'ufficialità di Radu Dragusin, insomma non che ce ne fosse insomma così la mancanza, ma perché sapevamo perfettamente che sarebbe stato ufficializzato di qui a poco. Ieri attorno alle 19 l'ufficialità di Dragusin, nuovo acquisto della Fiorentina, prestito fino al prossimo giugno con obbligo di riscatto in caso di 22 presenze da titolare nella Fiorentina. Contratto per lui fino al 2031, se scatterà l'obbligo di riscatto. Il titolo è abbastanza chiaro, lo vedete anche nella nostra grafica. Dragusin, colpo grosso, chiaramente grosso scritto con la G maiuscola. Una nuova era per la Fiorentina, difesa blindata. Ora Torsvet, dopo la firma del centrale, stretta per il mediano che piace al tecnico. Pezzo è di Fabiana Della Valle, naturalmente, insomma, riferimento va anche al giorno in cui oggi prenderà la parola in sala stampa Fabio Grosso, sarà il giorno della sua presentazione. Io spero vivamente che con lui ci siano i dirigenti Viola, sicuramente, non ho dubbi che ciò accada, perché insomma dovranno dirci qualcosa anche sul mercato in generale, sulla scelta di puntare su Vieri, su Dragusin, insomma, un investimento totale di quasi 40 milioni per due centrali, non si vede così comunemente, e quindi insomma sarà interessante. Il regalo, scrive la Gazzetta, stavolta è arrivato ancor prima del festeggiato. Oggi a Firenze sarà il giorno di Fabio Grosso, che verrà presentato al Viola Park esattamente 20 anni dopo il trionfo di Berlino 2006. Ieri però è stato quello di Radu Dragusin, che è tornato in Italia dopo l'esperienza al Tottenham con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato. Ci sono poi le sue parole che abbiamo ascoltato ieri, ovviamente in occasione chiaramente del suo della sua firma con la Fiorentina. Lo stesso entusiasmo di Grosso, che avrà il compito di rilanciare la Viola dopo un'annata da dimenticare, durante la quale la squadra si è ritrovata inspiegabilmente a lottare per non retrocedere. Grosso è una scelta di Fabio Paratici, l'uomo voluto dalla famiglia commisso a inizio 2026 per il nuovo corso e che ha subito lasciato la Griff. Ristrutturazione a tutti i livelli, un mercato intelligente con un mix di talenti da scoprire e giocatori esperti da rilanciare. Dragusin, che il DS ha avuto sia alla Juventus che al Tottenham, appartiene alla seconda categoria. Vieri alla prima. Due colpi in perfetto stile Paratici, bravo a convincere i giocatori eppure a trovare la formula giusta, per non gravare troppo sulle casse societarie. Due difensori che vanno a completare il reparto arretrato e che sono soltanto l'inizio di uno shopping estivo mirato a una trasformazione profonda della rosa, con tanti big, da Dodò a Gosens fino a Gudmundsson, destinati a salutare. I regali per Grosso quindi non finiranno qui, la priorità è rappresentata dagli esterni alti e bassi, ma servirà anche un centrocampista per completare un reparto dove Fagioli e Ndur sono considerati intoccabili. Siamo sulla Gazzetta, stiamo leggendo il pezzo odierno della Gazzetta dello Sport. Proseguiamo, il preferito di Grosso è Azzedine Unai, marocchino del Girona, protagonista al Mondiale 2006, visionato e promosso dagli osservatori viola ben prima della ribalta USA. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 25 milioni e non è un'operazione semplicissima. La Fiorentina lo segue, ma non lo considera una priorità, così come Christ Ulai del Trabzonspor. Questo sì che è forte. Anche lui in vetrina al Mondiale americano. Alla Viola piace, ma non risultano offerte, come riportato invece dai media turchi. Ragazzi, dovete sapere che i media turchi raccontano sempre delle fregnacce clamorose, quindi... Che è successo? Ah sì, ora andiamo. No, vedevo dei gesti inconsulti di Cherubini in regia, mi hanno fatto sobbalzare. Chiudiamo con la Gazzetta. Il contatto vero finora c'è stato per un altro nome a centrocampo e sempre dal Mondiale, ovvero sia Christian Thorsvedt, contratto in scadenza nel 27, mediano norvegese che Grosso ha avuto al Sassuolo e vorrebbe portare con sé a Firenze. Colloqui con l'agente Luca Riatti e con il DS neroverde Francesco Palmieri, ma ancora nessun passo avanti con il club emiliano, che non vorrebbe inserire contropartite nell'operazione. E poi vabbè, si parla anche di Cole Osho, con la trattativa con il Burnley che prosegue. In alternativa all'esterno italiano, occhio a Bakayoko dell'Ipsia, cancellieri della Lazio, e Iran Kunda del Watford, l'australiano di cui abbiamo parlato anche pochi giorni fa. Va bene ragazzi, allora 7:31 minuti, mi devo fermare per la pubblicità, il primo break del mattino. Andiamo in reclame e poi torniamo ovviamente ancora con i giornali e poi partiremo con la raffica di messaggi che ci avete mandato tra la domanda a Fabio Grosso oggi in sala stampa e i vostri ricordi della nazionale campione del mondo di 20 anni fa. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontasieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontasieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

tutti, Andrea Giannattasio che vi parla dagli studi di Radio Firenze Viola, con Stefano Cherubini in regia che mi coordina questa mattina. Soprattutto, come sempre, voi all'ascolto, pronti a interagire e a mandarci tutti i vostri WhatsApp scritti e vocali al 348 7513 933, oppure a chiamarci alla linea fissa 055 77 111 71. Oggi ricorrono i 20 anni dalla vittoria del mondiale del 2006 in Germania contro la Francia. Naturalmente vi ricorderete chi ha segnato l'ultimo rigore decisivo per la nostra nazionale. Si tratta di Fabio Grosso, quel Fabio Grosso che oggi è il nuovo allenatore della Fiorentina. Oggi, tra l'altro, alle 14 verrà presentato al Viola Park, nella sala stampa, nel Media Center. E allora, le domande del giorno che vi ho fatto, sulle quali vorrei un parere, un ricordo, sono sostanzialmente collegate. Da un lato, cosa facevate 20 anni fa? Dove eravate quella notte? Non vi sto chiedendo un alibi perché c'è stato un omicidio o un furto, non vi sto chiedendo questo, vi sto chiedendo semplicemente come passaste, come avete passato quella notte, quella serata, insomma, della partita tra Italia e Francia a Berlino. Eravate da soli, in bella compagnia, in dolce compagnia, con gli amici, al mare, in montagna, ovunque. E poi oggi, 20 anni dopo, a quel signore che faceva il terzino di mestiere e che realizzò il rigore decisivo, che oggi siede sulla panchina viola, che domanda fareste nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, quando alle 14 Fabio Grosso, appunto, prenderà la parola dal Viola Park? Che domanda vorreste fare al nuovo allenatore della Fiorentina? Quale curiosità vorreste chiedergli? 348 7513 933 per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 invece per chiamarci in diretta. Molto molto molto molto bene, cari ascoltatori, vedo che ci sono un sacco di messaggi, il buon Stefanino in regia li sta radunando, ma non sono sufficienti, ne voglio ancora di più, voglio che interagiate il più possibile, forza forza. Noi intanto torniamo sulla rassegna stampa. Abbiamo analizzato la Gazzetta dello Sport, che ricordo perfettamente 20 anni fa titolò il 10 luglio, cioè il giorno dopo la vittoria del mondiale. Tutto vero, con scritto campioni del mondo sotto, bellissimo, bellissimo, insomma. E io quel giornale ce l'ho ancora. Tra l'altro, la Gazzetta dello Sport l'anno successivo, e anche quello me lo sono comprato, fece un'edizione speciale, un cofanetto speciale con le 4 edizioni dei giornali dell'Italia campione del mondo, cioè il giornale del 34, del 38, dell'82 e del 2006. Li rimise in commercio, chiaramente in dei cofanetti personalizzati, ma giornali interi, non soltanto le prime pagine della vittoria del mondiale. E io me lo comprai perché, insomma, sono sempre stato un fanatico della carta stampata, nonostante lavoro in radio, lavoro anche per la carta stampata perché ho una fortunata e orgogliosa collaborazione con La Nazione ormai da quasi 10 anni, anzi forse anche di più, sì, più o meno 10 anni, quindi insomma sono abbastanza svezzato, però insomma la carta stampata mi ha sempre fatto molto molto fascino, mi ha sempre affascinato. Va bene, torniamo sulla rassegna stampa, torniamo a parlare di Fiorentina. Abbiamo visto la Gazzetta, adesso andiamo sul Corriere dello Sport, eccolo qui, e su Tutto Sport. Il Corriere dello Sport, vedete che si concentra sul mercato in entrata, non su Torsvet come dice la Gazzetta, ma su Valdepeñas, il terzino barra centrale del Real Madrid, abbastanza giovane, che può essere una pedina da poter portare in viola. Ieri mattina abbiamo avuto il nostro Niccolò Ceccarini che ci ha dettagliato un po' questo possibile affare con il Real, tra l'altro scrivendo che, anzi dicendoci che potrebbe essere possibile un accordo in stile Nico Paz Como Real, cioè con il Como che si prende l'intero cartellino, si è preso l'intero cartellino
del trequartista argentino e il Real che ha una robusta percentuale sulla rivendita in caso in cui poi il numero 10 dovesse essere venduto in futuro. E la stessa cosa scrive stamani Stadio: Fiorentina scala Real, occhi su Valdepeñas con la formula alla Paz, vedete il 50% sulla rivendita. Il pezzo dell'amico e collega Niccolò Santi, che poi si concentra anche su Ulay e Tosvet, che sono comunque sia nomi caldi per il centrocampo viola, prezzi ben diversi, perché Tosvet con 15, 16, 17 milioni lo porti a casa, per Ulay penso non bastino 25, quindi insomma eventualmente sarà un lungo braccio di ferro con il Trabzonspor, che è la squadra turca che detiene il cartellino del... Guarda com'era giovane De Rossi, mamma mia. Sto rivedendo le immagini dell'Italia del 2006. De Rossi penso fosse il più giovane di quella spedizione, tra l'altro le combinò di tutti i colori De Rossi, perché fu espulso mi pare nella gara con gli Stati Uniti per una gomitata e poi fece uno dei rigori tra l'altro nella finale con la Francia. Fu anche lui un personaggio di quella missione mondiale di 20 anni fa, Daniele De Rossi. E poi torniamo sulla rassegna. Si parla anche delle parole di Dragusin, che ieri ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Non vedevo l'ora di essere qui a Firenze, ha detto il centrale rumeno. E poi spazio ai nomi in uscita da Piccoli a Gosens, il mercato dei sacrificabili. E insomma, occhio anche alle convocazioni, perché poi ieri Niccolò Ceccarini ce lo ha detto sia ieri mattina sia durante la bella diretta che c'è stata dal centro di San Donato, peraltro messa in onda grazie all'ottimo lavoro di Stefano Cherubini. Ieri bella serata, no? Dal centro commerciale San Donato con Tommaso Loreto, Luca Calamai, Massimo Cervelli, Mister Fattori, Costantino Nicoletti, Luis La Serpe e proprio Niccolò Ceccarini. Ieri durante questa bella chiacchierata a Novoli, a Firenze, Niccolò Ceccarini ha ribadito che bisogna stare molto molto molto attenti alle convocazioni che usciranno nei prossimi giorni per il ritiro del Viola Park, perché insomma il rischio è che ci siano veramente degli esclusi eccellenti, ecco insomma. Bene, mentre intanto continuano a scorrere sul mio monitor di servizio le immagini della vittoria di Berlino 2006 e un po' i brividi ce l'ho. Guarda Simone Perrotta, c'era vabbè Buffon, Totti che in quel mondiale vi ricordate non è che arrivò benissimo perché aveva avuto un gravissimo infortunio, mi sembra in un Roma-Empoli di pochi mesi prima, praticamente la caviglia l'aveva fatto così, era stato un gravissimo infortunio e poi comunque recuperò abbastanza bene, anzi molto bene, perché poi Totti fece il rigore decisivo contro l'Australia, fece uno dei 5 rigori contro la Francia oppure no, boh non mi ricordo, sapete, dovrei andare a ricordare, perché di sicuro lo tirarono Del Piero, lo tirò Grosso ovviamente, lo tirò Pirlo, lo tirò De Rossi, forse c'era anche Totti o era già uscito, boh, non mi ricordo, dovrei andare a ricontrollare. Tony di sicuro no, perché Tony non fece un grandissimo mondiale. Tony fece la doppietta contro l'Ucraina di Shevchenko, mi pare fossero gli ottavi di finale, fece anche gol in finale mondiale il buon Luca Tony, ma gli fu annullato per fuorigioco. Però insomma, buon Luca Tony, che era l'unico giocatore della Fiorentina lì presente, ci contribuì a farci sentire partecipi di quella nazionale, ecco, mettiamola in questa maniera. Va bene, allora questo era tutto sport. E Totti uscì al 61esimo, mi ricorda infatti Mattia, un mio amico che mi sta ascoltando, fece schifo, al suo posto entrò Iaquinta, ecco, infatti mi ricordava che forse non era stato tra i rigoristi, ma sì, no, comunque sia il suo lo fece Totti, perché insomma il rigore con l'Australia molto generoso, bisogna essere sinceri, ma comunque sia lo realizzò con grandissima freddezza il grande Francesco Totti. Iaquinta che a sua volta insomma aveva fatto un gol mi pare nel girone eliminatorio
nel corso appunto della primissima fase del mondiale. Va bene, Gianni scrive: uno lo tirò a quinta di rigori. Sì, ora devo andare a ricontrollare, ragazzi. Rigori, lo scrivo su internet: rigori 2006 Italia. Chi li tirò? Diciamo che con ChatGPT dovrebbe essere abbastanza affidabili. Allora, no, i rigori furono tirati da Pirlo, da Materazzi, da De Rossi, da Del Piero e da Grosso. Questo fu la sequenza dei calci di rigore, grazie a Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google, che mi ricorda che i rigoristi del 2006 furono Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso. Tra l'altro Materazzi, che aveva già fatto gol nei 90 minuti, strano, non è esattamente un rigorista, anche se poi in realtà all'Inter qualcuno l'ha anche tirato, ora che mi ricordo, nell'Inter di Mourinho, che insomma arrivò, mi sembra, quell'estate lì all'Inter, se non mi sbaglio, o due anni dopo, ma più o meno erano quegli anni lì. Ne tirò alcuni di calci di rigore. Bene, salutiamo anche il mio amico Marco, che mi stava sentendo, mi ha scritto anche lì in privato: Materazzi. Bene, e chiudiamo la nostra rassegna stampa, anche perché dobbiamo dare spazio ai vostri messaggi scritti o audio, ce ne sono tantissimi, e con Tutto Sport pagina 23, il quotidiano torinese insiste sulla uscita di Gudmundsson dalla Fiorentina e scrivono che l'Atalanta è la squadra più indicata a acquistarlo. Dea, Gudmundsson, Cagliari su Maldini, Atalanta è fatta per Gaetano, adesso l'attaccante viola. Fiorentina è arrivato Dragusin, pressing su Torsvet e Coleoscio. Queste le novità in rassegna stampa di stamani su Tutto Sport. Va bene, allora archiviamo i giornali, non li riprendiamo direi più, a meno che insomma poi non escano cose clamorose. Siamo pronti per iniziare a dare spazio a voi in questa bella puntata scoppiettante tra gli Amarcord di 20 anni fa, di Berlino 2006, della finale contro la Francia, del rigore decisivo di Fabio Grosso e il giorno di Fabio Grosso, che oggi alle 14 viene presentato in sala stampa al Viola Park e ci dirà, al di là dei ricordi di Berlino, che insomma quelli sì sono importanti ma fini a se stessi, ci dirà che cosa si aspetta della sua nuova avventura in maglia viola. Sulla panchina viola vi ho già detto quelli che sono i temi del giorno. Da un lato vi chiedo uno sforzo di memoria, di ricordarvi dove eravate 20 anni fa, cosa avete fatto, se avete visto la partita, se invece ve ne siete fregati, siete andati da qualche altra parte a mangiare la pizza per esempio, oppure avete visto la gara a Firenze, in Italia, all'estero, magari proprio in Francia, e avete fatto il gesto dell'ombrello ai francesi sotto la Tour Eiffel, cosa che personalmente avrei fatto, ma ero in Sardegna in quei giorni, quindi non l'ho potuto fare. Insomma, dove eravate, cosa avete fatto, se vi siete divertiti, avete fatto qualcosa di

0: comunque lo vede comunque come regista, come, oppure come, come mezzala. Ecco, vorrei sapere questo, se ormai è, crede di portare avanti un po' il percorso che è stato iniziato l'anno passato. Grazie.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Che ricordo di Fabio Grosso? Un ricordo bellissimo di un mondiale visto con gli amici al piazzale Michelangelo, e i festeggiamenti poi dopo deliranti, direi. Anch'io ho quel giornale del 2006 incorniciato, la prima pagina in camera, e più mio padre comprò quello dell'82, quindi ho tutte e due le pagine incorniciate. E la domanda che gli direi a Fabio Grosso è semplice: facci vedere una Fiorentina che gioca bene.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Allora senti, 20 anni fa e sera, circolino storico a Campi, dove siamo usciti 20 anni, preso in autogestione da noi ragazzi, con bella televisione fuori, sedie, grande cocomerata e birra, con tanto di tutto filmato, e poi un ragazzo fece per tutti il film di quella serata.
3: Bello.
2: Conclusa.
3: Bello.
2: Con un pick up e un furgone da giardiniere a giro per Firenze. Spettacolo.
4: Buongiorno. Ci dettano 19 punti, Andrea, e poi ce ne tolsero 4. Per quanto riguarda la domanda Grosso, tanto darà tutte domande, tutte risposte sicuramente scontate, gli chiederei che intenzioni hanno con Fagioli e Ken.
5: Ma io non so perché, ma mi ricordo meglio quelli dell'82 che quelli del 2006. Di quelli del 2006 mi ricordo solo il gran casino che si fece con la moglie e la figliola su una Y, che a un certo punto smise di suonare perché il clacson non ne poteva praticamente più.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Io la giornata me la ricordo bene, perché il giorno prima morì un caro amico mio, un carissimo amico mio, era un fratello, e il giorno dopo stavo ancora male. La sera della vittoria del mondiale, quando Grosso segnò l'ultimo rigore, io uscii per strada correndo come un pazzo, piangendo e strillando il nome del mio amico, e urlai, mi ricordo che urlai: anche tu sei campione del mondo. È un ricordo, è un brutto ricordo legato ad una bella cosa, però vabbè, ciao.
7: Buongiorno Radio Firenze, Viola. No, io più che 20 anni fa, nel 2006, ero a casa con amici, così, tanto per vedere la partita, amanti del calcio, no, nulla d'eccezionale. E al contrario, nel 1982, l'11 luglio, quando l'Italia vinse la Germania, io ero sempre con degli amici a Torino a vedere il concerto dei Rolling Stones. Allora ero un ragazzino di 18 anni e quindi si era reduci dallo scudetto rubato, quindi immagini che la rabbia sulla nazionale, e quindi la partita non si vide. Io mi ricordo solo che dopo la fine della partita a Torino ci fu un grande casino, e per tornare a casa ci borse una decina d'ore, pinza da Campi.
3: Grazie a questa prima carrellata di note audio, tra l'altro grazie davvero a Emiliano, mi sembra fosse suo l'audio, che ci ha condiviso questo ricordo straziante e privato, ma il fatto che tu lo abbia messo a nudo, ce l'abbia voluto raccontare, mi ha fatto molto piacere, perché comunque hai onorato, secondo me, nel modo più spontaneo e migliore la memoria del tuo amico che se n'era andato da poco, quindi hai fatto bene e ti ringraziamo per averci condiviso il tuo ricordo. E sì, devo dire che gli ultimi mondiali vinti sono stati vissuti dai tifosi viola non bene, perché nel 2006 c'era Calciopoli in pieno svolgimento, la Fiorentina non si sapeva che campionato avrebbe fatto, se la Serie A o la Serie B, poi alla fine rimase in Serie A con una penalizzazione fortissima, non partecipò alla Champions League, insomma fu un'annata di lacrime e sangue, perché insomma la Fiorentina partì con una penalizzazione gigantesca, poi comunque sia grazie a quella straordinaria squadra guidata

0: da Prandelli con Toni, Mutu e tanti altri, riuscì ad arrivare addirittura in Europa, lì in Coppa UEFA. Insomma, fu una grandissima stagione il 2006-2007. Tra l'altro, poi l'anno dopo la Fiorentina arrivò in semifinale di Coppa UEFA, insomma, poi persa con i Rangers. E per quanto riguarda l'82, c'era stata, come ricordava Pinza Raccampi, lo scandalo di Cagliari, e quindi insomma lo scudetto che andò alla Juventus, che vinse a Catanzaro, insomma tante cose che tutti bene vi ricordate. Quindi grazie davvero per questa prima bella carrellata di ricordi. Insomma, vedo che alla fine il tema della finale del 2006 vi sta appassionando, e devo dire che questi mondiali sono anche dei bei mondiali, a me stanno piacendo abbastanza, al di là delle polemiche che ci sono sempre, ma mi stanno piacendo abbastanza, e non vedere l'Italia è abbastanza avvilente. Allora, un po' di messaggi scritti, ce ne sono tantissimi. Allora, Garfagnana Viola: buongiorno ragazzi, per me antinazionale, reduce da Avellino e tutti i torti subiti e da una Lega corrotta, fu un colpo al cuore, un lutto vero. Ecco, vedete, c'è anche la visione di chi non ha mai tifato per l'Italia. Andrea da Forlì: ricordati che Marco Materazzi fece anche un'altra cosa molto importante in finale. Sì, si prese la testata da Zidane, effettivamente. Hai ragione, Andrea. Tra l'altro, lì fu utilizzata la VAR. Ci fu un utilizzo del VAR ante litteram, perché lì l'arbitro non vide la testata di Zidane. Gli fu detto da chi aveva visto le immagini. Insomma, era stata una cosa così grave, così clamorosa la testata del francese, che insomma non poteva non essere vista, non poteva essere. Oggi sarebbe una cosa comune, uno va a rivedere le immagini e ti butta fuori. Lì Zidane perse il capo e si fece caccia, perse il capo e lo utilizzò in un'altra maniera il capo, e si fece buttare fuori. E ringraziamo anche Trezeguet, naturalmente, visto che poi sbagliò il rigore decisivo per la Francia. Lorenzo da Torrega, che a quel tempo giocava alla Juventus, tra l'altro rimase alla Juventus in Serie B, tra l'altro Trezeguet. Lorenzo da Torregalli: buongiorno, io ero a vedere la finale al Piazzale, il giorno seguente avrei avuto l'esame orale di maturità al liceo Rodolico, il giorno dopo della finale 2006 arrivai completamente impreparato, con un post sbronza tale da aver vomitato la mattina, con ancora i residui della vernice sulla faccia. Benissimo. Alla domanda se stessi bene risposi senza voce che era il post finale dell'Italia. Commento del presidente: un ottimo indice di maturità, e fui promosso sul filo del rasoio. Molto molto bene, Lorenzo, molto molto bene. Massimiliano: parecchio nasce dalla retrocessione del 93. È vero, è verissimo, è verissimo, hai ragione Massimiliano, hai perfettamente ragione. Tra gli episodi che hanno scatenato l'odio dei fiorentini verso la federazione c'è anche la retrocessione del 93. Lì c'era stato Cecchi Gori, che aveva parlato male della federazione, di tante figure. Si era preso in casa Aldo Agroppi, altra figura molto controversa, che non aveva una grande opinione a livello dei piani alti, e quindi insomma non fu effettivamente una scelta lungimirante, e quella Fiorentina fu fatta retrocedere, nonostante un girone d'andata straordinario, tra l'altro. Daniele: io ero andato in Brasile a festeggiare i miei 40 anni, vidi la finale sul mare a Icarai, a Fortaleza, insieme alla mia attuale compagna. Vennero vari brasiliani a complimentarsi con me. Molto bene. Brasile che, se non erro, aveva vinto l'edizione prima, nel 2002, correggimi se sbaglio, con Ronaldo il fenomeno, ovviamente, in campo, se non mi sbaglio, la finale era stata Brasile-Germania nel 2002, correggimi anche Stefanino se controlli, finale mondiale 2002, mi pare vinse il Brasile, il suo quinto e ultimo mondiale, tra l'altro. Dido: io mi ricordo di un signore poi diventato ministro che tifava Francia, che infatti perse quella finale. E poi, sì, vabbè, immagino Matteo Salvini, insomma, che a quel tempo era, essendo della Lega Nord, quindi anti-italiano, tifava contro l'Italia. Marco il moviolista: ho ragione? Bene, Italia e Brasile e Germania, 2-0? 2-0, mi ricordavo. Ma segnò anche Ronaldo? Te lo ricordi, Stefanina? Puoi controllare? Ronaldo il fenomeno, Ronaldo. Doppietta di Ronaldo. Infatti, vedi, mi ricordavo. E Marco il Moviolista, 2006, un lampo accecante prima dello tsunami che si perpetua da quel giorno fino ad oggi. Nel 70 Azzurri Secondi alla Zecca, Gigi Riva contro Pelé, 82 le meravigliose notti italiane, e nel 2006 una vittoria che nasce dal terremoto calcio scommesse. No, in realtà no, nel 2006 non ci fu il calcio scommesso, nel 2006 ci fu Calciopoli, le scommesse ci furono nell'82. E Cristiano da Borgallegri, io ero alle rime rampanti a Firenze, sono sempre stato e sempre sarò contro l'Italia, quindi ero incavolato, me Italia-Messico presente a fischiare. Beh, d'altronde c'è uno famoso coro che i tifosi viola un po' più attempati ricordano, Italia USA, ero per gli USA, Italia Austria, ero per l'Austria, Italia, Italia Kubik, ero per Kubik, Italia vicini, Marcello Lippi, e poi non si dice perché insomma è un po' volgare. Va bene, ore 8 in punto, vado in pubblicità e poi rientriamo perché insomma il tema vi sta attirando, mi fa molto piacere. A 20 anni dalla vittoria del mondiale, nel giorno della presentazione di Fabio Grosso sulla panchina viola, ne riparliamo a brevissimo. Continuate a mandarci i vostri WhatsApp vocali e scritti, a chiamarci. Dove eravate 20 anni fa? Nella notte di Berlino, come avete festeggiato, se avete festeggiato oppure vi siete incavolati come qualche tifoso ci ha scritto, ecco. E che domanda fareste oggi a Fabio Grosso che si presenta in sala stampa? Fateci sapere, linea alla regia e tra poco torniamo.
1: Radio Firenze viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
1: Radio Firenze Viola, Fiorentina.

0: Bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Infatti, in questo 9 luglio del 2026, a 20 anni esatti di distanza dalla vittoria dell'ultimo mondiale dell'Italia, questo ci interessa fino a un certo punto, se non fosse altro che insomma, il giocatore decisivo, o uno dei giocatori decisivi, perché poi quando vinci ai rigori non è uno solo il decisivo, ma sono un po' tutti, dove uno dei giocatori decisivi di quella notte di Berlino fu Fabio Grosso. Fabio Grosso che oggi alle 14 verrà presentato presso la sala stampa del Media Center del Viola Park come nuovo allenatore della Fiorentina, per lui un contratto di 2 anni con opzione sul terzo e una nuova avventura che gli si prospetta davanti, nella speranza che ci faccia dimenticare il prima possibile le terribili paure che abbiamo vissuto nella scorsa stagione. Allora io vi chiedo, amici da casa, dal lavoro, dalle vacanze, ovunque vi troviate in questo momento, spero per voi a passeggiare su un bagnasciuga, io almeno è quello che farei alle ore 8 di mattina se fossi al mare e se fossi già sveglio, perché probabilmente sarei a letto io a quest'ora, ma fossi già sveglio in piedi sarei sul bagnasciuga a camminare con le cuffie nelle orecchie e risponderei a queste domande, cioè: dove eravate 20 anni fa? Cosa avete fatto per la finale del 2006 a Berlino? Avete festeggiato? Non avete festeggiato? Dove vi trovavate? Con chi? Magari quella vittoria vi ricorda un vecchio amore che non c'è più, una fiamma, una passione, una ex fidanzata, un ex fidanzato che non c'è più, cioè, ricordatemi anche queste cose un po' così carine, ecco. E poi anche che domanda fareste oggi a Fabio Grosso, che 20 anni dopo ha svestito i panni del terzino e adesso è il nuovo allenatore della Fiorentina? Ecco, fatemi sapere un po' che tipo di domande fareste al nuovo tecnico Viola. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio. 055 77 111 71 per invece chiamarci in diretta. Allora riprendiamo con i messaggi scritti mentre il buon Stefano Cherubini sta selezionando altri audio che sono arrivati. Allora riprendiamo da Gabriele. Farei a Grosso 2 domande. 1. Visto che Ken nella Juve primavera lo impiegava come esterno d'attacco, pensa che il ragazzo abbia caratteristiche per ricoprire quel ruolo nel 4-3-3? Credo di no, anche perché poi ha fatto una maturazione, no, Ken, nel ruolo di punta rispetto a quando era nella primavera. Però domanda legittima: è stato interpellato da Paratici, questa è la seconda domanda, sul suo eventuale gradimento su Lorenzo Amatucci? E poi Gianluca da Modena: il sentimento antiazzurro non è solo per i fatti degli anni 80-90, ma anche dopo gli aiuti al Milan, le plusvalenze, false fatture dei Gobbi e tanto altro. Radiano squadre di terza fascia e lasciano libere di fare le solite big per sempre contro la FIGC, scrive Gianluca. E Pasquale da Napoli: 19 punti di penalizzazione, ma arriviamo comunque sesti, questo nel campionato 2006-2007. Ricordo che le prime partite le perdemmo anche, sì, contro l'Inter in casa e credo la seconda si perse a Livorno, se non mi sbaglio. Netto 2-0 con doppietta del grande Cristiano Lucarelli, se non mi ricordo male, sto andando a memoria. Ricordo che le perdemmo. Con quale modulo pensa di giocare? Il suo che predilige? Questa è la domanda di Pasquale. E poi Luciano da Empoli: domanda per Grosso, se fosse possibile chiederei cosa crede di poter garantire ai tifosi Viola oltre all'impegno e alla professionalità. Poi Enrico: che vuol dire riscatto condizionato, come dice la Gazzetta riferita a Dragusin? È condizionato al numero di presenze che fa, è un obbligo di riscatto quello di Dragusin, ma diventa obbligo solo se giocherà 22 partite su 38 sostanzialmente, cioè il 60%. Ma io penso che se il giocatore integra e sta bene è un titolare della Fiorentina Dragusin, quindi insomma non dovrebbe avere grossi problemi a essere riscattato dalla Fiorentina. E Massimo: Grosso, cosa vorresti fare a Firenze? Quest'anno vince la Coppa Italia o giocare bene per qualificarsi per l'Europa? Marco Forza Viola: io domanderei al mister se De Gea e Ken rientrano nel progetto tecnico sportivo. Poi Simone, quella sera ho visto la partita dall'allora mia fidanzata a Caselline, frazione di Vaglia. Dopo la partita ho provato a rientrare in caserma perché facevo il militare ai Lupi di Toscana, ma sono rimasto imbottigliato sul vialone che porta a Scandicci. Questo effettivamente immagino per le grandi feste per la strada. E poi Pierluigi, 20 anni fa ero a Mosca, ricordo bene il pub a Taganskaya, quartiere di Mosca. Francesco, io e forse una quindicina di ragazze russe che studiavano italiano molto bene, mi verrebbe da dire. Poi corteo in macchina fino alla Piazza Rossa, dove ci siamo ritrovati con altri italiani, quasi tutti chef che lavoravano per l'elite russa. Bene, sono convinto sia stata una bella serata quella, la sensazione non è stata male. Alessandro, chiederei se il modulo è solo il 4-3-3 o prevede di usare anche il 4-2-3-1 anche in relazione alla permanenza di Fagioli. E poi Emiliano, ero in tesi in Germania, in Germania, a Ratisbona, la finale l'ho vista con tanti italiani, poi giro in macchina con bandierona in 8 e finito in zona pedonale. I tedeschi molto sportivi, contenti di festeggiare con noi, immagino con tanta birra, no? Un po' di krauti, kartoffen, che non guastano mai. Ale dal Casentino, nel mondiale del 2006 Buffon prese un solo gol su azione, glielo segnò Zaccardo, è vero, l'autogol contro gli Stati Uniti, è verissimo, assolutamente sì, perché anche il gol della finale fu preso sul rigore da Zidane, se non ricordo male. E poi ricorda che Materazzi è sempre stato un rigorista, Perugia arrivava a segnare anche in doppia cifra. Giovanni Raccampi, io me lo ricordo bene quel mondiale, ero al bar con tutti gli amici a vederla al maxi schermo e poi in giro per Firenze fino al mattino. Mattia Raccampi, ciao Andrea, ero a Rimini, avevo 8 anni, me lo ricordo come se fosse ieri, vidi la partita con il nonno e la nonna in vacanza. Eh sì, che bei ricordi. Fabrizio, non lo dimenticherò mai, in bus da Londra verso Torquay nel Devon e ascoltavo la partita di una radio del United Kingdom, esplosione di gioia sul bus, meraviglia, benissimo, benissimo. Salvatore del Viola Club Lussemburgo, io spero che Grosso oggi ci dica che lui darà a Gudmundsson un'opportunità di far vedere le cose fatte con il Genoa, gol e assist, il terzo anno è sempre l'anno della verità. Massimo da Sesto, io a Grosso chiederei se da parte sua e della società c'è la volontà di allestire e far giocare la squadra che lotti per lo scudetto. Luca da Sesto, buongiorno, io 20 anni fa ero a vedere la finale al maxi schermo alle Rime Rampanti, anche tu alle Rime Rampanti, con anche l'altro amico di prima, con due damigiane, attenzione, con due damigiane da 5 litri di vino, dopo la vittoria motorinata e poi bagni in piscina alle Pavoniere, sono andato a letto alle 3 di notte, vabbè nemmeno troppo tardi, 3 di notte, insomma, la partita è finita a mezzanotte, quindi dai. La mattina dopo alle 8 sono andato a fare l'orale della maturità, grandissimi, grandissimi ragazzi, grandissimi. Io la maturità la feci 2 anni dopo, nel 2008, sì. Sì, 2 anni dopo. E poi Emilio, ero in Francia al Tour de France per lavoro in una squadra italiana. Erano 10 giorni che i francesi, convinti della vittoria finale, ci trattavano come dei poverini. Ti puoi immaginare il godimento dopo il rigore di Grosso? Me lo immagino, caro, caro Emilio, grandissimo. E poi abbiamo Chiara da Scandicci, ciao Andrea, Grosso chiederei cosa rappresenta per lei la Fiorentina. Molto bene. Alessandro, la domanda per Grosso è: perché la preparazione in quella fornace del Viola Park? Questa è una domanda che andrebbe fatta un po' a tutti gli ultimi allenatori della Fiorentina, a Italiano, a Palladino, a Pioli e a Grosso, insomma. Io credo che sia, cari ragazzi, una imposizione della società, addirittura secondo me della proprietà, perché insomma da quando c'è il Viola Park è sempre stata fatta qui. Io credo che però non sia solo la Fiorentina che la fa in città, insomma ci sono tante altre squadre che la fanno, dal Milan a Milanello, la Roma a Trigoria, insomma ce ne sono molte. Poi c'è chi va ancora in montagna, tipo il Napoli, il Torino, insomma, altre, il Genoa che va a Moena, insomma. Però sono scelte che non sono soltanto della Fiorentina. Marco dalle Cure, poi andiamo con una bella raffica di audio, caro Stefano. Della nazionale non me ne è mai importato niente, ma la finale del 2006 la vidi con la mia ex del tempo, romana, in piazza, in zona in zona piena romanista, dove al tempo stavano i Fedain. Immagina me in mezzo ai romanisti con sulla schiena tatuate tutte le statue di Firenze, che soffrivo dal caldo ma non potevo certo spogliarmi. Cosa non si fa per l'amore? Non ha scritto esattamente l'amore, ha scritto un'altra cosa, ecco, il nostro amico Marco. Vai con gli audio, Stefanino, grazie.
1: Buongiorno dai Daniel Brama, io spero solo al Grossum gli faccio tutte le domande sui mondiali, perché ce ne frega nulla, ragazzi, ma dagli la Fiorentina e basta, è piacere. E scusami, ma Tosverd ti ha detto Andrea vale 16 milioni?
0: Sì.
1: Ma gli scade il contratto nel 2027, se avevi il contratto fatto tutti gli anni, quanto vale a 35?
0: Può darsi.
1: No,
0: sì,
1: perché Dodonno si regala 17-8 milioni, anche lui ha il contratto in scadenza. Ma perché non bisogna sempre regalare e andare a strapagare quegli altri giocatori? Me lo spiegate.
2: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Senti, io 20 anni fa ho visto la partita a casa con mio babbo. Poi finita la partita sono rimasto in casa, non me ne è fregato assolutamente nulla, non ho sentito quel mondiale come invece quello dell'82, in cui avevo 15 anni e si vinse il mondiale di Antognoni, uscii fuori e andai a festeggiare in piazza a Grosseto con tutte le sciacquate d'acqua che arrivavano a destra e manca, e mi sono divertito come un matto. Nel 2006 mi c'erano troppo le scatole per la Fiorentina, che aveva subito quello che ha subito Calciopoli, quindi dell'Italia zero.
3: Buongiorno, ma io mi ricordo il 2006, insomma, avevo tanta rabbia nei confronti della federazione, perché da Calciopoli fallimento, cioè lo scudetto rubato nell'82, insomma, ce n'era troppe da digerire, quindi mi ricordo era il circolo Arci, dove sono praticamente cresciuto, e abitando in Val d'Arno, appunto, c'era metà della Fiorentina, sera e metà erano strisciati, metà della Fiorentina, insomma, a capo abbastanza basso, mentre gli strisciati esplodevano di gioia, e vabbè, bontà loro, che gli devo fare, vabbè, è dura vita in provincia, c'è nulla da fare. Ciao a tutti.
4: Buongiorno dottore Andrea, sì, anch'io mi ricordo di più del 82 che del 2006, in cui rimasi assolutamente contento, soddisfatto, c'era anche dei nostri giocatori in nazionale, per cui non potevo che fare festa, ma ero in famiglia. Invece nell'82, che venivamo dalla Ladrata, io ero uno di quelli che andò a vederla al chiosco degli sportivi a sentirla, via, perché a vederla all'epoca non si poteva. Invece nell'82, a differenza dei Pinzacampi, si fece un gran casino, andammo tutti in centro, le macchine, avevo una 500 con i tagiri stalli, con il mio amico fuori vestito da brasiliano, cioè si fece un casino fuori del normale.
5: Buongiorno a tutti, sono Tosco Sardo. Una cosa gli si può chiedere sia a Fabio Grosso che a Fabio Paratici: che ci sia sincerità, lealtà, e su questo credo che siamo a cavallo, e poi che facciano scendere in campo una Fiorentina coraggiosa, che faccia divertire la gente, perché io sinceramente negli ultimi 2 anni non l'ho vista una Fiorentina coraggiosa che ci faccia divertire. Spero veramente che ci faccia veramente spellare le mani dal gioco propositivo. Poi si può anche perdere, quello siamo consapevoli, però si inizia sempre per vincere qualche cosa. Ciao a tutti.
6: Sì, buongiorno Andrea, sono il sindaco di Salotto. Io a Grosso gli farei una domanda fondamentale per scoprire se è un allenatore diciamo top, che può ambire, cioè ormai allena la Fiorentina e può ambire a traguardi molto molto alti, cioè diciamo in zona Europa oppure più su, speriamo. E gli chiederei: ma nella carbonara ci metti la pancetta o il guanciale? Se ci mette la pancetta, subito, immediatamente esonerato. Il sindaco del risorto.
0: Bene, grazie anche a questa seconda carrellata di audio con gli amici da casa che ci hanno raccontato da un lato le loro emozioni di 20 anni fa, dall'altro il loro dubbi, le loro perplessità nel senso positivo, nel senso le loro domande, le loro questioni, le loro questions per dirlo in inglese, le loro domande che farebbero a Fabio Grosso, tra un pizzico di ilarità e serietà. Io personalmente a Grosso, allora io penso che sarò tra gli ultimi a fare la domanda, ma vorrei tanto chiedere qualcosa a livello dei giovani che magari possono rimanere a Firenze, visto che questa è una Fiorentina che, da quello che so, punterà tanto sui giovani. Lo si è capito bene anche con la scelta di Andrea Azzoli nella panchina della primavera, lo capiremo credo molto anche dalle convocazioni che verranno fatte per il ritiro, dove è probabile che ci sia almeno uno se non due classe 2010 come Croci e De Garebba. Quindi magari una domanda sui ragazzi, lui che viene da una formazione di settore giovanile avendo lavorato nel vivaio della Juventus, beh, ci sta che gliela potremo fare, e se mi toccherà gliela farò io. Ma chissà che domanda rivolgerà Fabio Grosso un'amica, una collega d'eccezione che abbiamo in diretta con noi, ovvero Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport. Ciao Ilaria, buongiorno, ben
7: trovata. Buongiorno Andrea.
0: Che domanda faresti?
7: Allora, non so se la farò, ma se la farò, farò questa. Cioè, una domanda, ora non so se qualche altro ascoltatore l'ha proposta,
0: sì.
7: Però insomma, ti ho sentito non sempre, però io una domanda può sembrare frivola, ma frivola non è, noi lo sappiamo bene. Io le vorrei chiedere se ha già trovato casa a Firenze o se andrà a abitare a Viola Park. Una domanda che anche qua è un suggerimento per dirgli di non andare a abitare a Viola Park.
0: No,
7: sarebbe la mia domanda, per visto che lui insomma a Firenze non è che l'ha vissuta poi tanto, se si chiude anche dentro il Viola Park rischia di non conoscere una città che invece deve conoscere, vivere, respirare, come si dice sempre. E quindi vorrei capire se lui ha già individuato la parte della città in cui abitare, e appunto considerei questo.
0: Sì, sì.
7: Non chiudersi lì dentro, lui più di altri,
0: anche perché non è che porti benissimo chiudersi dentro il Viola Park, insomma, da Palladino che poi se n'è andato male a Vanoli, che insomma non è che abbia vissuto una stagione bellissima. Non so quanto meriti, no, Ilaria, chiudersi dentro,
7: no,
0: il centro sportivo.
7: No, certo, nel caso di Pioli non è andata bene nemmeno vivendo fuori.
0: Sì, è vero.
7: Io non ne facevo più un discorso generale di conoscenza, cioè come per dire, guarda, Firenze non è solo Viola Park. Ecco, tutto qua.
0: Sì,
7: quindi
0: sì,
7: mi auguro e spero che lui abbia già individuato il suo stile di vita fiorentino.
0: Lui, sono convinto, abbia già le idee chiare su come la Fiorentina dovrà giocare. Certo è che mancano tutti gli esterni sostanzialmente, Ilaria. E
7: sì,
0: dopo Vieri e Dragusin, ti aspetti che il prossimo innesto possa essere un esterno? Perché tra 4 giorni parte il ritiro vero e proprio, c'è il primo allenamento.
7: Onestamente, credo come tutti, mi aspettavo che anche prima di Dragusin arrivasse all'esterno,
0: sì,
7: d'attacco. Quindi già mi ha sorpreso questo, però non è che noi la cronologia si fa un po' in base alle esigenze, loro la devono fare anche in base alle occasioni, ai momenti, perché tra una settimana Dragusin magari aveva già firmato per un'altra squadra, quindi è ovvio che sono arrivati 2 difensori, la difesa cambia profondamente. Io mi aspetto anche ancora dei colpi di scena lì, onestamente, perché è un reparto che mi sembra siano arrivate chiare indicazioni di una rivoluzione vera. Non era, almeno quando abbiamo pensato inizialmente, il mercato non era il reparto da rivoluzionare, anche se si diceva quasi che era quello a posto, mm-hmm, siamo al centrocampo, invece vedi non è così. E non lo so, cioè Pongres, guarda, più ancora io con Muzzo, sai, ne abbiamo già parlato altre volte, credo che la scelta sia stata fatta per il prestito se trovano la soluzione giusta per tutti, per la società. Però a questo punto io mi faccio una domanda anche su Ranieri, no? Per esempio,
0: sì,
7: è arrivato Dragusin, non so lo spazio, non so se rimane sapendo che Dragusin potrebbe, magari lo farà scavalcarlo. Cioè io in questo reparto mi aspetto ancora dei movimenti che non per forza devono riguardare Pongracic, ma forse ancora più Ranieri. Però insomma te lo dico vedendo le mosse, vedendo chi è stato scelto tra Mancini, tra Destri. E poi si è stato in attacco, sembrava quasi chiusa per Coleoscio, e invece ecco, è andata così, c'è stato il rilancio del Paris per il cambio d'allenatore. E quindi Io avevo pensato che con le osce fosse il prossimo, ora non ci sono più certezze, però se dovesse arrivare d'attacco, diciamo così, tra virgolette, grosso, almeno uno se lo meriterebbe per il ritiro, perché almeno comincia a fare delle prove vere di 4-3-3.
0: Certo, sono d'accordo. T'aspetti che nella conferenza di oggi l'allenatore blinderà qualcuno dei giocatori, oppure su tutti, anche sui più importanti, rimarrà vago, anche come ha fatto lo stesso Paratici, insomma, farà capire che sì, sono tutti indispensabili, ma nessuno fondamentalmente lo è, ecco.
7: Io credo purtroppo che sarà molto in linea con Paratici, cioè con per me tutti sono importanti, poi dipenderà dalle dinamiche del mercato, io lavoro con tutti, per me tutti sono importanti, io mi aspetto frasi così, poi se ci stupirà meglio, perché abbiamo titoli e abbiamo delle notizie da portare. Però io credo che non si sbilanci un po', forse anche per come lui, beh, ora io non lo conosco benissimo, però insomma, qualcosa di lui negli anni abbiamo sentito e letto, e poi perché non può in questo momento, perché ce lo siamo detti tante volte, quindi incedibili come in tutte le altre società non esistono, quindi se un giorno arriva qualcuno con 30-35 milioni per Fagioli, Fagioli va, ma questo non è un discorso di Fiorentina, è un discorso di tutti, quindi lui non può, non l'ha fatto Paratici, figuriamoci che lo può fare l'allenatore.
0: Certo, sono d'accordissimo. Mi dici dove eri 20 anni fa, Ilaria, nella notte di Berlino?
7: Sì. Ma a Firenze. Mi spiace deluderti dicendo che io non ho ricordi specifici, in realtà, di quella notte.
0: Perché però non sei mai stata, scusami, non sei mai stata un'appassionata di nazionale?
7: No, sì, però guarda, facevo mente locale, cioè unisco quell'annata. Un amico in particolare che avevo ritrovato proprio su, vedendo le partite dopo tanti anni, un amico con cui condividevo in realtà lo stadio Franchi, no?
0: Sì.
7: La Fiesole, che non vedevo da tanti anni, l'ho ritrovato in quelle occasioni, siamo un altro gruppo di amici e poi lui si è ritrasferito all'estero. Ecco, cioè ho più le sensazioni, i sentimenti di quel gruppo di amici. Però non ho il ricordo specifico, quindi mi piace
0: deludere. Ok. Ilaria, grazie davvero e ci vediamo tra qualche ora a Viola Park, a più tardi.
7: A dopo, grazie Andrea.
0: Grazie davvero alla collega Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport. Sì, beh, d'altronde insomma non è che per forza quella notte a Berlino debba evocare ricordi specifici o decisivi. Insomma, è chiaro che il mondiale non è che si vinca così spesso, però insomma, soprattutto per me, io sono un classe 90, l'82 naturalmente non l'ho vissuto e quindi è stata una gran bella soddisfazione, molto più bella dell'europeo vinto pochi anni fa con Roberto Mancini CT, ecco, sì, lì fui contento ma senza grande trasporto, ecco, mettiamola in questa maniera. Invece nel 2006 ero ancora quasi un bambino, insomma 15 anni e mezzo, 16, ero un ragazzino e quindi là l'ho vissuta meglio. Allora, un po' di messaggi, ce ne sono ancora tantissimi, continuate a mandarceli sia scritti che audio, 348-75-13933, i vostri pensieri su WhatsApp, audio e scritti. Dove eravate 20 anni fa nella serata di Berlino, in quando l'Italia ha battuto ai rigori la Francia con Grosso decisivo, e che domanda fareste oggi a Fabio Grosso, che alle 14 prende la parola in sala stampa al Viola Park, si presenterà. 055 77 111 71 è il numero giusto per chiamarci in diretta. Facciamo così, caro Stefano, io mi fermo qui, così diamo la linea alla pubblicità per la terza e ultima volta nel corso di questa mattinata. Vi prendete qualche istante di tempo per, come sempre, ascoltare le inserzioni pubblicitarie dei nostri partner, che sono sempre molto importanti, e poi rientriamo con Caffè Nero Bollente e l'ultima carrellata delle vostre opinioni. Mi raccomando, belle colorite, belle circostanziate. A tra poco.
8: Radio Firenze Viola
9: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
11: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
12: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
13: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
14: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Grande Tommaso. Allora?
18: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
17: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
18: Ma davvero?
17: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
19: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Molto rapidi in questa fascia pubblicitaria, torniamo in diretta per l'ultima parte di questo programma, ore 8.35, Andrea Giannantazzo che vi sta parlando, con Stefano Cherubini in regia, tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare al 348-7513-933, a brevissimo li esauriremo con chiaramente i vostri ricordi per quanto riguarda la finale del 2006 a Berlino e la domanda che fareste oggi a Fabio Grosso nel giorno in cui si presenta ufficialmente alla stampa al Viola Park, ore 8 e 35 minuti. orario migliore non c'è, come sempre accade a questo punto, per gustarci tutti assieme un bel caffè nero bollente.
20: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia di Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
21: Ciao Andrea, buongiorno. Io quella notte ero al Parco dei Principi perché seguivo la finale dalla parte della Francia e ti devo dire che dopo il primo gol dei francesi credo non ci fosse francese che al mondo che non avesse la certezza di aver vinto il mondiale, quindi puoi immaginare la mia soddisfazione nel vivere invece tutta un'altra storia. Vabbè, e ricordo quella faccia incredula di Grosso dopo il gol, quell'immagine bellissima, anche perché parliamo di Grosso, quindi non di un campione, non di un celebrato personaggio dello sport, ma dell'italianità che si prendeva al mondiale. E cosa chiedo oggi a Grosso che si prende la panchina della Fiorentina? Qualche anno fa Andrea e Diego Della Valle chiesero a Montella di riportare il calcio a Firenze, di riportare la voglia di tornare allo stadio, di rimettere al centro un'identità e una qualità, questo prima ancora dei risultati. E questo è quello che io chiedo oggi a Grosso dopo un momento di grande confusione come quello della passata stagione, con una certezza poi che se metti il gioco e la qualità al centro del progetto non possono che arrivare i risultati.
0: Grazie Luca.
21: Ciao.
0: Grazie davvero a Luca Calamai, che sarà in studio da solo in realtà oggi a Palla al Centro, perché il direttore Tommaso Loretto sarà con me, sarà con Luciana Magistrato al Viola Park per naturalmente la conferenza di presentazione di Grosso. Naturalmente ore 14 ve la passeremo in diretta integralmente con tutte le domande e tutte soprattutto le risposte del tecnico della Fiorentina, e poi ultimata la conferenza stampa fino alle 16 la diretta proseguirà in una sorta di ideale ping pong tra lo studio di Via Panciatichi, cioè da dove vi sto parlando adesso io, e ovviamente il Viola Park, dove ci saremo noi, come detto, io, il direttore Luciana, avremo anche vari opinionisti, ci sarà sicuramente Mario Tenerani, presumo anche il direttore Niccolò Ceccarini di Tutto Mercato Web, quindi insomma, avremo tante voci per commentare. Io mi auguro le tante belle cose che ci racconterà Fabio Grosso, ecco, che non sia una conferenza stampa da 0-0, perché francamente me ne dispiacerei, ecco, se fosse una conferenza moscia, ma non credo che sarà così, ovviamente. Va bene, allora continuiamo a... intanto stanno continuando a scorrere le immagini di Sky del 2006, insomma, non soltanto le immagini del campo ma anche le immagini extra campo con gli studi di Sky. Vedo dei giovanissimi, Alessandro Bonan, c'era ancora Mario Sconcerti che ci ha lasciato qualche anno fa ma che era una punta di diamante tra gli opinionisti di Sky, vedo Fabio Caressa, vedo Beppe Bergomi, insomma davvero tantissima carne al fuoco tra gli ex conduttori e i presenti attuali conduttori di Sky. Ci sono praticamente tutti, però insomma, ecco, adesso viene inquadrato per esempio Mario Sconcerti, molto molto giovane Mario Sconcerti, che ricordiamo sempre con grande affetto perché insomma è stato una delle menti grigie che ha contribuito alla fondazione di Radio Firenze Viola, questo lo ricorderemo per sempre. Allora, un po' di messaggi tenore legato al viola e all'azzurro tra il 2006 e oggi, il ponte ideale per Fabio Grosso in questa mattinata su Radio Firenze Viola. Allora, Fabrizio, la mia nazionale ha la maglia viola, e questo è un messaggio che insomma sicuramente sarà condiviso da tanti. Manuel da Grosseto, sempre tifato e sempre tiferò l'Italia, patriottismo. Manuel da Grosseto. Poi Andrea Scandicci, buongiorno. A Fabio Grosso chiederei se gli piacerà fare la preparazione al Viola Park quando tutte le squadre professioniste vanno in altura. Allora, la prima parte della domanda è giusta, la seconda è sbagliata, perché non è vero che le grandi squadre professioniste vanno in montagna. Ci va il Napoli, ci va il Genoa, ma la Roma la fa a Trigoria, il Milan la fa al Milanello, insomma, quindi non è vero quello che dici, ecco. Riccardo, forse Pinza da Campi ricorda male, perché nell'82 avevamo mezza squadra in nazionale, tra gli altri cito Oriali, Antonioni e Graziani. E dopo la finale per le strade del centro in piazza Signoria c'era tutta Firenze che cantava We are the champions, come del 70 quando Viale Duse sembrava fuori grotta. Gianni, a Fabio Grosso chiederei perché ha scelto Firenze, consapevole che siamo una tifoseria molto esigente e poco avvezza a un gioco che non faccia divertire. Gli auguro una lunga permanenza con grandi soddisfazioni professionali. Massimo, buongiorno. Dove sarà possibile vedere la finale della Supercoppa della Primavera? Caro Massimo, a parte che manca una vita, perché mancano due mesi esatti, perché sarà il 9 settembre, ma in ogni caso la potrai vedere su Sport Italia. Ma in ogni caso ti aggiungo che, a meno che insomma, la nostra emittente decida di scientemente di non farlo, di non seguirla, la potrai seguire anche su Radio Firenze Viola. Insomma, presumo che ci sarò io, spero, insomma, almeno che la radio mandi me a seguire la finale di Supercoppa Primavera, 9 settembre ore 18 e Fiorentina Atalanta. Si giocherà, tra l'altro lo dico per i tifosi viola che risiedono al nord, si giocherà a Milano all'Arena Civica di Milano. Tra l'altro ultimamente è stata teatro di molte finali, devo dire che è una scelta un po' strana, nel senso che di solito la finale di Coppa Italia viene giocata in campo neutro. Solitamente, almeno a livello primavera, questo accadeva anche per le squadre di Serie A, però ultimamente la Supercoppa è cambiata, addirittura ora ultimamente l'hanno fatta nel format A4, fino a quando 10 anni fa la Supercoppa italiana si giocava in casa della squadra campione d'Italia, no? E questo in primavera è successo fino all'anno scorso. Quest'anno la Lega ha deciso di giocare la Supercoppa italiana in campo neutro, e quindi Fiorentina-Atalanta, Fiorentina campione d'Italia, Atalanta che ha vinto la Coppa Italia, si giocherà all'Arena Civica di Milano in zona Moscova, insomma quella zona lì, ecco, bellissima zona tra l'altro di Milano, quella, se siete conoscete quella zona lì, insomma, una zona molto molto bella, un bellissimo quartiere. Quindi tra l'altro l'ingresso sarà, quindi chi sta a Milano e dintorni, in Lombardia, e tifa viola, vada. Ho paura che ci sarà una rappresentanza abbastanza superiore dei tifosi dell'Atalanta, perché Bergamo è vicina a Milano. Quindi ringraziamo la Lega Calcio per questa decisione cervellotica di giocare la finale in campo neutro, ma è come se si giocasse in casa degli avversari. Comunque sia, chi sta a Firenze e vuole andare a Milano vada, chi sta nel nord come gli amici degli Alterati, il nostro amico Barattistuta, vada se può a dare una mano ai ragazzi di Andreazzoli, perché sarà il primo trofeo che peraltro Aurelio Andreazzoli proverà a vincere da allenatore della Primavera. Io credo che oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità, tra l'altro, della nomina di Andreazzoli come allenatore della Primavera, insomma è attesa da 48 ore almeno, ma insomma credo che arriverà in giro di non molto. Mario chiederebbe a Grosso: sei felice e tranquilla a Firenze? Proverai a vincere la Coppa Italia? Vedremo se sarà una delle domande da fare. Emanuele dalla Svizzera tedesca: sarebbe favoloso se la maglia viola del centenario costasse 26 euro come anno di nascita. Sì, però in realtà costa 95. Non ti vorrei deludere, caro Emanuele, ma costa più del doppio, ecco, insomma, costa 95 euro, carissimo Emanuele. Anzi, più del triplo, perché insomma, costa 95. E si potrebbe vedere a più persone a giro per il mondo con la maglia viola. Sì, tra l'altro ieri ho scaputo che quella scritta al centro, no, del 1926 che cambia in 2026, che non è esattamente la parte più riuscita della nuova maglia della prossima stagione, non ci sarà, o almeno ci sarà solo in alcune gare, e aggiungo per fortuna, perché la maglia a me piace tantissimo, devo dire che la Fiorentina e la Roma hanno fatto un gran lavoro. Ecco, quella scritta centrale fa un po' schifo, ecco, diciamolo chiaramente, perché bisogna dire le cose come stanno. A me non piace per niente, sembra una roba scritta in giapponese, e infatti penso l'abbiano capito subito alla Fiorentina e credo che la faranno sparire quasi subito, ecco. O almeno o cambiano stemma o cambiano qualcosa, quella lì è veramente bruttina, ecco, ma a me fa schifo, cioè, lo dico senza problemi, non è che offendo qualcuno, è fatta male. Anch'io la mattina faccio delle pessime trasmissioni, mi capita, anch'io faccio degli articoli scritti con i piedi, quindi uno mi può serenamente dire: Andrea, hai fatto un pezzo schifoso. Io mi ci rimango male, ma poi magari mi rendo conto che effettivamente è così, ecco. Pierluigi sì, mi conferma che quella serata a Mosca non fu male, me lo posso immaginare, caro Pierluigi, vecchio porco. No, sto scherzando Pierluigi. Antonio Dannovoli, cosa si aspetta da questa stagione? Chiederebbe a Grosso. Poi Maggio da Quaracchi, De Gea rimane e se sì sarà il capitano? Ecco la storia della fascia di capitano è una domanda molto importante, perché l'anno scorso la Fiorentina l'ha data a chiunque la fascia, a chiunque, insomma, ha cambiato dei capitani, e quindi insomma quest'anno domandarci a chi fa la fascia è una domanda più che legittima. Max la gente, poi prepariamo gli audio, caro Stefanino. Max la gente, buongiorno, io ero a Puerto Escondito e festeggiammo surfando completamente ubriachi. Questo è un po' pericoloso, però comunque, visto che sei qui e ce lo puoi raccontare, vuol dire che andò bene quella serata. Damiano, comunicazione privata, la leggo. Ero con un'amica, vista tutta fino ai rigori, il primo a inizio partita. Bene, molto bene, ottima serata, caro Damiano, evviva. No, io avevo 16 anni, ancora non è che avessi grossi pensieri. La maturità l'hai fatta nel 2009, Gianna, se sei del 90. Sì, ora sì, nel 2009, hai ragione, sì, scusami, hai ragione. È vero, perché nel 2008 iniziavo la terza liceo, sì. Terza liceo, al liceo classico sarebbe la quinta superiore. Con lo Jacobellis. Comunque, vedi la partita al piazzale, i rigori allo Shot Caffè, zona Oblate, dopo una corsa e motorino durante i supplementari. Poi feste in Duomo. Poi mi scrive Federico: sei pratico della Valpusteria, Andrea? Sto cercando un hotel. No, assolutamente no, io conosco la Val di Fassa perché ho avuto la fortuna di seguire il ritiro della Fiorentina Moena per 10 anni consecutivi, ma della Valpusteria non conosco assolutamente niente. Guido, come ho ridotto un'auto per festeggiare? Accidenti. Bellissima foto tra l'altro, con questa macchina colorata di verde, bianco, rosso, cioè immagino che fosse bianca, colorata di verde e di rosso, molto bene. Questa è una foto d'archivio, caro Guido. E poi Lorenzo da Barcellona: buongiorno Andrea, io a Grosso chiederei, in caso di permanenza, in che ruolo e come penserebbe di utilizzare Gudmundsson? Questa è una domanda che sicuramente verrà fatta. E Matteo da Biella: nel 2006 ero appena andato a convivere, quindi pizza è partita a casa mia con amici e poi a piedi per la via centrale di Biella con bagno nella fontana della stazione. A Grosso chiederei se c'è modo di far giocare Gudmundsson nei Fazzini. Molto bene. E poi Silvana: nel 2006 ho visto il mondiale con un televisore messo nella stradina dove vivo insieme a tanti amici, poi bandierine e macchinata verso il piazzale. Nell'82 ero in campeggio a Marina di Castagneto e festeggiamo tutti insieme fino a tardanotte. La mattina dopo ho scoperto di aspettare mia figlia. Ah, che bella notizia, cara Silvana. E poi aggiunge: la domanda che farei a Grosso sarebbe: possiamo come tifosi pensare che questo campionato sia veramente quello che cercherà di riportare la fiducia e la voglia di trovarsi davanti a una squadra che cercherà di riportare in alto il nome della Fiorentina? Eh sì, speriamo davvero che ciò possa accadere. Vai con gli audio, Stefanina, e poi torniamo in diretta.
1: Buongiorno Andrea, allora io la domanda che farei a Grosso è questa: ma con tutti i nomi che ha sentito sugli esterni o che gli hanno proposto, non sarebbe contento?

0: da Firenze, no, voglio dire, sicché non facciamo polemiche su questa cosa lì, dai, se all'assù la si vince, bello e fatto.
1: Molto bene, grazie ad altri messaggi che sono arrivati alla nostra casella WhatsApp 348-7513-933. Abbiamo ancora 2-3 minuti, non di più, per stare in diretta. Poi dobbiamo cedere la linea al Museo Viola e al buon Dario Baldi per il suo... C'è polemica, chissà Dario Baldi, che è più giovane di me, ma insomma sicuramente si ricorda la finale di Berlino, se ha tifato Italia quella sera, oppure se Baldi è un avversore della maglia azzurra, perché insomma giustamente i giornalisti e anche i tifosi si dividono, no, tra chi la Fiorentina, la mia nazionale, e chi invece dice sì, ok, la Fiorentina al primo posto, però insomma, quando c'è la nazionale tifiamo nazionale. Io vi ho detto che a me la nazionale interessa poco, però quando ci sono le rassegne internazionali, quindi l'europeo, il mondiale, quando c'era la Confederations Cup, ora c'è quella robaccia che è la Nations League, che è un modo per impiegare del tempo, perché insomma io ho sempre definito la Nations League come la festa dell'amore dei Simpson, no? Vi ho sempre fatto la battuta, come nell'episodio dei Simpson in cui c'è quel tavolo, no, di businessmen che si stanno domandando come inventarsi una festa per aumentare il consumismo in un periodo morto dell'anno, che può essere, che ne so, febbraio, marzo. Inventiamoci una festa che non c'è, festa dell'amore. Ecco, la Nations League è come la festa dell'amore dei Simpson, cioè una coppa creata a tavolino che non serve a niente. Sì, chi la vince va all'europeo, per carità di Dio, ma tirati sulle ciocce, si dice a Firenze, nel senso, capirai, cioè, né chissà che cosa. E quindi una festa inventata a tavolino, una competizione inventata a tavolino che serve veramente a poco. E Marco da Bardolino: ciao Andrea, alla finale di Berlino ero con mia moglie, sposata pochi mesi prima, e un po' di amici. Dopo la vittoria ai rigori siamo usciti a far casino in città. Ricordo che ero ubriaco e mezzo nudo nella fontana di Piazza Bra, dove c'è l'arena di Verona, ovviamente, quando mia moglie mi dice di essere incinta. Ah, hai visto? Ragazzi, il mondiale porta buone notizie, lei è sempre gobbo, vero? Chiederebbe Alessio da Scandicci a Grosso, non credo. E poi Stefano da Pescia: l'ultima Italia che ho festeggiato è stata nell'82, ma solo perché c'era Antognoni, Graziani, Oriali. Ma da maturo vecchio non tifo l'Italia del calcio, sono sulla stessa linea di chi era allo stadio nel 93, naturalmente tifo azzurro negli altri sport, quando gioco un italiano, per esempio nel tennis che ho praticato e giocato, lo tifo sempre forza viola. Chiudo con Bomber Viola, gli altri purtroppo non riesco a leggerli, mi dispiace, ma siamo veramente in chiusura. Scrive Bomber Viola: io stavo al mare quel 9 luglio e me ne fregavo altamente della nazionale, tra l'altro allenata da quel gobbo viareggino di Marcello Lippi, e ricordo solo che non dormì quella notte causa casino fatto dai tifosi a strisce presenti in provincia di Massa, che passavano dal condominio della casa di villeggiatura di proprietà dove eravamo in maggioranza provenienti da Firenze, e quindi tifosi della Fiorentina e basta. Vabbè, ognuno ricorda ciò che vuole, ovviamente, di quella finale del mondiale. Va bene, allora signori, grazie, bella puntata, ricca di riflessioni tra il viola e l'azzurro. Oggi insomma abbiamo dedicato un po' più tempo a quei ricordi di 20 anni fa, ma insomma direi che fosse doveroso farlo. Grazie a Stefanino Cherubini in regia. Adesso c'è l'almanacco del centenario del Museo Viola, e poi Dario Baldi, c'è polemica e tutto il palinsesto di questo giovedì intenso. Ricordo alle 14 la diretta di Radio Firenze Viola con la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso. Insomma, ne sentiremo delle belle e ci divertiremo. Buona giornata e rimanete sulla nostra emittente come sempre. Ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
4: Il 7 giugno 1958 ebbe inizio l'11ª edizione della Coppa Italia. La Lega colse l'occasione della chiusura anticipata del campionato per la Coppa del Mondo 1958 per riproporre un torneo che non si disputava dalla stagione 1942-43. Vi parteciparono 32 squadre, 16 di A e 16 tra B e C, divise in 8 gironi di 4 squadre. Le vincitrici dei gironi si qualificarono ai quarti di finale. Il 9 luglio

arrivò a Firenze il Prato, reduce da un buon decimo posto in Serie B per l'ultima giornata del girone. La Fiorentina era già qualificata, avendo vinto le precedenti 5 gare contro il Siena, la Harbo Sarda di Harbonia e lo stesso Prato. Gli spettatori convenuti allo stadio continuavano ad essere disorientati a vedere la Fiorentina non più allenata da Bernardini, ma da Luigi Ferrero, in attesa dell'arrivo di Zaider. I Viola schierarono una formazione ampiamente rimaneggiata, con Toros in porta, Magnini e Orsan terzini, Cappella, Cervato, Scaramucci in mediana, ed una prima linea così disposta: Montuori, Loiacono, Rozzoni, Segato, Virgili. Al 39esimo la partita era già conclusa, 3-0 per i cigliati, con un gol dal limite di Loiacono che alla mezz'ora centra per il colpo di testa con cui Segato segna il secondo gol. Proprio Armando conclude forte a rete, provocando la respinta del portiere, ribattuta in gol da Rozzoni, che nel secondo tempo verrà sostituito da Grattone. La Fiorentina dominò la ripresa, senza accanirsi in fase conclusiva, ma al 22esimo Montuori volava in dribbling, saltando due difensori e accompagnando la palla in porta. Pochi minuti dopo Loiacono prendeva un clamoroso palo, prima di tirare definitivamente il freno a mano. Il quarto di finale oppose la Fiorentina al Padova, ma sulla prosecuzione di questo torneo ci sarà occasione di parlarne.

0: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
1: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
0: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
1: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
0: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
1: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo indetto dalla Will Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La Will Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
0: È Michele Mari, il vincitore dell'80esima edizione del premio Strega, l'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Piazza dei Nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo giovedì 9 luglio 2026. Sono 20 anni e l'Italia ha vinto il mondiale, ma non sarò qui a fare amarcord, perché oggi è il giorno della presentazione del nostro conducator, del nostro condottiero, della nostra guida. E quindi a questo punto non possiamo altro che pensare a cosa chiedere a Fabio Grosso. E io lo dico subito qua, perché vedendo la banalità del male che leggiamo oggi sui giornali, ovvero sempre le stesse cose, io mi immagino che dalle dichiarazioni di Grosso ne usciranno. E quindi io a Grosso chiederei una cosa, tanto sicuramente la prima domanda è: com'è stato l'arrivo a Firenze? E ci racconti di quando ha battuto il rigore? E che rapporti ci aveva con i giocatori? E poi gli chiederanno, qualcuno gli dirà, quanto è bello stare in Viola Park. A quel punto, poi aspetta anche l'obiettivo. Poi ci sarà qualcuno che oggi farà polemica. Vi racconto tutto quello che succede. Poi ci sarà uno che fa polemica e dirà: no, perché sai, è Grosso, perché non ce l'ha detto, perché le cose non ce l'ha dette. Poi ci sarà quello che dirà: ma doveva dire quale obiettivo voleva fare. Quindi, siccome a me di tutto questo non me ne frega niente, poi ci sarà quello che arriverà lì e gli farà, solitamente questo è il mio Aldi, non gli fa: ma se lei gioca 4-3-3, quello davanti alla difesa, come si mette? Vabbè, raga, io su questa roba qui sto zitto, perché non io gli chiederei una cosa: mister, ma lei quando fa la carbonara, se ci trova la cipolla, la scansa oppure no? Perché qualcuno a Roma la fa con la cipolla? Questa potrebbe essere la mia prima domanda. E poi la seconda gli potrei chiedere: secondo lui, se il lampredotto è più buono nel panino o nel piatto? Perché io sto iniziando a mangiare nel piatto, ovviamente non sbucciato, Quindi io farei una domanda culinaria. Tanto qualcuno dirà: mister, si è già ambientato a Firenze. Mister, si è già ambientato a Firenze, ma lei il lampredotto lo mangia o la salsa verde oppure no? Perché qui si capisce subito se lei si è integrato. Questa è la prima domanda che farei io a Fabio Grosso. Oltre a questo, un po' di cose qua e là. La prima: io ho deciso che quest'anno troveremo dei soprannomi per tutti i giocatori, ovviamente anche banali. Chiaramente, non so se avete visto Dragusin ieri nelle parole di presentazione, posso dirlo, a me mi ha fatto un po' eccitare Dragusin. A me mi ha fatto un po' eccitare, a me Dragusin mi ha fatto un pelo eccitare. Io lo vedo come un colpo che ci può far sognare in difesa, avere questo uomo roccioso, questo masso di muscoli, questa massa di muscoli là dietro, pronto a far casino, pronto a andare all'attacco. E quindi io ci credo e ci credo molto in Radu Dragusin. E quindi il nostro soprannome, dedicato a lui e dedicato ovviamente a tutta la Transilvania e a tutta la Romania, sarà il Conte. Il Conte Radu, il Conte Dragu potrebbe essere, il Conte Dragu. Poi ieri ho letto un pezzo su alcuni siti: il Milinkovic Savic italiano, il nuovo scandalo. Io vado a dire: cazzo è successo? Cioè, noi si è fatto pippa, che Parati ci ha fatto una cazzata. Ho detto: ma guarda un po'. Poi ho scoperto che ieri la Fiorentina stava per prendere Aurelio Conti. Detto, forse sono io o mi sono perso. Sono andato a vedere uno del 2012. Cioè, la polemica è perché uno del 2012, bomber della Lazio, ci è stato soffiato da Como mentre era già a firmare ai Viola Park. Ragazzi, è un ragazzo del 2012 e c'ha 14 anni. Cioè, uno può scegliere di andare dove gli pare. Vi ricordo che a 14 anni, quelli di calciatori giovani speranze, tolto Chiesa e poi ci fu Bernardeschi, di quella roba lì, e giocano in squadre di Serie C. Quindi Non mi strappo i capelli per Aurelio Conti, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto. Poi un'altra cosa che mi arriva, poi commento quello che mi arriva, Il Torino ci prova per Pongracic e Comuzzo. Allora, io ritorno sempre lì. Se Comuzzo deve essere ceduto, si può cedere, però bisogna prendere dei vaini. Quindi mi immagino che Torino paghi, e anche parecchio. Su Pongracic, ragazzi, nessuno è incedibile, secondo me. Ultima cosa, e poi ovviamente si va anche ai vostri messaggi, si va ai vostri temi, è la cosa del cambio simbolo, perché si parla ancora di quanto questa maglia faccia schifo. A me veramente, quando ripeto quello che ha detto ieri, per chi non fosse stato connesso, come dicono quegli bravi, e vuoi ragionare di maglia e mandare a giro i sacchetti di Utah addosso. Quindi anche ai miei colleghi lo dico, cioè, spesso e volentieri va andato a giro in delle condizioni, ma io in primis, non è che ci sono magister eleganze a Firenze, se non qualcuno. Quindi prima di ritirare la maglia e di ritirare lo stile, guardiamoci noi che si va vestiti come de coglione a giro. No, però c'è un nostro ascoltatore, si chiama Lorenzo, posso dirlo in nome, tanti nomi pubblico, un ascoltatore di questa radio, si chiama Lorenzo Bagnoli, perché tra l'altro lo trovate anche su change.org, che ha fatto una petizione, ovvero quella di riportare la Fiorentina al suo simbolo storico. La Fiorentina è parte integrante dell'identità di Firenze, il suo leggendario giglio viola è più un emblema, rappresenta tradizione, appartenenza, una passione che scorre profonda tra le vene di tutti i tifosi. Tuttavia, con il recente cambiamento del logo, molti di noi sentiamo che l'attuale rappresentazione non riflette pienamente la nostra identità e il nostro legame. La nuova immagine, seppur moderna, non riesce a evocare la stessa emozione e non ha senso di appartenenza che il giglio storico ci ha sempre trasmesso. Questo simbolo è stato un faro attraverso vittorie e sconfitte. Chiediamo alla Fiorentina di ascoltare la voce di chi ama questa squadra, di chi desideriamo il ritorno del logo storico come stemma ufficiale del club. Se la volete firmare, questa petizione è su change.org per ritornare da questo logo a quello vecchio. Quindi, questa è un'opinione del nostro Lorenzo, sono tutte opinioni legittime e valide, assolutamente. Allora, c'è il mio amico Aldo da Piombino, che è un grande, un gigante assoluto, che ci ha mandato la sua foto mentre al mare. Dove sei al mare? Qui, fammi vedere cos'è questo. Questo è Rimigliano. Qui siamo su un pezzo di Rimigliano, può darsi l'ingresso 1, no, San Vincenzo, però bello. Presto ci sarò anche io. Dario, per Dragusin, visto che è anche un bel fiò, direi Thor. Sì, ma Thor è norvegese, bisogna andare su qualcosa di più basso, cioè più Transilvania, più Est Europa. Quindi io direi appunto il conte Drag, oppure, come dice Gianlu, il conte Dragola. Bello. E poi quando invece fa qualcosa di bello, potremmo chiamarlo Drag Gosin, nel senso che ci fa drogare. Bello anche questo. Il Contra Dracula mi piace, devo dire la verità. Poi ottimo Stefano in regia, prendimi un WhatsApp quando ci sono e dimmi quanti sono. Allora, se ti faccio... Sì, si può fare, amico mio, devo capire se arriva in Spagna il libro, quello nella versione che vuoi, perché per chi lo vuole glielo posso spedire autografato, altrimenti domenica 12 alle 21... Giardini della Passerella a Prato, io, Stefano Cecchi e Targetti presentiamo il libro, insomma, se volete venire. Baldi a Firenze, chiederei Costa e Perelli. Bello Perelli, ma Perelli 2 o 1? Perché potrebbe essere c'è un amico lì, c'ha la barca, c'aveva le barchini, lei porticciole, tra l'altro c'è sempre, posso dirlo o è politicamente scorretto, c'è anche una buona quantità di figa in quella zona lì, che poi quando nel pezzo che butta su Costa Est verso verso il mio torto, cioè non notevole. Poi vabbè, c'è anche la mia fidanzata con me, quindi non, è solo perché gli occhi sono fatti per guardare, tanto lei legge i libri, io ogni tanto qualche culo lo guardo, ma quella è un, fa parte della cosa, però non, è un dato tecnico della zona, insomma. Fossi io il sindaco di Piombino, anche per le donne, farei un questo. Mi sa che Alta Piombino è in Costa Est. Sì, sì, è a Giovanni, esattamente, l'ha detto. A Grosso chiederei se è contento di essere a Firenze. Questo sì, è appunto le domande banali. Oggi la sagra della domanda banale si può fare. Io infatti tipo gli chiederei appunto il Lampredotto, gli chiederei su lui sotto quante dita è Carpaccio la bistecca, poi gli chiederei tante altre cose, cioè gli chiederei tipo che ne so, ma nell'aglio, aglio e peperoncino un'acciughina a sciogliere ce la metti? Sì, si può fare questa cosa qui. Ah, volevo dire una roba, ragazzi, ieri è successa una cosa a Forte dei Marmi che secondo me merita l'Oscar e mi dispiace che siano stati fermati. Ieri è stato fermato un trisom perché all'ascolto con dei figli gli è tappata le orecchie. È un sesso a tre, possiamo raccontarlo, tra due donne e un uomo. C'è anche un video che gira sui social, al bagno d'Almazza, tanto non si fa pubblicità. Sono stati fermati e multati per aver fatto questo sesso a tre all'alba. Io invece mi volevo complimentare con loro perché devo dire, lo fanno in una sorta di chaise longue all'aria aperta. Che dire, sicuramente stanno meglio di noi, che si sta fino a fine luglio a ragionare di Fiorentina, cioè quindi io mi sento di complimentarmi con loro, e fossi sindaco di Forte dei Marmi toglierei la multa, anzi togliamo la multa a questi amanti dell'amore, perché così almeno non sono costretti a ascoltarmi la mattina, a prendermi sul DAB e scrivere i messaggi arrabbiati perché dico le cazzate. Questo è quello che... Scusa, no, Emanuele è un gigante. Gli chiederei il suo cognome, le ha procurato in passato disagio e incomprensioni. Sì, sì, oppure potrebbe essere: lei è grosso, ma piccoli lo tiene. Perché potrebbe essere che abbia delle manie di grandeur. Come era, ricordate la grandeur francese, no? Cosa faceva la grandeur francese? Questa è ovviamente la grandeur francese. È per chi sa cos'è la Francia, è. I francesi, specialmente Napoleone, avevano questa mania della grandeur, ovvero che se in Italia qualcuno faceva, che ne so, un puntino, lo dovevano fare un punto gigante. La grandeur è un modus operandi per cui veniva fatto tutto più grande rispetto agli altri paesi. Ecco, quindi io potremmo dire: lei, siccome da cognome è grosso, piccolo lo mandiamo via perché non rappresenta il suo concetto di grandeur? Potrebbe essere una domanda. Scommetto 100 euro e come sempre l'unica domanda di quelle che parlerà è quella del mito Ubaldo. Sì, sicuramente però non gli chiederà le cose che gli ha chiesto a Vanoli. Diciamo che, ripeto, in quel momento lì l'unico errore che ha fatto è stato, secondo me, uno in modo con cui si è posto. Poi per il resto la domanda è stata posta leggermente male. Però sicuramente la sua domanda sarà quella di cui parleremo. A Grosso bisogna chiedere se preferisce la bagna cada e il Lampredotto. Sì, ci sta. Io posso dirti questo, Alberto, che credo sia Alberto da Bologna. Posso dirti, la bagna cada, se la vai a mangiare dentro le trattorie storiche porinesi, dentro, non mi ricordo dove si chiama, no, Pirlo, si chiamano aspetta, trattorie storiche piemontesi, vediamo come si dice, se le trovo, la Piola, nelle Piole, se andate nelle Piole, la bagna cauda, non dico che è più buona del Lampredotto, però la bagna cauda è una eccellenza. Cioè, a Firenze noi ci si potrebbe essere negli antipasti buoni in quella maniera, però la bagna cauda c'è una fermentazione, c'è tutta una cosa. Io sono un grande amante, devo dire la verità, sui peperoni soprattutto. Ieri sera ho mangiato, posso raccontarlo? No, non lo racconto. Ieri sera ho mangiato una tagliata al sangue, io vi giuro, se l'avesse vista il mio povero nonno, ma tanti anche all'ascolto di voi, sarebbe successo un disastro. La tagliata serviva nel piatto caldo, calda, che quindi la carne ti si riscalda. Praticamente, ovviamente, io mangio lento perché ho un problema a un dente, me lo devo far sistemare. E praticamente mi si è diventava tutta assolettata, un disastro su tutta la linea, su tutto. Stavo per andare via, però sono rimasto. Però si sono rifatti con le zeppole alla fine. Dario, la multa a Forte dei Marmi credo sia per attenzione in luogo pubblico. Sì Giovanni, però io sarei per toglierla, perché è stata fatta all'alba, non c'era nessuno, è un performer, e quindi io gli chiederei se preferisce la Divina Commedia o il Libro del Baldi. No, io la Divina Commedia, il Libro del Baldi, ragazzi, per forza gli andrà regalato, anzi glielo manderò con scritto: degobbizzati vecchio gobbo di merda, adesso sei allenatore della Fiorentina, sciacqua le palle in Arno, ci scrivo, sciacqua le palle in Arno. Per rispondere a Aldo e a Giovanni, tra l'altro io sarò nella vostra zona dalla fine di luglio, perché ultimata questa trasmissione io dal 31 al 14 vado nel mio buon ritiro di Monteverdi Marittimo, provincia di Pisa, dove sarò reperibile per chi vuole prendere un caffè e così via, scendo giù verso il mare, e io quindi potrei venire lì dove siete, Caraldo, ci si pigli un caffè una mattina, tanto ho la moglie che lavora e quindi io la mattina sono lì, potrei venire in bicicletta, vediamo. Buongiorno Darione, finito stamane di leggere il tuo libro, finale molto emozionante, condivido ogni parola, ti fare viola è un patimento, ma la cosa più bella è potersi capitarci. Assolutamente, caro Luca, io su questo mi sento di dire anche che appunto, secondo me, la dico così proprio anche un po' brutale, se siamo arrivati a questo punto vi invito a leggere il libro, ragazzi, il finale è l'ho scritto così, l'ho scritto un po' con dell'amore, l'ho scritto un po' con dell'amore. Allora, regia, vai con un audio.
2: Grazie Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io grande, sono positivo, perché lo sono sempre stato. Sono stato quando arrivava l'Akatos, Kubik, Tertizia, quando c'era Volpecina in squadra, quando l'allenatore era Lazzaroni, quando era Giorgi, insomma, sempre positivo. Quindi vado sulla fiducia e non me ne frega niente, non farei domande. Quello che mi interessa è la maglia, che è della Fiorentina e quindi è sempre bella. Sarebbe una cosa geniale metterla a 26 euro, 26 come l'anno di nascita, perché i soldi della produzione sicuramente ce li pigli, però non hai nessun guadagno, però avresti il mondo colorato di viola. Forza Viola!
1: Assolutamente, sono d'accordo con te, della parte finale sono d'accordo con te, sul tema della maglia sono più o meno d'accordo con te. No, io invece io mi aspetto grandi domande oggi a Fabiolone nostro, io mi aspetto grandi domande a Fabiolone nostro, vediamo che cosa c'è fuori, io mi aspetto grandi cose, ripeto. Non lo so, io chiederei anche delle sue passioni, alcune cose così, chissà. Vai con l'altro audio, vai su per regia.
3: È quello che temo io, proprio quello, ma non cominciamo a rompere le scatole, lasciamo lavorare, cosa decide lui va bene, non cominciamo quell'altro, è il solito carattere fiorentino, c'è poco da fare, lasciamolo stare, perché sicuramente farà un bel lavoro. Sono Paolo da Firenze.
1: Grande Paolo, avanti Paolo, anch'io la penso come te, farà un bel lavoro. Io sono grossiano, domani annunceremo la nascita del nostro partito, lo dico subito, domani nascerà il nostro partito. Devo dire due cose su due calciatori. Allora, il primo è Valdepeñas del Real Madrid, che oggi lo rilancia Corriere dello Sport, ennesimo, un altro difensore, piede mancino, quindi mi sembra che qui si vada a prendere, cioè la cosa bella è che oggi sui giornali, a parte sulla Gazzetta, c'è un ritornino e ora ci arrivo, non c'è un cazzo. A me questa roba qui mi fa un po' godicchiare, cioè sapere che Paratici ci fa le cose alla zitta, di segreto, senza che ci sia la gente che ce la racconti per filo e per segno, per poi non vederla realizzata. Cioè, tipo, Torsvert è un modo da agire del passato. Invece, lo stesso Dragusin, ma anche questo Valdepeñas, sono lavorare alla zitta.
4: lavorare in silenzio, nella notte, nella penombra, e poi tac, colpire con una, come prende, come quando il cacciatore spara il cinghiale, no? Che fa in silenzio, lo punta, c'è la fototrappola, lo punta, tac, come era il rinoceronte nel ciclone, no? Uguale, il rinoceronte con la pallottola qua e quella roba lì. È il nostro cacciatore, che il flamenco lo balla anch'io, guardate, c'è quello, quella roba lì. Tizio, tanto avevo letto il che tu scrivi, quindi lo interpreto a modo mio, perché la penso come te, quindi. Sulla Gazzetta invece c'è un rilancio su Unai. Allora, ragazzi, io ve lo dico: se Fabio Nostro, Paratici intendo, porta Unai a Firenze dopo il mondiale dei miei fratelli marocchini, ragazzi, se viene Unai si va in Europa, ragazzi. Non scherziamo, cioè, ragazzi, stiamo attenti, io non giochiamo ai sentimenti delle persone. Se la Fiorentina il prossimo anno avrà Unai al centro del centrocampo e al centro del progetto, è una squadra da Europa. Unai è un giocatore bellissimo, io stasera sarò a Porta Venezia a tifare Marocco Dima Maghreb insieme a tutti i miei fratelli marocchini. Marocco è la nazionale che amo, il Marocco è la nazionale che io adoro in questo mondiale, perché non c'è l'Italia, sono quelli più italianizzati, e quindi io vado lì insieme. No, non mi sbaglio, la Gazzetta rilancia per Unai, non per l'altro, quello che ha detto Di Marzio. Per Azzedin Unai è quello del Girona, quello ivoriano è quell'altro. Io ti sto dicendo cosa dice la Gazzetta oggi, Max. Te la faccio vedere in diretta per farti vedere che non sbaglio. Io sbaglio tanto, ma questa roba qui non la sbaglio. Guarda, il preferito di Grosso è Azzedin Ounaki. Guarda, te lo faccio vedere qua. Se c'è oggi sulla Gazzetta. Comunque, se si prende Ounaki, la Fiorentina va in Europa. Potete stare tranquilli. Io stasera lo ripeto perché almeno arriviamo a tre, dopo si cambia argomento. Regia, poi dimmi se ci sono dei messaggi. Io ho un sogno, che non è avere un sogno citando Scary Movie, ma io ho un sogno. Stasera il Marocco che vince con la Francia, una festa che dura tutta la notte. Ovviamente io sopra i semafori, io voglio festeggiare alla grande. Io stasera andrò, ho già prenotato in un noto ristorante marocchino per mangiare, mangeremo la carne più buona, tra l'altro possiamo dirlo, la carne marocchina è tra le più buone del mondo, che è quella halal tagliata con l'animale sgozzato, buonissima, e quindi occhio che potrebbe essere un grande sogno. Occhio a Unai, anche lo scorso mondiale fu uno dei migliori, ma poi non ha brillato, ma era il Girona. Ritardo di 10 minuti, okay, allora arriviamo a 40, non si preoccupi, il nostro ospite ha un po' di ritardo. No, perché vado, ho dopo la casa, e che cazzo, devo fare tutto io del Marocco sogno il Cannus. No, vabbè, Baldi, un sogno, I am a drink. Sì, I am a drink è bello, ma quello tutte le sere, almeno una birrettina me la faccio tutte le sere per tenermi in forze, ragazzi, per tenermi in forze. Dario fa la finita, ogni partito portano male. Domanda per il mister: deve riportare il bel calcio come prima cosa? Bah. Posso dire, a me sta storia del bel calcio mi sembra una grande... Scusate, è già uscito la prima foto del partito. Dario fa la finita, ogni partito porta male. Il bel calcio, a me, ragazzi, il bel calcio mi porta una sega del bel calcio, posso dirlo. Cioè, il Marocco mi fa divertire quando gioco a pallone, però io voglio vincere. Cioè, io se vinco, a me del bel calcio me lo batto sugli zigidei, come diceva qualcuno. Sta tutto là. Sta tutto là anche
5: sta tutto là. Scusate, Dima Maghreb. Comunque mi è arrivato il primo partito, ovvero il Grossolano, che è molto bello. Il partito Grossolano è bello, è quasi romantico il partito Grossolano, mi fa molto ridere. Arrivo ora e sento di un partito, ho perso qualcosa, è già andato nuovo. No, domani, dopo le dichiarazioni di oggi, faremo la corrente, lanceremo il partito. È bello il partito Grossolano, mi piace. Però devo pensare al Grossolano. Però deve essere qualcosa legato al viola, tipo grossista, beh, ora ci penso. Comunque ci penso. Caro Dario, Unai al Girona ci è andato l'anno scorso, dove il mondiale ha toppato tra il Marsiglia e il Panama. Ma se viene qua si va in Europa. Se va in Europa. Vado fuori di testa. Ci sa già il coro. Ora ci sa bene in mezzo, ci si mette alcolici e droghe e poi ci siamo. Se va in Europa. Faccio. E prendo un goccio di gin. Vado fuori di testa. C'è già. Il coro è già fatto. Con Unai ci sa già il coro e si va in Europa. Lo dico subito. Vai con un messaggio, vai regia.
6: Ciao Dario, no, se il Grosso fosse passato lì dai Forte dei Marmi, secondo me l'avrebbe messo anche a 4 invece che a 3. E poi nulla sulla tua fashion shame. Dario, te hai ragione, però la maglia è la maglia quella che accomuna il dottore, il manovale, il dentista, dai poliziotto, l'ispettore, dallo spacciatore. Cioè è una cosa che ci rappresenta. E quindi è giusto, se uno non si emoziona e gli fa cacare, è giusto lo dia. Cioè è l'unica cosa che ci deve rappresentare tutti quanti. Poi torniamo a detestarci personalmente fuori dallo stadio.
5: Ma quello sicuramente, però posso dirtelo, amico mio, è vero che unisci in mano vale da quello, però è inutile dire che, cioè, fare commenti sulla maglia, andare sempre a sfrugliare come se si fosse Alessandro o Michele le cose, quando in realtà poi ci si vede come dei, cioè, ci va a girare come delle fave, capito? Suggerisco il partito del Mato Grosso per quel gobbo di Grosso, attento ai Amani. Ora bomber viola, stamani ti ha preso la pasticca quella dura, te lo dico, ho letto anche il messaggio che ti ha scritto prima. Qui di fatto mi sa che ci siete altro che il coro. Guarda Ivan, purtroppo io ho un problema. Ogni tanto, beh, qualche cannetta capita, lo posso dichiarare senza problemi. Ma il resto delle droghe non ho bisogno di usufruirne, perché sono, cioè, se tu mi dicessi ti fai di cocaina, ti posso dire, sono talmente eccitato di mio nella vita. Cioè te devi capire che a me a lavorare mi legano alla sedia, perché quando sono in ansia da prestazione sembro veramente strafatto, di tipo quelli di acidi, tipo quelli in discoteca. Cioè io nella vita purtroppo sono uno super esagitato, quindi le droghe quando mi vedono a me si schifano, dice oh c'è lui, aspetta mi levo, perché qui è più drogato di me, capito? Cioè questo è il senso. Io ho un rapporto molto particolare con tutti i tipi di droghe. Con l'alcol io bevo, un grande amante di tutti, specialmente dei negroni. Io l'aperitivo, il negroncino a cena, prima di cena, me lo faccio quasi sempre, cioè i miei dosatori, le mie cosine. E poi mi dici fa male, lo so, però mi rilassa. Poi grande, grosso grasso matrimonio viola, sì, bello. Questo non è il nome di un partito, è il nome di un film questo. Non è il primo partito. Grande Paolo, splendida forma alle 9 di mattina. Sei una fava, Dido. Sei una fava. Mi piace quando mi cambiate nome, lo sapete. Il partito della grosseria, capo grosso, l'ingrosso. No, però ci vuole qualcosa di più, tipo grosso vivo. No. Non mi piace, grosso vivo non mi piace. L'azione grosso, grazie. Aspetti, attenzione, il partito grosso al centro non è brutto, eh? Grosso al centro non è brutto, non è brutto neanche quello che mi segnalano da casa.
4: Alleanza Viola Grosso, citando Alleanza Verde e Sinistra. Non è brutta Alleanza Viola Grosso, eh? Non è brutta, non è brutta, attenzione, l'Alleanza. Mi piace, ragazzi, andiamo con i nomi. Io la vedevo come una scusa, almeno l'avevi una giustificazione. No, ma davvero, Ivan, il vero problema mio, vedi, come dice Simone, grande Darione come sgarbi, la cocaina davanti a me scappa. No, è quello. Cioè, io ho questo problema, che la gente vive con me. Allora, io ho due grossi problemi. Uno è la sudorazione, perché è di famiglia, è una roba ereditaria. Sudo tantissimo nelle parti, diciamo, ghiandolari, quindi faccio delle belle asciugate d'ascella. Quindi immaginati io se mi drogo, uno. Due, sono sempre, cioè, soprattutto in trasmissione, lo può dire anche, lo potete confermare a Cruciani quando lo vedete. Quando entriamo in diretta io sono sempre iperagitato per la prima mezz'ora, quindi immaginate se mi drogassi. Però ecco, il coro può essere sicuramente questo: se vai in Europa, io vado fuori di testa. E poi avanti, azedin unahin. Vabbè, comunque, movimento grossolano viola, bello. Era l'otto giustio e in partita c'era uno spermatozoo. Ale aveva scritto: speriamo solo che Fabio faccia il grosso e non faccia il grossolano. Però allora, intanto andiamo avanti con i nomi, Sale Grosso e Luca Coleoscio, bello anche questo. Grosso Endur, il nostro allora possiamo fare il partito e poi sottopancia. Ce l'abbiamo Grosso, Endur e mai Moscio se c'è Coleoscio. Cioè, può essere questo il sottotitolo. Fratelli di Grosso, però Forza Grosso no, perché ce l'abbiamo, abbiamo già fatto Forza Italiano. Oggi Grosso Graio al Viola Park, bello, insomma, bel titolo. Partito pro grossisto, bello anche quello. La Samara Ungherese con il nonno ha giocato nella grande Honved Budapest, mi ha detto che il mondiale è truccato perché non hanno fatto qualificare volutamente l'Ungheria. Beh, ora in Ungheria hanno altri problemi oltre al calcio, mi sembra che quello che è successo nelle televisioni l'altro giorno, che hanno chiesto scusa, mi sembra un filo più grosso. Continua a stonare che sei stonato come una campana e forse un temporale rinfrescante arriva. Sì, ma poi ribolle, in Germania esiste il Grossi e Coalition, ma Dario, tutti i tuoi partiti sono partiti come il bat di Saddam. Non è vero, l'Italia dei Vanoli non è finita male, ci siamo salvati anche bene, anche il Palladino. Oh, non scherziamo, Comunque mi è venuta in mente un'altra domanda da chiedere a Grosso oggi. Ora la suggerisco ai colleghi. Ma nella bruschetta l'aglio lui lo mette prima o lo mette sui pomodoro? Perché anche lì c'è tutta una teoria. E poi la bruciatura va fatta su due lati o su uno solo? Questo è quello che chiederei oggi a Grosso. Ora me lo faccio un bel pomodorino sui pane dopo la peccolazione. Ieri, ragazzi, vi posso raccontare questo, mentre poi c'è, tanto dovrebbe esserci un altro messaggio se non erro. Attenzione, Simone ha fatto il colpo, mamma, madre mia, sono eccitato. Se siete all'ascolto, ragazzi, potremmo aver trovato il nome. Oltre il grossolano, che su cui apriremo domani un tema, c'ho il nome. Madre mia, Simone, cosa hai fatto? Ha trovato il nome, mi piace. Grosso per fermare il declino, è il nostro partito, è bellissimo. Grosso per fermare il declino, sottotitolo, come dice Pontello, senza questo però, in 5 anni allo scudetto. Ma mi vengono brividi, ragazzi, c'ho brividi, ci sta il nome, abbiamo il nome amici. Abbiamo il nome, possiamo fare qualcosa di grandissimo. Si fa. Possiamo. Grosso per fermare il declino. Ma. Ho i brividi. Quando uno c'ha brividi. Colpo grosso, beh, quello è perché qualcuno aveva grandi passioni. Baldi e mangi oggi a pranzo. Oggi a pranzo la mia cucina prevede pasta, pomodoro, perché sennò mi va male, cipollina fresca, saltata, e faccio una mezza manica. Ma mezza mania ci sta. Si va in Europa per vincere una coppa. Sì, prima però devi andare a giocarla. Che tipo di gioco sarà il suo E quando all'incirca si vedrà la sua Fiorentina, questo è quello che chiederà che vedrebbe Max a grosso. Colpo grosso a Chinatown. Sì, vabbè, ragazzi. Ma non può essere il nome di un partito. Cioè, il partito deve essere una cosa dritta, capito? Una roba dritta. Andiamo. Il campo grosso. Sì, no, lui entra dentro il campo grosso. Vabbè, il campo grosso entra dentro. Allora. Andiamo con l'audio, vai.
7: Ciao Dario, buongiorno. Anch'io sono super gasato per Dragusin, perché ieri proprio è stato chiaro quando ha parlato, gli hanno chiesto cosa ti porti dietro dell'esperienza in Premier League. Lui ha parlato proprio dei duelli che ha fatto con gli attaccanti e anche un suo compagno di squadra, non mi ricordo chi, ieri parlava di questa cosa. Cioè lui va in campo della partita, non gliene frega nulla, a lui gli interessa solamente distruggere, annientare il suo avversario. Cioè questo non fa una partita di calcio, questo fa degli incontri di street fight, di, non lo so, arti marziali. Grande Drago,
4: ti spiezzo in due, bellissimo il Conte Drago, ragazzi. Li prende tutti, quando gli arrivano gli attaccanti quelli grossi tipo Lukaku, Lautaro, va lì in orecchio e gli fa ti spiezzo in due. Mamma mia, quanto io, ragazzi, sono eccitato. Cioè, mi sono eccitato stamani. Rifondazione grossolana, sì, quello può essere il movimento. Cioè, il partito è grosso per fermare il declino. E poi è all'interno della rifondazione grossolana. C'è tante altre cose. Possiamo. Grosso ricco, mici ficco. Questo potrebbe. La democrazia grossolana. Potrebbe essere anche questo. Però, ragazzi, io personalmente sono per grosso per fermare il declino, perché mi eccito molto. Vai Darione con rifondazione progrossista, bello anche questo, bello anche rifondazione progrossista. Ora chiedo ovviamente alla nostra grafica Sara, che ci ascolta, di iniziare a produrre qualche sample tra la rifondazione progrossista, tra grosso per fermare il declino. Vediamo un po', se lo so. Ivan Drago, già vedi, Ivan Drago, Dragu. Cioè, pensa al mio cervello, pensa alla grandezza del mio cervello. Cioè, io senza ripensare a quello di Ivan Drago, ho collegato Ivan Drago al Conte Drago. Ragazzi, non scherziamo, siamo al top. Allora, siccome arrivano ancora tanti nomi, facciamo così: fave all'ingrosso, e questo potrebbe essere sotto. Allora, il partito è grosso per fermare il declino, sotto. Con grosso ce l'abbiamo sempre in dur, e con coleoscio mai moscio. Questo è il sottotitolo, e poi il sottotitolo è fave all'ingrosso. Potrebbe essere anche questo. Questo è un titolo da manifesto: fave all'ingrosso. Solo noi ce l'abbiamo grosso e in dur, e con coleoscio mai più moscio. Sì, questo è il sotto. Si sale grosso anche questo. Pietro dice. Il grosso che avanza. Beh, ragazzi, ormai ci siamo dati a tutti i giochi. Chiamiamo l'ospite. Allora, volevo parlare un po' di stadio, perché è successo un po' di caos, e quindi per farmelo spiegare avevo chiamato qualcuno che appunto era che c'è stato, e ce lo può spiegare. Io mi sto già pregustando le mie fettine di pane, ve lo dico subito. Non ho voglia di pane e aglio. Tra l'altro devo andare a vedere una casa per l'affitto. Secondo me gli sputo fuoco all'agente immobiliare se gli metto l'aglio, assolutamente. Grosso Saro, comunque questo è bello. Più grosso per tutti. Ragazzi, questa roba qui va tirato fuori un po' di carica. Allora, ho chiamato con me un amico di questa trasmissione, oltre che mio, che fa il consigliere comunale, che è il consigliere Massimo Sabatini della lista Schmidt, perché con la lista Schmidt hanno fatto grandi polemiche su una commissione che è successa nei giorni scorsi sul bilancio. Quindi, insomma, io chiedo al nostro Sabatini, che cosa è successo? Ce lo spieghi per noi comuni mortali?
8: Una cosa molto semplice da comprendere. Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutti coloro che sono in trasmissione. Il tema che è stato scoperto nell'ultima commissione bilancio riguarda i numeri che dovrebbero andare a comporre il quadro con cui lanciare un bando di gara di partenariato pubblico-privato per la conduzione delle attività all'interno dello Stadio Franchi nel futuro. Delle informazioni che avrebbero dovuto rimanere segrete fino a che il bando non è uscito, perché queste sono informazioni che riguardano la richiesta in termini economici per partecipare al completamento dei lavori di ristrutturazione, riguardano la durata della concessione d'uso in termini di numero di anni e riguarda l'ipotesi di incasso che può fare chi conduce lo Stadio Franchi in quella durata di anni per rientrare nel suo investimento. Ecco, queste informazioni che noi chiedevamo da tempo per sapere quale strategia avrebbe adottato il Comune per dare in concessione lo Stadio Franchi ad un eventuale partner privato erano sempre state negate. Ritrovarsele poi messe in un documento e noi chiedere se quelle sono quelle giuste, il documento è il documento di variazione di bilancio, ci rispondono che non sono i numeri definitivi, non sono numeri che contano, allora ci chiediamo con quale serietà vengono composti i documenti di bilancio e perché non ci hanno coimposto prima come consiglieri. Esiste un consiglio comunale?
4: No, più che altro c'è una cifra che credo sia un miliardo e mezzo, non mi ricordo quant'era la cifra, un miliardo e mezzo mi sembra troppo, ora la riprendo.
8: La cifra è quella, e tra l'altro avremmo anche chiesto, se ce l'avessero detto prima, come si compone tale cifra, perché quella è l'ipotesi di rientro economico da parte di chi conduce lo stadio. Se lo conduci per un anno guadagni 10, il totale dell'incasso è 10, se lo conduci per 10 anni diventa 100, se lo conduci per 50 anni diventa 500. Ecco, in quel caso è stata ipotizzata la conduzione a 25 milioni di incasso annui per 60 anni, che per 720 rate, tanto quanto sono i vari 60 anni, porta a delle cifre da 1,5 miliardi, ma è una cifra non può essere ipotizzata stabile, 25 milioni tutti gli anni, è una cifra che per essere composta dovrebbe raccontare le ipotesi che ci sono dietro. Con che cosa li fai questi soldi? Con solo sport calcio? Con altri sport quali? Con altre attività come la ristorazione, i bar, i negozi per la vendita di merchandising? Quali? Quanti? Con i servizi connessi ai servizi televisivi, con gli skybox piuttosto che altre.
4: Però Sabatini, la domanda che le faccio su questa lista, a questo punto le dico io e lei, cioè con lei abbiamo combattuto una battaglia da questi microfoni per avere un cronoprogramma aggiornato, no? Da quello che mi dice, io faccio un po' quello che non ne sa, cioè, mi sembra che non ci sia nulla di chiaro, cioè nuovamente. È questa, cioè, da quello che mi dice, non mi sembra ci sia, al di là della costruzione, non mi sembra ci sia, esatto, qualcosa di chiaro per il. Cioè, se domani, se tra poco mi scrive un tifoso qua al 348-751-3933,
8: non so cosa rispondergli.
4: È quello
8: che lamentiamo da tempo. L'abbiamo lamentato prima sulle questioni operative, no? Perché ricordiamoci che lo stadio è stato presentato con dei tempi di partenza e non sono stati rispettati. Poi è stato iniziato dicendo lo filiamo in 3 anni e non è stato rispettato. Poi, una volta che è stato osservato il ritardo, è stato negato il ritardo, che poi invece la realtà ha sbattuto in faccia a tutti. Ed adesso che invece si sta discutendo di altri temi che riguardano purtroppo il coinvolgimento di altre forme di finanziamento, perché da solo il Comune non ce la fa. E io mi chiedo perché il Comune abbia deciso di investire soldi pubblici quando sapeva benissimo che non ce l'avrebbe fatta. Forse faceva meglio a lasciare intervenire il privato, chiunque esso fosse, molto probabilmente la società fiorentina, perché chi è che investe sullo Stadio di Firenze? La società che ci gioca a calcio in Serie A, giustamente. Però era meglio lasciarli fare come credevano, perché avevano detto dichiaratamente di voler rimettere loro i soldi e di fare anche velocemente. E invece hanno voluto mettere soldi pubblici non avendoceli, e oggi dovendo richiedere di nuovo un intervento privato per poi darglielo in gestione. Quindi abbiamo messo 200 milioni di soldi pubblici dei quali non godremo, perché non lo avremo in gestione come pubblico, il pubblico non potrà recuperare il suo investimento e comunque sia dobbiamo appoggiarci a qualcuno che conduce, che era meglio che avesse fatto tutto lui, tutta la spesa di 250 milioni, 300 quanti saranno, fatta tutta lui con tutte le sue forme di investimento piuttosto che di ritorno, anziché fare, adesso dobbiamo aspettare i tempi di una gara, vedere chi partecipa alla gara, nominare un vincitore, vedere quali sono le alternative, perché le alternative possono oscillare in tutto quello che può essere previsto all'interno di uno stadio, dallo sport alla ristorazione, alla vendita e merchandising, ad altri sport o ai concerti e alle altre forme di spettacolo. Questo ancora non lo sappiamo. Ricordo anche che dentro lo stadio, con lo stadio dentro lo stadio, si pensa di fare delle due curve, il resto delle due curve, degli schermi, dei musei, dei cinema, dei teatri. Sono altre forme di spettacolo, potrebbe partecipare chiunque che viene da quel mondo, ma non lo sappiamo. Quindi vedere dei numeri.
4: Praticamente Salvatini, il nostro incontro di oggi, che sono contento di averla richiamata perché tanto non ci si sentiva, cioè praticamente ci sta raccontando, dopo averci raccontato per mesi, anche contro gente che le diceva e mi diceva a lei, così come per dare a Cesare quel che di Cesare, anche altri esponenti dell'opposizione, tra cui Italia Viva e Palagi, che venivano qui a lamentarsi di questo tema del cronoprogramma. Soprattutto lei e Palagi venivano qua, intanto dicevano: ah, ma perché stanno

0: ricordando che i lavori sono cominciati nel marzo del 2024, 3 anni per fare una curva. Questa è l'unica certezza che è scritta su un cronoprogramma, che poi vedremo se viene rispettato per filo e per segno anche questo stesso. Dopodiché c'è da fare il lotto 2, cioè quella seconda parte di lavori che riguarda l'altra parte dello stadio, quindi si va a lavorare dalla parte della curva ferrovia, che ancora non è finanziata perché gli mancano i soldi, appunto, perché va fatto un bando di gara, partenariato pubblico-privato per trovare il giusto partner per farlo, e perché poi dopo va stabilito un nuovo cronoprogramma per quella seconda parte, che nessuno sa. Finora abbiamo sempre sentito dire che viene chiuso tutto entro il 2029, però se la curva Fiesole finisce ad aprile del 2027 e ci sono stati 3 anni ed 1 mese per farla, io mi chiedo come, partendo da quel giorno in poi, entro il 2029, cioè 1 anno e mezzo, mi chiedo come si fa a fare in 1 anno e mezzo ciò che ci è voluto dall'altra parte 3 anni. Questa è la domanda parametrica da fare.
1: È una domanda.
0: Se finisce la curva Fiesole il 30 aprile del 2027, non è che il lotto 2 parte il 1 maggio del 2027, perché ci sono dei tempi burocratici per fare l'assegnazione al bando di gara partenariato pubblico-privato a chi conduce lo stadio, poi va fatto il progetto, poi va fatto l'appalto e stabilito chi è che sarà la ditta esecutrice del secondo lotto. C'è tutta una serie di adempimenti che portano avanti il tempo, e quindi ovviamente siamo preoccupati del rispetto di quel tempo, che al momento la città sa che viene finito tutto entro il 2029. Secondo me sarebbe più prudente dire la verità, come tutti i campi. Il cronoprogramma di 2 anni fa, oggi il bando di gara pubblico-privato, domani la fine dei lavori. Ci vorrebbe un pochino più di chiarezza.
1: Questo sicuramente. Vedremo appunto se ci sarà chiarezza in futuro. Sicuramente, caro Sabatini, ci risentiremo presto, perché sul tema dello stadio dovremo ancora continuare a parlarne, purtroppo.
0: Noi siamo sempre a disposizione e continueremo a dare informazioni su quello che vediamo e soprattutto sulle risposte che non riceviamo. Perché quelle poi
1: è quello più che altro, perché lo stadio era passato in secondo piano, quando in realtà poteva, diciamo che io preferirei non parlarne, però se ne parliamo è perché almeno raccontiamo qualcosa che forse non trovate neanche su tutti i giornali. Comunque, grazie mille Sabatini,
0: grazie
1: per essere stato con noi.
0: A presto.
1: Allora, rispondo rapidamente: perché non chiamate l'ex sindaco e lasciate il chiodo sulla questione, Aldo? Perché tanto l'ex sindaco io ci ho provato, e la risposta è stata, tranne quando c'è stata la sua vittoria l'altra volta sullo spostamento dei fondi, è stata che lui ora di stadio non se ne occupa, c'è un'altra persona. Per mettere la politica davanti alle proprie responsabilità, perché la Fiorentina quest'anno, non avendo l'Europa, non ha deciso di andare a giocare fuori, tipo Empoli come nel 90, per far accelerare i lavori? Ma sai, Costa, io ti rispondo io, per un motivo molto semplice, che innanzitutto è che adesso, per farti capire, già solo l'altra, nell'ultima volta, quando ci fu, non mi ricordo cosa, ci fu casino a Empoli perché gli abitanti si erano lamentati perché c'era troppo via vai di tifosi rispetto a quelli ci sono normalmente. Poi innanzitutto la città di Empoli si deve accettare, perché la città di Empoli l'altra volta con l'ex sindaca Barnini, prima sì, poi no. Poi ovviamente c'è stato adesso con Mantellassi uguale, c'è un iter ben diverso, cioè non è così che la Fiorentina dice vada a giocare altrove, non è così facile spostarsi, secondo me, secondo me è proprio una questione anche di politica stessa, e secondo me il sindaco di Empoli fa bene a non accettare la Fiorentina vada a giocare lì, perché come diceva Marasco, o fiorentini mi avete esiliato, prendete la merda e Dio va mandato, o fiorentini avete voluto fare lo stadio con il privato, con il pubblico, cazzi vostri, pur rimanere lì dentro, la Fiorentina se c'ha da giocare ci gioca dentro, amen. Poi, ma la decisione di fare Franchi monumento nazionale con tutte le restrizioni mica è del comune, nemmeno di rendere intoccabili le curve, in queste condizioni il privato i soldi non li avrebbe mai messi, li mette ora come parte dell'investimento. La scelta era lasciarlo cadere o intervenire, ma non è vero, non era quello, la scelta era, volendo anche buttarlo giù da zero e rifarlo, semplicemente poi c'entravo di mezzo fondazioni, amici, amiche, io mi ricordo tutto, io mi ricordo anche gli intellettuali di Firenze che si misero contro ai Franchi, a quello che disse Commisso quando lo voleva buttare giù, gli intellettuali.

intellettuali, c'erano quelli che si volevano incatenare, gente che l'unica cosa che fa è andare a mangiare le pastine in pasticceria a Campo di Marte, ricordiamolo, gli intellettuali, io mi ricordo i professori, gente che vive nel centro di Firenze, gli unici che vivono ancora nel centro di Firenze perché sono ricchi sfondati, me li ricordo tutti questi, non si può toccare lo stadio, l'ultima volta sono entrati dentro lo stadio Ivan gli era in 1937, capito, anzi sono entrati anche in Italia 90 per mangiare pasticcini. Sì, Ivan, sui cronoprogrammi interviene quello, ma i cronoprogrammi hanno fatto il gioco delle tre carte, perché quando in questa trasmissione si raccontava le cose, poi domani domattina ci si ritorna su tutta questa roba dello stadio perché va a scaldare. Io adesso sono in chiusura purtroppo, però sulla roba del cronoprogramma ci hanno preso a tutti per il culo, perché quando mi si diceva il cronoprogramma va aggiornato, no, non va aggiornato, io facevo le domande, nessuno diceva niente, poi guarda se stava aggiornato, così per farsi pigliare per il culo. Va bene, ragazzi, ci si vede domani dalle 9 alle 10, devo dare la linea a chi si compra, ci si sente, dai, ciao.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
2: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul border sharing, resta compatta.
3: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
2: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
3: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
2: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
8: Dario Baldi.
7: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
8: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
7: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
12: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: S'apri il dibattito.
14: Uno
13: contro tutti.
15: Quello che è accanto a lei è matto.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
17: Chi si compra?
18: Ma è possibile sapere se Fabio Ferri, quel Fabio Ferri che l'altro giorno era al calcio in costume, è lo stesso Fabio Ferri che ci avete lì? Perché la voce è totalmente differente.
19: Allora, l'abbiamo chiamata come ha ascoltato in preascolto, appunto, Secco Fofana. Colpo di tosse. No, questo ovviamente copertina. Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise.
20: Venegor o Vesselink, non poteva essere scarso.
21: No. Sai Lorenzo, io sono come Don Quixote. Se rimango da solo, continuo, anche oltre i mulini a vento.
19: Certo.
11: È inaccettabile. Bianco è un tasto sul quale perdo la testa. Qualcuno mi dice bianco, io perdo la testa. Senza motivo, bro.
22: Nel loro che momento gol di Castrovilli! Fenomenale! Pallonetto sontuoso del numero 10. Fa espulso. Gol della Fiorentina! Jovic recupera palla in attacco, palo! No, fuori gioco. Anzi, fallo in attacco di Kwame. Fumogenata pazzesca. Kwame!
19: Chi si compra?
20: Beh,
11: si comprerà mica Kwame.
20: Beh, nel caso si compra, sì, no? Eventualmente. Sì. Comunque, vabbè, copertina top, copertina giusta per iniziare l'appuntamento. Questo va nella copertina
11: domani.
20: L'appuntamento di Chi si compra. Un saluto da Fabio Ferri e dall'ottimo
11: Optimus
20: Prime non è un Transformers, è Dimitri Conti.
1: Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno amici ascoltatori, a tutto il mondo di Radio Firenze Viola e non solo, a tutto il mondo, compreso Marco Tonelli
20: che è di là dal vetro.
1: Di regia, di là dal vetro, vi aspettiamo come sempre numerosi, 348-7513-933. Se invece ci volete chiamare 0557711171.
20: Li aspettiamo numerosi. Oggi occasione importante di parlare con Dimitri.
1: Certo, occasione unica.
20: Sentivo anche la promo della tua trasmissione, quindi ci sono anche altre occasioni per scontrarsi.
1: Il lunedì con, vi aspetto Dimitri. Alle 19, ogni lunedì.
20: Però oggi appunto a maggior ragione ci avvaliamo della tua esperienza di calciomercato, delle
1: modesta
20: di TMV, per insomma fare un po' il punto della situazione anche in casa della Fiorentina, guardando ovviamente poi a tutto quello che ci circonda, in particolar modo il mondiale, che per la verità ieri ci ha concesso
1: il giorno di riposo, il giorno di riposo a un certo punto.
20: Ritmi della Tour de France,
1: perché siamo fermati 96 partite in quanti giorni?
20: Allora,
1: 19,
20: però,
1: cose di
20: tante.
1: Da stasera si riparte.
20: Peraltro, tu sai, no, vero, che in questa trasmissione c'è sempre un po' il tema di spalla, no? Quello un po' più pop, un po' più esterno, diciamo, alle tematiche strettamente legate alla Fiorentina. Cioè, oggi, ragazzi, mi sa che viene facile che passa ai quarti di finale, diteci le vostre semifinali del mondiale, no? Almeno
1: facciamo noi una chiamata subito, aspettiamo un po'.
20: Parti subito te, traccia la via,
1: come no.
20: Allora senti, partiamo per ordine cronologico da stasera.
1: Faccio una premessa, ma sento, nel senso che siamo qui a ragionare, voglio dire, la prima, preparateci, c'è una sorpresa stasera.
20: Dici,
1: Ma lo dissi, non è che dico, lo dissi. Siccome ho già seccato il Giappone, ora arrivo a falciare anche in Marocco. Però fino a stasera vi ci faccio credere. Non voglio anticipare. Andiamo, Fabio.
20: No, insomma, non me le vuoi dire le semifinali?
1: No, te le dico. Okay. Senso, andiamo, facciamole.
20: Allora, io mi ricordo solamente il tabellone dei quarti. Stasera alle 22 c'è quella partita lì. C'è Francia-Marocco alle 21 di domani, invece Spagna-Belgio. Se vuoi, grande sorpresa di vedere il Belgio fin là, o almeno forse non è l'anno in cui ti aspettavi il Belgio fin là.
1: Soprattutto gli Stati Uniti, mi viene da dire che un po' tutti avevamo visto gli Stati Uniti andare forti, il Belgio andare piano, il caso Balogan forse però gli ha dato un po' di energia.
20: Che è successo in questo caso Balogan?
1: Non è successo nulla. Fai finta di nulla, lascia perdere, non ti ho detto niente, Fabio.
20: Poi sabato torna in campo Erling Haaland con la sua Norvegia contro l'Inghilterra, e secondo me quest'altra è una partita scivolosa.
1: Guarda, ti devo dire, forse l'ultima che ora stai per introdurre è la meno affascinante. Le altre tre sono delle signore partite.
20: Domenica alle 3 di notte si affronteranno Argentina e Svizzera, e giustamente Dimi dice forse a livello di appeal quella con meno sex appeal,
1: e chiamiamolo star power
20: Però devo dire, la Svizzera squadra seria, quadrata,
1: guarda,
20: tosta.
1: Con la Colombia hanno partitaccia inguardabile, però giustamente la Svizzera fa la Svizzera, non è che fa l'Olanda del 74, l'Ungheria di Puskas,
20: il
1: Barça di Guardiola, la Svizzera fa la Svizzera, lo sta facendo bene, molto bene, molto molto bene, ti devo dire. Quindi andiamo a fare il previsione, diamo un po' di tempo per darci le loro previsioni. 348 7513933, Fabio Ferri vi chiama, no, come il pastore, invoca e raccoglie il gregge. Fabio Ferri, the good shepherd, raccoglie il gregge, porta a sé a questi cani pastori che vi chiappano e vi portano qui da noi. Mondiali, prediction, quarti di finale, ripetiamo il fateci il percorso. Chi va in semifinale? A questo punto chi vince?
20: Vabbè, no,
1: mondiale,
20: chiaro.
1: Dai, dai.
20: Per me
1: Ricordiamo il tabellone dei quarti.
20: Vai, lo ricordiamo.
1: Francia, Marocco.
20: Bravo.
1: Spagna, Belgio.
20: Bene.
1: Mi manca la terza. Norvegia, Inghilterra. Argentina, Svizzera.
20: Sì, Argentina, Svizzera te la ricordi perché un po' tipo.
1: No, lo sai perché me lo ricordo. Ti do un'esclusiva. Argentina, Svizzera che si gioca alle 3 di notte.
20: Perché è il punto in Svizzera, ma sogno una vita a Buenos Aires.
1: Quello, come diceva il protagonista di un film di Sorrentino, in realtà non dicevo proprio così. Mi piacesse. Ma non è così, sfortunatamente. Ma essendo una bella partita alle 3 di notte, indovina chi la fa per tutto il mercato web? Ovviamente Dimitri Conti, che non ha nulla di meglio da fare nella notte tra sabato e domenica.
20: Ci sarebbe una partita sabato alle 23? No, ma per Dimitri
1: no.
20: Cioè, a
1: 3 di notte, ma l'odore del silenzio generale, non mi hanno sempre insegnato: se devi conquistare il mondo fallo di notte, perché il giorno c'è troppa gente a giro,
20: troppo brusio, troppo disturbo,
1: ti distraggono. Quindi andiamo a fare
20: fallo.
1: Però io voglio anche la tua.
20: Sì,
1: non deve essere.
20: Mi sono già un po' esposto in questi giorni, perché io ho detto c'è una vincitrice già pronta per alzare.
1: Ricomponiamo magari il tuo tabellone a questo punto, per chi se lo fosse perso. Io lo ammetto, non so chi ha indicato.
20: Non mi ricordo il tabellone pienamente. Ricordo comunque la Francia ce l'avevo messa fin qua, perché per me la Francia è quella che andrà a vincere poi il mondiale.
1: Fabien Lefebvre, signori, Lefebvre. Andiamo però in ordine. Quindi vai. Stasera tu dici Francia.
20: Francia, Marocco.
1: Io dico
20: Francia.
1: Marocco.
20: Grande sorpresa.
1: Sì, sì. No, ma su questa sono tanti giorni che sento quell'aria tra Fes, Marrakesh, Casablanca,
20: poi tra figli di seconda generazione,
1: che
20: seconda,
1: alza
20: terza
1: la polvere.
20: Generazione.
1: È vero o no? Arriviamo dalla Parigi Dakar, Dakar in Senegal. Però si passa anche in Marocco, no? Voglio dire, quindi
20: è solo lì sopra,
1: è un pochino più su. Marocco.
20: Quindi Marocco, immagino le strade di Parigi.
1: Ma non solo, anche Marseille.
20: Ma te l'ho detto, chissà quanti francesi di seconda generazione.
1: Un altro bel posticino da vedere stasera.
20: Tra l'altro questo è anche un cavallo di battaglia del nostro Dario Baldi, che dice no, io tifo Marocco perché ci sono tanti italiani di seconda, terza generazione che hanno origini marocchine.
1: Come no, tantissimo.
20: Poi domani alle 21... le furie rosse contro i diavoli rossi.
1: Per me, ti dico senza troppi dubbi, le furie rosse, la Spagna.
20: Quindi Spagna,
1: la
20: Spagna rispetta i pronostici.
1: Batte il Belgio. Sì, magari però, guarda, ci aggiungo un po' di fefe, ma
20: ai rigori
1: subisce il primo gol la Spagna. Oh ragazzi, la Spagna non ha ancora preso gol.
20: Vero, non ha preso gol.
1: Zero.
20: Sentivo l'altro giorno, dimmi, da parte dei grandi esperti dell'emittente nazionale, che dicevano che è meglio prenderlo un gol in questa fase.
1: Lo sai che
20: d'accordo?
1: Sono d'accordissimo. Tanto è vero che io guardavo Spagna-Portogallo. Beh, se non lo prendi mai sei un eroe. Ma guarda, ero ad assistere a Portogallo-Spagna con degli amici, certo. Insomma, non di lavoro.
20: Che era una partita proprio.
1: No, dai, secondo me invece è stata una partita con diversi temi. Sì, comunque non è stato poi finita 1-0, ma ha segnato molto tardi Merino. Però non era uno 0-0 classico, noioso, in cui le squadre non riescono a fare, no? C'erano diversi temi dentro quel match, quindi devo dirti mi è piaciuto. E lì per lì io, parlando con gli amici, dicevo è bene prenderlo un gol, perché se no va a finire. Ti faccio un parallelo.
20: Vai.
1: Lo sai la Spagna con chi condivide un record in questo momento per essere arrivata fin qui senza aver mai preso gol?
20: L'Italia del
1: con
20: 2006.
1: La nazionale italiana del 1990, perché l'Italia del 2006 prese gol dagli States nel girone.
20: Sì, autogol.
1: Un gol subito. L'Italia del 90 arrivò
20: fino
1: a questo punto senza subire gol. Cosa successe all'Italia del 90? Che quando prese gol poi finì malissimo.
20: Una doccia gelata.
1: Caniggia, i rigori, ti ricorderai, no? Appunto.
20: Sì, me lo ricordo, sì.
1: Quindi, auguro alla Spagna che non finisca così, ma io sono abbastanza d'accordo. Un gollettino sarebbe meglio. Guarda, me la butto in porta da solo per scacciare via.
20: Però scusami, però così dicendo tu dici, quindi Belgio avanti, Spagna vincente, vuol dire che la Spagna supera i suoi mostri, supera il mostro del primo gol nel mondiale
1: Ma no, ma magari lo prende in fondo.
20: Esce ancora più forte, avere, però. No, ma... te hai detto che Belgio passa un vantaggio.
1: No, io ho detto prenderà il primo gol. No, il primo gol del suo mondiale. Ah, la Spagna prenderà il primo gol del suo mondiale.
20: Io l'avevo inteso come prenderà.
1: No,
20: va bene,
1: no, questo non lo so.
20: Benissimo, benissimo. Comunque, c'è dato anche il risultato esatto. Meglio di così, cosa volete? E qua, altra partita tostissima, soprattutto per la grande di turno. In questo mondiale le grandi hanno incontrato piccole che erano piccole solamente nel nome.
1: Sì.
20: Norvegia-Inghilterra, mi sa che di piccolo in Norvegia è rimasto poco, tutti giganti.
1: Io molto a malincuore ti dico che per me passa l'Inghilterra.
20: Ah,
1: molto a malincuore perché starei sinceramente simpatizzando a questo punto per la Norvegia, semplicemente perché ha quel mostro là davanti. Se... cominciate a dire no i vostri discorsi il calcio di un tempo oggi sono tutti pipponi, ma l'avete visto questo? È un orco vichingo, non lo fermi nemmeno con le cannonate. Quindi rispettate questo mostro di Erling Haaland, sostenetelo, questo è quanto. Però ciò nonostante
20: vedi meglio l'Inghilterra, vedi più l'Inghilterra. Fra l'altro Norvegia non è solo Haaland, poi magari ne parliamo anche.
1: No, ovvio, insomma, però dai, Haaland è
20: Haaland, certo,
1: Haaland è Haaland, con tutto il rispetto per Odegaard, per
20: però insomma una buona squadra. Berg,
1: Skjelderup, no ce ne hanno i giocatori.
20: Eggen là dietro
1: hanno diversi giocatori, hanno il nostro prossimo centrocampista, fa diverse panchine,
20: non ha giocato molto.
1: No, vabbè, normale. Ci sono Berghe, giocatori molto forti,
20: molto forti. Odegaard, Torsved, bravo. Odegaard, un po'
1: magari Acici non ce lo metto. Non so, poi ognuno nella vita fa le scelte che vuole, basta che se ne assuma le responsabilità.
20: Senti, chiudiamo questa ultima parte sul tabellone mondiale con Argentina-Svizzera. Forse, appunto, come dicevamo, la partita meno equilibrata alla vigilia.
1: No, e se mi fanno sta sveglio tutta la notte per raccontare che passa la Svizzera, fidatevi, faccio un casino. Per cui, siccome alla FIFA Gianni lo sa, ha detto no, fermati.
20: Ma mi sembra che insomma sappiano diverse cose, perché l'Argentina sembra abbastanza insomma, almeno nelle parole del commissario tecnico dell'Egitto mi sembrava abbastanza tutelata.
1: Vabbè, dai, però l'ha presa benissimo, aveva un certo brusciore, lo capisco anche, dai.
20: Quindi va bene, quindi le tue semifinali saranno
1: Marocco, Spagna, Inghilterra, Argentina. E notare la cultura, il contesto, cioè la sfida, la rivincita di 4 anni fa, Marocco-Francia, una sfida
20: bella
1: che ha tantissimo dentro, come abbiamo detto stasera a Parigi. Speriamo non succeda niente. E poi la rivincita delle Falkland, della mano de Dios, di un sacco di altre storie. Inghilterra-Argentina sarebbe bello.
20: Falkland o Malvinas?
1: Io la storia la fa chi vince, quindi toccherà chiamarle Falkland.
20: Margaret Thatcher ha fatto la storia senza dubbio. Bene, vabbè, a questo punto finale.
1: A questo punto,
20: chi è che va in finale? Dimmi.
1: Tra l'altro Marocco-Spagna è il derby di Lamine Yamal.
20: Sì,
1: quindi
20: sì,
1: c'è dentro un sacco di
20: derby
1: cultura,
20: esatto,
1: cioè proprio belle partite. Marocco-Spagna naturalmente non è la rivincita di 4 anni fa, ma è Marocco-Francia stasera la rivincita di 4 anni fa.
20: Certo,
1: straordinario. Ti dico Spagna Inghilterra.
20: Ah, finale.
1: E vince la Spagna.
20: E vince la Spagna.
1: Già. That's my call, amici.
20: Va bene,
1: a casa.
20: Va bene.
1: 348-751-3933. Se vi faccio diventare miliardari, un regalino mandatemelo.
20: Nel caso dovesse andare così, assolutamente. Un regalino mandateglielo. Si parla di mondiale, ma anche di Fiorentina, mentre sullo schermo davanti a noi passa un momento iconico del mondiale 2006 con l'espulsione di Materazzi contro l'Australia, e là ci credevamo veramente molto poco che sarebbe andata a finire, poi come è andata a finire. Iniziamo anche a parlare un po' di Fiorentina, sì. È importante farlo perché comunque, Dimitri, siamo in un momento abbastanza cruciale, no? Della nascita della prossima Fiorentina, della nascita della Fiorentina di Paratici, di Fabio Grosso, della Fiorentina del nuovo corso. Io ti chiedo che segnali sono l'arrivo di Vieri e Dragosin.
1: Beh, sono sicuramente una dichiarazione di intenti, per come la vedo io, ovvero Paratici ha delle idee chiare e intende percorrerle con i mezzi a propria disposizione. Dragosin è un nome estremamente fraticiano, voglio dire, lo ha avuto alla Juventus, lo ha preso al Tottenham e ora lo ha ripreso anche alla Fiorentina, quindi scacciamo subito quelli, ma lo voleva Bradessi, ho capito, nel senso, però poi ci sono i fatti, dicono i paratici, l'ha avuto alla Juve, l'ha ripreso adesso due volte, quindi neanche
20: non è un caso.
1: Ed è un'operazione intelligente, perché comunque ti assicuri sul piano prestazionale fisico del calciatore, di un calciatore reduce da un infortunio molto grave, che infatti lo scorso anno, cioè, tra questo e scelte tecniche soprattutto di Zerbi, l'ha portato a giocare la metà delle partite che servono per far scattare il riscatto alla Fiorentina, quindi è necessario che Dragosin scenda in campo con maggior continuità per poter far parte a pieno titolo di questo progetto anche nei periodi futuri, però sicuramente è un difensore molto interessante. Ecco, il dubbio che abbiamo è naturalmente su come stia effettivamente, essendo anche un profilo molto potente a livello fisico, abbiamo visto soprattutto in Italia con il Genoa, da questo punto di vista, per una difesa anche alta, giocatore di aggressione più che di posizionamento, ecco, al netto del dubbio, però è sicuramente un nome intrigante. Vieri lo conosciamo evidentemente tutti meno, però se spendi 15 milioni vuol dire che tu paratici, Fabio, l'idea ce l'hai chiara su questo calciatore. Perché...
20: ma ti ha stupito la cifra, perché è stato il primo colpo del mercato e arriva un giovane extracomunitario che non ha mai calcato i campi europei e che, se vuoi, è tutto da scoprire, almeno per noi. Poi io faccio notare, ad esempio, non aveva grandissime esperienze nemmeno in nazionale under 21, under 23, no, è tutto da scoprire in questo senso.
1: Mi ha stupito, sì, però conoscendo il mercato sudamericano si sa che i migliori talenti, soprattutto di Brasile e Argentina, quando vanno via pagati bene. Perché essendo... in realtà poi il Brasile sta molto cambiando negli ultimi anni, sta tornando un po' un campionato come livello medio di spicco,
20: in grado di trattenere,
1: e non solo in Sud America, grazie ad alcune grandissime squadre, soprattutto il Flamengo, che è una squadra di europei, di giocatori europei, nel senso che non è che arrivano a 40 anni, voglio dire, Paquetá non è che arriva a 40 anni,
20: è tornato in Sud America,
1: quindi campionato che sta sicuramente crescendo, e questo va considerato nella valutazione. La cifra sì, un po' stupisce, è una cifra però nell'alveo di quelle che sono solitamente le operazioni di un certo tipo della Fiorentina, e non mi stupisce perché appunto in Sud America i profili veramente buoni, che poi si devono dimostrare come tali, prima di farteli partire ti chiedono insomma delle cifre spesso importanti.
20: Si diceva, no, questo è il giocatore terzo più pagato tra i difensori in uscita dal Brasileirão. Poi, insomma, le altre due operazioni che hanno portato a PSG e Manchester City erano di tonnellaggio assolutamente superiore, però insomma, comunque mi interessava il tuo punto di vista, anche perché, ma guarda, insisto su questo ragazzo che mi affascina, no? Perché le cose che non conosco a me mi incuriosiscono, e a me mi si può dire, ha detto Herusca, ragazzi, fra l'altro lo dicono anche gli spagnoli, quindi insomma, fratelli latini come
1: che
20: noi.
1: Sei spagnolo,
20: no, però insomma no, mi interessa veramente tanto, ma per te è un titolare, quindi Vieri, cioè per la spesa fatta è un titolare?
1: Io non lo so, cioè questa è una domanda che sinceramente adesso fa fatica a rispondere, perché
20: milioni,
1: Fabio Grosso non l'ha manco visto.
20: No, ho capito.
1: Vieri, quindi
20: Fabio Grosso non l'ha
1: vedere,
20: visto, sono d'accordo con lei.
1: Fateglielo vedere, fateci capire se gli è piaciuto.
20: Lei è allenatore, io società. Io società le porto un ragazzo che ho pagato 15 più 2, 17.
1: Tu me lo valorizzi, cioè io te lo valorizzi.
20: A lei, signor Grosso, io glielo devo dire, lei me lo deve far giocare questo ragazzo.
1: No, però con queste premesse si ha da poche parti.
20: No, è signor
1: saggio,
20: Grosso, lei farà quello che le dico io.
1: Vede però che allora aveva ragione Dimitri Conti quando mi avvisava diverse settimane fa di non fidarmi, che mi stavano incastrando e mi faceva la formazione.
20: No, io non le voglio fare la formazione, le do dei suggerimenti.
1: Me ne vado!
20: Ecco, benissimo. Speriamo non finisca
1: Marco,
20: così.
1: Chiudi tutto.
20: Speriamo non finisca così, speriamo soprattutto non si avvieni il pomo della discordia. Però dai, dimmi, ora a parte il nostro
1: evidentemente
20: cazzeggiare.
1: Il peso della cifra spesa ci sarà nella valutazione di Grosso. Io non credo che Paratici gli vada a dire o deve giocare, anche perché se per lui, per dirti,
20: non lo so,
1: Pongracic è troppo meglio, o che so, Ranieri, diciamo un nome a caso per non far arrabbiare nessuno, a casa il nostro vero capitano,
20: sì,
1: nonostante voi.
20: Ti faccio notare su due mancini, Vieri e Ranieri.
1: Lo so, no, ma infatti per quello dico, se
20: tra l'altro due fiorentini,
1: se esatto, Vieri e Ranieri, mio fratello si chiama Vieri, tra l'altro, e, con Vieri, la Conti. Vieri Conti, sì, davvero esistono anche questi, e essi vivono, diceva il titolo di un film,
20: sì,
1: no, dico Ranieri appunto perché il centrale di piede mancino
20: Carpenter.
1: Come? No. Carpenter, sì, Carpenter, sì, bravo, sì. Ragazzi, Fabio Ferri sembra, ma non è,
20: in realtà non dorme,
1: non è, ti dico proprio Ranieri perché è il centrale di piede mancino, quindi con cui andrà immediatamente,
20: sì,
1: in concorrenza, no? Se Grosso decide che Ranieri le prime partite le gioca tutte, Paratici e Benestia Bono, perché sennò sarte il tappo dopo un minuto. Poi sicuramente sono due adulti vaccinati e intelligenti, però voglio dire, se si comincia a farsi le formazioni, per me finisce male.
20: Ma nel campetto, ma magari sbaglio, sì o no?
1: Per le prime giornate io no, sinceramente.
20: Ma no? Quindi si riparte, diciamo, ad oggi.
1: At today, come direbbe qualcuno.
20: Con Vieri che ancora non è,
1: sì,
20: non è, non,
1: ma è
20: normale, il rodaggio,
1: ragazzi, è un giovane che arriva.
20: Ma io spero non
1: Brasile
20: sia normale. Secondo me quelli forti vanno in campo alla prima occasione, cioè quelli forti anche quando li compri all'ultimo giorno di mercato, il giorno dopo li fai giocare.
1: Ma quelli forti sono Vieri dal premio,
20: non lo so, però
1: non
20: so, spero sia uno forte.
1: Ecco, allora mi fate
20: società
1: dire una cosa.
20: Vai.
1: Perché Gianni, che saluto, Gianni 85, che è come me, condivide una passione, calma, ho visto che già stavi partendo in quarta,
20: passione, le passioni,
1: lucubrazioni, no? Maliziose.
20: Vai.
1: Ed è, purtroppo abbiamo perso Gianni. Oggi è, come dire, non lo so, 9 luglio 2026, è come se fosse Caporetto. Per noi Lorenzo Amatucci se ne va,
20: sì,
1: a titolo definitivo al Deportivo La Corugna. Bravi, bravi. Detto che ora non ci stanno più nemmeno i vice Fagioli in rosa, perché a me va bene che Grosso gli piacciono i mediani di 1,90 m, ma i mediani di 1,90 m davanti alla difesa bisogna che sappiano impostare il gioco, e qui dentro alla Fiorentina sono in pochi che sanno impostare il gioco. Uno dei due, forse, che sanno impostare bene il gioco, l'abbiamo appena mandato.
20: Vabbè,
1: al Deportivo,
20: però non ce l'avevi nemmeno l'anno scorso,
1: la
20: non è che l'hai perso.
1: Ho capito, ma è l'anno scorso avevamo Richardson, quello che voi volevate al posto di Ndur. Quindi questa gente se ne vada. I ragazzi nostri, come Amatucci, diamogliela una chance invece di, come sempre. Io tanto lo vedo già che l'estate prossima Matucci vale 20 milioni. Per fortuna almeno il 50% sulla rivendita ce lo siamo tenuti, perché abbiamo regalato al Deportivo, squadra storica, viva,
20: Deportivo,
1: che è tornata in Liga.
20: Ricordiamo.
1: Viva che è tornata in Liga. Noi gli abbiamo regalato il loro regista titolare per tutto il campionato. E qui lo dico e qui lo negherò, immagino, spero di no. Amatucci alla fine di questa stagione vale 20 milioni. Segnare, perché il sottoscritto non ha paura di ciò che ha detto. Quindi Gianni oggi purtroppo è la nostra Caporetto.
20: Dimitri Conti
1: asfaltati.
20: Barra dritta, l'avete capito, sull'operazione Amatucci, Deportivo a Corugna, dicevo giustamente, perché come ci ricordava anche il Benve nella giornata di ieri l'altro, il Deportivo ha cambiato nome, no? Seguendo anche un po' quella che è stato il percorso amministrativo della Corugna.
1: E gli amici il Depor.
20: Ma sì, esatto.
1: Lo ricordi, no?
20: Quella Pagani, Rifle, come posso
1: Tristan,
20: dimenticare?
1: Mamma mia.
20: Fantastico, bei tempi, ero giovane e bello.
1: C'era anche Valeron lì nel mezzo.
20: Sì, penso proprio di sì, c'era già. Ero giovane, qualcuno sì, avrebbe detto anche bello.
1: Eri giovane, bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale.
20: E questa oggi ti piace tanto.
1: Oggi mi piace, non
20: piace
1: so perché
20: tanto.
1: Ho questa canzone che è di Rino Gaetano, La zappa, il tridente, il rastrello, la forca.
20: Giuseppe in linea con noi, ciao Giuseppe.
2: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno
2: di mattina. Buongiorno
20: buongiorno. Dici
2: no,
20: pure.
2: Dicevo niente, io volevo fare una domanda se è possibile.
20: Certo
1: che è possibile.
2: Ma chi firma di quelli vecchi, quelli nuovi?
1: Non ho capito la domanda.
20: Cioè,
1: però.
20: Chi ci rimane?
1: Chi ci rimane?
2: Chi rimane per i vecchi? Come il dottor rimane o va via? Che
1: ah, fardo. Tutta la lista, Gianni.
20: Vabbè, dai, ci proviamo. Ascoltaci in radio e proviamo a darti una risposta.
1: Sì,
20: dai.
1: Ah, oddio, tutta la lista.
20: No, facciamo i nomi principali, ovviamente.
1: Dodò, me lo immagino fuori, entro non tantissimo, tra l'altro.
20: Entro non tantissimo.
1: Sì, non c'è nulla che ancora si è sbloccato, si è mosso in maniera forte, ma mi immagino sarà
20: Italia,
1: uno dei primissimi a partire. Probabilmente Italia, perché ci sono diversi estimatori. Se la Fiorentina riesce ad accendere una scintilla e a far trovare una quadratura, ci mette poco a accendere.
20: Senti,
1: Dodò.
20: In città, visto che si presta anche per rispondere alla domanda del nostro Giuseppe, in città, quando io vado ad esempio dal mio meccanico, vado dal panettiere, mi dicono tutti, però con tutti questi soldi spesi vuol dire che uno si vende, che uno di quelli lì si vende.
1: Vabbè,
20: e allora la domanda, a proposito di rimane, ma Ken, Fagioli,
1: Ken,
20: Gudmundsson,
1: Ken per me rimane per assenza di compratori.
20: Ken, assenza di compratori. Non c'è nessuno che vuole fare un investimento su Ken.
1: Non così corposo, verosimilmente, come intende la Fiorentina, che comunque ricordiamo ha sottoscritto una clausola da 62 milioni che scade tra 6 giorni. 62 milioni sono tanti.
20: Si può aspettare la fine della clausola,
1: per carità, ma immagino comunque la Fiorentina ne chiederà 50, 40,
20: no?
1: Anche di più.
20: Di più, dici.
1: Oggi con le cifre girano. Se Palestra vale 60,
20: allora un attaccante dice che fa
1: Cribbio, avrebbe detto uno più famoso di entrambi.
20: Sì,
1: insomma,
20: abbastanza famoso.
1: Ken può valere di più. Io mi immagino, sinceramente, Dodò, Pongracic come prossime cessioni per intanto riequilibrare.
20: Quindi Pongracic out, eh?
1: Io Pongracic non lo vedo alla Fiorentina, poi magari sbaglio, ma da quello che ho annusato non lo vedo alla Fiorentina. Pongracic. Gudmundsson è un altro che
20: saluta,
1: vedo con le valigie in mano, l'Atalanta, il Marsiglia, tante voci della Premier League. Non facciamoci illusioni.
20: Poco.
1: Io credo che
20: meno di 15, più di 15.
1: No, 15. La Fiorentina con 15 lo fa partire, con meno naturalmente un po' ci pensa, E
20: Fagiolino?
1: Poi Fagioli è uno di quelli che può partire non per volontà della Fiorentina. Se ti fanno una bella offerta,
20: se
1: mi metti sul piatto 40 milioni, io ovviamente Fagioli te lo vendo.
20: Cioè io con te non ci voglio uscire.
1: Però,
20: ma se mi porti la Pinchiorri,
1: dai, vecchio vizioso, che non sei altro.
20: Insomma, mi porti?
1: Ti porto? Però si fa una cosa: io porto Fabio Ferri e Pinchiorri, ma pagate voi.
20: Fai meno degustazione.
1: 3, 9, 3, 3, va bene?
20: Allora, mentre aspettiamo di collegarci,
1: ti posso leggere qualche messaggio? Ne abbiamo tanti. Non so, poi Marco Tonelli sta anche ricevendo e smistando il materiale audio.
20: Vabbè.
1: Ma io parto con un po' di testuali.
20: Vai, ci sto.
1: Vado in ordine. C'è chi, come Lorenzo, ci dice: ma perché si ricompra Vlahovic?
20: Magari. Il problema è che mi pare
1: altro che le trap star,
20: costicchi un
1: costicchia, sì, costicchia.
20: Tra l'altro un po' viziatello, no?
1: Ma chi se ne frega?
20: No, io lo prenderei
1: ma
20: subito.
1: Chi se ne frega?
20: No, però sentivo ora anche che se ne sta riparlando con la Juve, no? E allora
1: sì, no, lui si è detto, riproposto alla Juventus, sì.
20: Signori Vlahovic, no? Perché poi mi pare il padre sia molto ingombrante in questa trattativa. Gli ha detto: vi diamo 6 milioni. Babbo piglia un pochino meno commissioni.
1: Il problema è che il babbo chiede parecchino,
20: e invece
1: vabbè, quelli bravi.
20: Comunque sì, assolutamente, anch'io se si può arriva gratis volentieri.
1: Tutta la vita, lui è Chiesa, facciamo le parabole dei figli al prodighi.
20: Sì,
1: tornano a casa. Tornano a casa. Vengono a prendersi il perdono.
20: Ricominciare la stagione con questi due, no?
1: Ma stai scherzando? È un sogno. A proposito di sogni, c'è chi ci risponde sui mondiali.
20: Oh, bella roba. Dai,
1: rispondi. Abbiamo il tabellone. Tra l'altro, te non ci hai detto il tuo, se non che vince la Francia.
20: Dai, io ho detto che vince la Francia.
1: Solo vince la Francia. Hai fatto la domanda e poi non hai dato
20: la
1: risposta.
20: Francia-Inghilterra.
1: Però.
20: Ti dirò di più. Vai, almeno.
1: Qui siamo su antichi dissapori, quindi roba del 700.
20: Io l'Inghilterra la devo tenere dentro fino alla fine.
1: Del 600.
20: Per motivi familiari, ho bisogno di tenerla dentro fino alla fine.
1: Napoleon, si torna a Napoleon contro il comandante Nelson. Roba di antichi fasti.
20: Tra l'altro c'era anche Waterloo, quindi Belgio.
1: vince il Belgio. Torna tutto, ragazzi. Torna tutto. Una capatina a Marocco l'avrà fatta.
20: Forse
1: in Svizzera c'è passato di sicuro. Vai sereno. È il mondiale di Napoleone. Signori, l'abbiamo capito soltanto adesso.
20: Assolutamente.
1: Come si fa, Fabio? Bisogna interrompere le trasmissioni. Ma
20: vai, sentiamo un po' di
1: David del gruppo Baraonda che ci dice: Spagna-Argentina per la finale. E lui dice anche vamos Argentina.
20: Quindi è la finale opposta a quello che ho detto io, Spagna-Argentina.
1: Sì, è diversa anche da quella che ho detto io, perché ho detto Spagna-Inghilterra. Quindi bene, vado, cerco di selezionare per ora solo quelli sui mondiali.
20: Vai.
1: Poi rispondiamo magari anche.
20: Poi abbiamo anche Andrea in linea, lo facciamo intervenire.
1: Ah, ok, guarda, leggo Lulo al volo. Vai. Intanto l'ultimo messaggio a tema mondiale, prima di poi far intervenire Andrea e andare avanti. Ale: Marocco-Spagna in semifinale, Norvegia-Argentina. Quindi quasi le mie, solo cambiato Norvegia con Inghilterra. Finale Spagna-Norvegia.
20: Bello.
1: Va stupendo, fantastico. Ale, vince poi la Spagna. Però dice: io tifo Argentina, anche se non ci crede tantissimo. Dai pronostici.
20: Beh, un pochino di problemi l'Argentina l'ha mostrati, sia con Capoverde sia poi con l'Egitto. Ma andiamo dall'ottimo Andrea che è in collegamento. Ciao Andrea.
3: Ciao,
20: buongiorno. Andrea.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
20: Buongiorno, dici pure.
3: Allora, a parte che ho fiducia in Paratici.
20: Bene.
3: Però guardo come ha lavorato nella Juventus, soprattutto i giovani. Mi riallaccio al discorso da Masucci, che per me è un pezzetto di dito di un piede che se ne va, perché secondo me Masucci in questa squadra, quantomeno a fare la preparazione, farlo vedere, secondo me ci poteva stare.
1: Quantomeno non siamo in così pochi, dai, sono
3: quantomeno non a 2 milioni. Però io volevo far notare Paratici alla Juventus, Sule, Miretti, Ken, quello del Sassuolo, il centrale. Yesen, quello fu prestato alla Roma.
1: Però
3: e
1: aspetta,
3: poi
1: aspetta, cosa stai per dire? Che l'ha venduti? Perché no?
3: Sì,
1: no, Sule l'ha venduto Giuntoli. Oisen l'ha venduto Giuntoli. Poi chi altro è citato? Miretti ancora alla Juve. Poi chi altro è citato?
3: No, Miretti è di Genova.
1: No, Miretti
3: sì, è ancora là. Sì, sì, però volevo dire il sistema, quello che ha fatto la Juventus con Paratici o con Giuntoli, uguale, era quello di monetizzare sui giovani. I giovani dovevano far cassa. A me che Fortini vada via a zero e a Masucci a 2 milioni di lire, adesso vedo che tutti i giovani vengono dati in prestito, per l'amore di Dio.
1: Ma i prestiti sono giusti, però secondo me
3: se non devono giocare
1: li mandi a giocare, no?
3: Sì, sono giusti, però poi devono fare come a Masucci, cioè li mandi in giro e poi dopo li devi valutare.
1: Io
3: non vorrei che la politica, siccome è di un livello alto Paratici, non sia soltanto sui giovani, ma sui giovani per fare cassa. Perché io non so, questa storia da Masucci proprio a 2 milioni di euro, questa quando se ne hanno offerti 4, io proprio non riesco
1: a capire. Non piace.
3: Fortini che non firma.
1: Però allora, se Fortini, teniamolo fuori. Su Masucci, l'ho detto prima, siamo pienamente d'accordo. Per me è una mossa sbagliata, a parte perché al momento non c'è neanche il vice di Fagioli per fare il play classico. Poi mi direte: sì, Grosso vuole il mediano. Ho capito, ma chi le imposta l'azione? Grosso? Dalla panchina? Chi la fa girare la palla? Paratici?
3: Ma Grosso non è un giochista, perché anche Matic non è un regista classico.
1: Ho capito, anche qui sono d'accordo, guarda, mi hai anticipato. Ma ragazzi, ma Matic è uno dei signori del pallone. Non è che trovi Matic dietro l'angolo, Cioè, io su questo, anche qui, vuole in mediano. Ho capito, non è che vuole in mediano. Lui giocava Matic, che è una divinità del stare davanti alla difesa. E grazie che ci sa stare. Ma mica ci sono tutti Matic in circolazione. Scusami se mi scaldo, perché sul centrocampo mi sembra che si stia sbagliando tutto. Tutto!
3: Anche quel ragazzo africano, Ovani, io non credo che sia un regista, cioè perlomeno da quel poco che ho visto.
1: Non mi sembra un regista classico.
3: Non è un regista classico, è un Coné copiato un po' meglio, forse.
1: Sì, Manu Coné intendevi, immagino, sì, della Roma. Sì.
3: Ci sta.
20: Un fisico completamente diverso,
1: sì,
20: però.
3: Un fisico completamente diverso, ma intendi, sei un interditore e uno che strappa.
2: non è un regista,
1: chiama, ecco. I box to box, dai, i vecchi box to box.
2: Vecchi box to box. Buono, vi ringrazio.
1: Grande, ciao, Andrea. Ciao, buona Andrea, vita. Ciao, grazie a te.
20: Beh, però vedo questo argomento
1: no, ragazzi,
20: ma fa andare
1: fuori
20: strada.
1: Perdo la testa, vavrò.
20: Dettagli un po' dell'operazione, quali sono? Visto che prima si parlava di milioni
1: definitivo.
20: Un po' buttati così, almeno si fa un po' di chiarezza.
1: Facciamo un po' di crona,
20: sì, facciamo un po' di chiarezza.
1: 2 milioni di euro, mm-hmm. titolo definitivo, mm-hmm. Fiorentina che quantomeno
20: si tiene 50%.
1: Mantiene il 50%, così che l'estate prossima ci possiamo pentire
20: quando
1: dell'errore
20: al Madrid
1: e comprarlo a metà prezzo, va bene? Dai, abbiamo regalato un po' di milioni al Deportivo La Corugna, va bene? Guarda, ci sto, basta che questo ragazzo giochi e ci dimostri a tutti che avete sbagliato completamente la valutazione su di lui. Io oggi mi sento come il generale chi era Cadorna a Caporetto, sconfitto, battuto, mi hanno attraversato la testa. T'ho convinto?
20: No, tu mi rendi sconvolti,
1: direi di no.
20: C'è questo ardore, ragazzi.
1: Mi pigli il pazzo,
20: La mattina alle 10:40 io ancora non sono così.
1: Lo so, è che sennò poi mi addormento.
20: Devo aspettare,
1: mi devo caricare, sennò poi mi addormento.
20: Io ho la fascia dall'11 e mezzo a mezzogiorno.
1: Dove
20: mangio,
1: dai tutto?
20: Poi mangio dopo.
1: Però 11 e mezzo a mezzogiorno ti apprezzeranno in piena forma in trasmissione.
20: Senti,
1: vuoi un po' di messaggi?
20: Dai, andiamo avanti un po' di messaggi.
1: Allora, Filippo, la mia è una provocazione. Ve lo dico subito, l'Argentina ci va alle 3 di notte, così in pochi potranno vedere il prossimo furto.
20: Però dice... alle 3 di notte in Italia,
1: solo per l'Italia. Però vabbè, non vi faccio il tabellone, ma spero la vittoria dell'Inghilterra e nel pallone d'oro a Harry Kane. Un saluto sempre, forza Ferri.
20: Grazie,
1: quindi, Filippo,
20: grazie,
1: fan
20: grazie,
1: di
20: grazie.
1: Fabio Ferri dell'Inghilterra.
20: Però io non spero nel pallone d'oro a Harry Kane.
1: Vabbè, però insomma, no, lui ti fa lo stesso
20: però
1: per te.
20: Forza Inghilterra,
1: Gabriele, il cinefilo, e dice per Pickford sarà una Braut giornata. Poi
20: uno dei peggiori portieri di questo mondiale,
1: sì, poi Pickford ha un problema che non è altissimo,
20: ma poi sembra sempre a giocare a beach volley.
1: Poi David, io godrei nel vedere uscire l'Argentina dopo la partita con l'Egitto. Mi sembrano come gli USA, vedere il vicepresidente FIFA esultare al 3-2 è qualcosa di assolutamente vergognoso. Poi Luca dalla Svizzera, che giustamente tira la volata a casa sua e dice: secondo me le semifinaliste saranno Francia, Spagna, Norvegia e Svizzera. E giustamente Luca dalla Svizzera, e che ci deve?
20: Guarda che la Svizzera
1: dell'Argentina, ma l'ho detto, la Svizzera la sa fare, la Svizzera
20: ti mette nella tela del ragno, capito?
1: Poi dice poi Francia e Spagna perché sono le più forti,
20: sì.
1: Se Holland è in giornata può fare impazzire i difensori inglesi, per la Norvegia,
20: certo.
1: È chiamato. E dice Argentina-Svizzera è la possibile sorpresa. L'Argentina è arrivata a delle critiche, ha avuto un percorso non durissimo e comunque concede qualcosa. La Svizzera, nonostante l'assenza, è molto solida, prende pochi gol e può portarla su una partita bloccata fino a supplementare i rigori. E aggiunge, finale Spagna-Norvegia. Direi che sui mondiali
20: ci siamo rimessi un po' in linea.
1: Tra un po' ti leggerò invece gli insulti al sottoscritto per la sbottata su Amatucci. Se vuoi comincio già ora.
20: Ma dai, continua. Nel frattempo poi mentre attendiamo, no, perché l'ospite è sparito,
1: si fa desiderare.
20: Poi ti faccio altre, leggi un altro paio
1: leggo
20: di messaggi,
1: un po' di messaggi.
20: Ti faccio un altro paio di
1: Marco,
20: domande.
1: Marco 68, se hanno ceduto Amatucci ce ne faremo una ragione. Ride. Ciao Alex, il prossimo anno Amatucci al City allenato da Palladino. Che simpatione. Alex, ci sto, mi piace come scenario. Poi c'è chi come Chris proprio non si fa una ragione che legga io i messaggi, e Chris li leggo io messaggi oggi, dai, che problema c'è? Chi si fa fare l'internet point, come dice l'ottimo Fabio Ferri?
20: Che io ho il mio computer già davanti,
1: cioè,
20: ragazzi,
1: lui ce l'ha,
20: no,
1: lo piglio io. Poi sempre su Amatucci, Luca ce l'ha con me, ma davvero frignate per la vendita di Amatucci, ma per favore, dai, dici si sta sbagliando tutto quando è centrocampo, ancora non è stato fatto praticamente nulla, fai ridere, e meno male ti un sorriso te lo strappo. E poi c'è, dice Andreone, sta armo Belva, c'ha ragione, che ogni tanto mi pigli pazzo e ti si fa rientrare sui binari o stai deragliando troppo presto, aspetta fine mercato prima di incazzarti, Andreone. Leone, hai totalmente ragione, cerco di calmarmi, è una promessa. Riccardo, per me dice Amatucci non ha il passo per giocare in Serie A, ma poi senza le coppe quando mai avrebbe giocato? Mai. Braschi, secondo voi che fine farà? Dice per me addirittura Matucci non fa nemmeno 15 presenze in Liga. Vediamo, vediamo Riccardo. Braschi 15 presenze in Liga. E così dice Riccardo, e che ti devo dire? Poi c'è chi mi invita gentilmente, tipo Manuel, ven via Conti, rifigliati, ma tu l'hai visto giocare a Matucci in quale massima divisione? Ma, e poi Simone dice, sembra che a Matucci sia il pirlo della situazione. Vorrei sapere la gente quante volte lo ha visto giocare. Ce l'abbiamo?
20: Secondo me ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo?
20: Secondo me si è fatto attendere
1: male. E nel caso la faccio a lui la domanda di Riccardo.
20: Fagliela direttamente.
1: Però voglio capire se ce l'abbiamo.
20: No, cioè lo sento sotto ce l'abbiamo, sento ce l'abbiamo. Il suo respiro.
1: Ma Braschi, secondo voi, l'omonimo di Riccardo, secondo voi che fine farà e a chi lo possiamo chiedere?
20: Se non a Niccolò Ceccarini.
4: Cioè, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
20: Eccolo. Buongiorno, ci hai fatto un po' temere.
1: Sì, no,
20: c'è stato il secondo di latenza.
4: Ma Braschi dove va non ho la più pallida idea, quindi a maggior ragione chiedetelo agli esperti di mercato.
1: Eccoci.
4: Perché se ci sono degli esperti di mercato dovete chiedere a loro, non a gente che fa un altro lavoro.
1: A chi si deve chiedere, quindi?
4: Quelli bravi, a Romano, a Moretto, a Di Marzio, a Pedullà.
1: Sento Romano se c'ha voglia di dirci dove va Braschi. No, dai, aspetta, ti mando un messaggino. Aspetta in linea, però. Non tira giù,
20: sono dei tempi tecnici un po' troppo lunghi.
1: Aspetta un attimo, aspetta un secondo, sento se vuole. Va in prestito, no?
4: Andrà in prestito, penso proprio di sì. Insomma, mi sembra che non abbia grossi spazi, anche perché comunque in quel ruolo lì la Fiorentina forse vuole puntare su altri giocatori, c'è da capire che fa Piccoli, c'è da capire magari che cosa fa anche Ken, poi dovranno prendere un sostituto di Piccoli se esce Piccoli, ma non credo che Braschi possa rappresentare un'alternativa. Io penso che Braschi debba andare a giocare perché credo che sia la soluzione migliore per lui, ecco.
20: Senti, e invece parlando di notizie, diciamo così, di giornata o comunque più recenti, Valdepeñas o Valdepenas, no, o Vale la Penas, sì, no, stavo scherzando ovviamente, giocatore del Real Madrid, classe 2006, difensore accostato alla Fiorentina, si parlava stamani sul Corriere dello Sport di un'operazione che potrebbe ricalcare un po' quella la fatta al Como per Nico Paz, quindi un gioco alto.
4: Sì, c'era
20: giovane.
4: Scritto anche ieri sera su tutto Mercato Web per questo, c'era solo sul Corriere dello Sport.
1: Stavo per dire Fabio, sta fermo.
20: Ragazzi, però io Fabio, non vi posso leggere tutti, lo so Fabio, che voi siete bravissimi.
4: Comunque Fabio, c'era scritto anche su Savino News, l'avevo mandato anche a Savino News.
1: Infatti l'avevo letto anch'io, sì, in chat. No, ma ieri sera Fabio anche dormiva. Dov'era ieri sera Fabio Ferri?
20: Mi pare lo dicesse anche Nero Verdi Channel, fra
1: sì,
20: l'altro.
1: Sì, era tutti insieme.
20: No, a parte
4: no,
20: gli scherzi,
4: quella di
20: dai.
4: Sassuolo non gliel'ho mandato perché non erano interessati. Sassuolo è interessato solamente a prendere il sostituto di Torsved, non è che sono interessati all'esterno sinistro Valdepeñas, loro non sono interessati. Ecco.
1: Niente. Si è
20: insomma,
1: provato.
20: Che si dice di Valdepeñas?
4: No, Fabio, il discorso è loro lo valutano 7-8 milioni di euro, è un discorso che si può creare come presupposti soprattutto verso la fine del mese di luglio, perché il giocatore andrà in ritiro adesso con il Real Madrid, Mourinho lo vuole vedere più che altro per conoscere così e capire un po' anche le potenzialità, ma si sa già bene che il giocatore è in uscita e riuscirà, e c'è il Bologna, c'è la Fiorentina, ci sono altre squadre anche a livello internazionale, l'idea della Serie A lui non dispiace, stanno facendo questa operazione conoscitiva con la Fiorentina e anche con il Bologna in Italia, ma potrebbe esserci anche un altro grande club che non vi dico adesso.
1: Il Milan,
4: quindi,
1: il Milan.
4: Ma questo lo dite voi.
1: Lo dico io, lo dico io. Io lo dico.
4: Assumiti la responsabilità di quello che dici, Dimitrone.
1: Sì.
4: E quindi a parte tutto, vedremo. Ecco, la Fiorentina si è mossa bene, come sta facendo del resto su tutti questi ragazzi del 2006. E credo che vogliano fare un prestito con obbligo, anche se poi il Real Madrid questa operazione le fa con un obbligo o quantomeno con un titolo definitivo del 50% della futura rivendita, come giustamente c'era scritto anche sul Corriere dello Sport, potrebbe essere un'operazione stile Nico Paz, magari si mantengono la ricompra, e questo è un po' quanto, cioè uno dei tanti profili, non è che voglio dire sia assolutamente l'unico profilo che sta monitorando la Fiorentina, ce n'hanno tanti. A me quello che piace tanto è che stanno lavorando su tutti i giocatori del 2005-2006, sì, cosa che non era di consuetudine in questi ultimi 7 anni, segno che finalmente si può usare una parola che prima era usata a caso e che oggi invece è concreta: progetto.
1: Ok, questa sferzata di entusiasmo di Ceccarini mi piace, devo dire, e al buon Nick però a questo punto lo coinvolgo sul tema di... che c'è sotto la spalla? Di ascella. Tema di ascella.
20: Tema di ascella, che di solito non è un tema profumato, diciamo.

0: testa. Però io ho detto, perché a me risultava che la Fiorentina si fosse mantenuta al netto dei 2 milioni con cui che incasserà dal Deportivo per Amatucci il 50% sulla futura rivendita. Però c'è chi ci scrive, per dire: dove l'hai sentito? L'hanno detto solo a te? E io quindi chiedo l'aiuto, l'assist a chi di mercato ne sa più di me.
1: La verità te l'ho sentito anch'io solo da te, però.
0: Benissimo. Allora niente, però me la sono inventata io.
1: No, però se te l'ha pensata te sarebbe pensata
0: no,
1: bene.
0: No, no, ora vi scindago, ma da quello che so, se non è il 50 è il 30. La Fiorentina ha una forza, anche perché ragazzi, non avrebbe senso regalare a Matucci a 2 milioni di euro, altrimenti.
1: Però sarebbe,
0: non avrebbe alcun senso. Cioè,
1: secondo me poi è un po' basso questa cifra del 2 milioni e mezzo, sinceramente. Non riesco a capire anch'io. Cioè, perché si parlava inizialmente di 3 e mezzo, e invece ora siamo.
0: Sì,
1: 4 addirittura siamo scesi a 2 e mezzo. Boh, che strano, francamente.
0: Infatti,
1: però tanto il ragazzo che non rientrava di
2: ora può arrabbiare Dimi,
0: vai,
2: però cicca. Ora, al netto della cifra che magari non è altissima, ma se la Fiorentina si può liberare di questo giocatore, che siano 2 o 4, cioè mi sembra sia una differenza minima. Ecco, per carità, voi mi direte no Fabio, anche quei 2 milioni di euro fanno la differenza. Io guardo milioni e milioni e mercati da 150, da 200, da 300, non so. Per carità, 2 milioni in più mica fanno male, però mi sembra forse la Fiorentina voleva cedere il ragazzo, trova il club che gli dà 2 milioni e lo fa partire senza esitare troppo. Non lo so, mi sembra un po' questo tipo di ragionamento.
0: È un po' bassina, come
1: valutazione, sì, anche a me non sembra
2: troppo. Ma secondo voi quindi c'è qualcos'altro?
0: C'è una percentuale
2: secondo
0: del 50%.
2: Benissimo.
0: Non è che c'è qualcos'altro, c'è una percentuale del 50%. Bene. Ora lo scopriamo. Io me la sto sognata stanotte, ma ora si scopre che è vera. Non vi preoccupate.
2: Cecca, ma Luca Coleoscio chi è? E soprattutto, ha mai pensato veramente di venire a Firenze?
1: Ma quando sentivo queste trasmissioni su Radio Firenze Viola gli è venuto un dubbio,
2: penso anche secondo me.
1: Questo bisogna dirlo. No, perché a un certo momento lui ha cominciato, come fanno tutti i giocatori, no? Ha cominciato a dire: sentiamo un po' che cosa dicono di me. Si è sottolizzato dalle 14 alle 16, ha sentito 100 volte Michele Fratini, 100 volte Lo Monaco, 100 volte Lucchesi. Ha detto: boh, io non lo so se sia il caso di venire qua, perché qui mi intervistano 150 volte che arrivo. No, a parte
0: poi
1: le
0: Oscio?
1: Che no,
0: fai? Il giro dei microfoni con le Oscio?
1: No, ho detto perché se entra nel giro 14-16 non esce più, non gioca più nemmeno le partite, povero Coleoscio. Insomma, io sto cercando di tutelarlo, povero Coleoscio, perché gli ho detto: guarda, non ti preoccupare, casomai ti si fa chiamare la mattina a chi si compra.
0: Pietrone, poi il povero Coleoscio lo infila dentro un angolo, lascia perdere, fallo giocare Coleoscio, no, se no lo fa venire qui.
1: Luca, no, a parte le battute, su Coleoscio, guarda, c'ho la mia informazione. E poi la mia non è pretestuosa né pretenziosa. La mia informazione è che la Fiorentina ha fatto un'offerta, non è 11 milioni, è più bassa,
0: okay.
1: Che bassa non sia giusta per Coleoscio. Il giocatore preferirebbe la Fiorentina al Paris FC, però loro dicono: ciccio, detto proprio tradotto, se vuoi venire da noi ti prendiamo più che volentieri, le condizioni sono queste, non alzeremo la cifra per pareggiare l'offerta del Paris FC. Questo è il concetto.
0: Benissimo.
2: Quindi non lo prenderanno.
1: Bisogna vedere se poi lui va al Paris FC.
2: Sì, no, ma voglio dire, sì, ma indipendentemente dal fatto che ci vada o meno, ma se la Fiorentina rimane a questo tipo d'offerta, non convincerà il Barley, mi pare di poterlo dire questo.
1: Questo sì, questo rischio c'è, direbbe qualcuno come Giuseppe Conte.
2: No,
0: il beppazzo quindi, nazionale.
2: Quindi mi confermi quello che io pensavo, Coleoscio, nome sbandierato molto presto e su cui
0: poi non
2: si arriverà mai.
0: Ora
1: arriverà mai, non lo so, però comunque
2: Fabio, primo nome detto così, buttato alla merce dei giornalisti, che si conferma un primo nome che, insomma, come dire,
1: è uno dei quattro giocatori che la Fiorentina deve mettere dentro, cioè uno dei quattro nel senso che sicuramente saranno quattro e tra questi quattro ci può rientrare Coleoscio a quelle cifre, a quelle condizioni, perché la Fiorentina non intende salire.
2: No, benissimo, quindi, quindi non lo prenderai. Cioè, se, se te.
1: Ma non lo prenderai, io non lo so, poi magari con le osso porta un po' la mano. Cioè, con le osso porta un po' la mano.
0: Di 2-3 milioni meno, magari può succedere, dai, ma non è
2: lo so, ragazzi.

0: da escludere.
1: Non lo so, mi sembra una ricostruzione un po' così.
0: Vabbè. A Niccolò invece voglio chiedere, se posso, un attimo, siccome siamo qui a fare i conti della serva, a dire come si rientra dai soldi che ha speso già per queste cessioni, ti faccio tre nomi e ti chiedo le tue impressioni al netto, ovviamente, le notizie che hai. Dodò, Pongracic, Gudmundsson, che ci dobbiamo aspettare su sti tre?
2: No, Dodò l'ho già detto. Dodò, se c'è un'offerta, c'è una possibilità, prende e va via.
0: Ma respiri,
2: il Napoli ora è interessato.
0: Respiri questa chance?
2: Io respiro questa chance, per esempio ora in Italia mi sembra più Napoli che Roma. Il Napoli però se dà via un giocatore, su quella zona del campo, perché comunque De Laurentiis è stato chiarissimo l'altro giorno alla presentazione della maglia del centenario del Napoli, ha detto che se per lui sono anche troppi giocatori, quindi non è il caso di andare a comprarne altri, però magari per accontentare in questo senso Allegri potrebbero farci un pensierino. Per quanto riguarda Gudmundsson, secondo me lui ha mercato, quindi Gud può andare, può uscire dalla Fiorentina, perché il mercato lui ce l'ha e non c'è ombra di dubbio. E il terzo nome qual era? Quello?
0: Pongracic,
2: guarda, ieri sera era uscita questa voce dell'Hoffenheim, io ho sentito il suo procuratore, mi ha detto che per il momento non c'è niente e che il giocatore resta. Per me lo vendono l'anno prossimo, se non c'è qualcosa quest'anno lo vendono l'anno prossimo.
0: E
2: questa
0: quindi Comuzzo in prestito ancora di più?
2: Sì, Comuzzo con la formula del prestito con diritto di riscatto, perché secondo me Comuzzo non possono fare diversamente.
0: Beh, ma io mi auguro che Paratici si tenga il controriscatto.
2: È ovvio, ma ragazzi, io lo spiegavo anche l'altro giorno, ne parlavo anche con alcuni addetti ai lavori, un giocatore del 2005 non te lo piglia nessuno in prestito secco tendenzialmente, perché glielo valorizzi e basta, no, la società. Cioè, che vantaggio hai che a tenere un 2005 bravo e potenzialmente forte come Comuzzo, se poi dopo non hai nemmeno una possibilità di provare a riscattarlo? Perché se ti fa bene è chiaro che te cerchi di riscattarlo, e allora a quel punto devi mettere il controriscatto, e sono d'accordo su questa cosa qua. Prestito secco mi sembra abbastanza complicato,
0: difficile. Ci sono diversi temi di mercato, Fabio, tra i messaggi posso leggerne
1: andiamo avanti.
0: A Niccolò, c'è chi come Nicco 85 ci dice teniamo Moise perché quest'anno rifà 25 gol, e poi Ale, sempre sul tema, dice Ken resta finché non si fortuna nessuno, un po' come fu l'anno scorso per Højlund, nel senso che arrivò dopo e si fece male Lukaku, o l'anno prima per Retegui, nel senso che andò all'Atalanta quando si infortunò Scamacca. Queste considerazioni su Ken. E chi invece come Marco dice io spero in un'offerta doppia dalla Premier per Ken e Fagioli, un settantino. È uno scenario realistico secondo te quello che auspica Marco?
2: Ma allora, Ken per me realisticamente oggi 35 più 5 di bonus nella sua valutazione, per me, quindi durante la clausola rescissoria, il valore della clausola rescissoria, io non so, ecco, se effettivamente lui può partire a quelle cifre lì. Per quanto riguarda Fagioli, come minimo 30 milioni di euro, ecco, 30 milioni di euro, io non vedo come Fagioli possa valere meno di 30 milioni avendolo pagato su 18. Per me questa è un po' l'idea.
0: Ok, quindi gli hai risposto, eventualmente un po' meno del settantino che si spera di poter mettere in tasca Marco, o in realtà spera Marco che la Fiorentina si possa mettere in cassa. E poi c'è chi come Max ci dice buongiorno, ma Mandragora se arriva Thorsbet dove gioca? Applaude? E io aggiungo, magari gioca da un'altra squadra, c'è questa possibilità secondo te, Nick?
2: Ma Mandragora io non lo so dove possa andare, perché comunque c'è una sorta di vero e proprio interesse su di lui da parte del Besiktas, però non c'è un affondo, ecco, su Mandragora da questo punto di vista. Non credo ci...
0: Abbiamo perso Niccolò Ceccarini?
2: Ci siete?
0: Eccolo, l'abbiamo ritrovato.
2: No, dicevo, non penso ci sia ancora un affondo da parte del Besiktas.
0: Non sembrerebbe, o comunque se c'è stato è passato, perché non si è più sentito niente.
2: C'è stato semplicemente un approccio, dai, diciamo le cose come sono state, cioè c'è stato solo un approccio e niente di più.
0: Ma hai anche tu l'impressione che Mandragora invece, a differenza di molti tifosi, non si immagini lontano dalla Fiorentina?
2: No, lui vuole restare, che lui voglia restare è assolutamente vero. Poi sai, se poi c'è un'offerta allettante per lui e per la società la prendono in considerazione, forse più la società che Mandragora. Però sai, quando una società poi cioè, accoglie una, un'offerta, ti manda anche un messaggio, come dire, non abbiamo proprio bisogno al 100% di te. Però io, sentendo il suo procuratore, mi ha fatto capire che resta, e quelli che possono uscire sono Fagioli, se arriva un'offerta molto importante, oltre a Fagioli potrebbe uscire Fazzini, Son, Richardson, questi sono giocatori che possono andare tutti via, e mentre in Durlo vogliono tenere, questo è abbastanza evidente come messaggio. Anzi, poi il resto sono tutti sottoposti eventualmente a valutazione.
0: Io su Durlo ti dico la verità, non adesso ma tra qualche settimana, ma aspetto anche di apprendere che hanno iniziato i contatti per un rinnovo, ti devo dire, se lo vogliono
2: tenere, può darsi, quando un giocatore lo consideri così importante, esatto, poi lo potete fare, anche mettere in conto anche il discorso del rinnovo, esatto. Certamente sì.
0: Ti leggo una domanda simpaticissima di Leonardo, che crede che io lo censuri, ma non lo censurerò, perché dice: ma un TSO per questa nullità che chiacchiera, rivolgendosi a me. Leonardo, per riconoscere il niente devi esserlo, quindi ti mando un grande abbraccio. Andiamo avanti, andiamo avanti. D'altronde, nel mondo il niente non esiste, quindi devi essere il niente per sapere cos'è il niente.
2: Povero Dimitri, asfaltato, mi sembri me quando come vengo trattato, no, in quel posto.
0: Ma gli ho risposto, ma io a Leonardino gli rispondi, che crede?
2: Sì, io preferisco non rispondere, rispondo con i fatti.
0: Che crede di venire qui a insegnarmi che Leonardino, Leonarduccio, dai. Goditi il pascolo che hai nell'immagine.
1: Scusate, ma io non mi ero accorto di che ore erano.
0: Siamo andati lunghi.
1: 02,
0: no,
1: ragazzi, ragazzi. 03, siamo andati lunghi.
2: Però il tempo scorre velocemente quando ci si diverte.
1: Quanto costano all'anno?
0: Marco Torelli sono i gol.
2: Ci vuole un ventino, ragazzi.
1: Allora non si piglia nemmeno lui. Benissimo.
0: Ciao bello.
1: Cecca, ti voglio bene.
2: Grazie a voi, scusate per il ritardo, ma ero guarda caso a fare un altro collegamento. Vai, un abbraccione. Ciao.
1: Fermiamoci subito.
0: Fermiamoci, se no mi arrabbio con Leonardo.
1: A tra poco.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
9: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
8: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
9: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
10: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
8: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
9: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
8: Ed è tutto, a più tardi.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
13: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Eccoci di nuovo in diretta con Chi si compra, sempre Fabio Ferri e l'ottimo Dimitri Conti al mio fianco.
1: Sempre qua.
0: Com'era? Devi essere, sei niente?
1: Se per riconoscere il niente devi essere il nulla, e per cui niente. Un abbraccio a chi,
0: benissimo,
1: a chi si è avventurato.
0: Dissing
1: in generale,
0: radiofonico.
1: In generale.
0: Senti, lo sai un'altra cosa mi piace molto, qual è?
1: Potrei fare un pezzo, un po' una lista.
0: Mi piacciono molto gli audio selezionati dal nostro Marco Tonelli. Ce ne ascoltiamo un paio.
2: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa.
0: Ciao.
2: Il nostro ottimo Dimitri Conti da Bonvilla di Radio Firenze Viola non potrebbe essere Optimus Prime, ma è Megatron. La baggianata assolutamente Marocco. Belgio, a sti punti ti chiamo Belgio.
1: Belgio. Altra super sfida.
2: Norvegia.
0: Svizzera.
1: Elia, straordinario.
2: Questa Argentina io non la sopporto più.
3: Dimmi che vuoi, ti dirò che Ferri. Nel 66 usciva un bellissimo film di Ponte Orvo, La battaglia di Algeri, che raccontava la resistenza algerina che cacciava la fortissima Francia con questo colonnello alla John Wayne. È bellissimo. Ora, fra Algeri e Rabat c'è tipo 1290 chilometri più o meno, l'altro giorno l'ho fatta e non so come andrà. Io però volevo chiedervi su Mohamed Ouaddi, il CT belga del Marocco, questo Rafita uscito dall'Accademia dell'Anderlecht, che ha preso questo Marocco molto yachinesco, molto
0: difensivista,
3: l'hai voluto e l'ha fatto grande, anche giocare a pallone.
1: Sei stupendo, bello, mi piace.
0: Questo comunque è un tema, perché effettivamente il Marocco è la nazionale africana a aver fatto più strada in un mondiale, nell'ultimo mondiale, ricordiamo, arrivare fino a
1: quarti,
0: appunto, esatto. Ed era una squadra assolutamente a trazione posteriore, cioè nel senso una squadra molto difensivista, blocco basso, Amrabat a fare la guerra, cioè questo è un Marocco completamente diverso.
1: Sì, decisamente sì, non so se sarà un Marocco parimenti efficace, mi è sembrato un pochino più scarico rispetto a quello che ho visto 4 anni fa, però cioè, arrivare ai quarti per il Marocco ormai sta diventando una piacevole
0: conferma,
1: ma fino a un paio di edizioni fa era difficile immaginarseli in grado di arrivare così avanti. Una squadra africana che segue però una filosofia molto europea, anche forse per questioni geografiche, no? L'affaccio diretto verso l'Europa, c'è una forte commistione con il continente europeo nel Nord Africa, per cui diciamo che forse è un po' la conferma che le africane, per arrivare veramente fino in fondo, bisogna che si europeizzino un po' nella struttura calcistica, non sto parlando di nient'altro che sia il calcio.
0: Fra l'altro, appunto, tecnico belga, ma di chiare, no, origini poi marocchine.
1: A proposito di questioni, esatto, di influenze reciproche, Belgio, Marocco, Francia, Spagna, tutti i paesi.
0: Ma anche Italia, dai, anche Italia. Siamo anche noi lì nel mezzo al Mediterraneo. Vedo lui ha fatto questa carriera nell'Anderlecht, poi è passato all'Alfate come vice e poi tutto il ciclo di esperienze, prima con la nazionale Under 20, poi con quella Under 23, infine con la nazionale maggiore del Marocco. Vedremo.
1: A proposito di Marocco, Niccolò ci scrive: ma un Marocco-Norvegia? Ma perché no?
0: Ma c'è Elia, Jeremy Dammasta ci ha fatto il tabellone impossibile.
1: E poi Simone Romano dice: è d'accordo con te, nel senso che non vedo come la Francia non possa non vincere questo mondiale. È fortissima in tutti i reparti, panchina mostruosa. Se la vedono brutta, buttano palla là davanti per quei tre e ciaone. Quindi,
0: che poi sono quei tre, poi possono entrarne altri tre.
1: Cioè, Cherki che non gioca, è una roba che mi fa stare male.
0: Però è difficile fare le scelte lì.
1: Ma non per una questione tecnica, solo per una questione veramente di percezione. Per me Cherki è il calcio, nel senso che come ancora più di Yamal è molto funambolico, mi viene a dire
0: troppo,
1: perdonatemi, capite,
0: critica Yamal alle 11:14,
1: capitela, Non mi venite ad accoltellare, a mandarmi in neuropsichiatria, alla neurodelirie, dove volete voi. Yamal a tratti è troppo, troppo. Cerchi è quella dimensione anche esteticamente che ti riconcilia con il gioco. Ecco, per me Cerchi è come dovrebbero essere i calciatori, soprattutto quelli che giocano dalla tre quarti in su. E pensare che questo non tocca il campo perché davanti a certi mostri è un po' di impressione la fa. Guarda, arrivano tante considerazioni sui mondiali. Andrea, dai, da Cesena: io spero vinca la Norvegia, voglio sentir remare tutto lo stadio. Fantastico. Naturalmente, no, si sta parlando di, come si chiama, Viking Row.
0: Beh, sì, penso
1: mi
0: che
1: sembra
0: sì,
1: sia
0: sì,
1: Viking sì, Row il nome. A fine partita fanno questo bel tambureggiamento vogano vichingo con i tifosi. Insomma,
0: beh, molto bello,
1: momenti
0: molto bello,
1: veramente, diciamo, un po' simbolo di questo mondiale.
0: Ah, senza
1: tra
0: dubbio,
1: i simboli
0: senza
1: di
0: dubbio, senza
1: mondiale.
0: Dubbio, i norvegesi sono entrati di diritto nella storia di questo mondiale, e non solo la nazionale, ma appunto anche il loro tifo, così unito, così scandinavo o scandinavo, mi verrebbe da dire, visto che oggi abbiamo
1: scandinavo.
0: Esatto,
1: scandinavo,
0: oggi abbiamo dei problemi con gli accenti,
1: scandinavo,
0: quindi
1: scandinavo.
0: Intanto vedo una notizia riportata in chat che mi fa trasalire. Nella nostra chat di Radio Firenze Viola vedo un assist della ottima Luciana. Magari poi facciamo anche le nostre verifiche del caso.
1: Sì.
0: Tanto direi all'ottimo Marco Tonelli di attivare anche il prossimo collegamento telefonico, così andiamo a approfondire anche un po' magari le tematiche legate proprio all'ultimo arrivato in casa fiorentina, Dragusin, perché sì, parleremo con un allenatore che lo conosce,
1: yes,
0: che lo conosce bene. Magari poi, visto che Dragusin, no, c'ha questi trascorsi genuani, parleremo magari un po' di Gudmundsson anche, visto che questo tecnico appunto ci ha avuto
1: sì,
0: sotto mano anche Albert Gudmundsson. Ah, però mi interessa quanto ci dice Luciana, che cioè sarebbe nel caso,
1: non sto vedendo
0: nel
1: però
0: caso,
1: quindi
0: perché te non sei nella chat della radio?
1: Ah no, no, certo che ci sono, però
0: allora,
1: ho letto ancora,
0: ti invito a controllarla, ti invito a controllarla.
1: Allora andiamo a controllare. Ok, vabbè, a parte vedo Amatucci in maglia deportiva e mi
0: e
1: sento
0: questo
1: male.
0: Fa male, si fa molto male.
1: Ah, ok, quindi secondo Gianluca Di Marzio,
0: noto esperto
1: di riferimento di Sky Sport per il calciomercato, la Fiorentina sarebbe, credo, molto vicina. Che io questo non ho la notizia,
0: no,
1: sotto
0: infatti
1: mano,
0: la sto cercando
1: bisogna
0: anch'io.
1: E tu me la...
0: Ecco, adesso
1: fermi,
0: la vediamo adesso per pressione.
1: Fermi,
0: è fatta.
1: Fermi tutti. Sky Sport, ultima ora, davanti ai nostri occhi. Secondo i colleghi dell'emittente satellitare, la Fiorentina ha preso Arthur Attà.
0: Questa è una bomba,
1: dell'Udinese.
0: Attà alla Fiorentina.
1: Questa è una bomba. Questa è una bomba, signori. Questa è una bomba.
0: Gianluca Di Marzio.
1: Gianluca Di Marzio ha dato l'anticipazione. Ora interverremo con tutti i nostri potenti mezzi. Praticamente abbiamo sbagliato a far intervenire Nick. Dovevamo aspettare ancora un altro
0: minuto.
1: Po' perché probabilmente avremmo avuto modo di raccontarvelo ancora più nel dettaglio. Cosa che faremo, e tra l'altro ricordiamo che oggi parla Fabio Grosso, quindi probabilmente una domandina gliela faranno. Spoiler, non risponderà. Arthur Attà dell'Udinese sarebbe in procinto di diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Trattativa chiusa nella notte. Adesso aspettiamo,
0: ragazzi,
1: di potervi dare
0: ragazzi, è un super colpo, è
1: grosso
0: un super colpo,
1: colpo
0: è un
1: colpo.
0: Super colpo, è un super colpo. Al netto di quelli che volevano la Matucci, ma Attà io lo prendo.
1: Vabbè,
0: volentieri,
1: certo, però uno e l'altro, voglio dire, non è che c'è posto per uno.
0: No, si può giocare anche in due,
1: uno con l'A, l'altro con l'A, quindi io li tenevo entrambi, tutti con l'A.
0: Beh, no, nel caso comunque ricordiamo un po' il calciatore che si è messo in mostra con l'Udinese quest'anno, sì, ha avuto anche un importante problema fisico che l'ha tenuto fermo per alcune partite, eppure ha fatto una gran bella stagione. Leggo
1: goal,
0: i numeri, è la seconda in Serie A, esatto, e sicuramente quella in cui si è messo maggiormente in mostra. 32 presenze, 5 gol, 4 assist, è uno che sostanzialmente al centrocampo può fare un po' tutto, perché può fare il mediano, ha degli aspetti fatti del suo gioco che possano permettergli anche di giocare come trequartista, può fare la mezzala.
1: È una mezzala. Poi vediamo se Grosso magari avrà idee diverse, magari è lui il famoso play. Vedremo, sicuramente è un nome importante. E però mi viene il dubbio. Mi viene il dubbio che Christian Thorstvedt si goda la fine dei mondiali.
0: Ma posso dirti?
1: No, puoi dirlo, devi dirlo.
0: Ad oggi, secondo me, ha tanto filo più alto rispetto a Thorstvedt.
1: Devi dirlo, amico mio, devi
0: anche
1: dirlo.
0: Anche a livello anagrafico, a te un 23enne, Thorstvedt un 27enne.
1: E poi, anche voglio dirti, no, a livello di... A parte giustamente la guardi in prospettiva, ma anche a livello di numeri.
0: Sì.
1: In questo momento oggi vale più di Thorstvedt. Non c'è niente da fare.
0: Penso non diciamo niente
1: infatti
0: di nuovo.
1: Infatti Iuri ci chiede, ma quindi Thorstvedt sfuma? Ora, ragazzi,
0: adesso vediamo, ma
1: cerchiamo di capire. Naturalmente non vogliamo dire una cosa che non risponda a realtà. La notizia data da Sky Sport è importante, ricordiamola. Secondo i colleghi dell'emittente satellitare, la Fiorentina ha chiuso per Arthur Attà dall'Udinese. Ora cerchiamo di avere tutti i dettagli e vediamo conto. Naturalmente c'è chi però già si lancia, Lorenzo Dagliana ha preso Attà, va via Fagioli di sicuro.
0: Staremo a vedere quali saranno le scelte della Fiorentina per quanto riguarda il traffico che a questo punto c'è a centrocampo.
1: E ora si comincia a essere decisamente troppo.
0: Assolutamente. Prima però di andare a approfondire anche tutto il discorso legato ad Arthur Attà, giocatore dell'Udinese, appunto Gianluca Di Marzio riporta, sarebbe fatta con la Fiorentina, io direi... di andare a far intervenire il nostro prossimo ospite, che ringrazio perché abbiamo in collegamento con noi mister Gaetano Caridi. Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Buongiorno mister.
0: Gaetano Caridi, tecnico che è stato vice allenatore del Genoa nell'ultima stagione, invece vice allenatore a Pisa, fa parte dello staff di mister Alberto Gilardino e noi Caridi la disturbiamo in particolar modo perché ora al netto di questa operazione attacco che si sta concretizzando, l'ultimo nome ufficialmente arrivato alla Fiorentina nel corso della campagna di rafforzamento è quello di Dragusin, che è un giocatore che lei conosce molto bene, una persona che ha incrociato nel suo cammino professionale. Quindi io parto da qua, proprio parto da una semplice descrizione del ragazzo intanto per capire chi è Dragusin.
4: Beh, innanzitutto credo che sia stato un gran colpo. Dragusin è un ragazzo molto intelligente, ha una voglia incredibile di migliorarsi, un ragazzo statuario, la sua forza è il duello, è molto bravo di testa e riesce a coprire tanto campo a grande velocità. Mi dispiace sinceramente, personalmente, il fatto che si sia fatto male l'ultimo anno e ha dovuto rallentare un po' la sua crescita, ma spero e mi auguro sia per lui che per la Fiorentina che riesca a dimostrare le sue qualità in una piazza difficile come quella di Firenze.
1: Mister, appunto, avendo lavorato con Dragusin al Genoa, prima ne parlavamo qui con Fabio e io mi sono addentrato in un'analisi del giocatore e ho detto, poi ora stavo ripensandoci un attimo, giustamente abbiamo la persona giusta per avere una risposta, ho detto che forse è un giocatore più d'aggressione che non da posizionamento, però in realtà poi col Genoa di mister Gilardino la linea non era altissima, c'era per carità sempre una certa reattività, però ha giocato molto bene anche, chiamiamolo, nel ruolo del difensore classico, via, sto semplificando forse troppo. Questa sensazione è corretta?
4: Sì, lui è più un marcatore, è più un giocatore da riferimento, però negli anni anche al Tottenham, che giocava a 4 linea alta, ha giocato anche tanti anni a linea 4, quindi non ha difficoltà secondo me, e poi ha una caratteristica che è forte sul duello aereo, è forte a coprire tanto spazio alle spalle perché è veramente veloce, quindi credo che sia un giocatore diciamo moderno.
0: A livello caratteriale, a livello proprio umano, che ragazzo è?
4: È un ragazzo bravissimo, è splendido, è un ragazzo, come ho detto prima, che ha una voglia matta di migliorarsi. Mm-hmm. È un ragazzo che chiede sempre, chiedeva di fare allenamenti extra, di migliorarsi sulle cose che magari vedeva un pochino più in difficoltà. È un ragazzo veramente bravo, sì, su quel lato là è veramente un ragazzo a modo.
0: Io ho un'altra domanda. Secondo lei chi è il partner di difesa? Cioè, che caratteristiche deve avere il partner di difesa, eventualmente in una difesa a 4 di Dragosin?
4: Ma non so, forse deve essere un giocatore che abbia più dimestichezza nella costruzione del gioco.
0: Mister, guardi, le chiedo un attimo di pazienza, perché abbiamo recuperato al volo il nostro esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, proprio per un aggiornamento sulla questione a TA. L'ultima ora, Nick, non so.
5: Sì, sì, la Fiorentina l'ha preso.
1: Eccolo,
5: l'ha
1: dacci
5: preso,
1: un po' di dettagli.
5: La Fiorentina l'ha preso. Operazione a titolo definitivo, sto cercando di capire le cifre, okay. Però la Fiorentina l'ha preso a TA dall'Udinese. Quindi okay. Operazione in chiusura, ultimi dettagli, ma operazione in definizione, per cui la Fiorentina prende anche a TA e fa sicuramente un grande colpo, perché questo è un centrocampista di grandissima prospettiva, un giocatore molto molto forte, uno dei migliori dell'Udinese, e il portafoglio di Fabio Paratici e di Joseph Commisso si apre ancora.
1: In effetti è vero, sicuramente ci saranno delle manovre per riequilibrare, quindi operazione a titolo definitivo.
5: Sì,
1: incamerate, sì. Amici all'ascolto, Arthur Attà dall'Udinese alla Fiorentina, titolo definitivo, così sancì. Niccolò Ceccarini,
0: grazie mille, Nick.
1: Grazie, grazie Nick. A presto.
0: Ovviamente, se poi ci sono ulteriori aggiornamenti, libero di intervenire. Scusi, mister, ma capisce l'eccitazione per un ragazzo che comunque ha fatto molto bene in questo campionato. Lei, fra l'altro, l'ha incrociato, Arthur Attà, questa stagione.
4: Un giocatore veramente forte, sì.
0: Quindi facciamo bene ad essere contenti, dai.
4: Benissimo, non bene.
0: Torno un po' su Dragosin, perché appunto abbiamo detto di questo ragazzo molto determinato, con grande voglia di migliorare, con la capacità che nei duelli, soprattutto quelli aerei, fa la differenza, con alle spalle, l'abbiamo anche detto, un'esperienza al Tottenham, diceva giustamente lei, mister, purtroppo gravata da questo infortunio. Lei ha la sensazione che possa in qualche modo incidere nel proseguo della carriera del calciatore?
4: Sinceramente non credo. Io mi auguro, che è inutile nasconderlo, cioè, nel senso, Firenze è una piazza molto esigente, è difficile sotto certi punti di vista, ecco, mi auguro che lui possa dimostrare le sue qualità, perché ha delle qualità enormi.
1: Mister, a proposito di giocatori che avete avuto al Genoa, c'è stato anche Albert Gudmundsson, che tutti noi, o meglio in molti degli addetti ai lavori, ma anche insomma dei tifosi, si aspettano che quest'estate cambi maglia. È stato un po' il simbolo della delusione, di ciò che non è riuscito appieno negli ultimi anni. Chiedo se si aspettava che Gudmundsson avrebbe faticato così tanto a inserirsi e più che altro a lasciare un segno concreto, pesante nella Fiorentina, e se c'è il rischio comunque che poi la Fiorentina viva un rimpianto, nel senso che magari, ecco, c'è modo di poterlo aspettare ancora un po' questo giocatore?
4: Ma sinceramente non pensavo facesse questo tipo di campionato, però è anche vero che è stato condizionato da qualche infortunio di troppo, e ha perso sicuramente la continuità che potesse avere. E io credo che sia un giocatore incredibile. Questa è stata anche un'intuizione del mister di Gilardino, perché quando siamo arrivati a Gino, noi giocava largo, esterno, l'ha portato dentro al campo e gli ha dato negli ultimi metri la libertà di muoversi. È un giocatore che è bravissimo nella ricerca dello spazio. È un carattere un po' introverso, e credo che forse quello sia il suo limite.
0: Guardi, l'aspetto tattico secondo me è molto interessante, perché anche qua a Firenze, no, si è parlato molto del fatto che se era più un giocatore da far giocare larga a sinistra, più dentro al campo, più vicino alla prima punta,
1: si è provato in tutte le salse,
0: sì,
1: quasi
0: con diciamo anche libertà di essere anarchico, perché appunto qualcuno diceva bene che gli venga lasciata la possibilità di fare un po' quello che vuole in campo. per lei è un trequartista, mi pare di poter dire, ma anche
4: secondo me è più una mezzala.
0: Ah, una mezzala addirittura.
4: Sì, secondo me è più una mezzala, perché anche, ha anche spirito di sacrificio, è un ragazzo che corre tanto, che corre anche all'indietro. Ha bisogno di ritrovare fiducia, come ho detto prima, vale lo stesso discorso anche per lui. Lui si è trovato in una situazione, in una piazza difficile, dove si aspettavano da subito tanto, in un'annata un po' particolare, quindi ne ha patito anche lui.
1: Ma la possibilità di rilanciarsi nella Fiorentina esiste per Gudmundsson ad oggi, vedendo il percorso che ha fatto?
4: Cioè, Gudmundsson non me lo priverei, ecco, un giocatore come Gudmundsson, ecco. E logicamente ci sono tanti altri discorsi da fare,
6: certo.
4: Però è un giocatore che oggi è un giocatore che ricerca lo spazio a uno contro uno. L'anno che era con noi ha fatto 14 gol e 6 assist, quindi
1: mica male, forse li ha fatti in due anni alla Fiorentina, forse, non
0: sì,
1: neanche
0: più o meno i numeri di due anni sono quelli, perché se non sbaglio ha fatto 17 gol totale con la Fiorentina. Mister Gaetano Caridi, grazie davvero per questo bel approfondimento su questi due giocatori legati al suo percorso di carriera e ovviamente anche alla Fiorentina. Che c'è all'orizzonte, mister?
4: Aspettiamo, in questo momento ci si aggiorna e si aspetta.
0: Quindi lavoro oscuro e in silenzio in attesa di una panchina.
4: Esatto.
0: Mister, allora buon lavoro assolutamente, grazie mille per essere intervenuto e ci sentiamo presto, magari per celebrare un vostro ritorno in panchina. Grazie davvero.
1: Grazie mister.
4: Grazie mille, buona giornata.
1: Ah, siccome c'è Manuel che c'ha le fregole, gli do una risposta subito.
0: Oh,
1: perché dice, a parte che, vabbè, giustamente scherza, e io allo scherzo ci sto, a Matucci superiore a Cherki.
0: Sì, sempre.
1: E ci sto allo scherzo. Però poi dice, ma vi siete accorti che la Fiorentina ha comprato a Ta? Ah no, voi arrivate dopo i fuochi. Manuel, ascolta, amico nostro. Ma ci stai ascoltando o stai guardando la pimpa?
0: No, poi, soprattutto,
1: alla televisione.
0: Ragazzi.
1: E se già abbiamo dato la breaking news di Sky Sport fatta per Arturo Attà, nel mezzo all'intervista Gaetano Caridi è intervenuto di forza Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che ci ha anche detto a titolo definitivo, ora stiamo cercando di capire le cifre, è una notizia uscita da neanche 10 minuti, l'abbiamo già data due volte, per cui Manuel, ora tra no, tutte le recriminazioni,
0: poi ragazzi, cioè io vi voglio bene e vi dico, è chiaro che anche di fronte a un tweet della più eminente voce sul calciomercato in Italia,
1: vanno fatte delle verifiche,
0: quindi
1: non
0: sono
1: possiamo
0: dei tempi
1: partire
0: tecnici.
1: In sesta a darvi tutto per fatto di sicuro, definito, ufficiale. No, dobbiamo verificare. Niccolò Ceccarini, che per noi è un'eminenza,
0: esatto,
1: su questo campo, ha fatto già un primo passaggio, verificato, intanto è chiusa, ricordiamo, Arturo Attà sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina a titolo definitivo. Ora cerchiamo di capire
0: i
1: dettagli.
0: Ed
1: è un grande acquisto, lo dico subito. E lo dico perché stanno arrivando fiumi di messaggi e dicono: ah, c'è gente che rimpiange Matucci, perché te giustamente prima hai fatto una battuta. Qui però l'hanno colto come se fosse vera. Ma secondo voi Attà e Matucci giocano nello stesso ruolo? Uno.
0: No.
1: Uno esclude l'altro? Due. Allora, perché dovete dire per forza le scemenze? Perché? C'è un motivo?
0: Con solennità lo dici.
1: No, perché poi mi arrabbio, dai. Allora, non è che se uno ha stima di Amatucci, soprattutto in quanto prodotto del vivaio, allora Amatucci fa tutti e tre i ruoli del centrocampo per 38 partite. Scusate, le rose sono da 25, c'è posto per uno e c'è posto per l'altro. Piuttosto, occhio, cerchiamo di capire perché... Voi ci potrete anche credere che il budget della Fiorentina è infinito.
0: Ma te no.
1: Io no, qualcuno partirà, vediamo chi, perché il reparto di centrocampo è anche particolarmente pieno. Quindi viva Arturo Attà, lo dico subito.
0: Ma certo.
1: È un colpo eccellente. Eccellente. Chi usa Arturo Attà per attaccare Amatucci?
0: Ma
1: mi dispiace,
0: ragazzi,
1: per lui.
0: Posso dire una cosa? Questo è un grande difetto di Firenze. Non so se pervade anche altre città sportive e calcistiche. cioè la voglia di schierarsi in fazioni contrapposte per darsi contro e dire io te l'avevo detto, ci avevo ragione io.
1: Sì, ma
0: non
1: poi...
0: c'ha senso. Oggi io da ora in poi voglio solo vedere messaggi su Attà, su quanto
1: lasciate
0: è forte
1: Attà. Fare a Matucci,
0: ma porca miseria, ma chi se ne frega da Matucci, con tutto il rispetto per Dimi e la sua fascinazione per questo centrocampista.
1: Bella
0: qui
1: la parola fascinazione,
0: certo,
1: mi fa impazzire.
0: Auguriamo il meglio con il Depor, sì, e magari sì, tornare a sì. fare 100 anni
1: torna
0: nella nazionale
1: italiana.
0: Torna e gioca
1: insieme a Attà alla facciaccia
0: ora,
1: vostra
0: davvero, io voglio
1: siamo
0: solo,
1: su Artur Attà.
0: Solo
1: siamo
0: sentire
1: Artur
0: complimenti
1: Attà.
0: Per Artur Attà, che è un giocatore per cui quest'estate, anzi l'estate scorsa, avevi fatto follia di fantamercato, perché ti devo
1: è
0: dire
1: vero. Io no,
0: io invece
1: no.
0: mi c'ero buttato
1: ti racconto
0: nell'asta
1: questa,
0: poi non ci ho avuto la forza per prenderlo.
1: Ora, ora che l'hai detto te la racconto.
0: Giocatore fantastico,
1: di settembre Attà aveva iniziato molto bene. 26, lo sai che ho preso io? Jürgen e Kellenkamp, uno.
0: Vabbè, sei stato bravo.
1: Amici miei,
0: sei stato bravo.
1: E mi venite a fare le pulci, ma andate a guardarvi il tennis tavolo, dai, con tutto il rispetto per il tennis tavolo,
0: Grande rispetto per il
1: assolutamente
0: tennis,
1: se io mi metto su un cavolo finisce in tragedia. Per cui però voi tutto datevi al tennis tavolo, va bene? Voi vi date al tennis tavolo.
0: Noi andiamo da Beppe a Grenoble che ci aspetta.
1: Ciao Beppe,
0: ciao Beppe, buongiorno.
1: Buondì.
0: Scusa l'attesa.
6: Ciao ragazzi, complimenti, ma si è fatto un gran colpo.
0: Sì,
6: lo conosco,
0: sì,
6: lo conosco molto bene,
0: sì.
6: Perché ha giocato nei Rennes, ha giocato nei Metz. Questa è una belva, questo è un giocatore che può giocare mediano. Qui si dice miglior terapia, praticamente centrocampista, difensore, è forte di testa. Quindi noi quest'anno abbiamo anche una squadra anche dietro, Dragosin, Pongraci, abbiamo una squadra veramente forte di testa. E non è finita qui, perché io so che siamo vicini a prendere quello che gioca in Turchia, non mi ricordo come si chiama.
1: Ulai.
6: Perché poi vedete Paratici, saltano fuori dei nomi. Ma conoscendo Paratici, almeno così parlo come esperienza.
1: Sì, devi guardare dietro.
6: Bravo,
1: dietro quei nomi, non quei nomi lì. Ma
6: bravo,
1: uguale sarà con Coleoscio, Io a Coleoscio e Torsvet mando un abbraccio. Perché li hanno messi in mezzo, scusami Beppe, vai.
6: No, in Parigi, che è la seconda squadra di Parigi, siccome adesso hanno questo Red Bull, questo miliardario, faranno una grande squadra sicuramente. Ma hanno alzato l'offerta, ma lui può venire alla Fiorentina. A me che mi piace, come quelli norvegesi, ce ne tanti, voglio venire a Firenze, io non penso venga a Firenze, perché c'è grosso logicamente, però quest'anno è differente la cosa ragazzi, vedo giocatori motivati e devono essere così, perché non si può fare il campionato non fatto l'anno scorso, però si è fatto un grande acquisto, non sono i due che aveva detto ma è forte, cioè questo è un giocatore che io quando l'ho visto all'Udinese non avevo seguito il mercato. Cavolo, di andare all'Udinese, ma come l'ha preso l'Udinese? L'ha pigliato la Fiorentina, disse all'epoca, perché questo è bravo, questo è forte, che poi di origine, non so se è di origine araba, perché a tasse è francese, perché è nato in Francia.
0: Sì, di origini beninesi.
6: Perché sai, in Francia ce ne sono molti che sono nati, sono di origini, come io, l'italiano, abito in Francia, mi sono fatto francese, ormai 30 anni sono qui.
1: Ti sei fatto francese, Beppe, l'hai fatta la tua,
0: Ma vince la Francia secondo te il mondiale?
6: Dimitri, 30 anni sono qui, ho lavorato qui, ho le figlie qui.
1: Ormai, è andata così, è andata così.
6: Però, fiorentino nel cuore, perché... ci venga a settembre a Firenze, quindi voglio dire, raga, è tifoso degli azzurri,
1: siamo un due.
6: Io abitavo lì da voi vicino ai ponti di mezzo,
1: allora sì, capisco
6: tutti.
1: Tutto.
6: Senti, però volevo dirvi una cosa, per quanto riguarda Francia Marocco, che io sta la Francia la vedo favorita, perché ragazzi ci sono gli attaccanti, bravo. Se non ne va bene uno c'ha quell'altro, sono completi in tutto, però attenzione, perché questo Marocco è una bella squadra, c'ha un'esperienza, c'ha un grande allenatore, questo ha vinto la Coppa del Mondo under 17 con il Marocco, ragazzini, quindi questo è un allenatore belga, ma è marocchino, perché questo è forte, ma a parte allenatore non è che ci vanno in campo, c'hanno dei giocatori forti, e la Fiorentina, attenzione anche lì, sta dietro a quello che ha fatto Dugo ai Canada, o Onani come si chiama, quindi io so anche
1: una hi.
6: La Fiorentina sta dietro, quindi speriamo bene, perché cavolo, tu prendi anche
1: ora,
6: lui
1: ora con Attà credo che per un po'
6: penso
1: a centrocampo
6: sì,
1: si sta fermi,
6: sai, ci vogliono anche rimpiazzi, Dimitri, perché tu sai bene meglio di me che in degli anni la Fiorentina ha pagato a volte anche
1: è verissimo. Però ragazzi,
6: forza Firenze, la più bella città del mondo, ragazzi, siamo forti e basta. Vi saluto,
1: grande Beppe.
0: Sei un grande.
1: Se il buongiorno però si vede dal mattino, magari tu ci stanno sommergendo.
0: Vai, leggi.
1: Tipo 50 messaggi da leggerti, quindi dobbiamo un po', siccome ne arriveranno altri, perché li vedo che fremono e pare il giorno di castigo. Giustamente la Fiorentina sta prendendo Arturo Attà dall'Udinese, è un colpo per cui c'è il dovere di rilanciare l'illusion, come la chiamano gli spagnoli, il sogno, l'ambizione, l'orizzonte. Finalmente torniamo a vederlo. C'è chi ci dice: Ulahi mi ricorda N'Golo Kanté quando parlavamo.
0: Oh, anche a me ricorda Kanté. Diceva bene, forse un po' più tecnico.
1: Sì,
0: glielo auguro di essere più tecnico ed essere come Kanté.
1: Poi salto a pie pari la parte su Amatucci. C'è chi dice: però certi discorsi si facevano anche per Bianco e non mi sembra sia sto fenomeno. Comunque Bianco non ha giocato male in Grecia al PAOK, in una squadra di buon livello. Poi c'è chi dice: Pickford fa concorrenza a Muslera per peggior portiere. Poi
0: per
1: c'è
0: me
1: chi...
0: è peggio Pickford, ragazzi.
1: C'è chi si chiede come mai si tirano giù su giocatori come Bianco e Amatucci, registi poco fisici, se va a finire che si svendono. E vabbè, no, questo risponderemo poi. Quindi Luca dalla Svizzera, a prendere distanza, perché tu tira la volata alla Svizzera. Io sono 100% fiorentino, la tiro solo alla Fiorentina. Poi Andrea da Milano, decore, ven via Dimitri, falla finita te Amatucci.
0: Farò bello, dai, così va.
1: No, ma io
0: così
1: lo leggo,
0: ci può stare,
1: io lo leggo, lo vedete che io non è che non li leggo i vostri messaggi.
0: Non è un pavido il nostro Dimitri.
1: Non li scanso, vi prendo come il vento in faccia quando corri, vi prendo tutti, non c'è paura, come la grande chiesa, quella che non ci abbiamo più, lasciamo perdere.
0: Basta.
1: Vi prendo tutti, non c'è problemi. Riccardo: Amatucci avrà trovato la fidanzata spagnola e gli sarà garbato di restare in Spagna. Fa' la finita.
0: Speriamo sia una bella
1: anche lui,
0: cica.
1: Anche lui dice di darsi una calmata.
0: Attà, ragazzi, Fiorentina ha preso Attà.
1: Dell'Udinese. Ora arriviamo alla parte di Attà. Sto evadendo la parte precedente.
0: Sì.
1: Ancora siamo
0: consumali.
1: Quando ancora Attà non era nell'aria che stesse arrivando. C'è chi mi chiede se mi piace Grosso. Roberto, ti rispondo poi: è meglio di Palladino? Secondo me no.
0: Mm-hmm.
1: Poi dice: dare tanta importanza a Coleosci, un giocatorino, non fa gol, dribbla.
0: Però scusami,
1: riserva di Coné mi ricorda le storie di Infantino e di
0: però
1: Sabini.
0: Però qua noi ti abbiamo detto una cosa diversa, abbi pazienza. Sia io sia Dimitri un po' l'abbiamo detto, che ci sembra un nome carino, interessante, per carità, molto di moda, visto che fa parte della nazionale di Baldini, ma che a noi sembra sventolato troppo presto.
1: Sembra uno specchietto
0: per le allodole. Magari arriverà anche Coleoscio e ben venga eventualmente Coleoscio, ci mancherebbe.
1: Assolutamente.
0: Però ad oggi a me sembra un nome buttato là all'inizio di questo calciomercato.
1: È un po' come Thorstvedt. Poi c'è chi dice: Marco dalle Cure, gli mando un grande abbraccio, dice: non comprendere e apprezzare Dimitri Conti è grave, sogno una trasmissione con lui e Bembe. Per fortuna Marco non è che la devi sognare,
0: ogni
1: capita
0: tanto,
1: ogni tanto.
0: Io sogno una trasmissione con tette.
1: Dimitri e Tette. Non sarai da TSO, mi dice Max, ma sei antipaticissimo e poco adatto a condurre. Infatti conduce Fabio Ferri. Io sono antipaticissimo e infatti conduce Fabio Ferri. Hai ragione, Max.
0: Ma lascialglielo dire.
1: Ognuno.
0: A me stai simpatico.
1: Grazie,
0: dai.
1: Fabio.
0: Apprezzo
1: la tua
0: difesa.
1: Ah, ecco, però c'è un motivo. Si conferma la storia del villain. Dice Ale dalla Val di Sieve. In effetti, giustamente dice: mo, aggiornamenti sul virus che ha colpito la Norvegia? L'hanno messo in una teca? Il CT comunque ha minimizzato, ha detto dovrebbero essere problemini d'aria condizionata.
0: Quindi nulla di.
1: Aspettiamo notizie, aggiornamenti. Poi Alberto dal Belgio dice: il Marocco ha giocatori che giocano in Europa. Tanto talento, un allenatore di scuola belga può battere quegli arroganti della Francia.
0: Ragazzi, non ci.
1: Paolo dice: scommettiamo che si rigioca 3-5-2? Per me no, Paolo, però magari può essere. Te che dici, Fabio?
0: Ma allora, Grosso giocava a 4 quest'anno con il Sassuolo e secondo me si riparte per provare a giocare a 4. Vediamo. Certo, insomma, Dragosin è un ad esempio uno che può fare anche la difesa a tre.
1: Sì. Vieri è uno che può fare la difesa a tre. Secondo me no.
0: Secondo me braccetto.
1: Oddio, è vero che poi se
0: fare.
1: Sei inesperto è più facile giocare una difesa a tre che in una a quattro per il centrale.
0: Magari ti dà anche un punto di riferimento, no? Marcatura.
1: Esatto, hai un uomo in più accanto.
0: Però no, anch'io sono dell'idea si giocherà a quattro.
1: Per me si gioca a quattro. Però Paolo, se si gioca 3-5-2 ti offriamo
0: Speriamo di prendere
1: una pizza, un caffè,
0: giusti,
1: una birra, quello che vuoi, Paolo. Scrivici cosa vuoi. Se giocheremo 3-5-2 avrai vinto la scommessa.
0: Cosa vuoi e costa meno di 10 euro.
1: Sì, ovviamente, il budget qui quello, è decisamente ristretto.
0: No, non è quello per Attà.
1: Gabriele dice: Attà toglie spazio a Gino Infantino. E vi prende in giro, Gabriele. Ma fa bene, ma cosa ragionate di Amatucci? Cosa ragionate di Amatucci? Ve lo mettete in competizione con Arturo Attà? Ma che calcio avete visto? Ma in che da che pianeta veniste? O no?
0: E scoria.
1: Andiamo avanti. Infatti Alessio dice: c'è chi fa lo squadrone e chi rimpiange Amatucci. È vero, ma le due cose non sono in antitesi. Non so come ripetermi.
0: Cioè, si può rimpiangere Amatucci, cioè, ma essere contenti per l'arrivo di Attà.
1: No. No, secondo loro no, no. Vabbè, io gli voglio bene anche per questo.
0: Ma ti ripeto, cioè qua c'è questa voglia di contrapporsi per dirsi: io te l'avevo detto, c'avevo ragione io. Non per godere, cioè non ci si
1: non
0: unisce
1: ci
0: per
1: si
0: godere,
1: godere,
0: ci si divide per starci
1: ci
0: piedi.
1: Si fa.
0: È una roba,
1: non,
0: non
1: ci
0: capisco.
1: Si fa, ma c'è chi come Ale ci dice: considera di giocare con un regista puro stile Amatucci un lusso. Dice comunque secondo lui è un buon calciatore, ma adesso aspettiamo l'aretino di Subbiano, Croci.
0: Sì,
1: potenzialità
0: sì.
1: Alla Totti,
0: classe,
1: dice Ale dal Casentino. Calmiamoci perché Totti,
0: Totti
1: non Totti. Ne abbiamo visti tanti. E poi dice: Norvegia campione del mondo, Attà acquisto di livello altissimo.
0: Oh,
1: quindi comunque c'è chi apprezza. Si limita a godere e ad avere allo stesso tempo stima
0: qualcuno
1: anche di Amatucci,
0: c'è.
1: No? Marco è carico, dice: ho 65 anni e un DS così lo aspettavo da tutta la vita. Immaginatevi da quanto tempo. Marco, gasaci, gasaci e gasali, perché questi rosiconi non sanno nemmeno godere, stanno a pensare di me che dicevo di Amatucci. Hai capito qui come si
0: lo
1: sai
0: volta,
1: con cosa fa rima Amatucci con Fiorentinucci? Siete voi, siete irrimediabilmente voi.
0: Alle 11.46 del 9 luglio hai finito ufficialmente gli Amatucci per la settimana. Non puoi più ridire Amatucci.
1: No,
0: adesso.
1: Anche perché ora sono finiti i messaggi su Amatucci.
0: Perché...
1: E ti vado un po' sparso.
0: Sì, sì, sì. C'è... Poi magari ascoltiamo anche qualche audio.
1: C'è chi dice: ditemi che è vero, Attà, giocatore fantastico.
0: È vero.
1: E c'ha ragione anche stavolta. Ora, anche stavolta.
0: Ragazzi, io leggo
1: Francesco
0: dall'ultima ora di mercato di Sky: Fiorentina è fatta per Attà dell'Udinese, operazione vicina ai 40 milioni di euro.
1: Fermi però. Fermi, e questo 40 milioni sono tanti e a centrocampo ce n'è solo uno che ti può portare un incasso del genere.
0: E chi è?
1: E chi è?
0: Il nostro Fagiolino.
1: È il nostro Fagiolino. Attenzione, attenzione, non stiamo dicendo che lo vendono, ma se dobbiamo ragionare sulla Fiorentina che non ha i soldi infiniti, perché non li ha, se c'è qualcuno che può avvicinarti a un incasso simile... È solo Fagioli.
0: E poi si fa già
1: Gudmundsson
0: da mezzala, come diceva.
1: E c'aveva poi. Si ruba l'idea al vice di Gilardino.
0: Esatto.
1: Duccio ai brividi, ragazzi. A Tama, che siano grulli. Colpo Fiorentina,
0: stiamo
1: di Cenello. Poi c'è chi ci chiede a quanto si è preso a Tatti. Abbiamo appena risposto. Sky dice operazione
0: vicina
1: attorno ai 40 milioni di euro. Tra l'altro, abbiamo tipo 30 messaggi anche nella chat di. Fermi, ho le cifre.
0: Vai.
1: Ho le cifre.
0: Vai.
1: 30 milioni di euro
0: subito,
1: nel senso non in una tranche, diciamo di parte fissa,
0: sì,
1: come dicono quelli bravi. 30 milioni di euro che con i bonus possono arrivare a 40. Quindi le chip. Ora cerchiamo di avere altre conferme. Diciamo le cose come stanno. Primissime indiscrezioni raccolte dalla redazione di FirenzeViola.it e di Radio Firenze Viola: Arturo Attà va alla Fiorentina dall'Udinese per 30 milioni di euro di parte fissa e 10.
0: Posso
1: di
0: dire
1: bonus.
0: Una cosa?
1: Circa.
0: Non ero mai stato in diretta chi si compra così lasciatemelo dire, eccitato.
7: Abbiamo fatto eccitare
0: Fabione. Non succedeva mai che arrivasse un colpo di mercato.
7: E te lo dicono perché c'è Isacco da Copenaghen che dice: comunque è andato un Ferri Pietro e si è preso Dragusin in Neattà Colletta e lo teniamo in ferie fino a settembre.
0: Ma io guarda, ci sto.
7: Isacco, falla partire perché si fa miliardi.
0: Forse ci starebbe anche
7: miliardi. Ci si ripaga a tacco la colletta, caro Isacco. Marco Tonelli, non so se abbiamo quanti audio abbiamo.
0: Quanti
7: ce ne sono? Troppi, io ne vedo una barcata.
0: Dai.
7: Mandacene tre.
8: Ma discutere Dimitri Conti è come un cristiano che discute dell'esistenza di Dio. Non se ne parla proprio.
7: Emiliano.
8: Viva Dimitri Conti, viva Radio Firenze Viola, ma soprattutto viva Fabio Ferri, perché non sembra, ma è una colonna portante.
0: Come non sembra, ma lo sono.
8: Viva la Fiorentina, viva Emiliano da con le ferro, forza Viola!
9: Dai! Buongiorno Radio Firenze Viola. Io Dimitri ti consideravo un paladino del settore giovanile della primavera della Fiorentina. E invece ieri hai beffeggiato Cospo dicendo che non ha giocato visto Pato. Guarda, Cospo la giocai tutta, era titolare della primavera scudettata, tranne qualche infortunio. La finale c'era, l'ha giocato benissimo. Ora è calato il silenzio, non lo so. Però ecco, dispiace se che giornalisti giovani non sappiano niente di giovani primavera e poi ne parli.
0: Vergognati.
10: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato.
7: Volevo rispondere, ma mi arrivava Marco da Prato.
10: Dicevo, comunque, dopo due acquisti di due centrali a questa maniera, che sulla carta, e ripeto, sulla carta, sembrano buoni, 35 investito, siamo a fa polemica su Amatucci. Insomma, dimmi se tu ti arrampi un po' sui tecnici, insomma.
7: Vabbè, io
0: non puoi dire quel nome.
7: La storia del centrocampista del 2004 che si è data in Deportivo, lasciamo fare. Su Cospo, però, io il paladino lo sono dei nostri prodotti del vivaio. Cospo è prodotto vivaio Barcellona.
0: Dai, però è un giocatore interessante.
7: Ora mi avrà sentito in qualche collegamento in cui.
0: Ma chi se ne frega, ragazzi?
7: Battuta,
0: ma la
7: Fiorentina
0: ha preso a tà, ma ve ne rendete conto, sì o no? Via! Il prossimo messaggio che sento che non è su Attamare, ma chiudo la radio.
7: No, ma ce n'è 50. E credo 45
0: ragazzi,
7: siano
0: ma ve ne
7: su
0: rendete conto che la Fiorentina ha preso uno dei centrocampisti più interessanti dell'ultima

0: pensa come noi su quel centrocampista, ma dice per lui non arriva Depor. Non arriva con le Osho, ma Bjerkebo del Sirius, altro nome. Beh, che è stato fatto,
1: sì, che è uscito, sì.
0: Daniele dice: ma scusate, Paratici ci dorme la notte? Perché no, se passare notte in bianco ci fa portare i giocatori come a tab, ben venga, glielo porto io il caffè. Fabione, scusami, Daniele, portagli sto caffè, ti prego, che si fa la squadra da scudetto.
1: Ma secondo me lui beve gli energy drink.
0: Ah sì, o sì, sì, si sì, fa perché la mattina gli elettroliti, esatto, no? Per arrivare bene alla sera e poi la sera giù di energy drinks.
1: E non si dorme.
0: Jack scrive in caps lock: vola tutto con atta,
1: sì,
0: vola,
1: sì, vola
0: tutto. A me ricorda Bellingham con le dovute proporzioni.
1: Sì,
0: proporzioniamolo,
1: sì, sì,
0: però
1: sì,
0: proporzioniamolo,
1: sì, sì. Bellingham è la bellissima scena del mondiale, quando il tecnico del Messico gli ha chiesto la maglia e l'ha chiamato,
0: ah,
1: no?
0: Certo,
1: e poi ha fatto,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: voglio solo la maglia per il mio,
0: sì, sì,
1: suo,
0: vabbè, ragazzi, vabbè, andiamo Bellingham avanti. Bellingham, Davide dice che per lui Ulai è il nuovo Pizarro e a centrocampo con lui e uno a caso siamo fortissimi,
1: sì, ragazzi,
0: migliore acquisto è stato Paratici, dice Fabio. Vediamo, le premesse sono buone,
1: sì,
0: possiamo aspettarci di tutto perché si sta prendendo in mano questa società. Atta è forte. Oh, Tommy, un messaggio in controtendenza lo voglio leggere. Atta è forte, ma è l'ennesima mezzala. Tommy fa un
1: può fare tante cose.
0: In effetti,
1: ragazzi,
0: forse non è una mezzala e basta, a differenza di altri centrocampisti attualmente nella rosa della Fiorentina. Io leggo i messaggi, ma mi aumentano di numero.
1: E comunque come caratteristiche
0: non so come fare. Siamo arrivati a 60 mentre ne sto leggendo altri. In coda ne ho 60. In 6 minuti non li leggerò. Cerco di farcela con più possibili. C'è chi ci chiede se l'arrivo di Atta esclude Ulai. Calma, non lo sappiamo ancora. Atta, grandissimo colpo.
1: Però vabbè, si può dire che
0: molto probabilmente
1: importanti,
0: vista la portata e l'investimento,
1: non facile,
0: sì,
1: prenderli tutte e due.
0: Niccolò ci dice: a tal grandissimo colpo, 30 milioni più bonus confermato, siamo probabilmente o dietro a un rilancio pazzesco di Joseph Commesso o a un cambio di proprietà. Poi Paolo, la scommessa è il 3-5-2, scommettiamo se giocherà 3-5-2, se sarà così gli offriremo
1: birrino,
0: caffè, altrimenti
1: caffè,
0: no, no, caffè, dice
1: caffè,
0: lui, se no ce lo offri te a me, a
1: sì, no,
0: o anche uno,
1: solo uno,
0: o
1: dai,
0: a me o a Fabio Ferri, scegli tu. Poi Torsvet si piglia a gennaio il prossimo anno a zero,
1: sì, déjà vu.
0: Massi dice che il fatto che io sia consapevole di essere antipatico mi rende, diciamo, un po' più simpatico, però poi il cortocircuito fa sì che scoppi tutto, quindi Massi, fermiamoci qua,
1: ma
0: dai,
1: no, ma sei simpatico,
0: no, no, ma non me ne frega nulla di essere simpatico, meglio essere bravi che simpatici. Massimiliano dice: ho solo un commento, mamma mia il che è successo a Firenze. Grappino si proietta, Ken via tra 3, 2, 1.
1: Cioè beverisci il 18 luglio.
0: Lo so, me l'ha già detto.
1: Io me lo sono segnato in calendario.
0: Per me è un po' prestino.
1: Anche secondo me è un po' presto.
0: Se sarà, sarà più roba casomai di agosto, per come la vedo io. Poi Ferri cita gli scapè. Che pensi? Non se ne accorgono.
1: Ma storia, io buono.
0: E se ne accorgono qui,
1: gran pezzo.
0: Poi Carlo, che è un raro caso di uno che mi ha rivalutato.
1: Oh.
0: Dici: Dimitri, un mito. Pensa, prima mi stava antipatico. Grazie, Carlo. Vedi, la prima impressione non sempre è quella giusta, sia in un senso che nell'altro. Ragazzi, tanta roba. Max Viola, Daniele da Roma mi dice: sto sbruffone. E vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Grande a te, Fabio. Ora fai pulito. Via tutti quelli che ci hanno preso in giro e ci stanno portando in Serie B. Gianni da Firenze.
1: Io non voglio fare epurazioni, ragazzi. Stiamo insieme, stiamo tutti insieme. Tanto vedete,
0: juntos,
1: qua intorno
0: juntos
1: c'è questo abbraccio viola. Per chi ci segue, c'è questo abbraccio viola. Abbracciamoci forte e vogliamoci
0: e
1: tanto bene.
0: Qui stiamo citando.
1: Altra citazione,
0: stiamo citando.
1: Siamo nei vent'anni del 2006.
0: Poi c'è Gabriele, dice: a questo punto, andando così, gli esterni saranno Dembélé e Vinicius.
1: Atta
0: top player, dice Kit da Udine. Quindi, se è veramente da Udine, magari l'ho anche visto qua. Particolarmente
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: quest'anno ci si diverte. Luca da Fucecchio, 9 giorni di mercato per capire quanta improvvisazione in 7 anni. Un editoriale molto netto, molto duro.
1: Breve, ma
0: Ivano il Lastrigiano mi bolla. Forse sarò bravo, di sicuro zero in quanto alla simpatia. Ivano,
1: no, dai, ragazzi, ma smetti.
0: Fabio, non ti prodigare, lasciali perdere. Mi sentono solo in onda, sono antipatico.
1: No,
0: andiamo avanti. Maurizio da Foggia, il nostro colpo vero è stato Paratici. Zitto zitto va avanti a colpacci.
1: Sì.
0: Chiara da Scandicci.

0: ma a dar via tutti gli esuberi non ci si arriva a 40 milioni, secondo me è chiara, 40 sono tanti.
1: Gli esuberi, ragazzi,
0: per i giocatori che noi consideriamo come esuberi, quindi non ci sono Dodò, non ci sono Pongrač, no. I rientri prestito,
1: gli
0: esuberi, i Richards,
1: sono prestiti, esatto, con diritto, se va bene con
0: Obi. Secondo me non ci si arriva, chiara. Sto godendo, dice Lorenzo. Poi c'è chi come Roberto sottintende magari che un cambio di proprietà, però ragazzi, stiamo sulla cronaca, no?
1: Sì.
0: Poi se l'era buono non ce lo vendevano, c'è chi scherza. Adrian dice: lasciamo perdere chi venderanno. Un acquisto da 30-40 milioni non si è mai fatto. Prima no. Si vendeva e comunque si spendeva al massimo 15 per sostituire. Quindi devo dirti, Adrian è molto molto soddisfatto. Parte la bambola, dice Gianmarco D'Avernio. Gabriele dice che io sono DC, Dimitri Conti come Batman e Superman. Poi eccitazione di Amatucci, inferiore alla delusione per Amatucci. Ragazzi, Gianni non molla il punto neanche di un millimetro. Come bello riprovare queste sensazioni, dice David, che tra virgolette mi sfida e dice: Dimitri, stai attento perché secondo me è grosso, alla fine si dimostrerà una spanna sopra a Palladino. Nel caso sarò il primo a essere contento.
1: Senti, dimmi,
0: siamo in fondo, niente, ho una trentina di messaggi che non sono
1: si lasciano in dote a Marucci.
0: Lorenzo Marucci, leggi, mi raccomando, perché i ragazzi qui sono caldi.
1: Senti, Dimitro Laccio, ripassa quando vuoi, perché porti bene in realtà.
0: Dai. Oh, io vi sto antipatico, ma e vengo in diretta.
1: Però viene solo quando c'è Dimitri
0: e
1: in
0: allora,
1: studio.
0: Fatemi una promessa, reggete la mia antipatia e facciamo uno squadrone.
1: Dai.
0: E allora,
1: ragazzi, prosegue la programmazione di Radio Firenze Viola, quindi state con noi a maggior ragione quest'oggi, e non solo perché ci avviciniamo alla conferenza stampa di Grosso, ma perché è arrivata.

0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Proseguono le indagini sull'incendio che martedì ha colpito la sede del liceo Machiavelli Capponi a Palazzo Rinuccini in via Santo Spirito a Firenze. Gli investigatori stanno valutando con sempre maggiore convinzione la pista dolosa. Le immagini della videosorveglianza avrebbero ripreso una persona travisata nei pressi dell'istituto e al momento non sono emersi elementi che facciano pensare a un cortocircuito o un guasto accidentale. Il rogo ha provocato ingenti danni agli uffici amministrativi e ad alcuni locali didattici, dove sono presenti anche affreschi di valore storico, ora al centro di ulteriori verifiche per accertarne lo stato di conservazione. Dopo lo stop di martedì, gli esami di maturità sono regolarmente ripresi nella giornata di ieri. La città metropolitana di Firenze ha assicurato il proprio sostegno per il ripristino degli spazi e, se necessario, metterà a disposizione altri edifici per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Ancora con la cronaca, un incendio di circa 20 ettari di terreni incolti e sterpagli è divampato ieri nelle campagne di Castelfiorentino in provincia di Firenze, in via Rimorti, non distante dalla strada regionale 429. Il fuoco si è avvicinato ad alcune case, ma le fiamme sono state tenute sotto controllo. Non è stata disposta alcuna evacuazione, non ci sono state ripercussioni sulla viabilità nella SR 429. L'incendio, divampato intorno alle 14.50, è stato spento e attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Sul posto sono intervenute due squadre e un'autobotte dei vigili del fuoco, squadre della protezione civile AIB e un elicottero della regione Toscana. E sempre i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16 di ieri per un treno con 150 passeggeri bloccato per un'avaria sulla linea ferroviaria nelle vicinanze di Rigutino, frazione di Arezzo. Attivato il piano prefettizio di protezione civile, i vigili insieme al personale del 118 e personale di Trenitalia hanno provveduto al trasbordo dei 150 passeggeri, tra cui un disabile, verso un convoglio alimentato a diesel, sopraggiunto nel binario parallelo per poi trasportare i passeggeri verso Arezzo-Firenze, destinazione del convoglio. Sul posto, volontari della protezione civile che hanno assistito i passeggeri distribuendo acqua. In base a quanto si spiega sui siti di RFI e Trenitalia, la circolazione è tuttora sospesa tra Castiglion Fiorentino e Arezzo per verifiche tecniche che riguardano la linea elettrica. Per il guasto, segnalato a partire dalle 14.50 di ieri, ritardi fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni dei treni. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito di quella che sarà la prima missione di Fabio Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, ovvero quella di riportare bel calcio ed entusiasmo a Firenze.
3: Cosa chiedo oggi a Grosso che si prende la panchina della Fiorentina? Qualche anno fa Andrea e Diego Della Valle chiesero a Montella di riportare il calcio a Firenze, di riportare la voglia di andare allo stadio, di rimettere al centro un'identità e una qualità, questo prima ancora dei risultati. E questo è quello che io chiedo oggi a Grosso dopo un momento di grande confusione come quello della passata stagione, e con una certezza poi che se metti il gioco e la qualità al centro del progetto non possono che arrivare i risultati.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Fiorentina scatenata sul mercato, buongiorno a tutti. Blitz nella notte da parte dei dirigenti della Fiorentina. Arthur Attà sarà un giocatore della Fiorentina, arriva dall'Udinese, 30 milioni più bonus per arrivare a 40, è il colpo più costoso della storia della Fiorentina. Già in queste ore le visite mediche per la nuova mezzala viola, giocatore di classe sopraffina, giocatore nato nel 2003, arrivato all'Udinese nel 2024, colpo davvero di valore per una Fiorentina che dà l'impressione di poter diventare la regina del mercato, ma anche sembra voler diventare sempre più ambiziosa, sempre più da Europa. Vedremo se da Europa League o addirittura da Champions, perché comunque sta anche spendendo tantissimo la Fiorentina in attesa delle cessioni. Oggi, lo ricordiamo, è anche il giorno della presentazione di Fabio Grosso. Questa notizia però ci ha colto quasi di sorpresa, perché non si parlava di Attà come possibile giocatore della Fiorentina, non era stato accostato in questi giorni ai giocatori viola anche in virtù di un prezzo particolarmente elevato, un prezzo che sembrava molto alto e quindi non accessibile per la Fiorentina. Aspettiamo tutti i vostri messaggi al 348 753 933, aspettiamo anche gli esterni, perché la Fiorentina ha bisogno degli esterni, ancora non ne ha neanche uno, però comunque questi colpi e soprattutto la grande disponibilità economica che la Fiorentina sta dimostrando di avere fanno molto ben sperare anche sulla qualità degli esterni che potrà arrivare, che potrà essere messa a disposizione di Fabio Grosso. 055 77 11 171 invece il numero per intervenire in diretta. Saluto Tommaso Borghini, buongiorno.
3: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Credo che oggi tu abbia dovuto stravolgere anche tu la tua citazione.
3: Mentre salivo le scale per venire qua, e ovviamente sono stato raggiunto anch'io dalla notizia che ha scosso Firenze, no? Che ha regalato un'ondata di entusiasmo a Firenze, e io penso che, dico anche finalmente, perché sì, ce n'era bisogno un po' di vivere dei momenti del genere. Poi vedremo a cosa il mercato va giudicato alla fine, per carità, però insomma questo colpo è veramente importante, veramente
2: il giocatore,
3: un segnale fortissimo,
2: più costoso, giocatore per il quale la Fiorentina ha speso di più nella sua storia, 30 milioni più bonus per arrivare a 40 milioni, la valutazione che ha sempre fatto l'Udinese,
3: ecco,
2: questo giocatore,
3: e non era mai stato, come hai detto te, neppure citato, avvicinato alla Fiorentina, proprio perché considerato inaccessibile. Quindi bisognerà un po' rivedere i parametri anche nostri, mentali, in questo momento, a meno che non ci siano poi delle cessioni clamorose in atto, ma questo non toglie il valore del giocatore preso. E quindi, salendo le scale, mi è venuto in mente Atta di Forza, cioè una citazione cinematografica riferita ovviamente a un film, Atto di Forza, insomma quelli un pochino con qualche capello bianco se lo ricorderanno, 1990, grande Arnold Schwarzenegger, tra l'altro uno dei film che ha ricevuto i maggiori incassi a livello mondiale in quegli anni lì, negli anni 90 in particolare. E perché Atto di Forza, giocando di parole sul cognome di Attà? Perché la Fiorentina con questo colpo ha dato un segnale importante a livello di mercato, a livello anche di voglia di essere competitiva, della ambizione vera, con la parola A grande, no? Quella che c'era stata ventilata precedentemente. Un segnale, potrei dire anche atto di potere, giusto per rimanere nelle citazioni, e che insomma io credo possa influenzare in maniera determinante anche lo sviluppo del mercato e della stagione viola. Non dimentichiamo che su Attà c'era il Milan
2: e non soltanto, insomma c'erano tante squadre, perché comunque un giocatore, ripeto, di classe sopraffina, un giocatore che ha fatto vedere di avere mezzi tecnici eccezionali. Il terzo colpo di questa sessione estiva di mercato per la Fiorentina, 15 milioni di euro più 2 di bonus per Vieri, 1,5 più 17,5 per Dragusin, 30 più 10 per Attà. Questo per sottolineare come la Fiorentina, pronti via,
3: e
2: abbia sganciato una serie di milioni che
3: si doveva vendere,
2: non ci aspettavamo.
3: Meno male, sì, si doveva partire prima, vendere e poi comprare.
2: Andiamo però a salutare Niccolò Ceccarini, collegamento con noi, benvenuto Niccolò, ben ritrovato.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: Ciao Nic.
2: Quali sono, ecco, gli altri particolari relativi?
4: Gli altri
2: Blitz
4: particolari li sto cercando anch'io, ma secondo me non può essere meno di 30 milioni questa operazione.
2: Certo.
4: Per me non può essere meno di 30, poi se sono distribuiti 20 a titolo definitivo più i bonus è ancora da capire, infatti sto cercando di lavorare un attimo sulle cifre, però io ho la sensazione che meno di questa cifra non potessi spendere la Fiorentina. Il Piedemonte, tra l'altro, lui è bravo a fare tutti i ruoli del centrocampo, lui li può fare tutti, sì. Quindi è un giocatore molto utile, lo volevano in tanti. E Fabio Paratici, quando vede la preda, c'è poco da fare. Lui prende parte, va dritto, perché la sua idea è che se lo prendo ora magari non lo riesco a prendere dopo, se aspetto un po' me lo portano via, allora decidi di fare l'investimento. Certo, non credevo che si riuscisse a fare queste operazioni tutte insieme, perché alla fine questi sono tanti soldi, i soldi per lui, i soldi per Dragusin. È vero che Dragusin comunque sia a oggi è 1,5 milioni teoricamente, sì, sì, no? Sì, sì. Perché non è ancora scattato l'obbligo di riscatto, cioè non è detto che scatti l'obbligo di riscatto. Per quanto riguarda poi il resto, c'è da vedere, perché comunque sa, alla fine 17 di là, se fossero sono 17 più 18, anzi anche 20, sì. 17 più 20 37, più 30 67. Io sono dell'idea.
2: Sì, se poi ci aggiungi anche i riscatti obbligatori.
4: Ho venduto qualcuno.
2: Sì, è certo, perché se ci aggiungi poi anche i riscatti obbligatori di Fabian e di Brescianini, sì, che sono quasi 30 milioni, si arriva praticamente a 100
4: sì,
2: milioni.
4: Per me ha già venduto qualcuno e ora va capito. Io tutto mi porta a pensare a Fagioli, però magari mi sbaglierò, ecco.
3: Speriamo invece abbia venduto Brescianini e Fabiano a questo punto per recuperare
2: non è così
3: una ventina di milioni.
2: Non è così semplice, no, rispetto anche ai prezzi a cui sono
3: per non spegnere l'entusiasmo, voglio sperare, certo, che, e pensare sì, che
2: i forti vengano tenuti.
3: Mi rendo conto del realismo di Nick. Io sto cercando di fare la parte, diciamo.
4: Sì, ho capito, ragazzi, ma se vende anche, voglio dire, Fagioli e comprano Torsved, c'è apta.
3: No, no, ma senz'altro, senz'altro. È un'operazione.
4: Non è che vanno a indebolirla la Fiorentina,
3: no,
4: perché
3: no, poi d'accordo.
4: Fagioli è talento cristallino, però Fagioli, l'abbiamo detto mille volte, quanta continuità di rendimento ci garantisce, visto anche quello che naturalmente è successo negli ultimi tempi, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, prima bene, poi molto male, poi benino, poi ha finito discretamente. Però francamente, se poi siamo onesti, cioè per quello che è il potenziale di Fagioli, noi abbiamo visto poco e nulla,
2: No, no, è vero, è vero. Comunque Torsved non è in bilico, ecco, non è che Attà esclude Torsved a questo punto.
4: Ma io guarda, lo stavo per chiamare il suo agente per capire un po'. Se non mi risponde, può darsi che a questo punto, diciamo, gli sia venuto un mezzo accidente, non lo so, ora, a parte le battute. Però teoricamente non dovrebbe, perché io sono convinto che il centrocampo della Fiorentina preveda Attà e Torsved. Due posti su tre sono questi, e probabilmente il terzo è Ndur.
3: Quindi sì, molto, sì, molto fisico, ma anche tecnico, perché Attà, certo, ti regala una tecnica sopraffina, insomma, sì. Quindi sarebbe un bel centrocampo, dai. No, ci si potrebbe anche mettere la firma.
4: È sorprendente quello, sì, che stanno facendo. Sì, infatti, sì, io gli ho scritto a Paratici qualche giorno fa dicendo: io non ero abituato ormai a questo, non ero pronto, ecco, non ero più pronto, mi ero abituato alla mediocrità. Ecco.
2: Sì, sì, sì. E poi insomma si era abituati ad un tran tran di mercato che andava avanti lento. Ci si aspettava magari qualche colpo agosto, qualche colpo sul finale
3: sempre,
2: del mercato.
3: Sempre sul filo di lana. Sì, sì, sul filo, sì, di, sì, lana. Ricorderai, sì, Palladino, gli dettero il centrocampo al 31 di agosto.
2: Sì, sì, a campionato iniziato, sì, sì, certo, certo. Un'ultima sì, prego.
4: Non è molto aziendalista in questo, cioè nel senso, lui gliel'ha spiegato al commesso, io se vedo un giocatore forte da prendere lo porto a casa, ecco, e si vede che il commesso gli ha dato l'ok, perché altrimenti non si sarebbe. Poi gli avrà, io so che gli ha anche detto: ok, fai quello che devi fare, ma ricordati che c'è anche da rientrare, ecco.
2: Certo, certo. Ecco, per quanto riguarda gli esterni, cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Perché
4: secondo me faranno un grande investimento anche su un altro esterno, sì.
2: Quindi potrebbe essere Bakayoko?
4: Uno alla Bakayoko, secondo me sì, prenderanno un grande esterno, almeno uno dei quattro sarà sicuramente un giocatore di assoluto livello.
2: E magari ce lo possiamo aspettare anche da un momento all'altro.
3: A questo punto ci possiamo aspettare,
2: visto
3: di tutto,
2: il modus operandi
3: però,
2: di Paratici,
3: esatto. Però volevo chiedere una cosa, se sì, me lo consenti, a Nick. Vai. Cioè, questi giocatori, Nick, ma l'hai detto anche te sì, adesso, sono giocatori di valore, ancora giovani, però sono, li potremmo definire economicamente sostenibili, nel senso che sono investimenti che tu fai, ma che sono una sorta di assegno circolare, perché credo che difficilmente, insomma, quelli che sono stati presi, ora facciamo le corna, a Firenze può succedere di tutto, se davvero promettono come, cioè, o meglio, mantengono le promesse, e poi dopo magari se te tra due anni hai necessità li rivendi, e li rivendi a un prezzo superiore a quello che li hai comprati. Credo sia anche questa una logica di mercato un po' diversa rispetto a quella precedente, o mi sbaglio?
4: Sì, assolutamente diversa. Devo dire con lo stesso entusiasmo con cui accolgo l'arrivo, si entra per una zona pericolosa, perché comunque questi sono soldi veri.
2: Sì.
4: E la Fiorentina deve anche essere sostenibile, quindi lui sa benissimo che dovrà fare anche dei rientri, perché non può solo esporre ma deve anche un po' rientrare. Quindi è chiaro che in questa operazione, in tutte queste operazioni che lui fa, che possono essere, voglio dire, operazioni economicamente molto importanti, perché ragazzi, queste sono operazioni da como ora, parliamoci chiaro e tondo.
2: Si sta facendo
4: mercato come non lo fa
3: alla como.
2: La Fiorentina sta diventando la regina del mercato.
3: Anche Valdepeñas è un'operazione
4: come non lo fanno altri club, sì. Quindi che hanno vinto lo scudetto, quindi vuol dire che naturalmente lui sta allungando la gamba sapendo che poi qualcosa deve fare per rientrare. Chiaro che da una è anche vero che se te prendi ora 4-5 giocatori, poi l'anno prossimo non hai bisogno di comprarne altri 4-5. Però diventa fondamentale poi a un certo momento, anche se questo non è un discorso da fare adesso perché bisogna stare sempre prudenti, però diventerebbe fondamentale andare in Europa. È chiaro che poi vai in Europa questa cosa ti si alleggerisce. Quindi vediamo, è il caso di aspettare con fiducia anche l'esterno d'attacco importante, e poi magari ci sarà anche qualche eccezione. Quindi io credo che in questo senso si stia muovendo bene. D'altra parte lui è fatto così. L'unica cosa, speriamo che si ricordi che non siamo alla Juve, ecco. Quindi magari
2: è vero, anche questo è un avvertimento.
4: Se siamo alla Juve, cioè John Elkann va a ripianare, ecco. Sì. Non so se Joseph Tomiso va a ripianare, ecco. L'unica cosa glielo ricorderò io, magari. Se lo sento.
2: Bene, grazie e buon lavoro a Nicolò Ceccarini.
4: Grazie a voi,
3: ma non glielo ricordare, non glielo ricordiamo. Andiamo avanti così, perché il Como è andato avanti così. È arrivato in Champions League. È vero che la proprietà del Como è più ricca rispetto a quella della Fiorentina, però non è che la proprietà della Fiorentina, almeno stando alle cifre ufficiali, sia poi così, insomma, povera. Il problema sono i soliti paletti del fair play, ma mi pare che molte società se ne infischino di questi paletti. E quindi se ci se ne infischi anche noi, ben venga. Poi è ovvio che qualche cessione dovrà essere fatta, anche importante,
2: anche per numericamente, anche per sfoltire, anche per dare la possibilità a Grosso di allenare al meglio la sua squadra. In questo momento ci sono più di 40 giocatori e quindi è chiaro bisognerà fare dei tagli,
3: ma anche importanti.
2: E poi sarà interessante anche vedere quali saranno i convocati, quali saranno i giocatori che verranno lasciati a casa o comunque verranno messi un po' ai margini. È pronta anche una grafica e poi andiamo con il prossimo collegamento proprio su Attà, perché vogliamo anche capire qualcosa in più sul suo percorso in Italia. Questo giocatore classe 2003, come abbiamo detto, nato a Rennes, ruolo quello di mezzala, è all'Udinese dal 2024, è arrivato in prestito con diritto di riscatto all'Udinese. L'Udinese poi l'ha riscattato a 8 milioni di euro, quindi insomma una cifra.
3: Questa è un'operazione
2: contenuta,
3: sì, una grande operazione, da Udinese.
2: E nella stagione che si è da poco conclusa tra campionato e Coppa Italia ha messo insieme 34 presenze con 6 gol e 4 assist, quindi comunque un bel ruolino, ecco, dimostra anche di avere una discreta confidenza con il gol questo giocatore.
3: Sì, perché ha il tiro anche dalla distanza, ma l'inserimento inoltre è forte tecnicamente. Io ho visto una serie di sue giocate, così en passant avrà messo insieme 3 o 4 tunnel nell'arco di, non so, di una decina di partite, tanto per gradire, anche perché
2: giocate entusiasmanti, giocate strappa applausi.
3: Il palato di fine di Firenze ha bisogno di questo.
2: Paratici, anche per questo andrà d'accordo, detto, credo, con i fiorentini, con i tifosi.
3: Sì, sai, poi
2: è chiaro, bisogna avere una continuità di rendimento, bisogna avere anche la capacità
3: carattere,
2: di incidere.
3: Non conosciamo il carattere, le abitudini, la fidanzata, come direbbe Claudio Nassi.
2: Sì.
3: Sicuramente Paratici l'avrà conosciuto, cioè lo saprà che tipo di giocatore è prima di fare prima di fare un investimento del genere.
2: Poi andiamo anche a leggere e commentare i tantissimi messaggi che arrivano al 348 751 3933, però andiamo a salutare anche Francesco Bibi Velluzzi della Gazzetta dello Sport. Ciao, benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno. E qui buongiorno. C'è grande entusiasmo per il colpo a tà per la Fiorentina. Nessuno se l'aspettava, anche perché sembrava così costoso che non potesse rientrare nelle mire della Fiorentina. Ecco, tu che dici, insomma, e come ce lo presenti questo giocatore, tu che hai avuto modo di seguirlo spesso?
4: Ma giocatore di una qualità straordinaria, di numeri tecnici elevatissimi, è un giocatore che tende, uso una ripetizione, a fare spesso la giocata, gli piace sicuramente la giocata di fino, il tacco, il numero, lo va spesso a cercare. Ovviamente in un contesto come quello dell'Udinese, e a volte era un po' anche fine a se stesso, però sono giocatori di grandi numeri e grandissimo, secondo me grandissimo colpo della Fiorentina, che non riesco a capire dove stia reperendo tutti questi soldi per sì. fare tutti questi colpi che sta facendo, che sono indubbiamente importantissimi. Poi dovrà cominciare a vendere qualcuno, e non sarà facile peraltro, perché si ritrova con una rosa extra large e con due giocatori che ha dovuto riscattare, c'è cioè Fabiano e Brescianini per 30 milioni. Sì, come avete detto voi, se ci fossero i paletti del fair play, per fortuna non fa le coppe, dico per fortuna scherzosamente, perché sì. Se facesse le coppe ovviamente la situazione sarebbe ben altra. Mi sembra che stia facendo una squadra per ambire a posizioni importanti, perché veramente i colpi, cioè Dragusin è un giocatore di assoluto livello lì dietro, però la Fiorentina, il problema della Fiorentina adesso non è perché nel mercato tutti si entusiasmano quando vedono i giocatori che arrivano, ma poi la realtà è un'altra, bisogna assemblarli, bisogna farli giocare, e ho contato, se non ho fatto male, esclusi quelli che non si sa neanche dove siano, tipo Sabiri, che probabilmente l'abbiamo nascosto, ho contato 8 giocatori in mezzo, cioè Fagioli, Mandragora, Ndur, Fabian, Brescianini, Attà, non so se ho già detto Mandragora, Som, cioè dove
2: no no la certo la Fiorentina deve sfoltire assolutamente, deve mettere mano alle cessioni, insomma deve procedere, no, con una serie di cessioni.
4: Non è facile venderli, perché voi state vedendo che è un mercato dove praticamente chi si è mosso è solo la Fiorentina, cioè nessuno ha comprato nulla, c'è l'Inter che è una squadra che deve far fronte alle partenze di De Vrij, di Acerbi, di Sommer, di Dumfries, e ha comprato un secondo portiere in teoria, cioè questo è quel che deve preoccupare, è questo, cioè chi compra è solo la Fiorentina, e evidentemente questo viaggio a New York fatto da Ferrari e Paratici a suo tempo ha prodotto degli effetti, cioè la cassa della famiglia Commisso è ancora piena di soldi, funzionante, perché comunque ripeto, questa cosa che
2: è stata una campagna acquisti fino a questo momento sorprendente, in modo positivo naturalmente per tutti i tifosi della Fiorentina, però ecco, non ci si aspettava che pronti via ci potessero essere degli investimenti così pesanti. Evidentemente la Fiorentina vuol subito tornare competitiva ai massimi livelli, perché insomma se questo è stato il buongiorno, se il buongiorno si vede dal mattino, è chiaro che poi ci potranno anche essere dal punto di vista degli esterni giocatori di grande qualità, insomma se questa è la strada che è stata tracciata è una Fiorentina che potrebbe diventare competitiva per anche per l'Europa che conta. Aspettiamo, perché mercato.
4: Dimenticavo anche Gudmundsson, che
2: certo, no, è un altro giocatore che è da definirsi tra gli esuberi. Però tornando a Attà, ti chiedo anche fuori dal campo, sì, che tipo
4: non
2: è.
4: Non si può muovere da Firenze, dove dice di stare divinamente Gudmundsson. Quindi
2: sì. Però insomma,
4: questo ve lo segnalo di prima mano. Sì. E lui ha detto proprio che sto proprio benissimo lì.
2: Sì, però poi insomma bisognerà vedere anche grosso quali saranno evidentemente le sue scelte, perché poi
4: se sì, li puoi mettere anche fuori rosa, ma li puoi mettere anche fuori dal progetto, ma uno li paghi e due devi trovare qualcuno che li,
2: certo,
4: prende,
2: sì, sì, sì, sì, devi trovare, devi trovare la squadra a questo punto all'estero che possa pagartelo anche una certa cifra. Però ti chiedo,
4: Gianni Brescianini, che sì, hai riscattato, sì, sono giocatori che possono far comodo a, a squadre di fascia media, cioè non è che te li piglia l'Inter o te li, no, piglia, no, un club di Premier. E l'Udinese mi aveva detto martedì, mi ha detto, noi scottati da quel che è successo con Solet, con l'Inter, che praticamente l'aveva preso e poi si è tirata indietro, ha detto, noi sì, dobbiamo venderci, quello su cui contiamo è Attà, ma Attà ce lo devono comprare perché costa, e quindi 40 milioni, che è la cifra a cui sostanzialmente poi la Fiorentina, tra bonus vari, si avvicina. Cioè l'Udinese su Attà non fa sconti, ecco, mentre Soletta ha un prezzo bloccato, su Attà non fanno sconti, e quindi questo è, io credo che infatti stanotte si sia perfezionata la trattativa, poi ho visto che Inler era ospite della trasmissione di Sky, quindi probabilmente a fine trasmissione si è verificato, insomma, un po' tutto nella notte, perché poi avevano parlato col Milan, cioè la Fiorentina e l'Udinese è andata a conoscere il management del Milan, cioè non è che siano stati a fare trattative, sono andati proprio a conoscersi, perché sostanzialmente andiamo a conoscere una società nuova e presentiamoci, e quindi hanno fatto due normali chiacchiere, perché poi i giocatori quelli sono, quindi quello è successo.
2: Tornando ad Attà, ti chiedo dal punto di vista della persona, insomma, che tipo è fuori dal campo, un giocatore?
4: Persona super, ragazzo assolutamente tranquillo, un professionista serio che ha la voglia di arrivare, vuole, è ambizioso come tutti i giocatori di questo livello, ha lavorato duro per arrivare su questo piano, e quindi infatti io sono molto onesto, non ci ripeto, non voglio assolutamente sminuire la Fiorentina, ma mi aspettavo un salto in una squadra che almeno fa le coppe, quindi non so, chiaro che l'ingaggio gli viene triplicato, perché non è, come tutti i giocatori che vengono presi diciamo dal basso, non aveva uno stipendio, perché le Udinese hanno stipendi più alti, giocatori che non valgono a Attà, ma che arrivano con contratti diversi, per esempio quelli che arrivano dall'Watford, che hanno gli stipendi parametrati all'Inghilterra, mentre Attà non aveva questo tipo, quindi sicuramente va a raddoppiare perlomeno l'ingaggio, che immagino sia superiore al milione, e questo è già un dato di fatto. Poi probabilmente l'Udinese aveva anche fretta,
2: probabilmente aveva bisogno di incassare, insomma, l'Udinese, quindi evidentemente c'è stato questa
4: non ne ha mai, perché è una società che è virtuosa, una società che non ha problemi, ha sempre venduto bene i suoi giocatori, quindi però evidentemente nel momento in cui questi sono andati lì coi soldi paratici, evidentemente al portafogli pieno,
2: sì, aveva gli argomenti giusti, insomma, per convincere l'Udinese. L'ultima considerazione con Tommaso.
3: Sì, vorrei, visto che qui a Firenze brillano già gli occhi per le giocate, no, di cui parlava anche Bibi Velluzzi all'inizio della, quando gli abbiamo chiesto le caratteristiche, no, a volte anche un po' fino a se stessa, ma grandi giocate, e quindi ti chiedo se c'è un giocatore a cui può somigliare il nuovo acquisto della Fiorentina, e in generale è anche per quanto riguarda il ruolo, secondo te, ecco, dove si disimpegna meglio, più centrale, può giocare anche un po' sull'esterno, ho letto.
4: È una mezzala, ha sempre detto che è una mezzala, è assolutamente una mezzala offensiva, capace di buoni inserimenti, come voi stessi avete detto, tant'è vero che Rugnei ce li ha detto quest'anno, tira molto di più, prova molto di più la conclusione, lui l'ha fatto, infatti ha fatto 5 gol in campionato, se non erro, sbaglio in coppa, e comunque ha fatto un totale di 6 gol.
2: Sì, sì.
4: E quindi ha imparato a inserirsi di più, perché il tiro ce l'ha, quindi quello è il ruolo, per quello vi ho detto, ci sono appunto, secondo me, al di là della grande soddisfazione che tutti i tifosi hanno quando vedono arrivare giocatori e giocatori buoni, insomma va capito un po', comunque sì, lui ha sempre dichiarato di essere una mezzala, e quello è il tipo di giocatore.
5: Per il resto sì, si possono fare molti paragoni, potrebbe forse per certi versi assomigliare un po', forse viene un po' Reinders per gli ultimi che ho visto, però insomma, è un giocatore di sicuramente di valore
2: di grande classe. Grazie a Francesco Mivelluzzi della Gazzetta dello Sport, a presto, buon lavoro.
5: Grazie a voi, grazie.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: E torniamo subito ai messaggi, perché ce ne sono tantissimi.
3: Immagino.
2: Sono messaggi entusiastici nei confronti
3: ma è giusto così, è giusto
2: questo
3: così.
2: Questo giocatore che al di là della spesa effettuata dalla Fiorentina, insomma, fa sognare, perché è un giocatore che alza il livello. Con questi colpi, dice l'intruso Viola, si fuga l'eventuale scetticismo che poteva esserci su Grosso. E poi ancora Alberto dice: se finora abbiamo fatto questi top acquisti in difesa e a centrocampo, figuriamoci in attacco, dove Grosso con le ali fa favile. Quest'anno si può davvero godere. Onore a Giuseppe Commisso e a Paratici. Lasciateci godere mezza giornata, dice Luca da Arezzo. E poi ancora, com'è possibile che ora la stessa società spenda così facilmente? Ma è veramente la stessa società, si chiede Giacomo da Scandicci. C'è stata un'inversione di tendenza enorme.
3: Questo è assolutamente vero, però allo stesso tempo condivido il messaggio lasciateci godere, perché sinceramente sì, da una parte venderemo, però per adesso si compra, sicuramente saranno ceduti dei giocatori, ma questo fa parte del gioco, succede, figuriamoci nelle grandi,
2: scusami,
3: grandi club.
2: Ti interrompo perché sì, leggo adesso su Sky 25. Che si parla, per quanto riguarda i dettagli dell'operazione, di 25 milioni più 30% della rivendita,
3: quindi un pochino meno rispetto ai 40 di cui si stava parlando. Cioè, no, non poco meno, 15 milioni meno sono tanti meno, poi bisognerà vedere se ci sono i bonus, come sarà articolata l'operazione. Se fosse 25 milioni, secondo me
2: è preso bene, molto bene.
3: Quindi bisogna vedere gli argomenti che ha portato Paratici, se ci sono giocatori poi che in futuro si trasferiranno all'Udinese da parte della Fiorentina, potrebbero esserci anche degli interessi. Io ho citato prima Brescianini e Fabian per esempio, e potrebbero essere giocatori anche da Udinese tranquillamente, per esempio, non per fare il cambio, no, ma magari portati, che so, in prese, insomma, a condizioni favorevoli, certo. E quindi mi sembra, se a 25 milioni più il 30% la rivendita, che non è da sottovalutare come percentuale, insomma, siamo alti col 30%,
2: sì,
3: però 25 milioni per un giocatore del genere, considerando
2: sarebbe
3: che
2: un ulteriore grandissimo colpo a 360 gradi,
3: abbiamo pagato piccoli 25 più 2, ragazzi, se davvero a 25 milioni più 30%, poteva essere anche il 40 per della rivendita.
2: Sarebbe un'operazione da incorniciare messia Paratici.
3: Questo anche, che anche simpaticamente gli si era attribuito questo soprannome, lui se lo sta meritando. Poi e va giudicata alla fine, è ovvio. Oggi io non mi sento di dire tanto sarà venduto quello.
2: È una
3: sarà venduto
2: che
3: quell'altro.
2: È partita con il botto.
3: Godiamoci almeno i momenti positivi. Quanto tempo è che la Fiorentina sul mercato non faceva un'operazione del genere?
2: Non l'ha mai fatto
3: a memoria,
2: perché è il giocatore più, ora bisogna vedere.
3: Sì, ma capisco quello che dici.
2: L'operazione del valore di un giocatore sommato poi a Vieri
3: quando si prese Mutu,
2: poi andiamo a salutare il nostro ascoltatore,
3: sì,
2: che ci ha chiamato
3: quando si prese Mutu, fu un'operazione del genere, forse
2: sì,
3: però c'erano dei dubbi,
2: perché comunque lui arrivava dopo una serie di problemi personali, quindi non era un'operazione,
3: c'era sempre la scommessa, la stessa cosa Pepito Rossi aveva il problema del ginocchio, giocatori forse superiori in quel momento a TAC, che deve ancora dimostrare tutto quello che vale, però
2: resta un gran colpo. 0557711171 il numero per intervenire in diretta. Ci ha chiamato Giorgio, ciao, benvenuto.
3: Ciao Giorgio.
6: Ciao ragazzi, ma io guardate, ho così a memoria, mi ricordo un po' l'estate dell'81, insomma, l'unica estate nella quale abbiamo cominciato.
3: Sono diversi giocatori che potremmo andare a paragonare.
2: Pecci, Graziani, Bjerkovod,
3: per esempio, con Dragusin, chiaramente ora con le dovute proporzioni, poi Bjerkovod è diventato un giocatore fenomenale, però vabbè, ha ragione Giorgio, scusa.
6: Dicevo io, ragazzi, ero uno di quelli che quando avevamo 4 punti o 6 punti a dicembre, no? Io stressavo voi e gli amici di Lady Radio chiamando, dicendo: guardate, l'unico che ci può salvare non è un giocatore di calcio, non è un allenatore, Paratici. Se si prende Paratici sarà quello che ci fa il cambio. Quindi figuriamoci se io non mi aspettavo in effetti che fosse una specie di messia, come dicevo prima, no? Ma così non me lo aspettavo neanch'io, perché ragazzi, ma i colpi che ha fatto, io Vieri non lo conosco, sicché non posso parlare, ma Dragusin già quello mi aveva entusiasmato, e Atta, ma ragazzi, questi sono colpi da Milan, da Roma, quando la Roma è ambiziosa e c'è i soldi. Noi non eravamo più abituati, perché questa è una qualità enorme di giocatori, no? Sì. Dico solo questo, a questo punto per me può veramente vendere anche i pali delle porte Paratici, venda pure chi ti pare, da Fagioli a tutti quanti, a me non mi interessa, se la qualità dei giocatori che lui certo, ha in mente,
2: cioè,
6: di
2: far arrivare, sono questi, sì, è vero, esatto, si può stare tranquilli,
3: sono tutti cedibili, sì, sì. Sono tutti
6: grazie,
3: cedibili.
6: Grazie ragazzi,
2: grazie Giorgio, grazie. Ciao. Naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamandolo 055 77 11 171. C'è Sergio Dall'Elba che dice Paratici fenomeno assoluto.
3: Cioè, voglio dire, sono tutti cedibili, nel senso, quelli della rosa dell'anno scorso.
2: Sì, sì,
3: cioè,
2: certo.
3: Paragonati ai giocatori stanno arrivando. Io li potrei venderli tutti.
2: Sì.
3: No, nel senso, se poi dopo vengano sostituiti da giocatori di questo livello,
2: qualità,
3: di questa qualità,
2: sì,
3: e presi,
2: sì,
3: a condizioni, ripeto, condizioni non alla Piccoli, ecco, per intendersi, che fu preso un giocatore che valeva, con tutto il rispetto per il ragazzo, bravissimo, secondo
2: me, è stato pagato almeno il doppio,
3: valeva una decina di milioni, forse 12-13, pagato 27 considerando, sì, i bonus, non so se si sono concretizzati, forse no, perché di gol ne, sì, ha fatti talmente pochi, sì, non lo so quali erano i bonus. Se mi dici che, come leggo,
2: sì, sì,
3: Sky,
2: trova le prime conferme, questa
3: 25
2: operazione
3: milioni.
2: Questi dettagli che sono stati messi in evidenza da Sky, operazione da 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita. Il giocatore, tra l'altro, dovrebbe percepire uno stipendio pari a 1,3 milioni di euro. Quindi anche in questo caso
3: è
2: un molto contenuto.
3: Esatto, cioè andiamo a vedere chi prende 1,3 nella Fiorentina. Conti anche qua, perché, sì, sono importanti anche questi, perché se tu prendi giocatori a cifre comunque importanti, ma non, diciamo, esose o molto superiori a quello che è il valore effettivo, e riesce a fare anche dei contratti che non mi sembrano da 5 milioni,
2: sì, sì,
3: non
2: vero,
3: mi sembra da 5
2: vero,
3: milioni, ma da
2: questo...
3: se è 1,3 anche il contratto è piazzato bene,
2: molto bene, molto bene. È una Fiorentina ye, dice Samuele da Firenze. Pradè ci disse che vogliamo essere ambiziosi, vedendo questi colpi ad oggi cosa vogliamo essere con Paratici, in effetti questi sì che sono
3: questa
2: colpi ambiziosi,
3: è vera ambizione.
2: Questa è vera ambizione, questi sono colpi da uomini di calcio.
3: Sì, perché, come ripeto, secondo me è vero, sono cari, però sono sostenibili, nel senso che hanno un valore intrinseco che può aumentare negli anni, e quindi una società che poi dopo si trova nella necessità, magari normale, fisiologica anche, di rientrare, secondo me, se attaffa un buon campionato, magari speriamo almeno due, a 27 anni diventa un giocatore da 50.
2: Sì.
3: Questo voglio dire, poi magari in tutte le ciambelle si sanno, riescano sempre col buco, nel calcio c'è sempre una probabilità di perdere, e noi ne sappiamo qualcosa a Firenze, di giocatori anche che sembravano predestinati che poi si perdono per la strada, però insomma mi pare che qui gli indizi che possa diventare un giocatore molto superiore ai 25 milioni mi pare ci siano tutti.
2: Luca dai Castelli Romani dice a 25 milioni è preso benissimo Arturo Attà, giocatore che potrebbe far innamorare Firenze. In effetti l'abbiamo detto, è un giocatore che con i suoi colpi di classe può esaltare, può entusiasmare. Bisognerà vedere, ecco, se avrà anche quella cattiveria che serve per poter poi avere una certa continuità.
3: Certo, e questa è la grande, no, grande, diciamo, punto interrogativo. L'abbiamo visto, grande tecnica, personalità, anche perché per fare certe giocate c'è personalità, però la personalità poi la devi dimostrare con le maglie pesanti addosso, e Firenze a oggi, anche da sempre lo è, per l'esigenza del tifo fiorentino, ma anche per quelle che sono le prime mosse, dovrà dimostrare di avercela, però sai, insomma, le prospettive ci sono, non credo che l'abbiano preso così senza studiare minimamente, studiarlo dal punto di vista caratteriale.
2: Non so se sono pronti anche alcuni messaggi vocali, così diamo spazio anche alle voci dei nostri amici da casa al 348 75 13 933. Eccoli allora.
7: Salve, buongiorno. Io una cosa, una riflessione la voglio fare anch'io, qualche anno come voi in televisione, non sono giovanissimo, però io continuo a non capire questo atteggiamento sul discorso di Paratici. Allora, se questo è bravo a fare delle cose del genere, permettetemi di dire, sarà bravo altrettanto, è il momento di smaltire la rosa, no? Per cui tutta questa preoccupazione, io continuo a non vederla, mi sembra si parli sempre troppo di chi si dà via. Pensiamo a godere per il momento, tanto poi durante l'anno per incazzarsi si ha tutto il tempo. Però se questo è un buon direttore, si stipula su chi acquista e su chi vende. State dicendo tutti che questo è un signor direttore, che cerchiamo un attimino di stare tranquilli, pensiamo a godere almeno sul momento. Ci penserà lui a fare il suo mestiere, no? Visto è un direttore di livello. Bastano questi discorsi, sempre si rientra, non si rientra. Ci penserà lui. Per il momento godiamo di che sta facendo questo signore.
8: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. A ta grandissimo colpo. E chiaramente deve riprendersi fisicamente, se non sbaglio ha avuto qualche problema, però è veramente un grande colpo alla Paratici. Ma la cosa fondamentale penso sia anche un'altra, vuol dire che Paratici ha veramente, ne ha facoltà, come si suol dire, cioè nel senso che ha anche disponibilità economica da parte che è stato messa a disposizione dalla società. Questo credo sia la cosa più importante, però ecco, questo è un grande colpo, sempre forza viola.
9: Ragazzi, buongiorno. Non compriamo nessuno e non va bene. Si compra il giocatore e non va bene, allora diteci che devono fare. Io sono felicissimo. Poi, se la Fiorentina chiude con meno 80, vorrà dire che Joseph farà l'assegno. Cioè, no, noi dobbiamo tifare, non fare i commercialisti. Grazie, Paratici. Matteo Dalla Una.
10: L'acquisto di attacchi per me è fortissimo. Ma poi perché andiamo a vendere eventualmente dei giocatori che ci hanno fatto arrivare i 14esimi? Quindi chi se ne frega se si vende per prendere a ta Ken, cosa ha fatto Ken? Gudmundsson, Pongracic, Dodò, sono tutti giocatori che sulla carta sono forti, però poi cosa hanno reso? Niente. L'unico giocatore di cui mi dispiacerebbe è Fagioli, però se mi arriva un esterno fortissimo, e vendo Fagioli, a quel punto lo faccio il sacrificio di venderlo. Non so cosa ne pensate.
2: Grazie a tutte queste note vocali. Adesso andremo a rispondere un po' a tutti. Voglio anche leggere il messaggio di Marco da Cisterna, perché mi sembra interessante. Tra gli altri ha detto: stiamo assistendo a una grande rivoluzione che passa anche dal settore giovanile, che nei prossimi anni sicuramente ci regalerà ottimi ricambi. Grazie Paratici per farci nuovamente sognare. Insomma, questa rivoluzione è davvero in atto. È stata una rivoluzione che ha riguardato la parte dirigenziale, perché c'è stato l'inserimento di nuove figure. È una rivoluzione che riguarda la squadra, una rivoluzione in corso, e c'è stata una rivoluzione anche a livello di settore giovanile, perché comunque la decisione di puntare su Aurelio Andreazzoli come nuovo tecnico della primavera è davvero qualcosa di nuovo per una squadra come la Fiorentina, ma anche nel panorama generale delle squadre primavera, affidarla ad un tecnico esperto, un tecnico che per tanti anni ha guidato squadre di Serie A, rappresenta una novità eccezionale, perché significa che si vuol puntare sulla crescita dei ragazzi più che sui risultati.
3: Sì, questa è la grande rivoluzione nel settore giovanile di quasi tutte le squadre. L'abbiamo detto, soprattutto nelle primavere, ci sono tutti allenatori rampanti, cioè allenatori che hanno bisogno di mettersi anche in mostra, di fare risultati. Andreazzoli non ha bisogno di fare risultati, perché la carriera che doveva fare l'ha già fatta. Andreazzoli è un maestro, come lo definiva Maietta, che l'ha avuto come allenatore, di calcio per i giovani. E questo è una rivoluzione copernicana per quanto riguarda la gestione dei settori giovanili, che secondo me dovrebbero fare un po' tutti, se vogliamo ragionare in ambito nazionale, no? Perché fino ad ora si è sbagliato qualcosa, evidentemente. Si vince i campionati europei under 17, però poi ne arrivano pochi di giocatori. E quindi un cortocircuito c'è. E allora vediamo se con questo sistema, mettendo anche coloro a cui non interessa il risultato, ma che interessa la crescita vera, tecnica, umana, di personalità, come la vuoi mettere, dei ragazzi che diventino poi professionisti veri e siano pronti a entrare in campo nei palcoscenici importanti senza tante remore, diciamo, come quelli che abbiamo visto ultimamente. Ecco, e questo, si parte da questo. Poi ho visto 2 anni più 2 anni addirittura Andrea Azzoli, che ha 73 anni, mi sembra, insomma, vuol dire che non sarà solo tecnico della primavera, diciamocelo chiaramente.
2: No, sarà un punto di riferimento, ecco, per tutto il settore giovanile, sarà un possibile anche punto di riferimento per Grosso, magari per confrontarsi anche in certi momenti più delicati, ma comunque anche per capire quali possono essere poi i giocatori sui quali puntare, i giocatori che possono far parte della prima squadra, che possono allenarsi con la prima squadra. Insomma, davvero
3: un grande novità, consigliere,
2: un bel colpo anche questo da parte della Fiorentina. Andiamo però a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco.
11: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Mi verrebbe quasi da dire ex viola, anche se non hai mai indossato la maglia della Fiorentina, però insomma, come l'hai vissuto quel periodo di una ventina di giorni in cui ti allenavi con la Fiorentina in attesa di capire se c'erano le possibilità di un tesseramento per te? Stiamo parlando del 2001.
11: Più che 20 giorni sei 3 mesi.
2: Ah, 3 mesi.
3: Ecco, un po' di più.
11: Fatto da settembre a novembre, per cui diciamo che ho vissuto Firenze in maniera abbastanza, diciamo, completa, cioè da lunedì al sabato. Poi ho visto qualche partita, ma se no normalmente poi tornavo a casa, perché ero sempre, cioè, mi allenavo ma ero ero in attesa di risposte. Però bene, comunque l'ambiente, poi comunque c'era Mancini, quindi un amico con Gregucci ad allenare, poi ho conosciuto tanti ragazzi con cui avevamo anche condiviso la nazionale assieme, diciamo, è stato un periodo comunque bello.
3: Un momento un po' delicato per quanto riguarda l'ambiente, la Fiorentina, la società.
11: Sì, era un momento difficile per la società e anche per la squadra, insomma, diciamo che è rischiato poi non essere potuto rimanere a dare una mano, però appunto poi le condizioni non c'erano più e diventava complesso. Però diciamo che come esperienza personale è stata una bella esperienza, effettivamente sono stato bene a Firenze, sono stato bene con tutti quanti, ecco, con la squadra, con il tecnico, con tutti quanti.
2: Senti, con te vogliamo parlare anche di Radu Dragusin, nuovo acquisto della Fiorentina. Tu hai avuto modo di seguirlo alla Samp e poi credo tu abbia potuto conoscerlo abbastanza bene nel momento in cui sei diventato presidente della Samp, anche se poi dopo un mesetto è stato ceduto alla Salernitana.
11: Ma guarda, è un giocatore che fisicamente è veramente molto forte, alto ma veloce, potente, cioè, proprio anche a livello muscolare è veramente grosso, cioè, quindi è, diciamo che all'epoca gli dicevo sempre che faceva tutto bene, poi magari sbagliava l'appoggio, sbagliava la parte più facile, a volte la sbagliava, nel senso che sull'uomo era molto forte, era molto bravo, era bravo in anticipo, di testa non ne parliamo, perché comunque con l'altezza che ha era molto bravo. Sicuramente in questi anni è migliorato, ma vuol dire comunque Tottenham ci ha puntato anche tanti soldi sopra, e credo che Firenze possa essere una bella piazza dove potersi riproporre ad altri livelli e diciamo fare quello che diciamo potenzialmente aveva, nel senso che era un giocatore che può fare la differenza lì dietro, quindi mi sembra un ottimo acquisto.
2: Ecco, il suo punto di forza in assoluto, la marcatura?
11: Sì, sicuramente è un giocatore che certo è molto alto ma è anche veloce, perché poi appunto le gambe che aveva rispetto all'altezza erano veramente molto grosse, assolutamente si aspetta da giocatori alti 1,90, magari una struttura un po' più esile, lui era veramente molto ben strutturato. Quindi anche veloce, diciamo che sicuramente sì, è la marcatura sull'uomo, ha tantissima forza fisica, quindi il colpo di testa e poi la marcatura sull'uomo, che diciamo che è difficile liberarsene.
2: Tommaso Borghini.
3: Sì, no, poi ci interessa anche il carattere, no? A livello, dicevamo prima, dei giocatori, quanto è importante il livello caratteriale. A Firenze, come in tutte le piazze, sono arrivati dei giocatori con grandissime potenzialità, che però la testa, no, è fondamentale. E su di lui che cosa possiamo dire da questo punto di vista?
11: Guarda, per quel poco che l'ho conosciuto è un ragazzo molto equilibrato, molto tranquillo. Credo che sia un giocatore che non si fa, diciamo, sopraffare dalle emozioni, dall'ambiente esterno. Quindi anche a Firenze, che è un ambiente non facile dove giocare, perché comunque anche la pressione è tanta, possa fare bene anche lì, assolutamente.
2: Senti, ti chiedo anche Di Martinelli, che adesso andrà all'Avellino, anzi è già passato all'Avellino, difenderà la porta dell'Avellino nella prossima stagione, però ecco, come l'hai visto alla Samp in questi sei mesi, da gennaio alla fine del campionato, lo ritieni un portiere che magari nella prossima stagione, non questa di adesso, ma insomma tra un anno, possa diventare il titolare anche della Fiorentina, se mantiene questa continuità di rendimento, se mantiene le attese?
11: Ah sì, Ramatelli secondo me è un portiere molto forte, soprattutto a difendere la porta, deve un po' migliorare nelle uscite, perché forse è un po' il suo difetto, diciamo che le volte che l'ho visto uscire non dava questa tranquillità a difesa, perché spesso non riusciva sempre a trattenere la palla, quindi però in porta obiettivamente ha fatto delle grandi cose, ha fatto grandissime parate, credo che si lavorerà appunto su questo piccolo difetto che ancora, diciamo, potrebbe diventare un portiere veramente forte.
3: Sì, una domanda anche sull'attualità della Fiorentina, certo. Voglio fartela. E intanto è notizia di oggi dell'acquisto praticamente certo di Attà dall'Udinese da parte della Fiorentina, quindi ti chiedo se te l'aspettavi un colpo del genere, insomma, giocatore molto importante, costoso, ambito anche da club teoricamente più importanti della Fiorentina. E poi su Grosso, che si presenta oggi a Firenze, se è l'allenatore secondo te giusto per il rilancio che si cerca qui?
11: Ah, sì, io credo che la Fiorentina, diciamo, con Comiso abbia fatto, diciamo, un po' il salto di qualità, no? A parte questo ultimo anno in cui non so cosa sia successo, perché la squadra comunque non era una squadra

0: dei top manager del, diciamo, se non del mondo, d'Europa quantomeno, e mi sembra che i soldi ci siano, quindi credo che possa tornare a essere una delle protagoniste del campionato.
1: Vedremo, speriamolo. Allora, grazie a Marco Lanna, alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
0: Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
1: Grazie a Marco Lanna. Torniamo ai messaggi dei nostri amici ascoltatori al 348-7513-933. Torniamo a parlare di Attai, il grande colpo messo a segno oggi da parte della Fiorentina. Abbiamo detto 25 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, quindi anche dal punto di vista economico tutto sommato un'operazione davvero importante, un'operazione dai costi tutto sommato contenuti, perché inizialmente si parlava di un'operazione che doveva portare la Fiorentina a sborsare una cifra intorno ai 40 milioni. L'arrivo di Attà, dice Claudio, serve anche come stimolo per altri giocatori forti scettici sulla Fiorentina, può essere un traino, molto bene dunque. E poi ancora dice un altro amico ascoltatore, sono bastati pochi colpi di livello a farci tornare a battere il cuore, sono convinto che alla fine la squadra sarà ottima e gli abbonamenti quest'anno saranno molti, ora che chiamino Antonioni e chiariscano i disappunti, forza Viola. E a proposito degli abbonamenti, stavo leggendo qualche messaggio, vari messaggi che dicevano, ma quando apre la campagna abbonamenti, voglio andare a fare abbonamento, insomma inizia ad esserci entusiasmo, inizia ad esserci voglia di sottoscrivere l'abbonamento, perché questi colpi invitano il tifoso a crederci. Giustamente,
2: il calcio è vero che cambia tanto, però è anche vero che sotto certi aspetti rimane quello che di tanti anni fa. Ti ricorderai le grandi campagne acquiste della Fiorentina quando portavano i record degli abbonamenti, no?
1: Eh sì.
2: C'erano delle,
1: mi ricordo, mi ricordo nell'anno non mi ricordo se era l'anno dell'arrivo di Trapattoni o l'anno successivo, quello della Champions, sì. 32.000 abbonati.
2: 32-33.000 abbonati, sì. Cosa che purtroppo quest'anno non sarebbe possibile, no. Non sarà possibile per diversi anni, perché lo stadio insomma è ancora lontano dall'essere concluso e sarà dopo, certamente molto bello farlo, però già avere anche questo entusiasmo che si risente, diciamo, percorrere per le strade di Firenze e non solo, insomma, per tutti i tifosi questi brividi nuovi diversi di gioia che non è tanto tempo che non provavamo, è un segnale positivo. Quindi sono d'accordo con tutti i messaggi che puntano, diciamo, l'indice su questo punto, perché è vero, probabilmente ci saranno delle cessioni, su questo è fuori di dubbio, sicuramente ci saranno, forse anche molto importanti, però i giocatori, se arrivano questo tipo di giocatori, c'è da stare tranquilli. E poi non credo che Paratici si sia, diciamo, si dedicherà soltanto a una parte, no? Penso che abbia l'esperienza per poi far quadrare, diciamo, il cerchio. Diciamo
1: sì, così. Sì, certo. Poi ancora, sempre a 348-753-933, ci scrive David che dice, ricordate cosa disse Paratici, preferisco andarci a mangiare a cena fuori più volte con i giocatori che devo prendere che vederli giocare più volte. Saluti David. Sì, questo per dire che li vuol conoscere.
2: Il carattere.
1: Vuol conoscere la persona. Appunto,
2: quanto
1: la
2: è importante,
1: sì.
2: Quanto è importante. Stavo guardando la tabella degli ingaggi, poi ti faccio rileggere.
1: Sì,
2: e stavo vedendo che per esempio se è 1 e 3, ecco, praticamente guadagnerebbe meno di Fabian, di Ranieri, che sono a 1,5 netti, ovviamente si parla di ingaggi netti, per farti 1,7 piccoli, 1,8 Rugani che non c'è più ma che era ereditato dalla precedente gestione, 1,9 Gosens, 2 Solomon e Harrison che non ci sono più, Pongracic 2,3, 1 milione in più rispetto a quello che sarebbe garantito ad Attà, insomma, no? Tanto per fare chiaro, anche da questo punto di vista mi pare che poi gli ingaggi si ritoccano, per carità, perché se fa una grande stagione poi per tenerlo bisognerà sicuramente alzare anche quel livello lì, però si parte con un, insomma, secondo me con un, avere un giocatore del genere per questa cifra sia di acquisto che di ingaggio mi sembra un'operazione da sottolineare come molto anche conveniente,
1: molto molto conveniente. C'è Ale che ci chiede, ma Attà giocherebbe nel ruolo di Mandragora o Som? Insomma, non ha mai giocato praticamente la Fiorentina. Probabilmente sì, nel ruolo di Mandragora, dovesse rimanere Fagioli, potremmo anche pensare ad un centrocampo con
2: magari
1: con Ndur, Fagioli e appunto
2: a me piacerebbe Attà Fagioli.
1: Poi ripeto, io sono curioso di capire cosa succederà,
2: perché mi piace
1: con
2: la tecnica.
1: Io sono curioso di capire cosa succederà adesso con Torsveld.
2: Io penso che possa anche arrivare Torsveld. Io penso che, per esempio, se davvero ci sono richieste e se il giocatore

0: Sarà convinto, potrebbe andare a seguire, so che Vincenzo Italiano vorrebbe Mandragora per esempio, e potrebbe essere una cessione non tantissimo, tanto remunerativa, però una cessione dal punto di vista, diciamo, del carisma e di tutto quanto molto importante, qualche soldo potrebbe arrivare da lì. E ci sono Fabiano e Brescianini, che a questo punto non so, sicuramente Fabiano, quanto spazio possa trovare in una Fiorentina, in un centrocampo del genere, visto anche ciò che ha dato in questi mesi lì. È un giocatore che non ha fatto bene a Firenze, ma che prima di arrivare a Firenze, insomma, un pochino di, no, di diciamo, non dico, era un considerato un bel talento, no? Qui si è un po' perso, però potrebbe trovare degli acquirenti, e quindi vediamo quello che succede. Non necessariamente deve essere venduto Fagioli. Se poi sarà venduto Fagioli, abbiamo un giocatore che dal punto di vista tecnico, secondo me, non lo può non far rimpiangere. A me piacerebbe vederli insieme.
1: Beh, sì,
0: perché a me, giocatori bravi,
1: anche a me.
0: Voglio vedere.
1: In ogni caso, ci pensa Paratici.
0: Esatto, non ci scervegliamo,
1: ecco,
0: tanto.
1: Ci pensa Paratici. Finalmente un centrocampista forte e moderno, dice Chris D'Accampi. Parecchi di quelli che hanno giocato lo scorso anno, quest'anno stanno ad applaudire i compagni in panchina. È un po' il discorso che facevamo in precedenza, insomma, tutti quelli che hanno giocato l'anno scorso potrebbero essere tranquillamente ceduti,
0: sì,
1: a parte alcune eccezioni, perché comunque Fagioli lo vorremmo vedere ancora, ecco.
0: Ma poi non è detto che debbano stare a puntare i piedi per rimanere. Perché Gudmundsson dovrebbe puntare i piedi per rimanere? Se sa, vede che non ci sono.
1: Ci raccontava Francesco Velluzzi che si trova benissimo a Firenze, si è capito.
0: Ma
1: però
0: sicuramente.
1: Nel momento in cui vedi che non
0: però
1: hai spazio, cosa
0: mi
1: rimane? Non giocare?
0: È uno comunque ambizioso, uno che vuole giocare, no? Anche quando andò via dal Genoa, eccetera, eccetera, dove si trovava benissimo anche a Genova. Quindi se trova una squadra, come credo Paratici la possa trovare, di buon livello, che vuole lui, leggo dell'Atalanta, per esempio, non è mica una soluzione così negativa andare all'Atalanta,
1: certo,
0: eh? No, direi di no,
1: certo.
0: Quindi non vedo, ecco, perché si dovrebbe impuntare per rimanere a fare, che so, la panchina, se non addirittura la tribuna a Firenze. Penso si possa trovare una soluzione. L'importante, ecco, secondo me, comprando la Fiorentina sta anche dimostrando, come dire, io posso farle certe cose, quindi se volete i miei giocatori dovete comunque pagarmeli come sto pagando io i giocatori. Cioè non è che sono una società che ha quest'urgenza di vendere, poi probabilmente l'ha questa tra virgolette urgenza a vedere quello che sono anche i bilanci, eccetera, però è un atteggiamento secondo me anche un po', diciamo così, coraggioso sul mercato, che potrebbe anche avere le sue conseguenze anche sul fronte delle cessioni, conseguenze positive.
1: Prima di fermarci, un altro messaggio, quello di Alessio, che dice: l'abbonamento si fa a prescindere dalle campagne acquisti, ma voi lo conoscete bene questo Atta? È un trequartista, una mezzala d'attacco, è adatto al gioco di Grosso. L'impressione è che il vostro messia voglia fare tabula rasa in tutti i reparti. Sì, voglia fare una rivoluzione in atto, non c'è dubbio, però ecco, se fosse un giocatore scelto soltanto da Paratici senza avere il consenso di Grosso, allora si parte malissimo, ecco,
0: ma io non credo proprio,
1: ecco,
0: anche perché l'abbiamo detto tante volte, cioè lui ha scelto un allenatore col quale vuole condividere, per anche che lo conosce molto bene e sicuramente ne hanno parlato. Immagino che Grosso lo sappia,
1: credo sia un'idea,
0: sia stato il primo a saperlo,
1: un'idea così spuntata nella testa di Paratici senza avere il consenso, senza
0: ma perché non dovrebbe essere
1: Grosso
0: adatto al gioco di Grosso? Non mi sfugge questo,
1: perché dice sia un trequartista, allora.
0: Ma non è un puro trequartista,
1: ma poi può fare tutti i ruoli del centrocampo,
0: può fare
1: abbiamo detto
0: sia
1: con Francesco Velluzzi,
0: è una mezzala, abbiamo detto è una mezzala, ce l'ha detto anche
1: Vivi Velluzzi,
0: che lo conosce bene, lo segue, l'ha seguito per tutto il campionato. Può fare anche il trequartista e può giocare anche sull'esterno, a volte l'ha fatto, e quindi è un giocatore che è polivalente, ma non è la classica classico fantasista che puoi mettere solo dietro le punte. Per esempio, è molto più difficile da collocare Gudmundsson,
1: certo,
0: in un gioco di Grosso, secondo me, che non un giocatore come Attà. Gudmundsson sì, mi dico, ma che faccio? Li faccio fare l'esterno? Ma l'abbiamo visto, l'esterno non lo fa, ma non lo sa fare, lo limita molto, l'ha detto anche Vanoli.
1: Sì, guarda, infatti anche Edoardo dice, anche Runiej ce l'ha fatto giocare anche esterno, per cui insomma è un giocatore che è molto duttile. Dobbiamo fermarci però adesso. 348-7533-933, continuate a scriverci a questo numero, e adesso facciamo questa piccola pausa e poi riprendiamo a parlare soprattutto di Attà, e poi ricordiamo che alle 14 inizia la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso. A tra poco.

0: Viola. Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
3: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
6: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
4: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi.
5: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
4: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
5: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il Ministero degli Esteri russo ha replicato reagito immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
4: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
12: Giusto, parliamo di mercato.
11: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
12: Mercato!
11: Ma poi ci arriviamo, con calma.
12: Chi si compra? Flash!
11: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
12: Bravo!
11: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
12: e Luca Calamai.

0: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. Ma io volevo dire una cosa, siamo tutti tifosi della Fiorentina e si sa che si è passato gli ultimi 10 anni, perché comunque anche gli ultimi 3 anni della Valle, insomma, mamma mia, Dio ce ne scampi in liberi. Si sta passando un inizio di mercato che io ho 50 anni, non me lo ricordo, perché fra Corvino e Pradè ci tartassavano con le lungaggini. E che si pensa noi? A quelli si deve vendere. Ragazzi, siamo un po' tafazziani, però via, godiamo un po' ogni tanto.
1: Sarà mica che Giuseppe emuli Vittorio Cecchione, quando purtroppo morì Mario, che era molto più parsimonioso di lui, e mi sembra che Giuseppe sia molto più spendaccione di Rocco, ragazzi. Deve aver rotto i salvadanaio e il Porcellino, Giuseppe. Poi vabbè, è giusto rientrare. Io ho detto, io se riuscissero a fare l'impresa di trovare qualcuno che ci piglia a 62 milioni, cosa difficilissima, ma non è impossibile, Ken ci farebbe bingo, si potrebbe anche mandare tutti, lasciare anche i giocatori di Focudmoso a pascolare in panchina.
2: Vediamo che questa rivoluzione è in atto. Nel frattempo, insomma, ci godiamo l'arrivo di Attà, come sottolineava giustamente il nostro amico da casa al 348 753 933. Leonardo da Milano invece ci dice: ora una I e il centrocampo da paura, è più forte, lo abbiamo noi, due esterni forti, veloci, con il vizio del gol e assist, e non ce n'è più per nessuno. E quindi c'è grande entusiasmo dopo questo acquisto, dopo questi acquisti, perché comunque anche quelli di Vieri e soprattutto di Dragusin ci dicono che la Fiorentina è certamente ambiziosa, una Fiorentina che si sta muovendo anche con una certa logica. È chiaro che adesso bisogna anche puntare a mettere a segno qualche colpo per gli esterni, esterni di difesa e esterni d'attacco. Luca dice: è un grande ADS Paratici, punto, ma anche se venderà a prezzi pregiati, ragazzi, li sa sostituire, forse li compra anche meglio. Ale dal Casentino dice: chi critica o è perplesso su Attà, si dia all'arrampicata sportiva. E poi Attà è fortissimo, dice Luca, starà a Grosso utilizzarlo al meglio, e sicuramente, insomma, Grosso saprà come utilizzarlo, perché ripeto, se è arrivato c'è stato comunque un confronto ben preciso con Paratici, si è deciso di puntare su di lui perché evidentemente lo si ritiene funzionale al gioco di Grosso.
3: Lo scopriremo tra poco anche, sì. No, perché immagino che, insomma, sarà un argomento di discussione anche per quanto riguarda la conferenza stampa che c'è tra pochi minuti, tra una quarantacinquina di minuti, immagino, è Attà, o a meno che non venga detto non parliamo
2: di Attà perché ancora non è ufficiale, non è,
3: ci sta che venga. Ci sta che magari lo rimandiamo, però ecco, io il discorso del messaggio di prima, che non è adatto, non l'ha preso senza il parere di Grosso, non ci credo, cioè no, per me Grosso lo sa. Sapeva già, forse era uno dei pochi che sapeva, no? Che la Fiorentina era, e che Paratici era forte su attacco, e l'avrebbe preso a breve. Infatti è catapultato come arrivato da, no, improvvisamente dall'alto col paracadute, ce lo siamo ritrovati, ma è un gran bel sentire e vedere.
2: Luigi Caroppo in collegamento con noi, caporedattore della Nazione. Ciao Luigi.
4: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso,
3: buongiorno a
4: tutti.
2: Questa Fiorentina ci sta sorprendendo in positivo, perché un colpo dietro l'altro, e poi che colpi, quello di Attà è davvero straordinario, sia per il valore del giocatore e anche per come la Fiorentina è riuscita a chiudere questa operazione, perché si parla di 25 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.
4: Ci piace questo modo di fare, eravamo un po' abituati ai rumors di mercato, alle retroscena, alle trattative lunghissime, invece la svolta si è vista con questa gestione Paratici, perché si parla poco, si fanno affari, si chiudono e i giocatori arrivano dalla parte, quindi da un punto di vista proprio di inizio stagione è la situazione migliore che ci si potesse aspettare, perché si vince la concorrenza, anche su Attà c'era una concorrenza piuttosto agguerrita sia in Italia ma anche all'estero su questo giocatore giovane, un profilo che può dare ancora tanto e che ha caratteristiche anche appunto piuttosto versatili a centrocampo, un buon piede, insomma c'erano tante squadre, però la Fiorentina è arrivata, ha chiuso e l'ha portato a casa, quindi è una strategia che ci piace, che dà fiducia e che, come dicevate, secondo me c'è piena sintonia tra la dirigenza tra Paratici e Mister Grosso, che tra poco andremo a sentire.
2: Ecco, naturalmente il mercato è iniziato da poco, però questi colpi fanno molto ben sperare. E di questo passo, ecco, cosa c'è da aspettarsi a livello di obiettivi da parte della Fiorentina? Hai la sensazione che insomma, con questo tipo di acquisti la Fiorentina possa anche sognare l'Europa che conta?
4: Ma secondo me la strategia è quella appunto di fare un ribaltone, se non completo, della rosa, piuttosto sostenuto e nei numeri e nella qualità. L'abbiamo visto appunto nel reparto difensivo, abbiamo visto con questo acquisto, mi sembra che si vada in una campagna acquisti che porterà ancora giocatori alla Fiorentina, e speriamo appunto che la strategia sia questa del silenzio, del colpo viene fatto e poi annunciato. E sicuramente è una Fiorentina, poi bisognerà vederla all'opera, ci sarà la mano dell'allenatore, dello staff tecnico, insomma ci saranno tante cose da vedere e da amalgamare un gruppo che in gran parte sarà anche nuovo. Certo è che lo spirito questo e le azioni ci confortano e quindi ci fanno ben sperare per un ruolo della Fiorentina che sia un buon ruolo, diciamo, un buon ruolo, un campionato in cui, come abbiamo sottolineato tante volte, intanto rivediamo giocare bene la nostra squadra. Giocando bene molto probabilmente arriveranno anche i risultati, e anche un campionato che ci potrebbe dare qualche soddisfazione.
3: Ecco, centrocampo del futuro con gli uomini di oggi, no? Quelli che ci sono adesso con l'arrivo di Attà. Come lo vedresti te? Come lo disegneresti? Come lo disegnerà secondo te Grosso, proprio in relazione a quello che dicevi adesso? Perché poi, insomma, il bel gioco nasce soprattutto, comincia soprattutto dal centrocampo, no?
4: Sicuramente, Tommaso, sicuramente inizia dal centrocampo, che è un po' appunto il luogo dove delle idee, della genialità, e dove si esprime anche il metronomo del centrocampo, di metà campo. Bisognerà vedere ora, però. Il mercato è in evoluzione, certo. Bisognerà vedere anche su Fagioli, ci sono credo appetiti anche dall'estero, anche dall'Inghilterra, se rimarrà, io spero assolutamente che possa rimanere, perché ci potrebbe essere una direttrice con tra Fagioli e Attà interessante, molto interessante. Poi bisognerà vedere chi rimarrà e chi arriverà, perché ci vuole un centrocampo duttile, versatile, che sappia unire appunto geometrie, ma anche un po' di bel gioco e di genialità, diciamo. Mandragora potrebbe essere un uomo che potrebbe essere ancora utile, abbiamo detto anche altre volte, sia come uomo spogliatoio, come uomo di campo, ma anche appunto per la sua capacità di stare e di conoscere l'ambiente. Bisognerà un po' vedere, credo che altri siano in rampa di partenza, a partire da Gudmundsson.
2: Ecco, la domanda che mi facevo in precedenza è se a questo punto l'arrivo di Torsved può tornare in discussione, perché visto l'acquisto di Attà magari ci potrebbero essere delle decisioni diverse da parte della Fiorentina, oppure secondo te comunque la Fiorentina è pronta a investirli ugualmente questi 15 milioni per il giocatore del Sassuolo?
4: Ma mi sembra, da un punto di vista proprio strategico, che si stia dimostrando che chi vuol venire alla Fiorentina può trovare un ambiente interessante, un ambiente che vuol fare del rilancio la sua parola d'ordine, e quindi anche ci vuole una disponibilità a venire molto volentieri a Firenze. Le trattative, queste tira e molla, non mi sembra piacciono molto a Paratici, mi riferisco anche a Coleoscio, mi riferisco a Tosved. Su Tosved molto probabilmente ci potrà essere una parola di Mister Grosso, che lo conosce molto bene, però insomma chi viene a Firenze deve venire volentieri, la disponibilità economica abbiamo visto ed è confortante, c'è, quindi c'è un piano di rilancio, e quindi chi viene deve venire volentieri. Chi pensa di fare il tiro e molle e guadagnare un po' di più, secondo me non è questa la stagione giusta per chi, anche dico da parte del procuratore, non è la stagione giusta per fare questo tipo di ragionamenti.
2: Certo, comunque insomma mi sembra la Fiorentina se vede magari altre soluzioni che possono essere chiuse in tempi più brevi, nonostante magari abbia altre opportunità davanti, si fionda su quel giocatore, lo chiude in tempi brevi, e poi evidentemente anche altri giocatori con i quali ha parlato, con i quali ha portato avanti una serie di operazioni, però se in quel momento non sono possibili chiusure veloci, è chiaro che si butta su un altro obiettivo. Mi sembra questa il modus operandi della Fiorentina, Tommaso Borghini.
3: Sì, è il giocare d'anticipo, no? Sì. Mi sembra che sia il gioco di prediletto da Paratici, anche probabilmente perché si rende conto che più che si va avanti, più che l'interesse delle grandi può essere più concreto per certi giocatori. Per esempio a Tà stesso, averlo preso così con questo blitz, l'hai, come diceva anche prima Luigi, l'hai strappato a società più importanti, perché hai detto te lo prendo subito, ti do oggi, i soldi sono una rarità nel mercato. Vediamo anche la stessa Inter, no, che un po' fa fatica, certo. Sembrava avesse preso Palestra, poi sembrava avesse preso anche Solet, insomma, poi dopo, però prima di tirare, invece andando subito, come si diceva, si chiedeva di fare, no, anche alla precedente gestione dirigenziale, si diceva, ma siamo sempre lì a tergiversare, poi arrivano gli altri e te lo portano via.
2: Sì, sì. E poi c'è questa capacità di Paratici proprio, anche di giocare su più tavoli e poi di andare a chiudere l'operazione.
3: Chiudere quella più veloce, rapida e conveniente, sì, perché poi, lo chiedo anche a Luigi, alla fine, se è vero le cifre, poi bisogna ancora capirle, questi 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita, il contratto a 1,3, tutto sommato, andando a vedere per esempio l'operazione Piccoli dell'anno scorso, che è 25 più 2 più il contratto più o meno, forse addirittura di più, prende Piccoli di quello che prenderebbe a Tà, mi sembra, ecco, se paragoniamo le due operazioni, ci sia una differenza notevole a livello di valore del giocatore a cui sei arrivato, lo possiamo dire anche a posteriori, dopo la stagione non brillante certo di Piccoli.
4: Sì, secondo me quest'anno, per questa stagione, ho la sensazione che ci sia un feeling forte tra allenatore e direttore sportivo e area tecnica dirigenziale, perché non sono acquisti fatti a caso, sono acquisti fatti da persone che conoscono bene il campionato italiano, i giocatori, e non solo il campionato italiano, però a Tà, insomma, vuol dire che qualcuno l'aveva visto, qualcuno a qualcuno piaceva, e poi si sono messe insieme queste esigenze e la disponibilità finanziaria. Quindi secondo me, rispetto anche alla scorsa stagione, dove ci sono stati alcuni acquisti, come hai citato, e purtroppo quello di Piccoli che non ha dato buoni frutti, però sono piovuti un po' dal cielo, questa è stata la sensazione, con un sborso anche considerevole, e poi non ha avuto un ritorno in campo adeguato, quindi c'è stato anche sulle spalle di Piccoli tutto questo peso di, certo, doversi ambientare, dover giocare, dover segnare, essere il secondo, però avere anche questo peso di questo cartellino comprato così in maniera così pesante. Quindi mi sembra che quest'anno ci sia proprio un mood, come si suol dire, un modo di agire proprio diverso, e può essere solamente in base all'efficacia, può dare solamente buoni frutti. Ora la bravura di Paratici e di Goretti sarà quella, come abbiamo detto anche altre volte, di vendere, di saper vendere in maniera oculata, perché anche dalle vendite poi si ricava un tesoretto importante per le casse della Fiorentina.
2: Intanto la Bild, con una notizia pubblicata alle 13.02, scrive che lo Schalke vuole Gosens, quindi evidentemente, come era già successo nei mesi scorsi, torna ad esserci questo interesse del club tedesco per Gosens, che è sul piede di partenza e credo che alla fine partirà. Tommaso Borghini.
3: Sì, è sicuramente lo Schalke, e poi la squadra che ha preso Dzeko, no, se non mi sbaglio, sì. Quindi c'è anche da questo punto di vista, ci sono buoni rapporti, immagino, credo, fra le due società, e certamente dicevamo di qualche partenza necessaria, sia dal punto di vista della quantità, ma anche per diciamo, uno, diminuire un pochino il peso su degli ingaggi. Ora non credo che Gosens possa portare tanti milioni di euro, perché ha 32 milioni, anni, 3-4 sì, milioni, 5 sì. milioni, già sarebbe secondo me un'operazione positiva.
2: Stavo leggendo qualche intervista di qualche anno fa di Gosens, che diceva che è sempre stato il suo club, lo Schalke, nella sua città tutti tifano per lo Schalke, dice se mai finissi lì si chiuderebbe il cerchio,
3: e allora,
2: insomma, sarebbe la chiusura perfetta della sua carriera.
3: Mi pare che insomma le cose possano andare tutte a dama, come si dice, perché cioè, è chiaro che mi sembra un giocatore che con quello che comunque secondo me di molto buono ha fatto nel primo anno, ricordiamolo, perché è stato uno dei giocatori insomma che è stato grande protagonista nella prima stagione, quella di Palladino eccetera eccetera, l'anno scorso ha avuto tantissimi problemi, è un peccato se si, cioè un po' mi dispiace soprattutto per la personalità, no, per il carisma del giocatore, però mi pare che in un momento di rinnovamento un giocatore del genere, dell'età sua, possa essere anche tra virgolette sacrificato. Se lo Schalke è la squadra per la quale fa il tifo e nella quale vorrebbe, ha sempre detto di voler chiudere la carriera, mi sembra che ci siamo praticamente...
2: insomma la strada mi sembra sia tracciata, possa essere tracciata. E Luigi, servono adesso gli esterni di difesa anche, abbiamo parlato sì. tanto degli esterni d'attacco, però ci vogliono anche quelli di difesa.
4: Sì, la difesa comunque mi sembra insomma tutto sommato un reparto che parte già da qualche certezza, da qualche e conferma, c'è Comuzzo, c'è Ponga, c'è Ranieri e ci sono loro appunto, e quindi i Dragosin e Vieri sono due ottimi acquisti, bisogna poi vedere, interpretare e capire bene come Grosso vorrà giocare. Oggi molto probabilmente un po' di accenni sul suo gioco lo vorrà dare, su questo 4-3-3, che è un 4-3-3 che parte da dietro piuttosto robusto, con anche questi esterni a volte faceva giocare anche dei centrali nel ruolo esterno per coprire maggiormente gli esterni. Insomma è interessante vedere e capire come voglia giocare il mister, però insomma la difesa è tutto sommato mi sembra un reparto che stia trovando.
2: Sì, per quanto riguarda i centrali sì, poi ecco bisogna capire chi sarà il sostituto di Dodò, chi sarà appunto il sostituto di Gosens, considerato che poi anche Parisi è fermo per infortunio, Fortini è ancora un giocatore della Fiorentina, però potrebbe essere anche lui sul piede di partenza, e quindi bisogna trovare dei giocatori che possano andare a completare questa difesa.
4: Certo, certo, poi bisognerà vedere appunto lui come vuole interpretare questi quattro di difesa, appunto se proprio con esterni che spingono o con esterni che proprio non arrivano fino in fondo, insomma sarà interessante anche vedere questo. Bisognerà vedere un po' poi il reparto d'attacco, perché secondo me bisogna tenere il nostro attaccante, il nostro Ken, e poi trovargli degli interpreti accanto e che possono essere molto utili a arrivare fino in fondo e farlo giocare al meglio.
2: Luigi, grazie, alla prossima, buon lavoro.
4: Ciao a tutti,
3: ciao.
2: Grazie a Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Torniamo subito ai messaggi 348-7539-33, linee aperte per chi vuole intervenire in diretta, 055-7711-171 il numero. Sergio che sottolinea le differenze tra il direttore sportivo attuale e quello che invece è stato alla Fiorentina per 6 anni, ovvero Pradedice. Uno agisce, l'altro traccheggiava, in effetti è proprio così.
3: Traccheggiava, poi alla fine riusciva anche a volte a piazzare anche dei colpi, però sempre sul filo di lana.
2: Capacità così rapida di azione non
3: raramente,
2: si è mai avvertita.
3: Raramente. Sì. Stavo guardando un po' mentre così parlavate, stavo guardando un po' per godermi qualche caratteristica particolare di Attanno. Non so, ora ho trovato delle curiosità. Per esempio, l'anno scorso è stato il quarto in assoluto in Serie A per dribbling riusciti, ben 121, così leggo, staccando nettamente i centrocampisti, sostanzialmente i dribbling, gli altri giocatori sarebbero di altri ruoli, immagino gli esterni, quelli che fanno più dribbling, e lui quindi ha questa grande caratteristica. Poi leggo, non so se è da confermare, che anche il padre è stato un calciatore professionista, anche se poi è prematuramente smesso per causa degli infortuni, e lavora nel mondo del calcio nel ruolo di chef scout del Metz. Ora questa dovrà essere confermata, l'ho trovata così al volo, qualche caratteristica su attacco, e di sicuro su questo, sul piano del dribbling, e il dribbling quanto ci piace a noi,
2: sì.
3: E a me, guarda, come tipo giocatore è diverso, però come dribbling può ricordare un po', ora se ci sente Tommaso Loreto ci rincorre, mi rincorre un pochino Rui Costa, con questo dribbling forse quella età forse c'è un dribbling più compassato, più ipnotico, definiamolo così, rispetto a Rui, che era più come dire, su più anche sul campo lungo questi dribbling. Però la capacità di saltare l'uomo ce l'aveva, Rui.
2: Ah, certo.
3: Oltre che di imbucare, di calciare, forse nel calcio da fuori doveva anche avrebbe potuto fare ancora meglio rispetto a quanto ha fatto, però aveva questa capacità naturale di saltare l'uomo, che un pochino, no, dovendo andare un po'
2: un pochino te lo ricordo, sulla storia. Speriamo tu abbia ragione, ecco, che
3: no,
2: possa.
3: È chiaro, i paragoni si fanno anche per divertirci, poi sicuramente qualcuno dirà: "Ah, attenzione, hai toccato un co-". Ma sì, ma facciamo anche per divertirsi un po', per cercare di trovare delle similitudini, non per chiaro la carriera che ha fatto Rui Costa, e soprattutto a Firenze quello che ha significato Rui Costa è qualcosa difficilmente arrivabile.
2: Assolutamente. Domanda difficile quella dell'Intruso Viola, che dice: ma secondo voi che somma può aver messo a disposizione Commisso? Difficile, francamente.
3: Il budget, sì. Il famoso budget.
2: Beh, non insomma, è un budget. A giudicare da questi primi colpi, un bel budget.
3: Non è a zero, però. Mi pare. No, perché se era usciti. Io ero mortificato da quello che era trapelato dalla riunione americana, di questo budget quasi zero, di questa
2: bisogna
3: spending
2: vendere,
3: review,
2: prima, vendere,
3: questa necessità di stagliare tipo boscaioli, monte ingaggi e ripartire da praticamente dalle giovani promesse del Viola Park. Sembrava un po' questa la
2: comunque
3: ora,
2: giocatori giovani, giocatori di prospettiva, ma non giocatori già fatti, come in realtà stanno arrivando, perché tra così un giocatore fatto e finito, e anche ha certamente ulteriori margini di miglioramento, però comunque un giocatore fatto e finito.
3: Se tu mi avessi scritto dopo il diciamo il summit americano: la Fiorentina è su Atta e Dragusin, ti avrebbero preso la penna, strappato il foglio e messo in aspettativa.
2: Tanto è arrivata la risposta di Tommaso Loreto. Mi ha detto di allontanarti dallo studio.
3: Lo so, Tom.
2: L'avevo premesso
3: e quindi mi sono già preso. Guarda,
2: cioè, sapevi a cosa andavi
3: metto
2: incontro.
3: Sotto braccio,
2: io infatti quando l'hai detto
3: hai avuto un fremito. Ormai metto sotto braccio i miei appunti e mi avvio mestamente verso
2: la porta. Sì, sì.
3: Però ormai finiamo, dai, è l'ultima.
2: Certo,
3: quindi posso dire che se tu avessi scritto, ripeto, alla Fiorentina dopo ciò che era trapelato dal summit, ti avrebbero rinchiuso, portato via con la camicia di forza direttamente, perché dici: ma ci prendete per i fondelli Atta? E questo secondo me valorizza invece le voci che sono emerse su alcuni giocatori che magari ora non arriveranno più, però per esempio l'ex Udinese che è invece in Inghilterra, all'esterno, aiutami te, che si diceva che era inarrivabile.
2: Udoge. Sì, sì.
3: Si diceva impossibile che la Fiorentina possa arrivare su un giocatore del genere. Ora 50 mi sembra anche troppi, oggettivamente. Però
2: ecco, guardando questi colpi, in effetti
3: magari lì siamo un
2: pochino
3: oltre.
2: Non voglio dire
3: oltre.
2: Niente impossibile per la Fiorentina, però
3: no,
2: ecco,
3: ora
2: però rispetto a quello che pensavamo fino a qualche settimana fa, dobbiamo modificare un po'.
3: Quando leggevamo certi nomi sorridavamo tutti, no? Udoge ci ha fatto sorridere, direbbe Claudio Nassi, scompisciare dalle risate, perché dicevi. Eppure invece probabilmente c'è stato un tentativo, magari su chissà che basi, prestito, insomma queste cose che possono, poi credo a questo punto non si concretizzerà, però ti avessero detto la Fiorentina è su Atta ieri, avresti detto: ragazzi, vogliamo
2: non scherziamo,
3: ora esageriamo.
2: Poi l'Udinese è la bottega cara,
3: figurati se te lo cedi a te, andrà in Inghilterra.
2: Invece ci ha chiamato anche allo 0557711171, ci ha chiamato anche Max da Monza e lo salutiamo. Ciao, benvenuto.
5: Ciao ragazzi, allora siamo tutti contenti, giusto?
2: Certo.
5: Hanno innaffiato un po' l'entusiasmo che negli ultimi lustri un po' ci avevano tolto, no?
2: Sì.
5: Allora io prima di tutto farei un appello a tutti i tifosi della Fiorentina, che è vero, giustificati da questi ultimi anni che avevano portato un po' di depressione, ok? A tutti quelli che rompono le scatole perché dicono che se arriva quello venderanno qualcuno, perché insomma praticamente che non sono mai contenti, mai, no? E allora dico, portiamo un po' di pazienza. E detto questo, faccio una considerazione. Allora, io sicuramente non sono pro Pradé, o perlomeno sicuramente non pro Pradè degli ultimi anni, perché la prima Fiorentina di Pradè, quella con Masià, ci aveva fatto divertire, no? Sì. Però credo che Paratici, poi, che cosa ci sia dietro, se un'altra società ha commesso, a noi tifosi queste cose qua non deve interessare, non deve interessare di fare. Io ricordo quando ero ragazzino a 50 anni si guardava i giocatori che entravano in campo, non facevamo i ragionieri, lo faccio anch'io adesso purtroppo, ma noi non dobbiamo far quello, deve essere uno svago, un divertimento. Quello che dico io è che la Fiorentina, almeno secondo me, con Paratici ha preso questa linea, cioè acquistare un direttore sportivo con le contropalle, scusatemi il termine, sì, e poi risanare la società in punti chiavi, acquistare, speriamo, un giocatore di valore che poi giustamente per quello che è il calcio oggi debbano essere rivenduti a prezzi raddoppiati rispetto a quando sono stati acquistati, per poi ovviamente acquistarne altri, fare questo giochino e tirare fuori dal settore giovanile giocatori forti. È così che si alimenta oggi una squadra di calcio. Quindi entusiasmo e non pensare dietro sempre a cosa c'è, a cosa non c'è.
2: Grazie, grazie. Insomma, è un po' il messaggio che è arrivato anche da tanti altri ascoltatori che vogliono godersi questi arrivi indipendentemente dal fatto che poi dovranno esserci delle cessioni. Pensiamo a come si sta rinforzando la Fiorentina, poi ci sarà anche il momento delle cessioni, ma insomma intanto godiamoci questi arrivi, arrivi di qualità.
3: Cioè, certo, volendo anche un po' fare l'avvocato del diavolo, c'è anche da capire, però io ti ripeto, sono del partito, l'ho detto subito, godiamocelo, sì. Però voglio entrare anche un po' nella mentalità di chi invece è più prudente, di chi ha sempre paura che ci sia dietro, perché dopo tanti anni di mediocrità, diciamoci la verità, un po' c'è stata, no?
2: Certo.
3: E questo è difficile, così essere esposti, no, a un cambiamento così radicale, e quindi un po' io posso anche capire che c'è qualcuno che dice ma dietro ci sarà sicuramente qualcosa. Per quanto mi riguarda, dico che bisogna anche godere i momenti, insomma, e quindi questo è un momento da godere. Poi non si è vinto nulla, eh? Cioè non è che si è vinto un trofeo, per carità.
2: Magari può diventare regina del mercato la Fiorentina, però sai quante volte,
3: ecco, io
2: certe
3: me la ricordo,
2: società sono diventate regine del mercato e poi dopo sul campo,
3: esatto,
2: i risultati sono stati...
3: Dal ragazzino al mare, sotto l'ombrellone, sì, con le gazzette, i giornali, sì, no? La regina del mercato, poi dopo
2: allora
3: magari
2: si vince lo scudetto.
3: La regina del mercato, la Fiorentina, poi dopo magari era l'anno... Però siamo fuori ora da una delusione cosciente, sì, quindi posso anche capirlo. Ma di fronte a questa prospettiva, si può vendere chiunque di questa rosa, perché è una rosa che poi alla fine ci ha portato al 14esimo, 15esimo, forse addirittura più in basso, non mi ricordo,
2: 15esimo
3: posto. Quindi ragazzi, sì, se si vende Dodò, se si vende, ma anche se ci fosse la società disposta a versare i 62 per Ken, alla luce di questi acquisti io dico un po' mi dispiace, perché avrei voluto rivedere il Ken dei 25 gol di due anni fa, però allo stesso tempo dico, magari se si va a prendere un giocatore con 20-25 milioni del valore di in attacco, allora io ci posso stare per, sì, il cambio, sì, anche se me ne danno 40-45, sì, sì. Quindi ecco, grandi remore da questo punto di vista non ne ho, perlomeno dal mio, però capisco gli scettici. Posso anche capirli.
2: C'è anche, comunque, dobbiamo dire, viva la coerenza, Giacomo Dai Rosi che dice: commisso vattene, non cambio opinione. Quindi insomma è coerente.
3: È la coerenza, ora lì sì, è la coerenza. La coerenza fa parte, molte persone non sono disposte a cambiare idea. Vediamo se la Fiorentina invece riesce a convincere anche i più scettici, come il nostro amico, a cambiare idea. Però quello lo potrai fare soltanto iniziando
2: certo,
3: a giocare.
2: Sì, sì. Poi servono i risultati, ovviamente. Tutto positivo, dice Alberto, ma gli esterni ne servono 4, tra 5 giorni inizia il ritiro. Vogliamo dare a grosso almeno 2 esterni a inizio ritiro? Sì, in effetti sì, perché, ripeto, si ritrova ad essere senza esterni grosso, al di là del fatto che poi ci potrà essere Sottil, magari
3: solo
2: qualche
3: Sottil,
2: giovane, però insomma,
3: qualcuno
2: il lavoro vero va
3: ragazzi,
2: fatto con gli esterni nuovi che ancora non ci sono. Poi ancora Giuseppe dice: per me quelli dell'anno scorso li possono vendere tutti o quasi, aria fresca. E ancora adesso dice Aldo: si compra anche Chab da affiancare ad Atta, va bene.
3: ciabatta, beh, bellina questa, sì, bellina. Io ho detto atta di forza, quindi a questo, sì, punto sono aperto a tutti i giochi di parole, eh.
2: C'è Renzo che dice che deve ricredersi su Paratici, per adesso ottimo, in tanti si stanno, vedi, ricredendo su Paratici, in tanti magari erano scettici, erano anche in posizione d'attesa, no, di fronte a quelle che sarebbero state le sue mosse.
3: Beh, è naturale, cioè è naturale, perché devo dire che l'arrivo del dirigente, anche l'arrivo di Paratici, in qualche modo è stato sorprendente nel momento in cui è arrivato.
2: Sì.
3: In una fase storica in quale la Fiorentina era ultima, straultima in classifica, e si pensava addirittura a dover affrontare il centenario da retrocessi, ecco che improvvisamente arriva Fabio Paratici. Cioè, anche lì, quando uscì la voce, un po' di titubanze, come dire, ma siamo sicuri che non sia una bufala clamorosa? Qui si sta andando in questo solco di cambiamenti, poi inizia a
2: cambiamenti radicali,
3: inizia
2: però
3: a cambiare tutto.
2: Però andiamo a salutare società, anche Maurizio da Pistoia, che ci ha chiamato allo 055 77.
6: Buongiorno a tutti.
2: Benvenuto.
6: Volevo una vostra opinione.
2: Sì.
6: Secondo me, pronto?
2: Sì, ti ascoltiamo, vai pure.
6: Secondo me, questa volta veramente Paratici ci fa passare come una grande società. Perché? Perché fino a questi punti, l'anno scorso, cioè la Fiorentina era un periodo che era costruita come una casa, senza fondamenta. Cominciamo dal tetto, quindi se tu fai il tetto senza fondamenta il tetto rolla.
2: Sì.
6: Ora si è cominciato con Paratici e siamo arrivati, diciamo, al secondo piano dell'appartamento, perché si è preso difensori, si è preso Atta. Tra poco si fa il terzo piano, poi si rianci, ma si fa il grattacielo, secondo me, perché abbiamo preso veramente un intenditore di calcio che ci fa gol, anche, e ha preso, secondo me, anche dei giocatori, visto anche, come si chiama, quello che si è preso ieri, ora non mi ricordo il nome.
2: Dragusin.
6: Viso simpatico, come sono, persone tranquille, serene, cioè siamo venuti serenamente alla Fiorentina, serenamente.
2: Sì, sì.
6: Secondo me, io ho 67 anni, di Fiorentino non vice tante.
2: Sì.
6: Sì, che...
2: Va bene, insomma, la tua fiducia ci rende.
6: Poi io che c'entra, il calcio si sa, però secondo me stavolta la Fiorentina è ritornata a essere quella società veramente costruita bene.
2: Grazie.
6: Dalla parte in su.
2: Grazie anche a Maurizio da Pistoia, e speriamo sia un bel grattacielo quello che costruirà Paratici.
3: Eh sì, eh? Perché il grattacielo deve avere delle fondamenta davvero solide,
2: sì.
3: Perché un conto è costruire, insomma, una cosa di media altezza, un grattacielo si parla veramente di solidità, delle fondamenta notevoli. È per questo che Paratici credo stia lavorando molto anche sulla società, e l'abbiamo visto con tutti gli ingressi. Si è proprio cominciato da lì, no?
2: Sì.
3: Fondamenta societarie, poi squadra di calcio, da dove? Dalla difesa al centrocampo, poi vedremo gli esterni, saranno le terrazze forse gli esterni,
2: Tra poco andiamo a Viola Park per sentire che aria tira, al centro sportivo della Fiorentina, in attesa della conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso che inizierà tra poco. Che cosa ti aspetti, oggi da Grosso? Cosa,
3: guarda, allora, visto che ve lo chiedi, sì, siccome ero prima di salire le scale, sì, di essere raggiunto dalle telefonate, sì, si è preso atta, all'inizio pensavo quasi fosse anche uno scherzo, ti dico la verità, ma ero preparato un'altra citazione, e per, naturalmente oggi sarebbe stato il Grosso Day, no? Perché, insomma, essendoci il Grosso, la presentazione, poi è arrivata sta notizia travolgente, ed è ovvio che tante cose cambiano nel corso, dovendo star dietro alla cronaca e al mercato che comanda sempre, no? Però ecco, una citazione di un grande collega che ogni tanto tu chiami in trasmissione, che è adatta alla giornata di oggi: il cielo è viola sopra Firenze. A questo punto lo possiamo dire.
2: È una citazione di Marco Scivoli,
3: che pronunciò proprio il 9 luglio del 2006, sì, e nel momento esatto in cui un certo Fabio Grosso scaraventò in rete un pallone su calcio di rigore, e poi corse esultando per la vittoria dell'Italia addirittura al campionato mondiale. Pensate, abbiamo vinto il campionato mondiale, ora che sono 16 anni che neanche ci si mette piede sostanzialmente, e questo è successo 20 anni fa. E quindi spero, insomma, che questo, unito anche ovviamente all'arrivo di Atta, possa essere anche ulteriormente di buon auspicio questa frase, no? Perché abbiamo preso un allenatore che, al di là del fatto che si debba formare ancora probabilmente come allenatore eccetera, ha dimostrato di avere enorme personalità in campo, perché quelle cose lì se no non le fai, e quindi credo che possa anche trasferire questa mentalità, questa personalità che lui ha, ai giocatori. Se poi gli diamo del materiale umano come questo, ovviamente, insomma, si comincia a ragionare, come si dice a Firenze.
2: Certo, è anche una responsabilità in più per lui, perché certo, con questi giocatori deve farci vedere
3: però
2: qualcosa
3: le spalle
2: dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei risultati. Però abbiamo anche Andrea Giannattasio, così andiamo al Viola Park. Ciao Andrea, nostro inviato.
7: Ciao, ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti.
2: Che aria si respira al Viola Park?
7: Ma guarda, c'è molto entusiasmo, perché poi sarà il giorno di Fabio Grosso, ma sarà anche il giorno di Attà, perché tra l'altro vi posso già anticipare, a meno che non l'abbiate già detto, che il giocatore verrà qui al Viola Park attorno alle 3:30 del pomeriggio per la prima parte di visite mediche, poi ovviamente ne farà altre in un'altra struttura e poi verrà ufficializzato. Quindi insomma è il giorno non solo del nuovo tecnico Viola, ma di uno degli acquisti più importanti del recente passato, certamente uno dei più apprezzati, almeno per quello che stiamo vedendo sui social, ma anche tra i colleghi, insomma c'è un discreto stupore. Devo dire che un po' tutti noi, chi più chi meno, facciamo mercato o proviamo a farlo almeno, e onestamente tanto su Dragusin quanto su Attà siamo stati completamente mandati fuori strada, o comunque sia nessuno di noi sapeva niente se non il bravissimo Gianluca Di Marzio di Sky. Quindi siamo rimasti tutti sorpresi, ma piacevolmente sorpresi, quindi pur riconoscendo che sarà un'estate drammatica per fare mercato, per provare ad avere notizie, però insomma c'è di che essere contenti, perché come primi innesti siamo molto, molto soddisfatti, ecco, rispetto all'anno scorso dove c'erano tanti buoni propositi e il vero colpo sembrava essere Stefano Pioli, perché poi la squadra fondamentalmente era quella dell'anno prima con qualche aggiunta. Che stavolta no, cioè sì, c'è un allenatore mediamente giovane, tra virgolette, perché si parla di un signore di 50 anni quasi, ma insomma con una relativa esperienza in Serie A, ma arrivano giocatori di un certo spessore, quindi ecco, siamo tutti molto, molto contenti.
2: Ci sarà anche Paratici oggi accanto a Grosso durante la conferenza?
7: Sì, ci sarà Paratici, ci sarà Ferrari, ma per quello che sappiamo non risponderanno a domande sul mercato, si limiteranno entrambi a fare una breve introduzione a Fabio Grosso proprio all'inizio. Presumo partirà il direttore generale, poi toccherà il direttore sportivo, che chiaramente questa scelta l'ha cullata e l'ha ovviamente portata a termine in prima persona, e poi spazio chiaramente al tecnico. Una conferenza che non sarà lunghissima, questo lo dico anche ai nostri ascoltatori, lo dico anche alla regia, credo che sarà poco più di mezz'ora, non si andrà all'ora intera o all'ora abbondante come è successo per esempio in caso della conferenza di Paratici e Ferrari Post America, quindi insomma credo che per le 2:40-2:45 proprio voler tirare, anche in base a seconda di quando inizierà, avremo concluso. Poi inizierà un palla al centro speciale con Luca Calamà in studio, io, Tommaso Loreto e altri colleghi qua che interverranno, e tutte soprattutto le valutazioni dei nostri ascoltatori, prima di ovviamente darvi in diretta l'arrivo di Attacchi, sarà al Viola Park tra le 3:30, forse addirittura 4, ma insomma noi, come dicevano i latini, cari Tommaso Lorenzo, hic manebimus optime, noi sì, rimarremo qua in maniera molto bella, ecco.
2: Certo, Tommaso Bordini.
3: Hic et nunc, qui è adesso, insomma, sì, qui è ora. Che dire, io insomma sono entusiasta.
2: Potremmo
3: oggi
2: aggiungere per la Fiorentina del futuro, hic sunt leones.
3: Sì, ora andiamo avanti con le citazioni latine, sì, sì, si può andare fino a notte, però poi con Andrea...
7: Scusate, ne ho coniata una che potrebbe essere un titolo dei giornali.
2: Sì.
7: Cioè Alea Atta
3: è bellissima, sì. Guarda, me l'hai levata dalla bocca.
2: L'avevi preparata,
3: No, la stavo proprio per dire ora, perché Andrea però è imbattibile da questo punto di vista, e quindi insomma siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, mi sembra di aver capito. Tra l'altro, insomma, lo dicevamo prima, la data ha portato fortuna tra virgolette, anche se di fortuna è sbagliato parlare, perché qui è un'operazione realizzata da un dirigente che insomma sta dimostrando grande competenza e anche di sapere diciamo approfittare dei momenti con grande opportunismo, perché andare a piazzare questo colpo non è certo questione di fortuna. Però insomma oggi 9 luglio, il fatto di legare, no, il fatto di Grosso, che il campione del mondo nella giornata sua eccetera, l'arrivo di un giocatore del genere, penso possa essere un giorno insomma che speriamo di poter ricordare, che sia di buon auspicio per il futuro della Fiorentina.
2: Andrea, ti aspetti anche a questo punto che per l'inizio del ritiro ci possa essere un esterno a disposizione di Grosso, un esterno d'attacco?
7: Ma guarda, noi tutte le volte che abbiamo commentato con anche i nostri ascoltatori gli acquisti della Fiorentina, abbiamo cominciato con Vieri, abbiamo proseguito con Dragusin. La domanda che io facevo ai nostri ascoltatori era: ok, ma adesso che colpo vi aspettate? E tutti rispondevano: un esterno. Certo. Ma perché ce n'è un'oggettiva necessità? Insomma, Fabio Grosso lavorerà chiaramente con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, poi sarà lui a dirci qualcosa in più proprio oggi. Manca la materia prima, perché Solomon al momento non è stato confermato, anche se ieri il Corriere dello Sport scriveva che è una pista ancora a tenere viva. Harrison sicuramente no, Parise è infortunato, Sottile io non lo vedo minimamente facente parte di questo nuovo progetto, Goodmundson è un giocatore in uscita, per cui insomma è chiaro che serve della materia prima. Quindi credo che da qui al 13 ci sia un'oggettiva necessità di reperire almeno un esterno offensivo, poi magari inizialmente potrà farlo Sottile per far numero, però è chiaro che la Fiorentina ha bisogno di, io penso almeno 3 se non 4 esterni.
2: Ah certo, sì sì,
7: c'è poco da fare. E visto come si sta muovendo la Fiorentina, che non bada a spese, a questo punto non dico che li presento, ma me li aspetto.
2: Sì, sì, assolutamente. Sì, sì.
7: Cioè,
2: e infatti, dicevamo con Niccolò Ceccarini che ci possiamo aspettare un esterno alla Bakayoko per quanto riguarda la qualità, sì, e anche il costo. Ecco, perché si parla di un giocatore.
7: Ma io, Bakayoko, io di mercato non sapete che non me ne intendo, non sono nemmeno così ferrato. Mi occupo di altro nel mondo viola, però per quel poco che so di mercato, so che il primo della lista in assoluto che vuole Paratici è Bakayoko come esterno. So anche che non sarà assolutamente una trattativa lampo come quella per Atta, come quella per Dragusin, sarà una cosa lunga, quindi magari lo potremo vedere magari a fine luglio, inizio agosto, ma finché potrà lui vorrà portare Bakayoko, sì, assolutamente.
2: Andrea, buon lavoro, adesso ti lasciamo prendere posto per la conferenza stampa di Grosso e naturalmente ci sentiremo più avanti nel corso del pomeriggio. Grazie per il momento, buon lavoro.
7: Assolutamente, a dopo, ciao, grazie.
2: Grazie,
7: ciao.
2: Grazie ad Andrea Giannattasio. Siamo quasi in chiusura perché poi dobbiamo lasciare spazio,
3: sì, certo,
2: per la conferenza di Grosso. Allora, velocemente, lo spazio Marcord.
3: Allora, guarda, oggi lo spazio Marcord è proprio dedicato all'evento di cui parlavamo prima, di quale è stato protagonista Fabio Grosso, ma del quale è stato protagonista il 9 luglio del 2006 anche un giocatore della Fiorentina che era Luca Toni, che giocò quella finale e diciamo in quel mondiale fece due reti, non in quella partita le fece due reti contro l'Ucraina, comunque si disimpegnò bene anche contro la Francia, mi pare colse una traversa se non vado errato, e comunque sì. Centravanti della nazionale, centravanti della Fiorentina e quindi campione del mondo poi con la maglia della Fiorentina addosso. È rientrato grazie a questa serata nello stretto novero, no, di coloro che hanno vinto il campionato del mondo con la maglia della Fiorentina addosso, che sono appunto Antognoni, Graziani, Vierkovut, Galli, Massaro e Pizziolo, volendo anche Daniel Alberto Passarella, che comunque nell'86 non giocò neanche una partita e che comunque sarebbe passato all'Inter nella stagione successiva, e già si sapeva, sì, che non avrebbe rinnovato con la Fiorentina, però diciamo sulle statistiche potrebbe essere anche lui un campione del mondo con la maglia della Fiorentina, perché nell'86 ufficialmente lui è campione del mondo.
2: Sì. Marzio Santos ha messo.
3: Marzio Santos non era della Fiorentina quando vinse il campionato.
2: Ah no, certo, arrivò subito dopo, scusami.
3: C'erano altri, cioè, Passarella l'aveva vinto nel 78,
2: sì, scusami,
3: Bertone.
2: Sì,
3: era uno che la vestiva in quel momento.
2: Quel momento, sì,
3: velocemente, nel 2001, il 9 luglio del 2001, si dimetteva dopo più di 8 anni Vittorio Cecchigori dalla presidenza della Fiorentina. Gli subentrava Luciano Luna nella veste di amministratore delegato. Poi dopo ci sarebbero stati altri presidenti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia: Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
0: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
2: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
1: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
0: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
1: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arctic, è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
0: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le

Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Allora, è arrivato Atta, ragazzi, è arrivata tanta roba, è arrivato un giocatore importante, un top player, è arrivata una sfida, è arrivato il segnale che qualcosa è cambiato. Allora c'è un veramente un crescendo incredibile nel mercato della Fiorentina, un grande talento, Vieri, un giocatore importante, molto importante come Dragusin.

0: su Atta siamo a un livello ancora superiore. Non mi interessa parlare di cifre, ma sono cifre ovviamente importanti, ma devo dire che questo tipo di inizio di mercato di Paratici dimostra una cosa in maniera evidente. Ci siamo chiesti 10, 100, 1000 volte qual è stato l'esito del confronto tra Fabio Paratici e Giuseppe Commisso, la signora Kathleen, anche i manager di Mediacom in questa settimana, in quella settimana che Fabio Paratici ha trascorso a New York. Beh, credo che parlano i fatti, nel senso che è stato dato il via libera a costruire una squadra ambiziosa, una squadra che produca un calcio divertente, una squadra che sia in grado di ricreare gioia, allegria intorno alla Fiorentina. Mi sembra di rivivere il momento in cui tutto questo fu fatto ai tempi dei Della Valle, quando arrivò Montella e poi arrivarono Borca Valero, Aquilani, Pizzarro, si voltò completamente pagina. Quindi bene, no, bene, benissimo. Devo dire che questo è un messaggio anche al calcio italiano, che la Fiorentina ragiona in maniera importante. Ho scritto sui miei social che ringrazio Paratici perché ci ha ricordato, semmai lo avessimo dimenticato, cos'è la Fiorentina, quanto vale la Fiorentina. Lo aveva già fatto, perché nella sua conferenza stampa lui aveva detto che nel tempo il suo obiettivo, la sua idea era di vedere una Fiorentina al terzo, quarto posto. Poi ci può essere l'anno sbagliato, ci può essere bisogno di tempo per arrivare, ma almeno aveva dato un'indicazione, aveva dato una rotta, e dopo le parole ci sono anche i fatti. Oggi è anche il giorno della conferenza stampa di Fabio Grosso, che ve la proporremo in maniera integrale a tutto il fantastico mondo di Radio Firenze Viola, ma anche agli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi nelle prossime due ore. Dopo la conferenza stampa ci collegheremo col Viola Park, che saranno i due direttori, quindi Tommaso Loreto e Mario Tenerani, a raccontarci le loro considerazioni sulle prime parole di Fabio Grosso, le loro riflessioni. È evidente che l'arrivo di Atta apre anche un dibattito importante, vorrei dire importantissimo, su dove mettere questo formidabile talento. Però tutto questo è secondario. Al volo vi ricordo 348 7513 933, se volete commentare l'arrivo di Atta e le parole di Grosso, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Andiamo a vedere insieme Fabio Grosso.
1: Giorno di partenza di una stagione unica e importantissima per noi, quella del centenario. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo allenatore, una scelta condivisa da tutti, con la famiglia Commisso, con Giuseppe, con Kathleen, che sono stati molto felici di conoscerlo, di avere la possibilità di avere Fabio Grosso qui con noi. Una scelta che racconta non solo un mister, ma anche un percorso che stiamo cercando di seguire, quindi una persona che ci dia anche una mano da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista manageriale, a creare quello che abbiamo in mente, quindi una Fiorentina che sia sempre più solida e sempre più importante per quello che potrà fare. Abbiamo trovato questo momento un po' di tempo fa, ci siamo incontrati, conosciuti. Fabio Paratici ovviamente ci ha proposto la scelta, non è stata una delle scelte, è stata la nostra prima e unica scelta, quindi siamo ben felici oggi di presentarlo a tutti voi, e con questo intanto ti dico ben arrivato.
2: Grazie, grazie mille.
3: Possiamo partire con le domande. Vi ribadisco, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa, siamo in tanti, per permettere a tutti di fare domande, siccome il tempo a disposizione non è tantissimo, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa. Partiamo subito, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport.
4: Buon pomeriggio, ben arrivato. 20 anni fa, non posso non partire da lì, ha toccato il punto più alto della sua carriera da giocatore. Oggi inizia un percorso importante della sua carriera da allenatore. Che cosa rappresenta questa tappa, la Fiorentina, e che cosa l'ha convinta del progetto?
2: Partiamo dalla fine. Per prima di partire, ovviamente ringrazio il direttore, ringrazio i direttori Ferrari, direttore Paratici e direttore Goretti per questa opportunità, ringrazio la proprietà perché mi hanno dato la possibilità, mi stanno dando la possibilità e la responsabilità di prendere una bellissima opportunità, la Fiorentina, Firenze, club storico, città mondiale, e per me questo è sicuramente motivo di grande orgoglio. Un'altra piccola parentesi, poi ti rispondo, ci tuffiamo un po' nei ricordi, poi ritorniamo nel presente. Altra parentesi che mi sembra doverosa, oltre che fortemente sentita, è fare i ringraziamenti alla mia ex società, alla mia ex proprietà, con cui ho trascorso 2 anni bellissimi, il Sassuolo e la famiglia Squinzi, Veronica e Marco, con il direttore Giovanni Carnevali. Abbiamo fatto un percorso importante, questo percorso mi ha permesso di avere questa opportunità, quindi li ringrazio di cuore, lo faccio pubblicamente, l'ho fatto prima, privatamente, e sono, ripeto, contentissimo oggi di essere qui davanti a voi a disposizione delle vostre domande. La prima, ci tuffiamo nel passato, poi ritorniamo prepotentemente nel presente. Sono passati 20 anni, gli anni continuano a passare, ovviamente rimaniamo sempre d'attualità, purtroppo, dico delle volte, però penso che a prescindere poi dai risultati sportivi che sono stati o che ci saranno, penso che il livello che abbiamo toccato nel 2006 è stato un livello talmente alto che ovviamente si rimane all'interno delle memorie, all'interno delle pagine di storia, e quindi questo è sicuramente motivo di grande orgoglio. Poi ne è passata tanta acqua sotto i ponti prima, ne è continuato a passare dopo, ho cambiato lavoro perché sono 2 cose completamente diverse, quelle di andare in campo da giocatore o quelle di scegliere di fare allenatore, perché sicuramente richiede tante altre competenze molto diverse da quelle che hai utilizzato prima, quindi ci sono dei percorsi che poi servono a tutti per provare a diventare sempre migliori. E quindi questo è un ricordo speciale oggi, farla oggi questa conferenza sicuramente rimarrà nelle mie memorie, perché questa è una data per me storica, sono passati, ripeto, ormai 20 anni. Poi una piccola parentesi, anche questa abbastanza carina, che me l'ha rispolverata un mio amico qualche giorno fa: ne sono passati 30 da un campionato juniores regionale, una vittoria vinta a livello nazionale con Renato Curi, il mio club da cui sono partito, perché comunque aver toccato quel punto così alto è stato stupendo e è rimasto nelle memorie di tutti. Però poi dietro ci sono tante strade, tanti bivi, tante difficoltà, tante curve, tante fatiche che ti permettono poi di arrivare a toccare dei punti così alti. Della carriera di giocatore ne ho parlato e sono contento di quello che ho fatto, poi ho girato pagina e mi piace sempre poco ritoccare questi tasti, perché poi ripeto, sono 2 cose completamente diverse. Mi sono buttato a capofitto in questo nuovo ruolo, grazie al direttore ho avuto l'opportunità di ricominciare con i ragazzi, ho stato 4 anni con i ragazzi e l'ho fatto, mi sono divertito a farlo, mi si è riaccesa una fiammella che è tuttora arde e che quindi voglio sempre continuare a far ardere, perché mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi, prendermi le responsabilità, ma soprattutto provare a sostenerli e a farli crescere nel modo migliore. Quindi contentissimo, ancora una volta lo ridico, di questa grande opportunità per me, perché per questa per me è una grandissima opportunità. Conosco tutte le responsabilità del caso e ci metteremo al lavoro per cercare di portare questa proprietà, che è una proprietà molto ambiziosa, a costruire qualcosa di bello.
3: Gensini, Corriere dello Sport.
5: Ciao, ben arrivato.
2: Grazie.
5: Senti più la responsabilità di essere stato scelto come allenatore della Fiorentina nell'anno del centenario, come diceva il direttore Ferrari, o è più l'ambizione di riportare la Fiorentina a livelli importanti nell'anno del centenario? Grazie.
2: Ma è un mix di entrambe le cose, perché entrambe sono nei nostri pensieri, perché comunque ci confrontiamo tanto. Abbiamo, da quando ci siamo parlati, cioè alla fine dello scorso campionato, abbiamo trovato subito questa intesa che poi ci ha permesso di iniziare a lavorare, a confrontarci, a capire quelle che potevano essere le situazioni, quindi siamo consapevoli di queste cose, sappiamo che la proprietà vuole ricostruire qualcosa di bello e queste sono anche le nostre intenzioni, quindi entrambe le cose sono molto importanti, le teniamo sempre molto presenti. Poi tante cose si possono raccontare, ovviamente si possono immaginare, poi è sempre il lavoro misto al tempo che ti fanno sì che man mano le vedi anche realizzare, quindi noi stiamo cercando di mettere dei tasselli, stiamo cercando di mettere... di far crescere sotto tanti punti di vista questo club, per cercare di costruire, come abbiamo detto, queste parole poi sono risuonate tante volte, ma sono quelle che poi mi piace sottolineare perché sono quelle importanti, cercare di ricostruire una Fiorentina competitiva ma soprattutto duratura, che è la cosa importante, quindi questo è il nostro obiettivo.
3: Meini, Rai Sport.
4: Buon pomeriggio e ben arrivato a Firenze. Lei Grazie. Oggi ha parlato ovviamente delle emozioni che ha vissuto 20 anni fa, nel momento in cui sollevava quel trofeo, ma ha parlato anche delle emozioni che ha vissuto 30 anni fa, nel momento in cui sollevava un trofeo certamente meno importante della Coppa del Mondo. Questo per dire cosa? Che non so se lei lo sa, ma a Firenze per i fiorentini sollevare un trofeo, qualsiasi tipo di trofeo, sarebbe importante come quella famosa Coppa del Mondo. Le chiedo se lei è arrivato qua e si è stato presentato in questo giorno particolare, nel centenario della Fiorentina, quanto vorrebbe far vivere questa emozione alla città di Firenze e ai tifosi della Fiorentina?
2: Beh, ovviamente è nel sogno di tutti quello di riuscire a realizzare qualcosa di bello, e poi mi è piaciuta tanto l'inizio della sua domanda, perché per me le emozioni sono determinanti, cioè per me le emozioni spostano proprio oltre i dettagli, che poi spostano le situazioni. Io vivo di emozioni, quindi ero emozionato quando ho raccontato di 30 anni fa, così come sono emozionato quando racconto di 20 anni fa, così come sono emozionato oggi quando ho questa opportunità di cominciare un lavoro che mi piace in un posto stupendo, in una città magnifica. Quindi mi hanno sempre accompagnato e credo che quando mi abbandoneranno sicuramente mi vedrete meno, perché per me sono determinanti per poter costruire qualcosa di importante, e quindi ci faccio sempre tanto caso, lo noto tanto anche coi ragazzi, cerco sempre di trasferirla tanto questa sensazione di sentire dentro la pancia che qualcosa arde, che c'è la volontà, che c'è il desiderio, che c'è la voglia e l'ambizione di spostare sempre l'asticella più su. Poi ovviamente se te la metti sempre troppo lontano diventa anche difficile poterla raggiungere, però step dopo step l'obiettivo è quello di provare ad alzarla. Ovviamente questo è il giorno zero, il giorno uno, la presentazione, quindi abbiamo ancora tanto da fare, devo ancora incontrare i ragazzi, voglio conoscerli, voglio capire che cosa sentono, perché è fondamentale per me avere a disposizione i ragazzi che sentano questo tipo di emozioni, che sentano questo tipo di responsabilità, che non si carichino di questo tipo di responsabilità, ma che queste responsabilità li aiutino poi a andare in campo e provare a rendere orgoglioso quello che è un tifo appassionato, come ho già detto, e follemente innamorato della sua squadra, come quello della Fiorentina.
3: Marchini, La Nazione.
6: Buongiorno, ben arrivato. Io provo invece ad andare un attimo nel futuro. Parlava prima di giorno zero, anno zero. Ipotizziamo che lei fra 10 anni andrà via dalla Fiorentina. Che cosa, voltandosi indietro, vorrà essere più orgoglioso?
2: Bella. Vorrei essere orgoglioso di essere riuscito a realizzare quello che in questo momento stiamo pensando e che è qualcosa di bello, perché è voler rendere questo club, questa società e la squadra della Fiorentina una squadra protagonista del nostro campionato. E quindi ogni tanto io lo faccio questo giochino di... quando è iniziata la domanda mi è subito venuto in mente di dire il presente, no? Abbiamo parlato del passato, però il presente è importante, però ogni tanto immaginare, lo dico anche sui ragazzi, no? Immaginare dove vuoi andare, cosa vuoi essere, cosa vuoi far diventare o cosa vuoi diventare, ti può schiarire quella che è la strada che ti ci può portare. Quindi grazie per avermelo fatto fare, e sicuramente mi sono venute in mente tante cose belle, molto belle, però so che bisognerà passare attraverso meno parole e più fatti, e quindi cercare di riuscirla a costruire nel modo migliore.
3: Sardelli, Repubblica.
7: Salve.
2: Salve, buongiorno.
7: Dietro. esco per un attimo dalle emozioni e vado cinicamente sull'aspetto
2: andiamo sul pratico.
7: Tecnico. Sì. Intanto le chiedo se ha avuto modo di via telefono, di chiamare, di telefonare, di sentire la squadra. E immagino, insomma, gli allenatori hanno diversi piani di difficoltà, c'è quello tecnico, quello della partita. Credo che la gestione di un gruppo sia importantissimo, quindi siccome siete tanti, se avete già, poi non so se vogliamo parlare anche di direttore, avete avuto modo di spiegare a chi magari non rientra nel progetto prossimo futuro della Fiorentina, che visto che parte il ritiro, che non sarà in questo ritiro, ecco, quindi se ha sentito la squadra e se a qualcuno avete già comunicato che domani o domani l'altro non partirà. Grazie.
2: Ma mi piace sempre provare a essere sincero e schietto, poi alcune cose ci sono dei momenti giusti per dirle, altre bisogna aspettare, quindi quando le cose ve le racconto è perché ci credo e le penso. Stiamo finendo, facendo le ultime cose, ovviamente poi oggi ci avete forse, credo, anche qualche altra novità, quindi le cose sono sempre in evoluzione giorno dopo giorno, e quindi aspetto la prossima domanda così non ve la brucio. È tutto in evoluzione, abbiamo in mente quello che vogliamo fare. Io per esempio, ha detto, la gestione del gruppo per me è determinante, perché poi l'ho detto più di una volta anche su vari argomenti, no? In campo vanno i giocatori, quindi rimettere al centro quello che è il gioco, rimettere al centro il giocatore, sono loro gli attori protagonisti, quindi metterli nelle condizioni di poter esprimere le loro potenzialità è il primo vero compito, poi saper aumentare queste potenzialità ne è un altro, poi ce ne sono tanti altri, però mi riallaccio proprio alla partenza della domanda. Non ho chiamato i ragazzi perché li vedrò a partire da domenica, poi lunedì inizieremo, ci ritroveremo domenica sera, quindi domenica li vedrò tutti. Se ne avessi chiamato uno, dopo avrei voluto chiamarli tutti, però ho pensato di lasciarli alle loro cose, al loro recupero, che è anche importante quello, e poi ci troveremo il tempo per fare le cose, dirci le cose, costruire le cose, ce l'abbiamo, ovviamente siamo sempre sotto l'occhio vigile di tutti quanti, però ce lo vogliamo prendere per provare a fare le cose per bene, e quindi non ho chiamato ancora nessuno e non mi va di fare nomi quando le cose non sono ancora certe, perché poi potrei dire una cosa e poi dirne un'altra poco dopo, invece ho detto quelle che poi potrei ridire anche fra qualche giorno, ma tanto a brevissimo ovviamente avrete anche tutta la lista e capirete quelle che sono le scelte che sono state fatte.
3: Magistrato, Tutto Sport, aspetta Luciano il microfono.
8: Grazie. Benvenuto Fabio, e le chiedo il suo marchio di fabbrica, almeno da fuori noi identifichiamo come il 4-3-3, no? Vado sul modulo. Per la Fiorentina lei ha in mente questo modulo, e soprattutto in questo momento non ci sono ancora esterni, sono arrivati tre ottimi giocatori in altri reparti, credo che lei sia soddisfatto di questo. Si aspetta quindi degli esterni a breve per iniziare a lavorare su questo modulo, o significa che magari lei invece ha in mente altro per la Fiorentina? Grazie.
2: Ma questo lo dicevo all'inizio, no? Quando per resistere, quando decidi di fare questo ruolo diventa abbastanza importante poter avere le idee chiare, no? Perché sennò sei sempre soggetto a tante turbulenze, hai messo sotto pressione, quindi ti vengono sottoposti tanti dubbi, quindi per me bisogna avere le idee molto chiare. Io porto avanti qualcosa da tanto tempo, quindi mi è sempre piaciuto ovviamente provare nella stragrande maggioranza delle partite che ho disputato, comunque ho provato a cercare di mettere in campo una squadra che aveva delle qualità morali importanti, perché per me quelle sono determinanti, e poi che avesse coraggio, coraggio con una proposta offensiva. Queste sono un po' le caratteristiche che mi hanno entusiasmato. Poi mi sono delle volte, ovviamente devi anche andarti a confrontare con quella che è la realtà, quindi capire quelli che possono essere determinati accorgimenti, però l'idea chiara c'è di come costruire questa Fiorentina, quindi vogliamo provare a iniziare con quattro difensori, tre centrocampisti, tre giocatori offensivi. L'ho sempre fatto e mi piace continuare a farlo. Ovviamente nel mio passato ci sono state le volte in cui alcune cose sono state modificate, o addirittura alcune caratteristiche hanno modificato, perché poi alla fine, a prescindere da quello che può essere un numero, diventa determinante quello che è il modo con cui metti in campo le tue qualità. è quello che secondo me farà la differenza. Quindi poi quando andremo a scoprire bene quelle che sono le caratteristiche nei vari ruoli, capiremo pure come provare a far esprimere al meglio tutti quelli che sono gli interpreti.
3: Bardazzi, Corriere Fiorentino.
9: Buon pomeriggio a tutti, benvenuto.
2: Grazie.
9: Ma, vista la risposta a Luciana, insisto su questo. Le domande sarebbero tante, naturalmente. Però sta arrivando un giocatore non banale. Fiorentina ha fatto un acquisto veramente top, soprattutto per le prospettive che dà questo ragazzo, perché Attà è veramente un giovane tra i migliori in assoluto del campionato italiano, si è messo in vetrina. L'Udinese lo utilizzava soprattutto a centrocampo, come mezzala molto offensiva, capacità di inserimento, di palleggio, eccetera, eccetera. Lei come lo vede questo ragazzo, a prescindere dal fatto, immagino, la stima? E se poi in generale ci dice...
2: Innanzitutto giro i complimenti di questa operazione al direttore, perché ovviamente ne ero al corrente, però ho sempre, un po' di tempo fa, qualche giorno fa, penso di avergli anche scritto un messaggio, ma siamo sicuri che... e che invece poi... E sono molto contento, perché per me è un giocatore molto forte, ci ho anche parlato, è un ragazzo in gamba, è un giocatore molto forte. La cosa bella è che per me ha un potenziale molto molto grande, quindi, perché ovviamente ha 22 anni, ha davanti a sé una grande, ancora una strada molto lunga da percorrere, quindi sono veramente molto contento di questo ragazzo, che ovviamente immagino nel ruolo di centrocampista, sempre fatto, occupato quel tipo di zona, in un'altra modalità, volete dire un altro modulo, però un giocatore che ha quantità, che ha grande qualità, che ha corsa, che ha energia, che ha tecnica, che ha, come ho detto poco fa, un potenziale grandissimo. Quindi ovviamente nell'immaginario, quando lo vai a incasellare, lo metto sicuramente nella posizione di mezzala sinistra.
3: Brunetti, Cronaca di Spogliatoio.
10: Salve mister, buongiorno, eccomi qua.
2: Ciao, buongiorno.
10: Ciao. Lei ha sempre lavorato molto sulle immagini, no? Diceva anche all'inizio, le emozioni, abbiamo visto Frosinone.
2: Sulle immagini o sull'immagine?
10: Sulle immagini.
2: No,
10: sull'immagine.
2: Stoppavo.
10: Sulle immagini, sulle emozioni. A Frosinone le farfalle nello stomaco, a Sassuolo tantissimo, no? Sulla parte anche di gruppo. C'è un'immagine o uno spunto, no? Penso, per il gruppo che incontrerà, che si è preparato, che le piacerebbe mostrare o trasmettere, no? Alla luce anche poi di una ripartenza molto positiva. Grazie mille.
2: Ma di solito queste cose non le preparo, quindi vengono fuori da sole. Quindi non ce l'ho ancora. Ovviamente quelle sono dei fili conduttori che mi accompagnano nel percorso, perché ritengo determinanti alcune caratteristiche, come hai nominato tu. Poi se ne riusciremo a scoprire qualcun'altra in più che ci può sostenere e aiutare, sicuramente la metteremo a disposizione e nel tempo la renderemo anche pubblica. Però per ora non abbiamo studiato nessun tipo di strategia di immagine.
3: Mugnaini, Italia 7.
11: Benvenuto, eccomi qua.
2: Ciao, buongiorno.
11: Le volevo chiedere, anche nella precedente conferenza con il direttore Paratici, insomma, abbiamo capito che la società ha puntato su di lei anche per questa sua facilità di comunicare. Oggi il direttore Ferrari ha ribadito che, insomma, si cercava anche un profilo manageriale. Ecco, da questo punto di vista, credo che nella sua carriera poi Firenze rappresenti ovviamente l'allenatore il punto più alto. In qualche modo si è preparato, se l'ha fatto, quanto, a una piazza che sa essere sicuramente, sa dare tanto, ma pretende anche molto. Grazie.
2: Ma sono sempre stato, soprattutto degli inizi, no? Molto parsimonioso con le parole, e quindi venivo anche etichettato in maniera diversa da quella che poi in realtà sono, perché alla fine poi sono anche abbastanza compagnone, so stare in compagnia, quindi mi piace divertirmi, mi piace scherzare, ridere, fare le cose per bene, soprattutto perché poi quando hai delle responsabilità la prima cosa che richiedo a me stesso è quella di provare a fare le cose per bene, che è determinante riuscirci. Però poi ritengo che le parole abbiano un peso, sicuramente rispetto agli inizi comunque sono diventato un po' più loquace e quindi questo può darsi che in determinati momenti mi ha potuto aiutare. Però il fatto che le parole abbiano un peso, mi piace utilizzarle nella maniera giusta, perché poi raccontare delle cose perché al momento possono essere utili, ma poi nel tempo ti possono ritornare dietro, non mi ha mai entusiasmato, quindi mi piace raccontare quello che credo, quello che penso, quello in cui credo, e mi piace farlo con convinzione, perché sono fatto così. E poi questa frase "sono fatto così" anche c'è, cioè, da modellarla, perché poi ci si può sempre migliorare. Io provo sempre a farlo perché sono molto pieno di difetti, e quindi le persone molto vicine a me me le tirano fuori spesso, provo sempre a smussarli, perché poi è importante anche potersi andare a migliorare. Quindi io sono contento di questa opportunità, sono contento che mi hanno scelto. Se lo hanno fatto è perché hanno visto in me una persona capace di poter affrontare questa sfida. Le conosco le insidie che ci sono, perché l'ho detto il primo giorno senza dirlo, l'hanno scritto nel mio lancio di presentazione alla firma. Qui c'è una passione grandissima. Firenze è una città famosa nel mondo, i fiorentini, Firenze sì, è una cosa che va all'unisono, quindi io le conosco queste cose, le sento, e quindi dentro di me sento questa voglia di mettermi al lavoro per fare le cose bene, far capire ai ragazzi che c'è il grande desiderio di voler fare le cose al meglio, di voler costruire qualcosa di bello, di voler costruire qualcosa di grande. E il direttore sta lavorando sodo per mettermi a disposizione dei ragazzi bravi, come sta facendo, molto bravi, e io di questo sono contento. Poi c'è anche l'altra riflessione, no? Tra l'insieme di ragazzi bravi e essere una squadra, in mezzo c'è una grandissima differenza, quindi io questa differenza la conosco perché ho vissuto entrambe le postazioni e so quanto è determinante creare relazioni all'interno di un gruppo, provare a essere meritocratico all'interno di un gruppo, essere coerente all'interno di un gruppo, tutte queste cose che poi provo a rendere nei fatti oltre che a dire nelle parole. E sicuramente vi assicuro che è molto più difficile farlo che dirlo, però cerco quotidianamente di mettermi in discussione e di provarci. Questo è il nostro obiettivo, l'abbiamo detto, conosciamo dove siamo, dove stiamo lavorando, con che proprietà stiamo lavorando, in che ambiente stiamo lavorando, favoloso e pretenzioso, ma è giusto che sia così, perché comunque questa è una città che attira, richiama, coinvolge, cattura, turismo, storia, tanto, quindi tutte queste cose le so, sono a conoscenza e spero di poter essere all'altezza.
3: Falciai, Toscana TV.
12: Salve mister, benvenuto a Firenze. Lei ha detto che non ha parlato ancora con i giocatori, ma nella sua testa lei ha scelto già chi sarà il capitano della sua Fiorentina, quindi se confermare De Gea oppure andare su altre scelte per la fascia?
2: Ma ovviamente è un'altra decisione importante, questa sarà una delle tantissime, perché poi ce ne stanno tante da prendere, però mi piacerà conoscerli, ovviamente incontrarli, scambiare con loro due chiacchiere, scambiare delle parole tutti insieme, capire quelle che sono le sensazioni, sentire quelle che sono le loro motivazioni, perché questo è un posto in cui necessita tanta, tanta motivazione, perché dove ci sono tante aspettative, dove ci sono tante responsabilità, le motivazioni devono essere altissime, e quindi mi piace scoprirle queste cose, capire chi rappresenta questi valori, chi sente questi valori e chi ha voglia di insieme, perché questa è un'altra parolina magica, se la vogliamo mettere, da portare avanti, insieme, perché uno sport di squadra non si può prescindere dal fare le cose insieme, chi poi alla caratura per prendersi questa responsabilità, perché poi ho visto fare anche ad altri che cambiano oppure chi tiene, sono tutte scelte che poi vengono nel tempo. Io se nei miei anni ovviamente c'era un ordine di capitani, quindi ci sarà anche qui l'ordine dei capitani, però prima di dirlo ovviamente mi piacerebbe conoscere le persone che poi, a cui poi affidare questa responsabilità.
3: C'è Carini, Tutto Mercato Web.
13: Ciao Fabio.
2: Ciao, buongiorno.
13: Buon pomeriggio anche a te. Torsved vuole giocare nella Fiorentina, lo sai anche te.
0: Ecco, allora ci abbiamo un attimo di
2: poi, a cui puoi affidare questa responsabilità.
3: C'è Carini, tutto mercato web.
13: Ciao Fabio.
2: Ciao, buongiorno.
13: Buon pomeriggio anche a te. Torsved vuole giocare nella Fiorentina, lo sai anche te.
0: Non si va avanti e quindi ci prendiamo mentre l'ottimo Marco Tonelli in cabina regia sta cercando di rimettere a posto tutto. Leggo un po' qualcuno dei messaggi, alcuni dei messaggi della valanga di messaggi che sono arrivati al 348 7513 933. Lo ripeto, siamo anche in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727.
2: I nostri, però, se
0: 7,
2: poi capita
0: 7,
2: qualcosa
0: 7,
2: in più possiamo dire, però
0: ritorniamo
2: a
0: da
2: toccare
0: grosso.
2: Questo tipo di argomento oggi non è la cosa che mi entusiasma, però ovviamente lo stimo tanto come ragazzo. Nel mio percorso da allenatore non mi ha mai entusiasmato quella di andare a fare riferimento a giocatori che ho avuto, perché poi è sempre bello anche scoprirne di nuovi, perché puoi capire anche, confrontare, capire, alzare anche il livello. Quindi non ho fatto richieste specifiche, perché comunque sono nelle mani di un direttore che la materia la conosce molto bene, quindi abbiamo parlato più di quello che vorremmo provare a fare in campo, con che tipo di caratteristiche tecniche vorremmo avere in campo, piuttosto che quelli che possono essere i nomi. Fermo restando che, ripeto, Cristian è un giocatore che mi ha dato una grandissima mano e che stimo veramente tanto.
3: Grazie. Margellini, Radio Serie A.
14: Salve mister.
2: Ciao, buongiorno.
14: Visto che diceva delle caratteristiche, abbiamo parlato di Attà, prima di lui però sono arrivati già due acquisti, entrambi in difesa, Vierie e Dragusin, quindi immagino che quel reparto comunque l'abbiate messo nel mirino anche per strutturarlo in un certo modo. Ecco, se ci racconta un po' a livello di caratteristiche che idea ha per la difesa, perché poi si è parlato già a Firenze, ovviamente abbiamo un po' analizzato anche quello che era per esempio l'impostazione del Sassuolo, che spesso giocava con un terzino più bloccato come Valukiewicz rispetto all'altro, quindi se c'è anche un'idea di questo tipo o comunque che idea di difesa, ecco, state portando avanti.
2: Mi è venuta una battuta, ma me la tengo perché però no, è uno scherzo, no. Perché Seba comunque Valukiewicz abbiamo utilizzato in quella posizione, perché poi anche in altre annate comunque mi piace anche la possibilità che si possa avere anche un terzino che abbia anche delle caratteristiche più offensive. Quindi per dire che poi in base ai giocatori che riusciremo, con cui riusciremo a creare la rosa, abbiamo detto nella fase iniziale della conferenza, no? Andremo a scoprire quelle che sono le caratteristiche e provare a esaltarle. Quindi se ho un giocatore che ha come indole quella di essere molto più solido e saper coprire meglio rispetto a quanto sa attaccare, sicuramente vado lì e gli chiedo le cose che sa fare meglio rispetto a quelle che sa fare meno bene. Quindi non è stato un filo conduttore quello di avere un terzino più fermo rispetto a un altro. Sicuramente è una modalità che in certi momenti può essere utilizzata, però come ho detto prima dipenderà anche da che tipo di caratteristiche avranno i giocatori che occuperanno le varie posizioni. Ovviamente prima abbiamo affrontato Attà e sono arrivati anche Dragusin e Vierie. Andiamo di pari passo, quindi sono al corrente di tutto quello che succede. Come ho detto prima, vengo informato e delle volte vengo stuzzicato anche in qualche curiosità o in qualche parere più incisivo, però io mi fido del lavoro che fa il direttore perché lo fa bene, ovviamente non c'è bisogno di aggiungerlo. E quindi è arrivato questo ragazzo Vierie, 2005, giovane, con un gran bel potenziale. Non ha una grande storia, perché ovviamente è un ragazzo giovane che ha già fatto diverse partite nel suo campionato, quindi lo voglio conoscere, lo voglio scoprire per poi capire meglio quelle che sono le sue potenzialità. E Dragusin, che sicuramente lo conosciamo tutti molto meglio, perché ha anche partecipato al nostro campionato e arriva da una società di primissimo livello, è sicuramente un acquisto importante che la nostra società ha fatto.
3: Caroli, Radio Bruno.
15: Grazie. Benvenuto.
2: Grazie.
15: Detto giustamente, deve capire e scoprire quelle che sono le caratteristiche della sua rosa. Un giocatore, un singolo, io immagino lo conosca molto bene, che è Moise Kean. Insomma, le chiedo che cosa significa per lei ritrovarlo dai tempi della Juventus, e in generale se Kean nell'idea di Fabio Grosso è al centro della Fiorentina in tutti i sensi. Grazie mille.
2: Poi parlare bene di uno non significa parlare meno bene di un altro, quindi se no dovrei parlare di tutti. Però io Ken lo conosco da quando ero ragazzino, perché ho iniziato a fare 7 giorni della Juve, che lui era sotto nelle categorie inferiori, già si vedevano le potenzialità. Poi l'ho chiamato anche prima del previsto nella squadra primavera, perché ovviamente le qualità erano qualità importanti. Ha bruciato le tappe perché è un giocatore che ha grandi qualità, un grande potenziale, doti fisiche sicuramente di primissimo livello e doti tecniche che negli anni sono anche migliorate, perché poi è un ragazzo che, da come me lo ricordo io, aveva grandissima voglia e grandissima ambizione di voler diventare un giocatore mondiale. Sono contento di ritrovarlo, non vedo l'ora di riparlarci, voglio scoprire quelle che sono le sue sensazioni, capire quelli che sono i suoi pensieri, però sicuramente per me Ken è un giocatore importante di questa Fiorentina.
3: Tenerani, Lady Radio.
9: Buongiorno mister, ben arrivato.
2: Grazie. Ciao, buongiorno, grazie.
9: Un altro che conosce bene, credo, abbastanza bene, è Fagioli.
2: Ah, vi ho stimolato quando vi ho detto no, abbiamo parlato di...
9: Sì, perché poi
2: andiamo...
9: dopo... Fagioli è un giocatore importantissimo, che insomma nel girone di ritorno quest'anno sicuramente, se non è stato il migliore, poco ci manca. È al centro del suo villaggio Fagioli oppure no? Grazie.
2: Sì, posso fare copia e incolla con quello che ho detto di Ken, perché anche lui, quando sono arrivato, era nel settore giovanile. È un ragazzo che ha delle qualità tecniche altissime. Per me può fare dei grandissimi miglioramenti sotto il punto di vista del collegare il gioco della squadra in alcune situazioni, però parliamo di un giocatore che ho incontrato anche, che ho sempre piacere di abbracciare quando incontro, perché non avevo avuto con me in primavera, perché poi sono andato via quando lui stava salendo, però ho sempre visto con grande ammirazione e con grande contentezza queste che erano le sue qualità anche da ragazzo, le ha portate avanti anche da grande, e anche lui sicuramente è un giocatore importante di questa Fiorentina.
3: Loreto, Radio Firenze Viola.
16: Salve mister, benvenuto, eccomi qua. Non faccio nomi, le chiedo più che altro il suo punto di vista, la sua politica nella gestione dei giovani, perché ovviamente il dibattito è molto aperto, ma in casa Viola si arriva con due squadre fresche di successi importanti. La primavera ha vinto lo scudetto, l'Under 18 ha vinto il torneo di Viareggio. Il suo punto di vista, e se ci possiamo aspettare anche una Fiorentina giovane con tanti volti magari al settore giovanile, e poi vedendo anche gli arrivi dal mercato sembra esserci questa indicazione di abbassare la carta d'identità. Grazie.
2: Approfitto per fare i complimenti, ovviamente prima l'avrei voluto fare, poi me l'ho dimenticato. La primavera, l'Under 18 che l'anno scorso ovviamente hanno ottenuto due bei traguardi, che è sicuramente molto bello. Non il primissimo obiettivo secondo me, quello nel settore giovanile, quello di riuscire a raggiungere i trofei, però sicuramente è gratificante farlo, quindi faccio dei grandissimi complimenti. E poi giovani, meno giovani, nel senso che la squadra viene costruita e i ragazzi bravi, poi a prescindere da quella che può essere l'età, mi è sempre piaciuto metterli in campo, perché riallacciandoci a quello che dicevamo prima, no, quando uno parla di immaginare, no, quindi mi piace nei ragazzi provare a immaginare quello che possono diventare. E poi per poterlo diventare ovviamente devono avere delle opportunità, perché se no, se le immagini solamente ma non gli concedi le opportunità, poi diventa difficile farlo. E poi devi anche sapere che ci sono delle priorità, sapere che ci sono delle responsabilità, sapere che questo è un club comunque che vuole provare a tornare ad essere competitivo, come abbiamo detto. Quindi l'idea di fare il mix, l'idea di mettere all'interno dei giovani che abbiano una grande prospettiva, sicuramente fa parte della storia del direttore e fa parte anche della storia mia, quella di riuscire a provare a valorizzarli, quindi è nei nostri pensieri. Poi ovviamente come si evolveranno le situazioni lo scopriremo giorno dopo giorno, perché delle cose uno delle volte le racconta in un modo, però poi succedono degli imprevisti che ti fanno cambiare direzione. Però l'idea è quella sicuramente di avere all'interno dei ragazzi che abbiano, come già è stato fatto, un potenziale e un futuro sicuramente roseo per provare a rendere questa Fiorentina duratura, come avevamo detto all'inizio.
3: Abbiamo spazio per altre 3 domande. Ogni Santi, laboroviero.com.
17: Salve mister, benvenuto.
18: Ciao, buongiorno, grazie.
17: Vado su un altro singolo, al di là se resterà o meno, questo poi lo vedremo con il passare del tempo, parliamo di caratteristiche. Gudmundsson, lei a livello tattico dove lo vede? Perché la Fiorentina lui ha fatto la seconda punta, l'esterno, qualcuno addirittura lo vede mezzala alla Luis Alberto, per memoria. Nella sua idea, sulle caratteristiche, che tipo di calciatore è?
18: Questa subito oggi proprio mi hai semplificato la risposta, perché è appena arrivato un ragazzo che comunque intravedo possa rendere al meglio in quella posizione, quindi sicuramente non lo immagino in quella posizione lì. E poi questo, ecco perché diventa poi difficile parlare di moduli, no? Perché poi la caratteristica determina, perché io ho avuto giocatori che in un 4-3-3 non amavano tanto stare vicino alla linea, ma gli piaceva più riuscire a valorizzare le loro caratteristiche all'interno, quindi di essere bravo anche nei limiti del possibile, perché poi ovviamente deve essere sempre all'interno di un'organizzazione, ma la libertà di movimento dei giocatori, poi soprattutto in questo momento in cui si va verso una direzione in cui tanti avversari, no, ti prendono come riferimento, ti vengono a cercare, ti vengono a aggredire, quindi avere determinati tipi di lettura all'interno del campo può essere sicuramente un vantaggio. Albert è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità, l'ha dimostrato anche qua, io ho grandissimo rispetto di tutti i ragazzi che ho a disposizione, poi come ho detto prima ci voglio parlare, voglio capire quelle che sono le sensazioni, voglio capire quelli che possono essere i loro progetti futuri, perché all'interno di questa squadra mi piacerà avere chi vuole veramente lavorare sodo per ottenere dei risultati, e quindi sicuramente è quel tipo di esterno che non è un esterno ma non è una punta, quindi è un esterno che deve avere libertà di movimento per poter valorizzare le sue qualità. Stare sulla linea e fare tutta la fascia sicuramente va a limitare quello che è il suo potenziale, quindi non è quello il suo ruolo. E poi ovviamente, come dico spesso quando mi chiedono determinati giocatori, quando li vedo delle volte ho anche delle sensazioni o delle intuizioni, però poi quando li alleno scopro meglio quelli che sono i loro pregi, quelli che possono essere i loro difetti, e provo sempre a tendere a esaltare quelli che sono i pregi, provando a nascondere i difetti, ovviamente durante l'allenamento, poi lavorandoci per migliorarli e nel tempo farli diventare pseudo pregi, perché poi i difetti di tutti non diventeranno mai dei pregi.
3: Ultime 2 domande del Corona, Fiorentina News e Gian Attasio.
19: Buongiorno e benvenuto anche da parte mia.
18: Ciao, buongiorno.
19: Ciao. Farete la prima parte della preparazione, quel ritiro qua proprio a Viola Park. Lei ha avuto modo di anche prendere confidenza con il tipo di clima che c'è qua a Firenze, proprio in senso atmosferico. Ecco, è una sfida anche questa per voi allenatori, fare una prima parte della preparazione qua in città con questo caldo, e che tipo di accorgimenti eventualmente avete intenzione di prendere?
18: Ma no, no, non è questione di sfide, non vogliamo vogliamo andare a mettere, noi abbiamo a disposizione un centro sportivo che per me è unico, c'è tutto, devo ancora finire di girarlo per quanto è grande, perché l'ho fatto già 3-4 volte, però ancora non ho finito, e quindi è stata una scelta quella di rimanere all'interno della nostra casa, di quella che sarà la nostra casa, per provare a costruirci e per provare a costruire meglio quelle che possono essere le fondamenta per poi affrontare una stagione. Sicuramente abbiamo affrontato anche il tema del caldo, lo sappiamo, però è una scelta che nel tempo non siamo gli unici, ovviamente, né i primi né i promotori ad aver fatto questo tipo di scelta, lo fanno anche altre squadre. Tutte le situazioni ti possono portare, sono il pensiero che tutte le situazioni ti possono portare dei vantaggi e degli svantaggi, no? Poi metti sulla bilancia e provi a capire quelli che possono essere per te più utili come vantaggi. E noi, avendo anche calcolato che farà molto caldo, cercheremo ovviamente di provare a allenarci nei momenti in cui lo farà un pochino meno, provare a resistere, perché questa è anche una cosa importante, no? Provare delle volte a resistere anche a quello che sarà il caldo, perché questa è un'altra cosa per me molto importante, no? In tutti i percorsi affronti le difficoltà, in qualsiasi sport, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi strada che tu percorri troverai sempre delle difficoltà. La bravura è quella avere la forza di resistere e provare a cogliere delle opportunità all'interno delle difficoltà. Quindi questo discorso poi può essere spostato alla risposta che ti posso fare. Noi abbiamo tanto a disposizione, abbiamo delle comodità che sicuramente se vai fuori non puoi trovare, e abbiamo altre cose che sicuramente dobbiamo essere bravi a saper limare, perché saranno altrettanto invasive. Però alla fine abbiamo messo sulla bilancia, abbiamo capito e abbiamo deciso di affrontare questo ritiro all'interno, perché pensiamo possono essere più i vantaggi rispetto a quelli che sono gli svantaggi.
3: Ultima domanda, Gian Attasio.
20: Buonasera mister, ben arrivato.
18: Grazie.
20: Un anno fa, proprio in questa sala stampa, si parlava di Champions League, la stagione è stata terribile, quindi mi sembra che partire a fari spenti sia la cosa migliore. Per cui le chiedo, quando lei nella sua tesi scriveva che prima di essere vincente voleva essere convincente, pensa di riferirsi anche al tipo di gioco che vorrà dare a questa squadra? Mi spiego meglio. Il primo obiettivo per far innamorare la gente, per far riappassionare i tifosi, è quello di dare una proposta di calcio piacevole, perché la Fiorentina negli anni ha vissuto tante ondate positive e negative ed è sempre ripartita con tecnici giochisti, con bel gioco, e ha riportato l'entusiasmo. Ecco, è dal marchio di fabbrica del gioco che lei vuole ripartire. Grazie.
18: Beh, è una caratteristica che mi è sempre piaciuto provare a portare avanti. Poi delle volte ci sono riuscito prima, delle volte ci sono riuscito dopo, delle volte non ci sono riuscito, però fa parte di una delle cose che mi piace portare avanti sicuramente. Però questa caratteristica reputo determinante appoggiarla sopra quelli che sono i valori che poi sostengono il gioco, il bel gioco, la costruzione, la finalizzazione e tante cose che poi ci potremmo raccontare, no? E sui valori poi per me dobbiamo essere molto molto bravi a saperci allineare, perché la squadra dovrà essere generosa, dovrà avere il desiderio di voler andare oltre l'ostacolo, dovrà saper resistere alle difficoltà, dovrà saperci stare dentro, dovrà saper festeggiare insieme e essere triste insieme, dovrà saper fare tante cose che vengono prima di quello che poi può essere una proposta, perché la proposta poi la vedo più come una conseguenza delle fondamenta che metti rispetto a una partenza da cui puoi iniziare in realtà. Quindi sicuramente ci alleneremo per provare a fare le cose per bene, per provare a esprimere anche un bel gioco. Però le fondamenta le ritengo fondamentali, ovviamente le fondamenta le ritengo importanti, e le fondamenta per me sono i valori che questo gruppo dovrà trasmettere e provare a far sì che questo tifo così appassionato possa il quanto prima possibile identificarsi nelle caratteristiche della squadra e essere orgoglioso di quello che propone la squadra, a prescindere poi da quello che può essere il risultato, perché poi lo vediamo anche all'interno di grandi competizioni, no? Un'azione può cambiare quelli che sono i giudizi, un palo dentro, un palo fuori può stravolgere quelli che sono determinati percorsi, però sulle cose che non possiamo decidere, su quelle che non posso decidere non ci ho mai messo tantissimo la testa, mi piace mettercela su quelle che posso decidere, e quelle che posso decidere sono sicuramente quelle di costruire un gruppo che abbia dei valori importanti, perché secondo me con dei valori importanti poi nel tempo riesci anche a esprimere un gioco piacevole.
3: Grazie a tutti.
18: Vi ringrazio.
0: Allora, bene, mi è piaciuto molto Fabio Grosso, ma ora ci dobbiamo prendere una breve pausa e poi torniamo con tutti i commenti su Fabio Grosso e sull'ultimo arrivo a TA.
21: Radio Firenze Viola.
22: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
23: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Roma.
23: Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Tutto
23: guardala.
4: Mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Eccoci qua, cerchiamo di riannodare il filo di questa palla al centro. Presto tutti i commenti e tutte le riflessioni da parte di chi era all'interno del Viola Park per la conferenza stampa di Fabio Grosso, ma fatemi dire che oggi le parole di Grosso sono importanti, ma l'arrivo di Attà forse, anzi vorrei dire senza il forse, sicuramente lo sono anche di più, ma si è capito dagli occhi che brillavano di Fabio Grosso. Addirittura ha fatto una mezza battuta, quasi che quando Paratici gli ha parlato di questo prospetto lui fosse incredulo sulla possibilità della Fiorentina di prenderlo. E allora, come impone palla al centro, si riparte da chi si compra Flash.
8: Chi si compra?
3: Flash. La giornata di oggi si apre con il colpo a sorpresa della Fiorentina, che ha acquistato il 70% del cartellino di Arthur Atta dall'Udinese per 25 milioni di euro, che è la parte fissa, più una serie di bonus che possono far lievitare la cifra fino a 35 milioni. Dunque l'Udinese, rimanendo il 30% del cartellino, andrà anche quella percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore, che guadagnerà 1,3 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni. Quindi Arthur Atta, nuovo colpo per il centrocampo della Fiorentina, ovviamente il più oneroso, almeno potenzialmente, della storia della Fiorentina, perché la cifra può arrivare fino a 40 milioni tutto sommato. Dopodiché bisognerà capire che cosa vorranno fare i Viola con Torsved, perché se Arthur Atta va a fare la mezzala, Torsved potrebbe essere mollato, ma questo lo vedremo. Comunque i Viola sono in attesa della risposta dell'Udinese sulla possibilità di inserire nell'operazione un cartellino, per esempio quello di Simonsson, così da abbassare la cifra chiesta da Neroverdi per il norvegese, e cioè 15 milioni di euro. Non solo, si era parlato anche di Ulahi del Trabzonspor, altro centrocampista molto costoso. I Viola hanno manifestato il loro interesse in maniera anche concreta, formulando un'offerta da 20 milioni di euro, però i turchi hanno alzato parecchio il tiro, quindi la dirigenza Viola sta aspettando di capire se ci siano i margini per affondare il colpo. L'arrivo di Arthur Atta potrebbe voler dire che Paratici e Goretti hanno scelto di battere un'altra pista in questo senso, quindi non sono previsti almeno per il momento rilanci per Ulahi. Capitolo Valdepeñas. Alla Fiorentina piace il difensore del Real Madrid, che tra l'altro all'occorrenza può fare anche il terzino. Il Real lo porterà con sé in ritiro, ma valuterà di cederlo a fronte di un'offerta adeguata. C'è pure il Bologna, ma i Viola avrebbero superato la concorrenza degli emiliani. Si può fare a titolo definitivo per circa 7-8 milioni, lasciando il 50% della futura rivendita al Real Madrid, che in generale tende, no, a mantenere delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri talenti, un po' come fatto con Nico Paz al Como. Per quello che riguarda gli esterni, sempre occhio a Coleoscio, perché il Burnley ha ricevuto l'offerta del Paris FC, di poco più alta rispetto a quella della Fiorentina, però il giocatore vuole appunto la maglia viola, quindi siamo in attesa di capire che cosa vorrà fare il club inglese. Chiudiamo con le cessioni, occhio a Gosens, perché la Fiorentina ha messo in vendita il terzino tedesco, lo vuole lo Schalke 04. C'è un solo problema, e cioè che Gosens dovrebbe abbassarsi l'ingaggio da 2 milioni netti a stagione, quindi per adesso è una pista da monitorare e niente più. Infine Caprini, il giovane attaccante della Fiorentina, andrà in prestito secco al Cesena. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
7: Allora, Viola Scuro dice giustamente, ribattezzatela chi si è comprato, perché qui ogni giorno si compra o si tratta qualcuno. Allora, dicevo, un'ottima conferenza

0: che quando i giornalisti, i media, la stampa dicono una cosa, dovrebbero sempre specificare se è una loro deduzione quello che stanno dicendo, ovvero in questo caso la Fiorentina deve prima vendere per poi acquistare, è una notizia che abbiamo letto per un mese intero, che specificano se è una loro opinione quello che stanno dicendo oppure se è una notizia, perché l'hanno saputa, perché noi per un mese abbiamo letto una notizia che non corrispondeva alla realtà.
1: Oh ragazzi, ma con atta come gli andà? Fatta per atta, atta, fatta, fegati spappolati che ne abbiamo? Dai, dai ragazzi, dai.
2: Allora, in attesa di collegarci col Viola Park, vi leggo anche alcuni dei messaggi. Gianni 85, vorrei ringraziare anche la signora Catherine, oltre che a Joseph, mi sembra un riferimento opportuno. Fantagrullo, era dai tempi dell'acquisto di Gomez che non avevo addosso questo, questo strano formicolio. Ragazzi, questo è un livello, è una sfida, è un messaggio, ecco, al di là del semplice giocatore che poi fa seguito, ripeto, all'arrivo anche di altri due giocatori importanti, quindi c'è una strategia, c'è una logica. Paola dell'Isolotto va dritta, parati ci tiamo. Daniele Dabuti, anche la Fiorentina del passato, ha ragione Daniele, anche la Fiorentina del passato ha speso tanto, la sensazione è che a volte spesso spendeva a caso, in questo caso invece arrivano giocatori importanti e di livello importante. Altra riflessione molto interessante, questa di Dani da Prato, sono arrivati i giocatori tutti di una grande struttura fisica e questo nel calcio moderno è un valore, un effetto. Anche a Tà è oltre l'1,90, come Dragusin, come Vieri. Sono giocatori che fanno un po' figli, no, di questo calcio dove talento e fisicità devono comunque sempre andare a braccetto. Nicco pone una riflessione tattica, ci hanno provato a stimolare Fabio Grosso, il suo modulo diciamo abituale è sempre stato il 4-3-3. È chiaro che l'arrivo di un giocatore come Attà può anche portarti a pensare a idee tattiche diverse, come dice per esempio Nicco, ma si potrebbe andare sul 4-3-1-2, questa è un'opzione, oppure si potrebbe andare sul 4-2-3-1 avendo, ripeto, un giocatore che può funzionare benissimo da sottopunta. Ancora Simone che dice altro che poco Loquace, Grosso. Infatti Loquace, Grosso veniva un po' raccontato come un allenatore molto sintetico, stringato, invece l'ho trovato disinvolto e soprattutto in grado di spiegare bene le cose, e quando non le poteva spiegare si è scusato, ma devo dire che ho trovato molto interessante il fatto che lui ha indicato in Ken e Fagioli due giocatori che gli piacciono tantissimo, ecco, questo lo dico. Poi questo non vuol dire che c'è la certezza assoluta che questi due giocatori importanti resteranno. Jacopo dice finalmente si può volare. Chiudo con la battuta di Damiano, Grosso gli ricorda Carlo Conti con il pizzo, e questo, anche questo fa parte dello spirito fiorentino. Allora ci prendiamo ancora una brevissima pausa e poi andiamo al Viola Park.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it.

0: E rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola.
5: Allora, la prima ora è volata via grazie alla conferenza stampa di Fabio Grosso e alla clamorosa notizia dell'acquisto di Attà. E allora noi andiamo subito al Viola Park, dove ci sono due direttori, i due direttori delle due radio che in questo momento vi propongono, speriamo, un prodotto che vi piace. E quindi saluto Mario Tenerani e Tommaso Loreto, non prima di avergli letto due messaggi. Jack dice: allertate le sarte, ci si cuce, e immagino riferita allo scudetto. E Mattia da Scandicci: provo la stessa sensazione di quando 12 anni fa mia moglie mi disse sì. Io ve lo dico, mia moglie non è contenta di questa mia riflessione, ma lo dico lo stesso. No, questo per darvi il senso di come questa accoppiata arrivo a ta e anche le parole, devo dire, molto interessanti di Grosso, hanno veramente buttato benzina sul fuoco. Andate.
6: Beh, guarda Luca, io stavo segnalando a Mario, avevo sentito anche un messaggio poco fa, Paratici ti amo, come reazione alla giornata. Ed effettivamente però Mario, primissimo giorno di scuola di questa nuova stagione, quindi la curiosità e le risposte, direi anche una certa empatia di Fabio Grosso, sorridente, volto nuovo chiaramente di questa annata, ma il tutto unito ad un arrivo pesante, perché Atta, mi dicevi, anche a te risulta fosse molto seguito anche all'estero. Io ho capito che c'era il Milan stanotte, prossimo a chiudere, poi è chiaro che i numeri sono dettagli, però insomma si parlava di operazioni importanti con i rossoneri, vicino ai 40 milioni. Noi abbiamo capito che la Fiorentina si è mossa per il 70% del cartellino. Insomma, qui davvero è un messaggio chiaro quello che lancia la Fiorentina nel giorno della presentazione del suo allenatore, con un arrivo di un calciatore di enorme prospettiva.
7: No, sono d'accordo. Per quanto mi riguarda, Luca lo sa bene, io fin dall'arrivo di Paratici sono sempre stato ottimista, moderatamente ottimista, anzi qualcuno mi ha anche criticato perché diceva che lo esaltavo troppo. In realtà stavo dicendo soltanto che era arrivato finalmente, dopo 7 anni, un vero uomo di calcio, o meglio uno c'era però non era operativo, ed era Antognoni, poi era andato via. Quindi io avevo molta fiducia per questo, e credo che lui stia dimostrando con i fatti. Paratici parla pochissimo, ma comunica con i fatti, che è la miglior comunicazione. Questo è un gran colpo, perché come tu hai detto, stanotte era quasi del Milan. Noi alle di radio di Ciotetta abbiamo intervistato un collega del Messaggero Veneto, che quindi è un giornale sicuramente informato sui fatti dei bianconeri dell'Udinese, e ha detto che a Udine stamattina erano increduli anche i colleghi nostri, perché loro scrivevano che lui si dibatteva tra Newcastle, Chelsea, Tottenham, Aston Villa. Queste erano le squadre in fila per Atta. Tu hai raccontato del Milan e avevamo letto del Milan, quindi significa che qui c'è un direttore sportivo che è un numero 10, che sta facendo la differenza in silenzio. E se mi fai aggiungere una cosa, dico che io mi ero permesso anche di dire nei giorni scorsi che avvertivo un'aria veramente diversa. Questo non significa che poi padre campo sia il giudice assoluto. No, può succedere di tutto, quello si può infortunare, può lottare per non retrocedere, il calcio è diabolico, ma tu devi porre le condizioni. Io finalmente dopo 7 anni vedo delle precise, chiare idee di calcio e vedo dei calciatori che almeno per quanto mi riguarda corrispondono a queste precise e chiare idee di calcio. E il colpo di oggi dimostra che se hai un grande direttore sportivo fai la differenza sul mercato, ed è tutto evidente anche che a New York devono aver detto sì, quindi a lui ha sicuramente un budget, è del tutto evidente che qualcuno partirà, ma posso dirti, non mi interessa, perché se noi giudichiamo l'ultima stagione e dovessero partire in tanti, te ti meraviglieresti, io non mi meraviglierei. E poi c'è anche un fatto che comunque sia, ripeto, questo budget che viene messo a disposizione è perché si riconosce una leadership in Paratici. Oggi Grosso si è voltato, lo guardava con gli occhi di un innamorato che guarda la sua prima incontro fidanzata,
8: quasi da fratello minore che osserva il maggiore.
7: Fratello minore sicuramente, bravo, perché l'allenatore Grosso lo inventa Paratici. Si gira e fa, ti ringrazio per aver preso atta. Quindi, e siamo solo all'inizio, piedi a terra, perché non c'è niente da, però ragazzi, chi nega che si respiri un'aria diversa e finalmente migliore a Firenze nega l'evidenza, e probabilmente Luca, Tommaso, il sottoscritto e tutti coloro che venivano tanciati di essere dei grandi rompipalle, ci vogliamo definire così, dei grandi rompipalle, forse due o tre cose giuste l'avevano dette quando segnalavano che le cose venivano fatte a caso e che ogni mercato non aveva logica rispetto al precedente, perché si ribaltava sempre tutto. E poi di questi tempi, poi prendi i giocatori nel weekend, vedi una forza in questo momento, e credo che Atta sia anche un segnale fortissimo alla concorrenza.
8: E fra l'altro in questi minuti al massimo una decina dovrebbe essere proprio in arrivo qui al Viola Park, il francese prelevato dall'Udinese, poi visite mediche, quindi si potrà anche già lavorare nel corso del ritiro. Un'atta che poi Fabio Grosso ovviamente ha cercato, no, di giocare un po' in difesa sui singoli e su tante cose che poi cambieranno a seconda del mercato nel corso del ritiro, però su Atta Mario ci ha dato un'indicazione precisa.
7: Mezzala, sì.
8: Lo vede mezzala, sì. In un centrocampo dove aspettiamo l'arrivo anche di Torsved, mi è sembrata un'apertura importante quella di Grosso anche su Fagioli, poi lì un punto interrogativo inevitabilmente resta. Però ecco, Atta lo immaginiamo mezzala nel centrocampo, quindi poi sugli esterni c'è ancora da intervenire, al di là che lui lo può fare.
7: Ma c'è tanto da fare, qui nessuno dice che la Fiorentina è fatta, però la Fiorentina sta nascendo con criteri diversi, ripeto, quindi lo farà, poi partiranno dei calciatori, non sempre riuscirà a far gol Paratici, certe volte prenderà anche il palo da traversa e ne dobbiamo prendere atto. Però insomma, voglio dire, gli altri direttori sportivi oggi se ne vanno a preoccupare, secondo me, perché c'è lui che è tornato incattivito dall'esilio inglese, incattivito in senso buono, e ha voglia di affermarsi.
8: Tra l'altro lo dico facendo gioire, immagino, qualche ascoltatore, Atta proprio mi risulta non fosse proprio circolato per la Fiorentina, quindi diciamo, no, che è difficilissimo stargli dietro, Atta è un gran colpo ed è anche un colpo sul quale era impossibile anticipare.
7: Vieri e Drago se ne erano nomi che erano già usciti,
8: esatto.
7: Drago era uscito anche a gennaio, Vieri comunque era uscito, ne avevamo parlato anche al Sottosport con Luca, e Atta no, ma è chiaro, ma guarda, se lui depista noi, io sono contento, perché qui ognuno deve fare il proprio mestiere,
8: certo.
7: È una sorta di grande gioco, no? Nascondino, lui cerca di nascondersi e di scovarlo. Tutte le volte non lo scopriamo, qualche volta sì, ma chi sporta? L'importante è che ci sia un bene comune alla Fiorentina. Oggi ho sentito dei messaggi nelle nostre radio che erano fantastici. Ho sentito un messaggio, un ascoltatore mi faceva: sto bene, oi, come sto bene, lo posso andare, sto bene. Guarda, quello potrebbe diventare, come dire, il jingle di una stagione radiofonica. Questo oggi è il sentimento e dobbiamo essere contenti di questo, senza esaltarsi. Io non sono uno che si butta molto in là, quindi ti dico, però è chiaro che a me interessa capire qual è il registro del lavoro. Una volta che a me piace il registro del lavoro, allora mi posso anche sbilanciare. Il registro ora c'è una logica e c'è un uomo al comando
8: che ha carta bianca, che ha carta, ce lo bianca. Domandavamo,
7: lo spadone,
8: ora ce l'ha,
7: lo spadone sulla spalla, gliel'hanno messo in New Jersey, è chiaro,
8: come nel Medioevo.
7: come nel Medioevo, gli hanno messo lo spadone. Tocca a te, ma è giusto, è corretto, perché Parato c'è molto bravo, sì, è pagato molto bene, sì, ed è pagato perché è molto bravo e quindi deve lavorare da top.
6: Allora, in tutto ciò, Fabio Grosso, Tommaso, Luca, so se volevi andare su Grosso.
5: No, no, volevo dici. Fermarmi un secondo su Attà, perché ovviamente ci avete provato a entrare anche in argomenti di natura tecnico-tattica. Lui è stato molto, è volato molto alto, ma nel dibattito dei messaggi, delle telefonate, è chiaro che l'aspetto tattico diventa un elemento giusto, perché arriva un grande giocatore, lui è stato diretto nello spiegare che lui fa la mezzala sinistra, punto e basta. Ma questo può c'è anche chi immaginava invece un Attà alla Bove, tanto per fare un esempio, ma lui ha detto fa la mezzala sinistra, al punto che addirittura ha bocciato Gudmundsson per ribadire che quello è il ruolo suo. Ci può essere ancora spazio per un 4-2-3-1, oppure l'investitura da mezzala sinistra porta dritta al 4-3-3?
7: Io penso porta al 4-3-3, poi lui è corretto, è intelligente, Luca, e dice fatemi parlare con i giocatori, fatemi vedere per bene le loro caratteristiche, e quindi deve essere pronto a cambiare. Ma ragazzi, che stiano lavorando su una squadra che viaggia verso il 4-3-3 è sotto gli occhi di tutti, perché il mercato viene assecondato e la velocità sul mercato nasce dal fatto che bisogna da lunedì comincino a lavorare anche
6: per esterni.
7: Sì, anche perché amichevoli a parte mi interessano poco meno di zero, il 14 agosto sei subito a rischio figuraccia se non hai fatto le cose.
6: Certo,
7: bene,
6: sì. Lo scoprivamo, no, con i preliminari di Conference, e bastava un Polizia o un'Accademia Puskas a farti sudare.
7: Quindi siccome sei a rischio figuraccia, ma non perché la Fiorentina non sia brava, ma sarebbe a rischio figuraccia anche l'Inter, sì, se arrivasse a giocare il 14 agosto, tutte sono a rischio figuraccia, quindi lui vuole evitare qualsiasi rischio, vuole che la squadra, e poi io ho un'idea, al di là della preparazione atletica, della quale non parlo perché non ho competenza, Parattici vuole una partenza folle della Fiorentina.
6: Sprint,
7: perché non ti dimenticare la conferenza stampa quando lui chiude definitivamente il discorso dei sogni, no? Il sogno di Rocco Commisso, il sogno di Joseph Commisso, certo. No, qui non ci sono sogni, ragazzi, bisogna parlare di obiettivi. Poi può darsi anche, ti dice, anch'io spero che alla fine di novembre possa magari sognare qualcosa. Perché dice la fine novembre? Perché la fine novembre è un terzo del cammino, del campionato, della stagione, e lì comincia a avere indicazioni abbastanza veritiere. Io credo che lui voglia una partenza folle. Per avere una partenza folle deve fare un mercato follemente veloce e ha bisogno che l'allenatore abbia all'80% la squadra pronta per il ritiro. Senti che ti arriva a ritiro qualche amichevole per poi partire in quarta, quindi evitare la figuraccia il 14 agosto in Coppa Italia e proiettarsi il 24 agosto, certo, all'Olimpico, dove giochi contro una delle squadre più forti in Italia,
6: che farà mercato,
7: che farà la Champions, allenato da un tecnico top, e quindi lì i rischi sono ancora più grandi rispetto al 14 agosto. Invece lui vuole partire forte perché ha bisogno anche dell'entusiasmo della città,
6: certo, perché riparti da un'annata orribile. Tragica. Che idea ti sei fatto di questa Fiorentina di Grosso? Lui ha parlato di una squadra offensiva, di idee chiare, giustamente sottolineavi che ha ribadito la sua concezione, 4 difensori, 3 centrocampisti, 3 esterni, ha detto anche qualcosa, il bel gioco aiuta, ma ovviamente poi contano i risultati. Io credo dovremmo riuscire ad avere un'identità abbastanza chiara, mi sembra l'allenatore in grado, no, di dare il suo marchio, che è quel che serve, che forse non abbiamo visto, anzi sicuramente non l'abbiamo visto l'anno scorso con Palladino, no, c'era la famosa diatriba, giochiamo in base agli altri, forse l'ultimo a dare un marchio è stato Italiano.
7: Sì, secondo me sì, poi sai, capisco che ci siano anche tanti ascoltatori in questo momento che non amano molto Italiano, per me ha fatto cose grandissime.
6: Sì, io parlavo di identità, sì. Palladino, no, era più plasmato in base all'avversario, è una caratteristica,
7: è stato furbissimo, intelligentissimo, ha capito, aveva due top che era il portiere e il centravanti, ha costruito la squadra su loro e ha giocato in contropiede e ha vissuto con grande intelligenza su quei 24 punti fatti in quelle 8 partite. No, sono d'accordo con te, fortissima identità. Italiano, dopo poche partite tu riconoscevi che quella è una squadra italiana, ti poteva piacere un nome, e credo che con Grosso sarà così, con tutte le incognite del caso. È la prima piazza che al grande in cui si trova in vita sua, ci sarà grande pressione, però abbi pietà, tra partire con tre centravanti in un ruolo, giocatori che devono arrivare, ridursi all'ultimo 48 ore del mercato e partire con un direttore sportivo alle spalle, che tanto per gadire dice guarda ti ho preso Dragosin che proprio scarso non è, ti ho preso Vieri e dovrebbe essere un prospetto interessante, poi così stanotte avevo poco sonno e ho preso Atta, capisci?
8: Che insomma, tendenzialmente se ti parli sì, è probabilmente uno dei giocatori più apprezzati, forse sì, uno dei migliori del campionato dell'anno scorso.
7: No, ma sicuramente.
8: Questo mi piace, no, sottolineare, migliore, forse il migliore.
7: L'Udinese è nettamente il migliore.
8: L'Udinese sì, ma io dico proprio no, anche in assoluto, Serie A.
7: In assoluto. E vedi, Luca ha buona memoria e si ricorderà che, ora senza andare a scomodare anche chi non c'è più, perché te poi lavoravano in team, ma voglio dire, faccio due nomi e li paragono ad Atta. Atta costa 20, quanto costa?
8: 25? Beh, 25 per il 70%, fai 32 più bonus.
7: Bene. Qualche estate fa la Fiorentina poteva prendere a 28, 30 Berardi e non fu preso, furono offerti 15
8: potremmo
7: milioni.
8: Potremmo ricordare De Paul.
7: Potremmo ricordare, no, guarda, De Paul.
8: La prima estate, no?
7: De Paul è l'esempio più giusto che tu potessi fare. Perché De Paul, tra l'altro Fradè veniva da Udine, De Paul poteva essere preso tranquillamente, invece arrivarono Lirola e Duncan, ti ricordi? Beh. E l'altro esempio è Julian Alvarez, che per 5 giorni resta bloccato la Fiorentina, poi lo perdono per 4 milioni, poi vanno a spendere 27 per Gonzalez. Qui si va a prendere Atta e non si tergiversa. Questo è un altro segnale incontrovertibile del cambiamento di registro del mercato della Fiorentina. Io segnalo il cambiamento, poi andrà bene in campo, andrà male, non lo so, fossi così bravo andrei a giocare alle scommesse, non le gioco mai.
5: Tombando, però questa riparto da te, perché ci sono le parole ma c'è anche quello che uno coglie di sensazioni, e vi porto su tre giocatori: Ken, Fagioli e Gudmundsson. Su Ken Fagioli ha detto la stessa cosa, tra l'altro devo dire che l'attenzione che lui ha dedicato anche all'uomo Fagioli io l'ho trovata molto importante, no? Perché ci può essere la stima per il giocatore, quella è ovvia, ma lui ha detto che è rimasto proprio in contatto con questo ragazzo e io credo che Fagioli abbia bisogno,
7: lo abbraccia, ha detto, io quando lo vedo sento il bisogno di abbracciare,
5: esatto, e credo che Fagioli abbia proprio bisogno di questo, e lo stesso ragionamento su Ken. Però vi chiedo, perché poi ragazzi è vero che noi siamo tutti elettrici, ma è anche vero che se poi puoi immaginare di far cassa con qualche giocatore, certo non lo fai con Dodò, certo non lo fai con Pongracic, giocatori da 10-12 milioni, certo non lo fai con Gosens ancora meno, e probabilmente nemmeno con Gudmundsson. Quindi lui è stato molto chiaro nel riconoscere che sono per lui giocatori importanti, però vi chiedo se questo secondo voi li blinda oppure no. Su Gudmundsson hanno ragione tanti amici che ci scrivono, la risposta su Gudmundsson sofferta, non sapeva, la sensazione che non sapesse bene che cosa poter dire, insomma lo immaginiamo che lui sia tra i partenti, ma ci ha dato un ulteriore motivo per pensarlo?
7: Non è un esterno, non è un attaccante, e la mezzala non la può fare che abbia preso Atta.
8: Ha bisogno di libertà di movimento, in più il carico secondo me è arrivato nel finale quando ha detto vorrò parlare con tutti, quindi anche con lui, perché vorrò vedere la propensione al lavoro, al sacrificio, come insomma voglio vedere gente determinata, convinta.
7: Cioè Gudmundsson purtroppo insomma,
8: tutto ci ha mostrato, purché no,
7: mezzi, anche il fuoricampo un po' qualche chiacchiericcio c'è stato, no?
8: Insomma
7: stato
8: non è uno che brucia l'erba,
7: allora,
8: quando
7: per come ha parlato lui, Luca ci dà un'indicazione, potrei vederlo con la trolla e ora transitare davanti a una sola.
8: Sì, anche se secondo me lui è stato molto bravo a essere equilibrista un po' per su carità, tutti. È chiaro che su Ken e Fagioli ha tirato in ballo quelli che possono essere stati anche momenti insieme durante l'esperienza in bianconero, però siccome poi ho percepito veramente che lui è informatissimo su tutti i movimenti di Paratici, credo abbia anche quasi visto, probabilmente studiato la conferenza stampa di Paratici, perché ha citato proprio due o tre passaggi. Lui, io gli ho fatto la domanda sui giovani, ha detto per costruire qualcosa di duraturo, che era quello che aveva detto Paratici. Quindi
7: Paratici ha detto costruire un club,
8: peraltro duraturo nel tempo. Tutto questo per dire che secondo me Grosso sa benissimo che siamo solo all'inizio del mercato, e possono arrivare offerte anche su Ken e Fagioli. Quindi oggi, come dire, un po' si è mantenuto.
7: Però su Fagioli, io le ho chiesto al centro del villaggio, sì,
8: assolutamente sì. Vediamo la lista dei convocati. Dopodiché, Luca lo sa, forse sto invecchiando, cerco di essere sempre molto cauto. Vediamo, oggi è l'8 luglio, di scenari ce ne sono ancora tanti in ballo. Di sicuro, ecco, dovessimo fermarci oggi, mi sembra si possa dire che grosso si tiene stretti Ken e Fagioli e saluta, certo. Good o comunque
5: non questo, ragazzi, però questo rende ancora più, vorrei dire, clamoroso questo mercato, no? Perché se facciamo due conti, chiarendo che Dragusin oggi costa 1,5 milioni, cioè non costa 20 milioni, costa 1,5 milioni, perché c'è un tot di partite e di presenze non banali, se non sbaglio 22 non banali, 22. Quindi diciamo che è chiaro che se lo prendi è la speranza che ne faccia 30, no? 40, ma non, però se facciamo due conti oggi siamo quasi a 60 milioni se ci limitiamo ai tre giocatori, no? Vieri, Dragusin, calcolando nella sua operazione complessiva, e Attà. Se immaginiamo, speriamo che sono fuori dal mercato, o comunque se non arriva un'offerta delirante, Ken e Fagioli, e calcolando che dobbiamo prendere ancora come minimo 4 esterni, stiamo trattando il ragazzino spagnolo e costa 7-8 milioni e boh, cioè qui si rischia veramente di immaginare un mercato in cui altro che equilibrio tra entrate e uscite, cioè sarebbe veramente clamoroso, e lo puoi fare nell'anno in cui sei fuori dalle coppe, cioè avrebbe anche un senso tutto questo.
8: Hanno sfondato il salvadanaio in New Jersey,
7: allora,
8: Mario?
7: Tanto aspettiamo e vediamo tutti quelli che partiranno, perché se ne partissero 3 o 4 e dei soldi entrerebbero, punto primo. Punto secondo, sì, l'avranno sfondato, anche perché, ascolta, che loro vogliano rilanciare o che loro vogliano vendere, loro hanno bisogno di tenere la Fiorentina al massimo delle proprie potenzialità, perché se la dovessero vendere, incassando anche il sì del comune, no? In questa operazione di convenzione 55 milioni, ma poi pare altri 30 per tutta l'area, certo. Skybox, quindi nel complesso sarebbero 85 milioni da investire, non proprio coreandoli. Loro, nel caso in cui vendano, hanno una società con dei prospetti interessanti dentro, di valore a buon livello, e oltretutto con lo stadio in convenzione. Se invece non volessero vendere, volessero rilanciare, è chiaro che quest'anno loro provano, non lo diranno neanche sotto tortura mai, ma loro provano ad arrivare quantomeno in conference, che sarebbe anche un sistema per ripartire e andare in Europa, perché io ho sempre detto, la differenza, lo dico agli schizzinosi della conference, la differenza per la UEFA, per noi no, ma per la UEFA, e conta un po' più di noi, non è fare la conference, l'Europa League o la Champions League. Per la UEFA conta essere con loro oppure fuori. Sì, quest'anno, cioè, te lo sai bene, abbiamo girato in Europa, quest'anno la Fiorentina non conta perché è fuori dall'Europa, ma guarda caso ha un ranking UEFA importante, perché l'importante per la UEFA è che tu sia al loro banchetto. Poi chiaramente se sei in Champions, ma loro non fanno, siamo noi che facciamo tutte queste differenze, perché la Champions è più prestigiosa, porta più soldi, la stessa Europa League, ma per loro è UEFA, quindi che sia Champions League o Europa League o Conference non cambia nulla, cambia molto se stai a casa, sei fuori dalla porta che conta, e questo io credo invece la Fiorentina quest'anno, non so se ci riuscirà, non lo dirà neanche sotto tortura, ma proverà a agganciare un pozzo per tornare subito in Europa, perché allora lì puoi dare l'ulteriore sgassata. Ma lasciamo in pace Paratici e facciamolo lavorare, perché
8: tanto mi sa che è appena all'inizio, no? Stavo pensando, guarda, io mi aspetto Coleosso, per intendersi, Mario, o comunque un esterno per lavorarci dal lunedì.
7: I soldi non sono nostri, sono della famiglia Commesso, però sono stati persi 7 anni, insomma.
8: Lo so, questo
7: dobbiamo avere l'onestà di dirlo. Sono stati persi 7 anni.
8: Ma l'abbiamo detto, Mario, l'abbiamo detto.
7: Sono stati persi 7 anni.
8: Quando oggi senti qualcuno che dice: ah, sono tutti nei pazzi. Non è che siamo nei pazzi, siamo felici di vedere un indirizzo diverso rispetto a quello degli ultimi 7 anni, che non era un indirizzo.
7: Ma anche l'operazione che la Fiorentina vorrebbe fare con quel giocatore, aiutami, della cantera del Real Madrid,
6: Valdepeñas,
7: che è un giocatore interessantissimo, ma il modello Nico Paz. Allora il Como ti ha insegnato che c'è un modello, e infatti quelli intelligenti come Paratici copiano quelli bravi. Come il Como è stato molto più bravo della Fiorentina di tanti altri in questi anni, se l'hanno fatta a Como, noi che siamo riportati dalla piena, come
6: ci vedi un parallelo? Atta 2003, Vieri e Dragusin, forse Dragusin un po' di più, allora, però anche Vieri più o meno, una squadra giovane ma il cui talento non è in discussione perché hanno già fatto, certo, vedere qualcosa.
7: Allora io ti posso dire una cosa, poi Parateci mi può smentire se all'ascolto, non c'è l'una male, io so per certo che quando lui è arrivato, dopo poche ore, si è reso conto di due cose: che la Fiorentina era stata costruita male, proprio assemblata male, nel senso non che tutti i giocatori fossero modesti, era proprio assemblata male, e lui ci diventava matto su questo. E la seconda, che fosse una squadra compassata, cioè con questo passo pastoso, rotondo, da promenade, capisci?
6: Da sfilata.
7: Non da strappo su 200 metri, da sfilata. E queste sono le prime due cose che lo hanno colpito. E guarda caso, sta andando a comprare calciatori che proprio corrispondono al contrario di quello che aveva prima la Fiorentina. Anche gli ultimi mondiali, io non entro nel merito se a te piacciono, non ti piacciono, io so solo che corrono tanto, alcuni con qualità, altri meno, ma corrono tanto, e noi qui non correvamo più.
5: Allora, prima di salutarvi, l'ultima domanda la raccolgo dalla montagna di messaggi che stanno arrivando. È una domanda che trovo stimolante. Dice: si va verso un centrocampo con Attà, Fagioli e Torsvel? Allora, questa domanda ve la completo con altre domande collegate a questo. Che sensazione avete su Torsvel? Perché mi pare che Grosso, insomma, quello che poteva dire l'ha detto, ma soprattutto a questo punto di tutta questa montagna di centrocampisti che abbiamo, chi pensate finirà per essere salvato e chi immaginate sia col trolley pronto?
7: Allora, ti dico, Luca, vado un po' a caso, siccome dovranno spendere tanto e nel caso cui tengano Fagioli, prima appunto gli sarà fatto chi è il vice Fagioli, compratelo. No, secondo me lo può fare Orlando Mandragora, che non è proprio un regista, posso aggiustare con Mandragora, no? Voglio dire, c'è di peggio in giro,
6: in dubbio.
7: Perfetto. E quindi questo è quello che ti dico che potrà accentuare. Poi dopodiché su Tosved, io dico questo, Luca. Allora, Fagioli è uno bravissimo a pensare, ma non bravissimo a interdire. Atta a questo inserimento di classe, perché certe volte si sembra quasi un tre quarti invece una mezzala. Io il terzo lo vorrei come Dunga, ora sto esagerando, cioè il terzo io vorrei, trovatemi voi un
6: potrebbe essere Endur,
7: ma Endur
6: è ancora un po' acerbo,
7: ancora
6: forse
7: un po' acerbo, c'è abbastanza qualità, si fa sportellate. Cioè io lì vorrei uno che mi dà l'80% di quantità e il 20% di qualità,
6: forse Brescianini.
7: Potrebbe essere Brescianini, però un patto, siccome lui è uno che prende e che va, poi se lasci solo Fagioli diventa, certo, dura. Io credo che uno debba avere l'esto della mezzala di inserimento come Atta, e uno debba fare legna. Se ha solo il 20% di qualità, l'80% me lo danno quegli altri due, ma io ho bisogno di un giocatore che vada lì veramente a rompere il ghiaccio. Ora Ulai io lo conosco poco, no?
5: Ma ragazzi, anche Ulai sono atti 30 milioni, ragazzi, cioè,
7: ecco, lo so,
5: mi sembra tanti, poi ci sarà da comprare gli esterni, cioè, ora per carità,
7: hai ragione, allora, in dubbio dicevo come caratteristiche,
5: certo no, ma te hai detto Dunga, mettete Dunga e siamo a posto. Ma Mario, ti ringrazio, ti libero,
7: grazie
5: e
7: a te,
5: dobbiamo
7: Luca.
5: Fermarci,
6: ciao, Mario, grazie.
5: E chiedo a Tommaso se può restare altri due minuti, andiamo in pausa, torniamo perché ci racconti del probabile arrivo di Attà a Viola Park.
9: Radio Firenze Viola. Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
10: Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
11: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
12: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
14: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
16: Siamo tutto questo.
15: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
14: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
19: La cosa che mi garba più di paratici, lo sai, è chi vi sta mandando tutti ai barre e un bucintende nulla. Mi risulta, ci risulta. Stai fermi.
20: Buonasera Luca, ma lode a Paratici, ma io sinceramente mi aspetto gli esterni, perché come minimo ci vogliono 4 esterni e secondo me sono molto molto importanti per il gioco di grosso. Aspettiamo fiduciose, lode ancora a Paratici.
21: Buon pomeriggio Mediradio, ma allora si esalta sempre il lavoro dei personaggi, delle persone. Grosso, Paratici, soprattutto l'entourage. Ricordiamoci una cosa, spesso ce lo dimentichiamo, che la chiave di tutto sono il coinvolgimento della società. Quanto la società vuole essere coinvolta, quanto si vuole coinvolgere, il budget che la società stanzia per il progetto, non per la campagna acquisti, per il progetto, e cosa può fare la società. Queste sono ottime, se non grandi, grandissime, diciamo, premesse. Domenico,
22: sì, io e guardo chi arriva, e chi arriva sono dei grandi giocatori. Poi per chi parte, non ce ne dimentichiamo, l'anno scorso a maggio si sarebbe mandati via tutti. Schedi è giusto che grosso guardi chi è il caso di tenere e chi è il caso di mandar via, senza guardare né nomi e né chi sono, perché l'anno scorso e si sarebbe mandati via tutti dopo l'annata schifosa che gli hanno fatto.
5: Allora, ultima parte di Palla al Centro su Radio Firenze Viola. Naturalmente siamo ancora per una mezz'oretta scarsa con anche con gli ascoltatori di Lady Radio. Vi ricordo 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925 727775. Oggi non possiamo accogliere telefonate perché è tutto un susseguirsi di notizie e conferenze stampa. Torno per qualche minuto, per poi chiuderemo con il mondialito di Alessandro Di Nardo. Torno per qualche minuto su Tommaso Loreto. C'è grande attesa per l'arrivo di Yatta, Tommaso.
8: Assolutamente sì, perché tra l'altro arriverà proprio qui al Viola Park a minuti, ancora no, arriverà all'altra entrata, perché io sono praticamente a ridosso dell'entrata principale del Viola Park, e poi ovviamente anche per lui visite mediche di rito e vari test, in attesa poi di essere già lunedì a disposizione di Grosso. E mi sembra che insomma tre volti nuovi del calibro di Vieri, Dragusin e Yatta siano sicuramente un bel punto di partenza, e c'è inevitabilmente attesa anche per noi, Luca, perché poi al di là del piacere di qualche ascoltatore, effettivamente questa era una pista, lo dicevamo anche con Mario, che è rimasta veramente molto molto segreta, al contrario di un nome che anche chi per esempio so che si diletta al fantacalcio sapeva alla perfezione che Yatta era stato uno dei profili più interessanti di tutta la stagione. Quindi fin da questa mattina, quando poi si è sparsa la voce, chiaramente c'era grande soddisfazione da parte di tutta la tifoseria, ma anche grande attesa da parte nostra, perché questo è un acquisto molto molto importante, di grande prospettiva, sì, però ecco, non certamente una scommessa, proprio per quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Fra le altre cose, tornando anche a quello che già ci dicevamo, è cambiata la musica, nel senso che tante volte magari la Fiorentina era risultata beffata sul fil di lana. Io poi, quando stamani abbiamo cercato di fare subito le prime verifiche a questa voce, c'è anche chi mi ha detto: incredibile, stanotte era praticamente tutto fatto con il Milan. Quindi poi evidentemente ha saputo scegliere i tempi giusti. Paratici, lo stesso Grosso, no, si è riferito in conferenza quasi ironizzando che ci sono stati dei momenti dove, immagino nell'ultima settimana, chiamava Paratici e diceva: ma che davvero riuscite a prendere Yatta? Quindi grande attesa, molti colleghi in questo momento per quelle che saranno le prime foto, le prime immagini. E poi, Luca, restiamo assolutamente vigili, oggi giornata campale con un sacco di argomenti da approfondire, perciò restate con noi come sempre fino a questa sera, perché poi ci aspettiamo almeno la lista dei convocati, poi magari slitterà domani, però insomma avete sentito, Grosso non si è sbilanciato più di tanto, ecco, ma ci ha fatto capire
5: questo è un
8: che
5: tema
8: sono
5: importante.
8: State prese decisioni,
5: esatto,
8: grosse,
5: questo...
8: e quindi sarà importante quella lista.
5: Questo è un tema molto importante, infatti ti avrei chiesto questo ora, Tommaso. È evidente che ci sarà qualche nome un po' particolare, no? Perché la grande cautela, vorrei dire quasi l'imbarazzo di Grosso nell'affrontare questa questione, dicendo poi leggerete e capirete, quelle che sono state ovviamente riflessioni non banali, probabilmente valutazioni fatte in maniera approfondita tra Grosso e Paratici, quindi lì qualcosa c'è da aspettarci. Non so, gira il nome di Gosens, gira, io parlo al di là di quelli che potrebbero essere i Barak, gli Nzola, i Sottil, non lo so, quelli che poi tornano e che hanno tutti sostanzialmente la valigia pronta per ripartire. Ecco, hai colto qualche indicazione, qualche messaggio in questo senso?
8: Si dà sensazioni, Luca, perché poi fra l'altro erano presenti sia il direttore sportivo Paratici che il direttore generale Ferrari. E quest'ultimo ha fatto una breve introduzione, ma poi, come avete sentito, non c'è stato nemmeno spazio per domande ai dirigenti, quindi poi indicazioni non ne sono arrivate, né tantomeno Grosso le ha volute lanciare. Quindi dobbiamo andare a sensazione, dobbiamo muoverci per indizi. Io tra questi aggiungerei anche quello che ha raccontato Grosso sul fatto che ancora praticamente non ha parlato con nessuno, sì. Per carità, legittimo, e può starci. Lasciatemi qualche piccolo dubbio, visto che l'accordo ormai è già un po' datato e visto che un po' tutti in genere i tecnici, ora l'anno scorso Pioli magari aveva già un bagaglio di esperienza più ampio rispetto ad altri, ma se ricordate anche Palladino raccontò di aver già chiamato qualcuno il giorno della sua presentazione. Ecco, secondo me il fatto che Grosso ancora non abbia parlato con nessuno, abbia rimandato i primissimi contatti a domenica sera quando comincerà il ritiro, mi fa pensare che anche lui abbia voluto rimanere un po' coperto, perché poi questa lista dei convocati darà inevitabilmente delle prime indicazioni chiare, e su quelli che sono i nomi è chiaro che noi non possiamo far altro che considerare quelli che sono più o meno cedibili. Dice, sono tutti cedibili, è vero, però è altrettanto vero che Dodò, per esempio, abbiamo capito che è uno che aspetta di capire la destinazione, certo, migliore, certo. Fortini è un altro che ha il discorso del rinnovo in ballo, Gudmundsson vediamo, ma anche lui sappiamo che potrebbe essere fuori dal progetto. Insomma, se qualcuno della vecchia guardia, dei senatori dell'anno scorso, non dovesse essere nella lista dei convocati, io non mi stupirei. Se poi, perché è giusto farlo, devo sbilanciarmi, sì, non mi stupirei su Gosens, ma ti arrivo a dire non mi stupirei nemmeno su Dodò.
5: Sì, ecco. Esatto. Allora, ti faccio un'ultima domanda, anche questa è rimasta un po', è stata fatta correttamente, e anche su questo Grosso si è preso un po' di tempo e in maniera saggia. Ti devo dire che Grosso, Tommaso, mi ha colpito perché gli sono state rivolte delle domande alle quali sinceramente avrebbero dovuto rispondere i due dirigenti accanto, no? E invece lui ha risposto con equilibrio, ma anche con personalità, ecco. Quindi mi è piaciuto il fatto che gli è stato consegnato questo ruolo, cioè non ha, perché alla seconda domanda, cosa ne pensi di Fagioli, già avevate chiesto di Ken, poteva intervenire Paratici, dice, ma qui non è che facciamo mercato giocatore per giocatore, invece gli hanno lasciato anche una gestione, come dicevi prima te, quasi manageriale, no?
8: Sì, sì.
5: Ecco, ti volevo chiedere, lui, così completo la domanda e poi ti saluto, anche sul ruolo del capitano, e anche in questo caso, ricordiamo, il capitano è De Gea, è stato un capitano promosso in corso d'opera, mi pare di capire che De Gea faccia parte del progetto, però ecco, anche lì lui, pur parlando di De Gea, quindi un grande leader, un grande, si è preso il tempo di confrontarsi, no?
8: Sì, perché poi lui l'ha detto su questa lista dei convocati, un paio di volte ha proprio rimandato questo momento dicendo vedrete e capirete. Secondo me ci hanno lavorato svariati giorni su questa lista, non potrebbe essere altrimenti, perché sono valutazioni pesanti che riguardano il futuro, certo, di calciatori che poi dovrà allenare o meno, e quindi non si è sbilanciato nemmeno su questo, probabilmente proprio perché il primo step sarà la lista dei convocati e da domenica getterà le basi, e non mi stupirei, ecco, se poi alla fine De Gea dovesse essere confermato, fra l'altro con l'operazione Martinelli ad Avellino in chiusura, io fatico a immaginare un cambio di scenari per il portiere. Devo dirti che ho avuto la percezione di un tecnico sì giovane, perché parlavamo di un suo trionfo da nazionale soltanto 20 anni fa, ma al tempo stesso anche di un allenatore che ha già una certa esperienza, cioè che arriva qui a Firenze forte di esperienze non banali all'estero, di questi 2 anni con il Sassuolo, insomma un po' già più cresciuto anche comunicativamente, ecco, ha detto i primi tempi era meno estroverso dietro al microfono, invece io l'ho trovato anche abbastanza
5: disinvolto.
8: Sereno,
5: sì sì, disinvolto.
8: Disinvolto, e dicevamo con Mario, ecco, forse questo rapporto fratello maggiore con Paratici lo ha messo a suo agio, quasi che fosse la garanzia, no, Paratici, averlo lì accanto, lui è pronto anche a vestire questo ruolo manageriale. Vedo qui Andrea Giannattagio che torna,
5: però, ecco,
8: da passare,
5: ecco,
8: una zona Viola Park,
5: ci hanno informato
8: freschi,
5: che è in ritardo Atta, lo dico per cui state con Radio Firenze.
0: Ciao,
5: Viola,
0: Luca.
5: Vi mostreremo l'arrivo di Atta, ma non è questione rapidissima,
0: no,
5: ti do un minuto Andrea, perché poi ci colleghiamo con Di Nardo, un minuto.
0: Sì, sì, sì, allora, respinto con perdite il sottoscritto all'ingresso del Viola Park, perché Atta sta arrivando a Firenze ma c'è un problema di traffico, per cui il giocatore raggiungerà il Viola Park con una mezz'oretta di ritardo, e non è nemmeno detto che venga subito qua, addirittura potrebbe andare a Villa Donatella a fare le visite mediche direttamente, quindi noi comunque sia rimaniamo qua come campo base e monitoreremo la situazione, in ogni caso che venga qua o che vada a fare le visite altrove, saremo
8: non
0: pronti.
8: Non lo molliamo mai.
5: State
0: ma no,
5: con
0: insomma,
5: noi,
0: è importante.
5: vi mostreremo il primo giorno di attacco come vi avevamo mostrato il primo giorno di Vieri e il primo giorno di Dracusi. Grazie, grazie a, a Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio, grazie, al volo la sigla e andiamo da Alessandro Di Narto. Caro Alessandro, per non ferire il tuo lavoro, abbiamo scelto di far tutto oggi, quando non si gioca, diciamo nel giorno di riposo, giusto?
1: Eccoci, sì, a dire la verità oggi si gioca, ma insomma tra ieri e oggi.
5: Diciamo non, che te, la, la trasmissione partiva sempre con i risultati della notte risultati. E quindi vedi che abbiamo preso Attà, abbiamo preso la conferenza stampa di Grosso, ti piace Attà?
1: Moltissimo, moltissimo, ma poi insomma io vi annuncio, insomma saremo insieme dalle 19, quindi parleremo ovviamente anche di questo colpo di mercato, magari saranno arrivate già le prime immagini, come ci aspettiamo, di attacco alla maglia viola.
5: Senti, come stanno i norvegesi? Ormai sai, io faccio il tifo per questa squadra, ma li hanno messi in un albergo senza aria condizionata, il virus intestinale, cioè li vogliono finire, cioè qual è la strategia?
1: C'è un virus, sì, lo raccontavamo ieri, diciamo l'allarme è più o meno rientrato, meno però male. Il CT Solbakken ha detto che è stato un avvicinamento alla gara che si giocherà sabato, non facilissimo per quanto riguarda la Norvegia, si sprecano ovviamente online i fotomontaggi, i video coniati di Haaland contro Harry Kane, del gigante vichingo contro il cavaliere inglese, con culture che si mescolano, però ecco, se c'è uno scontro culturale, ecco, quello sarà quello di stasera, perché Francia-Marocco porta con sé ovviamente tantissimi temi extracampo, e basti pensare che nella nazionale marocchina ci sono 6 giocatori che sono nati in territorio francese, e alcuni sono anche titolarissimi di questa nazionale, quindi Francia-Marocco è più che mai un derby, si giocherà stasera alle ore 22 a Boston, uno dei quarti più interessanti, si aprirà appunto stasera la fase caldissima di questi mondiali dopo un giorno di pausa.
5: C'è ovviamente una grande visibilità su Mbappé, cioè mi pare di capire che nel momento in cui è scomparso dai radar di questo mondiale Cristiano Ronaldo, c'è la devozione e la venerazione a un grande campione che sta chiudendo un percorso da fuori classe come Messi, però c'è, se valuto le apparizioni televisive, le immagini che poi rappresentano in un mondo molto mediatico come quello americano, Mbappé oggi, no?
1: Sì, sembra quasi l'uomo del futuro. Viene chiamato anche simpaticamente il generale, anche per il suo potere extracampo. Lui è amico, ma nel senso che va a trovarlo a casa, di Macron, del capo di Stato francese. È un giocatore anche con un significato culturale e politico, anche lui, insomma, di origini africane, camerunese. E in questo, guarda, c'è una polemica che riguarda l'extracampo che ci riporta Francia-Paraguay, ma è stata parecchio anche discussa negli ultimi giorni e anche ieri, complice anche la gara, la giornata di sosta, perché a quanto pare una senatrice paraguayana, Celeste Amarilla, del Partito Liberal Radical, su X ha iniziato a scrivere una serie di offese razziste nei confronti di Mbappé, chiamandolo finto francese, camerunese naturalizzato, non ti meriti di giocare con la Francia, gli ha dato anche degli aggettivi ancora e degli accostamenti ancora più razzisti, e quindi in questo Mbappé ha fatto un figurone, perché poi ha risposto sempre sui social e ha detto che con questa sua uscita la deputata paraguayana getta fango su una nazione che comunque si era distinta in questi mondiali, e gli ha dato di quello, insomma, che si è dimostrato essere questa Celeste Amarilla, ovvero di razzista. Quindi in questo, ecco, Mbappé ha fatto gol anche fuori dal campo, perché non so se l'avete letto, ma nel 2026 quello che ha scritto la signora o signorina Maria è qualcosa di fuori dalla grazia,
5: sì,
1: di Dio.
5: Sì, è un po'... Va bene, c'è una squalifica morale oltre le squalifiche calcistiche. In tanti ci hanno scritto, quando noi parliamo di Tosved e di un obiettivo che devo dire lo stesso Grosso, pur restando oggi molto alto su questo tema, non voleva entrare in questioni troppo di mercato, però ne ha parlato ovviamente benissimo. Ti dicono, ma Tosved al mondiale praticamente non c'è stato mai, se non per una partita dove la Norvegia volutamente ha ruotato praticamente tutti,
1: sì,
5: i titolari.
1: Francia,
5: ecco, ci può essere spazio in questo finale secondo te per Tosved?
1: Dipende assolutamente dal famoso virus. Detto che poi insomma la Norvegia gioca con tre giocatori difficilmente spostabili anche per gli equilibri di Solbakken, perché Odegaard gioca da mezzala offensiva, trequartista, insomma giocatore libero di spaziare, ovviamente il numero 10 e capitano dell'Arsenal. Berg, che è il capitano invece del Bodo Glimt, gioca da mezzala di contenimento, e poi c'è Berge, che è diciamo il frangiflutti davanti alla difesa, che è anche lui difficilmente scalzabile. Se c'è un cambio può essere quello di Berg del Bodo Glimt per Torsvet, detto che poi insomma nelle rotazioni secondo me ci sta Torsvet,
5: sì,
1: poi
5: rotazioni.
1: Dipende, cioè allora, non è il 26esimo della rosa,
5: e comunque stiamo parlando di una squadra che oggi è nelle prime 8, giusto?
1: Sì, meritatamente,
5: che addirittura non si esclude nulla, cioè non c'è arrivata lì per caso, ecco, in questo tipo di situazioni. Il quarto che secondo te vale il mondiale, vale la bellezza di questo mondiale?
1: Secondo me, anche per tutto quello che abbiamo detto, è Norvegia-Inghilterra, ore 23 sabato, perché c'è la tradizione dell'Inghilterra, che poi però sappiamo quando arriva a questi livelli spesso inciampa, contro la nuova scuola, diciamo, non solo Haaland ma anche Odegaard e quant'altro. E poi insomma tanti l'hanno sottolineato, si parlava qualche giorno fa di un calcio che cambia un po' anche i confini, e poi c'è da dire che su 8 ai quarti di finale ce ne sono 6 europee, quindi più o meno i confini del calcio rimangano quelle. E Francia-Marocco di stasera, ragazzi, non ve la perdete.
5: Guarda, Francia-Marocco, come hai detto te, è una storia di sociale oltre una storia sportiva. Io mi immagino che nelle periferie di Parigi, insomma, stasera c'è bel calore,
1: Sì, c'è la massima attenzione anche a Parigi, e non solo, sappiamo che appunto tanti calciatori marocchini sono parigini o comunque francesi, e poi hanno scelto la nazionale marocchina. Non so se c'è Temptation Island stasera, però fatevi un favore anche alle vostre sinapsi, visto che mi è capitato anche di vedere qualche contenuto, diciamo, dite alla compagna, al compagno, alla moglie, al marito per un giorno di posare Temptation Island, perché c'è una partita che è una ripetizione della semifinale del 2022. In quel caso passò la Francia con un Marocco che era arrivato un po' cotto dopo la vittoria a rigori contro il Portogallo, però ecco, la Francia è più forte rispetto a quella del 2022. Il Marocco è molto più forte rispetto a quello del 2022, quindi attenzione.
5: Senti Alessandro, c'è un dato statistico, no? Che nella fotografia di questi quarti, che c'è un'Europa che la fa da protagonista. Non c'è niente di clamoroso, ecco, ci può stare, visto che stiamo parlando di nazionali fortissime. È veramente il mondiale dell'Europa, e se c'è un continente che esce invece sconfitto secondo te per ora?
1: Il mondiale dell'Europa, ma sono un po' tutti i mondiali dell'Europa in questi quarti di finale. Se vediamo anche la forza e il valore assoluto delle squadre, forse c'è un'intrusa che è la Svizzera, che possiamo mettere il Brasile, e poi sono le 8 più forti credo in valore assoluto. Io mi aspettavo almeno un piazzamento agli ottavi di una squadra asiatica, che poteva essere la Corea del Sud o ancora di più il Giappone, che abbiamo visto è stato eliminato anche un po' in maniera sfortunata dal Brasile. E il Senegal è uscito, ma se questo meraviglioso sport fosse come la boxe, si decidesse ai punti, sarebbe passato contro il Belgio. E una grande sconfitta può essere una delle nazioni padrone di casa, ovvero gli Stati Uniti, che nonostante un po' gli inghippi di Trump sono stati eliminati.
5: Sì, io pensavo che sarebbero delle tre nazioni ospitanti, anche se il Messico ha fatto sicuramente un buon mondiale. Però io mi aspettavo di più dagli americani, sinceramente. Invece ancora una volta escono respinti, dai, da questo tipo. Quando il livello si alza, non
1: Tra l'altro, a proposito degli americani, dai quarti di finale, visto che il signor Donald Trump tende a centrare un po' tutto, e ci sarà ovviamente, premerà la nazionale campione del mondo il prossimo 19 luglio, dai quarti di finale tutte le partite si giocano in America, negli Stati Uniti d'America, la prima appunto a Boston.
5: Chissà se farà il balletto avvicinandosi alla premiazione, e pensa te se lo fa e vince il Belgio, vabbè.
1: Sarebbe un sogno. Il Belgio ha vinto tanto anche il torneo della simpatia, a proposito appunto di quello che è successo. Guarda, vi sottolineo anche quello che può essere un pericolo delle partite di stasera e delle prossime, ovvero l'elenco dei diffidati, perché ci sono ad esempio tre giocatori nella Francia, Barcola, Koné e Olise, tre nel Marocco, Diop, Hakimi, Alal, anzi anche il Canus e Unai, che è un giocatore accostato anche alla Fiorentina. Se prendono un cartellino questi giocatori stasera saltano la semifinale, poi dalle semifinali in poi si azzera tutto, quindi il pericolo è solo quello di saltare le semifinali, pericolo che ad esempio corre l'Inghilterra nella figura di Bellingham, che è diffidato, quindi occhio a Bellingham in Norvegia e Inghilterra, in caso di ammonizione, in caso di passaggio del turno salterebbe la semifinale.
5: E ti devo dire che, per come la immaginiamo, la partita col Marocco dovrebbe essere una partita molto di temperamento, di battaglia, quindi lì il rischio di qualche cartellino c'è. Allora grazie come sempre a Alessandro Di Nardo, che ritroverete alle 19, così come tra pochi minuti troverete Nick e Nick, Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi con Mercato Achili. Salutiamo gli ascoltatori e la straordinaria famiglia di Lady Radio per la programmazione continua con cronaca, musica, e dalle 18 nuovamente Fiorentina. Non resta ringraziare la fantastica regia e salutare tutti, e con Palla al Cetro ci vediamo domani.

0: E aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New
1: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran in un botta e risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
2: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
3: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
2: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
3: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
6: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti. We'll be right back.

Eccoci qua alle 16 in punto, Nick e Nick su Radio Firenze Viola fino alle ore 17 per parlare di mercato, e oggi più che mai perché la Fiorentina ha chiuso il colpo Atta, una cifra altissima, la più onerosa della storia del club Viola, quasi 40 milioni in totale,

0: ne parleremo. Io sono Niccolò Santi, ovviamente insieme al dottor, professor, maestro, direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, eccoci.
1: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
0: Ma tu mi stavi chiamando per?
1: Io ti stavo chiamando per parlare del Sassuolo, perché non è Radio Sassuolo International.
0: No, sa che hai sbagliato frequenza.
1: Ma come mai non si parla mai del Sassuolo in questa radio? Si parla sempre solo di Fiorentina, ci sono anche altre squadre.
0: Non è vero, un po' si parla anche del Sassuolo, parallelamente, alle questioni.
1: Tra l'altro, guarda, qui a Viola Park oggi è passato anche, si può parlare anche del Modena, perché è passato anche Daniele Galloppa.
0: Ecco. Mi torna tutto.
1: Quindi questo mi fa piacere, ci possa parlare anche del Modena. Quindi
0: sì,
1: tanta roba.
0: Sì.
1: Modena, che ti dico già da adesso, l'anno prossimo farà come minimo playoff per venire in Serie A.
0: Sì, Modena che vuole Niccolò Trapani, lo vuole proprio Galloppa con sé in Emilia Romagna.
1: Sì,
0: per cui,
1: bisogna vedere se glielo danno, perché comunque a lui sarebbe piaciuto anche Ardere, ma poi Ardere è rimasto, mi sembra, al Padova, quindi niente da fare, però dai. Ho visto un grande Daniele Galloppa, l'ho visto bello carico, l'ho visto bello determinato, una bella presenza, sempre sorridente, farà una grande carriera da allenatore, non ho dubbi. E magari un giorno verrà a allenare la Fiorentina prima squadra, glielo auguro col cuore.
0: Glielo auguriamo anche noi. Allora, le coordinate per interagire con la nostra trasmissione: 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta invece vi aspettiamo 055-77-111-71 con tutte le vostre domande di mercato, gli approfondimenti, le considerazioni, le osservazioni, anche perché, caro Cecca, oggi è arrivato il colpo grosso, ma non Fabio, cioè proprio il colpo grosso è targato Paratici, nessuno se lo aspettava. Nella notte, alla zitta, la dirigenza viola ha offerto una cifra inimmaginabile all'Udinese, perché riepiloghiamo la formula dell'operazione per Attà.
1: Ma io, sai, ci sono varie cifre che girano. Quella della Fiorentina dice 25 milioni, titolo definitivo, più il 30% sulla futura rivendita, che naturalmente sappiamo può portare questa cifra a assumere anche dei connotati più alti. Ci sono dei bonus, non lo so, comunque io credo 30 milioni siano arrivati, arriveranno nelle casse dell'Udinese a prescindere. Il giocatore 5 anni di contratto. Tra l'altro noi siamo ancora qui a Viola Park perché aspettavamo di vedere se passava appunto a Ta. Tra l'altro gli volevo chiedere un passaggio per andare verso Firenze, magari se c'aveva questa disponibilità, visto che sicuramente è con un van, e farà le visite mediche, e quindi 5 anni di contratto a 1,3 milioni di euro.
0: Ecco, quindi tra l'altro 25 è la parte fissa, poi so che ci sono anche dei bonus, forse una decina, quindi un'operazione che si propone di essere la più onerosa della storia della Fiorentina. E chiaramente qui si sprecano le riflessioni e anche un po' le lucubrazioni, ma allora questi rubinetti sono davvero aperti?
1: Sì, ricordo sempre, a beneficio di coloro che naturalmente pensano che la Fiorentina abbia fondi illimitati, che è stato chiesto anche di fare delle cessioni, quindi oggi si investe, ma poi naturalmente ci saranno anche dei rientri dovuti a delle cessioni, no? Perché poi qui sembra che sennò la Fiorentina possa spendere e espandere senza mai rientrare. In realtà gli è stato chiesto dalla proprietà a Paratici di rientrare, lui giustamente ha detto bisogna investire, e poi naturalmente certamente dovremo anche rientrare di alcune situazioni, perché la Fiorentina non può continuare a spendere, perché già c'è un bilancio che non è propriamente ideale o idilliaco, e chiaramente qualche rientro economico è fondamentale per non aggravare ulteriormente la situazione nel corso degli anni. Però quando c'è un progetto sportivo di solito si fanno degli investimenti, quindi lui sta facendo esattamente quello che si chiama calcio, una parola un po' sconosciuta in questa città da 7 anni a questa parte. Non parlo ovviamente di città sportiva, io parlo ovviamente di club che non ha mai preso in considerazione questa parola. Avevano una società, però praticavano uno sport che non era proprio il calcio, era qualcosa di simile al calcio ma non era calcio, quindi ora vediamo se si inizia a fare le cose in una maniera diversa.
0: Sì, tra l'altro vi aspettiamo anche su YouTube, il nostro canale è attivissimo per tutte le vostre considerazioni. Poi se ci volete chiamare c'è Marco Tonelli che vi risponderà dalla regia. Io volevo anche dire un'altra cosa, Cecca, perché questa operazione è un po' particolare, nel senso che la Fiorentina va ad acquistare il 70% del cartellino di Attà, quindi vuol dire che la Fiorentina, cioè quasi una comproprietà, direi una comproprietà con l'Udinese. La Fiorentina ha il 70% di Attà mentre l'Udinese ha il 30%. Rispetto alle cose normali che diciamo sempre, il 30% sulla futura rivendita, c'è, secondo me è un po' diverso, nel senso la Fiorentina paga un po' meno a Ta rispetto alla valutazione dell'Udinese. A conti fatti l'Udinese lo valuta 35, la Fiorentina però lo compra a 25. Perché? Perché prende il 70% del cartellino. Quindi questo significa che con questa operazione la Fiorentina riesce a prenderlo con un po' meno soldi, no? è praticamente una strategia.
1: Magari ci sarà anche una plusvalenza sulla futura rivendita, quindi ora tutti i dettagli non ce l'hanno dati, però sta tranquillo che l'Udinese è cascata in piedi in questa operazione, altrimenti non l'avrebbe mai fatta. Ha ottenuto ciò che voleva, perché io la conosco bene questa società, so benissimo che quando vendono un giocatore i soldi devono essere quelli, un po' come con il Sassuolo. E quindi però comunque a noi poi ci interessa anche giusto di tutte queste percentuali.
0: No, era per curiosità.
1: Quello
0: ovviamente.
1: Che è fondamentale è che la Fiorentina ha preso un giocatore che volevano in tanti, Milan, c'era anche la Juventus. La Juventus l'altro giorno quando si sono visti a Milano con Carnevali per parlare sia di Solé che di altri giocatori, hanno chiesto informazioni anche la Juve su Atta. Evidentemente la Juve non si è mossa più di tanto perché capiva e aveva già intuito che c'era qualcosa che si stava profilando all'orizzonte e che non poteva essere in quel momento lì intercettabile.
0: Certo.
1: Anche perché la Juve a centrocampo c'ha già delle situazioni importanti, quantomeno diciamo ha meno necessità, ce n'ha più in attacco, ce n'ha più bisogno, voglio dire, in difesa, quindi non era quello la traccia. Però Carnevali so che è un giocatore di cui mi ha sempre parlato, per cui insomma anche la Juve stessa era sulle tracce, tra virgolette, perché non è che si sono messi mai a fare un'offerta come ha fatto la Fiorentina, però Paratici hanno usato il pericolo, hanno usato il rischio, ragazzo è giovane, guadagna è giusto, perché 1,3 milioni sicuramente un guadagno contenuto per il monte ingaggi, e si è appiazzato l'operazione. Guarda, io credo che ora la vera domanda da farsi è: lui preclude l'eventuale investimento su Torsved?
0: Ma infatti guarda, te lo chiedono da YouTube, in particolare Igor, che dice: a ta, spero che escluda Torsved. Questa chiaramente è la considerazione dell'utente, però ecco come funziona.
1: Diversi. Sono due giocatori diversi, non sono per niente uguali, Torsved e a ta. Quindi secondo me questo non è un ragionamento da fare, si tratta di capire solo esclusivamente se la Fiorentina è in grado di sostenere, voglio dire, un altro esborso economico per un centrocampista. Poi io sono curiosissimo di vedere le convocazioni, perché tra oggi e domani, secondo me sabato massimo, sapremo chi c'è dentro e chi c'è fuori, perché non è detto che tutti vengano convocati, cioè chi verrà convocato per stare col gruppo della prima squadra, e ci sarà qualcuno che naturalmente non si allenerà con la prima squadra perché il regime è in odore di cessione, quindi anche questa spartizione secondo me ci sarà. E per quanto riguarda Torsved, la contropartita gradita al Sassuolo, io l'ho scritto prima, è Brescianini.
0: Ecco.
1: Se Brescianini naturalmente viene messo in questa operazione, al momento c'è una disparità, perché secondo me la Fiorentina vuole fare uno scandalo a pari, il Sassuolo non è d'accordo.
0: Quindi Brescianini, quanto lo valutano, hai detto? Proprio 15?
1: No, allora Brescianini quanto lo valuta la Fiorentina non lo so.
0: No, perché se mi dici scambio alla pari vuol dire che più o meno lo valutano 15.
1: Il Sassuolo vuole Brescianini, è un conguaglio.
0: Quindi ok, quindi se Brescianini è, ci sta che in effetti lo valutino quanto Torsved, però il Sassuolo non è d'accordo, come dice, quindi l'operazione non può farsi in questa maniera.
1: Per
0: quindi,
1: ora l'operazione non ha una tempistica breve, ecco. Ora io sono tra virgolette con le antenne dritte, perché io mi aspetto qualcos'altro ora, perché ora abbiamo sistemato tra virgolette il centrocampo e la difesa dal punto di vista dei due centrali e un centrocampista centrale. Mancano gli esterni difensivi e mancano gli esterni offensivi. Per me il prossimo colpo è l'esterno offensivo, non c'è dubbio.
0: Però stiamo dicendo la stessa cosa da giorni, no? Il prossimo colpo è l'esterno, poi arriva un altro difensore. Il prossimo colpo è l'esterno, poi arriva un centrocampista. Cioè non si capisce più niente.
1: No, hai ragione. Che non si capisca niente mi sembra abbastanza evidente, perché Paratici, come vedete, dice una cosa. Cioè ieri sono andati tutti su Ulai, no?
0: Sì.
1: E lui nel frattempo chiudeva ta, ma lui è bravo in questo, è forte, perché sa benissimo come veicolare delle informazioni.
0: Pazzesco,
1: e
0: davvero.
1: Poi, lo so, ma fa parte del suo ruolo, lui va a veicolare delle informazioni da una parte e dall'altra per svicolare l'attenzione. Ha visto, ieri ci ha fatto capire, no, ma Ulai noi non siamo in grado di poter farlo, ma però stiamo a monitorare la situazione, i nostri obiettivi sono altri. L'obiettivo abbastanza chiaro era questo qua. Atta non voleva che uscisse il nome di Atta, e poi bisogna riconoscere la bravura di Gianluca Di Marzio, che ha beccato, come ha fatto con Dragusin, per prima notizia, e questo non è da poco, perché comparatici beccarlo o di essere bravi, per cui giallo è sempre giallo.
0: No, su questo non c'è dubbio, applausi. E poi fanno anche una domanda, tu dicevi di Ulai, no? Sempre da YouTube, dice: ma Atta esclude Ulai, però sono giocatori un po' diversi, giusto? Cioè Ulai è più da davanti difesa.
1: Non è che lo esclude dal punto di vista tattico, lo esclude dal punto di vista economico, perché non è che penso possano investire altri 30 milioni di euro su un altro centrocampista. Qui ragazzi, no, questo mi sembra abbastanza evidente. Ragazzi, mettiamo spesso 200 milioni di euro sul mercato in una sessione. E poi comunque, cioè, due difensori li hanno pagati 40 milioni. Questo sono 30 milioni sicuri e siamo già a 70, altri 35 vanno già a 105, poi c'è da prendere gli esterni offensivi, c'è da prendere gli esterni difensivi, cioè la Fiorentina è vero che dovrà rientrare, ma non credo possa ancora spendere 30 milioni per un altro centrocampista, poi se li spendono siamo tutti contenti, però realisticamente parlando questo è un bel investimento, no?
0: Sai che ti dico? Te pensi che non li possano spendere e invece sì. Che ne pensi?
1: Bene, e allora noi speriamo che li spendano, li spendano altri 250 e poi si vince lo scudetto.
0: Sì, sì, ma guarda che non me l'aspettavo, cioè comunque al 9 di luglio hai già preso tre giocatori, uno a 17, uno a 19 e quest'altro a quasi 40, tutti bonus nel mezzo. Cioè, io non me l'aspettavo una roba del genere. O veramente hanno già praticamente chiuso la cessione di un Fagioli, di un Ken, non lo so questo. Però mi sembra strano, cioè comunque sarebbero cose presunte, cioè se lo vogliono dalla Premier Fagioli l'hanno già, cioè ce l'hanno già in mano.
1: Premier, tanto, ascolta, la Premier non hanno problemi perché loro arrivano e dicono gli offriamo 35 per Fagioli, la Fiorentina farà finta di chiederne 40 e poi 35 più bonus glielo darà nel caso, cioè non è questo il problema secondo me venderlo dalla Premier, tanto la Premier hanno la capacità economica di poter fare degli investimenti del genere, ma io, noi si dice di Fagioli, però aspettiamo, cioè, aspettiamo a vendere la pelle dell'orso, cerchiamo di capire, d'altra parte io ho visto Fabio Paratici, sì, e come al solito non ti dà una notizia nemmeno sotto tortura, per cui è inutile anche provare a chiederglielo perché tanto lui ti conferma solo quando il giocatore è già negli spogliatoi, quindi è tutto, certo, tempo perso, però bene così, dai, così almeno hanno fatto una buona operazione, non si sono fatti e l'hanno tenuta molto sotto traccia per evitare magari inserimenti a sorpresa di qualche altro club, ecco.
0: Però vedi, alla fine grosso che comunque mi sembra di capire che non che sia un allenatore molto sulla difensiva, no? Però insomma, sulla difensiva nel senso buono del termine, non ha risposto praticamente a nessuna domanda, anzi ha detto a me non piace parlare dei giocatori delle altre squadre, però di Attà ha parlato perché evidentemente era il segreto di Pulcinella. Come ti è sembrato grosso?
1: No, mi è sembrato molto contento perché comunque Attà è un giocatore forte, ne parlano tutti bene, per cui gli allenatori quando hanno la possibilità di poter gestire calciatori di questo spessore, di questa qualità, di questo aspetto tattico, secondo me non ci può essere che contentezza. Poi tieni presente che comunque quando gli ho chiesto anche di Torsved, mi è sembrato abbastanza chiaro cosa ha detto. Cioè,
0: peraltro ti hanno boicottato, te lo dico, perché te hai chiesto di Torsved, a un certo punto il segnale sparisce. Ti hanno boicottato, sì? Sì, lo stavo seguendo da CF Fiorentina te però che fai domande.
1: La risposta però, se sentite la risposta sì, di Fabio o no?
0: Poi dopo è ripartito, sì.
1: Sai, la Fiorentina, io sono pericoloso perché le cose le so e quindi magari gli do un po' fastidio, capito? Magari è per quello, hanno mosso un po' le antenne, diciamo, paraboliche contro il segnale. No, a parte le battute e gli scherzi. Però anche su Torsved lui l'ha detto, cioè, colgo l'occasione per ringraziare tutti i giocatori che l'anno scorso sono stati con me a Sassuolo. Cristian è un giocatore che mi ha dato tantissimo, come dire, è un suo pupillo, si sapeva, e poi soprattutto lui vorrebbe venire a giocare nella Fiorentina, quindi io credo che questa cosa possa sinceramente avverarsi, solo però a determinate condizioni. Io non lo so adesso quanto questa operazione abbia, diciamo così, dei margini di riuscita come tempistica breve, perché c'è da accontentare il Sassuolo, c'è da accontentare il giocatore, la Fiorentina ha fatto un ulteriore investimento, se si facesse uno scambio bresciani di Torsved, Torsved sarebbe già qua a fare le visite mediche, ma il Sassuolo non la intende fare su queste basi. E quindi ora vediamo che succede, insomma ci stiamo lavorando e cerchiamo di capire che succede.
0: Allora, nel ringraziarvi perché siete tantissimi su YouTube, penso il massimo storico che stiamo toccando.
1: Nero verdi.
0: È solo per questo che siete così tanti su YouTube, perché aspettate soltanto Cecca che canta Nero Verdi. D'altra parte
1: Cecca che andrà anche in ritiro con Sassuolo, quindi.
0: Quando si parte? Domenica.
1: Si parte domenica, io vado via da domenica e torno praticamente per l'inizio del campionato.
0: Ok, ma ti colleghi, no, alla radio?
1: No, cioè, quando sono col Sassuolo io posso mica collegare a una radio della Fiorentina. Ragazzi, chiedete troppo, scusa.
0: No, poi... Vabbè, d'altra parte hai ragione, Ubi Maior minor cessat, per cui no.
1: Tanto voglio dire, ci siete Nico, quindi. Poi se ci siete qualcuno troveranno, tanto per tappare il buco di quest'ora qualcuno troveranno.
0: Anche a me. Sì, qualcosa mi dice così. Allora, quindi grazie per essere tanti su canale YouTube, sempre in crescita. Adesso un po' di ascoltatori, dai, sentiamo un vocale, vai.
2: Nicche. Ma che ha chiesto di rientrare? Ma dove sono le cessioni da fare? C'è una mala montagna di calciatori che toccherà pagarli perché se ne vadano. Altro che, comunque, finalmente, come dicevo, aspettiamo, diamo fiducia a Pratici, che finalmente ci riporta su, ragazzi, ci riporta su.
0: Bravo.
2: Poi Nick, c'è Carini, smetti di fare le domande, tanto non ti rispondono, tutte bischerate gli chiedi.
0: Senti là che attacco frontale.
1: Le bischerate, io gli ho chiesto una cosa giusta, il problema è che fanno 0-0 su tutto, io di bischerate mi sento tutti i giorni, ma da un'altra parte.
0: Sì, dai. Allora, no, poi stanno arrivando diversi messaggi. Allora, ad esempio, Andreone dice: oh, Nick, ci siamo visti. L'ultima partita di campionato tu eri carico polemico. Posso dire che Fabio ti ha perculato bene bene? Ovviamente simpaticamente, mette le faccine.
1: Carico e polemico, io ti devo dire la verità. La squadra che aveva fatto, che la Fiorentina con cui ha finito il campionato, Non mi è piaciuta per niente, cioè nel senso, e non mi piace. Adesso hanno cominciato a fare le cose, mi sembra diverse. Poi io, sai, sono per stimolare le persone, perché bisogna anche pensare che questo ambiente è depresso da troppi anni, quindi se c'è qualcuno che gli rompe i coglioni, diciamo le cose come stanno, forse questo gli fa anche motivare ulteriormente.
0: Direi di sì, anche, ma poi francamente nessuno ha mai detto che non ha fiducia in Paratici, perché sennò qui,
1: guarda, io ho sempre detto, guarda, per esempio, per me Paratici è uno straordinario direttore sportivo, l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, ha fatto 3 colpi di mercato da grandissimo DS. Posso dire la mia? Io avrei già rinnovato il contratto a Valentino Angeloni, che ha lavorato molto bene nel settore giovanile. Non l'ha fatto? Non mi piace, ma questo non significa che per me lui sia un grande direttore sportivo. Poi, per esempio, ci sono altre cose che magari non mi convincono, no? Voglio dire, da questo punto di vista. Però sul mercato ci sono le registrazioni. Io non so come qualcuno che cambia idea ogni 3/4 d'ora. Io sono uno che dice le cose e le mantiene.
0: Certo.
1: Quando io ti dico che questo è un grande direttore sportivo, potete andare a sentire quello che ho detto quando è arrivato alla Fiorentina. Ribadisco, chi cambia idea ogni 3/4 d'ora non è certo Nicolò Ceccarini.
0: Certo. Poi risponde a Lorenzo su YouTube, che dice: ma comprare il 70% del cartellino non è uguale a lasciare il 30% sulla rivendita? Secondo me è un po' diverso, nel senso, compri un giocatore a meno rispetto a quanto chiede il club, perché se te lasci il 30% della rivendita al giocatore X, lo paghi quanto comunque il club vuole. Invece in questo caso l'hai pagato meno, l'hai pagato il 70%, e poi, quindi è una comproprietà, giusto? Poi quando cedi il giocatore, essendo una comproprietà, te prendi il 70 e l'altro club il 30. Secondo me è diverso.
1: Infatti sì, dovrebbe, allora, infatti, se lo vogliamo mettere su, allora bisogna capire se quell'informazione che ci è arrivata voleva intendere questo, cioè che la Fiorentina compra il 70% e il 30% resta all'Udinese, allora torna quello che dici te, nel senso, se io lo vendo domani a 100 milioni, va bene, io il 30% di 100 milioni, cioè 30 milioni,
0: sì,
1: vanno a finire all'Udinese, per dire, no?
0: Certo.
1: Ecco, se il conto matematico è questo, bisogna vedere se quello che ci hanno detto è corretto, se volevano dire il 30% sulla futura.
0: Ah, beh, noi ovviamente cerchiamo, noi stiamo a quello, sì, che ci viene detto, quindi
1: sì,
0: banalmente.
1: Però loro dicono, sì, che se la Fiorentina c'ha il 70%, quindi l'altro 30% rimane tecnicamente all'Udinese. Io sinceramente non l'ho capita bene, non vorrei che ci fosse un equivoco o un qui pro quo, però è uguale, insomma. Ecco.
0: Ma era come Ghilardi al Verona, sai, se la dici in questa maniera significa che la Fiorentina l'ha pagato a conti fatti 25 invece che 35, che è il prezzo normale del cartellino. Perché? Perché 25 è il 70% di 35. Solo così. Poi lo rivendi e, come hai detto te, essendo una comproprietà, sporzionerai anche quanto incassi appunto dalla cessione. Altro messaggio vocale, sentiamo, vai.
3: Cecca, ma che paghi te? Un po' san spendere, ma paghi te? Se li spendano meglio.
0: Paghi te, Cecca, confermi?
1: Io sinceramente per realtà potevo dare 10 euro, ecco,
0: vabbè,
1: avevano bisogno
0: una piccola percentuale,
1: una piccola, mi davano lo 0,01 periodico, ecco.
0: Sì, vabbè, comunque compartecipavi in certa maniera.
1: Sì, così mi rimaneva lo 0, sì, così se lo rivendono c'ho la percentuale.
0: Secondo me è una cosa strategica, un po' come l'autoesonero, no? Vai via e tieni pure lo stipendio, più o meno è utile come cosa, io lo farei. Allora, Andrea Dalle Cure dice: ci sono voluti 7 anni perché qualcuno capisse che una società di calcio va gestita da persone che masticano calcio e non da... poi dice famigli, forse intenderà da famiglie come la famiglia Commisso, che era al di fuori del calcio. Probabilmente è questo il senso del messaggio di Andrea. Io sono molto d'accordo, perché sai, adesso noi non è che abbiamo notizie su eventuali cambi di proprietà, non cambi, vabbè, noi sappiamo che c'è la famiglia Commisso. Io credo che una famiglia come la famiglia Commisso, che ha dei fondi, che ha delle disponibilità economiche, che è la seconda più ricca della Serie A, se messa in mano a un dirigente capace del mestiere, che conosce bene certe dinamiche, che ha contatti, strategie, che ha un respiro internazionale, allora possa fare veramente tutt'altro, diciamo, un altro tipo di percorso, quasi opposto rispetto agli ultimi anni, senza nulla togliere a chi c'era prima, soprattutto insomma a Daniele Pradè, che comunque ha fatto una cosa secondo me nobile, e cioè si è dimesso, capendo la situazione. Poi ci scrive Lore e dice: se si compra gente come Attà, possono vendere chi vogliono, direi.
1: Sì.
0: In che senso?
1: Vogliono vendere chi vogliono, nel senso che possono vendere i giocatori. Ma sai, i giocatori forti che puoi vendere a certe cifre sono Fagioli e Ken.
0: Quindi no.
1: Tommaso Loreto.
0: Oltre a Tommaso Loreto, cioè, ma questo lo sappiamo, insomma. Tra l'altro c'è il gol dell'Atalanta.
4: No, io resto qui, non mi muovo da qui, sto bene qui, ho sempre sognato di indossare questa maglia.
1: Qui dove?
4: Appunto
1: a Radio Firenze Viola?
4: Stagione, sì, e conto quest'anno di superare almeno i 9 pali di ogni singolo.
0: Bene, non bene.
4: Quindi
0: la voce.
4: Sono però già pronto, la palla sul destro, Atta, palo di Atta.
0: questa è la campioniana.
1: Sì, nel frattempo volevo dare un ragguaglio dal punto di vista statistico: è stato superato il Tera Lo Monaco Lucchesi, cioè per la trasmissione dalle 14 alle 16. Bene. Gli interventi di Lo Monaco e Lucchesi hanno superato il primo Tera della storia della radiofonia locale, per cui
0: e Malù?
1: Dopo ci sarà la premiazione a settembre, giusto?
4: Palo di Lo Monaco, era valido.
0: Senti, gli dai un po' d'acqua secca, perché non lo sento bene, la voce è un po' fioca, dagli un po' d'acqua. Che poi mi
1: tra l'altro, guarda, Tolo è in delle condizioni sbaglianti, devo dire.
0: Immagino,
1: la verità.
0: Sì. Immagino. Vabbè, poi ci
1: addirittura
0: scrive.
1: Esulta alla Ronaldo, siamo a questi livelli.
0: E qui salutiamo Marco Piccari.
1: Sì, anche le sue risate.
0: Sì. Sempre raddrizzate, non si sa perché. Allora, sì. Dunque, ci scrive Giovanni da Porto San Giorgio. Dice: buongiorno, Ndur con l'arrivo di Attà è sul mercato? Te lo chiede.
1: No,
0: a te,
1: io non
0: Cicco.
1: Credo, io non credo per niente. Poi magari può darsi tutto, nel senso, cioè, l'idea era di tenerlo, però con Paratici non bisogna fidarsi mai di nulla, cioè non diamo mai per scontato. Cioè loro ti dicono restano questi 3-4, ci sta che questi 3-4 l'abbiamo già venduti, no? Perché loro lavorano in questa maniera, lavorano in questa direzione, non danno delle indicazioni ben precise, o meglio, filtrano e veicolano dei messaggi giusti, comodi a loro, per poi naturalmente poi fare delle situazioni di calcio diverse. Ecco, questo mi sembra che Fabio Paratici in questo abbia dimostrato il più delle volte, che comunque non ti darà mai una dritta giusta, perché altrimenti poi si viene fuori il nome e qualcuno gli si butta sopra, ma questo fa parte delle regole del gioco, voglio dire, ecco.
0: No, certo. Poi su Ndur volevo ricordare che la Fiorentina l'ha pagato a gennaio del 2025 5 milioni dal PSG e lascia il 50% della futura rivendita al PSG. Quindi, per fare, come dire, un paragone, secondo me è molto chiaro il concetto. Ndur è tutto della Fiorentina, il cartellino è tutto della Fiorentina, però il 50%, quindi la metà di quanto la Fiorentina incasserà, quindi dalla cessione futura, andrà al PSG. Nel caso invece di Attà, ecco, il cartellino non è tutto della Fiorentina, è una comproprietà, che è una cosa diversa.
1: Sì. Io tra l'altro comincerei anche a pensare che forse dovremmo ricominciare a metterle le comproprietà, perché tanto alla fine è un modo per raggirare un regolamento, no? Nel senso che comunque le comproprietà non esistono più, però poi alla fine ci metti la percentuale sulla futura rivendita,
0: alla fine.
1: Poi ci metti il 70% di un cartellino, allora tanto vale a quel punto che le società si mettano d'accordo e facciano l'operazione come meglio credono. Cioè, sono state tolte le comproprietà perché si dovevano risolvere, tu sei giovane Nico, ma le comproprietà una volta si risolvevano entro il 20 di giugno, il 25 di giugno, no? C'era il giocatore che era a metà, o doveva diventare, si poteva rinnovare fino a un massimo di 2 volte, se non ricordo male, dopodiché la dovevano risolvere. Uh-huh. Ecco, quindi per più di 2 anni non ci poteva essere un giocatore in comproprietà. E cosa succedeva? Così racconto un po' la storiella anche del calciomercato. Succedeva che o si mettevano d'accordo i club e uno riscattava l'altro, oppure nel momento in cui non si trovava l'accordo, fai conto, il rinnovo della comproprietà non si poteva più fare, si andava alle cosiddette buste, per cui ognuno faceva un'offerta in base naturalmente a quello che riteneva più giusto e corretto, e in base a quello poi dopo, quando si aprivano le buste, il giocatore andava a quel club che aveva offerto di più rispetto all'altro. Ci sono piaciuto?
0: Sì, mi stai dicendo che andavano da Maria De Filippi e lei scopriva le buste, sì, giusto? C'è, sì, posta per, sì, te, sì. E insomma, chi aveva offerto di più si prendeva il calciatore.
1: Esattamente.
0: Ok,
1: esattamente.
0: Ho capito, questo comunque bisogna
1: ricordare.
0: Quindi
1: sì, in effetti anche Maria De Filippi c'erano in mezzo a questa operazione di mercato.
0: Sì, sì, Maria c'è sempre, voglio dire, è onnipresente. Allora, ascoltiamo un altro messaggio vocale, per favore, vai.
5: In quanto potrebbe essere quantificato il conguaglio Brescianini Tosverd? Sui 3 milioni potrebbe essere, sì, fattibile?
1: 3-4 milioni, sì.
0: Quindi questo vuol dire che Brescianini...
1: Sì, perché secondo me loro valutano tra i 15 e 20 Tosverd, ma naturalmente è una valutazione sopravvalutata, perché non è un giocatore da 20 milioni Tosverd, soprattutto nel momento in cui non c'è più il contratto che lo tutela.
0: Sì, però la Fiorentina, comunque Brescianini, l'ha pagato in totale 12 milioni.
1: E quindi magari, avendo pagato a gennaio 12 milioni, è chiaro, se loro valutano 15 ci vuole 3-4 milioni, magari gli lasciano una percentuale, qualcosa. Però sai, questa è una partita a scacchi tra Checco Palmieri e Fabio Paratici, perché sono due volponi, due che naturalmente non mollano un centimetro, che vogliono difendere le loro idee, per cui bisogna vedere come va a finire, ecco. Allo stato attuale comunque la Fiorentina intanto c'ha Attà e va avanti con quello, più ci sono tutti questi giocatori in esubero che non credo insomma faranno parte tutti, cioè, del ritiro. Io non lo so, per esempio, per me Sommer, Richardson non credo nemmeno verranno convocati per poi iniziare il ritiro, ecco, perché sono giocatori che sono, secondo me, sul mercato, ma è una mia idea, magari tra poco lo scopriamo.
0: Ma qui si ride e si scherza, però nel frattempo la Fiorentina quatta sta continuando a fare le sue cessioni. Abbiamo detto di Beltran a River Plate in prestito, sì, con obbligo, poi a Matucci definitivo al Deportivo La Corugna, e poi mi sa che tra l'altro era qui 4 milioni alla fine, non 2,5. Quindi, sì, come dicevi ieri, ci sta che fosse 4 milioni. Poi Caprini in prestito secco al Cesena, questa è una notizia di ieri sera della nostra Luciana Magistrato. Martinelli in prestito secco all'Avellino, Quadio in prestito secco al Monza e via via. Quindi la Fiorentina sta facendo diverse cessioni, cioè i famosi esuberi comunque li sta piazzando. Siamo al 9 di luglio, per cui credo in questo senso si possa dire veramente poco alla dirigenza che sta lavorando. Complimenti a Fabio Paratici, a Roberto Goretti, insomma a tutta la squadra mercato della Fiorentina. Si respira professionalità, dai, e questo si deve far essere contenti. Vai con un altro vocale, sentiamo, così lo commentiamo insieme.
6: Onic e Nick, e siamo a 3, ci risulta Paratici vi sta mandando ai manicomio.
0: Sì, ma
1: a me il manicomio non mi manda, a me mi fa solo il contento, perché comunque quando si spendono i soldi per qualche giocatore credo sia molto positivo, e in realtà manda al manicomio tutti tranne uno, e quindi vuol dire che non tutti vanno in manicomio, ecco.
0: Quello sì, però guarda, si sapeva, a me quello che hanno detto su di lui appena, sì, arrivato, sì, è fatti il segno della croce, perché in effetti,
1: sì, sì, no, ma
0: è
1: infatti,
0: inarrivabile.
1: Ma sì, voglio dire, cioè, per noi comuni mortali è inarrivabile, ecco, però va bene uguale, cioè, voglio dire, non è che, cioè, si vive solo di questo, ci sono tante squadre in Serie A, a me piace parlare anche di altri club di Serie A, è chiaro che lui con lui è difficile, lui ci vuole la cimice, ecco, io infatti tra l'altro prima l'ho abbracciato e gliel'ho attaccata, così almeno vediamo se qualcosa si becca.
0: Dici la cimice, è fatto,
1: sì,
0: un po'.
1: Attaccato, sì, gli ho attaccato la cimicina per la, però con il raggio d'azione entro 5 km, per cui già stia qui davanti con la parca murato con la tenda per cercare di intercettare le telefonate ai Paratici.
0: D'altra parte o ci si arriva tramite la Fiorentina o ci si arriva per vie traverse, però è difficile perché spesso stanno zitti anche i procuratori o gli intermediari o coloro che fanno le trattative. Tra l'altro questa trattativa, almeno per quanto mi riguarda, non mi risulta ci sia un intermediario in particolare nel mezzo. Ho capito chi è il procuratore, non penso di riuscire ad arrivarci,
1: sì,
0: però è straniero.
1: L'hanno fatta secondo me diretta con Gino Pozzo
0: Cludinese direttamente
1: e con Gianluca Nani, credo sia assolutamente fatta, diciamo così, con loro, ecco.
0: Ma poi ne parleremo di questo fatto, perché Paratici forse si affida meno, no, a amici intermediari comunque che facciano percorsi di mercato rispetto,
1: sì,
0: a Pradente.
1: No, sì e no Nico, perché dipende dagli interlocutori, dipende anche naturalmente da quali diciamo interlocutori può trovare o meno, perché sicuramente ci sono dei procuratori con i quali ha un rapporto diverso e dei procuratori con i quali ha un rapporto magari, diciamo così, normale, e allora preferisce andare direttamente al club, ma sai lì all'Udinese è tutto Gino Pozzo, e quindi a maggior ragione Gino insieme a Gianluca Nani di solito vanno loro a fare le operazioni di mercato, poi Fabio le conosce da una vita, quindi secondo me hanno trattato direttamente i club, ecco, non c'è stato bisogno di andare a fare diciamo troppi intermediari, ecco, tra l'altro questa è un po' la situazione, ecco.
0: Guarda, gira voce che Attassi è andato da Pozzo, gli abbia urlato Gino e vuoi in Toscana, possibile? Questa non te l'aspettavi, vero?
1: Sì, può darsi gli abbia detto così.
0: Questa non te l'aspettavi.
1: Può darsi gli abbia detto così, sì. Ma in nulla!
0: Ogino!
1: Ogino,
0: è lasciato
1: un po'. Toscana! Ogino! Bene. Grazie e bici!
0: Vabbè, dai, allora andiamo in pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo sempre Nick e Nick, state con noi!

0: Guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Radio
5: Firenze Viola. Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini insieme fino alle ore 17. La Fiorentina, dicevamo, ha comprato il 70% del cartellino di Arthur Attà dall'Udinese per 25 milioni di parte fissa più 10 di bonus. Tra l'altro il giocatore andrà a un quinquennale, 1,3 milioni a stagione, a breve le visite mediche. Dicevi, Nick, che ha praticamente la Fiorentina superato la concorrenza della Juventus e credo anche delle milanesi, giusto? Soprattutto del Milan, se non sbaglio.
10: Sì, perché l'Inter secondo me aveva altri obiettivi, non ha questo obiettivo per quanto riguarda il centrocampo, gli piace, però con l'Udinese hanno parlato principalmente di Solé, non hanno mai parlato e approfondito il discorso di Attà, e quindi è un giocatore questo che comunque era nel mirino anche del Napoli, io so che il Napoli comunque a Giovanni Manna piaceva, è chiaro che poi ci sono tanti club che comunque sono un po' limitati nel loro raggio d'azione, perché Napoli doveva vendere, l'Inter comunque non c'aveva bisogno, anche la Juve tutto sommato aveva altre necessità, magari ecco il Milan poteva secondo me tentare un assalto in virtù del fatto che l'idea era quella poi di poter magari vendere Samuele Ricci a centrocampo e quindi potevano fare un'operazione di cessione, però fondamentalmente dai, hanno preso il tempo a tutti, ma quando si dice uno prende il tempo sul calcio d'angolo, certo. Ecco, Paratici ha preso il tempo al difensore, ha colpito di testa, l'ha portato a casa e ha portato a casa un risultato che è quello di un giocatore importante. Ecco, ora stiamo calmi con le prospettive e le ambizioni, perché comunque leggo già dichiarazioni pericolosissime.
5: Ma l'importante è che non le facciano i dirigenti, perché insomma l'anno scorso
10: se le fanno i giornalisti va bene, sì, hai ragione, se le fanno i giornalisti va bene, però insomma è sempre bene stare con i piedi per terra.
5: Allora, per la serie Chi si loda si imbroda, leggo un paio di messaggi da YouTube che comunque mi fa piacere francamente leggere. Intanto c'è Stefano che scrive: quando c'è Nicco Santi a parlare di Fiorentina mi viene il buon umore, intelligenza giornalistica al di sopra della normalità. Non me lo merito, ma ti ringrazio Stefano.
10: Ah, ha ragione, voglio dire.
5: Poi, però aspetta, perché poi ce n'è anche per te. Ci scrive un altro utente e dice: per essere il re del calciomercato bisogna prima essere il principe dei ruffiani, con i direttori sportivi, gli addetti ai lavori. E invece Niccolò Ceccarini ha un'etica e un rispetto che pochi hanno. Applausi.
10: Ah, addirittura, sì. Il problema lo sai qual è? È che mi mancano di rispetto altre persone. Questo mi fa veramente incazzare.
5: Vabbè, comunque, questo era un messaggio che volevo leggerti per... diciamo,
10: grazie.
5: Mi sembrava giusto, dai. Andiamo con un messaggio vocale, sentiamo. Vai. Eccolo.
11: Ragazzi, buonasera. Allora, cosa può essere successo? O domani danno l'annuncio della vendita di Fagioli... oppure Commisso ha rilanciato con un budget di 200 milioni di euro compreso lo stadio, oppure c'è dietro lo sceicco che da un momento all'altro può venire fuori. Walter da Roma.
5: Sì, questo era l'inconfondibile Walter da Roma. Vabbè, noi sai, possiamo dire
10: poco. La conseguenza della cessione di Fagioli è forse, diciamo, quella più logica, no? Nel senso che comunque ti dà l'idea che possa essere lui il predestinato a lasciare la Fiorentina. Però con loro che vuoi fare? Cioè, non è che possiamo... Cioè, questa è una conseguenza logica di dire: prendo Torsved, prendo... a ta prima, poi magari prendo anche Torsved e faccio la cessione di Fagioli. Però con loro non si può mai sapere. Potrebbe anche dire che... cioè, oggi Grosso ha parlato benissimo di Fagioli, ha parlato benissimo anche di Ken.
5: Sì, sì.
10: Quindi voglio dire, se uno ascolta quello che ha detto oggi Grosso, non parte né Fagioli, non parte neanche Ken. Però sappiamo benissimo che il mercato è molto strano, molto particolare, che possono succedere mille cose. Per cui non diamo per scontato nulla e stiamo con le antenne dritte, è l'unica cosa che si può fare. Ecco.
5: Sì, tra l'altro non mi risulta che ci siano novità sulla clausola di Ken. Secondo quello che riportavano dalla Turchia c'era qualche interessamento, ma in realtà niente più, giusto?
10: Cioè, ragazzi, oggi se uno vuole prendere Ken aspetta la fine della clausola. Cioè, voglio dire, mi sembra automatico. Perché devo spendere 62 milioni quando ne posso spendere 35?
5: Però ecco, questo ragguagliami. Cioè, comunque un club può venire e dire alla Fiorentina, no? Dire: guarda, noi vorremmo Ken, però 62 non ce li abbiamo. Vi vanno bene i 40? A quel punto sta alla Fiorentina, penso.
10: Sì, sì, è quello, certo.
5: Cioè, non dico anche durante il periodo di validità della clausola.
10: Sì, sì, assolutamente, anche durante il periodo della validità della clausola, perché naturalmente niente vieta che uno possa fare, dice: guardate, noi non ci pagano 62 milioni di euro, però vi si presenta un'offerta da 40, se siete interessati o meno, fateci sapere, tanto non pagheremmo mai la clausola, ma noi, la nostra offerta è questa, fateci sapere, se c'è, magari se c'è, vi può dire: guarda, bisognerà aspettare la fine della clausola per poi eventualmente approfondire il ragionamento, però questa è una cosa che tecnicamente si può fare.
5: Allora, diamo soddisfazione a Nico Viola che su YouTube ci scrive: Noah Lang è uno da puntarci ancora?
10: Ma un esterno offensivo molto forte lo prenderanno, ragazzi. Mi sembra che, insomma, per come hanno cominciato a fare le cose adesso, un esterno di livello internazionale importantissimo, la Fiorentina lo prenderà. Ma perché mi sembra la logica conseguenza di tutto questo ragionamento di mercato che è cominciato adesso. Cioè, voglio dire, stanno facendo delle operazioni per mettere la Fiorentina nelle condizioni di poter essere competitiva, e chiaramente sono questi giocatori, anche rispetto all'anno scorso, sono tutti giocatori di maggior prospettiva, certo. Perché sono tutti giocatori che hanno un'età anagrafica che permette anche, voglio dire, uno sviluppo, poi hanno molto ingaggio più basso rispetto, voglio dire, a qualcun altro, un'età giovanile e delle qualità, questo è il progetto.
5: Certo, io so che a TA guadagnava una roba tipo 300.000 euro al netto dei bonus, ovviamente.
10: L'Udinese è un po' come da altre parti. L'Udinese lavorano bene, cioè non è che anche l'Udinese, cioè l'Udinese con tutti i giocatori che ha venduto negli anni avrebbe avuto una squadra a scudetto. Cioè, quanti giocatori sono usciti negli ultimi anni dall'Udinese, soprattutto diciamo una prima parte entro il 2015 hanno venduto tantissimi giocatori, infatti nel loro cedere continuamente tutti i giocatori forti hanno dovuto ridurre le ambizioni, perché poi la famiglia Pozzo ha fatto degli investimenti diversi rispetto a quando è andata anche in Champions League, quando c'era il Totò di Natale, tanto per dirsi, la Quinta,
5: loro avevano anche Sanchez.
10: Hanno preso dei giocatori e poi li hanno valorizzati e li hanno venduti, hanno sempre fatto delle grandi cessioni.
5: Allora, vi ricordo
10: Di Nardo. Io sinceramente vorrei che Di Nardo prendesse parte solo per un attimo a questa che è la trasmissione diciamo dalle 4 alle 5 che è la vostra trasmissione, io sono semplicemente un intruso. No, Leonardo naturalmente è un uomo che prende parte. Dove sta andando Dino?
5: Digli che mi manca,
10: fuori, dai, ho visto fuori, sono Leonardo Fenomeno.
5: Sì, eccolo lì.
10: Qualcosa stasera ci sarai, non ci sarai?
12: Ci sarò dalle 19, annuncio già che chiamerò uno tra Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
10: Io mi sono bello rotto le palle, quindi a maggior ragione chiama lui, perché io sono andato in onda da stamani mattina, mi sono anche divertito.
5: Sì, chiama.
10: Però Dina, potresti chiamarci tutte e due e noi si parla del nulla.
12: Sì, che è più o meno quello in cui siamo bravissimi a fare.
10: Noi siamo dei maestri. Tra l'altro vogliamo, vero Nicco, noi stiamo per aprire una cattedra all'università, che si chiama The Nothing, cioè il nulla più completo.
5: Cambridge, sì.
12: No, no, possiamo dire che a margine della conferenza stampa c'è stato un grande buffet.
10: Che hai mangiato tutto te?
12: Ne ho mangiato parecchio.
10: Hai preso più roba dolce o più roba salata?
12: Più roba dolce, molto buona.
10: Cos'era
12: buona.
10: Buono in particolar modo?
12: C'erano delle schiacciatine.
10: No, quello l'ho visto anch'io, dico, però il tuo gusto preferito cos'era?
12: Schiacciatine con stracchino e prosciutto rosso.
10: Ma hai detto il dolce, questo è roba di salato.
12: Ho detto dolce, no, volevo dire salato, è caldo, scusate, però devo dire che il salto di qualità societario a livello di acquisti l'abbiamo visto, si vede anche da questa cosa.
10: Quelli di rigatoni alla matriciana però non l'hai mangiato.
12: No, non lo dice.
10: C'era anche pollo arrosto.
5: Bene.
10: Come adesso lo volevi? Patate lesse, me la cotta, nulla, no, niente. Senti, altre cose da aggiungere?
12: No, che comunque
5: perché è interessante.
12: Di effetto essere qui dalle 16 alle 17, come quando
10: è la vostra trasmissione. Che ci chiudano e fino a
5: ma guarda che gli puoi dire che lui può entrare quando vuole,
12: Capito? Va bene, arrivo, muovo.
10: Ora però lo vedo leggermente accaldato. Ora
12: la pianta facciamo minimo di informazioni di servizio, a TA previsto a Sesto tra una ventina di minuti.
10: Ma io Sesto, cioè, non ci posso andare a Sesto.
5: Ecco, quindi,
10: perché io a quest'ora io c'è caldo, per i vecchi non si può andare a quell'orario, a quell'ora calda. Poi tra l'altro considerato come hanno ridotto questa città, tra 20 minuti praticamente a TA è già invecchiato di un anno. Arriverà lì, è già passato l'estate.
12: I tardi mi dicono siano dovuti anche al traffico.
10: Ecco, e quindi grazie alla viabilità di Firenze, che naturalmente come sempre si distinguono, però quando sarà tutto finito da Firenze Sud a Firenze Nord si volerà, si potrà naturalmente diciamo decollare anche lì dalla Falche, dove tra l'altro voi sapete tra poco ci sarà anche l'allestimento voli come da Grassina e da Galapagos, giusto? Senti, ma quelli vogliono andare via?
5: No, poi però, immagino
10: devi andare a fare le visite mediche anche te?
12: Sì.
10: Dai, le urine la portate?
12: No, la portate.
5: No, ragazzi, insomma, che stiamo dicendo? Cioè, no, tra l'altro
10: non la portate.
5: Ma complimenti, bel intervento, grazie. Allora,
10: Leonine non l'ha portate però.
5: Senti, ma allungagli un po' d'acqua anche a lui. Non mi sembra che dalle voci si godano di piena salute, nemmeno lui.
10: Leonardo, essendo un ex fenomeno, soffre un po'.
5: Io non vorrei doverlo sostituire alle 19, volevo dire solo questo. Allora arrivano due messaggi in particolare. Uno che dice: grandi Nicco, saluti dalla Ginella. Sì.
10: Ah, è vero, che è la pasticceria di Grassi.
5: Sì. E quindi presto verrò a trovarti. Io sono un amante delle paste. Poi Leo ci scrive: buonasera, ma perché Niccolò Ceccarini quando va in palestra sta sempre ai tavolini del bar? Questo comunque me lo domandavo anch'io,
10: Perché io quando vado in palestra di solito vado a prendere il caffè, mentre quando naturalmente sono fuori da palestra faccio palestra.
5: Certo.
10: Faccio la cosa alla rovescia. Un po' come succede in questo posto fondamentalmente.
5: Sì, capisco. Mm. Andiamo con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, vai.
13: Grande Nick, il famoso Jorgensen a 500 euro. Grande Nick.
5: Perché questa cosa?
10: Perché Jorgensen era in coproprietà, mi sembra, con l'Udinese all'epoca. L'Udinese non lo voleva riscattare. E alla fine si andò alle buste e la Fiorentina mise 500 euro e riscattò Jorgens, che poi si rivelò le 500 euro meglio spese forse di tutta Europa, di tutto il mondo, perché poi Jorgens si è rivelato un giocatore
5: pazzesco,
10: con un'intelligenza tattica di Martin straordinaria, poteva giocare mille ruoli. Poi la persona e poi all'acquisizione addirittura a pochi soldi, come stavo dicendo, e che ci hanno permesso di avere per diversi anni un giocatore che comunque sia era un po' un allenatore in campo, anche per Prandelli Jorgensen era molto molto importante.
5: Poi ci scrive un ascoltatore, in particolare un utente di YouTube, che dice: Atta arrivò all'Udinese lo stesso anno che la Fiorentina prese Richardson. L'Udinese paga 9 milioni a Atta, mentre la Fiorentina 6 o 7 per Richardson. Quando uno non ha il fiuto per il giocatore è una tragedia, puntini puntini. Tra l'altro io ricordo che Richardson in realtà era stato pagato anche 10 milioni, se non sbaglio.
10: No, sì, Richardson è stato pagato, sì, bravo Nico, è stato pagato 10 milioni, assolutamente.
5: Sì, è andata così, però sai, è anche
10: un po'
5: in quel
10: come
5: caso...
10: Di Nardo. come Di Nardo, poi purtroppo è finito come spesso accade qui dentro nel dimenticatoio, però per noi è sempre un grande Di Nardo.
5: Sì, no, beh, resta un fenomeno, però Richardson, sai, è stato anche utilizzato male probabilmente.
10: Un po' meno fenomeno Richardson.
5: Sai, se un giocatore arriva su, tu pensi che sia potenzialmente un talento, però devi anche trovare una sistemazione, devi ritagliargli un ruolo. Richardson è arrivato, ha fatto fondamentalmente panchina, poi dopo sei mesi è andato via, o comunque poteva andare via, no? Gennaio 2025, poi non è andato via, se non sbaglio, però ecco, era già fuori dal progetto. Quindi, ma come Valentini, l'hai comprato, sì, l'hai strappato mentre peraltro prima detto, al Boca, guarda, per farne Nico, cosa?
10: Esatto, mentre mi hanno detto Nico che loro vorrebbero vendere Moreno a discreti milioni, perché comunque hanno delle offerte interessanti per Moreno, quindi attenzione, perché Moreno potrebbe portare un po' di milioni nelle casse della Fiorentina, un punto più di Valentini, sinceramente.
5: Peraltro non vorrei sbagliarmi, ma per Moreno stavano cercando di fare una giocata incredibile. Anzi, guarda, te lo vado proprio a ricontrollare, perché mi ricordo delle cifre che non stanno né in cielo né in terra, tra i vari esuberi, no? C'era pure Moreno. Eh sì, a Levante, lui era andato a Levante in prestito con diritto, e sai a quanto ammontava il diritto, se ti ricordi? 15 milioni. Ma com'è possibile? Com'è possibile?
10: Lo so, ma sai, il diritto di riscatto, quando lo metti, cioè uno lo mette anche alto, tanto per vedere se qualcuno poi ci casca, no?
5: Eh sì, ma ho capito.
10: Però Moreno mi hanno detto c'ha offerte, quindi magari hanno la possibilità di venderlo da qualche parte, molto più di Valentini. Ecco, Valentini mi sembra che abbia invece meno offerte, nonostante abbia fatto un'annata così e così a Verona, non è stata certo un'annata semplice, perché comunque il Verona poi è retrocesso, però andiamo a vedere quello che accadrà. Stiamo attenti su Moreno, Nico. Ora guarda, appena finisce la trasmissione cerchiamo di starci un attimo dietro, perché mi sembra pista calda, come direbbe qualcuno.
5: Bene. Altro messaggio vocale, vai, andiamo. Eccolo qua.
14: Ragazzi, a proposito di buste con proprietà, ieri il direttore Lo Monaco, ai tempi dell'Udinese, ammise che comprò Jorgensen a 0 euro, perché c'era un cavillo nel contratto, lo comprò da una squadra danese, in cui se Martin avesse avuto un'offerta da una squadra europea si svincolava a 0. Per questo che all'epoca della comproprietà, della busta, delle aperture, l'Udinese mise 0 e quindi ce lo lasciarono per poche centinaia di euro. Altra cosa, ho letto che Mina è in direzione Fenerbahce, ma non è che poi finisce al caso in Pasa come Becao?
5: Ci ho pensato subito, non è che poi finisce, però nel caso farà le visite in segreto, e quindi quello non lo possiamo sapere,
10: e noi lo scopriremo come con Becao, quando naturalmente giocherà il primo minuto del campionato, perché tutto sarà fatto in gran segreto, cioè non lo saprà neanche lui se va a casa in Pasa o meno. Nel frattempo noi abbiamo mandato un inviato, Andrea Giannattasio, in Turchia, a Istanbul, sulle tracce di Becao, cioè Becao Rodrigo, e vedere se si allena, se è ancora lì, anche per dare, diciamo così, un quadro su quello che è stato per 4 giorni un obiettivo che in realtà era già del caso in Pasa, aveva già fatto le visite mediche. Queste sono le cose belle del nostro lavoro, e quindi per Becao sinceramente ora io vorrei, manderò un messaggio anche a Paratici, anche se dovrebbe fare uno strappettino, si butta dentro Becao un milioncino anche per Becao e lo portiamo qua, ecco.
5: Ma come minimo ti dice che lo prendono, perché deve mandare nel muro, e quindi ci sta che lui possa,
10: si è già preso, perfetto.
5: Certo. Vabbè, allora dice Alessio D'Asseano, sembra quasi che se non si vende Fagioli a qualcuno dispiaccia. No, non so,
10: a me non, ma guarda, non è questo, abbiamo ragionato sul fatto, perché sennò sembra che noi si prenda per il culo la gente. Allora, a noi ci è stato detto che la Fiorentina ha un bilancio in rosso, che questo bilancio in rosso in parte doveva essere sanato. È chiaro che se te compri sempre e non vendi nulla, questo bilancio è sempre più rosso. Poi sono soldi loro e non ce ne frega nulla, nel senso, cioè non è che per me se uno poi c'ha 150 milioni di debito li chiedono a noi di ritanarli, però siccome ti dicono una cosa è chiaro che naturalmente se te l'hanno detta è perché evidentemente dovranno anche fare. Allora, se devono anche un po' rientrare, non è che a forza di un milione e mezzo, 2 milioni, cioè non è che riesce, cioè deve vendere 10-12 giocatori per fare 30 milioni, cioè quindi è più complicato, è più semplice se ti arriva, voglio dire, un'offerta per un giocatore come Fagioli. Però ribadisco, oggi Grosso ha detto che lui e Ken sono due giocatori importanti per lui, quindi teoricamente, come dire, spero che non me li vendano. E vediamo, ragazzi, poi intanto qui con loro non ci sono certezze, possono fare tutto e il contrario di tutto, perché se arriva un'offerta lo vendano, se non arriva l'offerta adeguata non lo vendano, ma non è che Paratici si strappa i capelli, cioè non ha l'obbligo di fare una cessione, però gli è stato chiesto anche di cedere.
5: Non ha l'obbligo, però condizionato, vero?
10: Esatto, condizionato sì. Sia quanti caffè può prendere lì alla macchinetta.
5: So che tanto vai sempre a nozze, come dire, quando dico queste bischerate.
10: Sì,
5: ma
10: sì.
5: Su Luis all'Arsenal non si sa niente dal Villa Park.
10: No, te l'ho già detto, ero qui a parlare anche con i vertici di RTV 38, sono abbastanza infastiditi, perché comunque lui aveva promesso almeno 25 presenze a Viola in campo, che sono condizionate al fatto che naturalmente se l'Arsenal poi gioca di sabato, queste presenze rischiano di saltare, quindi si rischia un contenzioso alla FIFA.
5: Sì, sì, glielo faremo sapere, dai. Altro sì. Messaggio vocale, vai, sentiamo.
15: Allora ragazzi, sono Guido, premetto che sono felicissimo di come sta facendo la campagna acquisti paratici e di tutte le operazioni in ingresso, però si può dire che sta sistemando gli esuberi, perché i prestiti secchi rimangono in contabilità alla Fiorentina,
10: certo,
15: come stipendi, e quindi in qualche modo continuano a gravare da un punto di vista di bilancio sulla Fiorentina, e quando ci saranno magari le prime vendite, una c'è stata, Beltran, che si potrà parlare allora anche di una strada ben avviata anche per le cessioni. Ciao Guido.
5: Che dici, Cecca?
10: Ha ragione, ci sono, perché poi il giocatore in prestito quasi torna, quindi voglio dire, per sistemare il bilancio dovresti venderli a titolo definitivo, qualcuno lo puoi vendere, qualcun altro non lo puoi vendere,
5: certo.
10: Qualcun altro lo devi dare in prestito per alleggerire quantomeno il monte ingaggi. Il problema è che vendere certi giocatori è dura, ragazzi.
5: Comunque non è poco alleggerire il monte ingaggi, poi sai, vai avanti con prestiti secchi e prima o poi scadrà anche il contratto.
10: Sì, sì, è vero anche questo, però poi alla fine poi si è costretto anche a regalare, secondo me, qualche volta il cartellino purché quelli ci accollino magari lo stipendio, perché può succedere anche questo, Nico, non è da sottovalutare, che a un certo momento c'è un anno solo di contratto, il giocatore dice vabbè, non mi dare nulla, gli paghi l'ingaggio e me lo levi dal mio monte ingaggi.
5: Sì, c'è da dire che con qualcuno non si accontentano, per esempio raccontavi di Bianco, no? Che comunque il PAOK aveva chiesto di prenderlo a zero, garantendo però la futura rivendita del 50%, quindi paradossalmente ci facevi anche di più probabilmente dei 4 milioni pattuiti inizialmente per il diritto, però non hanno voluto, non si capisce, anche perché comunque l'avrebbe pagato il PAOK l'ingaggio, quindi vai a sapere.
10: Assolutamente.
5: Allora,
10: assolutamente sì.
5: Chiudiamo la trasmissione, abbiamo due minuti con un trenino di messaggi vocali. Vai.
16: Buonasera. Ma ogni venuto a noi a Walter da Roma dire tutti i giorni la solita ossa. Mamma mia. Meno male non ha detto rifiutiamo Terracciano.
17: Allora, ciao Niccolò, anzi tutti e due Niccolò. Io, siccome io do per scontato che Fagioli resti e possano partire Barak, insomma, Richardson, Fazzini, uno fa Fabian o Brescianini, Mandragora per me potrebbe partire se prende Antosvet, Amatucci già partito e Bianco, in teoria sono più di 50 milioni ragazzi, quindi la domanda è: ma se Ricci dal Milan dovesse partire, potresti metterlo in rosa per completare, secondo me, una rosa da Europa, con Ricci e Fagioli che si possano scambiare a fare il ruolo di regista?
18: Volevo chiedere a Ceccarini, com'è che fa sempre delle domande che poi non ottiene la risposta? Come per esempio quando l'aveva fatto la domanda a Paratici, che ha detto no, questo non rispondo. Oggi Torsfeld, che è un giocatore di un'altra squadra, quindi era chiaro che non avrebbe risposto.
19: Sì, salve, buonasera. Ma il debito, oltre con le plusvalenze dei giocatori o minusvalenze dei giocatori, non può essere coperto che il presidente sta con un bel assegno e pareggia? E chiusa la faccenda.
20: Buonasera, ma su Ulai ci sono novità, mi sono ho acceso la radio ora. Ciao Andrea.
5: Vabbè, direi che possiamo chiudere con la risposta all'ultimo ascoltatore, non risultano novità, giusto Cecca? Non rilanci?
10: No, assolutamente. Tra l'altro volevo rispondere all'ascoltatore, ragazzi, io provo a fare delle domande un pochino diverse, perché tanto se no rispondo a un tubo e allora uno prova, no? Voglio dire, per cercare, se no si può stare a casa, ascoltare gli altri, se uno prova un attimo a stuzzicare, è il nostro lavoro, poi se non ci rispondano...

Le vostre considerazioni, siamo la trasmissione, il filo diretto con gli ascoltatori, più di tutti. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico, la linea vaga risca al vento, con Giacomo Galassi, insieme a lui collegato c'è Stefano Prizio, da Nicolò Santi. Ciao!

0: scuola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran in un botte risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
2: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
3: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
2: Meteo estremo in Italia, a metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
3: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per come commemorare l'evento nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Perché

0: vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: La Fiorentina ha segnato un bel gol, un grande gol. Direi che tutti noi viviamo l'arrivo di Arthur Attà così. Un gol non vuol dire aver vinto la partita, però vuol dire godere almeno per qualche ora, in attesa di capire cosa ne vorrà fare Grosso, che ha detto oggi in conferenza stampa e lo userà come mezzala sinistra, in attesa di capire quello che sarà il resto del calciomercato. Però garrisca al vento, oggi come tutte le trasmissioni di Radio Firenze Viola, insomma, vi raccontano questo acquisto incredibile da parte della Fiorentina, perché 25 milioni più bonus per il 70% del cartellino di un calciatore Attà, che prenderà 1,3 milioni a stagione, fanno di lui l'acquisto più oneroso della storia viola. Ne parliamo, oltre al sottoscritto Giacomo Galassi, con Stefano Prizio, collegato in video, che recupereremo tra qualche istante. Allora ti chiedo, Tonelli, lo so che ti stai mettendo in contatto, sì, ma prima ce le fai vedere le immagini di Arthur Attà che è arrivato a Villa Donatello per svolgere le visite mediche come calciatore della Fiorentina? Quelle erano le immagini di Fabio Grosso, ma sul canale 92 vedete il responsabile sanitario Pengue scendere dal posto del passeggero davanti del van che accompagna Attà, che poi con un baffetto alla Sparviero e un ricciolino che ormai credo sarà destinato a spopolare a Firenze, il ricciolino di Arthur Attà, è sceso, entra alle visite mediche, supera tutti i motorini parcheggiati nella clinica di Sesto Fiorentino, che già era stato teatro, tra virgolette, delle visite mediche di Vieri, e invece mentre Dragusin ha fatto le visite nell'altra clinica in piazza Donatello a Firenze, Arthur Attà sarà un giocatore della Fiorentina. Manca naturalmente l'ufficialità, ma non abbiamo motivo di credere che le visite mediche non possano essere una semplice formalità, e poi tutti insieme cercheremo di capire cosa può dare, cosa può fare con la Fiorentina. Prima di aspetto l'ok per inserire anche Stefano nella nostra discussione. Nel mentre io vi ricordo, come sempre, più di sempre, il 348 7513 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per chiamarci e dirci quanto siete gasati. Oggi sfido chiunque ad essere negativo sull'arrivo di Attà, anche se Firenze è sempre brava a stupirci da questo punto di vista, e naturalmente io sono sempre qui a accogliere anche eventuali critiche, però ragazzi, che si può dire, che vogliamo dire? Solo cercare di capire cosa sta facendo la Fiorentina, che naturalmente è e dovrebbe essere il nostro lavoro, cercare di raccontarvi anche quello che sta succedendo. Io ho già diversi tifosi che mi hanno contattato oggi. Ho spiegato che ci sono delle teorie che uno si può fare su quello che sta facendo sul mercato della Fiorentina, che pam pam pam, pronti via, spende, ecco vediamo anche la scheda di Arthur Attà, però spende 35 milioni di euro per due difensori, 25 più bonus per un centrocampista, che se la matematica non mi inganna sono già 70 milioni di euro messi in saccoccia. Ancora di vendite c'è stato solo Beltran a 7 milioni, Quadio al Monza, Amatucci al Deportivo La Corugna, però sono tutte cessioni, insomma, risibili e con cifre piuttosto esigue, e quindi c'è un bilancio che a un certo punto andrà fatto quadrare. Proveremo a domandarcelo, a spiegarvelo e a pensare insieme a voi a quelle che possono essere le uscite. Io sento in tanti ad esempio che mi dicono: ma ora per forza tanto devi cedere almeno due o tre centrocampisti, due o tre difensori. Può essere anche vero, ma se uno ne fa un conto di quanto può incassare, incassi molto meno rispetto, ma tanto meno rispetto a quanto hai già speso, sempre ammesso e non concesso che la Fiorentina ha bisogno di almeno due o tre esterni, perché oggi veramente è una giornata piena, strapiena di notizie. In conferenza stampa Grosso è tornato a parlare del 4-3-3 come modulo che vuole seguire a Firenze, e quindi anche a chi magari come sottoscritto si immaginava che un acquisto come quello di Attà potesse costringere la Fiorentina a passare al 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-2-3-1, insomma dite come volete, ma con un trequartista, ecco, così non sarà. E allora continua la ricerca per un esterno. Ci sono le voci dalla Germania che vogliono lo Schalke 04 su Gosens, e una grossa apertura da parte della Fiorentina, mentre insomma è più il giocatore che nicchia, un po' per lo stipendio che sarebbe più alto a Firenze, un po' perché a Firenze sta bene. Comunque di questo e molto altro parliamo con Stefano Prizio, che abbiamo con noi. Ciao Stefano, in tutto il suo splendore. Ciao Stefano.
7: Senti che arietta bella, a parte il caldo.
6: I 48 gradi si sentono
7: non
6: meno.
7: Non c'è caldo?
6: No,
7: ma
6: non.
7: Se lo senti il friggiore?
6: Lo sento.
7: Lo senti?
6: Lo devi sentire te però, perché se lo senti anche te il friggiore vuol dire che ci siamo, Stefano?
7: Ma lo sento sì, ma finalmente, che bello, che bella giornata, che bel grande grasso. Grosso giorno Viola,
6: che è anche il titolo del tuo editoriale su Firenze Viola, che naturalmente non si aspettava di Attà, perché io sono andato a ricercare su Firenze Viola, non c'era una, e dico una, notizia che volesse la Fiorentina su Attà, perché sembrava un'operazione insomma impossibile economicamente per la Fiorentina. E invece Stefano,
7: è veramente curioso. Allora qui bisogna, allora Paratici sta facendo come alla Juve il mercato. Me l'hanno detto che a Firenze spende quanto alla Juve, quanto in una grande, e questo è un bel segnale. Ma insomma vuol dire che la Fiorentina ha programmi importanti, magari vuole fare come ha fatto il Como in questi anni. Io insomma, mi illudo un po' forse, ma se te guardi gli ultimi tre acquisti sono tre scalini. Vieri il primo, un giovane ma ha pagato tanto. Dragusin il giocatore fatto. Adesso Attà, il giocatore importante davvero. Ecco, se qualcosa vogliono dire segnali.
6: Al di là della facile battuta o proverbio, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, sarà una bellissima giornata per la Fiorentina. Poi sempre detto, perché l'anno scorso ci siamo già cascati sul troppo entusiasmo, detto che tu l'anno scorso non hai fatto,
7: godiamoci il momento.
6: Bene.
7: Hai presente quando non so, sei con la macchina e stai facendo una strada di curve e vedi i panorami, fermati e godi un po' della vista. Adesso è il momento di fermarsi su questa curva
6: e godere,
7: scendere dalla macchina e guardare e godere un po' della situazione.
6: Sì, però quello che volevo dire è che mi ricordo le tue parole qualche settimana fa che dicevi: io la Fiorentina di Paratici la valuterò dai primi acquisti. E quindi che valutazione dai di questa Fiorentina, Stefano?
7: Acipicchia, appunto.
6: Acipicchia.
7: Sta facendo come se fosse il direttore di una delle milanesi, della Juve, di una grandissima squadra. Gliel'hanno detto che comunque la Fiorentina, per quanto la proprietà sia forte, come dire, deve badare gioco forza alla realtà. Gliel'hanno detto? Speriamo di no.
6: È quello che poi è la domanda, no, che viene oltre, perché è chiaro che in queste due ore, così come in tutte le trasmissioni, dopo la gioia e dopo il godere viene anche un po' di riflessioni, però ecco, con l'animo leggero si fanno queste riflessioni. E su che cosa sta succedendo alla Fiorentina e soprattutto su quale può essere il piano di Paratici e dei Viola? Io, Stefano, all'idea che poi con le cessioni si possa rientrare non ci posso credere, perché se
7: qualcosa forse verrà fatto,
6: ma quanto, anche perché hai altri acquisti da fare, no?
7: Certamente ci sono gli esterni che sono un bisogno, anche perché oggi Grosso, che mi è piaciuto moltissimo, ha detto come vuole giocare.
6: Perché ti è piaciuto moltissimo Grosso?
7: Intanto io ti invito a rimandare la memoria alla prima schermata. Grosso inquadrato prima di cominciare. A me sembrava un bambino vispo, contento, col sorriso, con le orecchie che si vedevano, tutto bello pettinato.
6: Oh Stefano, ma tu sei l'allenatore della Fiorentina, pronti via. Sei lì che sei preoccupato.
7: Ma uno che si
6: 60...
7: sta divertendo. È arrivato
6: fallo
7: qui
6: anche non divertire.
7: Si sta divertendo già ora. Tant'è che t'ha detto: quando ho capito che si prendeva atta, ho chiamato il direttore e ho detto: ma siamo sicuri?
6: Sì, sì.
7: È buffa questa cosa, ma io non l'ho mai sentita dall'allenatore. Neanche lui forse crede alla dimensione in cui è precipitato. E questo per noi è un godimento.
6: Poco
7: al
6: ma
7: momento
6: sicuro.
7: Potiamo, senza esagerare, detto bene, senza mandare la testa verso sogni di gloria.
6: Cioè, perché sono scalini, no? Vedere. Te hai parlato di scalini.
7: Adesso però godiamocela, Dio buono.
6: Sì, assolutamente, sono scalini, c'è ancora tanto, c'è ancora comunque una squadra da assettare, da capire come giocherà Atta, appunto, io l'ho già citato, non mi ha sorpreso, però Grosso l'ha già detto, ha già chiarito, ha detto: per me è una mezzala sinistra, semmai quello che mi può colpire è che comunque Atta, essendo un piede destro, quindi forse probabilmente nelle idee di Grosso ci sono le due mezzale a piede invertito che avevamo già visto con Pallatino, ammesso che il prossimo centrocampista non sia McTominay, non lo so. A questo punto io racconto in relazione oggi si girava Stefano, aspetta fammi finire, e c'era gente che diceva: Vinicius preso, Mbappé nostro, poi chi volete, il tecnico che è venuto a sistemare l'acqua, anche lui si prende, ormai a Firenze è questo lo spirito, pigliamo tutti.
7: Però Atta ha una caratteristica molto molto semplice ma incredibile: a centrocampo più o meno sa far tutto, perciò Grosso potrà giocare come gli verrà in mente, può giocare a due, a tre, come gli pare. Atta ha svolto diversi ruoli a centrocampo, quindi ha qualità, ha fisico, ce l'ha tutte le caratteristiche del giocatore importante. Quindi dà all'allenatore un mazzo di possibilità molto ampio.
6: Guarda Stefano, lo sai che io sono del partito che troppo entusiasmo poi alla fine rischia di esagerare.
7: Hai
6: anche però perché purtroppo io facevo questo discorso anche con Pioli, cioè dicevo: anche il più grosso critico come fa a non dire che è un buon innesto per la Fiorentina un allenatore che solo due anni fa aveva vinto lo scudetto? E io, se penso a Tà, però penso solo a cose positive, perché è giovane, ha anche margini di miglioramento, cioè non è uno che ti rischia di essere un fallimento e poi rischiare e restarti sul groppone. È un calciatore, come dicevi tu, è duttile, può fare un po' tutti i ruoli del campo, quindi magari se si trova male o mezzala.
7: Pioli era un nome. Questo al quale stiamo assistendo adesso è un crescendo rossiniano.
6: Bello.
7: È come una sinfonia. Hanno cominciato con un po' più piano e poi sono cresciuti, quindi comincia a essere un progetto, un disegno, un programma ben preciso. Non è più solo un nome, sono tre giocatori di qualità crescente, presi in maniera sorprendente, perché hai detto bene, tutti i nostri colleghi di mercato sono andati nel muro. Nessuno aveva previsto Atta.
6: Ma guarda come Vieri e Dragusin, ora nel ripetere che comunque, tra l'altro, Torsved, per i nostri esperti di mercato, resta, non è che è arrivato Atta e finita la storia a centrocampo, ammesso che io continuo a dire toc toc Fabio Paratici, ci stai facendo godere, però noi avremmo bisogno anche almeno di un paio di esterni, però sono sicuro che ci sta lavorando. A questo punto facciamo un passo indietro, perché evidentemente Paratici sta lavorando sotto traccia, e quindi sbilanciarsi su quello che verrà fatto rischia di essere solo pericoloso.
7: Però su Torsved io mi sono segnato un passaggio, perché mi ha colpito. A un certo punto gli hanno chiesto di Torsved a Grosso, e Grosso ha detto: mi piace, non lo nascondo, è un giocatore che seguo, che conosco e che amo, ma diciamo non mi piace andare per forza dietro a giocatori che già conosco.
6: Sì.
7: Qualche volta è giusto anche provarne qualcuno. Allora io mi sono chiesto: cosa vuol dire questo? È possibile che Paratici gli abbia detto: guarda, in rosa c'è qualcuno che può fare lo stesso lavoro di Torsved, che abbiamo già in casa, che potrebbe essere per esempio Brescianini.
6: Sì, che tanto allora, piace al Sassuolo.
7: Ce l'ho già in casa, non vado a spendere ulteriori soldi.
6: Sì.
7: Prova intanto questo, se ti contenta.
6: Sì, e chi ci segue lo sa che io su questo sono abbastanza tranchant e totalmente d'accordo con questo discorso. Allora, poi parto con i messaggi. Prima ti volevo solo citare una curiosità rivelata dal collega Giuseppe Pastore, che come sai va sempre a cercare le curiosità più curiose del mondo del calcio. Lo ha fatto anche con Atta, e te la voglio citare perché secondo me un po' ti esalta, perché lui dice, Giuseppe Pastore, che Arthur Atta diventa il primo calciatore della storia della Fiorentina che compare nelle celebri prime tre terzine della Divina Commedia, perché nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita, ai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanta amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò delle altre cose chi vi ho scorte. Capito Stefano?
7: Tanto, insomma, francamente nel senso che c'è Atta là,
6: trattar, capito? Trattar del ben chi vi trovai.
7: Se allora veramente andiamo a c'è. Comunque Atta, da non confondersi, Arthur, non Mohamed Atta, perché Mohamed Atta forse lo ricorderai tu, no, forse no, sei troppo piccolo.
6: No.
7: Ma fu uno dei dirottatori del volo che fu mandato contro le Torri Gemelle.
6: È vero.
7: Nel 2001. Io quando infatti sto Atta, a me, Stefano. Atta.
6: Anche se tu sei andato a ripescarla. Indietro.
7: Noi il nostro è Arthur, non Mohamed.
6: Il nostro è Arthur, assolutamente. E
7: Mohamed è già passata miglior vita.
6: Poco ma sicuro. No, tra i messaggi, tanti messaggi che sono già arrivati, che naturalmente come sempre riprenderemo, tanto abbiamo due ore in diretta, però c'è un amico a cui chiedo tra l'altro di spiegare la sua affermazione, perché io la interpreto, cioè lui dice: Sergio, ma una riflessione sulla proprietà? Ora non so cosa intenda Sergio, però io ti rispondo, no, sempre nel cercare di capire che cosa sta succedendo alla Fiorentina. È forse davvero Joseph Commisso ha detto: ragazzi, è l'ora di alzare l'asticella sul serio. Vai, apro il portafogli, poi si vedrà. Te che ne pensi?
7: Può essere questa la soluzione. Del resto, Joseph, come ogni figlio, ha guardato alle cose del padre con affetto, ma anche aria critica. È così nella natura. E magari negli anni in cui Rocco, come dire, spendeva ma male, confermando i dirigenti che avevano speso male, magari qualche idea se l'è fatta. E adesso che è arrivato lui al volante, diciamo che ritiene che la competenza sia il pilastro fondamentale di ogni buona azienda. Mi fai levare un piccolo sassolino?
6: Anche due.
7: Ve lo ricordate, per anni e anni abbiamo predicato quanto fosse importante un dirigente competente, quanto era importante. Avete visto? Lo avete visto adesso? Avete visto la differenza sostanziale? Comparatici rispetto al passato. Adesso è uno del mestiere davvero, e lo si vede.
6: Poco da dire, se perché sì, perché l'altro aspetto a cui non eravamo abituati, e vedo che sui social si stanno scatenando, è chiudere le trattative in meno di 24 ore e non portarsele dietro, non dico neanche per settimane, a volte per mesi. Pensa Gudmundsson, perché tu dicevi, no, i soldi sono stati spesi, e banalmente per Gudmundsson tu alla fine hai speso discreti soldi, ma ce lo siamo portati dietro per un gennaio intero, per poi portarcelo dietro per un giugno intero, per poi finalmente prenderlo a luglio. Che, e questo è solo uno dei tantissimi esempi della Fiorentina targata preparatici. Poi anche lì aspettiamo, vediamo cosa succede. Però oggi io l'ho detto, Stefano, secondo me è come quando segni un gol, nel senso, non è che hai vinto la partita se segni un gol, però tu godi quando hai segnato il gol.
7: No, io guarda, devo dire, tu mi conosci, anche chi ci ascolta lo sa che,
6: ma ora infatti te lo chiedo,
7: della critica,
6: ma ora te lo
7: la
6: chiedo,
7: mia bandiera, ma quest'oggi onestamente è difficile trovare un aspetto non positivo. È proprio difficile. Proviamoci insieme, se volete. Io non ne ho voglia.
6: Guarda, ma no, ma nemmeno io, ma perché banalmente, se io devo pensare, no, la Fiorentina spende tutti questi soldi perché poi cederà qualcuno. Ma la Fiorentina da chi, cioè chi è che in questo momento diciamo, oh mio Dio, se vende la Fiorentina Moise Kean siamo finiti? No, io sono di quelli che ad esempio Moise Kean lo vorrebbe che restasse alla Fiorentina, però non vedo nessuna nella rosa della Fiorentina che possa a farti rientrare di tutto i soldi che tu hai speso, e b qualcuno che ti può far strappare i capelli, che dice, ah, hai visto, compri Atta ma vendi, guarda, banalmente Fagioli, un altro calciatore se ne può fare a meno.
7: Fagioli Grosso li ha nominati in maniera molto lusinghiera nella conferenza stampa di oggi, ma io arrivo a dirti che quand'anche così fosse, quand'anche la Fiorentina cedesse perché compra qualità, ma perché non dovrebbe andarmi bene? Non è che sia particolarmente affezionato a nessuno, onestamente. Non c'è un Baggio, un Batistuto, chi se ne frega. Se poi vendono Tizio perché hanno comprato Caio e Sempronio, bravi, a me va bene,
6: assolutamente.
7: Non ci si affeziona ai calciatori, o almeno non più.
6: Ti posso dire,
7: sì, in questa squadra
6: no, non c'è neanche meno di Antognoni, cioè non lo so,
7: penso,
6: non so, un Borca Valero, ecco, per andare su calciatori anche di un livello un pochino inferiore, seppur di grandissimo livello come il grande Borca. Non mi ricordo assolutamente cosa volevo dirti, aspetta, che ora mi torna e il caldo è veramente una brutta bestia, Stefano. Ah no, ecco, no, era anche una cosa importante, io dico quella che è l'idea per quelle che sono le mie informazioni, che in realtà, ragazzi, sono pochi, perché Paratici ancora più, non è che tutti i dirigenti lavorano nell'ombra, però Paratici ancora di più, veramente non fa trapelare una mosca dal Viola Park. Io l'idea che mi sono fatto e che un po' ho raccolto, Stefano, è che sono tutte operazioni sul bilancio 2027-2028, cioè non sul bilancio 2026-2027. Sono tutti prestiti con obbligo, o perché anche Atta è un'operazione, a differenza di Dragusin, che è un prestito con obbligo condizionato, ok? Atta sarà un prestito con obbligo, quindi non esiste condizione, o al massimo sono veramente facilissime. Insomma, ci hanno detto, Atta quei è un giocatore della Fiorentina e lo resterà, però il prestito con obbligo ti permette di andare al prossimo bilancio, quindi sfruttando l'assenza del fair play finanziario della UEFA per quest'anno e sfruttando il fatto che costruendo una grande squadra si possono avere ricavi importanti, si possono raggiungere obiettivi importanti, secondo me l'idea attualmente della Fiorentina è questa, cioè dire chi più spende meno spende, cioè io spendo quello tanto oggi per poi
7: anni. Esattamente quello che abbiamo predicato per anni. Io credo che a questo punto, quando Paratici ha parlato con Joseph e Katrin, con la proprietà, questi possono avergli detto: senta direttore, noi se perdiamo 50 o 100 non ce ne frega nulla, purché la squadra faccia un salto di qualità, un po' come ha fatto il Como. Il Como ha fatto la stessa filosofia in questi anni, è arrivata a perdere 200 milioni in due anni. Però il Como adesso ha cambiato la sua prospettiva. Il Como adesso è una delle squadre che stanno appena a ridosso delle grandi di default. Quelle che sono grandi per grazia ricevuta, insomma.
6: Sì, anche per il famoso bacino d'utenza.
7: E poi anche per il bacino d'utenza e per la storia, per tante cose. Allora, è possibile che la proprietà abbia detto: noi vogliamo una Fiorentina a quel livello, se poi perdiamo 8 o 9 ci interessa fino a un certo punto.
6: È così, e peraltro
7: Paratici cercherà di fare Poggio e Buca, questo è la sua abilità.
6: Sì, SNI nel senso, insomma, tra Juventus e Tottenham, poi con le uscite, ecco, aveva un po' faticato di più, però questo è un altro discorso. Volevo fare una battuta che devo anche capire come non far finire nello scurrile, però Stefano, come dire, alla UEFA, sì, mi è venuto in mente, visto che poi ricorrono i 20 anni dal ciclone, alla UEFA che ha fatto la multa da 6 milioni di euro, la Fiorentina ha risposto piripì, per non dire qualcosa di scurrile, perché oppure una volta un paio di volte faceva che paura mi fai, ecco, più o meno è stata questa la reazione: fai multa di 6 milioni, io ne spendo 25 più bonus per atta, terrifammi la multa,
7: quello che avevamo detto,
6: ne spendo altri 40.
7: Avevo detto subito, no Giacomo,
6: è vero,
7: per una società che ha 200 milioni di fatturato 6 milioni di multina della UEFA sono realmente una presa di un pizzico di sale.
6: Sì.
7: Ora forse non esageriamo, ma insomma non sono una cosa che fa la differenza.
6: E questo lo...
7: La Fiorentina risponde, hai detto bene, rilanciando e dicendo: adesso provo a ottenere risultati sportivi. Investo al fine di innescare quel circolo virtuoso che per una club di calcio è risultati sportivi, introiti e quindi ulteriori risultati sportivi. Il Napoli ha fatto così per 20 anni.
6: Assolutamente.
7: Ed è arrivato ad avere risultati realmente importanti.
6: Sì, guarda,
7: non voglio abbonare la Fiorentina.
6: No, perché poi il Napoli lo ha fatto anche attraverso allenatori di un'esperienza diversa rispetto a Grosso. Cioè, il compito.
7: Napoli poi è un bacino d'utenza che non è paragonabile con nessuna delle squadre italiane.
6: No, questo è vero. Però ecco, è chiaro che poi nel corso delle settimane, l'analisi su quella che sarà la Fiorentina, e poi soprattutto quando scenderà in campo, ci sarà da capire un attimo Fabio Grosso, che non è un allenatore con un curriculum da top club. È un allenatore che comunque ha un curriculum suo, però che non si è quasi mai trovate in una situazione del genere. Però ci arriveremo con calma, noi ci dobbiamo fermare. Prima ti riportavo solo un paio di messaggi, uno di Gabriele, un altro di Lippi, che ti dicono: è un piacere sentire Prizio entusiasta, vedi?
7: È un piacere esserlo, signori, è un piacere esserlo.
6: Bene,
7: ricordate che non, né io né nessuno si diverte ad essere corrosivo, critico, sempre attento a qualunque cosa. No, è bello commentare il calcio per il calcio. Finalmente Paratici ha riportato il calcio al centro del tavolo. Lo vedete, parliamo di calcio. Sì, poi qualche particolare di economia ce la mettiamo, ma alla fine di calcio parliamo. Questo è un merito di questa dirigenza.
6: Assolutamente. Stefano, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa. Al rientro vi do un dettaglio abbastanza importante sulle cifre di Attà, però vi tengo un attimino sospesi, tanto un minuto e mezzo, e poi torniamo qui in diretta a Carrisca al Vento.
8: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un "speriamo cresca". A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Eccoci in diretta, che rischia il vento, 17.36, Giacomo Galassi insieme a Stefano Prizio, e che ora rivediamo, meraviglioso. E poi chiederei anche a Stefano Carlesi, a cui do la buonasera, di farci sentire anche le più che sentire, vedere le immagini di Arthur Attà, che una mezz'oretta fa, 40 minuti fa, è arrivato a Villa Donatello per le visite mediche. È tipo la 18ª volta che lo vediamo, però Stefano, oggi è una giornata in cui si gode, come hai detto te.
1: Giusto, piccino,
0: piccino? È 1,90 m.
1: Tutti piccini, eh?
0: Sì.
1: No, è ovviamente una battuta. Hanno preso tutti i piccini, fatto ASO.
0: Davvero? Tutti fisicati.
1: Ieri, Dragusin e questo ragazzo.
0: Sì.
1: Tutti piccini, eh? La fisicità credo che sia una componente alla quale Grosso tiene molto. E questo è...
0: secondo me anche Paratici, soprattutto dopo l'esperienza in Premier League, secondo me si è reso conto anche di quanto oggi il mondo del calcio stia andando in questa direzione.
1: Il calcio di oggi vuole chili.
0: Sì.
1: Non quelli, diciamo, nella mia composizione.
0: Ecco, stavo per dire, se vuole chili, Stefano, te scaldati. Si va in campo. Senti, no, avevo lasciato prima della pausa con un dettaglio ulteriore, piuttosto importante, secondo me, sull'operazione che ha portato Arthur Attà alla Fiorentina. Ce lo dà il nostro Niccolò Santi, uomo mercato che avete sentito anche in precedenza. Nell'operazione, Stefano, e stammi bene a sentire, sono state inserite delle condizioni che, se si attivano, imporranno alla Fiorentina di acquistare fino al 90% del cartellino. Quindi, no, in questa ricostruzione abbiamo fatto di la Fiorentina spende 25 più bonus per il 70% del cartellino. Diverse condizioni sono, alcune condizioni sono già state poste affinché diventi di proprietà della Fiorentina al 90%. In più, ricordo, è una cosa su cui in redazione oggi ci siamo scontrati molto, no? Perché questa formula del 70% è strana, si vede poco, di solito si sente il 30% sulla futura rivendita, perché ricorda quasi la comproprietà. La verità è che è una cosa un pochino diversa il 70% del cartellino, perché vuol dire, se tu avessi dovuto dare il 30% sulla futura rivendita, oggi non spendevi 25 milioni di euro, ma ne spendevi 35, cioè il 100%, e poi in caso di cessione, quando ci sarebbe stata la cessione, gli avresti dato il 30% all'Udinese. Invece così hai trovato questa formula un po' singolare, e anche in questo secondo me bisogna dare merito al direttore sportivo della Fiorentina, nel senso che ci vuole anche un po' di inventiva, no? Nelle idee non c'è solo i calciatori, ma c'è anche le formule e i metodi con cui li riesce
1: quando
0: ad acquistare.
1: Prima parlavamo di competenza, Giacomo, no? La competenza è un valore fondamentale in qualsiasi settore. Purtroppo per molti anni alla Fiorentina, nessuno me ne voglia, ma la Fiorentina, diciamo, non spiccava per questo valore. Adesso finalmente è stata fatta una scelta su un dirigente che ha lavorato in grandi club e quindi ne ha da vendere. Comunque, io, riferendomi a un messaggio, te lo ricorderai, di un nostro ascoltatore che magari è all'ascolto anche oggi, direi che questo clima generale ha tutta l'aria di qualcosa di nuovo e di bello. Te lo ricordi quel messaggio?
0: Sì.
1: Che diceva: abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo bello. E di bello.
0: Sì.
1: Ecco, adesso la sensazione è questa: qualcosa di nuovo, facce nuove, metodi nuovi e anche impegno nuovo. È bello. Poi naturalmente c'è da aspettare a vederli in campo, a vederli tutti insieme. Oggi Grosso ha detto una cosa molto importante, dice: fra avere bravi ragazzi e costruire una squadra ce ne corre. Quindi non è solo avere dei bravi giocatori, brave persone, ragazzi simpatici, ma anche costruire e cementare un gruppo. È quello il compito dell'allenatore. In questo Grosso, che è stato in grandi squadre che hanno fatto cose importanti, oggi ricorre un anniversario importante di quando l'Italia faceva i mondiali, ti ricordi?
0: E li vinceva.
1: Li faceva e li vinceva, era molto tempo fa.
0: Eh sì,
1: adesso né li fa né li vince.
0: No, e il nostro allenatore, insomma, ha deciso e ha avuto una parte molto importante in quella vittoria. Poi parto con i messaggi, ma prima, Stefano, secondo me è utile anche farci raccontare la stagione e la crescita di Arthur Attà all'Udinese, perché in tanti di noi l'abbiamo visto quest'anno, però chi segue tutti i giorni l'Udinese ha sicuramente avuto un occhio diverso rispetto al nostro. Lo facciamo con Davide Marchiol, collega tra le altre di Tutto Mercato Web. Buonasera Davide e bentrovato. Grazie per aver accettato.
2: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
0: Ci racconti Arthur Attà visto da Udine, per favore?
2: Beh, stiamo parlando di quello che probabilmente era il giocatore più richiesto e desiderato in casa udinese dalle squadre in giro per l'Europa. Già l'estate scorsa tante squadre si erano avvicinate chiedendo informazioni su Attà, che l'Udinese è riuscita a trattenere nell'estate scorsa. Si sapeva che questa estate sarebbe stato molto più difficile invece tenerlo in rosa, perché comunque viene da un'annata molto positiva, ha cominciato a trovare la via del gol in fase di inserimento e trovando buoni numeri anche per quanto riguarda gli assist. Quindi parliamo di un centrocampista che può ricoprire praticamente tutte le posizioni in mediana. L'abbiamo visto ovviamente dal meglio di sé da mezzala, da incursore, però abbiamo visto fare anche il trequartista e un po' regista, forse un po' forzato, però sicuramente in un paio di partite Rugnic l'ha anche usato in assenza di Kastrom come quel giocatore che doveva dettare un po' i ritmi in mediana, gestendo un po' di più il pallone. Quindi la Fiorentina si assicura un giocatore con cui può fare, mi verrebbe a dire, veramente quello che vuole in mediana, e soprattutto ha ulteriori margini di crescita, perché quest'anno ha trovato ottimi numeri, ma viene da un'annata dove comunque c'è stato più di qualche alto e basso, dovuto anche a un paio di piccoli infortuni. Quindi parliamo di un ragazzo che varrà sicuramente i soldi spesi dalla Viola per prenderlo.
0: Che belle parole, Davide. Ti faccio fare una domanda anche da Stefano Prizio. Vai, Stefano.
1: Allora, tu hai giustamente detto che Attà sa fare praticamente tutti i ruoli, tutte le posizioni. Allora io ti faccio una domanda al contrario, nel senso, qual è, conoscendolo, un ruolo, una posizione che lui non ha nelle corde? Dov'è che va in difficoltà? Cosa non gli faresti fare?
2: Mm-hmm. Beh, sicuramente nelle varie posizioni in cui è stato provato da Rugnic, quella in cui ha fatto un po' più di fatica è quella di sottopunta, nel momento in cui è stato messo in zona direttamente centrale, magari immediatamente dietro a Davis o alla punta di turno. Ecco, ha dimostrato di fare un po' più di fatica, è più un giocatore che ha bisogno di un certo tipo di spazi per riuscire a mettere in mostra il suo estro, e tant'è che nelle posizioni di trequartista ha dato un po' il suo meglio quando inserito insieme a un altro giocatore sotto punta, tendendo un po' ad andare sulle corsie esterne, no? Perché comunque a lui piace puntare l'uomo, gli piace giocare la palla nei dai e vai. Quindi ecco, metterlo magari sottopunto in un 3-5-2, quello non lo farei. Negli altri ruoli ha sempre invece fatto egregiamente il suo.
0: Davide, posso chiederti invece a te, prima di arrivare all'Udinese, nel senso, immagino voi a Udine, no, l'estate in cui l'Udinese prende a te, vi siate un po' domandati, perché l'Udinese attraverso lo scouting lo va a pescare dal Metz in Francia, però immagino non arrivò a Udine con i caroselli all'aeroporto e l'attesa per il più grande calciatore mai arrivato. Quindi ci racconti anche un po' la storia di Attà prima di Udine e a Udine?
2: Devo dire che il colpo di Attà fu un colpo decisamente a sorpresa, nel senso che c'era grande attesa ad Udinese per un difensore più che altro, perché mancava un elemento in retroguardia dopo la cessione di Neuwen Perez, e insieme a Touré arrivò questo Attà che sinceramente devo dire era sconosciuto praticamente a tutti, me compreso, devo essere molto molto sincero. E quindi abbiamo imparato un po' a conoscerlo nel tempo. Quando è stato preso da Udinese ci è stato assicurato che già al Metz aveva dimostrato capacità importanti. È partito un po' chiaramente in sordina perché doveva ambientarsi.
0: Ti ricordi quanto lo pagò l'Udinese?
2: 8 milioni. In un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, che dimostrò di valere assolutamente nel girone di ritorno. E il Metz insomma incassò comunque una buona cifra per un giocatore che in Francia aveva mostrato già un po' le sue capacità, ma che era ancora tutto da costruire. Quindi il Metz sapeva di perdere un potenziale gioiello, ma comunque l'Udinese calcolando quello che aveva dimostrato a sta ancora, lo pagò abbastanza bene, ecco.
0: Sì, e in tutto questo poi nel proseguire quindi la storia, lui arriva un po' a sorpresa insieme a Touré, ci mette un po' di tempo, e poi quando è che scatta il click di attacco con l'Udinese?
2: Ma un po' alla volta, nel senso che Rugna ci ha imparato probabilmente anche a conoscerlo e ha cominciato a dargli sempre più responsabilità. È chiaro che in questa stagione, con uno Zaniolo che doveva ambientarsi e senza Toven, che era prima il leader tecnico della squadra, è stato anche responsabilizzato maggiormente il ragazzo, perché allora l'anno scorso nel girone di ritorno comincia a prendersi il posto da titolare, e però dà la sensazione di mancargli qualcosa, nel senso che comunque chiude l'annata senza mai segnare. Riesce a segnare un paio di gol, ma viene pescato sistematicamente dal VAR in posizione millimetrica di fuorigioco. In estate, chiaramente, perdendo un leader tecnico come Toven, si è puntato anche e soprattutto sulla crescita di un ragazzo che appunto negli ultimi sei mesi della sua prima stagione stava cominciando a dimostrare quello che valeva, e in quest'annata soprattutto, poi chiaramente con l'arrivo di Zaniolo si sono un po' bilanciati i compiti, però soprattutto fino a quando non è arrivato Zaniolo, tutti i palloni passavano o per Solé o per lo stesso Attà, che è stato poi la volta responsabilizzato. Ecco, si è mostrato un limite, spesso è parso un po' a crissarsi nei momenti migliori di Zaniolo, perché chiaramente sono tutti e due giocatori a cui piace avere il pallone tra i piedi, però Attà quando viene responsabilizzato mostra veramente tutto il meglio che ha a disposizione.
0: Guarda, l'ultima domanda prima di salutarti è come è stata presa questo addio di Attà a Udine dall'Udinese? Ci hai detto, insomma, era stato messo un po' in conto, però ecco, c'è un po' di rimpianti, un po' di rabbia oppure accettazione e andare?
2: Devo dire che alla fine, tra la parte fissa, il bonus e la percentuale sulla futura rivendita, alla fine l'Udinese incassa quanto aveva pensato di incassare. Chiaro che ha sorpreso magari un po' la scelta del giocatore di andare a puntare su una squadra in ricostruzione non già fatta e finita per puntare a certi obiettivi come possono essere le coppe europee. Più che altro stupisce, ecco, la scelta del giocatore più che l'Udinese in sé per sé, perché l'Udinese si sapeva benissimo che davanti a un'offerta tra i 30 e i 40 milioni si sarebbe seduto a un tavolo a trattare. La Fiorentina gli ha messo subito sul piatto della bilancia e ha subito rispettato le richieste dell'Udinese, e l'Udinese lo ha lasciato andare. Quindi devo dire che rispetto magari ad altre cessioni, questa è stata presa in una maniera abbastanza normale, nel senso che era nelle attese. Nel momento in cui Davis rinnova, Zaniolo resta, si sapeva che i partenti erano più o meno Attà e Solé, quindi ci dirà il giocatore cosa lo ha convinto a scegliere la Fiorentina, una scelta comunque, ecco, quella più che altro magari in attesa. Poi per il resto, a queste cifre si sapeva che sarebbe andato.
0: Assolutamente sì. Davis, che tu hai citato, no? Una mezz'oretta fa più o meno è arrivato il rinnovo di Kenan Davis, che dunque resta a Udine, mi immagino. Ora non c'entra niente con Attà, ma per curiosità personale.
2: Sì, beh, ha firmato fino al 2031, quindi un segnale di assoluta stima reciproca tra le parti. L'Udinese mira a fargli fare un percorso alla di Natale, il contratto è stato sostanzialmente pensato così, quindi un quinquennale per un giocatore che comunque va per i 28 anni, che non è una cosa banale. L'Udinese vuole renderlo un po' il volto insieme a Zaniolo della squadra.
0: Va bene, Davide Marchiol, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro su tutto Mercato Web, tu che segui l'Udinese. Ciao Davide.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Ciao, hai sentito Stefano? Io non riesco a non gasarmi, ti giuro, io non voglio gasarmi, io preferisco non gasarmi.
1: Molto interessante questo aspetto che ci diceva Marchiol alla fine. Sarà curioso ascoltare
0: perché
1: Attà quando parlerà, perché Attà aveva, come ci ha detto il collega, la possibilità di andare in squadre con grandi ambizioni. Se è venuto a Firenze, qualcosa gli è stato assicurato, gli è stato detto.
0: Sì, perché tra l'altro, al di là del fatto che, per come abbiamo ricostruito, sia Inter che Milan stavano trattando il calciatore con l'Udinese, però non erano disposti ad arrivare alle cifre che poi ha raggiunto la Fiorentina. Ma lui arriva a Firenze, e questa io la metto tra le note positive del suo arrivo, e poi vi spiego anche perché, non tanto per fare il commercialista, ma lui prenderà 1,3 milioni a stagione, che sono sicuramente molto di più rispetto ai 300.000 euro che prendeva all'Udinese, però è chiaro che mi immagino
1: non
0: che
1: sono un ingaggio di primissima fascia,
0: capito?
1: No?
0: E anche non un ingaggio di solito per un colpo tra i 30 e i 40 milioni di euro, che di solito. Però questo perché è un lato positivo? L'abbiamo visto con i tanti esuberi o calciatori che ha attualmente la Fiorentina, perché anche se non volesse il cielo, Atta non dovesse esplodere in maniera definitiva alla Fiorentina e non dovesse conquistare un ingaggio da 1,3, poi non hai un peso sul mercato come ad esempio oggi è Piccoli, che è vero, non solo tu l'hai pagato 25-27 milioni di euro, ma ti prende quasi 2 milioni a stagione, quindi il Sassuolo di turno, il Parma di turno nemmeno ci può pensare, forse la Lazio, ma con un prestito e qualche pagherò. E invece 1,3 milioni ti protegge anche dal punto di vista, no, del fare l'investimento alla Kokorin o alla Amrabat o alla ma potrei farti la lista, appunto, Piccoli, Som, eccetera eccetera. Ora non che Som,
1: ma credo prendo... voglia dire anche un'altra cosa, vuol dire che la Fiorentina sta attenta al monte ingaggi onde non doversi trovare costretta a cedere uno dei mega ingaggi, a mandar via un Ken o un De Gea o giocatori che guadagnano molto. Se tu, come dire, non stai tanto attenta per ingaggi di giocatori che prendi, poi ti trovi a sforare,
0: che è quello che è successo negli scorsi anni.
1: Questo, il fatto di non sforare vuol dire che alla fine loro hanno già calcolato di potersi tenere i Ken, i De Gea, che insomma sono pilastri di questa squadra.
0: Assolutamente. Stefano, 17:52, partiamo con qualche WhatsApp audio. Per ora ci sono andato abbastanza piano perché da ora fino alle 19 siamo solo noi, cioè io e Stefano e voi. Nel mezzo c'è Stefano Carlesi, che fa da mediatore e da caronte di questa trasmissione, e al quale io chiederei di farci ascoltare due WhatsApp audio. Vai Stefanone.
3: Ragazzi, i soldi ho messo, li ha sempre tirati fuori, li ha sempre dati alla persona, sì, sbagliata. Così. Sono stati fatti acquisti sbagliati, pagati, mamma mia, fior di milioni, anche se ora andrà via qualcuno, perché giustamente c'è anche da rientrare, c'è un bilancio, c'è tutte queste cose, ma c'è, cioè, è un tuppo presentati a dar via Vlahovic e prende Cabral, ragazzi, e questi sono gli acquisti da fare, capito? Ragazzi, questo è un direttore sportivo. Questo è un direttore sportivo.
4: Ciao ragazzi, ma io non so voi, io sto godendo un passo, e ogni ora che passa mi cresce di un centimetro. E fatte le fischierate. No, bene. Tanto chi se ne frega, sono i santi nostri, non bisogna fare il tifoso, non bisogna godere, gioire. Che cavolo, è che io non mi riesce nemmeno fare moltiplicazioni, divisioni, addizioni. Sono meno che sono da quello. Vediamocene fuori commercialista. Io sono tifoso e godo. Siccome mi hanno fatto tre grandi acquisti, sto godendo come non godevo da tempi i cecchi gori. Se poi fra 4 anni siamo in C2, pace, ma almeno godo. Ciao!
0: Allora, bene, ripartiamo da qui. Ci sono diversi messaggi anche scritti, gente arrapata, cioè c'è l'ormone che per Arturo è schizzato.
1: Mi fai fare, come dire, una mozione d'ordine, poiché oggi è il giorno di Fabio Grosso. Io non vorrei che tutto questo comprensibile parlare di mercato togliesse a Grosso lo spazio che merita. Vabbè, Stefano, la presentazione dell'allenatore
0: non ha detto nulla, cioè con tutti, ma bene, ma anche nel bene, nel senso,
1: ha detto una cosa che io una delle cose che mi sono segnato, che mi sono piaciute particolarmente, a un certo punto mi pare Gian Attasio gli abbia chiesto delle giovanili, la Fiorentina ha avuto risultati importanti, sì, con l'Under 18, sì, con la Primavera, sì, e lui ha detto io ne tengo conto, però per una squadra giovanile non è neanche quello l'obiettivo principale. Ecco, finalmente
0: l'aveva detto anche Parati.
1: Questo per me è importante, perché è una vecchia convinzione di Pantaleo Corvino che il settore giovanile dovesse perseguire le vittorie ad ogni costo. Ma il vero scopo del settore giovanile è portare calciatori in prima squadra, a maggior ragione se si abbia un centro sportivo così importante come ha la Fiorentina. Ecco, quindi io spero che Grosso guardi al settore giovanile per cercare di individuare lì qualche elemento da portare in prima squadra. Poi se vincono anche, ben venga,

0: poco male, assolutamente. Però Stefano, a me dispiace, ma oggi è la giornata di Atta. Cioè, non può essere la giornata di Grosso. Nel senso, parole importanti. No, ma ti dico, capisco il tuo messaggio, però ti dico, è anche stata una conferenza stampa in cui Grosso si è dimostrato un essere umano e un allenatore capace di parlare, capace di puntare tanto anche sull'aspetto morale delle emozioni, no? Più che su quello tattico del giocatore. Però non è che ci ha dato grosse titolo, grosse indicazioni diverse da quelle che avevamo già. Invece Atta ti fa entrare in un mondo diverso, ecco, in un mondo in cui veramente la Fiorentina può sognare in grande. E anche all'amico, primo ascoltatore, primo vocale che diceva Commisso li ha sempre spesi, è vero, però non li ha mai spesi così, cioè non li ha mai spesi al 9 luglio per dei profili del genere, perché li ha spesi l'anno scorso. Intanto è stato il primo mercato non più a somma zero, in cui hai speso 90 milioni di euro, però l'hai fatto per calciatori tutti da squadre che o erano retrocesse o hanno rischiato di retrocedere, e per profili diversi, cioè piccoli. È vero che col senno di poi è più facile parlarne, però nessuno di noi era particolarmente entusiasta quando arrivò Piccoli, cioè si disse tutti: ma spendono 27 milioni di euro per uno come Piccoli, vediamo.
1: Sì,
0: quando ci avevi già Dzeko.
1: Qual è l'ultimo record di spesa della Fiorentina prima di Atta? Era proprio Piccoli, cioè un giocatore che era stato preso in un ruolo dove la Fiorentina era già coperta, quando alla Fiorentina l'anno scorso serviva un centrocampista.
0: Sì, sì.
1: Quindi era stata,
0: un esterno, insomma.
1: Erano stati investiti male per il giocatore sbagliato, fra virgolette. Poi purtroppo ha fatto anche male. Ma questa volta la Fiorentina ha speso per un giocatore in un ruolo necessario.
0: Guarda, sono d'accordo con David, romperò la mia consuetudine di leggerli in ordine cronologico i messaggi per non perdere, invece ci è arrivato un minuto fa, che mi dice, e ha ragione, oggi non è né la giornata di Grosso né la giornata di Attà, oggi è la giornata di Fabio Paratici, perché finalmente vediamo fare calcio e vediamo un progetto. Viva Paratici, saluti. Ho visto anche una battuta sui social molto divertente, cioè che l'arabo che stavamo cercando tanto era Al-Paratici.
1: Al-Paratici.
0: Sì, sì, questa non è male.
1: Oggi è la giornata dei tifosi viola, che finalmente, dopo un anno pesante, in mezzo a un'estate calda, finalmente godono un po'. E quindi ce la teniamo questa giornata.
0: Sì. Sì, e ti chiudo, guarda, con una dichiarazione, riprendo anche le dichiarazioni di Ferrari, perché oggi in conferenza stampa ci sono state anche quelle, te le riprendo perché poi su LinkedIn, che sai il direttore generale ogni tanto fa qualche post su LinkedIn in tema Fiorentina, sottolinea una cosa che anche a me mi ha colpito nelle parole di Paratici, quando ha sottolineato che, riprendo, oggi prende il via una stagione unica, quella del centenario della Fiorentina, cioè quando ha detto noi vogliamo onorare il centenario della Fiorentina. Più che nella scorsa conferenza stampa, quando al fianco di Paratici, insomma, mi era sembrato un po' così più volersi nascondere, ecco, oggi ho avuto più la sensazione che invece Ferrari stesso volesse andare a petto alto. E quindi speriamo che sia un buon viatico per la stagione viola. Intanto speriamo che lo sia anche per la seconda ora di Garrisca al Vento, che arriva dopo la pausa, è finita la prima, e poi torniamo in diretta qui con Giacomo Galassi e Stefano Prizio.
2: Radio Firenze Viola.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri

0: celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Oh, io conosco i miei polli.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
5: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
6: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con 2 fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
5: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
6: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
5: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: mattina. Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!

0: 7.07, sempre in diretta Carrisca al Vento, Giacomo Galassi e Stefano Prizio che vi stanno tenendo compagnia in questa giornata molto molto gratificante per chi segue
1: frizzante.
0: Il viola frizzante o priziante direbbe qualcuno.
1: Priziante,
0: dai, un'acqua priziante, cioè un'acqua che quando la bevi fa polemica. C'è Stefano Carlesi a curare la parte tecnica. 348 7513 933 per messaggi scritti e vocali. Ora questa ora è dedicata solo a voi, godete insieme a noi, o se avete dei dubbi insomma chiedeteceli, e poi 055 77 111 71. Assolutamente. Ricordo le cifre di Atta e soprattutto quella che poi è una notizia che ha raccolto il nostro incostante fino a una mezz'oretta fa e che vi abbiamo dato, e cioè che nell'accordo con l'Udinese per Atta, che attualmente a fare le visite mediche a Villa Donatello, da 25 milioni per il 70% del cartellino, ma ci sono anche diverse condizioni affinché il club viola arrivi a pagare per avere il 90% del cartellino del calciatore, che firma un quinquennale da 1.3 milioni a stagione, e a me, a Prizio, non avanza mai nulla. Detto questo,
1: mai nulla.
0: Che santo è oggi, Stefano?
1: Oggi è Santa Veronica, quindi
0: salutiamo le Veroniche.
1: Tutte le Veroniche.
0: Assolutamente, anche a quelle su un campo da calcio, e cioè intesa come ruleta, no? Per usare.
1: L'avevo capito, sono proprio.
0: Ammetti che hai capito, c'era invece te, magari qualche ascoltatore distratto se l'era perso. E invece dimmi, giallo viola, come sta andando la tua ultima fatica letteraria?
1: Giallo viola, voglio dire, per purissimo caso.
0: Ah, per l'appunto, Stefanone.
1: Guarda caso.
0: Bello, bello. Il libro di Prizio è sempre in.
1: La cosa curiosa è che hai visto, c'è questo scandalo di bastoni,
0: sì,
1: con la vita privata dei calciatori un po' particolare. Ecco, in giallo viola, come hai letto tu anche, Giacomo, no?
0: Sì.
1: Parlo molto di questo aspetto, diciamo, del sottobosco. Non ti dico che avevo previsto, ma
0: te l'hai
1: certamente
0: immaginato.
1: Avevo fatto un dato delle immagini di come si vive nel mondo del calcio, e non si racconta mai, non perché noi si debba raccontare, come dire, la vita privata dei calciatori, ma certamente dare una descrizione maggiormente veritiera del sottobosco che sta appunto sotto al mondo del calcio, che è così sfavillante, rutilante e presuntamente etico. Forse bisognerebbe darla qualche descrizione.
0: Guarda, tra l'altro ti do un'altra notizia importante, sempre il nostro incrostante scatenato, che Gosens potrebbe non essere convocato addirittura per il ritiro. C'è l'offerta dello Schalke 04 che però non lo scalda particolarmente, ma la Fiorentina avrebbe intenzione di dare un messaggio all'esterno tedesco e non convocarlo per il ritiro, il che sarebbe insomma abbastanza curioso, ecco, e singolare. Però
1: Sì, però voler dire mi domando e ti domando che Valdepenas, come si chiama?
0: Sì.
1: Aiutami.
0: Valdepenas.
1: È abbastanza vicino, perché questo calciatore, questo giovane calciatore del Real, credo che sappia fare anche il terzino. Allora vanno a sistemare un po' così con Dragusin, Vieri e quelli che già ci sono, sistemano la difesa. A quel punto Gosens rimane in più, e visto che ha delle offerte.
0: Per me Gosens non è mai in più, però insomma, ormai a questo punto io alzo le mani e aspetto di vedere che cosa farà la Fiorentina in campo, perché si sono guadagnati la mia fiducia, ecco, mettiamola così. Sicuramente insomma è singolare, perché uno
1: facciano qualche cessione non è, come dire, una bestemmia, è del tutto normale.
0: No, certo, solo un profilo
1: sia
0: come Gosens,
1: se qualcun altro, è del tutto normale, che visto che i giocatori della Fiorentina sono tantissimi, troppi, e non si può cominciare una stagione mettendo a libro paga tutti questi calciatori, è normale che qualcuno verrà sacrificato.
0: però molto particolare. E tra l'altro vi dico anche che potrebbe non essere l'unico dei big, tra virgolette, della Fiorentina a non essere convocato per il ritiro. Un altro che rischia grosso, anche se oggi grosso stesso, insomma, in effetti ha fatto un po' melina sul tema, però è Gudmundsson, che rischia anche lui addirittura di non essere convocato. Insomma, diciamo che un inizio d'estate, se avevamo nicchiato, dormicchiato, no, per una decina di giorni, un paio di settimane, da questa settimana si è cominciato veramente a fare sul serio, tra l'arrivo di Dragusin,
1: pensavamo di annoiarci in questo momento dell'estate, sbagliavamo, perché con la Fiorentina non ci si annoia mai.
0: Questa mai. è una grande verità. Allora, riparto da un po' di messaggi. Il Baffo ci dice: quest'anno abbonamenti sold out, posti liberi pochini, direi, speriamo, perché insomma si era arrivato veramente ai minimi storici per gli abbonamenti alla Fiorentina. Complice un Franchi ancora in ristrutturazione, però insomma 12.000 abbonamenti erano veramente pochi. Poi
1: Curiosissimo di vedere che cosa Paratici farà sull'attacco, perché io credo che l'attacco sia il reparto più critico della Fiorentina, perché tra Ken, che non sta bene e che comunque ha avuto un'annata negativa, Piccoli, che ha avuto un'annata non positiva, Gudmundsson, che è rimasto tristemente un oggetto ignoto, c'è da fare là davanti. Io non so che idea abbia Paratici, ma sono curioso di vedere come risolverà il problema.
0: Assolutamente. Violuke ci scrive: ma poi ci rendiamo conto che per ora sono stati acquistati per ruoli già coperti, e cosa ci dobbiamo aspettare per due terzini e quattro ali? In effetti, se poni l'asticella su ruoli già coperti così alta, insomma, c'è veramente da stare con le cinture allacciate e vedere un po' che cosa succederà.
1: Non credo che la Fiorentina, poi per tutto può succedere, e la Fiorentina è possibile, ha la possibilità economica anche di fare ancora mercato a questo livello, perché nessuno glielo vieta, la proprietà se lo può permettere, la società è sana, se lo può permettere. Ma io non credo, se dovessi prevedere, scommettere un euro sul livello degli acquisti che verranno, non lo scommetterei dicendo che saranno del livello di Atta. Lo spero, ma non lo scommetterei.
0: No, anche perché da qualche parte, cioè, ora va bene che hanno deciso di splafonare e aprire i rubinetti, però da qualche parte
1: mezzo miliardo di euro,
0: ecco. Non credo.
1: Poi
0: chiameremo Salvatore Napolitano e ci faremo spiegare come può fare la Fiorentina, semmai settimana prossima, visto che, insomma, avevamo cominciato facendo un'analisi dei bilanci.
1: Se volesse fare, sai, sono suo, insomma, non sono nostri.
0: No, e poi mi auguro che, insomma, tra direttore generale e direttore sportivo, se lo fanno è perché hanno una strategia anche su quello, ecco. E per ora la strategia che io mi immagino è quella di puntare ad ottenere bei risultati in questa stagione, e quindi garantirsi attraverso la qualificazione alla Coppa Europea, che in parte può bastare anche l'Europa League, perché anche l'Europa League dopo la riforma, insomma, ti porta comunque abbastanza soldi, non come la Champions, ma sicuramente più della Conference.
1: Non mettiamo in mezzo, come dire, obiettivi, se no facciamo un cattivo servizio a noi stessi. E cominciamo a mettere in mezzo Europa League, Champions League, stiamo zitti, vediamo la squadra, vediamo i convocati, vediamo i primi allenamenti, vediamo come comincia la stagione, e poi si ragionerà di obiettivi.
0: Sì, comunque su Gudmundsson, no, faccio un passo indietro perché c'è stato un misunderstanding in redazione, in realtà era sempre su Gosens la riflessione, e quindi no, per ora Gosens non sarà, molto probabilmente non sarà convocato per il ritiro. Poi Grosso anche su questo ha voluto fare melina, ha detto lo saprete, e quindi lo sapremo. Prima dichiarazione di Attà, questa è Max Viola: ci ho messo più tempo a arrivare a Firenze Nord a Sesto e da Udine a Firenze, ma che ci avete per le strade di Firenze? Sicuramente sarà questa. Poi torniamo a sentirci. No, dal Ponte Alpino non ne passavo vero l'ostia. Torniamo a sentirci anche i vostri WhatsAppate, sentiamocene due. Vai, Stefano.
2: Ciao Giacomo, ciao Stefano. Allora, io sono molto contento di questo colpo, non me l'aspettavo per niente, devo essere sincero. Ora, io non so uno che sta dietro quanto si è speso, quanto non si è speso, a me non mi interessa, quelle sono cose della società. La cosa di cui sono ottimista, visto che io per coerenza dico di quelli dell'anno scorso, per me possano andare via tutti, non mi interessa. Per la prima volta, quantomeno in questi 7 anni, per la prima volta ho fiducia del fatto che chi arriva, indipendentemente dalle cifre, può essere più forte di chi è partito.
0: È davvero.
2: Tutto qua.
3: Pomeriggio, Luca Raffuscecchio. Io volevo guardare un po' più in là dei miei piedi. Quando Paratici in conferenza stampa dice: se non riusciremo a tornare in 6 mesi ci metteremo un anno, ma oppure ce ne metteremo 2, ma di questo ne sono convinto, lo si nota dal fatto che sta arrivando l'ennesimo 2010 e la scelta di Andreazzoli non è a caso, perché il signor Paratici, uomo di calcio, tanto di cappello, per me un imperatore, sa perfettamente che tra un anno, quando metterà in piedi l'Under 23, non solo farà calciatori, ma farà anche giocatori che porterà a bilancio per sistemare o i conti o acquistare giocatori come Attà, forse per sempre.
0: Allora, sì, è vero, perché poi sì, in una giornata, insomma, in cui non ci siamo annoiati, mettiamola così, è emerso anche da Roma l'arrivo di un altro 2010 dopo Beldenti e Garevba, che poi si aggiunge a Croci, un altro 2010 che era già in rosa alla Fiorentina, insomma, nel settore giovanile, e che è uno dei prospetti più interessanti a livello italiano. È stato preso anche Francesco Amenta, centrocampista di proprietà del Pescara, che con l'Under 16 dei Delfini si è messo in mostra, arrivando fino alle semifinali scudetto, quindi c'è anche questo. Mentre il primo ascoltatore, oddio, diceva: io non sono uno che fa i conti, ma lo sai, non mi ricordo il primo messaggio, gli volevo rispondere. Te, Stefano, non mi aiuti, vero?
1: Guarda. No, ora mi è sfuggito anche a me.
0: Va bene, lo scopriremo, poi mi tornerà in mente prima o poi. Stefano Taxi, prova a mettere una pulce nell'orecchio, vediamo, Stefano, se rispondi. Atta ha 23 anni, è giovane ma non giovanissimo, ma non ha nessuna presenza in nazionale. E mi direte: prova a te giocare in questa Francia, ma non ha nemmeno una presenza alla Francia Under 21. Siamo sicuri che sia forte, forte? Stefano?
1: Ma la sicurezza, come dire, le cose sicure della vita sono molto poche, e nel calcio ce ne sono ancora meno. È un giocatore che, insomma, abbiamo visto, come dire, non è un giocatore che vai a prendere con lo scouting Atta, è un giocatore che seguivano squadre importanti, ce l'ha detto il collega da Udine. È un giocatore che poi io il discorso della nazionale non saprei. So solo questa sera, tra l'altro, la Francia gioca col Marocco e personalmente so per chi stare.
0: Per chi? Per la Francia?
1: Sempre per gli ex colonizzati. Marocco tutta la vita, sempre per gli ex colonizzati.
0: Bene, forza Marocco. Quindi,
1: nel calcio nel culo alla Francia non ci starebbe male.
0: Un cash nel cul, per dirlo alla francese. Poi, vado avanti. Possiamo dirlo? Io lo dico, caro Lore, io non so, vabbè, tanto Stefano l'ha detto anche di peggio. Paratici meglio di una caricata fatta bene. Poi Max da Quinto dice: non riesco a capire, a crederci, ammetto in questo momento di essere calcisticamente arrapato. Ti voglio fare una domanda che, se non sbaglio, ti ha fatto l'amico Ale dalla Val di Sieve su Facebook, un po' provocatorio, ma
1: so
0: giusto.
1: Lo so, perché sei un po'.
0: Ti ha detto, te che eri così critico sulla società, stanno cominciando a convincerti?
1: No, allora sulla la domanda proprietà, è sulla proprietà. Diciamola per bene, diciamola tutta.
0: Sì.
1: E allora è la peggiore proprietà mai vista?
0: Sì.
1: Guardate che per assurdo questi colpi di mercato mi fanno pensare ancora peggio, perché allora lo potevate fare, allora abbiamo perso 7 anni, però.
0: Comunque, Stefano, scusa, perché siccome sul tema ne avevamo parlato anche settimana scorsa, e anche io avevo risposto, perché anche in altre trasmissioni l'avevo detto, e secondo me i risultati alla mano, te lo ricordi, no? Che insistevo su questo. La Fiorentina avevamo anche detto ha tutte le possibilità per invertire la rotta, ma lo deve fare. E comunque non è che Atta purtroppo ti porta automaticamente a 70 punti in classifica.
1: Allora, la proprietà commisso rimane ad oggi la più ricca e in tutta la storia della Fiorentina abbia condotto il club. Allora, purtroppo per 7 anni questa ricchezza è stata dissipata da dirigenti, non vogliamo offendere nessuno, diciamo non al massimo, che sarebbero rimasti, poi purtroppo qualcuno se n'è andato, è morto, qualcuno si è dimesso, insomma sarebbero tutti lì se non fosse successo questo. Allora oggi la Fiorentina ci sta dimostrando che con quelle risorse e con la competenza si può fare un grande mercato.
0: Si può fare, come diceva.
1: Allora questo aggrava la posizione.
0: Se potevi farlo, perché non l'hai fatto?
1: La storia si fa sempre dopo, a fatti avvenuti. Non si fa mai prima.
0: Hai ragione, e secondo me, Stefano, però ne abbiamo parlato nella prima ora, c'è anche il dettaglio di Joseph Commisso, cioè una gestione diversa anche della
1: io sono
0: Fiorentina.
1: Convinto, allora ho fatto, chiunque di noi ha un padre sa che c'è un rapporto tra figli e genitori anche di natura critica, a maggior ragione se il padre è un grande uomo, un grande imprenditore. Il figlio che nasce all'ombra di questo grande imprenditore guarda ciò che fa il padre, certamente con ammirazione, ma anche con sì. Quando toccherà a me farò così e cosà.
0: Sì, anche perché cambia anche come sei cresciuto, no? Perché Commisso è uno che ha vissuto la povertà prima di diventare multimiliardario. Invece Joseph Commisso, bene o male, è nato già nell'agio.
1: È nato ricco.
0: Non è la prima storia di un figlio che è molto più spendaccione, passami il termine, rispetto al padre. Poi siamo solo... L'abbiamo vista anche la Fiorentina.
1: Qualcuno lo spera anche. Direi che qualcuno lo spera anche, Mario e Vittorio Cecchigori.
0: Ah beh, è già partito, sì, il paragone. Ti dico, poi siamo ancora al 9 luglio, c'è tutto un mercato davanti, c'è tutta una stagione davanti, però è vero che è cambiato, comunque la si veda, è cambiato il modus operandi, perché trattative che si portavano avanti per mesi, ora si chiudono nel giro di 48 ore al massimo, una settimana, ecco questo, e si spendono.
1: Il mio consiglio, Giacomo, se posso permettermi,
0: Giallo Viola, il tuo romanzo,
1: a tutti adesso, più che cercare una divisione purché sia, godiamo il momento e vediamo quello che succede. Se il livello rimane questo a fine estate, avremo sotto gli occhi una Fiorentina davvero importante. Però insomma c'è ancora da aspettare. Non è un giocatore che fa una squadra.
0: No, assolutamente no. Caro Stefano, l'importante è prendere giocatori di 1,70. Con le torri sarebbe un problema. Hashtag Atta. Non so se è una battuta relativa al fatto che ricordavi come uno degli attentatori delle torri gemelle si chiamava Mohamed Atta. Poi Claudio ci ha mandato solo un'immagine di Fabio Paratici che fa l'occhiolino. Assolutamente sì. E poi leggo, perché mi ha fatto ridere, il messaggio di Massimo, che Stefano dice: ora capisco perché Pilar si è innamorata di Paratici. Forza Viola e tanti saluti, Massimo da Tagliacozzo. Poi Dido: hai visto la rissa tra giornalisti a Boston alla conferenza stampa di Ibrahim Diaz? Solo da noi non succede mai una ceppa. Ora succede anche da noi. Non hai visto?
1: Le riste fra i giornalisti.
0: Esatto, succedono, caro Dido.
1: Qualcuno voleva picchiare anche me, sinceramente, ai tempi della
0: sì,
1: Roma.
0: Sì.
1: I romanisti, insomma, qualche collega romanista.
0: Bello. Però allora, se te lo sei perso, durante la conferenza Brahim Diaz stava parlando, a un certo punto due giornalisti francofoni, non so se appunto marocchini, per questo parlavano in francese oppure francesi, hanno cominciato a gridarsi contro e a fare: oh ma te m'hai fatto male, così, è andata avanti per un paio di minuti con questi che sono stati divisi dagli steward durante la conferenza stampa, insomma, alla vigilia di un quarto di finale del mondiale.
1: Bei momenti.
0: Il bel momento prossimo è dato dai prossimi due audio. Vai, Carlesi.
4: Vorrei sapere il parere di Stefano su questo inizio scoppiettante della campagna acquisti della Fiorentina. Io tendo ad escludere un cambio di rotta della gestione Commisso. Secondo me le strade sono due: o Paratici ha già ceduto parecchi giocatori quelli in rosa e andrebbe benissimo perché non terrei nessuno, e quindi sta investendo soldi che comunque sa già di avere in cassa, o in alternativa sta preparando la squadra per una nuova proprietà che arriveranno appena la questione stadio sarà definita o la concessione per 50 anni. Che ne pensi, Rick?
5: Comunque, io finalmente vedo un progetto. Comprare gente giovanissima, giocatori giovanissimi 2010 che poi il prossimo anno faranno l'under 23 e poi possono essere proiettati in prima squadra, e poi nessuno mi toglie dalla testa che posso spendere anche 200 milioni quest'anno e per due anni poi non fare mercato, perché sto comprando tutta roba di 24 anni, 23 anni, 22 anni, quindi in prospettiva futura si potrebbe anche star fermi e mantenere questi.
0: Allora, da dove vuoi ripartire? Partiamo dal primo messaggio, sennò poi me ne dimentico, che dice Paratici sta lavorando per un'altra...
1: Scelgo freddamente di essere positivo e dico: Joseph Commisso, rispetto al padre Rocco Commisso, è un giovane imprenditore che si è trovato in mano 5 miliardi di dollari circa. Ha visto che nel calcio italiano ed europeo club come, li abbiamo citati, il Napoli, il Como, hanno investito denaro e poi attraverso i risultati hanno fatto grandi salti di qualità. Io credo che sia possibile che Joseph Commisso, giovane imprenditore, abbia deciso con i soldi che gli sono arrivati in mano di percorrere quella via. Per noi sarebbe meraviglioso, naturalmente. Ma io faccio una scelta anche fredda di positività oggi, perché se poi andiamo a cercare i perché, come, ma ha già venduto la società, eccetera, ci sono infinite possibilità. Ma ci facciamo un cattivo servizio, secondo me, adesso. Aspettiamo, vediamo come procede il mercato e poi verrà il momento di fare le pulci a tutto. Ma oggi veramente godiamoci il panorama.
0: Si gode. E l'altro amico diceva: sì, niente, mi toglie che se oggi spendo 200 milioni di euro, poi magari il prossimo anno ne spendo zero, perché ho tutti i calciatori che ora nel calcio
1: veramente raramente... Il colpo, soprattutto il colpo Vieri 2005, quindi pari età di Comuzzo, ti deve far capire qualcosa sulla strategia che stanno percorrendo. È possibile che abbiano fatto quel tipo di calcolo. Comunque io propendo per il fatto che Joseph è la madre, naturalmente, abbiano detto, insomma, qua se perdiamo 8 o 9 non meno la stessa cosa, ma se spendiamo uno in più il rischio è quello di fare risultato sportivo, incassare di più e far fare un salto di qualità alla squadra.
0: Assolutamente. Noi ci fermiamo per l'ultima fase di questo Garrisca al vento, ma rientriamo nel giro di un batter d'occhio.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera ai quarti di finale dei mondiali, a 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022. Francia e Marocco si ritrovano di fronte con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio, ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio. Sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio come oggi ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028 con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione. Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna, avete un domatore.
6: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apre il dibattito.
8: Uno.
7: Contro tutti!
3: Quello che è accanto a lei è matto.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, sempre Stefano Prizio collegato in video. Non ci stiamo annoiando, Stefano, tra la giornata della Fiorentina e questa trasmissione.
10: Voglio assicurare su una cosa.
2: Sì.
10: Allora, io oggi sono particolarmente ottimista su tutto, però vi prometto, lasciatemi, come dire, una settimana di comporto. Dalla prossima tornerò ad essere il solito rompiscatole impenitente. Tranquilli, non è che ho cambiato.
2: Non siamo, sì, qualche ascoltatore, insomma, molto preoccupato. Oggi però ce la godiamo.
10: Arriverà il momento.
2: Ma guarda, su questo pochissimo
10: arriverà, giusto. Adesso però è il momento di godere questo clima nuovo, perché di clima nuovo dobbiamo parlare. Era un po' di tempo che non si sentiva questo tipo di aria.
2: Allora, poi 348-7513-933, chiederei a Stefano Canese se ci fa sentire due vocali, così diamo il via a quest'ultima parte con due WhatsApp audio. Vai.
11: Buon pomeriggio da Mano Viola. Ma a me pure se cede qualcuno di quelli più di cartello, Moise, Fagioli, l'anno scorso che hanno fatto? Cioè, non è che se cede loro vieni da un campionato da Champions, da un campionato fallimentare, e anche se li cedi non è che sono tutto sti fenomeni da non poter cederli,
12: Ciao Giacomo, ciao Stefano, sono Paolino da New York. Parlando di Joseph Commisso, dobbiamo pensare che ogni trimestre Mediacom fa un utile lordo attorno ai 120 milioni di dollari. Io so per la legislazione fiscale americana che se tu reinvesti i soldi su una tua altra società o all'interno della tua società un profitto, e puoi differire la tassazione di questo utile, quindi le tasse dal lordo al netto vanno differite in un periodo di tempo. Ora non so come possa funzionare su una società poi internazionale, ci vorrebbe un consulto di un avvocato internazionale fiscale, finanziario, che ci dia una delucidazione. Un abbraccione, ciao da Paolino da New York.
2: Beh, c'è da fidarsi da Paolino, che conosce bene.
10: No, allora io, partendo dal primo messaggio, direi che ha ragione. Le cessioni non possono essere un tabù. È normale che nel calcio un club acquisti e ceda dei calciatori, specialmente se arriva da un'annata molto negativa. Nessuno si adombri se qualche calciatore verrà ceduto. è una cosa del tutto normale. Poi il nostro amico Paolo dall'America, sì, ne abbiamo parlato diverse volte, abbiamo detto che c'è una convenienza nell'investire anche nella Fiorentina, perché le opere pie ce ne sono poche e hanno nomi ben precisi, e non sono né aziende, né la Fiorentina, né la Mediacom, né la Fiat, né altre, ecco, no, le opere pie sono altre cose. Cioè, quindi ci sono delle convenienze fiscali che consentono di investire denaro. Se così sarà, vuol dire, se i conti sono quelli che ha detto Paolino, ci avanzano ancora una settantina, ottantina di milioni da spendere, eh? Quindi divertiamoci,
8: splafoniamo.
10: Poi se cascasse anche qualcosa, che io avrei bisogno di cambiare delle cose, quindi se cascasse anche sotteggiamo, eh.
8: Ma io lo dico sempre, sento parlare delle cifre e voglio dire, ma che gli scocceranno e darci 10.000 euro?
10: Sei di famiglia ricca, quindi non ti lamentare.
8: Sei ricchissima.
10: Io sono proletario.
8: Sì, proletario. Va bene, allora, Fagioli nel mezzo con Dura a destra e Attà a sinistra, un gran bel centrocampo, soprattutto se con due esterni alti bravi nell'uno contro uno. Secondo me tra Andurra e Mandragora gioca Mandragora, però va bene, comunque sicuramente...
10: No, anch'io me l'ero fatta così l'idea, come ha detto l'amico,
8: okay,
10: sì.
8: Va bene.
10: Come idea.
8: Alessandro dice, ma i commissari non potrebbero fare un aumento di capitale a termine mercato? Fra l'altro non siamo neanche quotati in borsa. Certo che lo possono fare, poi questo...
10: Non ne hanno bisogno, in questo momento non c'è bisogno. La Fiorentina ha un bilancio, può spendere quel che crede. Poi alla fine del bilancio, quando verrà chiuso, ci saranno le risultanze e in quel caso si farà quello, i commisso faranno quel che sarà necessario fare. Allora, anche questo l'abbiamo predicato tanto, per anni, quando i giornali facevano le ricordate le tabelline, no? La lista della serva, tot uscite, tot entrate, ecco, quelle sono un modo di prendere simpaticamente in giro i lettori. Se si parla di conti del calcio bisogna farlo in maniera più seria. Noi talvolta qua a Garrisca al Vento proviamo a farlo e credo che sia apprezzato questo, no?
8: Lo spero bene. Ciao, sono felice ma anche preoccupato, speriamo di non dover ripartire dalla C2, ci scrive Andrea. Che non è che...
10: cominciamo ora, ragazzi.
8: Esatto. Poi quello che colpisce è che i nuovi acquisti sono costati più di qua me, ma guadagnano meno. Sì, perché io l'ho segnalato che francamente dagli 1,3 è una cosa buona all'interno di un'operazione, insomma, un po' ingarbugliata.
10: Poi c'è un'altra particolarità, io devo ancora fare i miei controlli, ma ho l'impressione di non sbagliare dicendo che sono giocatori non presi dal solito procuratore, dai soliti due procuratori. Anche questo direi di sottolinearlo. Paratici lavora, come dire, in maniera laica sul mercato. Nella precedente gestione Pradeg sembrava andare sempre alla stessa bottega a comprare. Anche questo, vuol dire, era un aspetto piuttosto curioso che a suo tempo mettemmo in risalto.
8: Poi allo 055 77 111 71 ci ha chiamato niente po' di meno che il sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buonasera.
13: Ciao Stefano, buonasera.
10: Ciao, buonasera.
13: Allora, io se ti ricordi a suo tempo quando ti dicevi che non era cambiato niente, ti dissi, perdonami, quasi qualche verbo, qualche avverbio, ma ce la pensavate per me di tutti, mi piacerebbe parlare forbito come te, però purtroppo è...
8: Sì, ti sentiamo un po' piano, io ti sto sentendo ma mi sto sforzando, non so se hai modo.
13: Aspetta
8: di avvicinare
13: un attimo, spengo
8: ecco. Almeno no, mi dispiace se poi senti caldo.
13: No, ti dispiace, sono i prezzi che si deve fare da pagare per parlare
8: allora. Per parlare con Prizio mi sembra giusto. Vai, eccoci.
13: C'era cambiato tutto, c'era cambiato presidente, era cambiato direttore sportivo, era cambiato e tu dici si vedrà. Bene, ora io sono contento che si è cambiato le cose e che stiano a pezzo, che siamo aperti anche te, perché da questo ho capito se non ti fosse da Fiorentina. Le cose sono cambiate, cioè quando mai si sarebbe pensato che avrebbero un clausola di 30 milioni di euro, spesso splafonavano a destra e a manca. Io, ragazzi, voi non potete vedere quanto sono felice io. Poi magari il campionato non mi darà ragione, perché noi di Forza della Fiorentina mai è una gioia, però la cosa che voglio chiedere: noi abbiamo avuto una multa da 6 milioni di euro dalla UEFA, alla prossima anno ce ne fanno.
8: Ma guarda, ma noi come gli si risponde? Piripì, per non dire qualcos'altro.
13: Sì, capito, perché sono sui nostri ragazzi, ma da
8: è diavolo, ma mi auguro che faranno questi conti. Ecco, dentro
10: intanto rileviamo una cosa. Però è bello essere d'accordo anche con l'amico sindaco dell'Isolotto. Oggi è una giornata ecumenica dove un po' tutti sentiamo, noi che parliamo da questa parte, voi che ascoltate dall'altra, un po' tutti sentiamo la stessa cosa, una contentezza che secondo me è bene mantenere il più possibile.
8: Assolutamente.
10: Poi arriverà il momento anche delle discussioni, perché è giusto anche farle, ma non è ora.
13: Ma ora è il momento. La famiglia Stefano si discute sempre, poi dopo vabbè sì.
8: Ci si abbraccia dopo un gol,
13: si abbraccia e festa finita.
8: È così.
13: Io molti mi chiedevano, ma allora ricordi la vittoria del mondiale, ma io cambierei le vittorie del mondiale dell'82 e quelle del 2006 per una Coppa Italia e la Fiorentina, per dirti, perché
8: Coppa Italia sì, ci dovrei pensare, ma forse anch'io. Sindaco, un bellissimo messaggio di sport, ti abbracciamo e ti ringraziamo.
13: Ciao.
8: Azienda dell'Isolotto. Bene, Stefano, sono a leggere i messaggi di 1 ora e 20 fa, ok? Quindi davanti a noi abbiamo 10 minuti e un'operazione molto complicata da fare, ma lo sapete, a Carisca al Vento si cerca di non lasciare nessuno indietro e quindi ne leggiamo il più possibile. Pier da Bologna dice: se io dovessi vendere Gudmundsson a 15 milioni me lo tengo, fidati di Grosso, sarà senz'altro meglio, non si vedono come lui a 15 milioni, da lì piccoli a 15 milioni. Non so cosa voglia dire l'ultima parte, però sono contento che lui sia ancora fiducioso su Gudmundsson. Io lo sono molto poco. Tizio dice: ora si dice che possono vendere chiunque, va bene, ma stamattina ci hanno fatto due scatole perché hanno venduto a Matucci a 2 milioni e mezzo. Mettiamoci d'accordo una volta, a noi.
10: Ragazzi, è una battuta, dai. Ma non credo che qualcuno sia realmente.
8: A Dimitri stamani un po' sì, perché lui ha grande fiducia in Matucci, però ci sono anche, no, le categorie di, come dire, quanto ci si può rimanere male sulle cose. Poi avanti, Tommaso dice: le nostre sono solo congetture, solo la famiglia commissario sa esattamente cosa bolle in pentola. Rocco, pace l'anima sua, ha avuto solo una colpa, Pradè, per il resto i soldi li hanno sempre messi, il Viola Park diventerà un valore, ma lo diventa solo con investimenti sui giovani e la creazione di un'accademia di valore internazionale. Con questo ben venga Andreazzoli. Assolutamente, non ne abbiamo parlato di Andreazzoli, ma insomma ne parleremo quando poi magari sarà ufficiale. Poi Flavio dalla Svezia ci manda l'inno vichingo della Norvegia e dice: suona dappertutto in vista dei quarti di finale del mondiale. Poi Edoardo dice: dopo tutti i gol beccati di testa l'anno scorso, il direttore avrà un'idea, immagino il direttore sia Paratici, e che dopo Dragusin li stia prendendo tutti grossi, anche oltre all'allenatore preso grosso, per colpire di testa e non subire tutti i gol. Francesco dice: Atta è un ottimo colpo, peccato che seduto davanti a lui c'era l'uomo che gli stroncherà la carriera. Va bene, questo è poca fiducia sul dottor Pengue, mettiamola così. Poi Massimo D'Abrozzi, che secondo me di là in regia qualcuno conosce: scusate, ma l'anno scorso Atta ha fatto 5 gol e 3 assist, mi sembra Mandragora ne ha fatti di più. Sinceramente io lo conosco poco, ma non è che ci esaltiamo troppo? Per me il centrocampo Fiorentina è ancora incompleto, che ne dici?
10: Ma allora sono, voglio dire, uno non esclude l'altro. Io non perché l'arrivo di Atta dovrebbe escludere Mandragora? Mandragora sarà uno dei centrocampisti, infatti io credo che Grosso abbia una grande fortuna alla Fiorentina, ha già a disposizione a centrocampo un ventaglio di alternative e di possibilità che molti allenatori si sognano, con Fagioli, Ndur, Mandragora, Atta, ma ce n'ha tante di possibilità e può giocare in tanti modi. Un giocatore non esclude l'altro. Mandragora è un altro di quei giocatori che è duttili, sa giocare in tante posizioni.
8: Va bene, sentiamoci altri due WhatsApp audio. Vai Stefanone.
14: Ciao Giacomo e ciao Stefano. Finalmente si fa calciomercato come andrebbe fatto, e per 7 anni non si è mai visto fa calciomercato. Noi si è fatto, ripeto, vendita di automobili in un parco, automobili usate, qualcosa del genere, raccapriccianti come veniva fatto. Che ne pensate a questo punto di vendere tutti gli esuberi e rimanere con 6 centrocampisti? Fagioli, Ricci, Registi, mezzali Ricci, sinistre, Attà, Ndur, mezzali destre, Thosvet, Brescianini.
15: Buona serata. Vorrei fare io una domanda a voi, visto che voi siete molto ma molto più esperti. Secondo voi questo giocatore che abbiamo comprato ha colto di sorpresa la grande squadra della Serie A e qualche club inglese? Buona serata, Giuseppe Tavellino.
8: Allora, si è accolto di sorpresa? Credo proprio di sì. E, tra l'altro c'era anche il Newcastle.
10: C'era anche un collega che si occupa dell'Udinese. Ci ha raccontato che Atta era seguito anche da squadre della Serie A italiana e qualche club internazionale. Ma la Fiorentina ha messo sul piatto qualcosa di più e l'Udinese si è convinta. Poi all'altro amico direi una cosa. Io userei questo slogan: Paratici ha riportato il calcio al centro del tavolo. Non c'era più. Si parlava ormai d'altro, immobiliare, tante altre cose. Ora parliamo di calcio. Ve ne accorgete che parliamo di calcio?
8: Poco ma sicuro. Per Prizio, non ti sembra di avere le stesse sensazioni della prima Fiorentina di Prandelli? Questa bellina.
10: Allora, le sensazioni, sai, però la Prandelli aveva un curriculum rispetto a Grosso, secondo me, già più strutturato. Ma io oggi sono rimasto molto colpito favorevolmente da Grosso. Ho detto, lo dicevo prima, mi ha quasi, cioè, quell'aspetto da bambino contento che gli hanno messo in mano un giocattolo e sa che si potrà divertire. Sarebbe molto bello che fosse quella Fiorentina del primo Prandelli, perché fu un'annata eccezionale, ma come dire, vediamo un attimo, finiamo il calciomercato, vediamo la squadra composta e poi vediamola giocare.
8: Bene.
10: Tornare indietro di 20 anni sarebbe bello per tutti.
8: Poi volevo chiedervi che voi sappiate come ruolo potrebbe sostituire Fagioli, perché Attà è molto più continuo e decisivo. A sto punto secondo me potremmo cedere Fagioli al miglior offerente per poi provare a formare un centrocampo devastante con Attà, Mandragora e Ulai addirittura, che però ragazzi mi risulta il transfer
10: da
8: 40 milioni di euro e non li fai con Fagioli. Babbo Viola dice: ma neanche io a Football Manager facevo degli acquisti del genere. Maurizio scrive: secondo voi Grosso potrebbe rilanciare con il suo modulo alcuni giocatori della rosa tipo Piccolo e Gudmundsson? Ragazzi, io dico, non c'è limite alla provvidenza, ma veramente Grosso dovrebbe...
10: Gudmundsson, come dire, quello che ho sentito da Grosso di Gudmundsson non mi ha fatto intendere che gli piaccia particolarmente, dico la verità, ma questa è una mia sensazione. Di Piccoli non ha parlato. Aspettiamo, vediamo un po'. Guardate che l'attacco per Paratici è la vera gatta da pelare. Perché tra Ken, Gudmundsson e Piccoli, insomma, deve capire cosa deve fare. Io non credo neanche che l'abbia chiaro lui.
8: Un amico ci dice: Fabio, oggi siamo tutti Pilar. E poi chiedo a Stefano Carlesi: quanti vocali? Un ultimo 3. 5 ce ne fai sentire. E vai con 5.
16: Ciao ragazzi, sono Andrea. Beh, vabbè, la giornata è eccitante, però mi pare che sia il caso di volar basso e di riportare tutto anche da valutazioni tecniche. E su quelle volevo stare con voi, approfittando della stima che ho per voi. Ma ecco, secondo voi quest'anno chi arriva secondo?
17: Quello che dice non ha giocato una partita nazionale. Vorrei ricordare che Kefren Turam non è stato convocato per il mondiale.
8: Vero.
17: E non mi pare sia scarso, e il fratello che è convocato al mondiale non ha giocato neanche un minuto per ora, quindi la nazione francese direi che è un po' difficile da raggiungere in questo momento storico. quindi non paragoniamo i giocatori in base alla nazionale, per favore.
14: Buonasera, ma sembra che si sia imboccata con Parafici la strada giusta. Questo è un buon acquisto, un ottimo acquisto, anzi. Comunque sento un po' troppa eccitazione. Qui si fa troppo presto ad esaltarsi e troppo presto a buttare giù. Aspettiamo un attimino, vediamo, perché mi ricordo anche quando arrivò Gudmundsson, eravamo tutti contenti.
18: Salve, buongiorno, sono il sindaco dell'Isolotto, volevo dire a Stefano, hai visto?
19: Ciao ragazzi, vi volevo porre una domanda, ma visto la caratura dei giocatori sta prendendo Parafici, questo rafforza anche a questo punto la scelta di Grosso, cioè nel senso che per affidare una squadra sembrerebbe da questi primi acquisti forte, rafforzerebbe anche la scelta di Grosso come allenatore, cioè Parafici ci crede proprio ciecamente, cioè neanche ai tempi di Italiano mi hanno dato una squadra di genere, no? Volevo sapere il vostro parere.
8: È l'ultimo, sì, se non sbaglio, rispondiamo e ripartiamo da qui, effettivamente, e per
10: la
8: ora...
10: La sensazione che Parafici, che Grosso sia quasi, come dire, un'emanazione di Parafici, non so se mi spiego, cioè...

0: Saluto Simone che ci dice: ragazzi, non andiamo troppo oltre, vediamo che squadra faremo a fine calciomercato. Tutto questo entusiasmo non mi piace, poi vince solo uno, che però sono gli altri, no? Cioè, nel senso, mi piaceva anche l'amico che aveva detto ma chi arriva secondo quest'anno. Sì, anche un altro paio di messaggi abbiamo avuto sul tema. Poi secondo me Fagioli lo vendono perché potrebbe essere Ricci del Milan il sostituto. E l'ultimo con vabbè, questa l'avevo già letto. Chris da Campi dice: io ci sono ma non ho parole. Bene, mi dispiace per tutti coloro che non sono riusciti a leggere, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Noi, Stefano, non ci vediamo settimana prossima, perché ti lascio a Chiara Andrea Bevilacqua. Io sarò in ferie, inizieranno proprio giovedì prossimo. Ti risentiranno però gli ascoltatori sabato alle 14, sempre con Chiara Andrea Bevilacqua. E poi anche giovedì prossimo. A me, Stefano, resta di ringraziarti e augurarti una buona serata. Ciao. Altrettanto faccio Stefano Carlesi di là dal vetro, e a tutti voi che ci avete seguito una buona serata con Radio Firenze Viola, e da Giacomo Galassi è tutto. Ciao.
1: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Sesto Fiorentino nella zona dello Smannoro. Un operaio romeno di 48 anni è rimasto gravemente ferito all'interno di un cantiere ed è stato soccorso in codice rosso dal personale del 118. L'uomo sarebbe caduto per cause ancora in corso di accertamento ed è deceduto durante il trasporto all'ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia scientifica e gli ispettori della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ASL per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Cordoglio da parte delle istituzioni, il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e il segretario del PD toscana Emiliano Fossi hanno chiesto che venga fatta piena luce sulla vicenda, rilanciando la necessità di maggiori controlli, prevenzione e investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Svolta nell'inchiesta che vede coinvolto un 68enne di Prato, già arrestato nei giorni scorsi per il tentato omicidio del compagno della figlia. L'uomo è ora indagato anche per il presunto avvelenamento della moglie, alla quale avrebbe somministrato veleno per topi per settimane, forse per mesi. Per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'arresto era scattato dopo l'aggressione avvenuta il 5 luglio scorso in un appartamento del quartiere Soccorso, dove il 68enne aveva accoltellato al collo il genero con un serramanico. Secondo la procura di Prato, le due vicende sarebbero maturate in un clima di forte rancore nei confronti dei figli e delle rispettive famiglie. Gli investigatori stanno ora approfondendo l'ipotesi dell'avvelenamento per chiarire tempi, modalità e conseguenze delle sostanze che sarebbero state somministrate alla donna. La regione toscana rafforza gli investimenti per la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario. La giunta regionale ha stanziato 3 milioni

0: 300.000 euro per il triennio 2026-2028, confermando il piano avviato nel 2023 per prevenire aggressioni e migliorare la tutela degli operatori. Tra gli interventi previsti ci sono sistemi di allarme, adeguamenti degli spazi, corsi di formazione e nuove procedure organizzative. Riscontri positivi anche per la sperimentazione dei facilitatori nei pronto soccorso più affollati, figure introdotte per gestire tensioni e prevenire situazioni di crisi. Con la delibera approvata dalla Giunta è stata inoltre concessa una proroga fino al 31 ottobre per completare gli interventi già finanziati e riconoscere le maggiori spese sostenute da alcune aziende sanitarie. Prosegue l'ondata di caldo su Firenze. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso fino a sabato 11 luglio, mantenendo il massimo livello di allerta per le alte temperature. Secondo il comune, le temperature percepite potrebbero raggiungere i 37 gradi nelle prossime 3 giornate, mentre quelle reali toccheranno i 34 gradi tra giovedì e venerdì e il 33 sabato. Anche le minime resteranno elevate tra i 24 e i 25 gradi, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne. Alla base dell'ondata di calore c'è un robusto campo di alta pressione alimentato da aria calda proveniente dal Nord Africa, destinato a interessare la Toscana almeno fino al fine settimana. Si raccomanda particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, una simpaticissima musica reggae in sottofondo e poi accanto a me per un cameo, uno spin-off oppure una puntata speciale come quando i Griffin incontravano i Simpson, Niccolò Santi.
1: Beh, è un piacere, guarda, sono anche un po' commosso perché questa cosa mi sa di Amarcord.
0: Ti ricordi vero? Ancora come si fa?
1: A dire che cosa?
0: A fare questo duo, questo tandem.
1: Ma allora
0: coppia.
1: Dovrei dire dunque, in regia abbiamo il nostro e oggi chi potrebbe essere?
0: Oggi potrebbe essere la nostra Kostiuk che in questo momento è in campo, l'Ucraina, per la sfida di Wimbledon contro la Noskova. 4-6 Noskova il primo set, 4-5 sempre per la Noskova il secondo set, ma noi tifiamo, lo sappiamo, caro Stefano Carlesi, per la Kostiuk. E sono anche gli applausi di tutto Wimbledon, di tutto il centrale di Wimbledon all'unisono per questa grandissima atleta. Allora, le domande a cui devi rispondere nell'ordine è:
1: sì,
0: chi siamo? Da dove veniamo? La Fiorentina punta allo scudetto con Atta e la formula che porta Arthur Atta alla Fiorentina. Da quale vuole partire?
1: Allora, direi che possiamo partire dalla formula perché abbiamo fatto un po' di chiarezza. La Fiorentina ha speso 25 milioni di parte fissa per comprare titolo definitivo Atta dall'Udinese. Poi c'è una parte variabile, che sono i 10 milioni sotto forma di bonus, e quelli insomma potranno arrivare strada facendo. Detto questo, c'è anche un'altra questione della quale abbiamo parlato e su cui ci siamo informati proprio anche in questi minuti. In poche parole, all'Udinese rimane il 30% della rivendita del calciatore, ma la Fiorentina può scegliere di liquidare 2/3 di questa rivendita, quindi praticamente di dovere soltanto il 10% all'Udinese, entro un anno a delle condizioni economiche già concordate. Cioè, se una mattina Paratici si sveglia e dice: ma io voglio dare subito i soldi concordati all'Udinese per poter far rimanere soltanto il 10% della futura rivendita ai friulani, lo può fare, però chiaramente entro un anno, entro 12 mesi, oltre non lo può più fare. In poche parole, questa è un'operazione da più o meno 40 milioni di euro. Poi il giocatore guadagnerà 1,3 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni, quindi contratto fino al 2031. Direi un super affare.
0: Bene, l'hanno fatta semplice questa operazione.
1: No, per niente, però guarda, è che c'è stato un po' di
0: confusione.
1: Sembra
0: sia come le scale di Harry Potter, tutte le volte che le guardi sta cambiando questa operazione.
1: Sì, sì, più o meno. Però è semplice, alla fine è molto semplice. E considerando che le comproprietà non ci possono essere.
0: Vabbè, sì.
1: No, guarda, le comproprietà non esistono, non ci possono essere, per cui o hanno sbagliato, perché poi vorrei dire questo, non è che abbiamo preso un granchio, non è che siamo andati nel muro noi. La Fiorentina ha fatto filtrare delle cose. Ecco, tra queste cose c'era che avevano preso per il 70% del cartellino, speso eccetera eccetera. No, hanno speso 25 milioni più 10 di bonus per l'acquisto a titolo definitivo, basta. Dopodiché c'è il 30% della futura rivendita, che può diventare il 10 se la Fiorentina entro un anno paga determinate cifre già concordate con l'Udinese. Basta, è molto semplice, è così.
0: Perfetto, è diciamo mercato finanza creativa da parte di Fabio Paratici.
1: Appunto,
0: che
1: non
0: firma...
1: è che sono laureato tra l'altro in economia e commercio.
0: Però l'hai spiegata molto bene, potresti fare uno di quei videini di Geopop in cui si spiegano come funziona una stufa oppure come funziona in questo caso l'operazione di mercato che porta a Firenze un giocatore secondo me fortissimo, ma poi ne parleremo e ne parlerete. 348-75-1393 per mandarci messaggi WhatsApp testuali e audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta, vi risponderà direttamente dal centrale di Wimbledon il nostro Stefano Carlesi. L'acquisto, il maxi acquisto mi viene da dire, di Atta da parte della Fiorentina, che vuol dire sul mercato?
1: Vuol dire che la Fiorentina ha disponibilità economica e che evidentemente dovrà fare una cessione onerosa. Mi viene da pensare a Fagioli, perché sapevamo, no, anche con Niccolò Ceccarini, che non era al centro del progetto di Fabio Grosso, comunque non era prioritario, non indispensabile. Quindi Fagioli potrà partire eventualmente a fronte di un'offerta importante, se questa offerta arriverà, e chiaramente la Fiorentina vuole come minimo 30-40 milioni di euro. Questo secondo me è interessante, non lo so se potranno, se i rubinetti siano aperti all'infinito, credo che in qualche maniera debbano far rientrare i soldi che spendono, perché l'operazione Atta è da quasi 40 milioni, poi 17 per Vieri, poi 19 per Dragusin, se scatta l'obbligo, come credo e spero che succederà, e se tanto ci dà tanto ci saranno altre operazioni così onerose, quindi aspettiamoci una partenza di rilievo.
0: 40 milioni,
1: praticamente pazzesco, 40 milioni.
0: Pazzesco.
1: Cioè, è l'acquisto più oneroso della storia Viola.
0: Sì, sì, sì, ma li batte anche di tanto, di una decina di milioni più o meno, anche di più di una decina di milioni. Tutti gli altri, a Nico Gonzalez, a Roberto Piccoli e quant'altro. Tu dicevi di Nicolò Fagioli, anche se poi nel giochino come quello che facevamo all'asilo, all'elementare, se sostituisci, cioè, Fagioli è un tondo, a te è un quadrato, cioè sono due ruoli un po' diversi, però sì, tu dici, sì, se ci deve essere una cessione pesante può essere quella di Fagioli. Però tutti gli altri, tutto l'altro mischione di centrocampisti, da Brescianini, perché ad esempio Stefano ci scriveva il centrocampo che vorrebbe, ci metteva Fagioli, addirittura Ricci del Milan come registi, quindi una coppia di registi, poi Attà, Endur, mezzali sinistre, Torsved e Brescianini come mezzali destre, sarebbe un centrocampo di tutta qualità sicuramente. Però ad esempio, appunto, c'è Mandragora, c'è Brescianini, c'è Fabian.
1: Sì, occhio a Brescianini, perché a quanto abbiamo capito il Sassuolo lo preferirebbe a Somm come contropartita tecnica per Torsved, e nonostante Grosso comunque veda Attà come una mezzala, questo non vuol dire che Torsved non arriverà. Cioè, la Fiorentina continua a seguire il calciatore norvegese del Sassuolo, però non lo vuole pagare la cifra che chiede il Sassuolo, e cioè almeno 15 milioni di euro. Per questo sta cercando di inserire una contropartita, e inizialmente si era fatto il nome di Somm, che è valutato più o meno 10-12 milioni dai dirigenti viola. Questo, diciamo, permetterebbe di dovere semplicemente 3-4 milioni di conguaglio al Sassuolo per Torsved. Però quello che abbiamo saputo oggi è che più di Somme interessa Brescianini al Sassuolo, quindi starà alla Fiorentina a capire se possa convenire dare a Brescianini più soldi.
0: Quindi per il Sassuolo Somme minore di Brescianini, sì, già, sì, è già particolare come scelta. Altre operazioni soprattutto in uscita, perché leggo, insomma, poi a brevissimo Andrea Giannattasi uscirà una specifica proprio su Gosens, quindi al di là di Gosens altre operazioni in uscita da fare?
1: Sì, ma io in realtà di Gosens ora non so quale sia la specifica, ma
0: ce l'ha scritta in chat internos, ma brocchiata, a brevissimo ce l'abbiamo anche in diretta, quindi ci ridirà quello
1: che no,
0: ci
1: no,
0: dicevo.
1: No, io ho un'altra cosa su Gosens, l'ha cercato lo Schalke 04 oggi, un club, diciamo, che era molto interessato, una pista da seguire. Il problema è che Gosens non intende in questo momento abbassarsi l'ingaggio sensibilmente, perché lui guadagna 2 milioni netti a stagione e lo Schalke 04 gli imponeva di abbassarselo parecchio.
0: Allo Schalke ritroverebbe Edin Dzeko e troverebbe Loris Karius, famoso ex portiere del Liverpool, famoso soprattutto per essere il marito di Diletta Leotta.
1: Certo.
0: Ma chi è il nostro Diletta Leotta al maschile? Andrea Giannattasio, che ritroviamo. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao. Mi domando dove abbia messo le poppe.
0: Ecco, benissimo. Eccoci. Arrivederci Andrea, alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: No, al di là di questo, dici le novità. Parlavamo di Gosens, c'è qualcosa, sì, anche su Robin Gosens?
2: No, specifichiamo una cosa. Intanto, insomma, già con Nicolò avevamo dato in anteprima sostanzialmente la notizia della probabile mancata convocazione per il ritiro del Viola Park del tedesco, e onestamente più sono passati minuti e più abbiamo avuto conferme, quindi possiamo dire che è una certezza, cioè Robin Gosens non sarà convocato per la prima parte del ritiro del Viola Park. Vi dico che la motivazione è strettamente legata alla trattativa in corso con lo Schalke 04, che poi non è detto che si concretizzi, come giustamente ricordava Niccolò adesso. Però al momento che c'è un forte interessamento dei tedeschi per il terzino, la società, che evidentemente però non ritiene Gosens inceribile e anzi non lo ritiene facente parte del progetto di Grosso, ha preferito non includerlo nella lista dei calciatori che sarà resa nota credo domenica per il ritiro del Viola Park. Però ecco, specifichiamo una cosa: Robin Gosens non è fuori rosa, quindi avrà l'opportunità, se vuole, anzi sicuramente gli deve essere concessa perché è sotto contratto, di andare al Viola Park ad allenarsi. Evidentemente lo farà in orari diversi rispetto alla squadra, o in strutture diverse rispetto alla prima squadra, però non è fuori rosa. Ecco, assolutamente specifichiamo questo: il giocatore non è incluso, non sarà incluso nella lista dei convocati, perché c'è questa trattativa in corso con lo Schalke che lo sta vedendo protagonista. Poi vediamo se si concretizzerà nel giro di 2 settimane, altrimenti ecco, esiste una possibilità a mio avviso molto remota che per il ritiro in Inghilterra, che partirà il 24 luglio, poi Gosens possa tornare tra i convocati. La vedo molto difficile come prospettiva, perché ripeto, non credo che sia un giocatore su cui Grosso vuol puntare, però staremo a vedere. C'è poi un'altra curiosità, sì, legata alla primavera, che vedrà chiaramente Aurelio Andreazzoli subentrare a Daniele Gallotta. Tra l'altro, ho fatto chiudo parentesi, Daniele Gallotta oggi era al Viola Park, perché c'è... doveva prendere delle cose, gli effetti speciali,
0: fare lo scatolone come quando a fine, sì, a fine mandato dei poliziotti nei film fanno lo scatolone, raduna le sue cose e certo, vai via. Lì non c'è stato un licenziamento, ma c'è stata forse una promozione, perché va a allenare insomma in prima squadra in Serie B. Comunque, prego.
2: Tra l'altro è tornato abbronzatissimo perché è stato 10 giorni con il figlio alle Maldive, è andato lui col figlio, con il quale vive in questi giorni a Cesena. Il figlio tra l'altro gioca nelle giovanili del Cesena, è un ragazzo di talento, molto piccolo, ha penso 10-12 anni, e quindi oggi era della Quarca. L'ho visto salutare con una bella stretta di mano Fabio Paratici, gli ha fatto i complimenti per insomma, quello che ha fatto a Firenze, gli ha fatto anche in bocca al lupo il direttore sportivo Viola. Ma al di là di Daniele Galloppa vi dico che insomma da domani inizia il ritiro della Fiorentina Primavera, quindi inizia un po' prima rispetto alla prima squadra, che partirà il 13 formalmente, anche se poi domani sono le visite. Domani arriverà l'ufficialità di Aurelio Andreazzoli come allenatore della Primavera. Contratto l'abbiamo scritto per primi noi lunedì notte, di 2 anni più 2 anni, quindi fino al 2028 sicuramente, più altri 2 fino al 2030 che la società può opzionare. E niente, insomma, domani arriva l'ufficialità, poteva arrivare anche oggi, però insomma è stata una giornata talmente piena di notizie sotto altri fronti che la società ha deciso di dedicare poi ad avere Andreazzoli la copertina della giornata di domani. E poi ricordiamoci che il 19 c'è questo primo test match tra la Fiorentina prima squadra e la Primavera, quindi grosso contro Andreazzoli. Ricordiamo anche l'appuntamento a questo punto del 9 settembre a Milano, la finale di Supercoppa italiana tra Fiorentina Primavera e Atalanta, che credo che seguiremo, e quindi anche perché la Primavera ricordo che è l'unica squadra di tutto il mondo viola che farà l'Europa l'anno prossimo, perché farà la Youth League, né la prima squadra maschile né quella femminile faranno l'Europa. È giusto dargli una bella considerazione a questi ragazzi.
0: Certo, ci saremo, Andrea, grazie mille delle ultime novità, e ci sentiamo ovviamente prestissimo, già a partire da domani.
2: Sì. Domani mattina alle 7, ciao ciao.
0: Ringraziamo. Guarda, Andrea Giannattasio, vai, altre notizie, basta.
1: No, no, no,
0: basta,
1: quello che diceva Andrea secondo me è interessante. Okay. E tra le altre cose interessanti che dice, cioè che Gosens comunque la Fiorentina tiene a far sapere che non è fuori rosa. Cioè, vuol dire che comunque è sul mercato, che comunque sta trattando con lo Schalke 04, ma che non è detto che se ne vada.
0: Secondo me ci sarà una distinzione nel listone che poi... Sì, come diceva Andrea Giannattasio, dovrebbe arrivare domenica dei convocati, ritiro che in toto partirà dal 13, quindi da lunedì ci sarà una distinzione tra giocatori che si alleneranno un po' a parte, magari Gosens, e giocatori proprio fuori dal progetto, penso a Barak. Certo. Quindi sì, è anche per fare un minimo di differenziazione, anche per status, tra quelli come Gosens. Forse Dodò ce lo vedi un trattamento simile a Gosens?
1: Dodò secondo me è più fuori rosa, cioè,
0: sì, addirittura.
1: Ma l'ha detto Paratici, ha detto altre ambizioni.
0: Caspiterina, come direbbero nei cartoni.
1: Per dindirindina.
0: Cribbio, come direbbe un altro personaggio. Ma non è un autogol a livello di mercato, sento tipo che ne discutevate anche con sempre, sì, certo, un pacatissimo Dimitri Conti, che 3 volte sì, in punta di fioretto fa sapere la sua opinione senza...
1: A parte io non ne discutevo in realtà.
0: Ma dovete sapere che Dimitri Conti discute anche spesso con se stesso, quindi
1: ci sta, certo.
0: È per dire, nel senso, Dodò è un giocatore da cui la Fiorentina più o meno... avevano detto 15 milioni, forse ora un po' meno visto che non ci sono offerte.
1: Ma io te lo dicevo così per dire, cioè non è che la Fiorentina lo mette fuori rosa sicuramente, su questo non ne ho notizie, però è più fuori lui dal progetto rispetto a Gosens, cioè la Fiorentina ha un problema chiamato Dodò, nel senso che è un giocatore che vuole andare via, non ha fatto mai niente per nasconderlo, soprattutto ultimamente, e quindi stanno cercando disperatamente una squadra che lo prenda. Però le loro cifre, credo che adesso sia difficile, probabilmente è più un'operazione da agosto.
0: Ad agosto ci saremo, io ci sarò, certo, per metà mese, poi sai che sarò in altre faccende affaccendato.
1: Bravo, ti sei fatto un autogol.
0: Sì, un grande autogol. Leggo anche un po' di messaggi, poi ti congedo, però chiedendoti ovviamente di farmi una classifica, power ranking, vabbè, una roba delle mie. Poi te lo dico, preparati sulle canzoni di Battiato. No, sto scherzando, non ci sono canzoni di Battiato.
1: Comunque.
0: Sì? Sei ferrato?
1: Sì,
0: Battiato,
1: sì,
0: fa anche di rima. Però questo fatto che guardi il telefono e non cerca di le notizie mi mette ancora più ansia, perché no, potrebbe perché succedere qualcosa da un momento. Che succede?
1: Arrivano messaggi anche da colleghi.
0: Ah, ok.
1: Salutiamo Nico Righi.
0: Salutiamo Niccolò Righi e lo abbracciamo caldamente, anche se oggi mi sento di dire, io sai benissimo Niccolò, sono un repellente agli abbracci. Oggi
1: soprattutto
0: ancora,
1: quelli caldi.
0: Oggi ancora di più, cioè, 38 gradi. Non abbracciate le persone, dimostrate il vostro bene in un altro modo. C'è chi stravede per Dimitri, mi metto anch'io nel carro.
1: Ma
0: assolutamente, ma secondo me è il numero uno, non lo dico. Poi dipende in cosa il numero. Sicuramente il numero uno di chi si inalbera, è capo dei cattivi, assolutamente, si inalbera di più in diretta e non solo. Ci arriva qualche messaggio. Tranquilli, al resto ci pensa Paratici, non ci esaltiamo e non ci deprimiamo se vendono qualcuno. Abbiamo un vero dirigente, ora Mau ce lo scrive. Prossimi annunci di mercato, questa la leggo. Siamo in fascia protetta o no? Niccolò, te da ottimo conduttore, leggeresti questo messaggio o
1: no, perché non lo vedo, aspetta.
0: Edulcoreresti.
1: Ah no, vabbè. Sì,
0: vabbè, dai, il prossimo annunci di mercato direttamente sul sito Arancio Nero, che sì, non è un sito che mette insieme tutto quello che gravita nel mondo dello Shakhtar Donetsk.
1: È leggibile, ovviamente.
0: Vabbè,
1: no,
0: prossimi annunci di mercato direttamente su YouPorn.
1: Sì, perché fanno capire come la gente stia godendo per questi acquisti della Fiorentina.
0: Ti ricordi un colpo del genere? Bah. Perché? Perché il colpo a effetto che mi ricordo nel passato recente fu Ribéry, ma è molto diverso. Cioè, Ribéry arrivò quasi come un attore a fine carriera che fa un cameo in un film.
1: Sì, proprio molto a fine carriera. Era anche mezzo infortunato.
0: Mario Gomez era un'altra roba.
1: No, Mario Gomez arrivò a 27 anni e ne compì 28 a luglio in ritiro.
0: Lo so, un giorno farai un true crime sulla storia di Mario Gomez. Però altri colpi a effetto stile Attà? Si dice Attà, non Atta.
1: Senti, no, io il colpo a effetto per eccellenza me lo ricordo quando presero Borja Valero. Perché te mi dirai, vabbè, come lui, magari Gonzalo Rodriguez che arrivarono in ritiro. Però io ve lo ricordo perché, per l'appunto, scorrevo l'app di Firenze Viola, della quale ero.
0: Ancora da profano? Oppure.
1: Sì, da profano. Era il 2012 e io sarei arrivato nel 2015, per cui ero ancora un lettore. E sì, e vidi totalmente a caso l'ufficialità, ma proprio l'ufficialità, cioè, capito, nemmeno. E come in questi giorni Dragusin vicinissimo alla Fiorentina, no, l'ufficialità di Borja Valero. Quindi sì, mi ricordo più che altro quella, mi è rimasta nel cuore, insomma.
0: Allora Niccolò, non è ancora ufficiale, ma l'abbiamo già visto, non so se abbiamo anche le immagini con la maglia della Fiorentina, col nuovo kit da allenamento di Coma. Artur Atta sarà il nuovo rinforzo della Fiorentina. Artur Atta, che ha origini del Benin, ma è francese, ha giocato nel Metz e poi insomma è esploso all'Udinese, ha fatto molto bene nell'ultimo biennio.
1: Eccolo qua,
0: non è assolutamente lui, ma è assolutamente il ragazzo molto alto. A me poi, guarda, poi apriamo una parentesi quando sono da solo per fare tutti i miei ghirigori su questo calciatore per cui io stravedo, proprio è l'archetipo di calciatore che a me fa impazzire, cioè alto, dinoccolato, elegantissimo. Ho sentito qualcuno che ha fatto un paragone che mi era venuto subito in mente appena l'ho visto nei primi mesi di Serie A, 2 anni fa, che però non si può dire, se no qui qualcuno dice vi spengo tutti. Un giocatore franco-algerino che decise una finale mondiale nel 98, un giocatore che tirò una testata 20 anni fa.
1: Ma non sei il primo che lo dice,
0: a Marco Materazzi. No, infatti avevo visto che anche un collega.
1: Quindi non sopporti praticamente Lionel Messi, hai detto alto, dinoccolato, cioè.
0: No, e invece no, lo sai benissimo, perché Messi è l'eccezione di tutto. Però un giocatore proprio per eleganza, per passo, per
1: questo
0: per
1: è un tuo flusso di coscienza comunque.
0: Per andatura, sì, assolutamente, mi ricordo da i grandissimi, quindi io stravedo, lo dico subito, per Artur Atta, ma non sono l'unico. Sarà probabilmente il 14° francese della storia della Fiorentina. Non ti chiedo di dire i precedenti 13, ti chiedo di farmi un power ranking, visto che l'ho visto, di francesi buoni, come si dice da queste parti, nella storia della Fiorentina c'è stato uno, Sebastian Frey, okay?
1: Beh, sì.
0: Il resto onesti mestieranti. Poi
1: no,
0: giocatori...
1: Essere ricco era buono.
0: Ma no, ma tipo
1: Veretout
0: è un buon giocatore.
1: No,
0: Veretout
1: sì, a parte gli scherzi, Veretout sì.
0: Chiedo di farmi il power ranking tra questi francesi che sono passati nella storia più o meno recente della Fiorentina.
1: Vabbè, non posso sbagliare perché decido io.
0: Esatto, no, il power ranking non è una classifica fattuale, oggettiva, ma è di gradimento. Allora, Maxime Lopez, Cyril Terreau, Vincent Laurigny, Sébastien Desmaillots.
1: Mamma mia.
0: Allora decidi se farla per valore assoluto del calciatore o per quanto hanno dato alla Fiorentina.
1: Penso che più o meno corrispondano le due cose. Cioè, per quanto riguarda Maxi Lopez, il migliore. Ripetimi gli altri.
0: Ti ho detto Maxime Lopez, Cyril Theroux, Vincent Lauriny e Sébastien Desmaillots.
1: Sì, come l'hai detto. Sì, sì, secondo me sì.
0: Quindi anche in ordine cronologico al contrario. Perché
1: Maxime Lopez, Theroux.
0: Perché in effetti Desmaillots ha giocato pochissimo.
1: No,
0: Desmaillots con la Fiorentina.
1: Sì, mi ricordo si fece anche male, se non sbaglio.
0: C'è un giocatore invece rimpianto tra questo listone, Maxime Lopez. Oddio, Iconé probabilmente è rimpianto, fatto giocatore. Christian Coffi o Coffi, che però non ha mai esordito in prima squadra.
1: No,
0: poi c'è Ribéry, Theroux, Lauriny e Seric, Veretout, così facciamo tutto l'elenco. Modibo Diakité, che mi diede anche del pane per scrivere una grande canzone parodia su Mi fido di te, che un giorno ascolteremo.
1: Virale,
0: assolutamente. Jordan Veretout, Mathias Lepillier, Sébastien Frey e Mathieu Bocou. C'è qualche rimpianto, qualche giocatore su cui avresti scommesso, avresti detto. E Seric aveva la 10, vero?
1: Purtroppo sì, quello forse è il rimpianto, cioè aver ridato la 10. Comunque, vabbè, in quegli anni la 10 era stata già abbastanza
0: Forse non è il peggior 10.
1: No, perché c'è stato anche Oliveira prima di lui.
0: Forse è il peggior 10.
1: Cioè, in mezzo c'era stato Aquilani, lui è un ottimo 10, anche se magari propriamente.
0: Anni ieri, se non sbaglio, gli facciamo gli auguri.
1: Tra l'altro. Sì, no, mi ricordo dei numeri 10 abbastanza difficile da digerire. No, non, tra i francesi, a me piaceva Diakité in realtà. Non mi dispiaceva Diakité. Sì, però insomma abbiamo fatto un elenco clamoroso.
0: Sì, sì.
1: L'unico che si salva è Frey, non c'è in questo elenco.
0: Ribéry, noblesse oblige, lo dobbiamo lasciare da una parte perché comunque per il rispetto per la carriera che ha fatto soprattutto fuori da Firenze. Frey non c'entra niente perché è stato uno dei portieri più forti della storia della Fiorentina. Per il resto, guarda, forse sono d'accordo con te, Maxime Lopez, anche se Theroux era un ottimo giocatore, non l'ha fatto vedere a Firenze, ha fatto vedere qualcos'altro a Firenze, di cui non parleremo, non parleremo oggi. Niccolò, io ti ringrazio.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: È sempre un piacere, poi torneremo ovviamente insieme quando il palinsesto ce lo consentirà. Noi ci fermiamo un attimo, prima però vi ricordo che potete dialogare con noi al 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale audio, 055-77-111-71, anche per insomma dimostrare la vostra goduria di questa giornata che ha portato il nuovo allenatore, ha portato un nuovo giocatore, un crack come direbbero dall'altra parte di questo muro, a tutto mercato web. E quindi insomma dialogare con noi fino alle 20, ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala.

0: Pase Calda. Stasera iniziano i quarti di finale, a inaugurarli alle 22 Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i francesi che vinsero 2-0 grazie al gol di Theo Hernandez e Colomoni. Adesso vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio, e allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. Non arrivano intanto buone notizie per Christian Pulisic dopo il Mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa 6 settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del Mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede 3 settimane di riposo e altre 3 dedicate alla riatletizzazione, con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato. Calciomercato, l'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries e il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Kalaili dall'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime 2 offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. Passiamo al ciclismo, ancora una volta Tadej Pogacar, il campione del mondo, marchia a fuoco il Tour de France con l'ennesima azione da fuori classe. Nella 6ª tappa della Grand Boucle prende il volo sul Tourmalet, fuga solitaria di 43 km per lo sloveno, che trionfa Gavarnie-Gedre e si prende la maglia gialla. Jonas Vingegaard è secondo a oltre 2 minuti. Tennis, la prima volta in finale a Wimbledon di Carolina Muchova. La ceca batte Coco Gauff nello spettacolare super tie-break del terzo set nella prima partita di giornata sul centrale. 6-2, 1-6, 7-6, parziali in 2 ore e 38 minuti di gioco. Sotto il sole cocente di Londra, ora in campo l'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, per il secondo posto nel match che domani assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca sarà una prima volta sull'erba più famosa del mondo. Domani le semifinali maschili, a sorpresa quella più attesa che vede opposti Jannik Sinner e Novak Djokovic, verrà giocata dopo Ferit Zverev, con l'idolo di casa che cerca un'altra impresa dopo aver superato Cobolli nei quarti. Chiudiamo con la MotoGP. Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti. Il leader del mondiale, Jorge Martin, ha commentato il suo passaggio in Yamaha. La scelta migliore per me. Anche di Gian Antonio, dal 2027 in KTM, ha parlato del suo futuro. Il momento giusto per una nuova sfida in un Team Factory. Marc Marquez dice: sono tornato in gioco per il titolo. Marco Bezzecchi invece arriva al Sachsenring non in perfette condizioni. I postumi della terribile scivolata di Assen si fanno ancora sentire, nonostante la ghiaia olandese non gli abbia provocato fratture. Solo contusioni che però hanno complicato l'avvicinamento al weekend tedesco dell'ex leader del mondiale. Ancora non sto benissimo, ha spiegato a Sky il pilota Aprilia. Il mio approccio a questo GP sarà diverso. Proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare. Domani si parte, prove libere dalle 10.45, poi le prequalifiche alle 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze.

0: Ripartiamo in diretta 19.32, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, Radio Firenze Viola, quasi ufficiale, la trasmissione che vi culla nella fine del palinsesto di Radio Firenze Viola per ricapitolare anche quelli che sono i colpi di mercato, e oggi ce n'è uno che veramente meriterebbe la fine degli effetti scenici anche per il giorno di San Giovanni, ovvero Artur Atta, che sostanzialmente, ancora non ufficialmente, è un nuovo calciatore della Fiorentina, e quindi insomma è un momento anche di massimo godimento per i tifosi. Vi stiamo anche ascoltando al 348 75 93 933. Cosa ne pensate? È una notizia che è arrivata nella tarda mattinata, confermata anche poi oggi a margine della conferenza stampa del nuovo allenatore Fabio Grosso, ed è un colpo fuori dalle dinamiche recenti della Fiorentina, perché sinceramente, anche da come l'ha commentato lo stesso Fabio Grosso, senza mai fare il nome, ha detto che lui, quando ha sentito parlare di questo giocatore per cui stravede, ha detto subito al direttore Paratici: ma siamo sicuri? Perché ragazzi, a me sembra, forse dico una cosa banale, ma non è banale che la Fiorentina nel luglio del 2026, senza coppe all'orizzonte e reduce da un piazzamento a metà della parte destra della classifica di Serie A, possa arrivare a fregare un calciatore a Inter, Milan, un calciatore che poteva fare in ciabatte, magari non da protagonistissimo, l'Europa League al Milan, la Champions League all'Inter, e che possa farlo mettendo il carico sul banco con 40 milioni. Insomma, lo stesso Niccolò Santi ha ricapitolato l'operazione, che è fuori da ogni logica recente della Fiorentina, che dimostra che la Fiorentina e Paratici vogliono far sul serio. Theroux, ci dice Ale dal Casentino, come regista era valido, ma per altri tipi di sceneggiati, diciamo. Francesco dice: buonasera, Dimitril è come la mia moglie, pensa, anzi assicura di aver sempre ragione, anche quando non sa di che si parla. No, insopportabile. No, Francesco, non è un tipo che è così, è molto diverso da me, ma sinceramente lo apprezzo molto personalmente e professionalmente, quindi ti devo dire che non sono d'accordo con te, ma ognuno ha i suoi preferiti. Magari qualcuno non sopporta nemmeno me, anzi più di uno me l'ha anche scritto. La cosa strana in realtà, scrive Stefano, che nel mezzo giocava come mediano, è un centrocampista che recupera palla senza fare fallo, due soli cartellini gialli e zero rossi nell'Udinese. Questo dato non l'avevo ancora trovato. Comunque è interessante anche questa lettura. C'è poi un po' revisionismo storico sull'apporto di Vincent Lorini alla causa della Fiorentina, perché prima abbiamo fatto una sorta di power ranking con Niccolò Santi dei francesi nella storia della Fiorentina. Ovviamente Frey sta su un altro pianeta rispetto agli altri. Qualcuno dice che Lorini comunque ha fatto molto bene, comunque Max dice non fece male, dei nominati il migliore. Prima lo mettevamo insieme, non a Frey ovviamente, ma altri calciatori. Poi c'è chi ci dice che invece Essérick era molto più forte di quanto non sembrasse. Luca dai Castelli Romani poi ci scrive: occhio al Marsiglia per Good, sta cedendo Greenwood a peso d'oro al Fenerbahce. Non vi farò la metafora della Twingo e della Ferrari per parlare di quello che potrebbe succedere all'Olympique Marsiglia sostituendo Greenwood con Gudmundsson, ma ci siamo, perché Greenwood è un giocatore, vabbè, parliamo di altro, different gravy, come direbbero dall'altra parte dell'oceano, dove stasera si gioca una partita che ha tantissimi connotati, non solo sportivi, perché si affrontano due delle nazionali migliori a livello internazionale negli ultimi 5-6 anni, ma anche geopolitici. Francia-Marocco, 4 anni dopo dalla semifinale dei mondiali in Qatar, semifinale vinta dalla Francia, che poi perse in finale contro l'Argentina, con anche un ritratto, diciamo, più socioculturale, che fa cronache di spogliatoio, la storia di due paesi che a partire dal XX secolo hanno avuto forti legami storici. Ricordiamo appunto, il Marocco è stato protettorato francese nella prima metà del Novecento, poi tantissimi flussi migratori, basti pensare che 6 calciatori della rosa del Marocco sono nati in Francia, la gran parte dei calciatori del Marocco sono nati da altre parti, poi è stata brava la federazione marocchina a metterli insieme, e poi si parla di quello che potrebbe succedere anche a Parigi. Allerta massima stanotte, la comunità marocchina è parecchio radicata, si farà sentire. In questo momento ci sono rapporti un po' più distesi, anche se poi la situazione delle periferie parigine, delle banlieue non solo, che viene perfettamente inquadrata da un film che consiglio a tutti come se fosse una pic esotica, è L'Odio, film del 95 che spiega bene anche quello che è il contesto delle periferie parigine, con un grandissimo Vincent Cassel che parla dei bianchi, dei blancs, dei neri, dei noir e dei Blair, che sono appunto i nordafricani, in questo caso anche i marocchini. Vi consiglio di vederlo, ma sicuramente per tanti è un film culto. Stasera ore 22 italiane, Francia-Marocco, primo quarto di finale a Boston, ci sarà da divertirsi sicuramente, e occhio poi ai risvolti anche extracampo. Noi torniamo sul mercato, ma non abbandoniamo anche la visione mondiale e campo, calcio giocato, con Alain Valnegri, collega che ritrovo con piacere. Ciao Alain.
1: Ciao, ciao, buonasera.
0: Eccoci. Senti, come l'hai presa la notizia di Arthur Attà, che è diventato in un batter d'occhio un calciatore della Fiorentina?
1: Ma molto bene. Alla fine i tre colpi di Paratici non li ha visti arrivare nessuno, erano nomi che comunque non erano usciti a partire da Ragusin nel mercato di gennaio, però bene adesso con l'esborso che comunque si è fatto per i primi tre acquisti. Adesso ci possiamo forse chiedere anche chi sarà la vendita grossa, perché comunque sta spendendo Paratici, l'investimento è importante, Attà ha un gran talento, ha tanta qualità, però per noi è un investimento importante considerando che non abbiamo le coppe.
0: Sì, appunto, come se la spieghi questa scelta anche del calciatore? Abbiamo un po' fatto anche il recap su i numeri e le cifre dell'affare, sostanzialmente ballano 40 milioni, qualcosa di fuori da ogni logica per il target Fiorentina, e quindi si è capito che la Fiorentina e la società e la presidenza ha allargato il borsino, ha fatto uno sforzo immane. Per il calciatore si parla di 1.2 milioni all'anno, è una cifra che credo potesse essere quasi raddoppiata a Milano, sponda Milan e Inter. Si vede che oggi Grosso ce l'ha detto, ha parlato col ragazzo, si vede che l'ha convinto anche con questa parola un po' strana con cui ci riempiamo la bocca, col progetto, perché come se lo spieghi se no che Arthur Attà a luglio 2026 scelga la Fiorentina?
1: Beh, il potere di seduzione di Paratici più che di Grosso, penso che comunque gli abbia fatto vedere un progetto comunque coerente, un progetto di crescita, e gli avrà detto di non bruciare le tappe, di non andare a Milano, perché tanti calciatori si sono bruciati andando alla provincia a Milano, e fare forse uno step da Firenze per poter crescere con una società economicamente sanissima. E poi sappiamo che Paratici è venuto a fare anche plusvalenza a Firenze, dunque Attà è un giocatore che comunque fa gol a tante società anche di Premier, e più che sul prezzo del cartellino mi sorprende molto lo stipendio, perché in Premier un giocatore come Attà prende 3 milioni e mezzo, 4.
0: Sì.
1: E niente, il potere di soluzione di Paratici, penso che sia il nostro miglior acquisto, è stato Paratici. Mm-hmm. Perché da quando è stato annunciato l'arrivo del direttore, comunque la squadra ha svoltato l'anno scorso, e da lì in poi ci siamo salvati con molta tranquillità, forse non ci ricordiamo in che acqua eravamo a inizio dicembre, e alla fine Paratici con il suo discorso è riuscito a convincere tre calciatori che comunque facevano gol a tante società, e società che giocano pure in Champions. Dunque ben venga Paratici, ha iniziato col botto, doveva comunque iniziare col botto per sedurre anche Firenze, non solo i calciatori, e penso che comunque ci stia riuscendo.
0: Sì, sì, ma sottolineavi giustamente anche i due colpi precedenti, Dragusin e Vieri, giocatori con un percorso, un curriculum diverso, però anche lì non scelte banali da parte dei calciatori, anzi, poi ritrovavo anche quello che scrivono sul web, io mi diletto sempre a leggere i commenti dei tifosi, su un sito di tifosi, insomma, sul sito di informazione dell'Udinese, tuttoudinese.it, ci sono i tifosi bianconeri che non ci credono, cioè dicono ma com'è possibile, addirittura loro vedono la Fiorentina, l'ultimo anno forse gli dà ragione, poi insomma anche gli investimenti il blasone recente forse no, però vedono la Fiorentina come una competitor, quindi dicono: ma com'è possibile? Cioè, loro erano pronti ad abbandonare il gioiello più luccicante di casa Pozzo, ma a fronte di un'offerta di una big. Su questo, tu quando è che ti sei accorto di Attà? A Udine, oppure te lo ricordi ai tempi del Metz?
1: Beh, del Metz lo conoscevo, perché comunque io ho sempre seguito il calcio francese, lo commentavo in Spagna durante 10 anni. E Attà, sì, era il classico calciatore prigioniero del calcio francese, perché quel tipo di calciatore in Francia normalmente fa fatica, perché è un calcio molto più fisico, di duelli in quella zona del campo, sia centrale, normalmente lì c'è tanto fisico, c'è tanto andata e ritorno, c'è uno stile di gioco molto, molto, molto classico, molto culturale finalmente in Francia. E lui comunque a Udine è riuscito a portare un po' l'esperienza che ha fatto a Metz anche a livello atletico, perché giocando in Ligue 2, in Serie B francese, è ancora più fisico rispetto alla Ligue 1. E poi comunque bisogna anche dare merito all'allenatore dell'Udinese, che comunque ha lavorato benissimo negli ultimi 2 anni. Penso che sia uno degli allenatori che ha lavorato meglio rispetto alla rosa che aveva, ha fatto resuscitare i giocatori come Zaniolo, è riuscito a far valere Davis più di 30 milioni, che questo secondo me è un'impresa. Dunque ha anche approfittato di un allenatore che l'ha capito, che gli ha disegnato un ruolo fatto per lui. Adesso speriamo che Grosso possa fare lo stesso, e con l'arrivo di Attà chi se ne andrà a centrocampo, perché comunque c'è overbooking.
0: Ti sei fatto un'idea?
1: Mandragora probabilmente andrà a Istanbul con Vincenzo Italiano. E il secondo non so se dire Fagioli, perché Attà è molto simile a Fagioli. E Fagioli ha mercato. Fagioli e Kien sono i due calciatori che puoi fare la maxi vendita. E Kien non so se ha voglia di privarsene, Paratici. E Fagioli, ci sono state tante voci anche dalla Premier, con società molto interessate. E vedremo. Io personalmente venderei Kien, perché l'atteggiamento l'anno scorso, a parte il gol contro la Cremonese che è stato vitale, non mi è piaciuto per niente.
0: Sì, ma anche perché è difficile, insomma, piazzarlo sul mercato alle cifre che vorrebbe la Fiorentina, anche se poi con 18 milioni come cifra per il suo acquisto 2 anni fa non faresti comunque, credo, una minusvalenza, perché almeno, anche se si è deprezzato tantissimo, 25 milioni a dir poco arrivano ad offrirteli. Peccato, perché quello che dici speriamo non si realizzi, perché io li vorrei tantissimo vedere giocare insieme. No, ma dicevo Attà e Fagioli, torno indietro, Fagioli, perché secondo me parlano la stessa lingua, cioè un centrocampo con Attà, Fagioli, il terzo posso essere anch'io, secondo, cioè il livello è altissimo.
1: Sì. Perché? Tecnicamente sì, non c'è dibattito, è uno dei centrocampi, ma anche più tecnici in Serie A, tecnicamente non si discute. Poi bisogna il giocatore di quantità, l'interditore, uno che comunque fa un certo tipo di lavoro, molto più fisico, molto più posizionale, perché sappiamo che comunque giocatori bravi a livello di fase difensiva a volte vengono a mancare. E sono curioso di vedere come Grosso imposterà la squadra, perché visto il suo Sassuolo si gioca 3 a centrocampo.
0: Sì, l'ha detto più o meno anche oggi, lui vuole, non ha parlato di moduli, perché se nel 2026 parli di moduli a un allenatore esci dalla stanza, però ha detto parto con 4 difensori più o meno in linea, poi un terzino più o meno bloccato, 3 centrocampisti e 3 giocatori offensivi. Secondo me, nell'idea di 3 giocatori offensivi, non dicendo nemmeno 2 esterni e una prima punta, ci può rientrare anche Attà, quindi un po' più avanti sulla tre quarti.
1: Sì,
0: però
1: un po' la Berardi, un po', va bene, la corsia intermedia. Sì, potrebbe giocare più vicino alla porta, questo potrebbe essere una soluzione, ma Attà ti dà quel tipo di soluzioni, perché comunque un giocatore con quella visione di gioco, poi anche il tiro da fuori, che può dar tanto a centrocampo facendo, ma anche il regista, può fare il regista alla mezza punta offensiva, può anche fare il falso esterno, il classico esterno che comunque viene dentro al campo, ruolo che faceva Berardi l'anno scorso in Sassuolo. Dunque sì, molto curioso, e comunque sono sorpreso di essere il nuovo 9 luglio con 3 acquisti comunque che ridanno illusione. e ridanno illusione, penso che sia la cosa più importante al giorno d'oggi.
0: Senza dubbio. Poi Stefano ti chiede di Arnau Martinez, esterno difensore, sì, laterale del Girona. Non so se ti piacerebbe, lui lo chiama per sostituire Dodò. Dice c'ha una clausola rescissoria a 8 milioni a causa, sì, della retrocessione del Girona. Che ne pensi?
1: Sì, è un giocatore comunque che fa meglio la fase difensiva che quella offensiva. È stato abituato a giocare comunque in uno stile di calcio, un modello di gioco comunque molto simile al calcio che vuole Grosso, e secondo me rispetto a Dodò forse non ti dà quei momenti di effervescenza che poteva avere Dodò sporadicamente in alcune partite, però difensivamente ti dà comunque più stabilità, più senso della posizione, e comunque sarebbe per me un bel colpo. 8 milioni sarebbe un bel colpo, e come sarebbe anche Valdepeñas, il terzino del Real. Lui mi ricorda il primo Bale, per la fisicità, per l'esuberanza. Non so se avete visto dei filmati, l'ho visto giocare perché giocava nel filiale del Real Madrid. Sì, a quella forza fisica, a quei movimenti diretti molto verticale, vede la porta, lui è veramente forte. Sono molto sorpreso che comunque il Real lo voglia cedere a queste cifre.
0: Sì, il Real vuole cedere parecchi ragazzi under 23 con il modus operandi che abbiamo visto per Jacobo Ramon oppure per Nico Paz, quindi garantendosi una prelazione per il futuro, anche se poi abbiamo visto quello che è successo con Nico Paz. Alen, ci spostiamo, sì, sul campo. In chiusura ti faccio un paio di domande anche sul mondiale. Marocco-Francia stasera ore 22, tu conosci bene la realtà francese e di riflesso, sì, immagino anche la realtà marocchina, perché quando si parla, sì, di calcio spesso il confine tra Francia e Marocco non c'è, lo vediamo anche con calciatori che sono nati in Francia e vestono la maglia del Marocco, insomma anche per il flusso di immigrazione e per il protettorato che c'è stato nel Novecento in Marocco, sì, da parte dei francesi. Che ti aspetti da stasera?
1: Guarda, io voglio capire quanto è cresciuto il Marocco durante questi 4 anni. E lì lo capiremo, perché se prendiamo il mondiale 2022, il Marocco era stata la gran sorpresa di quel mondiale. A questo mondiale è arrivata come certezza il Marocco. Ha pareggiato col Brasile, ha eliminato l'Olanda meritatamente, durante i 120 minuti comunque è il Marocco che ha fatto la partita. E trovarsi la Francia nei quarti di finale, capiremo se è cresciuto il Marocco, perché questa sera bisogna fare una partita intelligente. Il Marocco non potrà fare la stessa partita che ha fatto contro l'Olanda, perché comunque se fai il stesso palla col blocco alto con la Francia ti distrugge. Dunque voglio capire anche quella crescita a livello di maturità del Marocco nel saper cambiare pelle secondo la partita. È un derby, in un certo senso è un derby, per tanti ragazzi sono cresciuti in Francia. L'ultimo è Boadie che fino all'under 21 ha giocato con la nazione francese, non hanno voluto convocarlo per il mondiale, l'hanno perso perché comunque lui ha scelto il Marocco, ed è un fenomeno. Chi ha visto il mondiale, chi ha visto soprattutto Brasile-Marocco,
0: dopo un quarto d'ora aveva preso in mano le redini di
1: spettacolare, cioè, spettacolare.
0: Di qualsiasi cosa, classe 2007, anche su di lui ci sono parecchie squadre. No, tu dicevi giustamente del Marocco e della Francia. Io ho l'impressione, data da queste prime partite, poi siamo nella fase in cui conta di più, che la Francia sia più forte rispetto a quella del 2022, ma che il Marocco sia molto più forte rispetto a quello del 2022. Mi ricordo appunto la semifinale di 4 anni fa, Francia-Marocco. Il Marocco lì ci arrivò un po' cotto anche dalle partite contro Portogallo e Spagna, finite oltre i tempi regolamentari, con un po' di fortuna passò con Portogallo e Spagna, e lì di quella partita mi ricordo che la Francia era forse a 2 livelli superiori, e anche di un intervento pazzesco di Amrabat su Mbappé che poi divenne virale. In questo caso il Marocco, cioè anche nelle figure che ha, appunto dove c'era Amrabat ora c'è Boadie, quindi una squadra più propositiva anche, no?
1: Molto più propositiva, è cambiato, il Marocco fa la partita adesso, però ha trovato un bomber, Saibari comunque dopo la strepitosa stagione del PSV comunque in nazionale si sta confermando, sta facendo un grandissimo mondiale e a centrocampo ha molta più qualità. perché giocare con Amrabat come regista, con tutto rispetto, e giocare con Boadi e El Ainawi cambia il giro palla, cambia la creazione, cambia ma anche l'uscita palla, comunque li vedi, comunque vengono a prendere palla, 19 anni, a Boadi viene con una personalità, ti salta le linee di pressione con una facilità veramente impressionante. Adesso mi chiedo forse il limite del Marocco sui centrali, perché stasera comunque si trova una Francia molto più propositiva rispetto a tutte le Francie di Deschamps. È la prima Francia che vediamo fare la partita, e se prendiamo il tridente più Mbappé ha più alternative, perché la Francia ti attacca palla a terra, arrivando sul fondo, mettendo dei cross, tirando le diagonali, hanno il tiro da fuori. Ha tante alternative la Francia, e sa attaccare in attacco posizionale, e questo è cambiato rispetto al passato. La Francia era noiosa, la rosa della Francia, la vedi giocare, era noiosa, e quest'anno non è assolutamente noiosa.
0: No, il problema è che noi facciamo tutti i ragionamenti, il Marocco è cresciuto, tra l'altro Saibari non ci sarà perché non recupera dall'infortunio patito contro il Canada, e però se alla Francia partono i 5 minuti non c'è squadra che regge, l'abbiamo visto, insomma, ha una serie di armi improprie, quasi offensive, abbiamo visto come Due ha stappato l'ottavo contro il Paraguay, e Mbappé insomma viaggia alla media di un gol a partita ai mondiali, 19 su 19, sì. Dembélé è un giocatore fantastico, secondo me ancora non espresso al massimo, anche per contingenze e per il fatto che la palla ce la può avere solo una persona a testa, quindi servirebbero forse in certe azioni due o tre palloni alla Francia. E poi Olise è sicuramente un giocatore che con questo torneo si mette sulla mappa dei più grandi al mondo, lo aveva già fatto anche con la Champions League. Quindi pronostico secco, poi ti saluto.
1: Pronostico secco 2-1 per la Francia.
0: Ok, tempi regolamentari o supplementari?
1: Tempo regolamentare.
0: Perfetto. Alen, ti ringrazio, davvero è stato un piacere, ci sentiamo presto e buona serata e sì, buona partita.
1: Volentieri, grazie, buona serata, un saluto.
0: Buona serata e buona partita anche a Len Valnegri. Ricordiamo appuntamento alle 22. Siamo in chiusura. Bomber Viola mi ricorda gli errori del passato. Occhio a esaltare a te, Alessandro, perché ti saltavi quella ciofeca di Oristanio. Vado a comprare domani dei cornetti portafortuna per scongiurare la tua previsione che potrebbe essere sconfessata dai fatti. Ma infatti, questo lavorino qui, l'avere un microfono, parlare con voi e mettersi nello stesso piano, perché siamo tutti nello stesso piano, anzi c'è gente che ne sa sicuramente più di noi, è anche un po' esorcizzare quello che poi è la concretezza di questo sport. Si fanno tanti voli pindarici, però conta secondo me soprattutto il contesto. Io sono convinto che Attà sia un giocatore fuori contesto, nel senso che possa rendere in più situazioni diverse, cioè ha un valore assoluto talmente alto che non è un giocatore che metti in un ingranaggio oliato, che può risaltare secondo me anche in diversi abiti tattici e non solo. Però certo ci sono mille variabili, arriva qui che ti posso dire, non si ambienta, litiga il primo giorno con Ranieri che lo bullizza, sto facendo degli esempi assolutamente non attinenti a fatti reali accaduti, e non lo so, non si trova con l'allenatore e tutto, può succedere qualsiasi cosa. In valore assoluto non possiamo non dire che Attà è un giocatore che raramente nel passato recente ha calpestato con il giglio sul petto il prato dell'Artemio Franchi. E qui mi taccio, se no andiamo lunghi. Ringrazio Stefano Carlesi come sempre dall'altra parte per il consueto aiuto alla parte tecnica, ringrazio voi che ci avete ascoltato, ci avete mandato messaggi, ci avete chiamato, ringrazio anche tutti quelli che arriveranno successivamente. Abbiamo preparato un cocktail speciale per la serata, domani alle 7 andiamo con Buongiorno Firenze di Andrea Giannattasio, con me Alessandro Di Nardo, ci ritroviamo domani alle 19. Una buona serata, ciao.
2: Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
3: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
4: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 100

0: Buonasera dalla redazione.
1: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
0: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
1: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, Borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
0: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
1: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
0: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Fiorentina, Viola, Firenze.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Prosegue il viaggio riepilogativo dell'altra metà della Viola, il format di Radio Firenze Viola interamente dedicato al mondo della Fiorentina femminile che ci ha accompagnato in questa stagione calcistica ormai conclusa. Siamo partiti nel ripercorrere quello che è stato il finale dell'anno passato, ma un finale, sì, è vero, amaro. È stato quarto posto, il primo fuori dall'Europa. Un finale che però ha gettato le basi per il futuro. Le prime basi, tra l'altro, erano state però gettate ad aprile, quando mister Pignone Sarse ha rinnovato con il club Viola. Un rinnovo avvenuto intorno alle 12 di un giovedì, e poi il giovedì sera, beh, chi lo ha avuto il tecnico in studio? Noi. Vi faccio riascoltare quelle che sono state le sue parole.
3: Della Viola, la Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
2: E bentornati a un altro appuntamento con l'altra metà della Viola dopo due settimane di stop, come sapete, per la conference che purtroppo non è andata come tutti speravamo. Torniamo noi parlando di calcio femminile. Chi vi dà la buonasera è la voce che ormai avete imparato a conoscere, quella di Claudia Marrone, e già vedete qui accanto a me. Oggi sono sempre molto molto felice, perché per me avere gli ospiti è sempre bellissimo, ma oggi credo che Gregorio, nella scelta dell'ospite, Gregorio Orlandi, che vado a salutare e ringraziare, prima o poi lo porterò una volta davanti a questa telecamera, mi sta già facendo segnali non positivi di là dal vetro, ma ce la farò a portare anche Gregorio qui per farvi conoscere colui che insomma ci aiuta e ci supporta in questa grande avventura, l'ha detto stampa della Fiorentina femminile. E dicevo, si è davvero superato, perché è arrivata quest'oggi intorno all'ora di pranzo la notizia del rinnovo di mister Pablo Pignone Sarse, che ha rinnovato fino al 2028, e stasera abbiamo qui proprio il tecnico fresco fresco di rinnovo. Mister, buonasera.
4: Buonasera.
2: E allora, che emozioni si provano dopo, insomma, una firma così importante, dopo un attestato di fiducia così importante come quello che ti ha dato, ci diamo del tu come l'altra volta, tanto siamo giovani entrambi, insomma, come quello che ti ha dato la Fiorentina?
4: Molto felice, ovvio, ma grato di avere questa possibilità di continuare a fare il lavoro e continuare sul percorso che abbiamo scelto di andare su. E niente, grato al direttore, al direttore sportivo, al direttore generale, alla famiglia Comesso. Sono molto grato e non vedo l'ora di anche, prima di tutto, continuare e finire questo campionato nel miglior modo, ma anche iniziare e pianificare per il prossimo anno.
2: Ecco, è vero, c'è ancora da terminare un campionato che insomma si concluderà a breve, siamo entrati nel rush finale, però è altrettanto vero che è importante anche iniziare a programmare con un po' di anticipo quello che sarà il futuro. Non ci si può sempre trovare all'ultimo, e il segnale che avete dato sicuramente è molto importante.
4: Sì, credo sì, è importante per me, è importante per la società, credo. Niente, sono molto, come ho detto, sono molto contento, molto felice, I'm looking forward per questi anni che possiamo, credo che non solo di essere la persona giusta, ma credo che abbiamo le persone giuste attorno a questo progetto.
2: Ecco, e questo sicuramente è un aspetto molto importante. C'è qualche tifoso, Andrea, che non è totalmente d'accordo, insomma, sulla parte della dirigenza sportiva, però vedi, Andrea, no, non è semplice operare in una squadra di calcio, questo lo dico perché comunque insomma ho iniziato a vedere il calcio anche dalla parte di qua, perché poi quando si è tifosi si vede sempre con un altro occhio. Non è facile, e io credo invece che anche il direttore sportivo Simone Mazzoncini con oggi abbia messo un tassello molto importante, e anzi le sue dichiarazioni sono state molto importanti, perché parlando dopo la firma tua, mister, Mazzoncini ha detto: l'obiettivo è quello di costruire un progetto di ampio respiro a cui serve tempo e lavoro, e molto spesso davvero non ci si rende rende conto di quanto il tempo sia fondamentale. Siamo forse un po' abituati al tutto e subito, ma con il tutto e subito non si ottiene niente. Serve il tempo.
4: No, serve sicuramente il tempo, la pazienza di vedere dove sta andando. Noi stiamo andando in un percorso molto giusto per noi. Credo che abbiamo la squadra, la fondazione per questa identità che abbiamo creato in poco tempo. Io credo che molto del lavoro si deve anche dare la grazia al direttore. Il direttore Simone ha fatto un grande lavoro, sono molto contento di lavorare con lui. E niente, adesso vediamo avanti e bisogna lavorare ancora di più.
2: Indubbiamente, quello ci scrive anche Damiano che ci dice. Allora, intanto ci dà tutta una serie di dati, dopo Damiano li andrò a leggere. Cioè, vabbè, dice, sto studiando per Match Analyst e ho visto delle lacune, però anche qui io penso che, insomma, anche gli errori siano poi umani. Anzi, forse servono anche quelli per crescere. Non si può pensare di far bene tutto, perché si avrebbero anche in quel caso forse delle lacune. La perfezione
4: no,
2: è un concetto.
4: Con tutti i cambi che abbiamo fatto quest'anno, sicuramente ci vorrà un po' di tempo, come abbiamo detto, ma il percorso è giusto. I dati ci saranno sempre lì, che vediamo dove siamo forti, dove possiamo migliorare. È un è a tool per vedere dove siamo. Io credo e vedo anche che siamo dove, più o meno dove abbiamo pensato, anche se qualche risultato in più lo dovevamo avere, ma è così il calcio, lavoriamo con esseri umani e bisogna, come abbiamo detto, avere un po' pazienza.
2: Ecco, altro aspetto importante, il lavorare con gli esseri umani. Tra l'altro, mister, io qualche giorno fa, no, insomma una settimanetta fa, ho avuto modo di assistere, io seguo anche la Serie C maschile, e ho avuto modo di assistere alla conferenza stampa del tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, l'ex calciatore della Juve. Lui addirittura ha detto che, per quella che è anche la sua esperienza e comunque la sua mentalità, per sviluppare un progetto servono almeno 5 anni. Lui ha detto che un progetto non si può sviluppare, anche lui parlava di questo discorso dell'avere tutto e subito, ma secondo lui è una cosa impossibile, e anzi, per far sì che si vedano i risultati seri e concreti servono almeno 5 anni.
4: Su questo, esattamente quanti anni ci vogliono non lo posso dire. Una cosa sono sicuro, che ci vuole tempo, esattamente quanto bisogna vedere. Come ho detto, siamo nel percorso giusto, adesso bisogna andare a prendere il prossimo passo. E niente, come ho detto, abbiamo tante cose messe a posto, adesso bisogna trovare quelle altre per aggiustarle un po'.
2: E allora, sempre Damiano, che appunto sta studiando per lavorare come Match Analyst, ci sottolinea una serie di dati, un confronto tra la stagione attuale e quella scorsa, e ci chiede che nonostante insomma sia rimasto quasi invariato il possesso palla, subiamo di più ma creiamo meno, e ci chiede di chi è la responsabilità. Ma io, Damiano, ma non per prendere le parti del mister, che è assolutamente in grado di parlare da solo, però quando viene detto che qualcuno delle responsabilità deve pure assumersele, beh, insomma, non mi sembra che il mister sia mai sfuggito da responsabilità o da quant'altro, anzi mi sembra che la faccia ce l'abbia sempre messa, spesso anche con dichiarazioni un po' scomode che non sono state da tutti. Io mi ricordo ad esempio quando, insomma, parlò anche di fair play nel match contro la Juventus, quindi ecco, io credo che lui le responsabilità se le sappia prendere. Poi appunto è un gioco che si sta sviluppando, quindi sì, probabilmente la Fiorentina crea di meno rispetto all'anno scorso, ma la responsabilità è di tutti questi cambi che si stanno vedendo, è di un modo diverso anche di giocare.
4: Sì, un modo diverso, e tutti i dati dipendono da quali dati sta guardando, se sono i dati che lui come tifoso, come video, come analyst, pensa che siano le cose più importanti, le trova lui i dati. Noi guardiamo i dati per vedere dove cosa è importante nel nostro stile di gioco, cosa è importante nello sviluppo nostro, dove vogliamo arrivare, dove vogliamo essere in certi area. E niente, i dati che abbiamo noi ci dicono una cosa, non è sempre tutta la verità, perché la verità è che abbiamo avuto un paio di risultati che si... che forse dovevamo avere una vittoria o due in più, o forse non dovevamo prendere quel gol e tutto quanto, comunque sono stati lì e niente, vediamo avanti. Io sono molto contento di quello che ci abbiamo messo noi a vedere, quali sono i dati importanti per noi, e vedere il nostro sviluppo.
2: Anche perché comunque poi l'anno scorso non c'eri neppure tu in panchina, quindi credo che anche un raffronto tra due modi differenti di fare, vedere il calcio, non sia neppure corretto. Ci scrive anche Franci, che grazie mille Franci, ci dice la nostra super giornalista, ti chiede come stai, insomma come ci si sente, sì, dopo un rinnovo anche proprio a livello emotivo.
4: No, è contento, l'ho proprio sentita dal primo giorno che sono arrivato qui, che sia la società, la gente lavorando dentro la società e la gente attorno alla città accolto a me, alla mia famiglia in un modo molto molto amoroso e carino, e ci tengo tanto, voglio tanto, questo lo voglio anche dirlo, lo rido, I will say it again many times, che è molto importante per me portare avanti Fiorentina femminile dove dovrebbe essere, e per questo lavorerò al 100%.
2: E infatti qui Franci ci dice che insomma nella prossima stagione spera di riuscire a vincere un trofeo che è mancato quest'anno, e ci dice però anche di puntare più su ragazze italiane e meno straniere. Questo è un po' il grande dibattito che il calcio italiano, dopo la disfatta della nazionale maschile, sta portando avanti, però forse per il femminile è un po' diverso. Il calcio femminile ha ancora bisogno di qualche influenza in più straniera, perché all'estero, è inutile dirlo, sono più avanti.
4: Sì, sono più avanti in certe cose, in certe no. Credo che abbiamo un movimento che sta andando molto veloce, molto bene. Io credo che anche a me mi piacerebbe avere ancora di più ragazzi, soprattutto che fanno il percorso dal settore giovanile alla prima squadra, perché lo trovo molto bello e molto importante per una società. Ma bisogna anche capire che le calciatrici licenziate in Italia non sono tante. Io credo che Svezia abbiamo ancora 3-4 volte più licenziate giocatrici, siamo 10 milioni, in Italia 60.
2: Ecco, no, questo era un dato che non sapevo.
4: No, quante, credo che più o meno, no? 60 milioni di Italia abitanti, in Svezia 10, e abbiamo ancora sempre tante giocatrici di più licenziate. Licensed, I don't know, so come si dice, tesserate.
2: Poi io prometto solennemente a Gregorio che studierò anche un po' di più di inglese, perché ogni volta io l'inglese non sono mai riuscita ad impararlo bene.
4: Devo io che a me mi piacerebbe avere ancora più parole per poter esprimermi ancora meglio, perché certe cose come queste date o altre domande mi piacerebbe esprimermi ancora meglio in italiano, perché voglio esprimermi in italiano, sono in Italia, ma piacerebbe farlo ancora meglio. Credo di farlo abbastanza bene, ma mi piacerebbe farlo ancora meglio. Ci proverò e imparerò ancora di più. Fino adesso, finché lo farò, dobbiamo avere un po' pazienza anche con il mio italiano, così
2: ecco,
4: ogni tanto mi esce l'inglese.
2: Dovrà avere pazienza invece con il mio inglese. Mi ha permesso di intervistare Madi Janosi. Senza Gregorio non avrei saputo come fare,
4: perché... No, ma io credo che questa domanda che hanno fatto qui è una domanda molto importante, che dove non soltanto qui nella Fiorentina, ma soprattutto in tutta Italia, con l'aiuto della federazione, con l'aiuto della nazionale che sta facendo bene, sta facendo qualcosa di positivo, bisogna aumentare questo interesse per il calcio femminile. Io credo che è una cosa che io ci tengo molto, e credo che facendolo bene, io credo che creeremo ancora più interesse sul calcio per me.
2: Ecco, e quindi hai già risposto anche alla domanda che ti faceva Antonio, che ci chiedeva come mai l'attenzione sul mercato fosse stata per così tante calciatrici straniere, ma appunto hai risposto, è vero che c'è anche oggi un problema di, insomma, anche numerico di quante calciatrici italiane professionistiche ci sono.
4: Ma c'è anche una cosa che voglio anche parlare un piccolo secondo qui, perché noi abbiamo un settore giovanile che sta facendo molto molto bene. Io sono andato a vedere minimo una partita di tutte le squadre, non credo che abbiano mai visto un miss della prima squadra nelle sue partite. Io infatti sono stato minimo una delle sue partite, tutte le squadre. Abbiamo un settore giovanile che sta facendo molto molto bene. Abbiamo un settore giovanile dove ci sono giocatrici che stanno sviluppando e stanno facendo un percorso molto molto bello. Queste giocatrici domani non saranno in prima squadra, ma fra un paio di anni sì, quando il tempo loro arriverà e avranno il livello giusto, saranno. Perché io credo che è importante per una società, importante per le giocatrici, importante per il settore giovanile, importante per tutti gli allenatori, tutti i prof, tutti quelli che lavorano, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo lavorare per questo. È il momento, siamo in un momento dove c'è bisogno di forse portare qualche giocatrice dall'estero, ma lavoreremo sempre per sviluppare anche le giocatrici qui in Italia, che sarebbe una cosa molto bella.
2: E questo infatti è stato sottolineato anche da Mazzoncini ai canali ufficiali del club, proprio commentando il tuo rinnovo. Ha poi detto che un aspetto fondamentale che vuole sottolineare è il fil rouge che dall'Academy arriva fino alla prima squadra. Abbiamo inserito due ragazze giovani in rosa e mister Pignone Sarsi e punta molto allo sviluppo del nostro settore giovanile. Questa è una pietra miliare su cui costruire il futuro, e anche questo è uno dei temi caldi un po' per il calcio italiano in generale, perché infatti si parla tanto di strutture e settori giovanili, insomma, quando viene fatto è giusto premiarlo. E allora Michele, qui ti rispondo io non credo che il mister sappia cosa farà Mazzoncini in futuro, questo andrebbe chiesto direttamente al direttore, che poi insomma è colui che prende le scelte a maggior ragione per se stessi. So che voi tifosi siete curiosi di sapere cosa vorrà fare l'anno prossimo, però non è il mister che fa il mercato del direttore, il mister però sicuramente consiglierà l'anno prossimo anche gli altri profili e insomma quello, gli aspetti su cui potenziare questa squadra, che per me comunque ha già avuto ottimi risultati.
4: Sì, no, io lavoro molto vicino al direttore e come ho anche sentito qualche domanda prima, la responsabilità non ho nessun problema di prenderla. Infatti preferisco che la prendete con me, non con le giocatrici. Io sono qui per sviluppare, per proteggerli e per portare avanti un settore in cui credo molto. Abbiamo una squadra forte, abbiamo un club che ci tiene tanto al settore femminile, abbiamo un direttore generale che ci tiene tanto, una famiglia commissario che ci tiene tanto, e abbiamo anche un direttore sportivo che ci tiene tanto. Io non vedo tutti questi problemi, io vedo le cose belle che possiamo fare e sono molto sicuro che le riusciremo a fare.
2: Tra l'altro, ecco, hai parlato di giocatrici, io mi prendo un piccolissimo spazio per fare gli auguri a un'amica di questa trasmissione dell'altra metà della Viola. Oggi è il compleanno di Giorgia Bettineschi, quindi le facciamo anche da questi microfoni tantissimi auguri, poi avrà tempo di festeggiare Giorgia con calma. Ora siamo tutti concentrati sulla partita, torno dai tifosi. Mister Jacopo ti fa addirittura tre domande. Quindi vado un attimo con ordine e ti chiedo intanto cosa hai imparato dal campionato italiano.
4: Che ci sono tante squadre che hanno migliorato quest'anno, tante squadre, si vede che il campionato sta sempre alzando il livello, anche per il fatto che sono arrivate giocatrici dall'estero, come le sono date opportunità alle giocatrici italiane anche più giovani. Io credo che è un campionato tatticamente forte, E niente, son parecchie squadre che sono forti in questo campionato.
2: Sì, il livello si è oggettivamente alzato anche rispetto agli scorsi anni, questo secondo me in modo anche piuttosto netto. E sempre Jacopo ti chiede quanto sei deluso dai risultati a 4 gare dalla fine, dopo i proclami di quest'estate della società che credeva di lottare per il titolo, ma Jacopo, però insomma, crederci era giusto, insomma, penso che le potenzialità ci fossero, e ti chiede poi cosa ha funzionato e cosa no in questa stagione.
4: Ma io ci credo sempre, ci ho creduto dal primo giorno e ci crederò sempre continuando a fare questo lavoro. Sì, che ci sono risultati dove dovevamo avere un altro risultato, un risultato positivo, e dopo ci sono state altre dove abbiamo avuto un po' più fortuna. Alla tutta vedremo dopo queste ultime 4 partite dove siamo e cosa bisogna per forza migliorare. L'ultima domanda è cosa è andato bene,
2: sì, e cosa no.
4: Io credo più che altro è tutti i cambiamenti, una metodologia nuova, giocatrici nuove, staff nuovo, sono tante cose che sono nuove. Con tutto questo, ancora una volta, non sto cercando scuse, niente. Io credo che abbiamo fatto un ottimo campionato fino a Natale, abbiamo avuto un mese di gennaio un po' più difficile e dopo stiamo a riprendere. E abbiamo avuto qualche risultato di troppo negativo e niente, adesso siamo qui, bisogna finire questa stagione al meglio possibile.
2: Ecco, tra l'altro, insomma, si tornerà in campo dopo la sosta che è arrivata in un momento secondo me non proprio idoneo, però su questo voi non ci potete far niente. Tornerà quindi in campo la Serie A femminile con la 19ª giornata, che prenderà il via sabato 25 aprile alle ore 12:30 con Lazio Sassuolo e con Juventus Roma, insomma uno scontro al vertice, ma sempre alle 12:30 di sabato 25 aprile ci sarà anche Como Women Parma, mentre alle ore 15 si giocherà Milan Napoli Women e alle ore 18 Genoa Inter. Chiuderete poi voi il turno sabato 26 aprile alle ore 18 con nella sfida, insomma, di Narni contro la Ternana, una sfida che si preannuncia secondo me ostica anche proprio per il terreno di gioco che troverete in Umbria, un terreno di gioco insomma da tanti definito non semplicissimo.
4: Sì, forse non semplicissimo, ma è così per tutti, no? Noi andiamo lì e sicuramente avranno, e credo che tutte le squadre avranno qualcosa in favore quando si gioca in casa. Una partita dove anche loro ci tengono tanto i punti, che hanno bisogno di punti, e noi dobbiamo andare a, come ho detto, tutta la stagione, e so che non sempre è quello che volete sentire, ma bisogna capire che noi andiamo a fare la nostra partita, il nostro stile di gioco e continuare a cercare il nostro sviluppo.
2: Mister, qui ti chiedono nuovamente come mai con te le italiane giocano poco o addirittura per niente. Però sul per niente, Stefania, dai, no, non è per niente.
4: È interessante questo come si vede, perché io credo che abbiamo avuto anche molte giovani giocando, anche italiano, non italiane. Per me, e lo dico veramente forte questo, non è una squadra, è una giocatrice che si merita di giocare, che è lì a competere per il suo posto, e si merita di giocare, giocherà, sia giovane, di esperienza, di non esperienza, di straniero, non straniera, italiano, italiana, tutto questo per me quello che io penso sia la squadra migliore per vincere una partita determinata, una partita come questa di domenica, fino a che inizia fino a sabato dopo l'allenamento hai la possibilità. All'ultimo minuto dell'allenamento hai la possibilità di
2: valutare
4: affect la tua posizione come giocatrice.
2: E quindi Stefania, questo no, ma infatti ci sono calciatrici italiane che giocano. Ci scrive anche Giovanni che ti chiede cosa secondo te manca per colmare il gap con le prime e più che altro se puoi anticipare qualcosa circa gli obiettivi della prossima stagione, ma questo insomma più o meno lo hai già detto, no, però ecco sì. Qui la domanda è stata proprio specifica.
4: Prima di tutto, per la prossima stagione è difficile parlare perché io parlo sempre della prossima partita, ci mancano ancora 4 di questa stagione, iniziamo con questa di domenica. Quello che ci è mancato, se posso dire una cosa che ci è mancato, è la consistency, non so come, di avere un livello più equilibrato durante tutta la stagione, che non abbiamo avuto partite di livello altissimo e dopo abbiamo avuto qualche partita o periodi nelle partite dove il calo è stato troppo grande. Questo ci è mancato un po' quest'anno.
2: Ecco, intanto Jacopo invece ti dice che uno dei grandi meriti che hai è quello di aver dato fiducia a Lombardi e Cherubini, nonostante siano due ragazze giovanissime, però evidentemente se la sono meritata per quello che ti hanno fatto vedere in campo.
4: Sì, se la meritano loro, lo dico sempre, io ho una fortuna di essere mister e tutte queste ragazze, tutte queste giocatrici che ogni giorno fanno un grande lavoro. Si parla molto di Lomba e Maya, ma c'è anche Tomassoni, ci sono anche altre del settore giovanile che stanno lì e facendo bene, abbiamo tante con un po' più di esperienza che stanno facendo molto bene, tutte le giocatrici lì ogni giorno a lavorare in un modo molto molto giusto e professionale, questo ci porterà a fare delle cose buone.
2: E ci scrive anche Lorenzo, no, allora Lorenzo, no, lui attacca un po' il lavoro della dirigenza femminile della Fiorentina, ma io credo che il calcio italiano non vada male perché per i motivi che tu dici. Io credo che il calcio italiano vada male perché da dopo l'ultimo mondiale vinto si è nascosto troppo la polvere sotto il tappeto e non siamo mai andati al passo con il calcio che stava cambiando, siamo voluti rimanere ancorati a certi sistemi ormai non più consoni a quello che è stato lo sviluppo del mondo. Il mondo è andato avanti, il calcio italiano è rimasto lì arroccato sulle sue posizioni perché ci sentivamo belli, biondi e con gli occhi azzurri, ma non è stato così e io credo che i problemi nascano davvero molto a monte, non si può puntare il dito solo sulle società, ma ci dovevano essere delle prese di coscienza in federazione già molto prima, perché poi il calcio italiano va male, ripeto, per un discorso molto più generale, non è un discorso legato ai club, mi permetto di risponderti io su questo. Vado invece da Franci, sono tantissimi messaggi mister che ci stanno scrivendo, Franci che ci dice che sarà presente anche a Terni, anche lui vuol farti i complimenti per tutte le giovani che hai lanciato nel corso di questa stagione e ci scrive Jacopo che ci dice il Napoli quest'anno ha fatto per ora 29 punti, quanti ne aveva fatti sommando i due anni precedenti, questa crescita deve far riflettere, ma io credo sia cresciuto molto anche il Como Women rispetto all'anno passato, è cresciuta la Lazio, sono tante le squadre che sono cresciute, è cresciuta anche la Fiorentina stessa perché probabilmente anche le altre squadre hanno capito che serve quello che dicevamo prima, un progetto di medio lungo termine per poter far bene.
4: Sì sì certo, io sono completamente d'accordo che bisogna sapere dove si vuole arrivare e come si vuole arrivare lì e dando importanza anche al settore giovanile ancora una volta, io credo che è molto importante sempre che siano a livello. In questo caso voglio ringraziare ancora una volta il lavoro che stanno facendo tutti nel settore giovanile.
2: E allora Damiano ci dice che secondo lui anche Baccaro dovrebbe avere la sua opportunità, è un'ottima centravanti,
4: sta facendo molto bene, non tanto tempo fa ha fatto un periodo con noi anche lei. Sono tante le giocatrici che si stanno allenando con noi in rotazione, per quello è anche trovare il momento giusto per tutte. Vedremo, io non prometto mai niente dalla giocatrice di guadagnarsi l'opportunità.
2: Ma hai detto anche un'altra cosa secondo me molto interessante e importante: il trovare il momento giusto, perché troppo spesso alle volte, questo accade anche nel calcio maschile, si lanciano i giovani così senza però averli prima strutturati, e poi così si rischia di rovinarli invece che fare il loro bene. Quindi magari è meglio aspettare un altro po', però avere la calciatrice o il calciatore formato.
4: Sì, per quello dico, hanno fatto un ottimo lavoro nel settore giovanile. Dopo bisogna capire che c'è ancora molto lavoro da fare strutturali. Molti pensano che sia la parte fisica, ma c'è anche la parte tattica, tecnica, la parte psicologica, che con cui lavoriamo molto nella Fiorentina, e sono tanti aspetti che devono stare sviluppando insieme, sia per la giovane che per la più con esperienza. È un lavoro grande, non è soltanto domani facciamo questo e buttiamo tutti questi dentro. Non funziona così.
2: È il progetto di cui si diceva, il progetto, l'avere tempo, il saper aspettare. Allora Franci, ora io la farò la domanda al mister, ma tanto sai già qual è la mia risposta e la mia considerazione, perché la Fiorentina ha ancora due partite in casa e non pensare di cavartela solo con le calciatrici, perché anche il mister merita la merenda, perché Franci porta la merenda nel post gara a alcune calciatrici, insomma alle ragazze che sono state ospiti qui. Franci, insomma, gli ha portato il panino con il lampredotto, che è un prodotto tipico di Firenze. Poi hai assaggiato?
4: Come no?
2: Ah,
4: io ho assaggiato tutto quello che si può per cercare di trovare tutto quello di Firenze, di quello che vive la gente qui, perché voglio essere il più vicino possibile, voglio sentirmi il più vicino possibile uno da qui.
2: E allora, scusatemi, ci scrive anche Jacopo che ci dice che mi rimprovera un po', è dal quinquennio di Cincotta che ogni due anni parlano di nuovo percorso, speriamo ora sia il triennio giusto. Non è vero che vogliamo tutte subito, quello era un discorso generale, Jacopo, è un po' la mentalità che abbiamo qui in Italia. L'ultimo trofeo risale al 2018. Noi vogliamo non vincere, che è difficile, ma almeno competere punto a punto e non rimanere a distanze siderali dalla vetta. Però se ci hai sentito all'inizio, insomma, Birindelli, Alessandro Birindelli, che vabbè, colori bianconeri anche ora, che allena la Pianese, insomma, ha parlato di percorsi abbastanza lunghi. E diamogli fiducia, diamogli tempo, perché anche il continuare a vedere troppo nel passato poi porta a distrarsi dal presente. È iniziato un nuovo corso quest'anno, io credo che il tassello che la Fiorentina femminile ha messo oggi, con un po' di margine rispetto al termine del campionato, sia stato importante, e mi riferisco appunto al tuo rinnovo, mister. Quindi aspettiamo e vediamo quello che sarà. Ci dice Damiano che vuole avere fiducia e sperare di tornare nelle posizioni che la Fiorentina merita, che è poi quello che, insomma, hai detto sinora tu, ecco, anche perché poi alla fine, mister, è vero che serve tempo e tutto, però io poi credo che tutti giochino sempre per fare al meglio delle proprie possibilità.
4: No, mi fa piacere che siamo d'accordo su questo punto, ma come le dico alle ragazze, anche alle giocatrici, non saremo sempre d'accordo su tutto, ma io vi sento, vi ascolto quello che state a dire, e dopo i miei pensieri, il mio modo di lavorare, io credo molto in quello e credo che ci porterà a fare delle belle cose.
2: Ecco, e questo è già comunque un obiettivo per il futuro, però noi lo ripetiamo tempo al tempo. Intanto c'è stato questo rinnovo, tra l'altro neppure annuale, ma appunto biennale, perché poi la tua nuova scadenza di contratto è al 2028, quindi insomma anche questo secondo me è sinonimo di voler fare bene. Poi Jacopo ci dice fiducia, fiducia a prescindere sempre per chi veste i colori viola, però guardiamoci intorno e facciamo tesoro degli errori. E io questo credo che però insomma sia stato fatto. Poi non importa secondo me sempre dire tutto, alle volte si può far tesoro anche degli errori tenendo solo per sé, insomma.
4: No,
2: non vuol dire che se non si parla non si vedono le cose, no, quindi
4: sicuramente
2: su questo almeno io credo che insomma ci siano poi anche delle cose da tenere fuori da ogni microfono. Lo dico contro il mio interesse, però può ecco darsi, mettendosi,
4: ma io le posso dire anche questo: io sono la persona più critica con me stesso. E io ogni giorno cerco di trovare cosa posso fare in più, di lavorare al 100% e lavorare per il bene della Fiorentina. Non vi dovete preoccupare, lo farò sempre.
2: E questo si vede che sei molto autocritico, è una cosa che traspare. Forse un pochino meno ogni tanto, dai.
4: Forse, non so se riesco.
2: Ecco, questa non è una promessa che ci puoi fare di essere meno. Vabbè, ci ho provato, però ti capisco, perché in realtà su questo siamo molto simili, anche se poi appunto sempre magari ripensare solo a cosa si è sbagliato non va bene. Allora ci scrive Franci, perché tra l'altro purtroppo siamo verso la chiusura di questa trasmissione. Ecco, Franci ci dice: buonasera Claudio e mister, comunque fai un appello per far durare di più questa meravigliosa trasmissione. Io, Franci, ti regalo di cuore e mi applicherò anch'io per farla durare un po' di più, perché poi l'ora insieme vola e qui si fa presto. E allora, qui ci dice Jacopo: interagisci un po' di più con noi tifosi, un sorriso, un saluto, una stretta di mano, noi ci siamo sempre.
4: Sì, io nessun problema, io vi dico una cosa che anche io penso ogni tanto. Ho preso una scelta, per esempio, subito dopo una partita, io vado subito dentro il spogliatoio, perché se devo stare fuori... sarei stato fuori per proteggere le giocatrici un po'. Invece, se abbiamo un risultato positivo, le voglio dare il momento alle giocatrici. Io non vivo per stare lì e devo avere tutta l'attenzione io. No, le giocatrici scendono in campo e devono avere loro tutto quello che se le può dare e apprezzare il lavoro che stanno facendo. Non è da me di stare lì a prendere questa apprezzione, insomma.
2: Sì, insomma, prendere l'affetto, i complimenti,
4: sì, no.
2: Rubare la scena, diciamo.
4: Dopo
2: così
4: ci sono sempre per parlare, tutto quanto, sempre che si faccia con rispetto. Io vi rispetterò sempre, vi parlerò, vi ascolterò sempre e cercherò anche di darle un sorriso. Non so se state vedendo questo, ma lo cercherò di fare, certo. Grazie per quello, è anche un modo di dirmi cosa devo migliorare io, no?
2: Ecco, su questo comunque consolati, a me brontola sempre mia nonna, perché mi dice sempre che in televisione sono troppo seria. Mi fa, mamma mia, ogni tanto un sorriso, mia nonna. Però in realtà, insomma, ecco, da piccola a me mi avevano soprannominata Broncio, che è una parola italiana quando si dice che uno non sorride mai. Ero soprannominata Broncio, quindi... Ora però, insomma, dai, ridiamo, anche perché poi comunque questa trasmissione deve portare anche leggerezza,
4: sì,
2: non
4: no,
2: solo cose serie. E allora... Franci ci dice: ultimo messaggio, lunedì. Sì, si può leggere, Greg? Posso leggere? È pubblico. Va bene, andiamo sui social, guardiamo molto molto i social delle ragazze. Iniziate a studiare un po' i social delle ragazze e capirete dove dovremo andare tutti lunedì. Poi insomma, credo che anche il mister lo sappia.
4: Io non seguo nessuna delle giocatrici.
2: No, allora però ora ti brontolo io, devi essere anche più social.
4: Più social.
2: No, ma poi te lo sta dicendo una che in realtà ha smesso di esserlo.
4: Okay.
2: Quindi ecco, era un po', insomma,
4: sì,
2: giusto,
4: sì,
2: così.
4: Sì,
2: per fare i moderni, per fare i ragazzi ancora più giovani di quello che in realtà già siamo.
4: Una generazione forse che non lo fa più, anche
2: no,
4: io.
2: No, diciamo che tanto è bello anche
4: forse
2: tenere un po' di privato.
4: Sì.
2: Direi di sì, però insomma, ripeto, andate a vedere i social, tra l'altro, di una delle ragazze che è stata recentemente ospite e si vedrà tutto. Però no, non potevamo essere brontolate né io né lei da Gregorio, quindi anche perché ragazzi io Gregorio poi devo convincerlo a venire una volta di qua, perché è giusto, come diceva il mister, no, è giusto dare merito anche a chi ci consente di fare tante cose, non devo essere solo io a prendermi la scena, quindi è giusto che prima o poi vediate anche Gregorio, che ora vabbè sta facendo finta di niente, ma di sicuro la trasmissione andrà un altro po' avanti, quindi mister dobbiamo lavorare anche su questo, tu al campo lavora sotto traccia anche per convincere Gregorio a fare una comparsata in silenzio, però a venire di qua dal
4: Guarda, lo vedo convinto e credo che lo vedo più spesso a lui che a te, che devo stare un po' più vicino a Grey in questo, sì, in questo
2: niente, no, ha fatto finta di niente Gregorio, non, vabbè, però insomma al Viola Park lì Gregorio lo trovate sempre, lì Greg soprattutto nei giorni di partita lo trovate a correre da una parte all'altra, e anzi tornerò anch'io prima della fine della stagione, purtroppo per la prossima in casa il 2 maggio sarò proprio in redazione, quindi non potrò essere al Viola Park, però per l'ultima ci sarò per la gara con la Lazio, che secondo me sarà anche una bella partita, ci sarò, non te ne faccio parlare perché insomma è ancora troppo lontana, intanto c'è la Ternana,
4: c'è anche un allenamento domani,
2: ecco. Oltre alla Ternana, quindi insomma per la Lazio ci sarà tempo, ma sono scoccate ahimè le ore 20:46, quindi mister io purtroppo ti devo già congedare perché siamo arrivati al termine della trasmissione, però davvero con te abbiamo iniziato questa trasmissione perché sei stato il primo ospite dell'altra metà della Viola a novembre, quindi insomma già qualche mese fa, ed è stato davvero bello ritrovarti qui oggi in questo giorno comunque molto importante per te.
4: Grazie per avermi qui e grazie a tutte, grazie per tutte le domande. Niente.
2: Grazie mille davvero, e davvero un super ringraziamento, a parte gli scherzi lo prendo in giro perché ormai lo posso fare, però davvero il lavoro che fa Gregorio è qualcosa di straordinario, questo ora non lo dico perché Gregorio è lì, ma anzi ecco, la mia vita sarebbe più semplice se tutti lavorassero come Gregorio, sarebbe davvero molto molto più semplice, e oggi mi ha fatto davvero un bellissimo regalo perché è stato un piacere doppio se non quadruplo, io vado oltre il 2028, avere qui mister Pignone Sarsi, è stato davvero un piacere anche ricevere tantissimi messaggi, è stato davvero bello, mi riempite sempre il cuore di gioia, e anzi io ne approfitto anche per ringraziare Jacopo che nell'ultima gara casalinga alla quale ho partecipato mi ha regalato anche il calendario che fa lui, un calendario dedicato alla Fiorentina femminile, mi ha davvero fatto tanto tanto piacere, e davvero il vostro affetto è molto bello da ricevere anche per me, e vi ricordo che l'appuntamento con noi dell'altra metà della Viola stavolta è per giovedì prossimo, e se non sbaglio sì è il 30 marzo, il 30 aprile, io tornavo indietro mister, ma io ho un fuso orario tutto mio, quindi noi ci vediamo giovedì prossimo con l'altra metà della Viola, ma ovviamente rimanete sintonizzati su Radio Firenze Viola perché ci saranno tantissime trasmissioni che vi accompagneranno nel corso delle giornate. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ancora a Gregorio e grazie mille ancora a te mister.
4: Grazie a voi.
5: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: guardala.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Allora, è arrivato Atta, ragazzi, è arrivata tanta roba, è arrivato un giocatore importante, un top player, è arrivata una sfida. È arrivato il segnale che qualcosa è cambiato. Allora c'è un veramente un crescendo incredibile nel mercato della Fiorentina. Un grande talento, Vieri, un giocatore importante, molto importante come Dragusin, e su Atta siamo a un livello ancora superiore. Non mi interessa parlare di cifre, ma sono cifre ovviamente importanti, ma devo dire che questo tipo di inizio di mercato di Paratici dimostra una cosa in maniera evidente. Ci siamo chiesti 10, 100, 1000 volte qual è stato l'esito del confronto tra Fabio Paratici e Giuseppe Commisso, la signora Kathleen, anche i manager di Mediacom in questa settimana, in quella settimana che Fabio Paratici ha trascorso a New York. Beh, credo che parlano i fatti, nel senso che è stato dato il via libera a costruire una squadra ambiziosa, una squadra che produca un calcio divertente, una squadra che sia in grado di ricreare gioia, allegria intorno alla Fiorentina. Mi sembra di rivivere il momento in cui tutto questo fu fatto ai tempi dei Della Valle, quando arrivò Montella e poi arrivarono Borca Valero, Aquilani, Pizzarro. Si voltò completamente pagina, quindi bene, no bene, benissimo. Devo dire che questo è un messaggio anche al calcio italiano, che la Fiorentina ragiona in maniera importante. Devo dire, ho scritto sui miei social che ringrazio Paratici perché ci ha ricordato, semmai lo avessimo dimenticato, cos'è la Fiorentina, quanto vale la Fiorentina. Lo aveva già fatto, perché nella sua conferenza stampa lui aveva detto che nel tempo il suo obiettivo, la sua idea era di vedere una Fiorentina al terzo, quarto posto. Poi ci può essere l'anno sbagliato, ci può essere bisogno di tempo per arrivare, ma almeno aveva dato un'indicazione, aveva dato una rotta, e dopo le parole ci sono anche i fatti. E oggi è anche il giorno della conferenza stampa di Fabio Grosso, che ve la proporremo in maniera integrale a tutto il fantastico mondo di Radio Firenze Viola, ma anche agli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi nelle prossime due ore. Dopo la conferenza stampa ci collegheremo col Viola Park, che saranno i due direttori, quindi Tommaso Loreto e Mario Tenerani, a raccontarci le loro considerazioni sulle prime parole di Fabio Grosso, le loro riflessioni. È evidente che l'arrivo di Atta apre anche un dibattito importante, vorrei dire importantissimo, su dove mettere questo formidabile talento. Però tutto questo è secondario. Al volo vi ricordo 348 7513 933, se volete commentare l'arrivo di Atta e le parole di Grosso, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Andiamo a vedere insieme Fabio.
4: Il giorno di partenza di una stagione unica e importantissima per noi, quella del centenario. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo allenatore, una scelta condivisa da tutti, con la famiglia Commisso, con Giuseppe, con Kathleen, che sono stati molto felici di conoscerlo, di avere la possibilità di avere Fabio Grosso qui con noi. Una scelta che racconta non solo un mister, ma anche un percorso che stiamo cercando di seguire, quindi una persona che ci dia anche una mano da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista manageriale, a creare quello che abbiamo in mente, quindi una Fiorentina che sia sempre più solida e sempre più importante per quello che potrà fare. Abbiamo trovato questo momento un po' di tempo fa, ci siamo incontrati, conosciuti, Fabio Paratici ovviamente ci ha proposto la scelta, non è stata una delle scelte, è stata la nostra prima e unica scelta, quindi siamo ben felici oggi di presentarlo a tutti voi e con questo intanto ti dico ben arrivato.
5: Grazie, grazie mille.
6: Possiamo partire con le domande, vi ribadisco, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa, siamo in tanti per permettere a tutti di fare domande, siccome il tempo a disposizione non è tantissimo, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa. Partiamo subito, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport.
7: Buon pomeriggio, ben arrivato. 20 anni fa, non posso non partire da lì, ha toccato il punto più alto della sua carriera da giocatore. Oggi inizia un percorso importante della sua carriera da allenatore. Che cosa rappresenta questa tappa, la Fiorentina, e che cosa l'ha convinta del progetto?
5: Partiamo dalla fine. Per prima di partire, ovviamente ringrazio il direttore, ringrazio i direttori Ferrari, direttore Paratici e direttore Goretti per questa opportunità. Ringrazio la proprietà perché mi hanno dato la possibilità, mi stanno dando la possibilità e la responsabilità di prendere una bellissima opportunità. La Fiorentina, Firenze, club storico, città mondiale, e per me questo è sicuramente motivo di grande orgoglio. Un'altra piccola parentesi, poi ti rispondo, ci tuffiamo un po' nei ricordi, poi ritorniamo nel presente. Altra parentesi che mi sembra doverosa, oltre che fortemente sentita, fare i ringraziamenti alla mia ex società, alla mia ex proprietà, con cui ho trascorso 2 anni bellissimi, il Sassuolo e la famiglia Squinzi, Veronica e Marco, con il direttore Giovanni Carnevali. Abbiamo fatto un percorso importante, questo percorso mi ha permesso di avere questa opportunità, quindi li ringrazio di cuore, lo faccio pubblicamente, l'ho fatto prima privatamente e sono, ripeto, contentissimo oggi di essere qui davanti a voi a disposizione delle vostre domande. La prima, ci tuffiamo nel passato, poi ritorniamo prepotentemente nel presente. Sono passati 20 anni, gli anni continuano a passare, ovviamente rimaniamo sempre d'attualità, purtroppo, dico delle volte, però penso che a prescindere poi dai risultati sportivi che sono stati o che ci saranno, penso che il livello che abbiamo toccato nel 2006 è stato un livello talmente alto che ovviamente si rimane all'interno delle memorie, all'interno delle pagine di storia, e quindi questo è sicuramente motivo di grande orgoglio. Poi ne è passata tanta acqua sotto i ponti prima, ne è continuato a passare dopo, ho cambiato lavoro perché sono due cose completamente diverse, quelle di andare in campo da giocatore o quelle di scegliere di fare allenatore, perché sicuramente richiede tante altre competenze molto diverse da quelle che hai utilizzato prima, quindi ci sono dei percorsi che poi servono a tutti per provare a diventare sempre migliori. E quindi questo è un ricordo speciale oggi, farla oggi questa conferenza sicuramente rimarrà nelle mie memorie perché questa è una data per me storica, sono passati, ripeto, ormai 20 anni. Poi una piccola parentesi, anche questa abbastanza carina, che me l'ha rispolverata un mio amico qualche giorno fa: ne sono passati 30 da un campionato juniores regionale, una vittoria vinta a livello nazionale con Renato Curi, il mio club da cui sono partito, perché comunque aver toccato quel punto così alto è stato stupendo e è rimasto nelle memorie di tutti. Però poi dietro ci sono tante strade, tanti bivi, tante difficoltà, tante curve, tante fatiche che ti permettono poi di arrivare a toccare dei punti così alti. Della carriera di giocatore ne ho parlato e sono contento di quello che ho fatto. Poi ho girato pagina e mi piace sempre poco ritoccare questi tasti perché poi, ripeto, sono due cose completamente diverse. Mi sono buttato a capofitto in questo nuovo ruolo. Grazie al direttore ho avuto l'opportunità di ricominciare con i ragazzi. Sono stato 4 anni con i ragazzi e l'ho fatto, mi sono divertito a farlo. Mi si è riaccesa una fiammella che è tuttora arde e che quindi voglio sempre continuare a far ardere perché mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi, prendermi le responsabilità, ma soprattutto provare a sostenerli e a farli crescere nel modo migliore. Quindi contentissimo ancora una volta, lo ridico, di questa grande opportunità per me, perché per questa per me è una grandissima opportunità. Conosco tutte le responsabilità del caso e ci metteremo al lavoro per cercare di portare questa proprietà, che è una proprietà molto ambiziosa, a costruire qualcosa di bello.
6: Gensini, Corriere dello Sport.
8: Ciao, ben arrivato.
5: Grazie.
8: Senti più la responsabilità di essere stato scelto come allenatore della Fiorentina nell'anno del centenario, come diceva il direttore Ferrari, o è più l'ambizione di riportare la Fiorentina a livelli importanti nell'anno del centenario? Grazie.
5: Ma è un mix di entrambe le cose, perché entrambe sono nei nostri pensieri, perché comunque ci confrontiamo tanto, abbiamo, da quando ci siamo parlati, cioè alla fine dello scorso campionato, abbiamo trovato subito questa intesa che poi ci ha permesso di iniziare a lavorare, a confrontarci, a capire quelle che potevano essere le situazioni, quindi siamo consapevoli di queste cose, sappiamo che la proprietà vuole ricostruire qualcosa di

0: Questo è il giorno zero, il giorno uno, la presentazione, quindi abbiamo ancora tanto da fare, devo ancora incontrare i ragazzi, voglio conoscerli, voglio capire che cosa sentono, perché è fondamentale per me avere a disposizione i ragazzi che sentano questo tipo di emozioni, che sentano questo tipo di responsabilità, che non si carichino di questo tipo di responsabilità, ma che queste responsabilità li aiutino poi a andare in campo e provare a rendere orgoglioso quello che è un tifo appassionato, come ho già detto, e follemente innamorato della sua squadra, come quello della Fiorentina.
1: Marchini, La Nazione.
2: Buongiorno, ben arrivato. Io provo invece ad andare un attimo nel futuro. Parlava prima di giorno zero, anno zero. Ipotizziamo che lei fra 10 anni andrà via dalla Fiorentina. Che cosa, voltandosi indietro, vorrà essere più orgoglioso?
0: Bella. Vorrei essere orgoglioso di essere riuscito a realizzare quello che in questo momento stiamo pensando e che è qualcosa di bello, perché è voler rendere questo club, questa società e la squadra della Fiorentina una squadra protagonista del nostro campionato. E quindi ogni tanto io lo faccio questo giochino di... Quando è iniziato la domanda mi è subito venuto in mente di dire il presente, no? Abbiamo parlato del passato, però il presente è importante, però ogni tanto immaginare, lo dico anche sui ragazzi, no? Immaginare dove vuoi andare, cosa vuoi essere, cosa vuoi far diventare o cosa vuoi diventare, ti può schiarire quella che è la strada che ti ci può portare. Quindi grazie per avermelo fatto fare, e sicuramente mi sono venute in mente tante cose belle, molto belle, però so che bisognerà passare attraverso meno parole e più fatti, e quindi cercare di riuscire a costruire nel modo migliore.
1: Sardelli, Repubblica.
3: Salve.
0: Oh. Salve, buongiorno.
3: Dietro. Esco per un attimo dalle emozioni e vado cinicamente su un aspetto
0: sul pratico.
3: Tecnico. Sì. Intanto le chiedo se ha avuto modo di via telefono, di telefonare, di sentire la squadra. E immagino, insomma, gli allenatori hanno diversi piani di difficoltà, c'è quello tecnico, quello della partita. Credo che la gestione di un gruppo sia importantissimo, quindi siccome siete tanti, se avete già, poi non so se vogliamo parlare anche direttore, avete avuto modo di spiegare a chi magari non rientra nel progetto prossimo futuro della Fiorentina, che visto che parte il ritiro, che non sarà in questo ritiro, ecco, quindi se ha sentito la squadra e se a qualcuno avete già comunicato che domani o domani l'altro non partirà. Grazie.
0: Ma mi piace sempre provare a essere sincero e schietto, poi alcune cose ci sono dei momenti giusti per dirle, altre bisogna aspettare, quindi quando le cose ve le racconto è perché ci credo e le penso. Stiamo finendo, facendo le ultime cose, ovviamente poi oggi ci avete forse, credo, anche qualche altra novità, quindi le cose sono sempre in evoluzione, giorno dopo giorno, quindi aspetto la prossima domanda, così non ve la brucio. È tutto in evoluzione, abbiamo in mente quello che vogliamo fare. Io per esempio, ha detto, la gestione del gruppo per me è determinante, perché poi l'ho detto più di una volta anche su vari argomenti, no? In campo vanno i giocatori, quindi rimettere al centro quello che è il gioco, rimettere al centro il giocatore, sono loro gli attori protagonisti, quindi metterli nelle condizioni di poter esprimere le loro potenzialità è il primo vero compito, poi saper aumentare queste potenzialità ne è un altro, poi ce ne sono tanti altri, però mi riallaccio proprio alla partenza della domanda. Non ho chiamato i ragazzi perché li vedrò a partire da domenica, poi lunedì inizieremo, ci ritroveremo domenica sera, quindi domenica li vedrò tutti. Se ne avessi chiamato uno, dopo avrei voluto chiamarli tutti, però ho pensato di lasciarli alle loro cose, al loro recupero, che è anche importante quello, e poi ci troveremo il tempo per fare le cose, dirci le cose, costruire le cose, ce l'abbiamo, ovviamente siamo sempre sotto l'occhio vigile di tutti quanti, però ce lo vogliamo prendere per provare a fare le cose per bene, e quindi non ho chiamato ancora nessuno e non mi va di fare nomi quando le cose non sono ancora certe, perché poi potrei dire una cosa e poi dirne un'altra poco dopo, invece ho detto quelle che poi potrei ridire anche fra qualche giorno, ma tanto a brevissimo ovviamente avrete anche tutta la lista e capirete quelle che sono le scelte che sono state fatte.
1: Magistrato, Tutto Sport. Aspetta, Luciano, il microfono.
4: Grazie.

0: Benvenuto Fabio, e le chiedo il suo marchio di fabbrica. Almeno da fuori noi identifichiamo come il 433, no? Vado sul modulo. Per la Fiorentina, lei ha in mente questo modulo? E soprattutto in questo momento non ci sono ancora esterni, sono arrivati tre ottimi giocatori in altri reparti, e credo che lei sia soddisfatto di questo. Si aspetta quindi degli esterni a breve per iniziare a lavorare su questo modulo, o significa che magari lei invece ha in mente altro per la Fiorentina? Grazie.
1: Ma questo lo dicevo all'inizio, no? Quando per resistere, quando decidi di fare questo ruolo, diventa abbastanza importante poter avere le idee chiare, no? Perché sennò sei sempre soggetto a tante turbolenze, hai messo sotto pressione, quindi ti vengono sottoposti tanti dubbi. Quindi per me bisogna avere le idee molto chiare. Io porto avanti qualcosa da tanto tempo, quindi mi è sempre piaciuto ovviamente provare. Nella stragrande maggioranza delle partite che ho disputato, comunque ho provato a cercare di mettere in campo una squadra che aveva delle qualità morali importanti, perché per me quelle sono determinanti, e poi che avesse coraggio con una proposta offensiva. Queste sono un po' le caratteristiche che mi hanno entusiasmato. Poi mi sono, delle volte ovviamente devi anche andarti a confrontare con quella che è la realtà, quindi capire quelli che possono essere determinati accorgimenti, però l'idea chiara c'è di come costruire questa Fiorentina. Quindi vogliamo provare a iniziare con quattro difensori, tre centrocampisti, tre giocatori offensivi. L'ho sempre fatto e mi piace continuare a farlo. Ovviamente nel mio passato ci sono state delle volte in cui alcune cose sono state modificate, o addirittura alcune caratteristiche hanno modificato, perché poi alla fine, a prescindere da quello che può essere un numero, diventa determinante quello che è il modo con cui metti in campo le tue qualità. È quello che secondo me farà la differenza. Quindi poi, quando andremo a scoprire bene quelle che sono le caratteristiche nei vari ruoli, capiremo pure come provare a far esprimere al meglio tutti quelli che sono gli interpreti.
2: Bardazzi, Corriere Fiorentino.
3: Buon pomeriggio a tutti, benvenuto.
1: Grazie.
3: Vista la risposta a Luciana, insisto su questo. Le domande sarebbero tante, naturalmente, però sta arrivando un giocatore non banale. Fiorentina ha fatto un acquisto veramente top, soprattutto per le prospettive da questo ragazzo, perché Attà è veramente un giovane tra i migliori in assoluto del campionato italiano, si è messo in vetrina. L'Udinese lo utilizzava soprattutto a centrocampo, come mezzala molto offensiva, capacità di inserimento, di palleggio, eccetera eccetera. Lei come lo vede questo ragazzo, a prescindere dal fatto, immagino, la stima, e se poi in generale ci dice...
1: Innanzitutto giro i complimenti di questa operazione al direttore, perché ovviamente ne ero al corrente, però ho sempre, un po' di tempo fa, qualche giorno fa, penso di avergli anche scritto un messaggio, ma siamo sicuri che invece poi e sono molto contento, perché per me è un giocatore molto forte. Ci ho anche parlato, è un ragazzo in gamba, un giocatore molto forte. La cosa bella è che per me ha un potenziale molto molto grande, quindi, perché ovviamente ha 22 anni, ha davanti a sé ancora una strada molto lunga da percorrere. Quindi sono veramente molto contento di questo ragazzo, che ovviamente immagino nel ruolo di centrocampista, sempre occupato quel tipo di zona, in un'altra modalità, volete dire un altro modulo, però un giocatore che ha quantità, che ha grande qualità, che ha corsa, che ha energia, che ha tecnica, che ha, come ho detto poco fa, un potenziale grandissimo. Quindi ovviamente nell'immaginario, quando lo vai a incasellare, lo metto sicuramente nella posizione di mezzala sinistra.
2: Brunetti, Cronaca di Spogliatoio.
4: Salve mister, buongiorno, eccomi qua.
1: Ciao, buongiorno. Ciao.
4: Lei ha sempre lavorato molto sulle immagini, no? Diceva anche all'inizio, le emozioni, abbiamo visto Frosinone.
1: Sulle immagini o sull'immagine?
4: Sulle immagini.
1: No,
4: sull'immagine.
1: Stoppavo.
4: Sulle immagini, sulle emozioni. A Frosinone le farfalle nello stomaco, a Sassuolo tantissimo, no? Sulla parte anche di gruppo. C'è un'immagine o uno spunto, no? Penso, per il gruppo che incontrerà, che si è preparato, che le piacerebbe mostrare o trasmettere, no? Alla luce anche poi di una ripartenza molto positiva. Grazie mille.
1: Ma di solito queste cose non le preparo, quindi vengono fuori da sole. quindi non ce l'ho ancora. Ovviamente quelle sono dei fili conduttori che mi accompagnano nel percorso, perché ritengo determinanti alcune caratteristiche come hai nominato tu. Poi se ne riusciremo a scoprire qualcun'altra in più che ci può sostenere e aiutare, sicuramente la metteremo a disposizione e nel tempo la renderemo anche pubblica, però per ora non abbiamo studiato nessun tipo di strategia di immagine.
2: Mugnaini, Italia 7.
5: Benvenuto, eccomi qua.
1: Ciao, buongiorno.
5: Le volevo chiedere, anche nella precedente conferenza con il direttore Paratici, insomma, abbiamo capito che la società ha puntato su di lei anche per questa sua facilità di comunicare. Oggi il direttore Ferrari ha ribadito che insomma si cercava anche un profilo manageriale. Ecco, da questo punto di vista, credo che nella sua carriera poi Firenze rappresenti ovviamente l'allenatore il punto più alto. In qualche modo si è preparato, se l'ha fatto quanto, a una piazza che sa essere sicuramente, sa dare tanto, ma pretende anche molto. Grazie.
1: Ma sono sempre stato, soprattutto agli inizi, no? Molto parsimonioso con le parole, e quindi venivo anche etichettato in maniera diversa da quella che poi in realtà sono, perché alla fine poi sono anche abbastanza compagnone, so stare in compagnia, quindi mi piace divertirmi, mi piace scherzare, ridere, fare le cose per bene, soprattutto perché poi quando hai delle responsabilità la prima cosa che richiedo a me stesso è quella di provare a fare le cose per bene, perché è determinante riuscirci. Però poi ritengo che le parole abbiano un peso, sicuramente rispetto agli inizi comunque sono diventato un po' più loquace e quindi questo può darsi che in determinati momenti mi ha potuto aiutare, però il fatto che le parole abbiano un peso mi piace utilizzarle nella maniera giusta, perché poi raccontare delle cose perché al momento possono essere utili ma poi nel tempo ti possono ritornare dietro, non mi ha mai entusiasmato, quindi mi piace raccontare quello che credo, quello che penso, quello in cui credo, e mi piace farlo con convinzione perché sono fatto così, e poi questa frase sono fatto così anche, cioè da modellarla, perché poi ci si può sempre migliorare, io provo sempre a farlo perché sono molto pieno di difetti e quindi le persone molto vicine a me me le tirano fuori spesso, provo sempre a smussarli perché poi è importante anche potersi andare a migliorare, quindi io sono contento di questa opportunità, sono contento che mi hanno scelto, se lo hanno fatto è perché hanno visto in me una persona capace di poter affrontare questa sfida, le conosco le insidie che ci sono perché l'ho detto il primo giorno senza dirlo, l'hanno scritto nel mio lancio di presentazione alla firma. Qui c'è una passione grandissima, Firenze è una città famosa nel mondo, i fiorentini, Firenze sì, è una cosa che va all'unisono, quindi io riconosco queste cose, le sento e quindi dentro di me sento questa voglia di mettermi al lavoro per fare le cose bene, far capire ai ragazzi che c'è il grande desiderio di voler fare le cose al meglio, di voler costruire qualcosa di bello, di voler costruire qualcosa di grande, e il direttore sta lavorando sodo per mettermi a disposizione dei ragazzi bravi come sta facendo, molto bravi, e io di questo sono contento. Poi c'è anche l'altra riflessione, no? Tra l'insieme di ragazzi bravi e essere una squadra, in mezzo c'è una grandissima differenza, quindi io questa differenza la conosco perché ho vissuto entrambe le postazioni e so quanto è determinante creare relazioni all'interno di un gruppo, provare a essere meritocratico all'interno di un gruppo, essere coerente all'interno di un gruppo, tutte queste cose che poi provo a rendere nei fatti oltre che a dire nelle parole, e sicuramente vi assicuro che è molto più difficile farlo che dirlo, però cerco quotidianamente di mettermi in discussione e di provarci. Questo è il nostro obiettivo, abbiamo detto, conosciamo dove siamo, dove stiamo lavorando, con che proprietà stiamo lavorando, in che ambiente stiamo lavorando, favoloso e pretenzioso, è giusto che sia così perché comunque questa è una città che attira, richiama, coinvolge, cattura, turismo, storia, tanto, quindi tutte queste cose le so, sono a conoscenza e spero di poter essere all'altezza.
2: Falciai, Toscana TV.
6: Salve mister, benvenuto a Firenze. Lei ha detto che non ha parlato ancora con i giocatori, ma nella sua testa lei ha scelto già chi sarà il capitano della sua Fiorentina, quindi se confermare De Gea oppure andare su altre scelte per la fascia?
1: No, ovviamente è un'altra decisione importante, questa sarà una delle tantissime, perché poi ce ne stanno tante da prendere, però mi piacerà conoscerli, ovviamente incontrarli, scambiare con loro due chiacchiere, scambiare delle parole tutti insieme, capire quelle che sono le sensazioni, sentire quelle che sono le loro motivazioni, perché questo è un posto in cui necessita tanta, tanta motivazione, perché dove ci sono tante aspettative, dove ci sono tante responsabilità, le motivazioni devono essere altissime, e quindi mi piace scoprirle queste cose, capire chi rappresenta questi valori, chi sente questi valori e chi ha voglia di insieme, perché questa è un'altra parolina magica, se la vogliamo mettere, da portare avanti insieme, perché uno sport di squadra non si può prescindere dal fare le cose insieme, chi poi ha la caratura per prendersi questa responsabilità. Perché poi ho visto fare anche ad altri che cambiano, oppure chi tiene, sono tutte scelte che poi vengono nel tempo. Io nei miei anni ovviamente c'era un ordine di capitani, e quindi ci sarà anche qui l'ordine dei capitani, però prima di dirlo ovviamente mi piacerebbe conoscere le persone che poi, a cui poi affidare questa responsabilità.
2: C'è Carini, Tutto Mercato Web.
7: Ciao Fabio.
1: Ciao, buongiorno.
7: Buon pomeriggio anche a te. Torsved vuole giocare nella Fiorentina, lo sai anche te.
8: Ecco, allora ci abbiamo un attimo di...
1: Poi, a cui puoi affidare questa responsabilità.
2: C'è Carini, Tutto Mercato Web.
7: Ciao Fabio.
1: Ciao, buongiorno.
7: Buon pomeriggio anche a te. Torsved vuole giocare nella Fiorentina, lo sai anche te.
8: Ma non si va avanti e quindi ci prendiamo mentre l'ottimo Marco Tonelli in cabina regia sta cercando di rimettere a posto tutto. Leggo un po' alcuni dei messaggi della valanga di messaggi che sono arrivati al 348 7513 933. Lo ripeto, siamo anche in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727.
1: Grazie nostri, però se 7, poi 7, capita qualcosa 7, in 5, più possiamo dire, però
8: ritorniamo
1: a toccare
8: grosso.
1: Questo tipo di argomento oggi non è la cosa che mi entusiasma, però ovviamente lo stimo tanto come ragazzo, nel mio percorso da allenatore non mi ha mai entusiasmato quella di andare a fare riferimento a giocatori che ho avuto, perché poi è sempre bello anche scoprirne di nuovi, perché puoi capire anche, confrontare, capire, alzare anche il livello, quindi non ho fatto richieste specifiche, perché comunque sono nelle mani di un direttore che la materia la conosce molto bene, quindi abbiamo parlato più di quello che vorremmo provare a fare in campo, con che tipo di caratteristiche tecniche vorremmo avere in campo, piuttosto che quelli che possono essere i nomi, fermo restando che, ripeto, Cristian è un giocatore che mi ha dato una grandissima mano e che stimo veramente tanto.
2: Grazie. Bargellini, Radio Serie A.
9: Salve mister.
1: Ciao, buongiorno.
9: Visto che diceva delle caratteristiche, abbiamo parlato di Attà, prima di lui però sono arrivati già due acquisti, entrambi in difesa, Vierie e Dragusin, quindi immagino che quel reparto comunque l'abbiate messo nel mirino anche per strutturarlo in un certo modo. Ecco, se ci racconta un po' a livello di caratteristiche che idea ha per la difesa, perché poi si è parlato già a Firenze, ovviamente abbiamo un po' analizzato anche quello che era per esempio l'impostazione del Sassuolo, che spesso giocava con un terzino più bloccato come Valukiewicz rispetto all'altro, quindi se c'è anche un'idea di questo tipo o comunque che idea di difesa, ecco, state portando avanti.
1: Mi è venuta una battuta, ma me la tengo, perché però no, è uno scherzo, no. Perché Seba comunque Valukiewicz abbiamo utilizzato in quella posizione, perché poi anche in altre annate comunque mi piace anche la possibilità che si possa avere anche un terzino che abbia anche delle caratteristiche più offensive. Quindi per dire che poi in base ai giocatori che riusciremo, con cui riusciremo a creare la rosa, ho detto nella fase iniziale della conferenza, no? Andremo a scoprire quelle che sono le caratteristiche e provare a esaltarle. Quindi se ho un giocatore che ha come indole quella di essere molto più solido e saper coprire meglio rispetto a quanto sa attaccare, sicuramente vado lì e gli chiedo le cose che sa fare meglio rispetto a quelle che sa fare meno bene. Quindi non è stato un filo conduttore quello di avere un terzino più fermo rispetto a un altro, sicuramente è una modalità che in certi momenti può essere utilizzata, però come ho detto prima dipenderà anche da che tipo di caratteristiche avranno i giocatori che occuperanno le varie posizioni. Ovviamente prima abbiamo affrontato Atta e sono arrivati anche Dragusin e Vieri, andiamo di pari passo, quindi sono al corrente di tutto quello che succede, come ho detto prima vengo informato e delle volte vengo stuzzicato anche in qualche curiosità o in qualche parere più incisivo, però io mi fido del lavoro che fa il direttore perché lo fa bene, ovviamente non c'è bisogno di aggiungerlo. E quindi è arrivato questo ragazzo Vieri, 2005, giovane, con un gran bel potenziale, non ha una grande storia perché ovviamente non è un ragazzo giovane che ha già fatto diverse partite nel suo campionato, quindi lo voglio conoscere, lo voglio scoprire per poi capire meglio quelle che sono le sue potenzialità, e Dragusin che sicuramente lo conosciamo tutti molto meglio perché ha anche partecipato al nostro campionato e arriva da una società di primissimo livello, è sicuramente un acquisto importante che la nostra società ha fatto.
2: Caroli, Radio Bruno.
10: Grazie. Benvenuto.
1: Grazie.
10: Detto giustamente, deve capire e scoprire quelle che sono le caratteristiche della sua rosa. Un giocatore, un singolo, io immagino lo conosca molto bene, che è Moise Kean. Insomma, le chiedo che cosa significa per lei ritrovarlo dai tempi della Juventus, in generale se Kean nell'idea di Fabio Grosso è al centro della Fiorentina in tutti i sensi. Grazie mille.
1: Poi parlare bene di uno non significa parlare meno bene di un altro, quindi se no dovrei parlare di tutti, però io Kean lo conosco da quando ero ragazzino perché ho iniziato a fare sette giorni della Juve, che lui era sotto nelle categorie inferiori, già si vedevano le potenzialità, poi l'ho chiamato anche prima del previsto nella squadra primavera perché ovviamente le qualità erano qualità importanti, ha bruciato le tappe perché è un giocatore che ha grandi qualità, un grande potenziale, doti fisiche sicuramente di primissimo livello e doti tecniche che negli anni sono anche migliorate, perché poi è un ragazzo che da come me lo ricordo io aveva grandissima voglia e grandissima ambizione di voler diventare un giocatore mondiale. Sono contento di ritrovarlo, non vedo l'ora di riparlarci, voglio scoprire quelle che sono le sue sensazioni, capire quelli che sono i suoi pensieri, però sicuramente per me Kean è un giocatore importante di questa Fiorentina.
2: Tenerani, Lady Radio.
11: Buongiorno mister, ben arrivato.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
11: Al lupo. Un altro che conosce bene, credo, abbastanza bene, è Fagioli.
1: Ah, vi ho stimolato quando vi ho detto no, abbiamo parlato di...
11: Sì, perché poi
1: andiamo...
11: dopo... E Fagioli è un giocatore importantissimo, e insomma nel girone di ritorno quest'anno sicuramente, se non è stato il migliore, poco ci manca. È al centro del suo villaggio Fagioli oppure no? Grazie.
1: Sì, posso fare copia e incolla con quello che ho detto di Kean, perché anche lui quando sono arrivato era nel settore giovanile, è un ragazzo che ha delle qualità tecniche altissime, per me può fare dei grandissimi miglioramenti sotto il punto di vista del collegare il gioco della squadra sotto in alcune situazioni, però parliamo di un giocatore che ho incontrato anche, che ho sempre piacere di abbracciare quando incontro, perché non avevo avuto con me in primavera perché poi sono andato via quando lui stava salendo, però ho sempre visto con grande ammirazione e con grande contentezza queste che erano le sue qualità anche da ragazzo, le ha portate avanti anche da grande, e anche lui sicuramente è un giocatore importante di questa Fiorentina.
2: Loreto, Radio Firenze Viola.
12: Salve mister, benvenuto, eccomi qua. Non faccio nomi, le chiedo più che altro il suo punto di vista, la sua politica nella gestione dei giovani, perché ovviamente il dibattito è molto aperto, ma in casa Viola si arriva con due squadre fresche di successi importanti. La primavera ha vinto lo scudetto, l'Under 18 ha vinto il torneo di Viareggio. il suo punto di vista e se ci possiamo aspettare anche una Fiorentina giovane, con tanti volti magari al settore giovanile, e poi vedendo anche gli arrivi dal mercato sembra esserci questa indicazione di abbassare la carta d'identità. Grazie.
1: Approfitto per fare i complimenti, ovviamente, prima l'avrei voluto fare, poi me l'ho dimenticato. La primavera, l'Under 18, che l'anno scorso ovviamente hanno ottenuto due bei traguardi, che è sicuramente molto bello. Non il primissimo obiettivo, secondo me, quello nel settore giovanile, quello di riuscire a raggiungere i trofei, però sicuramente è gratificante farlo. Quindi faccio dei grandissimi complimenti. E poi giovani, meno giovani, nel senso la squadra viene costruita e i ragazzi bravi, poi a prescindere da quella che può essere l'età, mi è sempre piaciuto metterli in campo, perché riallacciandoci a quello che dicevamo prima, no, quando uno parla di immaginare, no, quindi mi piace nei ragazzi provare a immaginare quello che possono diventare, e poi per poterlo diventare ovviamente devono avere delle opportunità, perché se no, se le immagini solamente ma non gli concedi le opportunità, poi diventa difficile farlo. E poi devi anche sapere che ci sono delle priorità, sapere che ci sono delle responsabilità, sapere che questo è un club comunque che vuole provare a tornare ad essere competitivo, come abbiamo detto. Quindi l'idea di fare il mix, l'idea di mettere all'interno dei giovani che abbiano una grande prospettiva, sicuramente fa parte della storia del direttore e fa parte anche della storia mia, quella di riuscire a provare a valorizzarli. Quindi è nei nostri pensieri, poi ovviamente come si evolveranno le situazioni lo scopriremo giorno dopo giorno, perché delle cose uno delle volte le racconta in un modo, però poi succedono degli imprevisti che ti fanno cambiare direzione. Però l'idea è quella sicuramente di avere all'interno dei ragazzi che abbiano, come già è stato fatto, un potenziale, un futuro sicuramente roseo, per provare a rendere questa Fiorentina duratura, come avevamo detto all'inizio.
13: Abbiamo spazio per altre tre domande. Ogni Santi, laboroviero.com.
14: Salve mister, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
14: Vado su un altro singolo, al di là se resterà o meno, questo poi lo vedremo con il passare del tempo, parliamo di caratteristiche. Gudmundsson, lei a livello tattico dove lo vede? Perché la Fiorentina lui ha fatto la seconda punta, l'esterno, qualcuno addirittura lo vede mezzala alla Luis Alberto, per memoria. Nella sua idea, sulle caratteristiche, che tipo di calciatore è?
1: Questa subito oggi proprio mi hai semplificato la risposta, perché è appena arrivato un ragazzo che comunque intravedo possa rendere al meglio in quella posizione, quindi sicuramente non lo immagino in quella posizione lì. E poi questo, ecco perché diventa poi difficile parlare di moduli, no? Perché poi la caratteristica determina, perché io ho avuto giocatori che in un 4-3-3 non amavano tanto stare vicino alla linea, ma gli piaceva più riuscire a valorizzare le loro caratteristiche all'interno, quindi di essere bravo anche nei limiti del possibile, perché poi ovviamente deve essere sempre all'interno di un'organizzazione, ma la libertà di movimento dei giocatori, poi soprattutto in questo momento in cui si va verso una direzione in cui tanti avversari, no, ti prendono come riferimento, ti vengono a cercare, ti vengono a aggredire, quindi avere determinati tipi di lettura all'interno del campo può essere sicuramente un vantaggio. E Albert è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità, l'ha dimostrato anche qua. Io ho grandissimo rispetto di tutti i ragazzi che ho a disposizione, e poi come ho detto prima ci voglio parlare, voglio capire quelle che sono le sensazioni, voglio capire quelli che possono essere i loro progetti futuri, perché all'interno di questa squadra mi piacerà avere chi vuole veramente lavorare sodo per ottenere dei risultati, e quindi sicuramente è quel tipo di esterno che non è un esterno ma non è una punta, quindi è un esterno che deve avere libertà di movimento per poter valorizzare le sue qualità, e stare sulla linea e fare tutta la fascia sicuramente va a limitare quello che è il suo potenziale, quindi non è quello il suo ruolo. E poi ovviamente, come dico spesso quando mi chiedono determinati giocatori, quando li vedo delle volte ho anche delle sensazioni o delle intuizioni, però poi quando li alleno scopro meglio quelli che sono i loro pregi, quelli che possono essere i loro difetti, e provo sempre a tendere a esaltare quelli che sono i pregi, provando a nascondere i difetti, ovviamente durante l'allenamento, poi lavorandoci per migliorarli e nel tempo farli diventare pseudo pregi, perché poi i difetti di tutti non diventeranno mai dei pregi.
13: Ultime due domande del Corona, Fiorentina News e Gian Attasio.
5: Buongiorno e benvenuto anche da parte mia.
15: Ciao, buongiorno.
5: Ciao. Farete la prima parte della preparazione, quella di tiro qua proprio a Viola Park. Lei ha avuto modo di anche prendere confidenza con il tipo di clima che c'è qua a Firenze, proprio in senso atmosferico. Ecco, è una sfida anche questa per voi allenatori, fare una prima parte della preparazione qua in città con questo caldo, e che tipo di accorgimenti eventualmente avete intenzione di prendere?
15: Ma no, no, non è questione di sfide, non vogliamo vogliamo andare a mettere, noi abbiamo a disposizione un centro sportivo che per me è unico, c'è tutto, devo ancora finire di girarlo per quanto è grande, perché l'ho fatto già 3-4 volte, però ancora non ho finito, e quindi è stata una scelta quella di rimanere all'interno di della nostra casa, di quella che sarà la nostra casa, per provare a costruirci e per provare a costruire meglio quelle che possono essere le fondamenta per poi affrontare una stagione. Sicuramente abbiamo affrontato anche il tema del caldo, lo sappiamo, però è una scelta che nel tempo non siamo gli unici, ovviamente, nei primi, nei promotori ad aver fatto questo tipo di scelta, lo fanno anche altre squadre. Tutte le situazioni ti possono portare, sono il pensiero che tutte le situazioni ti possono portare dei vantaggi e degli svantaggi, no? Poi metti sulla bilancia e provi a capire quelli che possono essere per te più utili come vantaggi. E noi, avendo anche calcolato che farà molto caldo, cercheremo ovviamente di provare ad allenarci nei momenti in cui lo farà un pochino meno, provare a resistere, perché questa è anche una cosa importante, no? Provare delle volte a resistere anche a quello che sarà il caldo, perché questa è un'altra cosa per me molto importante, no? In tutti i percorsi affronti le difficoltà, in qualsiasi sport, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi strada che tu percorri troverai sempre delle difficoltà. La bravura è quella di avere la forza di resistere e provare a cogliere delle opportunità all'interno delle difficoltà. Quindi questo discorso poi può essere spostato alla risposta che ti posso fare. Noi abbiamo tanto a disposizione, abbiamo delle comodità che sicuramente se vai fuori non puoi trovare, e abbiamo altre cose che sicuramente dobbiamo essere bravi a saper limare, perché saranno altrettanto invasive. Però alla fine abbiamo messo sulla bilancia, abbiamo capito e abbiamo deciso di affrontare questo ritiro all'interno, perché pensiamo possono essere più i vantaggi rispetto a quelli che sono gli svantaggi.
13: Ultima domanda, Gianna Attasio.
16: Buonasera mister, ben arrivato.
15: Grazie.
16: Un anno fa, proprio in questa sala stampa, si parlava di Champions League, la stagione è stata terribile, quindi mi sembra che partire a fari spenti sia la cosa migliore. Per cui le chiedo, quando lei nella sua tesi scriveva che prima di essere vincente voleva essere convincente, pensa di riferirsi anche al tipo di gioco che vorrà dare a questa squadra? Mi spiego meglio. Il primo obiettivo per far innamorare la gente, per far riappassionare i tifosi, è quello di dare una proposta di calcio piacevole, perché la Fiorentina negli anni ha vissuto tante ondate positive e negative ed è sempre ripartita con tecnici giochisti, con bel gioco, che ha riportato l'entusiasmo. Ecco, è dal marchio di fabbrica del gioco che lei vuole ripartire. Grazie.
15: Beh, è una caratteristica che mi è sempre piaciuto provare a portare avanti, poi delle volte ci sono riuscito prima, delle volte ci sono riuscito dopo, delle volte non ci sono riuscito, però fa parte di una delle cose che mi piace portare avanti sicuramente. Però questa caratteristica reputo determinante appoggiarla sopra quelli che sono i valori che poi sostengono il gioco, il bel gioco, la costruzione, la finalizzazione e tante cose che poi ci potremmo raccontare, no? E sui valori poi per me dobbiamo essere molto molto bravi a saperci allineare, perché la squadra dovrà essere generosa, dovrà avere il desiderio di voler andare oltre l'ostacolo, dovrà saper resistere alle difficoltà, dovrà saperci stare dentro, dovrà saper festeggiare insieme e essere triste insieme, dovrà saper fare tante cose che vengono prima di quello che poi può essere una proposta, perché la proposta poi la vedo più come una conseguenza delle fondamenta che metti rispetto a una partenza da cui puoi iniziare in realtà. Quindi sicuramente ci alleneremo per provare a fare le cose per bene, per provare a esprimere anche un bel gioco,
1: però le fondamenta le ritengo fondamentali, ovviamente le fondamenta le ritengo importanti, e le fondamenta per me sono i valori che questo gruppo dovrà trasmettere e provare a far sì che questo tifo così appassionato possa il quanto prima possibile identificarsi nelle caratteristiche della squadra e essere orgoglioso di quello che propone la squadra, a prescindere poi da quello che può essere il risultato, perché poi lo vediamo anche all'interno di grandi competizioni, no? Un'azione può cambiare quelli che sono i giudizi, un palo dentro, un palo fuori può stravolgere quelli che sono determinati percorsi, però sulle cose che non possiamo decidere, su quelle che non posso decidere, non ci ho mai messo tantissimo la testa, mi piace mettercela su quelle che posso decidere, e quelle che posso decidere sono sicuramente quelle di costruire un gruppo che abbia dei valori importanti, perché secondo me con dei valori importanti poi nel tempo riesce anche a esprimere un gioco piacevole.
13: Grazie a tutti.
1: Vi ringrazio.
17: Allora, bene, mi è piaciuto molto Fabio Grosso, ma ora ci dobbiamo prendere una breve pausa e poi torniamo con tutti i commenti su Fabio Grosso e sull'ultimo arrivo a TA.
18: Radio Firenze Viola.
19: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
17: Allora, eccoci qua, cerchiamo di riannodare il filo di questa palla al centro, presto tutti i commenti e tutte le riflessioni da parte di chi era all'interno del Viola Park per la conferenza stampa di Fabio Grosso, ma fatemi dire che oggi le parole di Grosso sono importanti, ma l'arrivo di Attà forse, anzi vorrei dire senza il forse, sicuramente lo sono anche di più, ma si è capito dagli occhi che brillavano di Fabio Grosso, addirittura ha fatto una mezza battuta quasi che quando Paratici gli ha parlato di questo prospetto lui fosse incredulo sulla possibilità di Fiorentina, della Fiorentina di prenderlo, e allora come impone palla al centro si riparte da chi si compra Flash.
20: Chi si compra?
21: Flash. La giornata di oggi si apre con il colpo a sorpresa della Fiorentina, che ha acquistato il 70% del cartellino di Arthur Atta dall'Udinese per 25 milioni di euro, che è la parte fissa, più una serie di bonus che possono far lievitare la cifra fino a 35 milioni. Dunque l'Udinese, rimanendo il 30% del cartellino, andrà anche quella percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore, che guadagnerà 1,3 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni. Quindi Arthur Atta, nuovo colpo per il centrocampo della Fiorentina, ovviamente il più oneroso, almeno potenzialmente, della storia della Fiorentina, perché la cifra può arrivare fino a 40 milioni tutto sommato. Dopodiché bisognerà capire che cosa vorranno fare i Viola con Torsved, perché se Arthur Atta va a fare la mezzala, Torsved potrebbe essere mollato, ma questo lo vedremo. Comunque i Viola sono in attesa della risposta dell'Udinese sulla possibilità di inserire nell'operazione un cartellino, per esempio quello di Simon Somm, così da abbassare la cifra chiesta da Nero Verdi per il norvegese, e cioè 15 milioni di euro. Non solo, si era parlato anche di Ulay del Trabzonspor, altro centrocampista molto costoso. I Viola hanno manifestato il loro interesse in maniera anche concreta, formulando un'offerta da 20 milioni di euro, però i turchi hanno alzato parecchio il tiro, quindi la dirigenza Viola sta aspettando di capire se ci siano i margini per affondare il colpo. L'arrivo di Arthur Atta potrebbe voler dire che Paratici e Goretti hanno scelto di battere un'altra pista in questo senso, quindi non sono previsti almeno per il momento rilanci per Ulay. Capitolo Valdepeñas: alla Fiorentina piace il difensore del Real Madrid, che tra l'altro all'occorrenza può fare anche il terzino. Il Real lo porterà con sé in ritiro, ma valuterà di cederlo a fronte di un'offerta adeguata. C'è pure il Bologna, ma i Viola avrebbero superato la concorrenza degli emiliani. Si può fare a titolo definitivo per circa 7-8 milioni, lasciando il 50% della futura rivendita al Real Madrid, che in generale tende, no, a mantenere delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri talenti, un po' come fatto con Nico Paz al Como. Per quello che riguarda gli esterni, sempre occhio a Coleoscio, perché il Burnley ha ricevuto l'offerta del Paris FC, di poco più alta rispetto a quella della Fiorentina, però il giocatore vuole appunto la maglia viola, quindi siamo in attesa di capire che cosa vorrà fare il club inglese. Chiudiamo con le cessioni, occhio a Gosens, perché la Fiorentina ha messo in vendita il terzino tedesco, lo vuole lo Schalke 04. C'è un solo problema, e cioè che Gosens dovrebbe abbassarsi l'ingaggio da 2 milioni netti a stagione, quindi per adesso è una pista da monitorare e niente più. Infine Caprini, il giovane attaccante della Fiorentina, andrà in prestito secco al Cesena. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
17: Allora, Viola Scuro dice giustamente: ribattezzatela chi si è comprato, perché qui ogni giorno si compra o si tratta qualcuno. Allora, dicevo, un'ottima conferenza stampa, messaggi chiari, espressi anche in maniera non sintetica, e questo credo sia importante. Se Marco Tonelli è pronto, vorrei far sentire alcuni dei vostri messaggi e poi ci collegheremo col Viola Park.
0: Allora, salve, sono Guido. Anche a questo giro il buon Fabio Paratici ha lasciato a bocca aperta operatori di mercato, giornalisti e tifosi, tirando fuori dal cilindro Attà. Quindi possiamo fare un grosso ringraziamento a Joseph e Catherine Comisso, che sono i nuovi mecenati, e al buon Fabio Paratici e tutti i suoi collaboratori e gli altri dirigenti della Fiorentina, che rappresentano la corte artistica intorno appunto a Lorenzo il Magnifico. Dunque si può parlare di risorgimento viola. Ciao.
20: Mi perdoni Calamai, per me il modo di operare di Paratici, queste prime mosse di mercato che ha fatto, dimostrano solo una cosa, ovvero che quando i giornalisti, i media, la stampa dicono una cosa, dovrebbero sempre specificare se è una loro deduzione quello che stanno dicendo, ovvero in questo caso la Fiorentina deve prima vendere per poi acquistare. È una notizia che abbiamo letto per un mese intero, che specificano se è una loro opinione quello che stanno dicendo, oppure se è una notizia, perché l'hanno saputa, perché noi per un mese abbiamo letto una notizia che non corrispondeva alla realtà.
22: Oh ragazzi, ma con Atta come gli è andata? Fatta per Atta, Atta, fatta, fegati spappolati che ne abbiamo? Dai, dai ragazzi, dai.
17: Allora, in attesa di collegarci con Viola Park, vi leggo anche alcuni dei messaggi. Gianni 85, vorrei ringraziare anche la signora Catherine, oltre che a Joseph, mi sembra un riferimento opportuno. Fantagrullo, era dai tempi dell'acquisto di Gomez che non avevo addosso questo strano formicolio. Ragazzi, questo è un livello, è una sfida, è un messaggio, ecco, al di là del semplice giocatore, che poi fa seguito, ripeto, all'arrivo anche di altri due giocatori importanti, quindi c'è una strategia, c'è una logica. Paola dell'Isolotto va dritta, Paratici ti amo. Daniele Dabuti, anche la Fiorentina del passato, ha ragione Daniele, anche la Fiorentina del passato ha speso tanto, la sensazione è che a volte spesso spendeva a caso, in questo caso invece arrivano giocatori importanti e di livello importante. Altra riflessione molto interessante, questa di Dani da Prato, sono arrivati i giocatori tutti di una grande struttura fisica, e questo nel calcio moderno è un valore, un effetto. Anche Attà è oltre l'1,90, come Dragusin, come Vieri, sono giocatori che fanno un po' figli, no, di questo calcio dove talento e fisicità devono comunque sempre andare a braccetto. Nicco pone una riflessione tattica, ci hanno provato a stimolare Fabio Grosso, il suo modulo diciamo abituale è sempre stato il 4-3-3. È chiaro che l'arrivo di un giocatore come Attà può anche portarti a pensare a idee tattiche diverse, come dice per esempio Nicco, ma si potrebbe andare sul 4-3-1-2, questa è un'opzione, oppure si potrebbe andare sul 4-2-3-1 avendo, ripeto, un giocatore che può funzionare benissimo da sottopunta. Ancora Simone che dice altro che poco Loquace, Grosso. Infatti Loquace, Grosso veniva un po' raccontato come un allenatore insomma molto sintetico, stringato, invece l'ho trovato disinvolto e soprattutto in grado di spiegare bene le cose, e quando non le poteva spiegare si è scusato, ma devo dire che ho trovato molto interessante il fatto che lui ha indicato in Ken e Fagioli due giocatori che gli piacciono tantissimo. Ecco, questo lo dico, poi questo non vuol dire che c'è la certezza assoluta che questi due giocatori importanti resteranno. Jacopo dice finalmente si può volare. Chiudo con la battuta di Damiano, Grosso gli ricorda Carlo Conti con il pizzo, e questo, anche questo fa parte dello spirito fiorentino. Allora ci prendiamo ancora una brevissima pausa e poi andiamo al Viola Park.
18: Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: altro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, la prima ora è volata via grazie alla conferenza stampa di Fabio Grosso e alla clamorosa notizia dell'acquisto di Attà. E allora noi andiamo subito al Viola Park, dove ci sono due direttori, i due direttori delle due radio che in questo momento vi propongono, speriamo, un prodotto che vi piace. E quindi saluto Mario Tenerani e Tommaso Loreto, non prima di avergli letto due messaggi. Jack dice: allertate le sarte, ci si cuce, e immagino riferita allo scudetto. E Mattia da Scandicci: provo la stessa sensazione di quando 12 anni fa mia moglie mi disse sì. Io ve lo dico, mia moglie non è contenta di questa mia riflessione, ma lo dico lo stesso. No, questo per darvi il senso di come questa accoppiata arrivo a ta e anche le parole, devo dire, molto interessanti di Grosso, hanno veramente buttato benzina sul fuoco. Andate.
3: Beh, guarda Luca, io stavo segnalando a Mario, avevo sentito anche un messaggio poco fa, Parafici ti amo, come reazione alla giornata. Ed effettivamente però Mario, primissimo giorno di scuola di questa nuova stagione, quindi la curiosità e le risposte, direi anche una certa empatia di Fabio Grosso, sorridente, volto nuovo chiaramente di questa annata, ma il tutto unito ad un arrivo pesante, perché Atta, mi dicevi anche a te, risulta fosse molto seguito anche all'estero. Io ho capito che c'era il Milan stanotte prossimo a chiudere, poi è chiaro che i numeri sono dettagli, però insomma si parlava di operazioni importanti con i rossoneri, vicino ai 40 milioni. Noi abbiamo capito che la Fiorentina si è mossa per il 70% del cartellino. Insomma, qui davvero è un messaggio chiaro quello che lancia la Fiorentina nel giorno della presentazione del suo allenatore, con un arrivo di un calciatore di enorme prospettiva.
4: No, non sono d'accordo. Per quanto mi riguarda, Luca lo sa bene, io fin dall'arrivo di Paratici sono sempre stato ottimista, moderatamente ottimista, anzi qualcuno mi ha anche criticato perché diceva che lo esaltavo troppo. In realtà stavo dicendo soltanto che era arrivato finalmente dopo 7 anni un vero uomo di calcio, o meglio uno c'era però non era operativo, ed era Antognoni, poi era andato via. Quindi io avevo molta fiducia per questo, e credo che lui stia dimostrando con i fatti. Paratici parla pochissimo ma comunica con i fatti, che è la miglior comunicazione. Questo è un gran colpo, perché come tu hai detto stanotte era quasi del Milan. Noi alle di radio di Ciotetta abbiamo intervistato un collega del Messaggero Veneto, che quindi è un giornale sicuramente informato sui fatti dei bianconeri dell'Udinese, e ha detto che a Udine stamattina erano increduli anche i colleghi nostri, perché lui si dibatteva, loro scrivevano che lui si dibatteva tra Newcastle, Chelsea, Tottenham, Aston Villa. Queste erano le squadre in fila per Atta. Tu hai raccontato del Milan e avevamo letto del Milan, quindi significa che qui c'è un direttore sportivo che è un numero 10, che sta facendo la differenza in silenzio. E se mi fai aggiungere una cosa, dico che io mi ero permesso anche di dire nei giorni scorsi che avvertivo un'aria veramente diversa. Questo non significa che poi padre campo sia il giudice assoluto, no, può succedere di tutto, quello si può infortunare, può lottare per non retrocedere, il calcio è diabolico, ma tu devi porre le condizioni. Io finalmente dopo 7 anni vedo delle precise, chiare idee di calcio e vedo dei calciatori che, almeno per quanto mi riguarda, corrispondono a queste precise e chiare idee di calcio. E il colpo di oggi dimostra che se hai un grande direttore sportivo fai la differenza sul mercato. Ed è tutto evidente anche che a New York devono aver detto sì, quindi a lui ha sicuramente un budget. È del tutto evidente che qualcuno partirà, ma posso dirti, non mi interessa. Perché se noi giudichiamo l'ultima stagione e dovessero partire in tanti, te ti meraviglieresti, io non mi meraviglierei. E poi c'è anche un fatto che comunque sia, ripeto, questo budget che viene messo a disposizione è perché si riconosce una leadership in Paratici. Oggi Grosso si è voltato, lo guardava con gli occhi di un innamorato che guarda la sua prima incontro fidanzata.
3: Quasi da fratello minore che osserva il maggiore.
4: Fratello minore sicuramente, bravo, perché allenatore, l'allenatore Grosso lo inventa parati. Si gira e fa, ti ringrazio per aver preso atta. Quindi, e siamo solo all'inizio, piedi a terra, perché non c'è niente da... Però ragazzi, chi nega che si respiri un'aria diversa e finalmente migliore a Firenze, nega l'evidenza, e probabilmente Luca, Tommaso, il sottoscritto e tutti coloro che venivano tanciati di essere dei grandi rompipalle, ci vogliamo definire così, dei grandi rompipalle, forse due o tre cose giuste l'avevano dette quando segnalavano che le cose venivano fatte a caso e che ogni mercato non aveva logica rispetto al precedente, perché si ribaltava sempre tutto. E poi di questi tempi, poi prendi i giocatori nel weekend, vedi una forza in questo momento, e credo che Atta sia anche un segnale fortissimo alla concorrenza.
3: E fra l'altro in questi minuti al massimo una decina dovrebbe essere proprio in arrivo qui al Viola Park, il francese prelevato dall'Udinese, poi visite mediche, quindi ci potrà anche già lavorare nel corso del ritiro. Un'atta che poi Fabio Grosso ovviamente ha cercato, no, di giocare un po' in difesa sui singoli e su tante cose che poi cambieranno a seconda del mercato nel corso del ritiro, però su Atta Mario ci ha dato un'indicazione precisa.
4: Mezzala, sì.
3: Lo vede mezzala in un centrocampo dove aspettiamo l'arrivo anche di Torsved. Mi è sembrata un'apertura importante quella di Grosso anche su Fagioli, poi lì un punto interrogativo inevitabilmente resta. Però ecco, Atta lo immaginiamo mezzala nel centrocampo, quindi poi sugli esterni c'è ancora da intervenire, al di là che lui lo può fare.
4: Ma c'è tanto da fare, qui nessuno dice che la Fiorentina è fatta, però la Fiorentina sta nascendo con criteri diversi, ripeto, quindi lo farà, poi partiranno dei calciatori, non sempre riuscirà a far gol Paratici, certe volte prenderà anche il palo da traversa e ne dobbiamo prendere atto. Però insomma, voglio dire, gli altri direttori sportivi oggi si devono preoccupare, secondo me, perché c'è lui che è tornato incattivito dall'esilio inglese, incattivito in senso buono, e ha voglia di affermarsi.
3: Tra l'altro lo dico facendo gioire, immagino, qualche ascoltatore, Atta proprio mi risulta non fosse proprio circolato per la Fiorentina, quindi quando diciamo no che è difficilissimo stargli dietro, Atta è un gran colpo ed è anche un colpo sul quale era impossibile anticiparlo.
4: Guarda, ieri e Drago se ne erano nomi che erano già usciti,
3: esatto.
4: Drago era uscito anche a gennaio, ieri comunque era uscito, ne avevamo parlato anche al Sottosport con Luca, e Atta no, ma è chiaro, ma guarda, se lui depista noi, io sono contento, perché qui ognuno le fa il proprio mestiere,
3: certo.
4: È una sorta di grande gioco, no? A nascondino, lui cerca di nascondersi bene, noi cerchiamo di scovarlo. E tutte le volte non lo scoviamo, qualche volta sì, ma chi se ne importa? L'importante è che ci sia un bene comune alla Fiorentina. Oggi ho sentito dei messaggi nelle nostre radio che erano fantastici. Ho sentito un messaggio, un ascoltatore mi faceva: sto bene, mi sto bene, lo posso andare, sto bene. Guarda, quello potrebbe diventare, come dire, il jingle di una stagione radiofonica. Questo oggi è il sentimento e dobbiamo essere contenti di questo, senza esaltarsi. Io non sono uno che si butta molto in là, quindi ti dico, però è chiaro che a me interessa capire qual è il registro del lavoro. Una volta che a me piace il registro del lavoro, allora mi posso anche sbilanciare. Il registro ora c'è una logica e c'è un uomo al comando
3: che ha carta bianca,
4: domandavamo,
3: lo spadone, ora ce l'ha,
4: lo spadone sulla spalla, gliel'hanno messo il New Jersey, è chiaro,
3: come nel Medioevo
4: gliel'hanno messo lo spadone. Bene. Tocca a te, ma è giusto, è corretto, perché Paratici è molto bravo, sì, è pagato molto bene, sì, ed è pagato perché è molto bravo e quindi deve lavorare da top.
3: Allora, in tutto ciò Fabio Grosso,
2: Tommaso,
3: Luca, volevi andare su Grosso.
2: Volevo fermarmi un secondo su Atta, perché
3: vai.
2: Ovviamente ci avete provato a entrare anche in argomenti di natura tecnico-tattica, lui è stato molto, è volato molto alto, ma nel dibattito dei messaggi, delle telefonate, è chiaro che l'aspetto tattico diventa un elemento giusto, perché arriva un grande giocatore, lui è stato diretto nello spiegare che lui fa la mezzala a sinistra, punto e basta. Ma questo può c'è anche chi immaginava invece un Atala Bove, tanto per fare un esempio, ma lui ha detto fa la mezzala sinistra, al punto che addirittura ha bocciato Gudmundsson per ribadire che quello è il ruolo suo. Ci può essere ancora spazio per un 4-2-3-1, oppure l'investitura da mezzala sinistra porta dritta al 4-3-3?
4: Io penso porta al 4-3-3, poi lui è corretto, è intelligente, Luca, e dice fatemi parlare con i giocatori, fatemi vedere per bene le loro caratteristiche, e quindi deve essere pronto a cambiare. Ma ragazzi, che stiano lavorando su una squadra che viaggia verso il 4-3-3 è sotto gli occhi di tutti, perché il mercato viene assecondato, e la velocità sul mercato nasce dal fatto che bisogna da lunedì comincino a lavorare anche per
3: esterni.
4: Sì, anche perché amichevoli a parte mi interessano poco meno di zero, il 14 agosto sei subito a rischio figuraccia se non hai fatto le cose.
3: Certo che sì, scoprivamo, no, con i preliminari di conference, e bastava un Polizia o un'Accademia Puskas a farti sudare.
4: Quindi siccome sei a rischio figuraccia, ma non perché la Fiorentina non sia brava, ma sarebbe a rischio figuraccia anche l'Inter, sì, se arrivasse a giocare il 14 agosto, tutte sono a rischio figuraccia, quindi lui vuole evitare qualsiasi rischio, vuole che la squadra, e poi io ho un'idea, al di là della preparazione atletica, della quale non parlo perché non ho competenze, Paratici vuole una partenza folle della Fiorentina,
3: sprint,
4: perché non ti dimenticare la conferenza stampa quando lui chiude definitivamente il discorso dei sogni, no? Il sogno di Rocco Commisso, il sogno di Joseph Commisso, certo. Qui non ci sono sogni, ragazzi, bisogna parlare di obiettivi. Poi può darsi anche, ti dice, anch'io spero che alla fine di novembre possa magari sognare qualcosa. Perché dice la fine di novembre? Perché la fine di novembre è un terzo del cammino del campionato, della stagione, e lì comincia ad avere indicazioni abbastanza veritiere. Io credo che lui voglia una partenza folle. Per avere una partenza folle deve fare un mercato follemente veloce, e ha bisogno che l'allenatore abbia all'80% la squadra pronta per il ritiro. Senti, ti arriva fra il ritiro e qualche amichevole, per poi partire in quarta, quindi evitare la figuraccia il 14 agosto in Coppa Italia e proiettarsi il 24 agosto, certo, all'Olimpico, dove giochi contro una delle squadre più forti in Italia,
3: che farà mercato,
4: che farà la Champions, allenato da un tecnico top, e quindi lì i rischi sono ancora più grandi rispetto al 14 agosto. E invece lui vuole partire forte, perché ha bisogno anche dell'entusiasmo della città.
3: Certo, perché riparti da un'annata orribile. Tragica. Che idea ti sei fatto di questa Fiorentina di Grosso? Lui ha parlato di una squadra offensiva, di idee chiare, giustamente sottolineavi che ha ribadito la sua concezione, 4 difensori, 3 centrocampisti, 3 esterni. Ha detto anche qualcosa, il bel gioco aiuta, ma ovviamente poi contano i risultati. Io credo dovremmo riuscire ad avere un'identità abbastanza chiara. Mi sembra l'allenatore in grado, no, di dare il suo marchio, che è quel che serve, che forse non abbiamo visto, anzi sicuramente non l'abbiamo visto l'anno scorso con Palladino, no, c'era la famosa diatriba, giochiamo in base agli altri, forse l'ultimo a dare un marchio è stato Italiano.
4: Sì, secondo me sì. Poi sai, capisco che ci siano anche tanti ascoltatori in questo momento che non amano molto Italiano, per me ha fatto cose grandissime.
3: Sì, io parlavo di identità, Palladino no, era più plasmato in base all'avversario, una caratteristica,
4: è stato bellissimo, intelligentissimo, ha capito che aveva due top, che era il portiere e il centravanti, ha costruito la squadra su loro e ha giocato in contropiede e ha vissuto con grande intelligenza su quei 24 punti fatti in quelle 8 partite. No, sono d'accordo con te, fortissima identità. Italiano, dopo poche partite tu riconoscevi che quella è una squadra italiana, ti poteva piacere o no, e credo che con Grosso sarà così, con tutte le incognite del caso. La prima piazza che grande in cui si trova in vita sua, ci sarà grande pressione, però abbi pietà, tra partire con 3 centravanti in un ruolo e giocatori che devono arrivare, ridursi all'ultimo 48 ore del mercato e partire con un direttore sportivo alle spalle che tanto per gradire dice guarda, ti ho preso Dragosin che proprio scarso non è, ti ho preso Vieri e dovrebbe essere un prospetto interessante, poi così stanotte avevo poco sonno e ho preso Atta, capisci?
3: Che insomma, tendenzialmente se ti parli è probabilmente uno dei giocatori più apprezzati, forse uno dei migliori del campionato dell'anno scorso.
4: No, ma sicuramente
3: questo mi piace sottolineare, forse il migliore.
4: L'Udinese è nettamente
3: l'Udinese, sì, ma io dico proprio anche in Serie A
4: in assoluto. E vedi, Luca ha buona memoria e si ricorderà che, ora senza andare a scomodare anche chi non c'è più, perché poi lavoravano in team, ma voglio dire, faccio due nomi e li paragono ad Atta. Atta costa 20, quanto costa?
3: 25. Beh, 25 per il 70%, fai 32 più bonus.
4: Bene. Qualche estate fa la Fiorentina poteva prendere a 28, 30 Berardi e non fu preso, furono offerti 15
3: potremmo
4: milioni.
3: Potremmo ricordare De Paul.
4: Potremmo ricordare, no, guarda, De Paul.
3: La prima estate, no?
4: De Paul è l'esempio più giusto che tu potessi fare. Perché De Paul, tra l'altro Frade veniva da Udine, De Paul poteva essere preso tranquillamente, invece arrivarono Lirola e Duncan, ti ricordi?

0: Tra l'altro devo dire che l'attenzione che lui ha dedicato anche all'uomo Fagioli io l'ho trovata molto importante, no? Perché ci può essere la stima per il giocatore, quella è ovvia, ma lui ha detto che è rimasto proprio in contatto con questo ragazzo e io credo che Fagioli abbia bisogno.
1: Lo abbraccia, ha detto. Io quando lo vedo sento il bisogno di abbracciare.
0: Esatto, e credo che Fagioli abbia proprio bisogno di questo. E lo stesso ragionamento su Ken. Però vi chiedo, perché poi ragazzi, è vero che noi siamo tutti elettrici, ma è anche vero che se poi puoi immaginare di far cassa con qualche giocatore, certo non lo fai con Dodò, certo non lo fai con Pongracic, giocatori da 10-12 milioni, certo non lo fai con Gosens ancora meno, e probabilmente nemmeno con Gudmundsson. Quindi lui è stato molto chiaro nel riconoscere che sono per lui giocatori importanti, però vi chiedo se questo secondo voi li blinda oppure no. Su Gudmundsson hanno ragione tanti amici che ci scrivono, la risposta su Gudmundsson sofferta, non sapeva, la sensazione che non sapesse bene che cosa poter dire, insomma lo immaginiamo che lui sia tra i partenti, ma ci ha dato un ulteriore motivo per pensarlo?
1: Non è un esterno, non è un attaccante, e la mezzala la può fare che abbia preso atta.
2: Ha bisogno di libertà di movimento, in più il carico secondo me è arrivato nel finale quando ha detto vorrò parlare con tutti, quindi anche con lui, perché vorrò vedere la propensione al lavoro, al sacrificio, come insomma voglio vedere gente determinata, convinta.
1: Cioè Gudmundsson purtroppo insomma,
2: tutto ci ha mostrato, purché no,
1: mesi anche fuori campo un po' qualche chiacchiericcio c'è stato, no?
2: Insomma non è uno che brucia l'erba.
1: Allora,
2: quando
1: per come ha parlato lui, Luca ci dà un'indicazione, potrei vederlo con la trolla e ora transitare davanti a una
2: sera. Sì, anche se secondo me lui è stato molto bravo a essere equilibrista un po' su tutti. È chiaro che su Ken e Fagioli ha tirato in ballo quelli che possono essere stati anche momenti insieme durante l'esperienza in bianconero, però siccome poi ho percepito veramente che lui è informatissimo su tutti i movimenti di Paratici, credo abbia anche quasi visto, probabilmente studiato la conferenza stampa di Paratici, perché ha citato proprio due o tre passaggi. Lui, io gli ho fatto la domanda sui giovani, ha detto per costruire qualcosa di duraturo, che era quello che aveva detto Paratici. Quindi
1: Paratici ha detto costruire un club
2: peraltro duraturo nel tempo. Tutto questo per dire che secondo me Grosso sa benissimo che siamo solo all'inizio del mercato e possono arrivare offerte anche su Ken e Fagioli, quindi oggi me dire un po' si è mantenuto
1: però
2: su Fagioli,
1: io gli ho chiesto al centro del villaggio, sì,
2: assolutamente sì, vediamo la lista dei convocati, dopodiché Luca lo sa, forse sto invecchiando, cerco di essere sempre molto cauto, vediamo, oggi è l'8 luglio, di scenari ce ne sono ancora tanti in ballo, di sicuro ecco dovessimo fermarci oggi mi sembra si possa dire il Grosso si tiene stretti Ken e Fagioli e saluta Good o comunque
0: non questo ragazzi, però questo rende ancora più, vorrei dire, clamoroso questo mercato, no? Perché se facciamo due conti, chiarendo che Dragusin oggi costa 1,5 milioni, cioè non costa 20 milioni, costa 1,5 milioni, perché c'è un tot di partite e di presenze non banali, se non sbaglio 22, non banali, 22. Quindi diciamo che è chiaro che se lo prendi è la speranza che ne faccia 30, no? 40, ma non, però se facciamo due conti oggi siamo quasi a 60 milioni se ci limitiamo ai tre giocatori, no? Vieri, Dragusin, calcolando nella sua operazione complessiva, e Attà. Se immaginiamo, speriamo che sono fuori dal mercato o comunque se non arriva una offerta delirante Ken e Fagioli, e calcolando dobbiamo prendere ancora come minimo 4 esterni, stiamo trattando il ragazzino spagnolo e costa 7-8 milioni e boh, cioè qui si rischia veramente di immaginare un mercato in cui altro che equilibrio tra entrate e uscite, cioè sarebbe veramente clamoroso, e lo puoi fare nell'anno in cui sei fuori dalle coppe, cioè avrebbe anche un senso tutto questo.
2: Hanno sfondato il salvadanaio in New Jersey,
1: allora,
2: Mario?
1: Io tanto aspettiamo e vediamo tutti quelli che partiranno, perché se ne partissero 3 o 4 e dei soldi entrerebbero, punto primo. punto secondo, sì, l'avranno sfondato.

0: Anche perché ascolta, che loro vogliano rilanciare o che loro vogliano vendere, loro hanno bisogno di tenere la Fiorentina al massimo delle proprie potenzialità, perché se la dovessero vendere, incassando anche il sì del comune, no, in questa operazione di convenzione 55 milioni, ma poi pare altri 30 per tutta l'area, sì. Skybox, quindi nel complesso sarebbero 85 milioni da investire, non proprio coriandoli, loro nel caso in cui vendano hanno una società con dei prospetti interessanti dentro di valore a buon livello e oltretutto con lo stadio in convenzione. Se invece non volessero vendere, volessero rilanciare, è chiaro che quest'anno loro provano, non lo diranno neanche sotto tortura mai, ma loro provano ad arrivare quantomeno in Conference, che sarebbe anche un sistema per ripartire e andare in Europa, perché io ho sempre detto, la differenza, lo dico agli schizzinosi della Conference, la differenza per la UEFA, per noi no, ma per la UEFA, e conta un po' più di noi, non è fare la Conference, l'Europa League o la Champions League. Per la UEFA conta essere con loro oppure fuori. Sì, quest'anno, cioè, e te lo sai bene, abbiamo girato l'Europa, sì, sì. Quest'anno la Fiorentina non conta perché è fuori dall'Europa, ma guarda caso ha un ranking UEFA importante, perché l'importante per la UEFA è che tu sia al loro banchetto. Poi chiaramente se sei in Champions, ma loro non fanno, siamo noi se facciamo tutte queste differenze, perché la Champions è più prestigiosa, porta più soldi, la stessa Europa League, ma per loro è UEFA, quindi che sia Champions League o Europa League o Conference non cambia nulla, cambia molto se stai a casa, sei fuori dalla porta che conta, e questo io credo invece la Fiorentina quest'anno, non so se ci riuscirà, non lo dirà neanche sotto tortura, ma proverà a agganciare un pozzo per tornare subito in Europa, perché allora lì puoi dare l'ulteriore sgassata. Ma lasciamo in pace Paratici e facciamolo lavorare, perché
1: tanto mi sa che è appena all'inizio, no? Stavo pensando, guarda, io mi aspetto Coleosso, per intendersi, Mario, o comunque un esterno per lavorarci dal lunedì.
0: I soldi non sono nostri, sono della famiglia Commesso, però sono stati persi 7 anni, insomma.
1: Lo so,
0: questo dobbiamo avere l'onestà di dirlo. Sono stati persi 7 anni.
1: Ma l'abbiamo detto, Mario, l'abbiamo detto.
0: Stati persi 7 anni.
1: Quando oggi senti qualcuno e dice: "Ah, sono tutti nei pazzi", non è che siamo nei pazzi, siamo felici di vedere un indirizzo diverso rispetto a quello degli ultimi 7 anni, che non era un indirizzo.
0: Ma anche l'operazione che la Fiorentina vorrebbe fare con quel giocatore, aiutami, della cantera del Real Madrid,
1: Valdepeñas,
0: che è un giocatore interessantissimo, ma è modello Nico Paz. Allora il Como ti ha insegnato che c'è un modello, e infatti quelli intelligenti come Paratici copiano quelli bravi, come il Como è stato molto più bravo la Fiorentina di tanti altri in questi anni. Se l'hanno fatta a Como, noi che siamo riportati dalla piena, come
1: ci vedi un parallelo Atta 2003, Vieri e Dragusin, forse Dragusin un po' di più, però anche Vieri più o meno, una squadra giovane ma il cui talento non è in discussione, perché hanno già fatto qualcosa.
0: Allora io ti posso dire una cosa, poi Paratici mi può smentire se all'ascolto, non c'è luna e male, io so per certo che quando lui è arrivato dopo poche ore si è reso conto di due cose: che la Fiorentina era stata costruita male, proprio assemblata male, nel senso non che tutti i giocatori fossero modesti, era proprio assemblata male, e lui ci diventava matto su questo. E la seconda, che fosse una squadra compassata, cioè con questo passo pastoso, rotondo, da promenade, capisci?
1: Da sfilata.
0: Non da strappo su 200 metri, da sfilata. E queste sono le prime due cose che lo hanno colpito. E guarda caso, sta andando a comprare calciatori che proprio corrispondono al contrario di quello che aveva prima la Fiorentina. Anche gli ultimi mondiali, io non entro nel merito se a te piacciono, non ti piacciono, io so solo che corrono tanto, alcuni con qualità, altri meno, ma corrono tanto, e noi qui non correvamo più.
2: Allora, prima di salutarvi, l'ultima domanda la raccolgo dalla montagna di messaggi che stanno arrivando. È una domanda che trovo stimolante. Dice: si va verso un centrocampo con Attà, Fagioli e Tosvel? Allora, questa domanda ve la completo con altre domande collegate a questo. Che sensazione avete su Tosvel? Perché mi pare che Grosso, insomma, quello che poteva dire l'ha detto, ma soprattutto a questo punto di tutta questa montagna di centrocampisti che abbiamo, chi pensate finirà per essere salvato e chi immaginate sia col trolley pronto?
0: Allora, ti dico Luca, vado un po' a caso, siccome dovranno spendere tanto e nel caso cui tengano fagioli, prima appunto gli sarà fatto chi è il vice fagioli, compratelo, no, secondo me lo può fare Orlando Mandragora, che non è proprio un regista, posso aggiustare con Mandragora, no? Voglio dire, c'è di peggio in giro di Mandragora. Perfetto. E quindi questo è quello che ti dico che potrà accentuare. Poi dopodiché su Tosved, io dico questo Luca. Allora, Fagioli è uno bravissimo a pensare, ma non bravissimo a interdire. Atta a questo inserimento di classe, perché certe volte si sembra quasi un tre quarti, invece una mezzala. Io il terzo lo vorrei come Dunga, ora sto esagerando, cioè il terzo io vorrei, trovatemi voi un
1: potrebbe essere Endur,
0: ma Endur
1: è ancora un po' acerbo,
0: ancora
1: forse
0: un po' acerbo, e c'ha abbastanza qualità, si fa sportellate. Cioè io lì vorrei uno che mi dà l'80% di quantità e il 20% di qualità,
1: forse tanto Brescianini
0: potrebbe essere Brescianini, però un patto, siccome lui è uno che prende e che va, poi se lasci solo Fagioli diventa dura. Io credo che uno debba pensare, uno debba avere l'esto della mezzala di inserimento come Atta e uno debba fare legna. Se ha solo il 20% di qualità, l'80% me lo danno quegli altri due, ma io ho bisogno di un giocatore che vada lì veramente a rompere il ghiaccio. Ora Ulai io lo conosco poco, no?
2: Ma ragazzi, anche Ulai sono atti 30 milioni, ragazzi. Cioè,
0: lo so,
2: mi sembra tanti. Poi ci sarà da comprare gli esterni. Cioè, ora per carità.
0: Hai ragione, allora, in dubbio. Dicevo come caratteristiche.
2: Certo. No, ma te hai detto Dunga, mettete Dunga e siamo a posto. Ma Mario, ti ringrazio, ti libero.
0: Grazie a te,
2: dobbiamo
0: Luca.
2: Fermarci.
1: Ciao, Mario,
2: e chiedo a Tommaso se può restare altri due minuti. Andiamo in pausa, torniamo perché ci racconti del probabile arrivo di Attà a Viola Park.
3: Radio Firenze Viola Libera.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: La cosa che mi garba più di Paratici, lo sai, è chi vi sta mandando tutti ai barre e un bucintende nulla, mi risulta, ci risulta, stai fermi.
6: Buonasera Luca, ma lode a Paratici, ma io sinceramente mi aspetto gli esterni, perché come minimo ci vogliono 4 esterni e secondo me sono molto molto importanti per il gioco di Grosso. Aspettiamo fiduciose, lode ancora a Paratici.
7: Buon pomeriggio di radio. Allora, si esalta sempre il lavoro dei personaggi, delle persone, Grosso, Paratici e soprattutto l'entourage. Ricordiamoci una cosa, spesso ce lo dimentichiamo, che la chiave di tutto sono il coinvolgimento della società. Quanto la società vuole essere coinvolta, quanto si vuole coinvolgere, il budget che la società stanzia per il progetto, non per la campagna acquisti, per il progetto, e cosa può fare la società. Queste sono ottime, se non grandi, grandissime, diciamo, premesse. Domenico da Bologna.
8: Io e guardo chi arriva, e chi arriva sono dei grandi giocatori. Poi per chi parte, non ce ne dimentichiamo, l'anno scorso a maggio si sarebbe mandati via tutti. Schedi, è giusto che Grosso guardi chi è il caso di tenere e chi è il caso di mandar via, senza guardare né nomi e né chi sono, perché l'anno scorso e si sarebbe mandati via tutti dopo l'annata schifosa che gli hanno fatto.
2: Allora, ultima parte di Palla al Centro su Radio Firenze Viola. Naturalmente siamo ancora per una mezz'oretta scarsa con anche con gli ascoltatori di Lady Radio. Vi ricordo 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925-727775. Oggi non possiamo accogliere telefonate perché è tutto un susseguirsi di notizie e conferenze stampa. Torno per qualche minuto, per poi chiuderemo con il mundialito di Alessandro Di Nardo. Torno per qualche minuto su Tommaso Loreto. C'è grande attesa per l'arrivo di Attà, Tommaso.
1: Assolutamente sì, perché tra l'altro arriverà proprio qui al Viola Park a minuti, ancora no, arriverà all'altra entrata, perché io sono praticamente a ridosso dell'entrata principale del Viola Park e poi ovviamente anche per lui visite mediche di rito e vari test, in attesa poi di essere già lunedì a disposizione di Grosso. E mi sembra che insomma tre volti nuovi del calibro di Vieri, Dragusin e Atta siano sicuramente un bel punto di partenza, e c'è inevitabilmente attesa anche per noi, Luca, perché poi al di là del piacere di qualche ascoltatore, effettivamente questa era una pista, lo dicevamo anche con Mario, che è rimasta veramente molto molto segreta, al contrario di un nome che anche chi per esempio so che si diletta al fantacalcio sapeva alla perfezione che Atta era stato uno dei profili più interessanti di tutta la stagione. Quindi fin da questa mattina, quando poi si è sparsa la voce, chiaramente c'era grande soddisfazione da parte di tutta la tifoseria, ma anche grande attesa da parte nostra, perché questo è un acquisto molto molto importante, di grande prospettiva, sì, però ecco, non certamente una scommessa, proprio per quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Fra le altre cose, tornando anche a quello che già ci dicevamo, è cambiata la musica, nel senso che tante volte magari la Fiorentina era risultata beffata sul fil di lana. Io poi, quando stamani abbiamo cercato di fare subito le prime verifiche a questa voce, c'è anche chi mi ha detto: incredibile, stanotte era praticamente tutto fatto con il Milan, quindi poi evidentemente ha saputo scegliere i tempi giusti. Paratici, lo stesso Grosso, no, si è riferito in conferenza quasi ironizzando che ci sono stati dei momenti dove, immagino nell'ultima settimana, chiamava Paratici e diceva: ma che davvero riuscite a prendere Atta? Quindi grande attesa, molti colleghi in questo momento per quelle che saranno le prime foto, le prime immagini. E poi, Luca, restiamo assolutamente vigili, oggi giornata campale con un sacco di argomenti da approfondire, perciò restate con noi come sempre fino a questa sera, perché poi ci aspettiamo almeno la lista dei convocati, poi magari slitterà domani, però insomma avete sentito, Grosso non si è sbilanciato più di tanto, ecco, ma ci ha fatto capire
2: questo è un
1: che
2: tema
1: sono state
2: importante.
1: Prese decisioni, esatto, grosse, questo... e quindi sarà importante quella lista.
2: Questo è un tema molto importante, infatti ti avrei chiesto questo ora, Tommaso. È evidente che ci sarà qualche nome un po' particolare, no? Perché la grande cautela, vorrei dire quasi l'imbarazzo di Grosso nell'affrontare questa questione, dicendo poi leggerete e capirete, quelle che sono state ovviamente riflessioni non banali, probabilmente valutazioni fatte in maniera approfondita tra Grosso e Paratici, quindi lì qualcosa c'è da aspettarci. Non so, gira il nome di Gosens, gira, io parlo al di là di quelli che potrebbero essere i Barak, gli Nzola, i Sottil, non lo so, quelli che poi tornano e che hanno tutti sostanzialmente la valigia pronta per ripartire. Ecco, hai colto qualche indicazione, qualche messaggio in questo senso?
1: Si va a sensazioni, Luca, perché poi fra l'altro erano presenti sia il direttore sportivo Paratici che il direttore generale Ferrari. Quest'ultimo ha fatto una breve introduzione, ma poi, come avete sentito, non c'è stato nemmeno spazio per domande ai dirigenti, quindi poi indicazioni non ne sono arrivate, né tantomeno Grosso le ha volute lanciare. Quindi dobbiamo andare a sensazione, dobbiamo muoverci per indizi. Io tra questi aggiungerei anche quello che ha raccontato Grosso sul fatto che ancora praticamente non ha parlato con nessuno, sì. Per carità, legittimo, e può starci. Lasciatemi qualche piccolo dubbio, visto che l'accordo ormai è già un po' datato e visto che un po' tutti in genere i tecnici, ora l'anno scorso Pioli magari aveva già un bagaglio d'esperienza più ampio rispetto ad altri, ma se ricordate anche Palladino raccontò di aver già chiamato qualcuno il giorno della sua presentazione. Ecco, secondo me il fatto che Grosso ancora non abbia parlato con nessuno, abbia rimandato i primissimi contatti a domenica sera, quando comincerà il ritiro, mi fa pensare che anche lui abbia voluto rimanere un po' coperto, perché poi questa lista dei convocati darà inevitabilmente delle prime indicazioni chiare, e su quelli che sono i nomi è chiaro che noi non possiamo fare altro che considerare quelli che sono più o meno cedibili. Dice: sono tutti cedibili, è vero, però è altrettanto vero che Dodò, per esempio, abbiamo capito che è uno che aspetta di capire la destinazione, certo, migliore, certo. Fortini è un altro che ha il discorso del rinnovo in ballo, Gudmundsson vediamo, ma anche lui sappiamo che
9: potrebbe essere fuori dal progetto. Insomma, se qualcuno della vecchia guardia, dei senatori dell'anno scorso, non dovesse essere nella lista dei convocati, io non mi stupirei. Se poi, perché è giusto farlo, devo sbilanciarmi, sì, non mi stupirei su Gosens, ma ti arrivo a dire non mi stupirei nemmeno su Dodò.
2: Sì, ecco. Esatto. Allora, ti faccio un'ultima domanda, anche questa è rimasta un po', è stata fatta correttamente, e anche su questo Grosso si è preso un po' di tempo e in maniera saggia. Ti devo dire che Grosso, Tommaso, mi ha colpito perché gli sono state rivolte delle domande alle quali sinceramente avrebbero dovuto rispondere i due dirigenti accanto, no? E invece lui ha risposto con equilibrio ma anche con personalità. Ecco, quindi mi è piaciuto il fatto che gli è stato consegnato questo ruolo, cioè non ha, perché alla seconda domanda, cosa ne pensi di Fagioli, già avevate chiesto di Ken, poteva intervenire Paratici, dice ma qui non è che facciamo mercato giocatore peggio, invece gli hanno lasciato anche una gestione, come dicevi prima te, quasi manageriale, no?
9: Sì, sì.
2: Ecco, ti volevo chiedere, lui, così completo la domanda e poi ti saluto, anche sul ruolo del capitano, e anche in questo caso, ricordiamo, il capitano De Gea è stato un capitano promosso in corso d'opera, mi pare di capire che De Gea faccia parte del progetto, però ecco, anche lì lui, pur parlando di De Gea, quindi un grande leader, un grande, si è preso il tempo di confrontarsi, no?
9: Sì, perché poi lui l'ha detto su questa lista dei convocati un paio di volte, ha proprio rimandato questo momento dicendo vedrete e capirete. Secondo me ci hanno lavorato svariati giorni su questa lista, non potrebbe essere altrimenti, perché sono valutazioni pesanti che riguardano il futuro, certo, di calciatori che poi dovrà allenare o meno, e quindi non si è sbilanciato nemmeno su questo, probabilmente proprio perché il primo step sarà la lista dei convocati e da domenica getterà le basi, e non mi stupirei, ecco, se poi alla fine De Gea dovesse essere confermato, fra l'altro con l'operazione Martinelli ad Avellino in chiusura, io fatico a immaginare un cambio di scenari per il portiere. Devo dirti che ho avuto la percezione di un tecnico sì giovane, perché parlavamo di un suo trionfo da nazionale soltanto 20 anni fa, ma al tempo stesso anche di un allenatore che ha già una certa esperienza, cioè che arriva qui a Firenze forte di esperienze non banali all'estero, di questi 2 anni con il Sassuolo, insomma un po' già più cresciuto anche comunicativamente, ecco, ha detto i primi tempi era meno estroverso dietro al microfono, invece io l'ho trovato anche abbastanza sereno,
2: disinvolto.
9: E dicevamo con Mario, ecco, forse questo rapporto fratello maggiore con Paratici lo ha messo a suo agio, quasi che fosse la garanzia, no, Paratici, averlo lì accanto, lui è pronto anche a vestire questo ruolo manageriale. Vedo qui Andrea Giannattasio che torna,
2: però, ecco,
9: da Bassauna, ecco, zona Viola Park,
2: ci hanno informato,
9: aggiornamenti,
2: ci hanno informato
9: freschi,
2: che è in ritardo Atta, lo dico per cui Atta, per cui state con Radio Firenze.
10: Ciao,
2: Viola,
10: Luca.
2: Vi mostreremo l'arrivo di Atta, ma non è questione rapidissima,
10: no,
2: ti do un minuto Andrea, perché poi ci colleghiamo con Di Nardo, un minuto.
10: Sì, ha respinto con perdite il sottoscritto all'ingresso del Viola Park, perché Atta sta arrivando a Firenze ma c'è un problema di traffico, per cui il giocatore raggiungerà il Viola Park con una mezz'oretta di ritardo, e non è nemmeno detto che venga subito qua, addirittura potrebbe andare a Villa Donatella a fare le visite mediche direttamente, quindi noi comunque sia rimaniamo qua come campo base e monitoreremo la situazione, in ogni caso che venga qua o che vada a fare le visite altrove, ma saremo
9: non
10: pronti,
9: lo mai.
2: State
9: ma
2: no, con noi, è vero,
10: importante.
2: Vi mostreremo il primo giorno di attacco, come abbiamo mostrato il primo giorno di Vieri e il primo giorno di Dragusi. Grazie a Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio, grazie. Al volo la sigla e andiamo da Alessandro Di Nardo. Caro Alessandro, per non ferire il tuo lavoro abbiamo scelto di far tutto oggi, quando non si gioca, diciamo nel giorno di riposo, giusto?
11: Eccoci, sì, a dire la verità oggi si gioca, ma insomma tra ieri e oggi
2: diciamo non... che te, la trasmissione partiva sempre con i risultati della notte, e quindi vedi che abbiamo preso Attà, abbiamo preso la conferenza stampa di Grosso. Ti piace Attà?
11: Moltissimo, moltissimo. Ma poi insomma io vi annuncio, insomma, saremo insieme dalle 19, quindi parleremo ovviamente anche di questo colpo di mercato, magari saranno arrivate già le prime immagini, come ci aspettiamo, di attacco la maglia viola.
2: Senti, come stanno i norvegesi? Ormai sai, io faccio il tifo per questa squadra, ma li hanno messi in un albergo senza aria condizionata, il virus intestinale, cioè li vogliono finire, cioè qual è la strategia?
11: C'è un virus, sì, lo raccontavamo ieri, diciamo l'allarme è più o meno rientrato, meno però male. Il CT Solbakken ha detto che è stato un avvicinamento alla gara che si giocherà sabato, non facilissimo per quanto riguarda la Norvegia. Si sprecano ovviamente online i fotomontaggi, i video coniati di Haaland contro Harry Kane, del gigante vichingo contro il cavaliere inglese, con culture che si mescolano. Però ecco, se c'è uno scontro culturale, ecco, quello sarà quello di stasera, perché Francia-Marocco porta con sé ovviamente tantissimi temi extracampo, e basti pensare che nella nazionale marocchina ci sono 6 giocatori che sono nati in territorio francese, e alcuni sono anche titolarissimi di questa nazionale, quindi Francia-Marocco è più che mai un derby. Si giocherà stasera alle ore 22 a Boston, uno dei quarti più interessanti. Si aprirà appunto stasera la fase caldissima di questi mondiali dopo un giorno di pausa.
2: C'è ovviamente una grande visibilità su Mbappé, cioè mi pare di capire che nel momento in cui è scomparso dai radar di questo mondiale Cristiano Ronaldo, c'è la devozione e la venerazione a un grande campione che sta chiudendo un percorso da fuori classe come Messi. Però se valuto le apparizioni televisive, le immagini che poi rappresentano in un mondo molto mediatico come quello americano, Mbappé oggi, no?
11: Sì, sembra quasi l'uomo del futuro. Viene chiamato anche simpaticamente il generale, anche per il suo potere extracampo. Lui è amico, ma nel senso che va a trovarlo a casa di Macron, del capo di stato francese. È un giocatore anche con un significato culturale e politico, anche lui insomma di origini africane, camerunese, e in questo, guarda, c'è una polemica che riguarda l'extracampo che ci riporta Francia-Paraguay, ma è stata parecchio anche discussa negli ultimi giorni e anche ieri, complice anche la gara, la giornata di sosta, perché a quanto pare una senatrice paraguayana, Celestia Maria, del Partito Liberal Radical, su X ha iniziato a scrivere una serie di offese razziste nei confronti di Mbappé, chiamandolo finto francese, camerunese naturalizzato, non ti meriti di giocare con la Francia, gli ha dato anche degli aggettivi ancora e degli accostamenti ancora più razzisti, e quindi in questo Mbappé ha fatto un figurone, perché poi ha risposto sempre sui social e ha detto che con questa sua uscita la deputata paraguayana getta fango su una nazione che comunque si era distinta in questi mondiali, e gli ha dato di quello insomma che si è dimostrato essere questa Celestia Maria, ovvero di razzista. Quindi in questo, ecco, Mbappé ha fatto gol anche fuori dal campo, perché non so se l'avete letto, ma nel 2026 quello che ha scritto la signora o signorina Maria è qualcosa di fuori dalla grazia,
2: sì,
11: di Dio.
2: Sì, è un po'... Va bene, c'è una squalifica morale oltre le squalifiche calcistiche. In tanti ci hanno scritto, quando noi parliamo di Tosved e di un obiettivo che devo dire lo stesso Grosso, pur restando oggi molto alto su questo tema, non voleva entrare in questioni troppo di mercato, però ne ha parlato ovviamente benissimo. Ti dicono, ma Tosved al mondiale praticamente non non c'è stato mai, se non per una partita dove la Norvegia volutamente ha ruotato praticamente tutti i titolari. Ecco, ci può essere spazio in questo finale secondo te, per Tosbert?
11: Dipende assolutamente dal famoso virus. Detto che poi insomma la Norvegia gioca con tre giocatori difficilmente spostabili anche per gli equilibri di Solbakken, perché Odegaard gioca da mezzala offensiva, trequartista, insomma giocatore libero di spaziare, ovviamente il numero 10 e capitano dell'Arsenal. Berg, che è il capitano invece del Bodo Glimt, gioca da mezzala di contenimento, e poi c'è Berge, che è diciamo il frangiflutti davanti alla difesa, che è anche lui difficilmente scalzabile. Se c'è un cambio può essere quello di Berg del Bodo Glimt per Torsvet, detto che poi insomma nelle rotazioni secondo me ci sta Torsvet.
2: Sì,
11: poi dipende, cioè allora, non è il 26esimo della rosa,
2: e comunque stiamo parlando di una squadra che oggi è nelle prime 8, giusto?
11: Sì, meritatamente,
2: che addirittura non si esclude nulla, cioè non ci è arrivata lì per caso, ecco, in questo tipo di situazioni. Il quarto che secondo te vale il mondiale, vale la bellezza di questo mondiale?
11: Secondo me, anche per tutto quello che abbiamo detto, è Norvegia-Inghilterra, ore 23 sabato, perché c'è la tradizione dell'Inghilterra, che poi però sappiamo quando arriva a questi livelli spesso inciampa, contro la nuova scuola, diciamo, non solo Haaland ma anche Odegaard e quant'altro. E poi insomma tanti l'hanno sottolineato, si parlava qualche giorno fa di un calcio che cambia un po' anche i confini, e poi c'è da dire che su 8 ai quarti di finale ce ne sono 6 europee, quindi più o meno i confini del calcio rimangono quelle. E Francia-Marocco di stasera, ragazzi, non ve la perdete.
2: Guarda, Francia-Marocco, come hai detto te, è una storia di sociale oltre una storia sportiva. Io mi immagino che nelle periferie di Parigi, insomma, stasera c'è bel calore,
11: Sì, c'è la massima attenzione anche a Parigi, e non solo, sappiamo che appunto tanti calciatori marocchini sono parigini o comunque francesi e poi hanno scelto la nazionale marocchina. Non so se c'è Temptation Island stasera, però fatevi un favore anche alle vostre sinapsi, visto che mi è capitato anche di vedere qualche contenuto, diciamo, dite alla compagna, al compagno, alla moglie, al marito per un giorno di posare Temptation Island, perché c'è una partita che è una ripetizione della semifinale del 2022. In quel caso passò la Francia con un Marocco che era arrivato un po' cotto dopo la vittoria a rigori contro il Portogallo. Però ecco, la Francia è più forte rispetto a quella del 2022, il Marocco è molto più forte rispetto a quello del 2022, quindi attenzione.
2: Senti Alessandro, c'è un dato statistico, no? che nella fotografia di questi quarti, che c'è un'Europa che la fa da protagonista. Non c'è niente di clamoroso, ecco, ci può stare, visto che stiamo parlando di nazionali fortissime. È veramente il mondiale dell'Europa, e se c'è un continente che esce invece sconfitto secondo te per ora?
11: È il mondiale dell'Europa, ma sono un po' tutti i mondiali dell'Europa in questi quarti di finale. Se vediamo anche la forza e il valore assoluto delle squadre, forse c'è un'intrusa che è la Svizzera, che possiamo mettere il Brasile, e poi sono le 8 più forti credo in valore assoluto. Io mi aspettavo almeno un piazzamento agli ottavi di una squadra asiatica, che poteva essere la Corea del Sud o ancora di più il Giappone, che abbiamo visto è stato eliminato anche un po' in maniera sfortunata dal Brasile. E il Senegal è uscito, ma se questo meraviglioso sport fosse come la boxe e si decidesse ai punti, sarebbe passato contro il Belgio. E una grande sconfitta può essere una delle nazioni padrone di casa, ovvero gli Stati Uniti, che nonostante un po' gli inghippi di Trump sono stati eliminati.
2: Io pensavo pensavo sarebbero delle tre nazioni ospitanti, anche se il Messico ha fatto sicuramente un buon mondiale, però io mi aspettavo di più dagli americani sinceramente. Invece ancora una volta escono respinti, dai, da questo tipo, quando il livello si alza
11: tra l'altro, a proposito degli americani, dai quarti di finale, visto che il signor Donald Trump tende a centrare un po' tutto, e ci sarà ovviamente, premerà la nazionale campione del mondo il prossimo 19 luglio, dai quarti di finale tutte le partite si giocano in America, negli Stati Uniti d'America, la prima appunto a Boston.
2: Chissà se farà il balletto avvicinandosi alla premiazione, e pensa te se lo fa e vince il Belgio. Vabbè.
11: Sarebbe un sogno. Il Belgio ha vinto tanto anche il torneo della simpatia, a proposito appunto di quello che è successo. Guarda, vi sottolineo anche quello che può essere un pericolo delle partite di stasera e delle prossime, quello l'elenco dei diffidati, perché ci sono ad esempio tre giocatori nella Francia, Barcola, Koné e Olise, tre nel Marocco, Diop, Hakimi, Alal, anzi anche il Canus e Unai, che è un giocatore accostato anche alla Fiorentina. Se prendono un cartellino questi giocatori stasera saltano la semifinale, poi dalle semifinali in poi si azzera tutto, quindi il pericolo è solo quello di saltare le semifinali, pericolo che ad esempio corre l'Inghilterra nella figura di Bellingham, che è diffidato, quindi occhio a Bellingham in Norvegia e Inghilterra, in caso di ammonizione, in caso di passaggio del turno salterebbe la semifinale.
2: E ti devo dire che per come la immaginiamo la partita col Marocco dovrebbe essere una partita molto di temperamento, di battaglia, quindi lì il rischio di qualche cartellino c'è. Allora grazie come sempre a Alessandro Di Nardo, che ritroverete alle 19, così come tra pochi minuti troverete Nick e Nick, Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi con Mercato a Chili. Salutiamo gli ascoltatori e la straordinaria famiglia di Lady Radio per la programmazione continua con cronaca, musica e dalle 18 nuovamente Fiorentina. Non resta che ringraziare la fantastica regia e salutare tutti, e con Palla al Centro ci vediamo domani.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
12: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
14: Fiorentina scatenata sul mercato, buongiorno a tutti. Blitz nella notte da parte dei dirigenti della Fiorentina. Arthur Attà sarà un giocatore della Fiorentina, arriva dall'Udinese, 30 milioni più bonus per arrivare a 40, è il colpo più costoso della storia della Fiorentina. Già in queste ore le visite mediche per la nuova mezzala viola, giocatore di classe sopraffina, giocatore nato nel 2003, arrivato all'Udinese nel 2024, colpo davvero di valore per una Fiorentina che dà l'impressione di poter diventare la regina del mercato, ma anche sembra voler diventare sempre più ambiziosa, sempre più da Europa. Vedremo se da Europa League o addirittura da Champions, perché comunque sta anche spendendo tantissimo la Fiorentina in attesa delle cessioni. Oggi lo ricordiamo, è anche il giorno della presentazione di Fabio Grosso. Questa notizia però ci ha colto quasi di sorpresa, perché non si parlava di attacco come possibile giocatore della Fiorentina, non era stato accostato in questi giorni al giocatore Viola, anche in virtù di un prezzo particolarmente elevato, un prezzo che sembrava molto alto e quindi non accessibile per la Fiorentina. Aspettiamo tutti i vostri messaggi al 348 753 933. Aspettiamo anche gli esterni, perché la Fiorentina ha bisogno degli esterni, ancora non ne ha neanche uno, però comunque questi colpi e soprattutto la grande disponibilità economica che la Fiorentina sta dimostrando di avere fanno molto ben sperare anche sulla qualità degli esterni che potrà arrivare, che potrà essere messa a disposizione di Fabio Grosso. 0557711171 invece il numero per intervenire in diretta. Saluto Tommaso Borghini, buongiorno.
15: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
14: Credo che oggi tu abbia dovuto stravolgere anche tu la tua citazione
15: mentre salivo le scale per venire qua, e ovviamente sono stato raggiunto anch'io dalla notizia che ha scosso Firenze, no? Che ha regalato un'ondata di entusiasmo a Firenze, e io penso che, dico anche finalmente, perché ce n'era bisogno un po' di vivere nei momenti del genere. Poi vedremo a cosa il mercato va giudicato alla fine, per carità, però insomma questo colpo è veramente importante, veramente
14: il giocatore,
15: un segnale fortissimo,
14: più costoso, giocatore per il quale la Fiorentina ha speso di più nella sua storia, 30 milioni più bonus per arrivare a 40 milioni è la valutazione che ha sempre fatto l'Udinese,
15: ecco,
14: questo giocatore,
15: e non era mai stato, come hai detto te, neppure citato, avvicinato alla Fiorentina, proprio perché considerato inaccettabile. Quindi bisognerà un po' rivedere i parametri anche nostri, mentali, in questo momento, a meno che non ci siano poi delle cessioni clamorose in atto, ma questo non toglie il valore del giocatore preso. E quindi, salendo le scale, mi è venuto in mente Atta di Forza, cioè una citazione cinematografica riferita ovviamente a un film, Atto di Forza, insomma quelli un pochino con qualche capello bianco se lo ricorderanno, 1990, grande Arnold Schwarzenegger, tra l'altro uno dei film che ha ricevuto i maggiori incassi a livello mondiale in quegli anni lì, negli anni 90 in particolare. E perché Atto di Forza, giocando di parole sul cognome di Attà? Perché la Fiorentina con questo colpo ha dato un segnale importante a livello di mercato, a livello anche di voglia di essere competitiva, della ambizione vera, con la parola A grande, no? Quella che c'era stata ventilata precedentemente. Un segnale, potrei dire anche atto di potere, giusto per rimanere nelle citazioni, e che insomma io credo possa influenzare in maniera determinante anche lo sviluppo del mercato e della stagione Viola. Non dimentichiamo che su Atta c'era il Milan
14: e non soltanto, insomma c'erano tante squadre, perché comunque è un giocatore, ripeto, di classe sopraffina, un giocatore che ha fatto vedere di avere mezzi tecnici eccezionali. Il terzo colpo di questa sessione estiva di mercato per la Fiorentina, 15 milioni di euro più 2 di bonus per Vieri, 1,5 più 17,5 per Dragusin, 30 più 10 per Atta. Questo per sottolineare come la Fiorentina, pronti via,
15: e
14: abbia sganciato una serie di milioni
15: che si doveva vendere. Meno male, si doveva partire prima, vendere e poi comprare.
14: Andiamo però a salutare Niccolò Ceccarini in collegamento con noi. Benvenuto Niccolò, ben ritrovato.
16: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
15: Ciao Niccolò.
14: Quali sono, ecco, gli altri particolari relativi?
16: Gli altri particolari li sto cercando anch'io, ma secondo me non può essere meno di 30 milioni questa operazione.
14: Certo.
16: Per me non può essere meno di 30, poi se sono distribuiti 20 a titolo definitivo più i bonus è ancora da capire, infatti sto cercando di lavorare un attimo sulle cifre, però io ho la sensazione che meno di questa cifra non potesse spendere la Fiorentina. Mi vede molto, tra l'altro lui è bravo a fare tutti i ruoli del centrocampo, lui li può fare tutti, sì. Quindi è un giocatore molto duttile, lo volevano in tanti, e Fabio Paratici, quando vede la preda, c'è poco da fare, lui prende parte, va dritto, perché la sua idea è che se lo prendo ora magari non lo riesco a prendere dopo, se aspetto un po' me lo portano via, allora decidi di fare l'investimento. Certo, non credevo che si riuscisse a fare queste operazioni tutte insieme, perché alla fine questi sono tanti soldi, i soldi per lui, i soldi per Dragusin. È vero che Dragusin comunque sia a oggi è 1,5 milioni teoricamente,
14: sì,
16: no?
14: Sì, sì.
16: Perché non è ancora scattato l'obbligo di riscatto, cioè non è detto che scatti l'obbligo di riscatto. Per quanto riguarda poi il resto c'è da vedere, perché comunque sa, alla fine 17 di là, se fossero sono 17 più 18, anzi anche 20, sì. 17 più 20 37, più 30 67. Io sono dell'idea,
14: sì, se poi ci aggiungi anche i riscatti obbligatori,
16: venduto qualcuno,
14: sì, è certo, perché se ci aggiungi poi anche i riscatti obbligatori di Fabian e di Brescianini, sì, che sono quasi 30 milioni, si arriva praticamente a 100, sì, milioni.
16: Per me ha già venduto qualcuno e ora va capito. Io tutto mi porta a pensare a Fagioli, però magari mi sbaglierò, ecco.
15: Speriamo invece abbia venduto Brescianini e Fabiano a questo punto per recuperare
14: una ventina
15: di milioni.
14: Non è così semplice, no, rispetto, no, anche ai prezzi a cui sono
15: per
14: stato
15: non
14: acquistato.
15: Spegnere l'entusiasmo, voglio sperare, certo, che, e pensare, sì, che
14: abbiamo, i conti vengano tenuti.
15: Sì. Mi rendo conto del realismo di Nick. Io sto cercando di fare la parte, diciamo.
16: Sì, ho capito, ragazzi, ma se vende anche, voglio dire, Fagioli e comprano Torsved, c'è apta.
15: No, no, ma senz'altro, senz'altro. È un'operazione.
16: Non è che vanno a indebolirla, la Fiorentina.
15: No, no, poi sono d'accordo.
16: Fagioli è talento cristallino, però Fagioli, l'abbiamo detto mille volte, quanta continuità di rendimento ci garantisce, visto anche quello che naturalmente è successo negli ultimi tempi, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Prima bene, poi molto male, poi benino, poi ha finito discretamente. Però, francamente, se poi siamo onesti, cioè per quello che è il potenziale di Fagioli, noi abbiamo visto poco e nulla,
14: No, no, è vero, è vero. Comunque Torsved non è in bilico, ecco, non è che Atta esclude Torsved a questo punto.
16: Ma io guarda, stavo per chiamare il suo agente per capire un po', se non mi risponde può darsi che a questo punto, diciamo, gli sia venuto un mezzo accidente, non lo so, ora, a parte le battute, però teoricamente non dovrebbe, perché io sono convinto che il centrocampo della Fiorentina preveda Atta e Torsved, due posti su tre sono questi, e probabilmente il terzo è Ndur.
15: Quindi sì, molto, sì, molto fisico, ma anche tecnico, perché Atta, certo, ti regala una tecnica sopraffina, insomma, sì, quindi sarebbe un bel centrocampo, dai. No, ci si potrebbe anche mettere la firma.
16: È sorprendente quello, sì, che stanno facendo. Sì, infatti, sì, io gli ho scritto a Paratici qualche giorno fa dicendo: io non ero abituato ormai a questo, non ero pronto, ecco, non ero più pronto, mi ero abituato alla mediocrità.
14: Sì, sì, sì. E poi, insomma, si era abituati ad un tran tran di mercato che andava avanti lento. Ci si aspettava magari qualche colpo agosto, qualche colpo sul finale,
15: sempre sul filo di lana, ricorderai Palladino, gli dettero il centrocampo al 31 di agosto,
14: sì, sì, a campionato iniziato, sì, sì, certo, certo. Un'ultima
16: lui,
14: prego,
16: non
14: vai.
16: È molto aziendalista in questo, cioè nel senso, lui gliel'ha spiegato al commesso: io se vedo un giocatore forte da prendere lo porto a casa, ecco, e si vede che il commesso gli ha dato l'ok, perché altrimenti non si sarebbe. Poi gli avrà, io so che gli ha anche detto: ok, fai quello che devi fare, ma ricordati che c'è anche da rientrare, ecco.
14: Certo, certo. Ecco, per quanto riguarda gli esterni, cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Perché
16: secondo me faranno un grande investimento anche su un altro esterno, sì.
14: Quindi potrebbe essere Bakayoko?
16: Uno alla Bakayoko, secondo me sì, prenderanno un grande esterno, almeno uno dei quattro sarà sicuramente un giocatore di assoluto livello.
14: E magari ce lo possiamo aspettare anche da un momento all'altro.
15: A questo punto ci possiamo aspettare
14: visto
15: di tutto.
14: Il modus operandi
15: però,
14: di Paratici,
15: esatto, però volevo chiedere una cosa, se sì, me lo consenti, a prego, Nick. Vai. Cioè, questi giocatori, Nick, ma l'hai detto anche te adesso, sono giocatori di valore, ancora giovani, però sono, li potremmo definire economicamente sostenibili, nel senso che sono investimenti che tu fai, ma che sono una sorta di assegno circolare, perché credo che difficilmente, insomma, quelli che sono stati presi, ora facciamo le corna, a Firenze può succedere di tutto, se davvero promettono, come, cioè, o meglio, mantengono le promesse, e poi dopo magari se te tra due anni hai necessità li rivendi, e li rivendi a un prezzo superiore a quello che le hai comprati. Credo sia anche questa una logica di mercato un po' diversa rispetto a quella precedente, o mi sbaglio?
16: Sì, assolutamente diversa. Devo dire con lo stesso entusiasmo con cui accolgo l'arrivo, si entra per una zona pericolosa, perché comunque questi sono soldi veri,
14: sì,
16: che la Fiorentina deve anche essere sostenibile, quindi lui sa benissimo che dovrà fare anche dei rientri, perché non può solo esporre ma deve anche un po' rientrare, quindi è chiaro che in questa operazione, in tutte queste operazioni che lui fa, che possono essere, voglio dire, operazioni economicamente molto importanti, perché ragazzi, queste sono operazioni da como ora, parliamoci chiaro e tondo. Si sta facendo mercato come non lo fa
15: la
16: Como.
14: La Fiorentina sta diventando la regina del mercato.
15: anche Valdepeñas è un'operazione
16: come non lo fanno altri club, sì, quindi che hanno vinto lo scudetto, quindi vuol dire che naturalmente lui sta allungando la gamba sapendo che poi qualcosa deve fare per rientrare. Chiaro che da una è anche vero che se te prendi ora, no, 4-5 giocatori, poi l'anno prossimo non hai bisogno di comprarne altri 4-5. Però diventa fondamentale poi a un certo momento, anche se questo non è un discorso da fare adesso perché bisogna stare sempre prudenti, però diventerebbe fondamentale andare in Europa. È chiaro che se poi vai in Europa questa cosa ti si alleggerisce. Quindi vediamo, dai, è il caso di aspettare con fiducia anche l'esterno d'attacco importante e poi magari ci sarà anche qualche eccezione. Quindi io credo che in questo senso si stia muovendo bene. D'altra parte lui è fatto così. Ecco, l'unica cosa, speriamo che si ricordi che non siamo alla Juve, ecco quindi magari
14: sì, è vero, anche questo è un avvertimento.
16: Se siamo alla Juve, cioè John Elkann va a ripianare, ecco, sì. Non so se Joseph Tomiso va a ripianare, ecco, l'unica cosa io lo ricorderò io magari se lo senti.
14: Bene, grazie e buon lavoro a Nicola Ceccarini.
16: Grazie a voi, un saluto.
15: Ma non glielo ricordare, non glielo ricordiamo, andiamo avanti così, perché il Como è andato avanti così. È arrivato in Champions League. È vero che la proprietà del Como è più ricca rispetto a quella della Fiorentina, però non è che la proprietà della Fiorentina, almeno stando alle cifre ufficiali, sia poi così, insomma, povera. Il problema sono i soliti paletti del fair play, ma mi pare che molte società se ne infischino di questi paletti. E quindi se ci se ne infischi anche noi, ben venga. Poi è ovvio che qualche cessione dovrà essere fatta, per forza, anche importante,
14: anche per numericamente, anche per sfoltire, anche per dare la possibilità a Grosso di allenare al meglio la sua squadra. In questo momento ci sono più di 40 giocatori e quindi è chiaro
15: che
14: bisognerà fare dei tagli,
15: ma anche
14: e poi sarà interessante anche vedere quali saranno i convocati, quali saranno i giocatori che verranno lasciati a casa o comunque verranno messi un po' ai margini. È pronta anche una grafica e poi andiamo con il prossimo collegamento proprio su Attà, perché vogliamo anche capire qualcosa in più sul suo percorso in Italia. Questo giocatore classe 2003, come abbiamo detto, nato a Rennes, ruolo quello di mezzala, è all'Udinese dal 2024, è arrivato in prestito con diritto di riscatto all'Udinese. L'Udinese poi l'ha riscattato a 8 milioni di euro, quindi insomma una cifra.
15: Questa è un'operazione
14: contenuta,
15: sì, una grande operazione, da Udinese.
14: Sì. Cioè, e nella stagione che si è da poco conclusa tra campionato e Coppa Italia ha messo insieme 34 presenze con 6 gol e 4 assist, quindi comunque un bel ruolino, ecco, dimostra anche di avere una discreta confidenza con il gol questo giocatore.
15: Sì, perché ha il tiro anche dalla distanza, ma l'inserimento inoltre è forte tecnicamente. Io ho visto una serie di sue giocate, così en passant avrà messo insieme 3 o 4 tunnel nell'arco di, non so, di una decina di partite, tanto per gradire, anche perché
14: giocate entusiasmanti, giocate strappate. Applausi,
15: il palato di Firenze ha bisogno di questo.
14: Paratici anche per questo andrà d'accordo, detto, credo, con i fiorentini, con i tifosi.
15: Sì, sai, poi
14: certo, poi si sa chiaro, mai bisogna avere una continuità di rendimento, bisogna avere anche la capacità
15: carattere,
14: di incidere.
15: Non conosciamo il carattere, le abitudini, la fidanzata, come direbbe
14: Claudio Nassi.
15: Sicuramente Paratici l'avrà conosciuto, cioè lo saprà che tipo di giocatore è prima di fare caratterialmente, intendo, prima di fare un investimento del genere.
14: Poi andiamo anche a leggere e commentare i tantissimi messaggi che arrivano al 348 751 3933, però andiamo a salutare anche Francesco Bibi Velluzzi della Gazzetta dello Sport. Ciao, benvenuto.
17: Buongiorno a voi.
14: Buongiorno. C'è grande entusiasmo per il colpo a Tà per la Fiorentina. Nessuno se l'aspettava, anche perché sembrava così costoso che non potesse rientrare nelle mire della Fiorentina. Ecco, tu che dici, insomma, come ce lo presenti questo giocatore, tu che hai avuto modo di seguirlo spesso?
17: Ma giocatore di una qualità straordinaria, di numeri tecnici elevatissimi, è un giocatore che tende, uso una ripetizione, a fare spesso la giocata, gli piace sicuramente la giocata di fino, il tacco, il numero, lo va spesso a cercare. ovviamente in un contesto come quello dell'Udinese, e a volte era un po' anche fine a se stesso, però sono giocatori di grandi numeri e grandissimo, secondo me grandissimo colpo della Fiorentina, che non riesco a capire dove stia reperendo tutti questi soldi per fare tutti questi colpi che sta facendo, che sono indubbiamente importantissimi. E poi dovrà cominciare a vendere qualcuno, e non sarà facile peraltro, perché si ritrova con una rosa extra large e con due giocatori che ha dovuto riscattare, cioè Fabiano e Brescianini per 30 milioni. E sì, come avete detto voi, se ci fosse i paletti del fair play, per fortuna non fa le coppe, dico per fortuna scherzosamente, perché sì, se facesse le coppe ovviamente la situazione sarebbe ben altra. Mi sembra che stia facendo una squadra per ambire a posizioni importanti, perché veramente i colpi, cioè Dragusin è un giocatore di assoluto livello lì dietro, però la Fiorentina, il problema della Fiorentina adesso non è perché nel mercato tutti si entusiasmano quando vedono i giocatori che arrivano, ma poi la realtà è un'altra, bisogna assemblarli, bisogna farli giocare, e ho contato, se non ho fatto male, esclusi quelli che non si sa neanche dove siano, tipo Sabiri, che probabilmente l'hanno nascosto, ho contato 8 giocatori in mezzo, cioè Fagioli, Mandragora, Ndur, Fabian, Brescianini, Attà, non so se ho già detto Mandragora, cioè dove
14: mettere? No, certo, la Fiorentina deve sfoltire assolutamente, deve mettere mano alle cessioni, insomma, deve procedere con una serie di cessioni.
17: Soprattutto non è facile venderli, perché voi state vedendo che è un mercato dove praticamente chi si è mosso è solo la Fiorentina, cioè nessuno ha comprato nulla, cioè l'Inter, che è una squadra che deve far fronte alle partenze di De Vrij, di Acerbi, di Sommer, di Dumfries, e ha comprato un secondo portiere in teoria, cioè questo è quel che deve preoccupare, è questo, cioè chi compra è solo la Fiorentina, e evidentemente questo viaggio a New York fatto da Ferrari e Paratici a suo tempo ha prodotto degli effetti, cioè la cassa della famiglia Commisso è ancora piena di soldi, funzionante, perché comunque ripeto questa cosa che
14: è stata una campagna acquisti fino a questo momento sorprendente, in modo positivo naturalmente per tutti i tifosi della Fiorentina, però ecco, non ci si aspettava che pronti via ci potessero essere degli investimenti così pesanti. Evidentemente la Fiorentina vuol subito tornare competitiva ai massimi livelli, perché insomma, se questo è stato il buongiorno, se il buongiorno si vede dal mattino, è chiaro che poi ci potranno anche essere, dal punto di vista degli esterni, giocatori di grande qualità. Insomma, se questa è la strada che è stata tracciata, è una Fiorentina che potrebbe diventare competitiva per anche per l'Europa che conta. Aspettiamo, perché
17: mercato. Dimenticavo anche Gudmundsson, che
14: certo, no, è un altro giocatore che è da definirsi tra gli esuberi. Però tornando a Attà, ti chiedo anche fuori dal campo, sì, che tipo
17: non
14: è.
17: Non si può muovere da Firenze, dove dice di stare divinamente Gudmundsson.
14: Sì,
17: però insomma, questo ve lo segnalo di prima mano. Sì. E lui ha detto proprio che sto proprio benissimo lì.
14: Però poi insomma bisognerà vedere anche grosso quali saranno evidentemente le sue scelte, perché poi
17: li puoi mettere anche fuori rosa, ma li puoi mettere anche fuori dal progetto, ma uno li paghi e due devi trovare qualcuno che li
14: devi trovare la squadra a questo punto all'estero che possa pagartelo anche una certa cifra. Però ti chiedo,
17: Fabiano e Brescianini che hai riscattato sono giocatori che possono far comodo a squadre di fascia media, cioè non è che te li piglia l'Inter o te li piglia un club di Premier. L'Udinese mi aveva detto martedì, mi ha detto: noi scottati da quel che è successo con Solet e con l'Inter, che praticamente l'aveva preso e poi si è tirato indietro, ha detto: noi dobbiamo vendere, cioè quello su cui contiamo è Attà, ma Attà ce lo devono comprare perché costa, e quindi 40 milioni, che è la cifra a cui sostanzialmente poi la Fiorentina, tra bonus vari, si avvicina. Cioè l'Udinese su Attà non fa sconti, ecco, mentre Soletta ha un prezzo bloccato, su Atta non fanno sconti, e quindi questo è, io credo che infatti stanotte si sia perfezionata la trattativa. Poi ho visto che Inler era ospite della trasmissione di Sky, quindi probabilmente a fine trasmissione si è verificato insomma un po' tutto nella notte, perché poi avevano parlato col Milan, cioè la Fiorentina e l'Udinese è andata a conoscere il management del Milan, cioè non è che siano stati a fare trattative, sono andati proprio a conoscersi, perché sostanzialmente andiamo a conoscere una società nuova e presentiamoci, e quindi hanno fatto due normali chiacchiere, perché poi i giocatori quelli sono, quindi quello è successo.
14: Tornando ad Attà, ti chiedo dal punto di vista della persona, insomma, che tipo è fuori dal campo? È un giocatore?
17: Persona super, ragazzo assolutamente tranquillo, un professionista serio che ha la voglia di arrivare, è ambizioso come tutti i giocatori di questo livello, ha lavorato duro per arrivare su questo piano, e quindi infatti io sono molto onesto, non ci ripeto, non voglio assolutamente sminuire la Fiorentina, ma mi aspettavo un salto in una squadra che almeno fa le coppe, quindi non so, chiaro che l'ingaggio gli viene triplicato, perché non è come tutti i giocatori che vengono presi diciamo dal basso, non aveva uno stipendio, perché l'Udinese hanno stipendi più alti, giocatori che non valgono a Attà, ma che arrivano con contratti diversi, per esempio quelli che arrivano dal Watford, che hanno gli stipendi parametrati all'Inghilterra, mentre Attà non aveva questo tipo, quindi sicuramente va a raddoppiare perlomeno l'ingaggio, che immagino sia superiore al milione, e questo è già un dato di fatto. Poi probabilmente l'Udinese aveva anche fretta,
14: probabilmente aveva bisogno di incassare, insomma, l'Udinese, quindi evidentemente c'è stato questa
17: non ne ha mai, perché è una società che è virtuosa, una società che non ha problemi, ha sempre venduto.

0: ho letto.
1: È una mezzala, è una mezzala, ha sempre detto che è una mezzala, è assolutamente una mezzala offensiva, capace di buoni inserimenti, come voi stessi avete detto, tant'è vero che Runiec ce li ha detto quest'anno, tira molto di più, prova molto di più la conclusione, lui l'ha fatto, infatti ha fatto 5 gol in campionato, se non erro, un altro, se non sbaglio, in coppa, e comunque ha fatto un totale di 6 gol.
2: Sì, sì.
1: E quindi ha imparato a inserirsi di più perché il tiro ce l'ha, quindi quello è il ruolo, per quello vi ho detto ci sono appunto, secondo me, al di là della grande soddisfazione che tutti i tifosi hanno quando vedono arrivare giocatori e giocatori buoni, insomma va capito un po', comunque sì, lui ha sempre dichiarato di essere una mezzala, e quello è il tipo di giocatore. Per il resto sì, si possono fare molti paragoni, potrebbe forse per certi versi assomigliare un po', forse viene un po' Reinders tra gli ultimi che ho visto, però insomma, è un giocatore di grande
2: classe. Grazie a Francesco Mivelluzzi della Gazzetta dello Sport, a presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Ciao. E torniamo subito ai messaggi perché ce ne sono tantissimi.
3: Immagino,
2: ci sono messaggi entusiastici nei confronti
3: ma è giusto così, è giusto
2: giocatore,
3: così.
2: Questo giocatore che al di là della spesa effettuata dalla Fiorentina insomma fa sognare, perché è un giocatore che alza il livello con questi colpi, dice l'intruso Viola, si fuga l'eventuale scetticismo che poteva esserci su Grosso. E poi ancora Alberto dice: se finora abbiamo fatto questi top acquisti in difesa e a centrocampo, figuriamoci in attacco, dove Grosso con le ali fa favile. Quest'anno si può davvero godere, onore a Giuseppe Commisso e a Paratici. Lasciateci godere mezza giornata, dice Luca da Arezzo. E poi ancora, com'è possibile che ora la stessa società spenda così facilmente? Ma è veramente la stessa società, si chiede Giacomo da Scandicci. C'è stata un'inversione di tendenza enorme, insomma.
3: Questo è assolutamente vero, però allo stesso tempo condivido il messaggio lasciateci godere, perché sinceramente sì, da una parte venderemo, però per adesso si compra, sì. Sicuramente saranno ceduti dei giocatori, ma questo fa parte del gioco, succede, figuriamoci nelle grandi, grandi club.
2: Ti interrompo, sì. Leggo adesso su Sky 25. Che si parla, per quanto riguarda i dettagli dell'operazione, di 25 milioni più 30% della rivendita.
3: Quindi un pochino meno rispetto ai 40 di cui si stava parlando. Non poco meno, 15 milioni meno, sono tanti meno. Poi bisognerà vedere se ci sono i bonus, sì. Come sarà articolata l'operazione. Se fosse 25 milioni, secondo me
2: è preso bene, molto bene.
3: Quindi bisogna vedere gli argomenti che ha portato Paratici, se ci sono giocatori poi che in futuro si trasferiranno all'Udinese da parte della Fiorentina, potrebbero esserci anche degli interessi. Io ho citato prima Brescianini e Fabian per esempio, e potrebbero essere giocatori anche da Udinese tranquillamente, per esempio, non per fare il cambio, no, ma magari portati, che so, in presa, insomma, a condizioni favorevoli, certo. E quindi mi sembra, se a 25 milioni più il 30% la rivendita, che non è da sottovalutare come percentuale, insomma siamo alti col 30%, sì, però 25 milioni per un giocatore del genere, considerando
2: sarebbe
3: che
2: un ulteriore grandissimo colpo a 360 gradi,
3: che abbiamo pagato gradi. Bravissimo, abbiamo pagato piccoli 25 più 2, ragazzi, se davvero a 25 milioni più 30%, poteva essere anche il 40 per me, della rivendita.
2: Sarebbe un'operazione da incorniciare messia Paratici.
3: Questo anche, che anche simpaticamente gli si era attribuito questo soprannome, lui se lo sta meritando. Poi e va giudicata alla fine, ovvio, io non mi sento di dire tanto sarà venduto quello, sarà venduto quell'altro.
2: È partita con il botto.
3: Godiamoci almeno i momenti positivi. Quanto tempo è che la Fiorentina sul mercato non faceva un'operazione del genere?
2: Non l'ha mai fatto
3: a memoria,
2: perché è il giocatore più, ora bisogna vedere,
3: sì, ma capisco quello che dici,
2: l'operazione del valore di questo giocatore sommato poi a Vieri e
3: quando si prese Mutu,
2: poi andiamo a salutare il nostro ascoltatore,
3: sì, quando si prese Mutu fu un'operazione del genere, forse
2: sì.
3: Però c'erano dei dubbi
2: perché comunque lui arrivava dopo una serie di problemi personali, quindi non era un'operazione,
3: c'era sempre la scommessa, la stessa cosa Pepito Rossi aveva il problema del ginocchio, giocatori forse superiori in quel momento a TAC, deve ancora dimostrare tutto quello che vale, però
2: Però resta un gran colpo. 055 77 11 171 numero per

0: Bene, in diretta ci ha chiamato Giorgio. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giorgio.
2: Ciao ragazzi. Ma io guardate, ho così a memoria, mi ricordo un po' l'estate dell'81, insomma, l'unica estate nella quale
1: vero.
2: Abbiamo
1: bravo. Ci sono, guarda, certo, diversi certo giocatori che potremmo andare a proprio a paragonare, eh?
0: Pecci, Graziani, Vierkovod,
1: sì, per esempio, sì, con Dragusin, sì, come sì. Chiaramente ora con le dovute proporzioni, poi Vierkovod è diventato un giocatore fenomenale. Però vabbè, ha ragione Giorgio, scusa.
0: Vai Giorgio, sì, vai.
2: No, dicevo io, ragazzi, ero uno di quelli che quando avevamo 4 punti o 6 punti a dicembre, no? Io stressavo voi e gli amici di Lady Radio chiamando dicendo: guardate, l'unico che ci può salvare non è un giocatore di calcio, non è un allenatore, è Paratici. Se si prende Paratici sarà quello che ci fa il cambio. Quindi figuriamoci se io non mi aspettavo in effetti che fosse una specie di messia, come dicevo prima, no? Ma così non me lo aspettavo neanch'io, perché ragazzi, ma i colpi che ha fatto, io Vieri non lo conosco, sicché non posso parlare, ma Dragusin già quello mi aveva entusiasmato, e Atta, ma ragazzi, questi sono colpi da Milan, da Roma, quando la Roma è ambiziosa e c'ha i soldi. Noi non eravamo più abituati, perché questa è una qualità enorme di giocatori, no?
0: Sì.
2: Dico solo questo: a questo punto per me può veramente vendere anche i pali delle porte Paratici, venda pure chi gli pare, da Fagioli a tutti quanti, a me non mi interessa, c'è la qualità dei giocatori che lui ha in mente,
0: che lui va a acquistare,
1: sono questi,
0: sì, è vero, esatto. Si può stare tranquilli,
1: sono tutti cedibili,
0: sì, sì.
1: Sono tutti
2: grazie ragazzi,
0: Giorgio, grazie. Ciao, naturalmente poi. Chi vuole intervenire può farlo chiamando lo 0557711171. C'è Sergio Dall'Elba che dice: Paratici fenomeno assoluto.
1: Cioè, voglio dire, sono tutti cedibili, nel senso, quelli della rosa dell'anno scorso.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Paragonati ai giocatori stanno arrivando. Io li potrei venderli tutti.
0: Sì.
1: No, nel senso, se poi dopo vengano sostituiti da giocatori di questo
0: questa
1: livello,
0: qualità,
1: di questa qualità, sì, e sì, presi a condizioni, ripeto, condizioni non alla Piccoli, ecco, per intendersi, che fu preso un giocatore che valeva, con tutto il rispetto per il ragazzo, bravissimo, secondo
0: me, è stato pagato almeno il doppio,
1: valeva una decina di milioni, forse 12-13, pagato 27 considerando, sì, i bonus, non so se si sono caratterizzati, forse no, perché di gol ne, sì, ha fatti talmente pochi, sì, non lo so quali erano i bonus. Se mi dici che, come leggo,
0: sì,
1: su
0: sì,
1: Sky,
0: trova le prime conferme, questa 25 operazione
1: milioni,
0: questi dettagli che sono stati messi in evidenza da Sky, operazione da 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita. Il giocatore, tra l'altro, dovrebbe percepire uno stipendio pari a 1,3 milioni di euro.
1: Quindi
0: anche in questo caso
1: anche
0: un molto contenuto.
1: Esatto, cioè andiamo a vedere chi prende 1,3 nella Fiorentina con la precedente gestione, magari facciamo dei raffronti anche qua, perché sì, sono importanti anche questi, perché se tu prendi giocatori a cifre comunque importanti, ma non, diciamo, esose o molto superiori a quello che è il valore effettivo, e riesci a fare anche dei contratti che non mi sembrano da 5 milioni,
0: sì, sì,
1: non
0: vero,
1: mi sembra da 5
0: vero,
1: milioni, ma da
0: questo...
1: se è 1,3, anche il contratto è piazzato bene.
0: Molto bene. È una Fiorentina ye, dice Samuele da Firenze. Pradè ci disse che vogliamo essere ambiziosi, vedendo questi colpi ad oggi, cosa vogliamo essere con Paratici? In effetti, questi sì che sono
1: questa
0: colpi ambiziosi.
1: È vera ambizione.
0: Questa è vera ambizione, questi sono colpi da uomini di calcio.
1: Sì, perché come ripeto, secondo me è vero, sono cari, però sono sostenibili, nel senso che hanno un valore intrinseco che può aumentare negli anni, e quindi una società che poi dopo si trova nella necessità, magari normale, fisiologica anche, di rientrare, secondo me, se attaffa un buon campionato, magari speriamo almeno due, a 27 anni diventa un giocatore da 50.
0: Sì.
1: Questo voglio dire. Poi magari in tutte le ciambelle, si sanno, riescano sempre col buco. Nel calcio c'è sempre una probabilità di perdere, e noi ne sappiamo qualcosa a Firenze, di giocatori anche che sembravano predestinati, che poi si perdono per la strada. Però insomma, mi pare che qui gli indizi che possa diventare un giocatore molto superiore ai 25 milioni, mi pare ci siano tutti.
0: Luca da Castelli Romani dice: a 25 milioni è preso benissimo Arturo Attà, giocatore che potrebbe far innamorare Firenze. In effetti l'abbiamo detto, è un giocatore che con i suoi colpi di classe può esaltare, può entusiasmare. Bisognerà vedere, ecco, se avrà anche quella cattiveria che serve per poter poi avere una certa continuità.
1: Certo, e questa è la grande, no, grande, diciamo, punto interrogativo. L'abbiamo visto, grande tecnica, personalità, anche perché per fare certe giocate c'è personalità, però la personalità poi la devi dimostrare su, con le maglie pesanti addosso. E Firenze a oggi, anche da sempre lo è, per l'esigenza del tifo fiorentino, ma anche per quelle che sono le prime mosse, dovrà dimostrare di avercela. Però sai, insomma, le prospettive ci sono, non credo che l'abbiano preso così senza studiare minimamente, studiarlo dal punto di vista caratteriale.
0: Non so se sono pronti anche alcuni messaggi vocali, così diamo spazio anche alle voci dei nostri amici da casa al 348 753 933. Eccoli allora.
3: Salve, buongiorno. Io una cosa, una riflessione la voglio fare anch'io, qualche anno come voi, sono su giovanissimo, però io continuo a non capire questo atteggiamento sul discorso di Paratici. Allora, se questo è bravo a fare delle cose del genere, permettetemi di dire, sarà bravo altrettanto, è il momento di smaltire la rosa, no? Per cui tutta questa preoccupazione, io continuo a non vederla, mi sembra si parli sempre troppo di chi si dà via. Pensiamo a godere per il momento, tanto poi durante l'anno per incazzarsi si ha tutto il tempo. Però se questo è un buon direttore, un buon direttore si stipula su chi acquista e su chi vende. State dicendo tutti che questo è un signor direttore, che cerchiamo un attimino di stare tranquilli, pensiamo a godere almeno sul momento, ci penserà lui a fare il suo mestiere, no? Visto è un direttore di livello. Bastano questi discorsi, sempre si rientra, non si rientra. Ci penserà lui. Per il momento godiamo di che sta facendo questo signore.
4: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. A ta grandissimo colpo. E chiaramente deve riprendersi fisicamente, se non sbaglio ha avuto qualche problema, però è veramente un grande colpo alla Paratici. Ma la cosa fondamentale penso sia anche un'altra, vuol dire che Paratici ha veramente, ne ha facoltà, come si suol dire, cioè nel senso che ha anche disponibilità economica da parte che è stata messa a disposizione dalla società. Questo credo sia la cosa più importante, però ecco, questo è un grande colpo, sempre forza Viola.
5: Ragazzi, buongiorno. Non compriamo nessuno e non va bene. Si compra il giocatore e non va bene, allora diteci che dobbiamo fare. Io sono felicissimo. Poi, se la Fiorentina chiude con meno 80, vorrà dire che Joseph farà l'assegno. Cioè, no, noi dobbiamo si fare, non fare i commercialisti. Grazie, Paratici. Matteo Dalla 1.
6: L'acquisto di attacchi per me è fortissimo. Ma poi perché andiamo a vendere eventualmente dei giocatori che ci hanno fatto arrivare i 14esimi? Quindi chi se ne frega se si vende per prendere Atta, Ken, cosa ha fatto Ken, Gudmundsson, Pongracic, Dodò, sono tutti giocatori che sulla carta sono forti, però poi cosa hanno reso? Niente. L'unico giocatore di cui mi dispiacerebbe è Fagioli, però se mi arriva un esterno fortissimo, Atta un esterno fortissimo e vendo Fagioli, a quel punto lo faccio il sacrificio di venderlo. Non so cosa ne pensate.
0: Grazie a tutte queste note vocali. Adesso andremo a rispondere un po' a tutti. Voglio anche leggere il messaggio di Marco da Cisterna, perché mi sembra interessante. Tra gli altri ha detto: stiamo assistendo a una grande rivoluzione che passa anche dal settore giovanile, che nei prossimi anni sicuramente ci regalerà ottimi ricambi. Grazie Paratici per farci nuovamente sognare. Insomma, questa rivoluzione è davvero in atto. È stata una rivoluzione che ha riguardato la parte dirigenziale, perché c'è stato l'inserimento di nuove figure. È una rivoluzione che riguarda la squadra, una rivoluzione in corso, e c'è stata una rivoluzione anche a livello di settore giovanile, perché comunque la decisione di puntare su Aurelio Andreazzoli come nuovo tecnico della primavera è davvero qualcosa di nuovo per una squadra come la Fiorentina, ma anche nel panorama generale delle squadre primavera, affidarla ad un tecnico esperto, un tecnico che per tanti anni ha guidato squadre di Serie A, rappresenta una novità eccezionale, perché significa che si vuole puntare sulla crescita dei ragazzi più che sui risultati.
1: Sì, questa è la grande rivoluzione nel settore giovanile di quasi tutte le squadre, l'abbiamo detto, soprattutto nelle primavere ci sono tutti allenatori rampanti, cioè allenatori che hanno bisogno di mettersi anche in mostra, di fare risultati, Andrea Zoli non ha bisogno di fare risultati, perché la carriera che doveva fare l'ha già fatta. Andrea Zoli è un maestro, come lo definiva Maietta, che l'ha avuto come allenatore, di calcio per i giovani. E questo è, è una rivoluzione copernicana per quanto riguarda la gestione dei settori giovanili, che secondo me dovrebbero fare un po' tutti, se vogliamo ragionare in ambito nazionale, no? Perché fino ad ora si è sbagliato qualcosa, evidentemente. Si vince i campionati europei under 17, però poi ne arrivano pochi di giocatori, e quindi qualche un cortocircuito c'è. E allora vediamo se con questo sistema, mettendo anche coloro che, a cui non interessa il risultato, ma che interessa la crescita vera, tecnica, umana, di personalità, come la vuoi mettere, dei ragazzi che diventino poi professionisti veri e siano pronti a entrare in campo nei palcoscenici importanti senza tante remore, diciamo, come quelli che abbiamo visto ultimamente. Ecco, e questo, si parte da questo. Poi ho visto 2 anni più 2 anni addirittura Andrea Zoli, che ha 73 anni, mi sembra, insomma, vuol dire che non sarà solo tecnico della primavera, diciamocelo chiaramente.
0: No, no, sarà un punto di riferimento, ecco, per tutto il settore giovanile, sarà un possibile anche punto di riferimento per Grosso, magari per confrontarsi anche in certi momenti più delicati, ma comunque anche per capire quali possono essere poi i giocatori sui quali puntare, i giocatori che possono far parte della prima squadra, che possono allenarsi con la prima squadra. Insomma, davvero
1: un grande consigliere,
0: un bel colpo anche questo da parte della Fiorentina. Andiamo però a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco.
7: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Mi verrebbe quasi da dire ex viola, anche se non hai mai indossato la maglia della Fiorentina, però insomma, come l'hai vissuto quel periodo di una ventina di giorni in cui ti allenavi con la Fiorentina in attesa di capire se c'erano le possibilità di un tesseramento per te? Stiamo parlando del 2001.
7: Più che 20 giorni sei 3 mesi.
0: Ah, 3 mesi.
1: Ecco, un po' di più.
7: Fatto da settembre a novembre, per cui diciamo che ho vissuto Firenze in maniera abbastanza, diciamo, completa, cioè da lunedì al sabato. Poi ho visto qualche partita, ma se no normalmente poi tornavo a casa, perché ero sempre, cioè, mi allenavo, ma ero ero in attesa di risposte. Però bene, comunque l'ambiente, poi insomma, comunque c'era Mancini, quindi un amico con Gregucci ad allenare. Poi ho conosciuto tanti ragazzi con cui avevamo anche condiviso la nazionale assieme, diciamo, è stato un periodo comunque bello,
1: un momento un po' delicato per quanto riguarda l'ambiente, la Fiorentina, la società.
7: Sì, era un momento difficile per la società e anche per la squadra, ma diciamo che è ripetuto poi non essere potuto rimanere a dare una mano, però appunto poi le condizioni non c'erano più e diventava complesso. Però diciamo che al netto, come esperienza personale, è stata una bella esperienza. Effettivamente sono stato bene a Firenze, sono stato bene con tutti quanti, ecco, con la squadra, con il tecnico, con tutti quanti.
0: Senti, con te vogliamo parlare anche di Radu Dragusin, nuovo acquisto della Fiorentina. Tu hai avuto modo di seguirlo alla Samp e poi credo tu abbia potuto conoscerlo abbastanza bene nel momento in cui sei diventato presidente della Samp, anche se poi dopo un mesetto è stato ceduto alla Salernitana.
7: Ma guarda, è un giocatore che fisicamente è veramente molto forte, alto ma veloce, potente, cioè, proprio anche a livello muscolare veramente grosso, cioè, quindi è, diciamo che all'epoca gli dicevo sempre che faceva tutto bene, poi magari sbagliava l'appoggio, sbagliava la parte più facile, a volte la sbagliava, nel senso che sull'uomo era molto forte, era molto bravo, era bravo l'anticipo, e di testa non ne parliamo, perché comunque con l'altezza che ha era molto bravo. Sicuramente in questi anni è migliorato, insomma, vuol dire comunque Tottenham ci ha puntato anche tanti soldi sopra, e credo che Firenze possa essere una bella piazza dove potersi riproporre ad altri livelli e diciamo fare quello che diciamo, potenzialmente aveva, nel senso che era un giocatore che può fare la differenza lì dietro, quindi mi sembra un ottimo acquisto.
0: Ecco, il suo punto di forza in assoluto, la marcatura?
7: Sì, sicuramente è un giocatore che Certo, è molto alto ma è anche veloce, perché poi appunto le gambe che aveva rispetto all'altezza erano veramente molto grosse, solitamente si aspetta da giocatori alti 1,90, magari una struttura un po' più esile. Lui era veramente molto ben strutturato, quindi anche veloce. Diciamo che sicuramente sì, è la marcatura sull'uomo, ha tantissima forza fisica, quindi aspetta il colpo di testa e poi la marcatura sull'uomo, che diciamo che è difficile liberarsene.
0: Tommaso Borghini?
1: Sì, no, poi ci interessa anche il carattere, no? A livello, dicevamo prima, dei giocatori, quanto è importante il livello caratteriale. A Firenze, come in tutte le piazze, sono arrivati dei giocatori con grandissime potenzialità, che però la testa, no, è fondamentale. E su di lui che cosa possiamo dire da questo punto di vista?
7: Guarda, per quel poco che ho conosciuto è un ragazzo molto equilibrato, molto tranquillo. Credo che sia un giocatore che non si fa, diciamo, sopraffare dalle emozioni, dall'ambiente esterno, quindi anche a Firenze, che è un ambiente non facile dove giocare, perché comunque anche la pressione è tanta, possa fare bene anche lì, assolutamente.
0: Senti, ti chiedo anche Di Martinelli, che adesso andrà all'Avellino, anzi è già passato all'Avellino, difenderà la porta dell'Avellino nella prossima stagione, però ecco, come l'hai visto alla Samp in questi sei mesi, da gennaio alla fine del campionato, lo ritieni un portiere che magari nella prossima stagione, non questa di adesso, ma insomma tra un anno, possa diventare il titolare anche della Fiorentina, se mantiene questa continuità di rendimento, se mantiene le attese?
7: Martinelli secondo me è un portiere molto forte, soprattutto a difendere la porta, deve un po' migliorare nelle uscite, perché forse è un po' il suo difetto, diciamo che le volte che l'ho visto uscire non dava questa tranquillità a difesa, perché spesso non riusciva sempre a trattenere la palla, quindi però in porta obiettivamente ha fatto delle grandi cose, ha fatto grandissime parate. Credo che si lavorerà appunto su questo piccolo difetto che ancora, potrebbe diventare un portiere veramente forte.
1: Sì, una domanda anche sull'attualità della Fiorentina, certo. Voglio fartela. Intanto è notizia di oggi dell'acquisto praticamente certo di Attà dall'Udinese da parte della Fiorentina, quindi ti chiedo se te l'aspettavi un colpo del genere, insomma, giocatore molto importante, costoso, ambito anche da club teoricamente più importanti della Fiorentina. E poi su Grosso, che si presenta oggi a Firenze, se è l'allenatore secondo te giusto per il rilancio che si cerca qui?
7: Io credo che la Fiorentina, con Comiso abbia fatto un po' il salto di qualità, no? A parte questo ultimo anno in cui non so cosa sia successo, ovviamente, perché la squadra comunque non era una squadra da lotta tra la retrocessione, quindi ovviamente c'è stato qualcosa internamente che ha creato qualche problema, e è stata un'annata difficile. Però obiettivamente mi sembra che la dimensione della Fiorentina sia quella di stare a ridosso delle grandi ed essere un po' l'outsider, quindi Grosso è un allenatore che ha fatto benissimo a Sassuolo, ha voglia, ambizione, quindi la piazza potrebbe essere un altro step più in alto, per poi magari se farà bene lì magari puntare ancora più in alto, quindi però diciamo che la squadra che stiamo mettendo in piedi mi sembra che insomma Paratici che sia uno dei top manager del mondo, se non del mondo, d'Europa quantomeno, e mi sembra che i soldi ci siano, quindi credo che possa tornare a essere una delle protagoniste del campionato.
0: Vedremo, speriamolo. Allora, grazie a Marco Lanna, alla prossima.
7: alla prossima.
0: Grazie.
7: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
0: Grazie, grazie, grazie a Marco Lanna. Torniamo ai messaggi dei nostri amici ascoltatori al 348-7533-933. Torniamo a parlare di Attà, il grande colpo messo a segno oggi da parte della Fiorentina. Abbiamo detto 25 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, quindi anche dal punto di vista economico tutto sommato un'operazione davvero importante, un'operazione dai costi tutto sommato contenuti, perché inizialmente si parlava di un'operazione che doveva portare la Fiorentina a sborsare una cifra intorno ai 40 milioni. L'arrivo di Attà, dice Claudio, serve anche come stimolo per altri giocatori forti scettici sulla Fiorentina, può essere un traino, molto bene dunque. E poi ancora, dice un altro amico ascoltatore, sono bastati pochi colpi di livello a farci tornare a battere il cuore, sono convinto che alla fine la squadra sarà ottima e gli abbonamenti quest'anno saranno molti, ora che chiamino Antonioni e chiariscano i disappunti, forza Viola. E a proposito degli abbonamenti, stavo leggendo qualche messaggio, vari messaggi che dicevano, ma quando apre la campagna abbonamenti, voglio andare a fare l'abbonamento, insomma inizia ad esserci entusiasmo, inizia ad esserci voglia di sottoscrivere l'abbonamento, perché questi colpi invitano il tifoso a crederci, giustamente.
1: Il calcio è vero che cambia tanto, però è anche vero che sotto certi aspetti rimane, no, quello che di tanti anni fa. Ti ricorderai le grandi campagne acquiste della Fiorentina quando portavano i record degli abbonamenti, no?
0: Eh sì.
1: C'erano
0: mi
1: delle,
0: ricordo, guarda, corsa... mi ricordo nell'anno, non mi ricordo se era l'anno dell'arrivo di Trapattoni o l'anno successivo, quello della Champions, sì. 32.000
1: abbonati, sì. Cosa che purtroppo quest'anno non sarebbe possibile, no. Non sarà possibile per diversi anni, perché lo stadio, insomma, è ancora lontano dall'essere concluso e sarà dopo, certamente molto bello farlo, però già avere, no, anche questo entusiasmo che si risente, diciamo, percorrere per le strade di Firenze e non solo, insomma, per tutti i tifosi questi brividi nuovi diversi di gioia che non è tanto tempo che non provavamo, è un segnale positivo. Quindi sono d'accordo con tutti i messaggi che puntano, diciamo, l'indice su questo punto, perché è vero, probabilmente ci saranno delle cessioni, su questo è fuori di dubbio, sicuramente ci saranno, forse anche molto importanti, però i giocatori, se arrivano questo tipo di giocatori, c'è da stare tranquilli. E poi non credo che Paratici si sia, diciamo, si dedicherà soltanto a una parte, no? Penso che abbia l'esperienza per poi far quadrare, diciamo, il cerchio. Diciamo
0: sì, così. Sì, certo, certo. Poi ancora, sempre a 348 753 933 ci scrive David, che dice, ricordate cosa disse Paratici, preferisco andarci a mangiare a cena fuori più volte con i giocatori che devo prendere che vederli giocare più volte. Saluti David. Sì, questo per dire che li vuol conoscere.
1: Il carattere.
0: Vuol conoscere la persona, vuol
1: la
0: conoscere
1: persona.
0: Appunto la
1: personalità.
0: Quanto è
1: importante, sì. Quanto è importante. Stavo guardando la tabella degli ingaggi, poi ti faccio rileggere.
0: Sì, no,
1: e stavo vedendo che per esempio se è 1 e 3, ecco, praticamente guadagnerebbe meno di Fabian, di Ranieri, che sono a 1,5 netti, ovviamente si parla di ingaggi netti, per farti 1,7 piccoli, 1,8 Rugani, che non c'è più ma che era ereditato dalla precedente gestione, 1,9 Gosens, 2 Solomon e Harrison che non ci sono più, Pongracic 2,3, un milione in più rispetto a quello che sarebbe garantito ad Attà, insomma, no? Tanto per fare anche da questo punto di vista, mi pare che poi gli ingaggi si ritoccano, per carità, perché se fa una grande stagione poi per tenerlo bisognerà sicuramente alzare anche quel livello lì, però si parte con un, insomma, secondo me con un, avere un giocatore del genere per questa cifra sia di acquisto che di ingaggio mi sembra un'operazione da sottolineare come molto anche conveniente,
0: molto molto conveniente. C'è Ale che ci chiede, ma Attà giocherebbe nel ruolo di Mandragora o Somm? Sì, Somm non ha mai giocato praticamente la Fiorentina, probabilmente sì, nel ruolo di Mandragora, dovesse rimanere Fagioli potremmo anche pensare ad un centrocampo con
1: magari
0: con Ndur, Fagioli e appunto
1: a me piacerebbe Attà Fagioli.
0: Poi ripeto, io sono curioso di capire
1: perché
0: cosa
1: mi piace la tecnica.
0: Io sono curioso di capire cosa succederà adesso con Torsveld.
1: Io penso che possa anche arrivare Torsveld. Io penso che, per esempio, se davvero ci sono richieste e se il giocatore sarà convinto, potrebbe andare a seguire. So che Vincenzo Italiano vorrebbe Mandragora, per esempio, e potrebbe essere una cessione non tanto remunerativa, però una cessione dal punto di vista, diciamo, del carisma e di tutto quanto, molto importante. Qualche soldo potrebbe arrivare da lì. E ci sono Fabian e Brescianini, che a questo punto non so, sicuramente Fabian, quanto spazio possa trovare in una Fiorentina, in un centrocampo del genere, visto anche ciò che ha dato in quei sei mesi lì. È un giocatore che non ha fatto bene a Firenze, ma che prima di arrivare a Firenze, insomma, un pochino di, no, di diciamo, non dico, era un considerato un bel talento, no? Qui si è un po' perso, però potrebbe trovare degli acquirenti, e quindi vediamo quello che succede. Non necessariamente deve essere venduto Fagioli. Se poi sarà venduto Fagioli, abbiamo un giocatore che dal punto di vista tecnico, secondo me, non lo può non far rimpiangere. A me piacerebbe vederli insieme.
0: Beh, sì,
1: perché a me, giocatori bravi,
0: anche a me.
1: Li voglio vedere.
0: In ogni caso ci pensa Paratici.
1: Esatto, non ci scervelliamo, ecco, tanto.
0: Ci pensa Paratici. Finalmente un centrocampista forte e moderno, dice Chris Daccampi. Parecchi di quelli che hanno giocato lo scorso anno, quest'anno stanno ad applaudire i compagni in panchina. È un po' il discorso che facevamo in precedenza, insomma, tutti quelli che hanno giocato l'anno scorso potrebbero essere tranquillamente ceduti,
1: sì,
0: a parte alcune eccezioni, perché comunque Fagioli lo vorremmo vedere ancora, ecco.
1: Ma poi non è detto che debbano stare a puntare i piedi per rimanere. Perché Gudmundsson dovrebbe puntare i piedi per rimanere? Se sa, vede che non ci sono.
0: Ci raccontava Francesco Velluzzi che si trova benissimo a Firenze, si è,
1: sì,
0: capito.
1: Ma però sicuramente.
0: Nel momento in cui vedi che non
1: però
0: hai spazio, cosa
1: mi
0: rimane?
1: Sembra
0: non altro giocare?
1: È uno comunque ambizioso, è uno che vuole giocare, no? Anche quando andò via dal Genoa, eccetera, eccetera, dove si trovava benissimo anche a Genova. Quindi se trova una squadra, come credo Paratici la possa trovare, di buon livello, che vuole lui, leggo dell'Atalanta, per esempio, non è mica una soluzione così negativa andare all'Atalanta,
0: certo,
1: eh? No, direi,
0: certo,
1: di no,
0: certo.
1: Quindi non vedo, ecco, perché si dovrebbe impuntare per rimanere a fare, che so, la panchina, se non addirittura la tribuna a Firenze. Penso si possa trovare una soluzione. L'importante, ecco, secondo me, comprando la Fiorentina sta anche dimostrando, come dire, io posso fare le certe cose, quindi se volete i miei giocatori dovete comunque pagarmeli come sto pagando io i giocatori. Cioè non è che sono una società che ha quest'urgenza di vendere, poi probabilmente l'ha questa, tra virgolette, urgenza a vedere quello che sono anche i bilanci, eccetera, però è un atteggiamento, secondo me, anche un po', diciamo così, coraggioso sul mercato, che potrebbe anche avere le sue conseguenze anche sul fronte delle cessioni, conseguenze positive.
0: Prima di fermarci, un altro messaggio, quello di Alessio, che dice: l'abbonamento si fa a prescindere dalle campagne acquisti, ma voi lo conoscete bene questo Atta? È un trequartista, una mezzala d'attacco, è adatto al gioco di Grosso. L'impressione è che il vostro messia voglia fare tabula rasa in tutti i reparti. Sì, voglia fare una rivoluzione in atto, non c'è dubbio, però ecco, se fosse un giocatore scelto soltanto da Paratici senza avere il consenso di Grosso, allora si parte malissimo, ecco,
1: ma io non credo proprio,
0: non
1: anche
0: credo.
1: Perché l'abbiamo detto tante volte, cioè lui ha scelto un allenatore col quale vuole condividere, per anche che lo conosce molto bene, e sicuramente ne hanno parlato, immagino che Grosso lo
0: non
1: sappia,
0: credo sia un'idea,
1: sia stato il primo a saperlo,
0: un'idea così spuntata nella testa di Paratici senza avere il consenso, senza,
1: ma perché non dovrebbe essere
0: Grosso
1: adatto al gioco di Grosso? Non mi sfugge questo,
0: perché dice sia un trequartista. Allora,
1: ma non è un puro trequartista,
0: ma poi può fare tutti i ruoli del centrocampo,
1: abbiamo detto
0: con Francesco Velluzzi,
1: è una mezzala, abbiamo detto è una mezzala, ce l'ha detto anche
0: Vivi Velluzzi
1: che lo conosce bene, lo segue, l'ha seguito per tutto il campionato, può fare anche il trequartista e può giocare anche sull'esterno, a volte l'ha fatto, e quindi è un giocatore che è polivalente, ma non è la classica classico fantasista che puoi mettere solo dietro le punte. Per esempio, è molto più difficile da collocare Gudmundsson,
0: certo,
1: in una gioco di Grosso, secondo me, che non un giocatore come Attà. Gudmundsson, sì, mi dico, ma che faccio? Li faccio fare l'esterno? Ma l'abbiamo visto, l'esterno non lo fa, ma non lo sa fare, lo limita molto. L'ha detto anche Vanoli.
0: Sì, guarda, infatti, anche Edoardo dice, anche Runiej ce l'ha fatto giocare anche esterno. Per cui, insomma, è un giocatore che è molto duttile. Dobbiamo fermarci, però, adesso. 3487 53933, continuate a scriverci a questo numero, e adesso facciamo questa piccola pausa e poi riprendiamo a parlare soprattutto di Attà, e poi ricordiamo che alle 14 inizia la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso. A tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
9: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar
10: Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
13: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato.
17: Ma io volevo dire una cosa, siamo tutti tifosi della Fiorentina e si sa che si è passato gli ultimi 10 anni, perché comunque anche gli ultimi 3 anni della Valle, insomma, mamma mia, Dio, ce ne scampi in liberi. Si sta passando un inizio di mercato che io ho 50 anni, non me lo ricordo, perché fra Corvino e Pradè ci tartassavano con le lungaggini. E che si pensa noi? A quelli si deve vendere. Ragazzi, siamo un po' tafazziani, però via, godiamo un po' ogni tanto.
18: Sarà mica che Giuseppe emuli Vittorio Cecchione, quando purtroppo morì Mario, che era molto più parsimonioso di lui, e mi sembra che Giove sia molto più spendaccione di Rocco. Ragazzi, deve aver rotto i salvadanaio il Percellino Giove. Poi vabbè, è giusto rientrare. Io ho detto, io se riuscissero a fare l'impresa di trovare qualcuno che ci piglia a 62 milioni, cosa difficilissima, ma non è impossibile, Ken ci farebbe bingo, si potrebbe anche mandare tutti, lasciare anche i giocatori di Pocutmoso a pascolare in panchina.
0: Vediamo che questa rivoluzione è in atto. Nel frattempo, insomma, ci godiamo l'arrivo di Attà, come sottolineava giustamente il nostro amico da casa al 348 753 933. Leonardo da Milano invece ci dice: ora una I e il centrocampo da paura, è più forte, lo abbiamo noi, due esterni forti veloci con il vizio del gol e assist, e non ce n'è più per nessuno. E quindi c'è grande entusiasmo dopo questo acquisto, dopo questi acquisti, perché comunque anche quelli di Vieri e soprattutto di Dragusin ci dicono che la Fiorentina è certamente ambiziosa, una Fiorentina che si sta muovendo anche con una certa logica. È chiaro che adesso bisogna anche puntare a mettere a segno qualche colpo per gli esterni, esterni di difesa e esterni d'attacco. Luca dice: è un grande DS Paratici, punto, ma anche se venderà a prezzi pregiati, ragazzi, li sa sostituire, forse li compra anche meglio. Ale dal Casentino dice: chi critica o è perplesso su Attà, si dia all'arrampicata sportiva. E poi Attà è fortissimo, dice Luca, starà a Grosso utilizzarlo al meglio, e sicuramente insomma Grosso saprà come utilizzarlo, perché ripeto, se è arrivato c'è stato comunque un confronto ben preciso con Paratici, si è deciso di puntare su di lui perché evidentemente lo si ritiene funzionale al gioco di Grosso.
1: Lo scopriremo tra poco anche, sì. No? Perché immagino che insomma sarà un argomento di discussione anche per quanto riguarda la conferenza stampa che c'è tra pochi minuti, tra una 45 minuti, immagino è Attà, o a meno che non venga detto non parliamo
0: di Attà perché ancora non è ufficiale, non è
1: ci sta che avvenga questo. Sì. Ci sta che magari lo rimandiamo, però ecco, io il discorso del messaggio di prima che non è adatto, non l'ha preso senza il parere di Grosso, non ci credo, Grosso lo sapeva già, forse era uno dei pochi che sapeva che la Fiorentina era e che Paratici era forte su attacco e l'avrebbe preso a breve, infatti è catapultato come arrivato improvvisamente dall'alto col paracadute, ce lo siamo ritrovati, ma è un gran bel sentire e vedere.
0: Luigi Caroppo in collegamento con noi, caporedattore della Nazione, ciao Luigi.
19: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso,
1: buongiorno
19: a tutti.
0: Questa Fiorentina ci sta sorprendendo in positivo, perché un colpo dietro l'altro, e poi che colpi, quello di Attà è davvero straordinario, sia per il valore del giocatore e anche per come la Fiorentina è riuscita a chiudere questa operazione, perché si parla di 25 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.
19: Ci piace questo modo di fare, eravamo un po' abituati ai rumors di mercato, alle retroscena, alle trattative lunghissime, invece la svolta si è vista con questa gestione Paratici, perché si parla poco, si fanno affari, si chiudono e i giocatori arrivano dalla parte, quindi da un punto di vista proprio di inizio stagione è la situazione migliore che ci si potesse aspettare, perché si vince la concorrenza, anche su Attà c'era una concorrenza piuttosto agguerrita sia in Italia ma anche all'estero su questo giocatore giovane, un profilo che può dare ancora tanto e che ha caratteristiche anche appunto piuttosto versatili a centrocampo, un buon piede, insomma c'erano tante squadre, però la Fiorentina è arrivata, ha chiuso e l'ha portato a casa, quindi è una strategia che ci piace, che dà fiducia e che, come dicevate, secondo me c'è piena sintonia tra la dirigenza, tra Paratici e mister Grosso, che tra poco andremo a sentire.
0: Ecco, naturalmente il mercato è iniziato da poco, però questi colpi fanno molto ben sperare, e di questo passo, ecco, cosa c'è da aspettarsi a livello di obiettivi da parte della Fiorentina? Hai la sensazione che insomma, con questo tipo di acquisti la Fiorentina possa anche sognare l'Europa che conta?
19: Ma secondo me la strategia è quella appunto di fare un ribaltone, se non completo, della rosa, piuttosto sostenuto e nei numeri e nella qualità. L'abbiamo visto appunto nel reparto difensivo, abbiamo visto con questo acquisto, mi sembra che si vada in una campagna acquisti che porterà ancora giocatori alla Fiorentina, e speriamo appunto che la strategia sia questa del silenzio, del colpo viene fatto e poi annunciato. E sicuramente è una Fiorentina, poi bisognerà vederla all'opera, ci sarà la mano dell'allenatore, dello staff tecnico, insomma ci saranno tante cose da vedere e da amalgamare un gruppo che in gran parte sarà anche nuovo. Certo è che lo spirito questo e le azioni ci confortano e quindi ci fanno ben sperare per un ruolo della Fiorentina che sia un buon ruolo, un campionato in cui, come abbiamo sottolineato tante volte, intanto rivediamo giocare bene la nostra squadra. Giocando bene molto probabilmente arriveranno anche i risultati, e anche un campionato che ci potrebbe dare qualche soddisfazione.
1: Ecco, centrocampo del futuro con gli uomini di oggi, no? Quelli che ci sono adesso con l'arrivo di Attà. Come lo vedresti te? Come lo disegneresti? Come lo disegnerà secondo te Grosso, proprio in relazione a quello che dicevi adesso? Perché poi, insomma, il bel gioco nasce soprattutto, comincia soprattutto dal centrocampo, no?
19: Sicuramente, Tommaso, inizia dal centrocampo, che è un po' appunto luogo dove delle idee, della genialità, e dove si esprime anche il metronomo del centrocampo, di metà campo. Bisognerà vedere ora, però il mercato è in evoluzione, certo. Bisognerà vedere anche su Fagioli, ci sono credo appetiti anche dall'estero, anche dall'Inghilterra, se rimarrà, io spero assolutamente che possa rimanere, perché ci vorrebbe essere una direttrice con tra Fagioli e Attà interessante, molto interessante. Poi bisognerà vedere chi rimarrà e chi arriverà, perché ci vuole un centrocampo duttile, versatile, che sappia unire appunto geometrie, ma anche un po' di bel gioco e di genialità, diciamo. Mandragora potrebbe essere un uomo che potrebbe essere ancora utile, abbiamo detto anche altre volte, sia come uomo spogliatoio, come uomo di campo, ma anche appunto per la sua capacità di stare e di conoscere l'ambiente. Bisognerà un po' vedere, credo che altri siano in rampa di partenza, a partire da Gudmundsson.
0: Ecco, la domanda che mi facevo in precedenza è se a questo punto l'arrivo di Torsved può tornare in discussione, perché visto l'acquisto di Attà magari ci potrebbero essere delle decisioni diverse da parte della Fiorentina, oppure secondo te comunque la Fiorentina è pronta a investirgli ugualmente questi 15 milioni per il giocatore del Sassuolo?
19: Ma mi sembra, da un punto di vista proprio strategico, che si stia dimostrando che chi vuol venire la Fiorentina può trovare un ambiente interessante, un ambiente che vuol fare del rilancio la sua parola d'ordine, e quindi anche ci vuole una disponibilità a venire molto volentieri a Firenze. Le trattative, queste tira e molla, non mi sembra piacciono molto a Paratici, mi riferisco anche a Coleoscio, mi riferisco a Tosved. Su Tosved molto probabilmente ci potrà essere una parola di Mister Grosso, che lo conosce molto bene, però insomma chi viene a Firenze deve venire volentieri, la disponibilità economica abbiamo visto ed è confortante, c'è, quindi c'è un piano di rilancio, e quindi chi viene deve venire volentieri. Chi pensa di fare il tira e molla e guadagnare un po' di più, secondo me non è questa la stagione giusta per chi, anche dico da parte del provatore, non è la stagione giusta per fare questo tipo di ragionamenti.
0: Certo, comunque insomma mi sembra la Fiorentina se vede magari altre soluzioni che possono essere chiuse in tempi più brevi, nonostante magari abbia altre opportunità davanti, si fionda su quel giocatore, lo chiude in tempi brevi, e poi evidentemente anche altri giocatori con i quali ha parlato, con i quali ha portato avanti una serie di operazioni, però se in quel momento non sono possibili chiusure veloci, è chiaro che si butta su un altro obiettivo. Mi sembra questo il modus operandi della Fiorentina, Tommaso Borghini.
1: Sì, è il giocare d'anticipo, no? Sì. Mi sembra che sia il gioco di prediletto da Paratici, anche probabilmente perché si rende conto che più che si va avanti, più che l'interesse delle grandi può essere più concreto per certi giocatori. Per esempio Attà stesso, averlo preso così con questo blitz, come diceva anche prima Luigi, l'hai strappato a società più importanti, perché hai detto te lo prendo subito, ti do oggi i soldi, sono una rarità nel mercato. Vediamo anche la stessa Inter, no? Che un po' fa fatica, certo. Sembrava avesse preso Palestra, poi sembrava avesse preso anche Solette, insomma, poi dopo, però prima di tirare, invece andando subito, come si diceva, si chiedeva di fare, no? Anche alla precedente gestione dirigenziale, si diceva, ma siamo sempre lì a tergiversare, poi arrivano gli altri e te lo portano via.
0: Sì, sì. E poi c'è questa capacità di Paratici proprio anche di giocare su più tavoli e poi di andare
1: esatto,
0: a chiudere l'operazione.
1: Chiudere quella più veloce, rapida e conveniente, sì, perché sì. Poi lo chiedo anche a Luigi alla fine, se è vero le cifre, poi bisogna ancora capirle, questi 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita, il contratto a 1,3, tutto sommato, andando a vedere per esempio l'operazione Piccoli dell'anno scorso, che è 25 più 2 più il contratto più o meno, forse addirittura di più, prende Piccoli di quello che prenderebbe Attà, mi sembra, ecco, se paragoniamo le due operazioni, ci sia una differenza notevole a livello di valore del giocatore a cui sei arrivato, lo possiamo dire anche a posteriori, dopo la stagione non brillante certo di Piccoli.
19: Sì, secondo me quest'anno, per questa stagione,
20: ho la sensazione che ci sia un feeling forte tra allenatore e direttore sportivo e area tecnica dirigenziale, perché non sono acquisti fatti a caso, sono acquisti fatti da persone che conoscono bene il campionato italiano, i giocatori e non solo il campionato italiano, però Attà, insomma, vuol dire che qualcuno l'aveva visto, qualcuno a qualcuno piaceva, e poi si sono messe insieme queste esigenze e la disponibilità finanziaria. Quindi secondo me, rispetto anche alla scorsa stagione, dove ci sono stati alcuni acquisti, come hai citato, e purtroppo quello di Piccoli, che non ha dato buoni frutti, però sono piovuti un po' dal cielo, questa è stata la sensazione, e con un sborso anche considerevole, e poi non ha avuto un ritorno in campo adeguato, quindi c'è stato anche sulle spalle di Piccoli tutto questo peso di
1: certo.
20: Doversi ambientare, dover giocare, dover segnare, essere il secondo, però avere anche questo peso di questo cartellino comprato così in maniera così pesante. Quindi mi sembra che quest'anno ci sia proprio un mood, come si vuol dire, un modo di agire proprio diverso, e può essere solamente in base all'efficacia, può dare solamente buoni frutti. Ora la bravura di Paratici e di Goretti sarà quella, come abbiamo detto anche altre volte, di vendere, di saper vendere in maniera oculata, perché anche dalle vendite poi si ricava un tesoretto importante per le casse della Fiorentina.
0: Intanto la Bild, con una notizia pubblicata alle 13.02, scrive che lo Schalke vuole Gosens, quindi evidentemente, come era già successo nei mesi scorsi, torna ad esserci questo interesse del club tedesco per Gosens, che è sul piede di partenza e credo che alla fine partirà. Tommaso Pochini.
1: Sì, è sicuramente lo Schalke e poi la squadra che ha preso Dzeko, no, se non mi sbaglio, sì. Quindi c'è anche da questo punto di vista, ci sono buoni rapporti, immagino, credo, fra le due società, e certamente dicevamo di qualche partenza necessaria sia dal punto di vista della quantità, ma anche per diciamo, uno, diminuire un pochino il peso su degli ingaggi. Ora non credo che Gosens possa portare tanti milioni,
0: no,
1: di euro, perché
0: ha
1: 32
0: milioni,
1: anni,
0: sì, 3-4
1: sì, milioni, 5 sì. milioni già sarebbe secondo me un'operazione positiva.
0: Stavo leggendo qualche intervista di qualche anno fa di Gosens, che diceva che è sempre stato il suo club lo Schalke, nella sua città tutti tifano per lo Schalke, dice se mai finissi lì si chiuderebbe il cerchio,
1: e allora,
0: insomma, sarebbe la chiusura perfetta della sua carriera.
1: Mi pare che insomma le cose possano andare tutte a dama, come si dice, perché cioè, è chiaro che mi sembra un giocatore che con quello che comunque secondo me di molto buono ha fatto nel primo anno, ricordiamolo, perché è stato uno dei giocatori insomma che è stato grande protagonista nella prima stagione, quella di Palladino, eccetera eccetera, l'anno scorso ha avuto tantissimi problemi, è un peccato se si, cioè un po' mi dispiace soprattutto per la personalità, no, per il carisma del giocatore, però mi pare che in un momento di rinnovamento un giocatore del genere, dell'età sua, possa essere anche tra virgolette sacrificato. Se lo Schalke è la squadra per la quale fa il tifo e nella quale vorrebbe, ha sempre detto di voler chiudere la carriera, mi sembra che ci siamo praticamente...
0: insomma, la strada mi sembra sia tracciata, possa essere tracciata. Luigi, servono adesso gli esterni di difesa anche, abbiamo parlato
1: sì.
0: tanto degli esterni d'attacco, però ci vogliono anche quelli di difesa.
20: Sì, la difesa comunque mi sembra insomma tutto sommato un reparto che parte già da qualche certezza, da qualche conferma, c'è Comuzzo, c'è Ponga, c'è Ranieri, e ci sono loro appunto, e quindi i Dragosin e Vieri sono due ottimi acquisti, bisogna poi vedere, interpretare e capire bene come Grosso vorrà giocare. Oggi molto probabilmente un po' di accenni sul suo gioco lo vorrà dare, su questo 4-3-3, che è un 4-3-3 che parte da dietro piuttosto robusto, con anche questi esterni, a volte faceva giocare anche dei centrali nel ruolo esterno per coprire maggiormente gli esterni. Insomma, è interessante vedere e capire come voglia giocare il mister. Però insomma la difesa è tutto sommato, mi sembra un reparto che stia trovando.
0: Sì, sì, per quanto riguarda i centrali, sì, poi ecco, bisogna capire chi sarà il sostituto di Dodò, chi sarà appunto il sostituto di Gosens, considerato che poi anche Parisi è fermo per infortunio, Fortini è ancora un giocatore della Fiorentina, però potrebbe essere anche lui sul piede di partenza, e quindi bisogna trovare dei giocatori che possano andare a completare questa difesa.
20: Certo, certo. Poi bisognerà vedere appunto lui come vuole interpretare 24 di difesa, appunto, se proprio con esterni che spingono o con esterni che proprio non arrivano fino in fondo, insomma, sarà interessante anche vedere questo. Bisognerà vedere un po' poi il reparto d'attacco, perché secondo me bisogna tenere il nostro attaccante, il nostro Ken, e poi trovargli degli interpreti accanto che possono essere molto utili a arrivare fino in fondo e farlo giocare al meglio.
0: Luigi, grazie, alla prossima, buon lavoro.
20: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Grazie a Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Torniamo subito ai messaggi: 348-7533, linee aperte per chi vuole intervenire in diretta, 055-7711-171 il numero. Sergio, che sottolinea le differenze tra il direttore sportivo attuale e quello che invece è stato alla Fiorentina per 6 anni, ovvero Pradedi, dice: uno agisce, l'altro traccheggiava. In effetti, è proprio così.
1: Traccheggiava, poi alla fine riusciva anche a volte a piazzare anche dei colpi, però sempre sul filo
0: di
1: lana.
0: Capacità così rapida di azione non
1: raramente
0: si è mai avvertita.
1: Raramente sì. Stavo guardando un po' mentre così parlavate, stavo guardando un po' per godermi qualche caratteristica particolare di Attanno. Non so, ora ho trovato delle curiosità. Per esempio, l'anno scorso è stato il quarto in assoluto in Serie A per dribbling riusciti, ben 121, così leggo, staccando nettamente i centrocampisti. Sostanzialmente i dribbling, gli altri giocatori sarebbero di altri ruoli, immagino gli esterni, quelli che fanno più dribbling. Lui quindi ha questa grande caratteristica. Poi leggo, non so se è da confermare, che anche il padre è stato un calciatore professionista, anche se poi è prematuramente smesso per causa dell'infortunio, e lavora nel mondo del calcio nel ruolo di chef scout del Metz. Ora questa dovrà essere confermata, l'ho trovata così al volo, qualche caratteristica su attacco, che di sicuro su questo, sul piano del dribbling e il dribbling quanto ci piace a noi, sì. E a me, guarda, come tipo giocatore è diverso, però come dribbling mi può ricordare un po', ora se ci sente Tommaso Loreto mi rincorre un pochino Rui Costa, con questo dribbling, forse quell'attà, forse c'è un dribbling più compassato, più ipnotico, definiamolo così, rispetto a Rui, che era più come dire, anche sul campo lungo questi dribbling. Però e la capacità di saltare l'uomo ce l'aveva, Rui.
0: Certo.
1: Oltre che di imbucare, di calciare, forse nel calcio da fuori doveva anche avrebbe potuto fare ancora meglio rispetto a quanto ha fatto, però aveva questa capacità naturale di saltare l'uomo, che un pochino, no, dovendo andare un po'
0: un pochino te lo ricordo, un pochino
1: a tastoni sulla storia.
0: Speriamo tu abbia ragione, ecco, che
1: no,
0: possa,
1: è chiaro, i paragoni si fanno anche per divertirci, poi sicuramente qualcuno dirà: ah, attenzione, hai toccato un cuore. Ma sì, ma facciamo anche per divertirsi un po', per cercare di trovare delle similitudini, non per chiaro, la carriera che ha fatto Rui Costa, e soprattutto a Firenze quello che ha significato Rui Costa è qualcosa di difficilmente arrivabile.
0: Assolutamente. Domanda difficile quella dell'intruso Viola, che dice: ma secondo voi che somma può aver messo a disposizione Commisso? Difficile, francamente.
1: Il budget, sì. Il famoso budget.
0: Famoso budget. Beh, non insomma, è un budget. A giudicare da questi primi colpi, un bel budget.
1: Non è a zero, però. No. Mi pare. No, perché se era usciti. Io ero mortificato da quello che era trapelato dalla riunione americana, di questo budget quasi zero, di questa
0: bisogna
1: spending
0: vendere,
1: review.
0: Bisogna vendere,
1: questa necessità di stagliare tipo Boscaioli, Monte Ingaggi, e ripartire da praticamente dalle giovani promesse del Viola Park. Sembrava un po' questa la
0: comunque
1: ora,
0: giocatori giovani, giocatori di prospettiva, ma non giocatori già fatti, come in realtà stanno arrivando, perché Dragos è un giocatore fatto e finito, e anche Atta ha certamente ulteriori margini di miglioramento, però comunque è un giocatore fatto e finito. Atta,
1: se tu mi avessi scritto dopo il diciamo il summit americano, la Fiorentina è su Atta e Dragusin, t'avrebbero preso la penna, strappato il foglio e messo in aspettativa.
0: Tanto è arrivata la risposta di Tommaso Loreto. Eccoci. Mi ha detto di allontanarti dallo studio.
1: Lo so, Tom.
0: L'avevo premesso
1: e quindi mi sono già, ho già preso. Guarda,
0: cioè, sapevi a cosa andavi
1: metto
0: incontro.
1: Sotto braccio,
0: io infatti quando l'hai detto
1: hai avuto un fremito. Ormai metto sotto braccio i miei appunti e mi avvio mestamente verso la porta.
0: Sì, sì.
1: Però ormai finiamo, dai, è l'ultima. Certo, quindi posso dire che se tu avessi scritto, ripeto, alla Fiorentina dopo ciò che era trapelato dal summit, ti avrebbero rinchiuso, portato via con la camicia di forza direttamente. Perché dici, ma ci prendete per i fondelli, e questo secondo me valorizza invece le voci che sono emerse su alcuni giocatori che magari ora non arriveranno più, però per esempio l'ex Udinese che è invece in Inghilterra all'esterno, aiutami te, e che si diceva che era inarrivabile.
0: Udoge. Sì, sì.
1: Si diceva impossibile che la Fiorentina possa arrivare su un giocatore del genere. Ora 50 mi sembra anche troppi, oggettivamente. Però
0: ecco, guardando questi colpi, in effetti
1: magari lì siamo un
0: pochino
1: oltre.
0: Non voglio dire niente impossibile per la Fiorentina, però rispetto a quello che pensavamo fino a qualche settimana fa, dobbiamo modificare un po'.
1: Quando leggevamo certi nomi sorridavamo tutti, no? Udoge ci ha fatto sorridere, direbbe Claudio Nassi scompisciare dalle risate, perché dicevi, eppure invece probabilmente

0: a tutti i tifosi della Fiorentina che è vero, giustificati da questi ultimi anni che avevano portato un po' di depressione, ok? A tutti quelli che rompono le scatole perché dicono che se arriva quello venderanno qualcuno, perché se dice, insomma, praticamente che non sono mai contenti, mai, no? E allora dico, portiamo un po' di pazienza. E detto questo, faccio una considerazione. Allora, io sicuramente non sono pro Pradé, o perlomeno sicuramente non pro Pradé degli ultimi anni, perché la prima Fiorentina di Pradé, quella con Massià, ci aveva fatto divertire, no? Sì. Però credo che Paratici, poi che cosa ci sia dietro, se un'altra società ha commesso, a noi tifosi queste cose qua non deve interessare, non deve interessare di chi fare. Io ricordo quando ero ragazzino a 50 anni si guardava i giocatori che entravano in campo, non facevamo i ragionieri, lo faccio anch'io adesso purtroppo, ma noi non dobbiamo far quello, deve essere uno svago, un divertimento. Quello che dico io è che la Fiorentina, almeno secondo me, con Paratici ha preso questa linea, cioè acquistare un direttore sportivo con le contropalle, scusatemi il termine, sì, e poi risanare la società in punti chiavi, acquistare, speriamo, giocatori di valore che poi giustamente per quello che è il calcio oggi debbano essere rivenduti a prezzi raddoppiati rispetto a quando sono stati acquistati, per poi ovviamente acquistarne altri, fare questo giochino e tirare fuori dal settore giovanile giocatori forti. È così che si alimenta oggi una squadra di calcio. Quindi entusiasmo e non pensare dietro sempre a cosa c'è, a cosa non c'è.
1: Grazie, grazie. Insomma, è un po' il messaggio che è arrivato anche da tanti altri ascoltatori che vogliono godersi questi arrivi indipendentemente dal fatto che poi dovranno esserci delle cessioni. Pensiamo a come si sta rinforzando la Fiorentina, poi ci sarà anche il momento delle cessioni, ma insomma intanto godiamoci questi arrivi, arrivi di qualità.
2: Cioè, certo, volendo anche un po' fare l'avvocato del diavolo, c'è anche da capire, però io ti ripeto, sono del partito, l'ho detto subito, godiamocelo, sì. Però voglio entrare anche un po' nella mentalità di chi invece è più prudente, di chi ha sempre paura che ci sia dietro, perché dopo tanti anni di mediocrità, diciamoci la verità, un po' c'è stata, no?
1: Certo.
2: E questo è difficile, così essere esposti, no, a un cambiamento così radicale, e quindi un po' io posso anche capire che c'è qualcuno che dice ma dietro ci sarà sicuramente qualcosa. Per quanto mi riguarda dico che bisogna anche godere i momenti, insomma, e quindi questo è un momento da godere. Poi non si è vinto nulla, cioè non è che si è vinto un trofeo, per carità.
1: Magari può diventare regina del mercato la Fiorentina, però sai quante volte certe società sono diventate regine del mercato e poi dopo sul campo, esatto, i risultati sono stati
2: dal ragazzino al mare sotto l'ombrellone, sì, con le gazzette, i giornali, no? La regina del mercato, poi dopo
1: allora si vince lo scudetto,
2: la regina del mercato, la Fiorentina, poi dopo magari era l'anno, però siamo fuori ora da una delusione cosciente, sì, quindi posso anche capirlo, ma di fronte a questa prospettiva si può vendere chiunque di questa rosa, perché è una rosa che poi alla fine ci ha portato al 14esimo, 15esimo, forse addirittura più in basso, non mi ricordo,
1: 15esimo
2: posto. Quindi ragazzi, sì, se si vende Dodò, se si vende, ma anche se ci fosse la società disposta a versare i 62 per Ken, alla luce di questi acquisti io dico un po' mi dispiace, perché avrei voluto rivedere il Ken dei 25 gol di due anni fa, però allo stesso tempo dico, magari se si va a prendere un giocatore con 20-25 milioni del valore di in attacco, allora io ci posso stare per il cambio, anche se me ne danno 40-45, sì, quindi ecco, grandi remore da questo punto di vista non ne ho, perlomeno dal mio, però capisco gli scettici. Posso anche capirli.
1: C'è anche, comunque, dobbiamo dire, viva la coerenza, Giacomo Dai Rosi che dice: commisso vattene, non cambio opinione. Quindi insomma è coerente.
2: È la coerenza. Ora lì sì, è la coerenza. La coerenza fa parte. Molte persone non sono disposte a cambiare idea Vediamo se la Fiorentina invece riesce a convincere anche i più scettici come il nostro amico a cambiare idea, però quello lo potrai fare soltanto iniziando a giocare.
1: Sì, poi perché servono i risultati ovviamente. Tutto positivo, dice Alberto, ma gli esterni ne servono 4, tra 5 giorni inizia il ritiro, vogliamo dare a grosso almeno 2 esterni a inizio ritiro? Sì, in effetti sì, perché ripeto, si ritrova ad essere senza esterni grosso, al di là del fatto che poi ci potrà essere Sottil, magari solo qualche Sottil, giovane, però
2: insomma, qualcuno del
1: lavoro vero va fatto.

0: con desideri nuovi che ancora non ci sono. Poi ancora Giuseppe dice: per me quelli dell'anno scorso li possono vendere tutti o quasi, aria fresca. E ancora adesso dice Aldo: si compra anche Chubb da affiancare ad Atta. Va bene,
1: Chubb, ciabatta, Chubb. Beh, bellina questa, sì. Bellina. Io ho detto Atta di forza, quindi a questo sì. Punto sono aperto a tutti i giochi di parole.
0: C'è Renzo che dice che deve ricredersi su Paratici, per adesso ottimo. In tanti si stanno ricredendo su Paratici, in tanti magari erano scettici, erano anche in posizione d'attesa, no? Di fronte a quelle che sarebbero state le sue mosse.
1: Beh, è naturale, perché devo dire che l'arrivo del dirigente, anche l'arrivo di Paratici, in qualche modo è stato sorprendente nel momento in cui è arrivato,
0: sì.
1: In una fase storica in quale la Fiorentina era ultima, straultima in classifica, e si pensava addirittura a dover affrontare il centenario da retrocessi, ecco che improvvisamente arriva Fabio Paratici. Cioè, anche lì, quando uscì la voce, un po' di titubanze, sì, come dire, ma siamo sicuri, sì, che non sia una bufala clamorosa? Sì, sì, sì. Qui si sta andando in questo solco di cambiamenti, poi inizia a
0: cambiamenti radicali,
1: inizia però andiamo, a cambiare tutto.
0: Però andiamo a salutare società. Anche Maurizio da Pistoia, che ci ha chiamato allo 05577.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto.
2: Volevo una vostra opinione.
0: Sì.
2: Secondo me, pronto?
0: Sì, sì, ti ascoltiamo, vai pure.
2: Secondo me, questa volta veramente Paratici ci fa passare come una grande società. Perché? Perché fino a questi punti, l'anno scorso, cioè la Fiorentina era un periodo che era costruita come una casa, senza fondamenta, cominciando dal tetto, quindi se tu fai il tetto senza fondamenta il tetto ronda.
0: Sì.
2: Ora si è cominciato con Paratici e siamo arrivati, diciamo, al secondo piano dell'appartamento, perché si è preso difensori, si è preso Atta. Tra poco si fa il terzo piano, poi si rilanci, ma si fa il grattacielo, secondo me, perché abbiamo preso veramente un intenditore di calcio che ci fa gol, anche, e ha preso secondo me anche dei giocatori, visto anche come si chiama quello che si è preso ieri, non mi ricordo il nome.
0: Dragusin.
2: Viso simpatico, come sono persone tranquille, serene, cioè sono venuti serenamente alla Fiorentina, serenamente.
0: Sì, sì.
2: Secondo me, io ho 67 anni, di Fiorentina non vice tante.
0: Sì.
2: Sì, che
0: va bene, insomma, la tua fiducia ci rende,
2: poi che c'entra il calcio, si sa, pallone, però secondo me stavolta la Fiorentina è ritornata a essere quella società veramente costruita bene.
0: Grazie.
2: Dalla parte in su.
0: Grazie anche a Maurizio da Pistoia, e speriamo sia un bel grattacielo quello che costruirà Paratici.
1: Eh sì, perché il grattacielo deve avere delle fondamenta davvero solide, sì. Perché un conto è costruire, insomma, una cosa di media altezza, un grattacielo si parla veramente di solidità, delle fondamenta notevoli. È per questo che Paratici credo stia lavorando molto anche sulla società, e l'abbiamo visto con tutti gli ingressi. Si è proprio cominciato da lì, no?
0: Sì.
1: Fondamenta societarie, poi squadra di calcio, da dove? Dalla difesa al centrocampo, poi vedremo gli esterni, saranno le terrazze forse gli esterni.
0: Tra poco andiamo a Viola Park per sentire che aria tira al centro sportivo della Fiorentina, in attesa della conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso che inizierà tra poco. Che cosa ti aspetti oggi da Grosso?
1: Guarda, allora, visto che ve lo chiedi, sì, siccome mi ero prima di salire le scale, sì, di essere raggiunto dalle telefonate, sì, si è preso atta, all'inizio pensavo quasi fosse anche uno scherzo, ti dico la verità, ma ero preparato un'altra citazione, e per naturalmente oggi sarebbe stato il Grosso dei, no? Perché insomma, essendoci il Grosso, la presentazione, poi è arrivata sta notizia travolgente ed è ovvio che tante cose cambiano nel corso, dovendo star dietro alla cronaca e al mercato che comanda sempre, no? Però ecco, una citazione di un grande collega che ogni tanto tu chiami in trasmissione, che è adatta alla giornata di oggi: il cielo è viola sopra Firenze. A questo punto lo possiamo dire.
0: Una citazione di Marco Scivoli
1: che pronunciò proprio il 9 luglio del 2006, e nel momento esatto in cui un certo Fabio Grosso scaraventò in rete un pallone su calcio di rigore e poi corse esultando per la vittoria dell'Italia addirittura al campionato mondiale. Pensate, abbiamo vinto il campionato mondiale, ora che sono 16 anni che neanche ci si mette piede sostanzialmente, e questo è successo 20 anni fa. E quindi spero, insomma, che questo, unito anche ovviamente all'arrivo di Atta, possa essere anche ulteriormente di buon auspicio questa frase, no? Perché abbiamo preso un allenatore che, al di là del fatto che si debba formare ancora probabilmente come allenatore eccetera, ha dimostrato di avere enorme personalità in campo, perché quelle cose lì se no non le fai, e quindi credo che possa anche trasferire questa mentalità, questa personalità che lui ha ai giocatori. Se poi gli diamo del materiale umano come questo, ovviamente insomma si comincia a ragionare, come si dice a Firenze.
0: Certo, è anche una responsabilità in più per lui, perché
1: certo,
0: con questi giocatori deve farci vedere
1: però le spalle,
0: dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei risultati. Però abbiamo anche Andrea Giannattasio, così andiamo al Viola Park. Ciao Andrea, nostro inviato.
3: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti.
0: Che aria si respira al Viola Park?
3: Ma guarda, c'è molto entusiasmo, perché poi sarà il giorno di Fabio Grosso, ma sarà anche il giorno di Attà, perché tra l'altro vi posso già anticipare, a meno che non l'abbiate già detto, che il giocatore verrà qui al Della Parca attorno alle 3:30 del pomeriggio per la prima parte di visite mediche, poi ovviamente ne farà altre in un'altra struttura e poi verrà ufficializzato. Quindi insomma è il giorno non solo del nuovo tecnico Viola, ma di uno degli acquisti più importanti del recente passato, certamente uno dei più apprezzati, almeno per quello che stiamo vedendo sui social, ma anche tra i colleghi, insomma c'è un discreto stupore. Devo dire che un po' tutti noi, chi più chi meno, facciamo mercato o proviamo a farlo almeno, e onestamente tanto su Dragusin quanto su Attà siamo stati completamente mandati fuori strada, o comunque sia nessuno di noi sapeva niente se non il bravissimo Gianluca Di Marzio di Sky. Quindi siamo rimasti tutti sorpresi, ma piacevolmente sorpresi, quindi pur riconoscendo che sarà un'estate drammatica per fare mercato, per provare ad avere notizie, però insomma c'è di che essere contenti, perché come primi innesti siamo molto, molto soddisfatti, ecco, rispetto all'anno scorso dove c'erano tanti buoni propositi e il vero colpo sembrava essere Stefano Pioli, perché poi la squadra fondamentalmente era quella dell'anno prima con qualche aggiunta. Questa volta no, cioè sì, c'è un allenatore mediamente giovane, tra virgolette, perché si parla di un signore di 50 anni quasi, ma insomma con una relativa esperienza in Serie A, ma arrivano giocatori di un certo spessore, quindi ecco, siamo tutti molto molto contenti.
0: Ci sarà anche Paratici oggi accanto a Grosso durante la conferenza?
3: Sì, sì, ci sarà Paratici, ci sarà Ferrari, ma per quello che sappiamo non risponderanno a domande sul mercato, si limiteranno entrambi a fare una breve introduzione a Fabio Grosso proprio all'inizio. Presumo partirà il direttore generale, poi toccherà il direttore sportivo, che chiaramente questa scelta l'ha cullata e l'ha ovviamente portata a termine in prima persona, e poi spazio chiaramente al tecnico. Una conferenza che non sarà lunghissima, questo lo dico anche ai nostri ascoltatori, lo dico anche alla regia, credo che sarà poco più di mezz'ora, non si andrà all'ora intera o all'ora abbondante come è successo per esempio in caso della conferenza di Paratici e Ferrari Post America, quindi insomma credo che per le 2:40-2:45 proprio voler tirare, anche in base a seconda di quando inizierà, avremo concluso. Poi inizierà un palla al centro speciale con Luca Calamà in studio, io, Tommaso Loreto e altri colleghi qua che interverranno, e tutte soprattutto le valutazioni dei nostri ascoltatori, prima di ovviamente darvi in diretta l'arrivo di attacchi, sarà al Viola Park tra le 3:30, forse addirittura 4, ma insomma noi, come dicevano i latini, cari Tommaso Lorenzo, hic manebimus optime, noi rimarremo qua in maniera molto bella, ecco.
0: Certo, certo, Tommaso Borghini.
1: Hic et nunc, qui e adesso, insomma, sì. Qui e ora. Che dire, io insomma sono entusiasta.
0: Potremmo
1: oggi
0: aggiungere per la Fiorentina del futuro, hic sunt leones.
1: Sì, ora andiamo avanti con le citazioni latine, sì, sì. Si può andare fino a notte, però poi con Andrea...
3: Ne ho coniata una che potrebbe essere un titolo dei giornali.
0: Sì.
3: Cioè Alea Atta
1: è bellissima, sì. Guarda, me l'hai levata dalla bocca.
0: Ah, l'avevi preparata, eh.
1: No, la stavo proprio per dire ora, perché Andrea però è imbattibile da questo punto di vista, e quindi insomma siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, mi sembra di aver capito. Tra l'altro, insomma, lo dicevamo prima, la data ha portato fortuna tra virgolette, anche se di fortuna è sbagliato parlare, perché qui è un'operazione realizzata da un dirigente che insomma sta dimostrando grande competenza e anche di sapere diciamo approfittare dei momenti con grande opportunismo, perché andare a piazzare questo colpo non è certo questione di fortuna. Però insomma oggi 9 luglio, il fatto di legare, no, il fatto di Grosso, che il campione del mondo nella giornata sua eccetera, l'arrivo di un giocatore del genere, penso possa essere un giorno insomma che speriamo di poter ricordare, che sia di buon auspicio per il futuro della Fiorentina.
0: Andrea, ti aspetti anche a questo punto che per l'inizio del ritiro ci possa essere un esterno a disposizione di Grosso, un esterno d'attacco?
3: Ma guarda, noi tutte le volte che abbiamo commentato con anche i nostri ascoltatori gli acquisti della Fiorentina, abbiamo cominciato con Vieri, abbiamo proseguito con Dragusin. La domanda che io facevo ai nostri ascoltatori era: ok, ma adesso che colpo vi aspettate? E tutti rispondevano: un esterno. Certo. Ma perché ce n'è un'oggettiva necessità? Insomma, Fabio Grosso lavorerà chiaramente con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, poi sarà lui a dirci qualcosa in più proprio oggi. E manca la materia prima, perché Solomon al momento non è stato confermato, anche se ieri il Corriere dello Sport scriveva che è una pista ancora a tenere viva. Harrison sicuramente no, Parisi è infortunato, Sottile io non lo vedo minimamente facente parte di questo nuovo progetto, Goodmundson è un giocatore in uscita, per cui insomma è chiaro che serve della materia prima. Quindi credo che da qui al 13 ci sia un'oggettiva necessità di reperire almeno un esterno offensivo, poi magari inizialmente potrà farlo Sottile per far numero, però è chiaro che la Fiorentina ha bisogno di, io penso almeno 3 se non 4 esterni.
0: Ah certo, sì,
3: c'è poco da fare. E visto come si sta muovendo la Fiorentina, che non bada a spese, a questo punto non dico che li presento, ma me li aspetto.
0: Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. E infatti dicevamo con Niccolò Ceccarini che ci possiamo aspettare un esterno alla Bakayoko per quanto riguarda la qualità, sì, e anche il costo, ecco, perché si parla di un gioco.
3: Ma io Bakayoko, io di mercato non, sapete che non me ne intendo, non sono nemmeno così ferrato. Mi occupo di altro nel mondo viola, però per quel poco che so di mercato so che il primo della lista in assoluto che vuole Paratici è Bakayoko come esterno. So anche che non sarà assolutamente una trattativa lampo come quella per Atta, come quella per Dragusin, sarà una cosa lunga, quindi magari lo potremo vedere magari a fine luglio o inizio agosto, ma finché potrà lui vorrà portare Bakayoko, sì, assolutamente.
0: Andrea, buon lavoro, adesso ti lasciamo prendere posto per la conferenza stampa di Grosso e naturalmente ci sentiremo più avanti nel corso del pomeriggio. Grazie per il momento, buon lavoro.
3: Assolutamente, a dopo, ciao, grazie.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio, siamo quasi in chiusura perché poi dobbiamo lasciare spazio,
1: sì, certo,
0: per la conferenza di Grosso. Allora, velocemente, lo spazio a Marcord.
1: Allora, guarda, oggi lo spazio a Marcord è proprio dedicato all'evento di cui parlavamo prima, di quale è stato protagonista Fabio Grosso, ma del quale è stato protagonista il 9 luglio del 2006 anche un giocatore della Fiorentina che era Luca Toni, che giocò quella finale e, diciamo, in quel mondiale fece due reti, non in quella partita, le fece due reti contro l'Ucraina, comunque si disimpegnò bene anche contro la Francia, mi pare colse una traversa se non vado errato, e comunque sì. Centravanti della nazionale, centravanti della Fiorentina e quindi campione del mondo poi con la maglia della Fiorentina addosso, è rientrato grazie a questa serata nello stretto novero, no, di coloro che hanno vinto il campionato del mondo con la maglia della Fiorentina addosso, che sono appunto Antognoni, Graziani, Vierkovut, Galli, Massaro e Pizziolo, volendo anche Daniel Alberto Passarella, che comunque nell'86 non giocò neanche una partita e che comunque sarebbe passato all'Inter nella stagione successiva e già si sapeva, sì, che non avrebbe rinnovato con la Fiorentina, però diciamo sulle statistiche potrebbe essere anche lui un campione del mondo con la maglia della Fiorentina, perché nell'86 ufficialmente lui è campione del mondo.
0: Sì. Marzio Santos ha messo.
1: Marzio Santos non era della Fiorentina quando vinse il campionato.
0: Ah no, certo, arrivò subito dopo, scusami.
1: C'erano altri, cioè, Passarella l'aveva vinto nel 78,
0: sì, scusami,
1: Bertoni.
0: Sì,
1: era uno che la vestiva in quel momento. Velocemente, nel 2001, il 9 luglio del 2001, si dimetteva dopo più di 8 anni Vittorio Cecchigori dalla presidenza della Fiorentina. Gli subentrava Luciano Luna nella veste di amministratore delegato. Poi dopo ci sarebbero stati altri presidenti,
0: sì, anche
1: Ugo Poggi, Ottavo Bianchi, eccetera. Era l'inizio della fine, purtroppo.
0: Grazie a Tommaso Borghini,
1: a
0: non andate via perché inizia tra poco Palla al Centro e soprattutto ci sarà la possibilità di ascoltare la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso. Dunque rimanete qui su Radio Firenze Viola, buon proseguimento a tutti.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Scalvento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: La Fiorentina ha segnato un bel gol, un grande gol. Direi che tutti noi viviamo l'arrivo di Arthur Attà così. Un gol non vuol dire aver vinto la partita, però vuol dire godere almeno per qualche ora, in attesa di capire cosa ne vorrà fare Grosso, che ha detto oggi in conferenza stampa e lo userà come mezzala sinistra, in attesa di capire quello che sarà il resto del calciomercato. Però Garrisca al vento oggi, come tutte le trasmissioni di Radio Firenze Viola, insomma, vi raccontano questo acquisto incredibile da parte della Fiorentina, perché 25 milioni più bonus per il 70% del cartellino di un calciatore Attà, che prenderà 1,3 milioni a stagione, fanno di lui l'acquisto più oneroso della storia viola. Ne parliamo, oltre al sottoscritto Giacomo Galassi, con Stefano Prizio, collegato in video, che recupereremo tra qualche istante. Allora ti chiedo, Tonelli, lo so che ti stai mettendo in contatto, sì, ma prima ce le fai vedere le immagini di Arthur Attà che è arrivato a Villa Donatello per svolgere le visite mediche come calciatore della Fiorentina? Quelle erano le immagini di Fabio Grosso, ma sul canale 92 vedete il responsabile sanitario Pengue scendere dal posto del passeggero davanti del van che accompagna Attà, che poi con un baffetto alla Sparviero e un ricciolino che ormai credo sarà destinato a spopolare a Firenze, il ricciolino di Arthur Attà, è sceso, entra alle visite mediche, supera tutti i motorini parcheggiati nella clinica di Sesto Fiorentino, che già era stato teatro, tra virgolette, delle visite mediche di Vieri, e invece mentre Dragusin ha fatto le visite nell'altra clinica in piazza Donatello a Firenze, Arthur Attà sarà un giocatore della Fiorentina. Manca naturalmente l'ufficialità, ma non abbiamo motivo di credere che le visite mediche non possano essere una semplice formalità, e poi tutti insieme cercheremo di capire cosa può dare, cosa può fare con la Fiorentina. Prima di aspetto l'ok per inserire anche Stefano nella nostra discussione, nel mentre io vi ricordo come sempre, più di sempre, il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per chiamarci e dirci quanto siete gasati. Oggi sfido chiunque ad essere negativo sull'arrivo di Attà, anche se Firenze è sempre brava a stupirci da questo punto di vista, e naturalmente io sono sempre qui a accogliere anche eventuali critiche, però ragazzi, che si può dire, che vogliamo dire? Solo cercare di capire cosa sta facendo la Fiorentina, che naturalmente è e dovrebbe essere il nostro lavoro, cercare di raccontarvi anche quello che sta succedendo. Io ho già diversi tifosi che mi hanno contattato oggi, ho spiegato che ci sono delle teorie che uno si può fare su quello che sta facendo sul mercato della Fiorentina, che pam pam pam, pronti via, spende, ecco vediamo anche la scheda di Arthur Attà, però spende 35 milioni di euro per due difensori e 25 più bonus per un centrocampista, che se la matematica non mi inganna sono già 70 milioni di euro messi in saccoccia. Ancora di vendite c'è stato solo Beltran a 7 milioni, Quadio al Monza, Amatucci al Deportivo a Corugna, però sono tutte cessioni insomma risibili e con cifre piuttosto esigue, e quindi c'è un bilancio che a un certo punto andrà fatto quadrare. Proveremo a domandarcelo, a spiegarvelo e a pensare insieme a voi a quelle che possono essere le uscite. Io sento in tanti ad esempio che mi dicono: ma ora per forza tanto devi cedere almeno 2-3 centrocampisti, 2-3 difensori. Può essere anche vero, ma se uno ne fa un conto di quanto può incassare, e incassi molto meno rispetto, ma tanto tanto tanto tanto tanto meno rispetto a quanto hai già speso, sempre ammesso e non concesso che la Fiorentina ha bisogno di almeno 2-3 esterni, perché oggi veramente una giornata piena, strapiena di notizie. In conferenza stampa Grosso è tornato a parlare del 4-3-3 come modulo che vuole seguire a Firenze, e quindi anche a chi magari come sottoscritto si immaginava che un acquisto come quello di Attà potesse costringere la Fiorentina a passare al 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-2-3-1, insomma dite come volete, ma con un trequartista, ecco, così non sarà. E allora continua la ricerca per un esterno. Ci sono le voci dalla Germania che vogliono lo Schalke 04 su Gosens, e una grossa apertura da parte della Fiorentina, mentre insomma è più il giocatore che nicchia, un po' per lo stipendio che sarebbe più alto a Firenze, un po' perché a Firenze sta bene. Comunque di questo e molto altro parliamo con Stefano Prizio, che abbiamo con noi. Ciao Stefano, in tutto il suo splendore. Ciao Stefano.
7: Senti che arietta bella,
6: A parte il caldo, i 48 gradi si sentono meno.
7: Caldo,
6: no,
7: ma se lo senti friggiore,
6: Lo sento. Lo devi sentire te, però, perché se lo senti anche te in friccicore vuol dire che ci siamo, Stefano.
7: Ma lo sento, sì, ma finalmente. Che bello, che bella giornata. Che bel grande, grasso, grosso giorno Viola.
6: Che è anche il titolo del tuo editoriale su Firenze Viola, che naturalmente non si aspettava di attaccare, perché io sono andato a ricercare su Firenze Viola, non c'era una, e dico una, notizia che volesse la Fiorentina su attacco, perché sembrava un'operazione, insomma, impossibile economicamente per la Fiorentina. Invece, no, Stefano...
7: È veramente curioso. Allora, qui bisogna... Allora, Paratici sta facendo come alla Juve il mercato. Mi hanno detto che a Firenze spende quanto alla Juve, quanto in una grande, e questo è un bel segnale. Ma insomma, vuol dire che la Fiorentina ha programmi importanti, magari vuole fare come ha fatto il Como in questi anni. Io insomma, mi illudo un po' forse, ma se te guardi gli ultimi tre acquisti, sono tre scalini. Vieri il primo, un giovane ma pagato tanto. Dragusin il giocatore fatto. Adesso Attà, il giocatore importante davvero. Ecco, se qualcosa vogliono dire i segnali.
6: Al di là della facile battuta o proverbio, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, sarà una bellissima giornata per la Fiorentina. Poi, sempre detto, perché l'anno scorso ci siamo già cascati sul troppo entusiasmo. Detto che tu l'anno scorso non hai fatto...
7: Godiamoci il momento.
6: Bene, bene.
7: Hai presente quando, non so, sei con la macchina e stai facendo una strada di curve e vedi i panorami? Fermati e godi un po' della vista. Adesso è il momento di fermarsi su questa curva
6: e godere,
7: scendere dalla macchina e guardare e godere un po' della situazione.
6: Sì, però quello che volevo dire è che mi ricordo le tue parole qualche settimana fa, che dicevi io la Fiorentina di Paratici la valuterò dai primi acquisti. E quindi che valutazione dai di questa Fiorentina, Stefano?
7: Accipicchia. Sta facendo come se fosse il direttore di una delle milanesi, della Juve, di una grandissima squadra. Gliel'hanno detto che comunque la Fiorentina, per quanto la proprietà sia forte, come dire, deve badare gioco forza alla realtà. Gliel'hanno detto? Speriamo di no.
6: È quello che poi è la domanda, no, che viene oltre, perché è chiaro che in queste due ore, così come in tutte le trasmissioni, dopo la gioia e dopo il godere viene anche un po' di riflessioni, però ecco, con l'animo leggero si fanno queste riflessioni. E su che cosa sta succedendo alla Fiorentina e soprattutto su quale può essere il piano di Paratici e dei Viola? Io, Stefano, all'idea che poi con le cessioni si possa rientrare non ci posso credere, perché se
7: qualcosa
6: faccio
7: cosa forse verrà
6: quanto, anche perché te hai altri acquisti da fare, no?
7: Certamente ci sono gli esterni che sono un bisogno, anche perché oggi Grosso, che mi è piaciuto moltissimo, ha detto come vuole giocare.
6: Perché ti è piaciuto moltissimo Grosso?
7: Intanto io ti invito a rimandare la memoria alla prima schermata. Grosso inquadrato prima di cominciare. A me sembrava un bambino vispo, contento, col sorriso, con le orecchie che si vedevano, tutto bello pettinato.
6: Stefano, ma tu sei l'allenatore della Fiorentina, pronti via, sei lì che sei preoccupato.
7: Ma uno che si 60... sta divertendo è arrivato qui
6: anche non divertire.
7: Si sta divertendo già ora, tant'è che t'ha detto, quando ho capito che si prendeva Atta ho chiamato il direttore e ho detto: ma siamo sicuri?
6: Sì.
7: È buffa questa cosa, ma io non l'ho mai sentita dall'allenatore. Neanche lui forse crede alla dimensione in cui è precipitato. E questo per noi è un godimento.
6: Poco
7: al
6: ma
7: momento
6: sicuro.
7: Possiamo, senza esagerare, detto bene, senza mandare la testa verso sogni di gloria.
6: Cioè, perché sono scalini, no? Te hai parlato di scalini.
7: Adesso però godiamocela, Dio bono.
6: Sì, assolutamente, sono scalini, c'è ancora tanto, c'è ancora comunque una squadra da assettare, da capire come giocherà Atta, appunto, io l'ho già citato, non mi ha sorpreso, però Grosso l'ha già detto, ha già chiarito, ha detto per me è una mezzala sinistra, semmai quello che mi può colpire è che comunque Atta, essendo un piede destro, quindi... forse probabilmente nelle idee di Grosso ci sono le due mezzale a piede invertito che avevamo già visto con Pallatino, ammesso che il prossimo centrocampista non sia McTominay, non lo so. A questo punto io racconto in relazione oggi si girava Stefano, aspetta fammi finire, e c'era gente che diceva Vinicius preso, Mbappé nostro, poi chi volete il tecnico della che è venuto a sistemare l'acqua, anche lui si prea, ormai a Firenze è questo lo spirito, pigliamo tutti.
7: Però Atta ha una caratteristica molto molto semplice ma incredibile: a centrocampo più o meno sa far tutto, perciò Grosso potrà giocare come gli verrà in mente, può giocare a due, a tre, come gli pare. Atta ha svolto diversi ruoli a centrocampo, quindi ha qualità, ha fisico, ce l'ha tutte le caratteristiche del giocatore importante, quindi dà all'allenatore un mazzo di possibilità molto ampio.
6: Guarda Stefano, lo sai che io sono del partito che troppo entusiasmo poi alla fine
7: e fai bene a tenermi, bravo,
6: rischia di esagerare anche diretto. Però perché purtroppo io facevo questo discorso anche con Pioli, cioè dicevo anche il più grosso critico come fa a non dire che è un buon innesto per la Fiorentina un allenatore che solo due anni fa aveva vinto lo scudetto, e io se penso a Tà però penso solo a cose positive perché è giovane, ha anche margini di miglioramento, cioè non è uno che ti rischia di essere un fallimento e poi rischiare e restarti sul groppone, è un calciatore come dicevi tu, è duttile, può fare un po' tutti i ruoli del campo, quindi magari se si trova male o meno
7: hai ragione, ma Pioli era un nome. Questo al quale stiamo assistendo adesso è un crescendo rossiniano.
6: Bello.
7: È come una sinfonia, hanno cominciato con un po' più piano e poi sono cresciuti, quindi comincia a essere un progetto, un disegno, un programma ben preciso, non è più solo un nome, sono tre giocatori di qualità crescente presi in maniera sorprendente, perché hai detto bene, tutti i nostri colleghi di mercato sono andati nel muro. Nessuno aveva previsto Atta.
6: Ma guarda come Vieri e Dragusin, ora nel ripetere che comunque tra l'altro Torsved per i nostri esperti di mercato resta, non è che è arrivato Atta e finita la storia a centrocampo, ammesso che io continuo a dire toc toc Fabio Paratici ci stai facendo godere, però noi avremmo bisogno anche almeno di un paio d'esterni, però sono sicuro che ci sta lavorando. A questo punto facciamo un passo indietro perché evidentemente Paratici sta lavorando sotto traccia e quindi sbilanciarsi su quello che verrà fatto rischia di essere solo pericoloso.
7: Però su Torsved io mi sono segnato un passaggio perché mi ha colpito. A un certo punto gli hanno chiesto di Torsved a Grosso e Grosso ha detto mi piace, non lo nascondo, è un giocatore che seguo, che conosco e che amo, ma diciamo non mi piace andare per forza dietro a giocatori che già conosco.
6: Sì.
7: Qualche volta è giusto anche provarne qualcuno. Allora io mi sono chiesto cosa vuol dire questo. È possibile che Paratici gli abbia detto guarda, in rosa c'è qualcuno che può fare lo stesso lavoro di Torsved che abbiamo già in casa, che potrebbe essere per esempio Brescianini.
6: Sì, che tanto allora, piace al Sassuolo.
7: Ce l'ho già in casa, non vado a spendere ulteriori soldi.
6: Sì.
7: Prova intanto questo, se ti contenta.
6: Sì, e chi ci segue lo sa che io su questo sono abbastanza tranchante e totalmente d'accordo con questo discorso. Allora, poi parto con i messaggi. Prima ti volevo solo citare una curiosità rivelata dal collega Giuseppe Pastore, che come sai va sempre a cercare le curiosità più curiose del mondo del calcio, lo ha fatto anche con Atta, e te la voglio citare perché secondo me un po' ti esalta, perché lui dice, Giuseppe Pastore, che Arthur Atta diventa il primo calciatore della storia della Fiorentina che compare nelle celebri prime tre terzine della Divina Commedia, perché nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita, hai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanta amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vi ho scorte, capito? Capito, Stefano?
7: Non è tanto, insomma, francamente, nel senso che c'è Atta là,
6: trattar, capito? Trattar del ben chi vi trovai,
7: se allora veramente andiamo a comunque Atta, da non confondersi Arthur, non Mohamed Atta. Perché Mohamed Atta forse lo ricorderai tu, no, forse no, sei troppo piccolo.
6: No.
7: Ma fu uno dei dirottatori del volo che fu mandato contro le Torri Gemelle.
6: Ah, è vero.
7: Nel 2001. Io quando infatti sto Atta, a me. Stefano. Atta.
6: Anche se tu sei andato a ripescarla. Indietro.
7: Noi, il nostro indietro. È Arthur, non Mohamed.
6: Il nostro è Arthur, assolutamente. E
7: Mohamed è già passata miglior vita.
6: Poco ma sicuro. No, tra i messaggi, tanti messaggi che sono già arrivati, che naturalmente come sempre riprenderemo, tanto abbiamo due ore in diretta, però c'è un amico a cui chiedo tra l'altro di spiegare la sua affermazione, perché io la interpreto, cioè lui dice: Sergio, ma una riflessione sulla proprietà? Ora non so cosa intenda Sergio, però io ti rispondo, no, sempre nel cercare di capire che cosa sta succedendo alla Fiorentina. È forse davvero Joseph Commisso ha detto: ragazzi, è l'ora di alzare l'asticella sul serio. Vai, vai, vai, apro il portafogli, poi si vedrà. Te che ne pensi?
7: Può essere questa la soluzione. Del resto, Joseph, come ogni figlio, ha guardato alle cose del padre con affetto, ma anche aria critica. È così nella natura. E magari negli anni in cui Rocco, come dire, spendeva ma male, confermando i dirigenti che avevano speso male, magari qualche idea se l'è fatta, e adesso che è arrivato lui al volante, diciamo che ritiene che la competenza sia il pilastro fondamentale di ogni buona azienda. Mi fai levare un piccolo sassolino?
6: Anche due.
7: Ve lo ricordate, per anni e anni abbiamo predicato quanto fosse importante un dirigente competente, quanto era importante. Avete visto? Lo avete visto adesso? Avete visto la differenza sostanziale? Comparatici rispetto al passato. Adesso è uno del mestiere davvero, e lo si vede.
6: Poco da dire, sì, perché l'altro, aspetto a cui non eravamo abituati, e vedo che sui social si stanno scatenando, è chiudere le trattative in meno di 24 ore e non portarsele dietro, non dico neanche per settimane, a volte per mesi. Pensa a Gudmundsson, perché tu dicevi, no, i soldi sono stati spesi, e banalmente per Gudmundsson tu alla fine hai speso discreti soldi, ma ce lo siamo portati dietro per un gennaio intero, per poi portarcelo dietro per un giugno intero, per poi finalmente prenderlo a luglio. Che E questo è solo uno dei tantissimi esempi della Fiorentina targata Preparatici. Poi anche lì aspettiamo, vediamo cosa succede. Però oggi io l'ho detto, Stefano, secondo me è come quando segni un gol. Nel senso, non è che hai vinto la partita se segni un gol, però tu godi quando hai segnato il gol.
7: Io guarda, devo dire, tu mi conosci, anche chi ci ascolta lo sa che...
6: Ma ora infatti te lo chiedo.
7: Nella critica,
6: ma ora te lo
7: la
6: chiedo.
7: Mia bandiera. Ma quest'oggi, onestamente, è difficile trovare un aspetto non positivo. È proprio difficile. Proviamoci insieme, se volete. Io non ne ho voglia.
6: Guarda, ma no, ma nemmeno io, ma perché banalmente, se io devo pensare, no, la Fiorentina spende tutti questi soldi perché poi cederà qualcuno. Ma la Fiorentina da chi, cioè chi è che in questo momento diciamo: oh mio Dio, se vende la Fiorentina Moise Kean siamo finiti? No, io sono di quelli che ad esempio Moise Kean lo vorrebbe che restasse alla Fiorentina, però non vedo nessuna nella rosa della Fiorentina che possa farti rientrare di tutto i soldi che tu hai speso, e B, qualcuno che ti può far strappare i capelli, che dice: ah, hai visto, compri Atta ma vendi, guarda, banalmente Fagioli, un altro calciatore se ne può fare a me.
7: Fagioli Grosso li ha nominati in maniera molto lusinghiera nella conferenza stampa di oggi, ma io arrivo a dirti che quand'anche così fosse, quand'anche la Fiorentina cedesse perché compra qualità, ma perché non dovrebbe andarmi bene? Non è che sia particolarmente affezionato a nessuno, onestamente. Non c'è un Baggio, un Batistuta, chi se ne frega se poi vendono Tizio perché hanno comprato Caio e Sempronio, bravi, a me va bene.
6: Assolutamente.
7: Non ci si affeziona ai calciatori, o almeno non più.
6: Ti posso dire,
7: sì, in questa squadra.
6: No, non c'è neanche meno di Antognoni, cioè non lo so, un po' il Cavalero, ecco, per andare su calciatori anche di un livello un pochino inferiore, seppur di grandissimo livello come il grande Borca. Non mi ricordo assolutamente cosa volevo dirti, aspetta, che ora mi torna e il caldo è veramente una brutta bestia, Stefano. Ah no, ecco, no, era anche una cosa importante. Io dico quella che è l'idea per quelle che sono le mie informazioni, che in realtà, ragazzi, sono pochi, perché Paratici ancora più, non è che tutti i dirigenti lavorano nell'ombra, però Paratici ancora di più veramente non fa trapelare una mosca dal Viola Park. Io l'idea che mi sono fatto e che un po' ho raccolto, Stefano, è che sono tutte operazioni sul bilancio 2027-2028, cioè non sul bilancio 2026-2027. Sono tutti prestiti con obbligo, o perché anche Attà è un'operazione, a differenza di Dragusin, che è un prestito con obbligo condizionato, ok? Attà sarà un prestito con obbligo, quindi non esiste condizione, o al massimo sono veramente facilissime, insomma ci hanno detto Attà è un giocatore della Fiorentina e lo resterà, però il prestito con obbligo ti permette di andare al prossimo bilancio. Quindi sfruttando l'assenza del prefinanziario della UEFA per quest'anno e sfruttando il fatto che costruendo una grande squadra si possono avere ricavi importanti, si possono raggiungere obiettivi importanti, secondo me l'idea attualmente della Fiorentina è questa, cioè dire: chi più spende meno spende, cioè io spendo quello tanto oggi per poi
7: anni. Esattamente quello che abbiamo predicato per anni. Io credo che a questo punto, quando Paratici ha parlato con Joseph e Katrin, con la proprietà, questi possono avergli detto: senta direttore, noi se perdiamo 50 o 100 non ce ne frega nulla, purché la squadra faccia un salto di qualità, un po' come ha fatto il Como. Il Como ha fatto la stessa filosofia in questi anni, è arrivata a perdere 200 milioni in due anni. Però il Como adesso ha cambiato la sua prospettiva. Il Como adesso è una delle squadre che stanno appena a ridosso delle grandi di default, quelle che sono grandi per grazia ricevuta, insomma.
6: Sì, anche per il famoso bacino d'utenza.
7: E anche per il bacino d'utenza e per la storia, per tante cose. Allora, è possibile che la proprietà abbia detto: noi vogliamo una Fiorentina a quel livello, se poi perdiamo 8 o 9 ci interessa fino a un certo punto.
6: È così, e peraltro
7: Paratici cercherà di fare Poggio e Buca, questo è la sua abilità.
6: Sì, SNI nel senso, insomma, tra Juventus e Tottenham, poi con le uscite, ecco, aveva un po' faticato di più, però questo è un altro discorso. Volevo fare una battuta che devo anche capire come non far finire nello scurrile, però Stefano, come dire, alla UEFA, sì, mi è venuto in mente, visto che poi ricorrono i 20 anni dal ciclone, alla UEFA che ha fatto la multa da 6 milioni di euro, la Fiorentina ha risposto piripì, per non dire qualcosa di scurrile, perché oppure una volta un paio di volte faceva: che paura mi fai, ecco, più o meno è stata questa la reazione: fai multa di 6 milioni, io ne spendo 25 più bonus per Atta, terrifammi la multa,
7: quello che avevamo che detto,
6: ne spendo altri 40.
7: Avevo detto subito, no Giacomo,
6: è vero,
7: per una società che ha 200 milioni di fatturato 6 milioni di multina della UEFA sono realmente una presa di un pizzico di sale.
6: Sì.
7: Ora forse non esageriamo, ma insomma non sono una cosa che fa la differenza.
6: E questo lo...
7: La Fiorentina risponde, hai detto bene, rilanciando e dicendo adesso provo a ottenere risultati sportivi. Investo al fine di innescare quel circolo virtuoso che per una club di calcio è risultati sportivi, introiti e quindi ulteriori risultati sportivi. Il Napoli ha fatto così per 20 anni ed è arrivato ad avere risultati realmente importanti.
6: Sì, guarda,
7: io non voglio abbonare la Fiorentina.
6: No, perché poi il Napoli lo ha fatto anche attraverso allenatori di un'esperienza diversa rispetto a Grosso, cioè il compito...
7: Napoli poi ha un bacino d'utenza che non è paragonabile con nessuna delle squadre italiane.
6: No, questo è vero, però ecco, è chiaro che poi nel corso delle settimane l'analisi su quella che sarà la Fiorentina e poi soprattutto quando scenderà in campo ci sarà da capire un attimo Fabio Grosso, che non è un allenatore con un curriculum da top club, è un allenatore che comunque ha un curriculum suo, però che non si è quasi mai trovate in una situazione del genere. Però ci arriveremo con calma, noi ci dobbiamo fermare. Prima ti riportavo solo un paio di messaggi, uno di Gabriele, un altro di Lippi, che ti dicono è un piacere sentire Prizio entusiasta. Vedi?
7: È un piacere esserlo, signori, è un piacere esserlo.
6: Bene.
7: Ricordate che non, né io né nessuno si diverte ad essere corrosivo, critico, sempre attento a qualunque cosa. No, è bello commentare il calcio per il calcio. Finalmente Paratici ha riportato il calcio al centro del tavolo. Lo vedete, parliamo di calcio. Sì, poi qualche particolare di economia ce la mettiamo, ma alla fine di calcio parliamo. Questo è un merito di questa dirigenza.
6: Assolutamente. Stefano, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa. Al rientro vi do un dettaglio abbastanza importante sulle cifre di Attà, però vi tengo un attimino sospesi, tanto un minuto e mezzo, e poi torniamo qui in diretta a Carisca al Vento.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci in diretta, Carisca al Vento, 17.36, Giacomo Galassi insieme a Stefano Prizio, e che ora rivediamo, meraviglioso, e poi chiederei anche a Stefano Carlesi, a cui do la buonasera, di farci sentire anche le, più che sentire, vedere le immagini di Arthur Attà, che una mezz'oretta fa, 40 minuti fa, è arrivato a Villa Donatello per le visite mediche. È tipo la 18ª volta che lo vediamo, però Stefano, oggi è una giornata in cui si gode, come hai detto te.
7: Giusto,
6: piccino,
7: piccino,
6: Piccino? È 1,90 m.
7: Tutti piccini,
6: Sì.
7: Tutto, ovviamente una battuta, hanno preso tutti i piccini, fatto ASO.
6: Davvero? Tutti fisicati?
7: Ieri, Dragusin e questo ragazzo,
6: sì,
7: tutti piccini. La fisicità credo che sia una componente alla quale Grosso tiene molto. E questo è...
6: Secondo me anche Paratici, soprattutto dopo l'esperienza in Premier League, secondo me si è reso conto anche di quanto oggi il mondo del calcio stia andando in questa
7: direzione. Il calcio di oggi, sì.
6: Direzione.
7: Il calcio di oggi vuole chili.
6: Sì.
7: Non quelli, diciamo, nella mia composizione.
6: Ecco, stavo per dire, se vuole chili, Stefano, te scaldati. Si va in campo. Si va in campo. Sì. Senti, no, avevo lasciato prima della pausa con un dettaglio ulteriore, piuttosto importante, secondo me, sull'operazione che ha portato Arthur Attà alla Fiorentina. Ce lo dà il nostro Niccolò Santi, uomo mercato che avete sentito anche in precedenza. Nell'operazione, Stefano, e stammi bene a sentire, sono state inserite delle condizioni che, se si attivano, imporranno alla Fiorentina di acquistare fino al 90% del cartellino. Quindi, no, in questa ricostruzione abbiamo fatto di la Fiorentina spende 25 più bonus per il 70% del cartellino. Diverse condizioni sono, alcune condizioni sono già state poste affinché diventi di proprietà della Fiorentina al 90%. In più, ricordo, è una cosa su cui in redazione oggi ci siamo scontrati molto, no? Perché questa formula del 70% è strana, si vede poco, di solito si sente il 30% sulla futura rivendita, perché ricorda quasi la comproprietà, la verità è che è una cosa un pochino diversa il 70% del cartellino, perché vuol dire se tu avessi dovuto dare il 30% sulla futura rivendita, oggi non spendevi 25 milioni di euro, ma ne spendevi 35, cioè il 100%, e poi in caso di cessione, quando ci sarebbe stata la cessione, gli avresti dato il 30% all'Udinese. Invece così hai trovato questa formula un po' singolare, e anche in questo secondo me bisogna dare merito al direttore sportivo della Fiorentina, nel senso che ci vuole anche un po' di inventiva, no? Nelle idee non c'è solo i calciatori, ma c'è anche le formule e i metodi con cui li riesce
7: quando
6: ad acquistare.
7: Prima parlavamo di competenza, Giacomo, no? La competenza è una, è un valore fondamentale in qualsiasi settore. Purtroppo per molti anni alla Fiorentina, nessuno me ne voglia, ma non, la Fiorentina, diciamo, non spiccava per questo valore. Adesso finalmente è stata fatta una scelta su un dirigente che ha lavorato in grandi club e quindi ne ha da vendere. Comunque io, riferendomi a un messaggio, te lo ricorderai, di un nostro ascoltatore che magari è all'ascolto anche oggi, direi che questo clima generale ha tutta l'aria di qualcosa di nuovo e di bello. Te lo ricordi quel messaggio?
6: Sì.
7: Che diceva abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo bello. E di bello.
6: Sì.
7: Ecco, adesso la sensazione è questa: qualcosa di nuovo, facce nuove, metodi nuovi e anche impegno nuovo. È bello. Poi naturalmente c'è da aspettare a vederli in campo, a vederli tutti insieme. Oggi Grosso ha detto una cosa molto importante, dice: fra avere bravi ragazzi e costruire una squadra ce ne corre. Quindi non è solo avere dei bravi giocatori, brave persone, ragazzi simpatici, ma anche costruire e cementare un gruppo. È quello il compito dell'allenatore. In questo Grosso, che è stato in grandi squadre che hanno fatto cose importanti, oggi ricorre un anniversario importante di quando l'Italia faceva i mondiali, ti ricordi?
6: E li vinceva.
7: Li faceva e li vinceva, era molto tempo fa.
6: Eh sì,
7: adesso né li fa né li vince.
6: No, e il nostro allenatore, insomma, ha deciso e ha avuto una parte molto importante in quella vittoria. Poi parto con i messaggi, ma prima, Stefano, secondo me è utile anche farci raccontare la stagione e la crescita di Arthur Attà all'Udinese, perché in tanti di noi l'abbiamo visto quest'anno, però chi segue tutti i giorni l'Udinese ha sicuramente avuto un occhio diverso rispetto al nostro. Lo facciamo con Davide Marchiol, collega tra le altre di Tutto Mercato Web. Buonasera Davide e bentrovato. Grazie per aver accettato.
8: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
6: Ci racconti Arthur Attà visto da Udine, per favore?
8: Beh, stiamo parlando di quello che probabilmente era il giocatore più richiesto e desiderato in casa udinese dalle squadre in giro per l'Europa. Già l'estate scorsa tante squadre si erano avvicinate chiedendo informazioni su Attà, che l'Udinese è riuscita a trattenere nell'estate scorsa. Si sapeva che questa estate sarebbe stato molto più difficile invece tenerlo in rosa, perché comunque viene da un'annata molto positiva, ha cominciato a trovare la via del gol in fase di inserimento e trovando buoni numeri anche per quanto riguarda gli assist. Quindi parliamo di un centrocampista che può ricoprire praticamente tutte le posizioni in mediana. L'abbiamo visto ovviamente dal meglio di sé da mezzala, da incursore, però abbiamo visto fare anche il trequartista e un po' regista, forse un po' forzato, però sicuramente in un paio di partite Rugnic l'ha anche usato in assenza di Karlström come quel giocatore che doveva dettare un po' i ritmi in mediana, gestendo un po' di più il pallone. Quindi la Fiorentina si assicura un giocatore con cui può fare, mi verrebbe a dire, veramente quello che vuole in mediana, e soprattutto ha ulteriori margini di crescita, perché quest'anno ha trovato ottimi numeri, ma viene da un'annata dove comunque c'è stato più di qualche alto e basso, dovuto anche a un paio di piccoli infortuni. Quindi parliamo di un ragazzo che varrà sicuramente i soldi spesi dalla Viola per prenderlo.
6: Che belle parole, Davide. Ti faccio fare una domanda anche da Stefano Prizio. Vai, Stefano.
7: Allora, tu hai giustamente detto che Attà sa fare praticamente tutti i ruoli, tutte le posizioni. Allora, io ti faccio una domanda al contrario, nel senso, qual è, conoscendolo, un ruolo, una posizione che lui non ha nelle corde? Dov'è che va in difficoltà? Cosa non gli faresti fare?
8: Mm-hmm. Beh, sicuramente nelle varie posizioni in cui è stato provato da Runjanić, quella in cui ha fatto un po' più di fatica è quella di sottopunta, nel momento in cui è stato messo in zona direttamente centrale, magari immediatamente dietro a Davis o alla punta di turno. Ecco, ha dimostrato di fare un po' più di fatica, è più un giocatore che ha bisogno di un certo tipo di spazi per riuscire a mettersi a mettere in mostra il suo estro, e tant'è che nella posizione di trequartista ha dato un po' il suo meglio quando inserito insieme a un altro giocatore sottopunta, tendendo un po' ad andare sulle corsie esterne, no? Perché comunque a lui piace puntare l'uomo, gli piace giocare la palla nei dai e vai, quindi ecco, metterlo magari sottopunta in un 3-5-2 quello non lo farei. Negli altri ruoli ha sempre invece fatto egregiamente il suo.
6: Davide, posso chiederti invece a te, prima di arrivare all'Udinese, nel senso, immagino voi a Udine, no, l'estate in cui l'Udinese prende a te, vi siate un po' domandati, perché l'Udinese attraverso lo scouting lo va a pescare dal Metz in Francia, però immagino non arrivò a Udine con i caroselli all'aeroporto e l'attesa, no, per il più grande calciatore mai arrivato. Quindi ci racconti anche un po' la storia di Attà prima di Udine e a Udine?
8: Ma devo dire che il colpo di Attà fu un colpo decisamente a sorpresa, nel senso che c'era grande attesa ad Udinese per un difensore più che altro, perché mancava un elemento in retroguardia dopo la cessione di Neuwen Perez, e insieme a Touré arrivò questo Attà che sinceramente devo dire era sconosciuto praticamente a tutti, me compreso, devo essere molto molto sincero, e quindi abbiamo imparato un po' a conoscerlo nel tempo. Quando è stato preso ad Udinese ci è stato assicurato che già al Metz aveva dimostrato capacità importanti, è partito un po' chiaramente in sordina perché doveva ambientarsi.
6: Ti ricordi quanto lo pagò l'Udinese?
8: 8 milioni.
6: 8, vabbè,
8: preso prestito in un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, che dimostrò di valere assolutamente nel girone di ritorno, e il Metz insomma incassò comunque una buona cifra per un giocatore che in Francia aveva mostrato già un po' le sue capacità, ma che era ancora tutto da costruire. Quindi il Metz sapeva di perdere un potenziale gioiello, ma comunque l'Udinese, calcolando quello che aveva dimostrato sta ancora, lo pagò abbastanza bene, ecco.
6: Sì, e in tutto questo poi nel proseguire, quindi la storia, lui arriva un po' a sorpresa insieme a Touré, ci mette un po' di tempo, e poi quando è che scatta il click di attacco con l'Udinese?
8: Ma un po' alla volta, nel senso che Rugna ci ha imparato probabilmente anche a conoscerlo e ha cominciato a dargli sempre più responsabilità. È chiaro che in questa stagione, con uno Zaniolo che doveva ambientarsi e senza Toven, che era prima il leader tecnico della squadra, è stato anche responsabilizzato maggiormente il ragazzo, perché allora l'anno scorso nel girone di ritorno comincia a prendersi il posto da titolare, e però dà la sensazione di mancargli qualcosa, nel senso che comunque chiude l'annata senza mai segnare, riesce a segnare un paio di gol ma viene pescato sistematicamente dal VAR in posizione millimetrica di fuorigioco. In estate, chiaramente, perdendo un leader tecnico come Toven, si è puntato anche e soprattutto sulla crescita di un ragazzo che appunto negli ultimi sei mesi della sua prima stagione stava cominciando a dimostrare quello che valeva, e in quest'annata soprattutto, poi chiaramente con l'arrivo di Zaniolo si sono un po' bilanciati i compiti, però soprattutto fino a quando non è arrivato Zaniolo tutti i palloni passavano o per Solé o per lo stesso Attà, che è stato poi la volta responsabilizzato. Ecco, si è mostrato un limite, spesso è parso un po' a crissarsi nei momenti migliori di Zaniolo, perché chiaramente sono tutti e due giocatori a cui piace avere il pallone tra i piedi, però Attà quando viene responsabilizzato mostra veramente tutto il meglio che ha a disposizione.
6: Guarda, l'ultima domanda prima di salutarti è come è stata presa questo addio di Attà a Udine e dall'Udinese. Ci hai detto insomma era stato messo un po' in conto, però ecco, c'è un po' di rimpianti, un po' di rabbia oppure accettazione e andare?
8: Devo dire che alla fine, tra la parte fissa, il bonus e la percentuale sulla futura rivendita, alla fine l'Udinese incassa quanto aveva pensato di incassare, chiaro che ha sorpreso magari un po' la scelta del giocatore di andare a puntare su una squadra in ricostruzione e sì, non già fatta e finita per puntare a certi obiettivi come possono essere le Coppe Europee. Più che altro stupisce, ecco, la scelta del giocatore più che l'Udinese in sé per sé, perché l'Udinese si sapeva benissimo che davanti a un'offerta tra i 30 e i 40 milioni si sarebbe seduto a un tavolo a trattare. La Fiorentina li ha messi subito sul piatto della bilancia e ha subito rispettato le richieste dell'Udinese e l'Udinese lo ha lasciato andare, quindi devo dire che rispetto magari ad altre cessioni questa è stata presa in una maniera abbastanza normale, nel senso che era nelle attese, nel momento in cui Davis rinnova, Zaniolo resta, si sapeva che i partenti erano più o meno Attà e Solé, quindi ci dirà il giocatore cosa lo ha convinto a scegliere

0: che segui l'Udinese. Ciao Davide.
1: Grazie, grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Ciao, hai sentito Stefano? Io non riesco a non gasarmi, ti giuro, io non voglio gasarmi, io preferisco non gasarmi.
2: Molto interessante questo aspetto che ci diceva Marchionne alla fine. Sarà curioso ascoltare
0: perché
2: Attà quando parlerà, perché Attà aveva, come ci ha detto il collega, la possibilità di andare in squadre con grandi ambizioni. Se è venuto a Firenze, qualcosa gli è stato assicurato, gli è stato detto.
0: Sì, perché tra l'altro, al di là del fatto che, per come abbiamo ricostruito, sia Inter che Milan stavano trattando il calciatore con l'Udinese, però non erano disposti ad arrivare alle cifre che poi ha raggiunto la Fiorentina. Ma lui arriva a Firenze e questa io la metto tra le note positive del suo arrivo, e poi vi spiego anche perché, non tanto per fare il commercialista, ma lui prenderà 1.300.000 a stagione, che sono sicuramente molto di più rispetto ai 300.000 euro che prendeva all'Udinese. Però è chiaro che mi immagino che
2: sono un ingaggio di primissima fascia,
0: capito? E anche non un ingaggio di solito per un colpo tra i 30 e i 40 milioni di euro, che di solito. Però questo perché è un lato positivo, l'abbiamo visto con i tanti esuberi o calciatori che ha attualmente la Fiorentina, perché anche se non volesse il cielo, Atta non dovesse esplodere in maniera definitiva alla Fiorentina e non dovesse conquistare, un ingaggio da 1,3 poi non hai un peso sul mercato come ad esempio oggi è Piccoli, che è vero, non solo tu l'hai pagato 25-27 milioni di euro, ma ti prende quasi 2 milioni a stagione. Quindi il Sassuolo di turno, il Parma di turno nemmeno ci può pensare, forse la Lazio, ma con un prestito e qualche pagherò. E invece 1,3 ti protegge anche dal punto di vista, no, del fare l'investimento alla Kokorin o alla Amrabat o alla ma potrei farti la lista, appunto, Piccoli, Som, eccetera eccetera. Ora non che Som,
2: ma credo voglia dire anche un'altra cosa, vuol dire che la Fiorentina sta attenta al monte ingaggi onde non doversi trovare costretta a cedere uno dei mega ingaggi, a mandar via un Ken o un De Gea o giocatori che guadagnano molto. Se tu, come dire, non stai tanto attenta per ingaggi di giocatori che prendi, poi ti trovi a sforare,
0: che è quello che è successo negli scorsi anni.
2: Questo, il fatto di non sforare vuol dire che alla fine loro hanno già calcolato di potersi tenere i Ken, i De Gea, che insomma sono pilastri di questa squadra.
0: Assolutamente. Stefano, 17:52, partiamo con qualche WhatsApp audio. Per ora ci sono andato abbastanza piano perché da ora fino alle 19 siamo solo noi, cioè io e Stefano e voi. Nel mezzo c'è Stefano Carlesi, che fa da mediatore e da caronte di questa trasmissione, e al quale io chiederei di farci ascoltare due WhatsApp audio. Vai Stefanone.
3: Ragazzi, i soldi ho messo, li ha sempre tirati fuori, li ha sempre dati alla persona sbagliata.
0: Così.
3: Sono stati fatti acquisti sbagliati, pagati, mamma mia, fior di milioni, anche se ora andrà via qualcuno, perché giustamente c'è anche da rientrare, c'è un bilancio, c'è tutte queste cose, ma c'è, cioè, e un tuppo presentati a da via Vlaovic e prende Cabral, ragazzi, e questi sono gli acquisti da fare, capito? Ragazzi, questo è un direttore sportivo.
4: Ciao ragazzi, ma io non so voi, io sto godendo un passo, e ogni ora che passa mi cresce di un centimetro. E parte le pischierate. No, bene. Tanto chi se ne frega, sono per soldi nostri, non bisogna fare il tifoso, non bisogna godere, gioire. Che cavolo, è che io non mi riesce nemmeno fare moltiplicazioni, divisioni, addizioni. Sono meno che sono da poi no. Vediamoci di fuori commercialista. Io sono tifoso e godo. Siccome mi hanno fatto tre grandi acquisti, sto godendo come non godevo da tempi Cecchi Cori. Se poi fra 4 anni siamo in C2, pace, ma almeno godo. Ciao!
0: Allora, bene, ripartiamo da qui. Ci sono diversi messaggi anche scritti, gente è arrapata, cioè c'è l'ormone che per Attà, Arthur Attà è schizzato.
2: Mi fai fare, come dire, una mozione d'ordine, poiché oggi è il giorno di Fabio Grosso. Io non vorrei che tutto questo comprensibile parlare

0: di mercato togliesse a Grosso lo spazio che merita. Vabbè, la presentazione dell'allenatore
1: non ha detto nulla, cioè con tutti bene, nel senso
0: ha detto una cosa che io una delle cose che mi sono segnato, che mi sono piaciute particolarmente. A un certo punto mi pare Gian Attasio gli abbia chiesto delle giovanili. La Fiorentina ha avuto risultati importanti, sì, con l'Under 18, sì, con la Primavera, sì, e lui ha detto: io ne tengo conto, però per una squadra giovanile non è neanche quello l'obiettivo principale. Ecco, finalmente
1: l'aveva detto anche Paratici.
0: Questo per me è importante, perché è una vecchia convinzione di Pantaleo Corvino che il settore giovanile dovesse perseguire le vittorie ad ogni costo. Ma il vero scopo del settore giovanile è portare calciatori in prima squadra, a maggior ragione se si abbia un centro sportivo così importante come ha la Fiorentina. Ecco, quindi io spero che Grosso guardi al settore giovanile per cercare di individuare lì qualche elemento da portare in prima squadra. Poi se vincono anche, ben venga, ma non è quello lo scopo principale. Non può essere quello.
1: No, ma in questo senso l'aveva anche detto Paratici, ma e soprattutto lo ha anche fatto, tra virgolette, Paratici, perché scegliendo Andrea Zoli, che ancora deve essere annunciato, però insomma la nostra relazione risulta che Andrea Zoli abbia un accordo di massima con la Fiorentina per diventare il nuovo allenatore della Primavera, ti dimostra, ti va in questa direzione. Cioè non cerchi un allenatore che viene a Firenze per fare i risultati e poi farsi vedere dai club, ma viene un calciatore e viene a far crescere i calciatori, e questo sarà sicuramente l'obiettivo. Tant'è che, se non sbaglio, la domanda però era di Loreto, era di Tommaso Loreto e non di Gian Attasio, ma insomma poco male assolutamente. Però Stefano, a me dispiace, ma oggi è la giornata di Atta, cioè non può essere la giornata di Grosso, nel senso parole importanti. No, ma ti dico, capisco il tuo messaggio, però ti dico, è anche stata una conferenza stampa in cui Grosso si è dimostrato un essere umano e un allenatore capace di parlare, capace di puntare, sì, tanto anche sull'aspetto morale delle emozioni, no? Più che su quello tattico, esatto, del giocatore. Però non è che ci ha dato grosse indicazioni diverse da quelle che avevamo già. Invece Atta ti fa entrare in un mondo diverso, ecco, in un mondo in cui veramente la Fiorentina può sognare in grande. E anche all'amico, primo ascoltatore, primo vocale, che diceva Commisso li ha sempre spesi, è vero, però non li ha mai spesi così, cioè non li ha mai spesi al 9 luglio per dei profili del genere, perché li ha spesi l'anno scorso. Intanto è stato il primo mercato non più a somma zero, in cui hai speso 90 milioni di euro, però l'hai fatto per calciatori tutti da squadre che o erano retrocesse o hanno rischiato di retrocedere, e per profili diversi, cioè piccoli. È vero che col senno di poi è più facile parlarne, però nessuno di noi era particolarmente entusiasta quando arrivò Piccoli. Cioè si disse tutti: ma spendono 27 milioni di euro per uno come Piccoli, vediamo.
0: Sì,
1: quando ci avevi già Dzeko.
0: Basta guardare qual è l'ultimo record di spesa della Fiorentina prima di Atta. Era proprio Piccoli, cioè un giocatore che era stato preso in un ruolo dove la Fiorentina era già coperta, quando alla Fiorentina l'anno scorso serviva un centrocampista.
1: Sì, sì.
0: Quindi era stata,
1: o un esterno, insomma.
0: Erano stati investiti male, per il giocatore sbagliato, fra virgolette. Poi purtroppo ha fatto anche male. Ma questa volta la Fiorentina ha speso per un giocatore in un ruolo necessario.
1: Guarda, sono d'accordo con David, romperò la mia consuetudine di leggerli in ordine cronologico i messaggi per non perdere, invece ci è arrivato un minuto fa, che mi dice, e ha ragione, oggi non è né la giornata di Grosso né la giornata di Attà, oggi è la giornata di Fabio Paratici, perché finalmente vediamo fare calcio e vediamo un progetto. Viva Paratici, saluti. Ho visto anche una battuta sui social molto divertente, cioè che l'arabo che stavamo cercando tanto era Al Paratici. Sì, sì, questa non è male.
0: Va oggi bene. È la giornata dei tifosi viola, che finalmente, dopo un anno pesante, in mezzo a un'estate calda,
1: godono.
0: Finalmente godono un po', e quindi è una, ce la teniamo questa giornata.
1: Sì. Sì, e ti chiudo, guarda, con una dichiarazione, riprendo anche le dichiarazioni di Ferrari, perché oggi in conferenza stampa ci sono state anche quelle, te le riprendo perché poi su LinkedIn, che sai il direttore generale ogni tanto fa qualche post su LinkedIn in tema Fiorentina, sottolinea una cosa che anche a me mi ha colpito nelle parole di Paratici, quando ha detto, ha sottolineato che, riprendo, oggi prende il via una stagione unica, quella del centenario della Fiorentina, cioè quando ha detto noi vogliamo onorare il centenario della Fiorentina più che nella scorsa conferenza stampa, quando al fianco di Paratici insomma mi era sembrato un po' così più volersi nascondere, ecco oggi ho avuto più la sensazione che invece Ferrari stesso volesse andare a petto alto, e quindi speriamo che sia un buon viatico per la stagione viola, intanto speriamo che lo sia anche per la seconda ora di Carrisca al vento che arriva dopo la pausa, è finita la prima e poi torniamo in diretta qui con Giacomo Galassi e Stefano Prizio.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 18.07, sempre in diretta Carrisca al vento, Giacomo Galassi e Stefano Prizio che vi stanno tenendo compagnia in questa giornata molto molto gratificante per chi segue
0: frizzante.
1: Viola frizzante o priziante direbbe qualcuno, priziante, dai, un'acqua priziante, c'è un'acqua che quando la bevi fa polemica, c'è Stefano Carlesi a curare la parte tecnica, 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, ora questa ora è dedicata solo a voi. Voi godete insieme a noi, o se avete dei dubbi, insomma, chiedeteceli, e poi 055 77 111 71. Assolutamente. Ricordo le cifre di Attai, soprattutto quella che poi è una notizia che ha raccolto il nostro Incostanti fino a mezz'oretta, una mezz'oretta fa, e che vi abbiamo dato, e cioè che nell'accordo con l'Udinese per Attai, che attualmente a fare le visite mediche a Villa Donatello, è da 25 milioni per il 70% del cartellino, ma ci sono anche diverse condizioni affinché il club viola arrivi a pagare per avere il 90% del cartellino del calciatore, che firma un quinquennale da 1.3 milioni a stagione, e a me a Prizio non avanza mai nulla. Detto questo,
0: mai nulla.
1: Che santo è
0: mai.
1: Oggi Stefano?
0: Oggi è Santa Veronica, quindi
1: salutiamo le
0: Veroniche. Tutte le Veroniche.
1: Assolutamente, anche a quelle su un campo da calcio, e cioè intesa come ruleta, no?
0: Per usare. L'avevo capito, sono proprio.
1: Ammetti che hai capito, c'era invece te, magari qualche ascoltatore distratto se l'era perso. E invece dimmi, giallo viola, come sta andando la tua ultima fatica letteraria?
0: Viola, che vuol dire per purissimo caso.
1: Okay. Ah, per l'appunto, Stefanone.
0: Guarda caso.
1: Bello, bello. Il libro di Prizio è sempre in.
0: La cosa curiosa è che hai visto, c'è questo scandalo di bastoni,
1: sì,
0: con la vita privata dei calciatori un po' particolare. Ecco, in giallo viola, come hai letto tu anche, Giacomo, no?
1: Sì.
0: Parlo molto di questo aspetto, diciamo, del sottobosco. Non ti dico che avevo previsto, ma
1: te l'hai
0: certamente
1: immaginato.
0: Avevo fatto un dato delle immagini di come si vive nel mondo del calcio e non si racconta mai. Non perché noi si debba raccontare, come dire, la vita privata dei calciatori, ma certamente dare una descrizione maggiormente veritiera del sottobosco che sta appunto sotto al mondo del calcio, che è così sfavillante, rutilante e presuntamente etico, forse bisognerebbe darla qualche descrizione.
1: Guarda, tra l'altro ti do un'altra notizia importante, sempre il nostro incrostante scatenato, che Gosens potrebbe non essere convocato addirittura per il ritiro. C'è l'offerta dello Schalke 04 che però non lo scalda particolarmente, ma la Fiorentina avrebbe intenzione di dare un messaggio all'esterno tedesco e non convocarlo per il ritiro, che il che sarebbe insomma abbastanza curioso, ecco, e singolare. Però
0: sì, no, per dire, mi domando e ti domando, e Valdepenas, come si chiama?
1: Sì,
0: aiutami.
1: Valdepenas
0: è abbastanza vicino, perché questo calciatore, questo giovane calciatore del Real, credo che faccia, sappia fare anche il terzino. Allora vanno a sistemare un po' così con Dragusin, Vieri e quelli che già ci sono, sistemano la difesa. A quel punto Gosens rimane in più, visto che ha delle offerte.
1: Per me Gosens non è mai in più, però insomma, ormai a questo punto io alzo le mani e aspetto di vedere che cosa farà la Fiorentina in campo, perché si sono guadagnati la mia fiducia, ecco, mettiamola così. Sicuramente insomma è singolare, perché
0: che
1: è uno
0: facciano qualche eccezione non è, come dire, una bestemmia, è del tutto normale.
1: No, certo, solo un profilo
0: sia
1: come Gosens,
0: se qualcun altro, è del tutto normale che, visto che i giocatori della Fiorentina sono tantissimi, troppi, e non si può cominciare una stagione mettendo a libro paga tutti questi calciatori, è normale che qualcuno verrà sacrificato.
1: Però molto particolare, e tra l'altro vi dico anche che potrebbe non essere l'unico dei big, tra virgolette, della Fiorentina non essere convocato per il ritiro. Un altro che rischia grosso, anche se oggi grosso stesso, insomma, in effetti ha fatto un po' melina sul tema, però è Gudmundsson, che rischia anche lui addirittura di non essere convocato. Insomma, diciamo che un inizio d'estate, se avevamo nicchiato, dormicchiato, no, per una decina di giorni, un paio di settimane, da questa settimana si è cominciato veramente a fare sul serio, tra l'arrivo di Dragusin,
0: pensavamo di annoiarci in questo momento dell'estate, sbagliavamo, perché con la Fiorentina non ci si annoia mai.
1: Questa mai. È una grande verità. Allora, riparto da un po' di messaggi. Il Baffo ci dice: quest'anno abbonamenti sold out, posti liberi pochini, direi. Speriamo, perché insomma si era arrivato veramente ai minimi storici per gli abbonamenti della Fiorentina. Complice un Franchi ancora in ristrutturazione, però insomma 12.000 abbonamenti erano veramente pochi. Poi
0: io Giacomo, sono curiosissimo di vedere che cosa Paratici farà sull'attacco, perché io credo che l'attacco sia il reparto più critico della Fiorentina, perché tra Ken, che non sta bene e che comunque ha avuto un'annata negativa, Piccoli, che ha avuto un'annata non positiva, Gudmundsson, che è rimasto tristemente un oggetto ignoto, c'è da fare là davanti. Io non so che idee abbia Paratici, ma sono curioso di vedere come risolverà il problema.
1: Assolutamente. Vio Luke ci scrive: poi ci rendiamo conto che per ora sono stati acquistati per ruoli già coperti, e cosa ci dobbiamo aspettare per due terzini e quattro ali? In effetti, se poni l'asticella su ruoli già coperti così alta, insomma, c'è veramente da stare con le cinture allacciate e vedere un po' che cosa succederà.
0: E non credo che la Fiorentina, poi, per tutto può succedere, e la Fiorentina è possibile, ha la possibilità economica anche di fare ancora mercato a questo livello, perché nessuno glielo vieta. La proprietà se lo può permettere, la società è sana, se lo può permettere, ma io non credo, se dovessi prevedere, scommettere un euro sul livello degli acquisti che verranno, non lo scommetterei dicendo che saranno del livello di Atta. Lo spero, ma non lo scommetterei.
1: No, anche perché da qualche parte, cioè, ora va bene che hanno deciso di splafonare e aprire i rubinetti, però da qualche parte
0: mezzo miliardo di euro,
1: ecco. No, non credo.
0: Non credo. Poi
1: chiameremo Salvatore Napolitano e ci faremo spiegare come può fare la Fiorentina, semmai settimana prossima, visto insomma avevamo cominciato facendo un'analisi dei bilanci.
0: Se volesse fare, sai, sono suo, insomma, non sono nostri.
1: No, e poi mi auguro che insomma, tra direttore generale e direttore sportivo, se lo fanno è perché hanno una strategia anche su quello, ecco. E per ora la strategia che io mi immagino è quella di puntare ad ottenere bei risultati in questa stagione, e quindi garantirsi attraverso la qualificazione a una Coppa Europea, che in parte può bastare anche l'Europa League, perché anche l'Europa League dopo la riforma insomma ti porta comunque abbastanza soldi, non come la Champions, ma sicuramente più della Coppa.
0: Non mettiamo in mezzo, come dire, obiettivi, se no facciamo un cattivo servizio a noi stessi. se cominciamo a mettere in mezzo Europa League, Champions League, stiamo zitti, vediamo la squadra, vediamo i convocati, vediamo i primi allenamenti, vediamo come comincia la stagione e poi si ragionerà di obiettivi.
1: Sì, comunque su Gudmundsson no, faccio un passo indietro perché c'è stato un misunderstanding in redazione, in realtà era sempre su Gosens la riflessione e quindi no, per ora Gosens non sarà molto probabilmente non sarà convocato per il ritiro. Poi Grosso anche su questo ha voluto fare melina, ha detto lo saprete e quindi lo sapremo. Prima dichiarazione di Attà, questa è Max Viola: ci ho messo più tempo a arrivare a Firenze Nord a Sesto e da Udine a Firenze, ma che ci avete per le strade di Firenze? Sicuramente, sicuramente sarà questa. Poi torniamo a no, dal Ponte Alpino non ne passavo vero l'ostia. Torniamo a sentirci anche i vostri whatsappate, sentiamocene due. Vai Stefano.
4: Ciao Giacomo, ciao Stefano. Allora, io sono molto contento di questo colpo, non me l'aspettavo per niente, devo essere sincero. Ora, io non so uno che sta dietro quanto si è speso, quanto non si è speso, a me non mi interessa, quelle sono cose della società. La cosa di cui sono ottimista, visto che io per coerenza dico di quelli dell'anno scorso, per me possano andare via tutti, non mi interessa, per la prima volta, quantomeno in questi 7 anni, per la prima volta ho fiducia del fatto che chi arriva, indipendentemente dalle cifre, può essere più forte di chi è partito.
1: È davvero.
4: Tutto qua.
5: Pomeriggio Luca Laffuscecchio, io volevo guardare un po' più in là dei miei piedi. Quando Paratici in conferenza stampa dice se non riusciremo a tornare in 6 mesi ci metteremo un anno, ma oppure ce ne metteremo 2, ma di questo ne sono convinto, lo si nota dal fatto che sta arrivando l'ennesimo 2010 e la scelta di Andreazzoli non è a caso, perché il signor Paratici, uomo di calcio, tanto di cappello, per me un imperatore, sa perfettamente che tra un anno, quando metterà in piedi l'Under 23, non solo farà calciatori, ma farà anche giocatori che porterà a bilancio per sistemare o i conti o acquistare giocatori come Attà, forse per sempre.
1: Allora, sì, è vero, perché poi sì, in una giornata insomma in cui non ci siamo annoiati, mettiamola così, è emerso anche da Roma l'arrivo di un altro 2010 dopo Beldenti e Garevba, che poi si aggiunge a Croci, un altro 2010 che era già in rosa alla Fiorentina, insomma nel settore giovanile, e che è uno dei prospetti più interessanti a livello italiano. È stato preso anche Francesco Amenta, centrocampista di proprietà del Pescara, che con l'Under 16 dei Delfini si è messo in mostra arrivando fino alle semifinali scudetto, quindi c'è anche questo. Mentre il primo ascoltatore, oddio, diceva io non sono uno che fa i conti, ma no, sai, non mi ricordo il primo messaggio, gli volevo rispondere. Te Stefano non mi aiuti, vero?
0: No, mi è sfuggito anche a me.
1: Va bene, lo scopriremo, poi mi tornerà in mente prima o poi. Stefano Taxi prova a mettere una pulce nell'orecchio, vediamo Stefano se rispondi. Atta ha 23 anni, è giovane ma non giovanissimo, ma non ha nessuna presenza in nazionale. E mi direte, prova a te giocare in questa Francia, ma non ha nemmeno una presenza alla Francia Under 21. Siamo sicuri che sia forte forte? Stefano?
0: Ma la sicurezza, come dire, le cose sicure della vita sono molto poche e nel calcio ce ne sono ancora meno. È un giocatore che insomma abbiamo visto, come dire, non è un giocatore che vai a prendere con lo scouting Atta, è un giocatore che seguivano squadre importanti, ce l'ha detto il collega da Udine. È un giocatore che poi io il discorso della nazionale non saprei. So solo questa sera, tra l'altro, la Francia gioca col Marocco e personalmente so per chi stare.
1: Per chi? Per la Francia?
0: Sempre per gli ex colonizzati. Marocco tutta la vita, sempre per gli ex colonizzati.
1: Bene, forza Marocco. Quindi,
0: nel calcio nel culo alla Francia non ci starebbe male.
1: Un cash nel cul, per dirlo alla francese. Poi, vado avanti. Possiamo dirlo? Io lo dico, caro Lore, io non so, vabbè, tanto Stefano l'ha detto anche di peggio. Paratici meglio di una caricata fatta bene. Poi Max da Quinto dice: non riesco a capire, a crederci, ammetto in questo momento di essere calcisticamente arrapato. Ti voglio fare una domanda che, se non sbaglio, ti ha fatto l'amico Ale dalla Val di Sieve su Facebook, un po' provocatorio, ma giusto.
0: Lo so già, perché sei un po'... aspetta, c'è un po' stronzetto.
1: Ti ha detto, te che eri così critico sulla società, stanno cominciando a convincerti?
0: No, allora, sulla domanda è sulla proprietà. Infatti, diciamola per bene, diciamola tutta.
1: Sì.
0: E allora è la peggiore proprietà mai vista?
1: Sì.
0: Guardate che per assurdo questi colpi di mercato mi fanno pensare ancora peggio, perché allora lo potevate fare, allora abbiamo perso 7 anni, però.
1: Comunque, Stefano, scusa, perché siccome sul tema ne avevamo parlato anche settimana scorsa, e anche io avevo risposto, perché anche in altre trasmissioni l'avevo detto, e secondo me i risultati alla mano, te lo ricordi, no? Che insistevo su questo. La Fiorentina avevamo anche detto, ha tutte le possibilità per invertire la rotta, ma lo deve fare. E comunque non è che ATA purtroppo ti porta automaticamente a 70 punti in classifica.
0: Allora, la proprietà commisso rimane ad oggi la più ricca che in tutta la storia della Fiorentina abbia condotto il club. Allora, purtroppo per 7 anni questa ricchezza è stata dissipata da dirigenti, non vogliamo offendere nessuno, diciamo non al massimo, che sarebbero rimasti, poi purtroppo qualcuno se n'è andato, è morto, qualcuno si è dimesso, ma insomma sarebbero tutti lì se non fosse successo questo. Allora oggi la Fiorentina ci sta dimostrando che con quelle risorse e con la competenza si può fare un grande mercato.
1: Si può fare, come diceva.
0: Allora questo aggrava la posizione.
1: Se potevi farlo, perché non l'hai fatto?
0: La storia si fa sempre dopo, a fatti avvenuti. Non si fa mai prima.
1: Hai ragione, e secondo me, Stefano, però ne abbiamo parlato nella prima ora, c'è anche il dettaglio di Joseph Commisso, cioè una gestione diversa anche della
0: io sono convinto. Allora ho fatto, chiunque di noi ha un padre sa che c'è un rapporto tra figli e genitori anche di natura critica, a maggior ragione se il padre è un grande uomo, un grande imprenditore. Il figlio che nasce all'ombra di questo grande imprenditore guarda ciò che fa il padre, certamente con ammirazione, ma anche con
1: sì.
0: Se quando toccherà a me farò così e cos'ha.
1: Sì, anche perché cambia anche come sei cresciuto, no? Perché Commisso è uno che ha vissuto la povertà prima di diventare multimiliardario. Invece Joseph Commisso, bene o male, è nato già nell'agio.
0: È nato ricco.
1: Cioè, non è la prima storia di un figlio che è molto più spendaccione, passami il termine, rispetto al padre.
0: Però,
1: poi siamo solo. L'abbiamo vista anche la Fiorentina.
0: Lo spera anche. Direi che qualcuno lo spera anche, Mario e Vittorio Cecchigori.
1: Ah beh, è già partito, sì, il paragone. Ti dico, poi siamo ancora al 9 luglio, c'è tutto un mercato davanti, c'è tutta una stagione davanti, però è vero che è cambiato, comunque la si vede, è cambiato il modus operandi, perché trattative che si portavano avanti per mesi, ora si chiudono nel giro di 48 ore al massimo, una settimana. Ecco, questo, e si spendono.
0: Il mio consiglio, Giacomo, se posso permettermi.
1: Giallo Viola, il tuo romanzo.
0: A tutti adesso, più che cercare una divisione purché sia, godiamo il momento e vediamo quello che succede. Se il livello rimane questo, a fine estate avremo sotto gli occhi una Fiorentina davvero importante, però insomma c'è ancora da aspettare. Non è un giocatore che fa una squadra,
1: no. Assolutamente no. Caro Stefano, l'importante è prendere giocatori di 1,70. Con le torri sarebbe un problema. Hashtag ATA. Non so se è una battuta relativa al fatto che ricordavi come uno degli attentatori delle torri gemelle si chiamava Mohamed ATA. Poi Claudio ci ha mandato solo un'immagine di Fabio Paratici che fa l'occhiolino. Assolutamente sì. E poi leggo, perché mi ha fatto ridere, il messaggio di Massimo, che Stefano dice: ora capisco perché Pilar si è innamorata di Paratici. Forza Viola e tanti saluti. Massimo da Tagliacozzo. Poi Dido, hai visto la rissa tra giornalisti a Boston alla conferenza stampa di Ibrahim Diaz? Solo da noi non succede mai una ceppa. Ora succede anche da noi. Non hai visto?
0: Le riste fra, le riste fra i giornalisti.
1: Ecco, come se esatto, succedono, caro Dido.
0: Qualcuno vuole anche me, sinceramente, ai tempi della
1: sì,
0: Roma.
1: Sì.
0: I romanisti, insomma, qualche collega romanista.
1: Bello. Però allora, se te lo sei perso, durante la conferenza Brahim Diaz stava parlando, a un certo punto due giornalisti francofoni, non so se appunto marocchini, per questo parlavano in francese oppure francesi, hanno cominciato a gridarsi contro e a fare "Oh, ma te m'hai fatto male?" così, e è andata avanti per un paio di minuti con questi che sono stati divisi dagli steward durante la conferenza stampa, insomma, alla vigilia di un quarto di finale del mondiale.
0: Bei momenti.
1: Momenti. Il bel momento prossimo è dato dai prossimi due audio. Vai, Carlesi.
6: Vorrei sapere il parere di Stefano su questo inizio scoppiettante della campagna acquisti della Fiorentina. Io tendo ad escludere un cambio di rotta della gestione commesso. Secondo me le strade sono due: o Paratici ha già ceduto parecchi giocatori in rosa e andrebbe benissimo perché non terrei nessuno, e quindi sta investendo soldi che comunque sa già di avere in cassa, o in alternativa sta preparando la squadra per una nuova proprietà che arriveranno appena la questione stadio sarà definita o la concessione per 50 anni. Che ne pensi, Ricca?
7: Comunque, io finalmente vedo un progetto: comprare gente giovanissima, giocatori giovanissimi 2010 che poi il prossimo anno faranno l'Under 23 e poi possono essere proiettati in prima squadra, e poi nessuno mi toglie dalla testa che posso spendere anche 200 milioni quest'anno e per due anni poi non fare mercato, perché sto comprando tutta roba di 24 anni, 23 anni, 22 anni, quindi in prospettiva futura si potrebbe anche star fermi e mantenere questi.
1: Allora, da dove vuoi ripartire? Partiamo dal primo messaggio, sennò poi me ne dimentico, che dice Paratici sta lavorando per un'altra...
0: Scelgo freddamente di essere positivo e dico: Joseph Commisso, rispetto al padre Rocco Commisso, è un giovane imprenditore che si è trovato in mano 5 miliardi di dollari circa. Ha visto che nel calcio italiano ed europeo club come, li abbiamo citati, il Napoli, il Como, hanno investito denaro e poi attraverso i risultati hanno fatto grandi salti di qualità. Io credo che sia possibile che Joseph Commisso, giovane imprenditore, abbia deciso con i soldi che gli sono arrivati in mano di percorrere quella via. Per noi sarebbe meraviglioso, naturalmente. Ma io faccio una scelta anche fredda di positività oggi, perché se poi andiamo a cercare il perché, come, ma ha già venduto la società, eccetera, ci sono infinite possibilità, ma ci facciamo un cattivo servizio, secondo me, adesso. Aspettiamo, vediamo come procede il mercato e poi verrà il momento di fare le pulci a tutto. Ma oggi veramente godiamoci il panorama.
1: Si gode. E l'altro amico diceva: sì, niente, mi toglie che se oggi spendo 200 milioni di euro, poi magari il prossimo anno ne spendo zero, perché ho tutti i calciatori che ora nel calcio.
0: Certamente raramente... il colpo, soprattutto il colpo Vieri 2005, quindi pari età di Comuzzo,
1: comunque...
0: ti deve far capire qualcosa sulla strategia che stanno percorrendo. È possibile che abbiano fatto quel tipo di calcolo. Comunque io propendo per il fatto che Joseph abbia detto, Joseph e la madre naturalmente, abbiano detto, insomma, qua se perdiamo 8 o 9 più o meno è la stessa cosa, ma se spendiamo uno in più il rischio è quello di fare risultato sportivo, incassare di più e far fare un salto di qualità alla squadra.
1: Assolutamente, noi ci fermiamo per l'ultima fase di questo Garrisca al vento, ma rientriamo nel giro di un batter d'occhio.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta diretta per l'ultima parte di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, sempre Stefano Prizio collegato in video. Non ci stiamo annoiando, Stefano, tra la giornata della Fiorentina e questa trasmissione.
0: No, voglio assicurare su una cosa.
1: Sì.
0: Allora, io oggi sono particolarmente ottimista su tutto, però vi prometto, lasciatemi, come dire, una settimana di comporto. Dalla prossima tornerò ad essere il solito rompiscatole impenitente. Tranquilli, non è che ho cambiato.
1: Non siamo, sì, qualche ascoltatore, insomma, molto preoccupato. Oggi però ce la godiamo.
0: Arriverà il momento.
1: Ma guarda, su questo pochissimi
0: arriverà, giusto. Adesso però è il momento di godere questo clima nuovo, perché di clima nuovo dobbiamo parlare. Era un po' di tempo che non si sentiva questo tipo di aria.
1: Allora, poi 348-7513-933, chiederei a Stefano Canese se ci fa sentire due vocali, così diamo il via a quest'ultima parte con due WhatsApp audio. Vai.
8: Buon pomeriggio da Mariano Viola. Ma a me pure se c'è qualcuno di quelli più di cartello, Moise, Fagioli, ma l'anno scorso che hanno fatto? Cioè, non è che se c'è di loro vieni da un campionato da Champions, da un campionato fallimentare, e anche se li cedi non è che sono tutto sti fenomeni da non poter cedere lì.
9: Ciao Giacomo, ciao Stefano, sono Paolino da New York. Parlando di Joseph Commisso, dobbiamo pensare che ogni trimestre Mediacom fa un utile lordo attorno ai 120 milioni di dollari. Io so per la legislazione fiscale americana che se tu reinvesti i soldi su una tua altra società o all'interno della tua società un profitto, e puoi differire la tassazione di questo utile, quindi le tasse dal lordo al netto vanno differite in un periodo di tempo. Ora non so come possa funzionare su una società poi internazionale, ci vorrebbe un consulto di un avvocato internazionale fiscale, finanziario, che ci dia una delucidazione. Un abbraccione, ciao da Paolino da New York.
1: Beh, c'è da fidarsi da Paolino, che conosce bene.
0: No, allora io, partendo dal primo messaggio, direi che ha ragione. Le cessioni non possono essere un tabù. È normale che nel calcio un club acquisti e ceda dei calciatori, specialmente se arriva da un'annata molto negativa. Nessuno si adombri se qualche calciatore verrà ceduto, è una cosa del tutto normale. Poi il nostro amico Paolo dall'America, sì, ne abbiamo parlato diverse volte, abbiamo detto che c'è una convenienza nell'investire anche nella Fiorentina, perché le opere pie ce ne sono poche e hanno nomi ben precisi, e non sono le aziende, né la Fiorentina, né la Mediacom, né la Fiat, né altre, ecco, no, le opere pie sono altre cose. Cioè, quindi ci sono delle convenienze fiscali che consentono di investire denaro. Se così sarà, vuol dire, se i conti sono quelli che ha detto Paolino, ci avanzano ancora una settantina, ottantina di milioni da spendere, quindi divertiamoci.
1: Splafoniamo.
0: Poi se cascasse anche qualcosa, che io avrei bisogno di cambiare delle cose, quindi se cascasse anche, non so te Giacomo,
1: ma io lo dico sempre, sento parlare delle cifre e voglio dire, ma che gli scocceranno e darci 10.000 euro.
0: Sei di famiglia ricca, quindi non ti lamentare.
1: Sei ricchissima.
0: Io sono proletario.
1: Sì, proletario. Va bene, allora, Fagioli nel mezzo con Dura a destra e Attà a sinistra, un gran bel centrocampo, soprattutto se con due esterni alti bravi nell'uno contro uno. Secondo me tra Dura e Mandragora gioca Mandragora, però va bene, comunque sicuramente...
0: No, anch'io me l'ero fatta così l'idea, come ha detto l'amico,
1: okay,
0: sì.
1: Va bene.
0: Come idea.
1: Alessandro dice: ma i Commisso non potrebbero fare un aumento di capitale a termine mercato? Fra l'altro non siamo neanche quotati in borsa. Certo che lo possono fare. Poi questo...
0: Non ne hanno bisogno in questo momento, non c'è bisogno. La Fiorentina ha un bilancio, può spendere quel che crede. Poi alla fine del bilancio, quando verrà chiuso, ci saranno le risultanze e in quel caso si farà quello, i commisso faranno quel che sarà necessario fare. Allora, anche questo l'abbiamo predicato tanto per anni, quando i giornali facevano le ricordate le tabelline, no? La lista della serva, tot uscite, tot entrate, ecco, quelle sono un modo di prendere simpaticamente in giro i lettori. Se si parla di conti del calcio bisogna farlo in maniera più seria. Noi talvolta qua a Garrisca al Vento proviamo a farlo e credo che sia apprezzato questo, no?
1: Lo spero bene. Ciao, sono felice ma anche preoccupato. Speriamo di non dover ripartire dalla C2, ci scrive Andrea. Che non è. Che...
0: cominciamo ora, ragazzi.
1: Esatto. Poi quello che colpisce è che i nuovi acquisti sono costati più di qua me, ma guadagnano meno. Sì, perché io l'ho segnalato che, francamente, dagli 1,3 è una cosa buona all'interno di un'operazione, insomma, un po' in garbugia.
0: Poi c'è un'altra particolarità. Io devo ancora fare i miei controlli, ma ho l'impressione di non sbagliare dicendo che sono giocatori non presi dal solito procuratore, dai soliti due procuratori. Anche questo direi di sottolinearlo. Paratici lavora, come dire, in maniera laica sul mercato. Nella precedente gestione Pradeg sembrava andare sempre alla stessa bottega a comprare. Anche questo, come dire, era un aspetto piuttosto curioso che a suo tempo mettemmo in risalto.
1: Poi allo 055 77 111 71 ci ha chiamato niente po' di meno che il sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buonasera.
10: Ciao Stefano, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
10: Allora, io se ti ricordi a suo tempo, quando ti assegnivi che non era cambiato niente, ti dissi, perdonami, quasi qualche verbo, qualche avverbio, ma ce la pensavate per me di tutti, mi piacerebbe parlare forbito con te, però purtroppo è...
1: Sì, ti sentiamo un po' piano, io ti sto sentendo, ma mi sto sforzando, non so se hai modo.
10: Aspetta
1: di avvicinare.
10: Aspetta un attimo, spengo
1: ecco. Almeno no, mi dispiace se poi senti
10: caldo. No, ti dispiace, sono i prezzi che si deve fare da pagare per parlare.
1: Per parlare con Prizio mi sembra giusto. Vai, eccoci.
10: Sì, c'era cambiato tutto, c'era cambiato presidente, era cambiato direttore sportivo, era cambiato e tu dici si vedrà. Bene, ora io sono contento che si è cambiato le cose e Cristiana penso che sia contento anche te, perché per quello che ho capito sei un tifoso da Fiorentina. Le cose sono cambiate, cioè quando mai si sarebbe pensato che avrebbero comprato giocatori a 30 milioni di euro speso, cioè che splafonavano a destra e a manca. Io ragazzi, voi non potete vedere quanto sono felice io. Poi magari il campionato non mi darà ragione, perché noi tifosi da Fiorentina mai è una gioia, però una cosa vi voglio chiedere. Noi abbiamo avuto una multa ora 6 milioni di euro da questo. Alla prossima anno ce ne fanno.
1: Ma guarda, ma noi come gli si risponde? Piripì, per non dire qualcos'altro.
10: Sì, capito, perché sono sui nostri ragazzi, ma da
1: è diavolo, ma mi auguro che faranno questi conti. Ecco, dentro
0: intanto rileviamo una cosa. Però è bello essere d'accordo anche con l'amico sindaco dell'Isolotto. Oggi è una giornata ecumenica dove un po' tutti sentiamo, noi che parliamo da questa parte, voi che ascoltate dall'altra, un po' tutti sentiamo la stessa cosa, una contentezza che secondo me è bene mantenere il più possibile.
1: Assolutamente.
0: Poi arriverà il momento anche delle discussioni, perché è giusto anche farle, ma non è ora.
10: Ora è il momento. La famiglia Stefano si discute sempre, poi dopo vabbè
1: ci si abbraccia dopo un gol,
10: si abbraccia e festa finita.
1: Ecco,
10: io molti mi chiedevano, ma ora ricordi la vittoria del mondiale, ma io cambierei le vittorie del mondiale dell'82 e quelle del 2006 per una Coppa Italia e la Fiorentina, per dirti, perché
1: Coppa Italia sì, ci dovrei pensare, ma forse anch'io. Sindaco, un bellissimo messaggio di sport, ti abbracciamo e ti ringraziamo.
10: Ciao.
1: Azienda dell'Isolotto. Bene, Stefano, sono a leggere i messaggi di un'ora e venti fa, ok? Quindi davanti a noi abbiamo 10 minuti e un'operazione molto complicata da fare, ma lo sapete, a Carisca al Vento si cerca di non lasciare nessuno indietro e quindi ne leggiamo il più possibile. Pier da Bologna dice: se io dovessi vendere Gudmundsson a 15 milioni me lo tengo, fidati di Grosso, sarà senz'altro meglio, non si vedono come lui a 15 milioni, da lì piccoli a 15 milioni. Non so cosa voglia dire l'ultima parte, però sono contento che lui sia ancora fiducioso su Gudmundsson. Io lo sono molto poco. Tizio dice: ora si dice che possono vendere chiunque, va bene, ma stamattina ci hanno fatto due scatole perché hanno venduto a Matucci a 2,5 milioni. Mettiamoci d'accordo una volta. A noi,
0: ragazzi, è una battuta, dai. Io non credo che qualcuno sia realmente
1: a Dimitri stamani dico, un po' sì, perché lui ha grande fiducia in Amatucci, però ci sono anche, no, le categorie di, come dire, quanto ci si può rimanere male sulle cose. Poi avanti, Tommaso dice: le nostre sono solo congetture, solo la famiglia commissa sa esattamente cosa bolle in pentola. Rocco, pace l'anima sua, ha avuto solo una colpa, Pradè, per il resto i soldi li hanno sempre messi. Il Viola Park diventerà un valore, ma lo diventa solo con investimenti sui giovani e la creazione di un'accademia di valore internazionale. Con questo ben venga Andreazzoli, assolutamente non ne abbiamo parlato di Andreazzoli, ma insomma ne parleremo quando poi magari sarà ufficiale. Poi Flavio dalla Svezia ci manda l'inno vichingo della Norvegia e dice: suona dappertutto in vista dei quarti di finale del mondiale. Poi Edoardo dice: dopo tutti i gol beccati di testa l'anno scorso, il direttore avrà un'idea, immagino il direttore sia Paratici, e che dopo Dragusin li stia prendendo tutti grossi, anche oltre all'allenatore preso grosso, per colpire di testa e non subire tutti i gol. Francesco dice: Atta è un ottimo colpo, peccato che seduto davanti a lui c'era l'uomo che gli stroncherà la carriera. Va bene, questo è poca fiducia sul dottor Pengue, mettiamola così. Poi Massimo D'Abrozzi, che secondo me di là in regia qualcuno conosce: scusate, ma l'anno scorso Atta ha fatto 5 gol e 3 assist, mi sembra Mandragora ne ha fatti di più. Sinceramente io lo conosco poco, ma non è che ci esaltiamo troppo? Per me il centrocampo fiorentino è ancora incompleto, che ne dici?
0: Ma allora, sono, voglio dire, uno non esclude l'altro. Io non perché l'arrivo di Atta dovrebbe escludere Mandragora? Mandragora sarà uno dei centrocampisti, infatti io credo che Grosso abbia una grande fortuna alla Fiorentina, ha già a disposizione a centrocampo un ventaglio di alternative e di possibilità che molti allenatori si sognano, con Fagioli, Ndur, Mandragora, Atta, ma ce n'ha tante di possibilità e può giocare in tanti modi. Un giocatore non esclude l'altro. Mandragora è un altro di quei giocatori che è duttili, sa giocare in tante posizioni.
1: Va bene, sentiamoci altri due WhatsApp audio. Vai Stefanone.
11: Ciao Giacomo e ciao Stefano. Finalmente si fa calciomercato come andrebbe fatto, e per 7 anni non si è mai visto fare calciomercato. Noi si è fatto, ripeto, vendita di automobili in un parco, automobili usate, qualcosa del genere, raccapricciante come veniva fatto. Che ne pensate a questo punto di vendere tutti gli esubili e rimanere con 6 centrocampisti? Fagioli, Ricci, Registi, mezzali Ricci, sinistre, Atta, Ndur, mezzali destre, Sosvet, Brescianini.
12: Buona serata, vorrei fare io una domanda a voi, visto che voi siete molto ma molto più esperti. Secondo voi questo giocatore che abbiamo comprato ha colto di sorpresa la grande squadra della Serie A e qualche club inglese? Buona serata, Giuseppe Tavellino.
1: Allora, si è accolto di sorpresa? Credo proprio di sì. E, tra l'altro c'era anche il Newcastle.
0: C'è un altro collega che si occupa dell'Udinese. Ci ha raccontato che Atta era seguito anche da squadre della Serie A italiana e qualche club internazionale. Ma la Fiorentina ha messo sul piatto qualcosa di più e l'Udinese si è convinta. Poi all'altro amico direi una cosa, io userei questo slogan: Paratici ha riportato il calcio al centro del tavolo, non c'era più, si parlava ormai d'altro, immobiliare, tante altre cose. Ora parliamo di calcio, ve ne accorgete che parliamo di calcio?
1: Eh sì, poco ma sicuro. Per Prizio, non ti sembra di avere le stesse sensazioni della prima Fiorentina di Prandelli? Questa è bellina.
0: Allora, le sensazioni, sai, però la Prandelli aveva un curriculum rispetto a Grosso, secondo me, già più strutturato. Ma io oggi sono rimasto molto colpito favorevolmente da Grosso. Ho detto, lo dicevo prima, mi ha quasi, cioè, quell'aspetto da bambino contento che gli hanno messo in mano un giocattolo e sa che si potrà divertire. Sarebbe molto bello che fosse quella Fiorentina del primo Prandelli, perché fu un'annata eccezionale, ma come dire, vediamo un attimo, finiamo il calciomercato, vediamo la squadra composta e poi vediamola giocare.
1: Bene.
0: Tornare indietro di 20 anni sarebbe bello per tutti.
1: Poi volevo chiedervi che voi sappiate come ruolo potrebbe sostituire Fagioli, perché Attà è molto più continuo e decisivo. A sto punto, secondo me, potremmo cedere Fagioli al miglior offerente per poi provare a formare un centrocampo devastante con Attà, Mandragora e Ulai addirittura, che però, ragazzi, mi risulta il transfer
0: da
1: 40 milioni di euro e non li fai con Fagioli. Babbo Viola dice: ma neanche io a Football Manager facevo degli acquisti del genere. Maurizio scrive: secondo voi Grosso potrebbe rilanciare con il suo modulo alcuni giocatori della rosa tipo Piccolo e Gudmundsson? Ragazzi, io dico, non c'è limite alla provvidenza, ma veramente Grosso
0: Gudmundsson, come dire, quello che ho sentito da Grosso di Gudmundsson non mi ha fatto intendere che gli piaccia particolarmente, dico la verità, ma questa è una mia sensazione. Di Piccoli non ha parlato, aspettiamo, vediamo un po'. Guardate che l'attacco per Paratici è la vera gatta da pelare, perché tra Ken, Gudmundsson e Piccoli, insomma, deve capire cosa deve fare. Io non credo neanche che l'abbia chiaro lui.
1: Un amico ci dice: Fabio, oggi siamo tutti Pilar. E poi chiedo a Stefano Carlesi: quanti vocali, un ultimo 5 ce ne fai sentire, e vai con 5.
13: Ciao ragazzi, sono Andrea. Vabbè, la giornata è eccitante, però mi pare che sia il caso di volar basso e di riportare tutto anche da valutazioni tecniche, e su quelle volevo stare con voi, approfittando della stima che ho per voi. Ma ecco, secondo voi quest'anno chi arriva secondo?
14: Quello che dice non ha giocato una partita nazionale, vorrei ricordare che Kefren Turam non è stato convocato per il mondiale.
1: Vero.
14: E non mi pare sia scarso, e il fratello, che è convocato al mondiale, non ha giocato neanche un minuto per ora, quindi la nazione francese direi che è un po' difficile da raggiungere in questo momento storico, quindi non paragoniamo i giocatori in base alla nazionale, per favore.
15: Buonasera, ma sembra che si sia imboccata con Paratici la strada giusta. Questo è un buon acquisto, un ottimo acquisto, anzi. Comunque sento un po' troppa eccitazione, qui si fa troppo presto ad esaltarsi e troppo presto a buttare giù. Aspettiamo un attimino, vediamo, perché mi ricordo anche quando arrivò Gudmundsson, eravamo tutti contenti.
16: Salve, buongiorno, sono il sindaco all'Isolotto, volevo dire a Stefano, ha visto?
17: Ciao ragazzi, vi volevo porre una domanda. Ma visto la caratura dei giocatori sta prendendo Paratici, questo rafforza anche a questo punto la scelta di Grosso, cioè nel senso che per affidare una squadra sembrerebbe da questi primi acquisti forte, rafforzerebbe anche la scelta di Grosso come allenatore, cioè Paratici ci crede proprio ciecamente, cioè neanche ai tempi di Italiano mi hanno dato una squadra di genere. No? Volevo sapere il vostro parere.
1: È l'ultimo, sì, se non sbaglio, rispondiamo e ripartiamo da qui, effettivamente, e per ora...
0: La sensazione che Paratici, che Grosso sia quasi, come dire, un'emanazione di Paratici, non so se mi spiego, cioè sono talmente in sintonia che l'allenatore è un'emanazione se tu oggi le hai ascoltati, ti sei accorto che Rosso sembrava quasi un dirigente aggiunto, e appunto in questo senso l'emanazione del direttore. Io sono molto curioso di vedere come si dipanerà questa stagione, perché credo che ci siano delle premesse ottime.
1: Allora, finisco con qualche messaggio, purtroppo così preso random, perché non riusciamo a leggerli tutti. Bello Gabriele che dice: scusate, ho dovuto staccare mezz'oretta, sei già comprato Dembélé? No, perché aspettiamo il quarto di finale di stasera Marocco-Francia e poi andiamo su Dembélé. Saluto Simone che ci dice: ragazzi, non andiamo troppo oltre, vediamo che squadra faremo a fine calciomercato, tutto questo entusiasmo non mi piace, poi vince solo uno, che però sono gli altri, no? Cioè, nel senso, mi piaceva anche l'amico che aveva detto ma chi arriva secondo quest'anno, sì, anche un altro paio di messaggi abbiamo avuto sul tema. Poi secondo me Fagioli lo vendono perché potrebbe essere Ricci del Milan il sostituto. E l'ultimo con questa l'avevo già letto, Chris da Campi dice: io ci sono ma non ho parole. Bene, mi dispiace per tutti coloro che non sono riusciti a leggere, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Noi, Stefano, non ci vediamo settimana prossima perché ti lascio a Chiara Andrea Bevilacqua, io sarò in ferie, inizieranno proprio giovedì prossimo, ti risentiranno però gli ascoltatori sabato alle 14 sempre con Chiara Andrea Bevilacqua, e poi anche giovedì prossimo. A me, Stefano, resta di ringraziarti e augurarti una buona serata. Ciao. Altrettanto faccio Stefano Carlesi di là dal vetro, e a tutti voi che ci avete seguito una buona serata con Radio Firenze Viola, e da Giacomo Galassi è tutto, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
18: Ma è possibile sapere se Fabio Ferri, quel Fabio Ferri che l'altro giorno era al calcio in costume, è lo stesso Fabio Ferri che ci avete lì? Perché la voce è totalmente differente.
19: Allora, l'abbiamo chiamata come ha ascoltato in preascolto, appunto, Secco Fofana. Colpo di tosse. No, questo ovviamente copertina. Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise.
20: Venegor o Vesselink, non poteva essere scarso.
21: No. Sai, Lorenzo, io sono come Don Quixote, se rimango da solo, continuo, anche oltre i mulini a vento.
19: Certo.
22: È inaccettabile. Bianco è un tasto sul quale perdo la testa. Qualcuno mi dice bianco, io perdo la testa. Senza motivo, proprio.
23: Che gol di Castrovilli! Fenomenale! Pallonetto sontuoso del numero 10. Ha espulso! Gol della Fiorentina! Jovic recupera palla in attacco, palo!
21: No, fuori gioco. Anzi, fallo in attacco di Kwame. Fumogenata pazzesca. Kwame!
19: Chi si compra?
20: Beh,
19: si comprerà mica Kwame.
20: Beh, nel caso si compra, sì, no? Eventualmente. Sì. Comunque, vabbè, copertina top, copertina giusta per iniziare l'appuntamento. Questo va nella copertina
19: domani.
20: L'appuntamento di Chi si compra. Un saluto da Fabio Ferri e dall'ottimo
19: Optimus
20: Prime. Non è un Transformers, è Dimitri Conti.
19: Buongiorno Fabio, buongiorno amici ascoltatori, a tutto il mondo di Radio Firenze Viola, e non solo, a tutto il mondo, compreso Marco Tonelli,
20: che è di là dal vetro.
19: Di regia, di là dal vetro. Vi aspettiamo come sempre numerosi, 348-7513-933. Se invece ci volete chiamare, 055-77-11171. Li aspettiamo,
20: ragazzi,
19: numerosi.
20: Oggi occasione importante di parlare con Dimitri.
19: Occasione unica.
20: Sentivo anche la promo della tua trasmissione, quindi ci sono anche altre occasioni per scontrarsi.
19: Lunedì vi aspetto Dimitri alle 19, ogni lunedì.
20: Però oggi, appunto, a maggior ragione, ci avvaliamo della tua esperienza di calciomercato, delle
19: modesta
20: di TMV, per insomma fare un po' il punto della situazione anche in casa della Fiorentina, guardando ovviamente poi a tutto quello che ci circonda, in particolar modo il mondiale, che per la verità ieri ci ha concesso
19: il giorno di riposo, giornata tipo il Tour di riposo, France, no? Cioè il giorno di riposo,
20: un
19: po' a un certo punto
20: ritmi della Tour de France,
19: perché ci siamo già fermati, 36 partite in quanti giorni?
20: Allora,
19: 19,
20: cose del genere. Tante, no? tante. Stasera si riparte.
4: E da stasera si riparte.
20: E
4: sì,
20: da stasera si riparte. Peraltro, tu sai, no, vero, che in questa trasmissione c'è sempre un po' il tema di spalla, no? Quello un po' più pop, un po' più esterno, diciamo, alle tematiche strettamente legate alla Fiorentina. Cioè, oggi, ragazzi, mi sa che, cioè, viene facile che passa ai quarti di finale. Diteci le vostre semifinali del mondiale, no? Almeno
4: facciamo noi una chiamata subito, aspettiamo un po'. Vai, per no, andare...
20: parti subito te, traccia la via.
4: Come no?
20: Allora, senti, partiamo per ordine cronologico da stasera.
4: Faccio una premessa, ma sento, nel senso che siamo qui a ragionare, voglio dire, la prima, preparateci, c'è una sorpresa stasera.
20: Dici, eh?
4: Ma lo dissi, non è che dico, lo dissi. Siccome ho già seccato il Giappone, ora arrivo a falciare anche in Marocco. Però fino a stasera vi ci faccio credere. Non voglio.